0: E ricordo che una sera spiegò, paradossalmente disse: sì, avete ragione, forse il centrodestra lo dovevamo organizzare noi, ma io non ero la persona giusta per farlo, perché non era la mia cultura e non era la cultura di gran parte del partito in quel momento. E quindi certamente per l'Italia sarebbe stato preferibile un centrodestra organizzato dalla Democrazia Cristiana piuttosto che da Berlusconi, ma non capitò la persona adatta, perché culturalmente non ero in condizione di suggerire una soluzione che non condividevo, ma che pure ora riconosco necessaria. Quindi io credo che la DC è finita per diserzione, perché non ha voluto fare il suo mestiere. Era un mestiere forse di cui si era annoiata. In definitiva c'era la suggestione che si potesse sopravvivere alla tempesta con i collegi del Sud, fare poi un accordo col PDS dopo. Si era fatto il conto senza l'oste, cioè che se lasci libero uno spazio c'è sempre qualcuno che lo occupa. Flaminio Piccoli, mi spiace che non ci sia Flavia, diceva sempre: la nostra ossessione non era quello che avveniva a sinistra, perché tanto sapevamo quale canzone suonare per fermarli. Il nostro timore era sempre per quello che avveniva a destra. L'attenzione, l'ossessione è stata sempre di evitare che si formasse una concorrenza a destra. Perché la DC teneva in vita, ma fuori dell'arco costituzionale, il movimento sociale? Perché ormai c'era, ma se appena appena avesse aperto, apriva una corsia. Non era solo la pregiudiziale antifascista, perché quando escono dal movimento sociale Covelli e tutti i parlamentari di Democrazia Nazionale, e il segretario politico ancora vivente, Cerulli, vive a Milano in splendida forma, auguri a lui, e nemmeno furono coinvolti. Andreotti voleva coinvolgere nel governo, ma la DC non aprì a Democrazia Nazionale, che infatti finì malamente alle elezioni politiche, perché la concorrenza a destra era combattuta, evitata, nella consapevolezza che l'elettorato di destra avrebbe potuto abbandonare la Democrazia Cristiana. Quindi non è manco a dire che non si era consapevoli di quello che era lo schema. Lo si era, ma forse ci fu un eccesso di ottimismo sull'eternità democristiana. Invece, come tutte le cose di questo mondo, la DC inizia e finisce nella diaspora che Andrea ha raccontato nel suo bel libro.
1: Se vuoi io, per aggiungere
2: io voglio ringraziarvi veramente, voglio ringraziare Andrea prima di tutto, perché attraverso questo libro ha permesso a noi oggi in poco più di un'ora di raccontare la storia di questo paese, perché la storia della Democrazia Cristiana e la sua caduta, la sua crisi si lega assolutamente, indissolubilmente con tutto ciò che è stata la storia di questo paese. Questo paese che poi è finito purtroppo dilaniato, frammentato, sempre più diviso e con tutti i problemi che oggi ci portiamo dietro, ma che ci permette di capire fino in fondo cos'è stata la Democrazia Cristiana, la storia, la memoria storica di questo paese, e interrogarci sulla nostra storia di oggi. E quindi io voglio ringraziare te, Andrea, per aver permesso a noi oggi, attraverso le persone che ci stanno ascoltando e guardando anche nel canale del Senato della Repubblica, di ripercorrere, grazie a due autorevoli esponenti come l'onorevole Tabacci e l'onorevole Rotondi, la storia gloriosa della DC, ma di capire anche, forse spero, di dare a noi anche qualche elemento in più per fare politica oggi in maniera forse più riflessiva, più responsabile, più consapevole, perché in questo momento lo dico anche appartenendo ad una forza politica che guarda al centro, è peccato non avere tempo, ma avrei voluto approfondire insieme a voi anche questo, come oggi nel 2026 prepararsi ad una campagna elettorale ormai imminente, quella delle elezioni politiche del 2027, dove tutti si reputano riformisti da una parte e dall'altra, tutti cercano il centro, di ricostruire il centro, e forse invece dovremmo analizzare prima quello che significa oggi la parola centro. E quindi vi lascio con questo punto interrogativo, auspicando quindi non solo un grande successo a questo bellissimo libro La caduta, cronache sulla diaspora democristiana 1993-1995 di Andrea Vezzaro, edito dalla Ronzani, ma soprattutto perché auspico al più presto un tuo secondo libro insieme a Bruno Tabacci e a Gianfranco Rotondi, grazie anche alle loro riflessioni di oggi e a quello che ci aspetterà nei prossimi mesi per, spero, salvare anche questo paese che ormai vedo sempre di più destinato al declino dal punto di vista culturale e sociale, e quindi mai come oggi servirebbe una guida politica forte, autorevole e anche di grande equilibrio per quello che sta accadendo nel nostro paese, ma anche sullo scenario internazionale dilaniato da guerre che sono anche a noi vicine. Quindi grazie ancora e buon proseguimento di giornata a tutti voi.

0: Sia dall'ascolto di Radio Radicale, prosegue la programmazione notturna della nostra emittente, prosegue con la presentazione del libro Da Cavour alla Repubblica, a cura di Pierfranco Quaglieni, tenutosi a Torino il 14 maggio scorso nell'ambito del Salone Internazionale del Libro. Ascolteremo gli interventi di Ennio Pedrini, direttore editoriale della edizioni Pedrini, Alessio Stefanoni, responsabile della comunicazione e ufficio stampa della CNA Editoria Piemonte, Carmine Festa, caporedattore del Corriere della Sera e l'autore del volume Lo Storico Pierfranco Quaglieni.
1: Bene, buonasera, siamo perfettamente in orario. È sempre un piacere essere al Salone del Libro, soprattutto nel giorno della sua apertura, il giorno che dicono che sia dei ragazzi, perché le scuole sono tante, però è altrettanto vero che noi ci siamo sempre presenti. Sentite, è un appuntamento, delle edizioni Pedrini hanno, il Salone del Libro, un appuntamento consolidato nel tempo. Come sapete sono 75 anni di attività, anzi 76 quest'anno di attività, e io ringrazio il pubblico in sala. Ringrazio il professor Pierfranco Quaglieni per questo volume di oltre 300 pagine, la cui copertina, segnalo, è stata realizzata da Ugo Nespolo, e la prefazione di Giordano Bruno Guerri, e propone il saggio Da Cavour alla Repubblica, i rapporti tra Stato e Chiesa, laicità e laicismo nella storia d'Italia. Un'opera che mancava nel panorama editoriale nazionale e di cui si avvertiva la necessità contemporanea, di un libro che tratta di ampi argomenti, dal concordato del 1929 voluto da Mussolini ai patti lateranensi, alla loro revisione con Craxi. È una finestra documentata, solida, che affronta il tema non solo in termini politici ma anche culturali e filosofici. Io non posso che complimentarmi per quest'opera con il professor Pierfranco Quaglieni, opera che è inserita a pieno titolo nella collana I classici della letteratura delle nostre edizioni. Desidero inoltre ringraziare doverosamente per il considerevole apporto al libro i dottori Ambrosini, Fracchia, Cavallera, Finetti, Beceglio e Vullo, che abbiamo qua in prima fila. Devo anche ringraziare, perché presente in sala, il dottor Quaglia, grazie per la presenza che ci onora, e la collega Andrea Restek, tra le 10 fotografe di guerra più importanti al mondo, che grazie che sei con noi, ti ho visto, ti ho salutato prima, so che ci sei. A questo punto ci accompagnano, come lo scorso anno nella presentazione di oggi, il dottor Carmine Festa, caporedattore del Corriere della Sera, grazie.
2: Buonasera, grazie a voi.
1: Il dottor Alessio Stefanoni alla mia destra, direttore di CNA Editoria Piemonte, grazie Alessio. Radio Radicale, che ritorna con noi, grazie di essere presenti. Io devo solo aggiungere che il prossimo appuntamento dopo Torino sarà la Camera dei Deputati, alle ore 11 del 9 di giugno, dove andremo ad incontrare i giornalisti in campo nazionale di Roma e del Lazio. Io lascerei un intervento di apertura ad Alessio, che poi so che ha un'altra presentazione tra 20 minuti. Dopo entreremo immediatamente con Carmine Festa e col professor Quaglieni nel tema del volume.
3: Io ringrazio Ennio, ringrazio il professor Quaglieni per quest'ultima fatica. Non è la prima volta che mi ritrovo a questo tavolo con queste figure importanti di Festa, di Quaglieni e di Ennio. Mi fa molto piacere, da 2 anni la casa editrice Pedrini fa parte del sistema della piccola e media editoria italiana associata alla CNA, siete presenti nel nostro stand qui al padiglione 2 e sono anche dispiaciuto di dovermi assentare, perché essendo io un grande appassionato di storia mi sarei seduto volentieri. Purtroppo
4: sei già invitato a Roma.
3: Questo mi fa molto piacere, è sempre bello andare a Roma. Purtroppo tra pochi minuti io devo presentare un altro libro per un'altra casa editrice, si sono sovrapposte le tempistiche e questo mi dispiace, ma voglio soltanto fare una piccola riflessione, perché quando Ennio mi ha portato a mano questo libro, che tra l'altro è una pubblicazione recentissima. Noi abbiamo il piacere di avere nello stand della CNA tantissimi libri freschissimi di stampa, e questo è uno di questi. Mi ha colpito subito il contrasto tra la figura del Cavour monarchico con la Repubblica, però effettivamente poi riflettendo, se c'è un elemento di continuità tra il Cavour figlio dello Stato Sabaudo e primo presidente del Consiglio dell'Italia Unita e la Repubblica odierna, è certamente quel pensiero liberale che ha caratterizzato la figura del conte Camillo Benso di Cavour e che ne ha impostato gran parte della sua politica, della sua vita politica attiva, e su questo filo conduttore ha cercato di ricondurre i rapporti tra Stato e Chiesa, che sono stati subito conflittuali, perché chiaramente l'Italia Unita si fonda sulla predazione in qualche modo dello Stato Pontificio, e quindi questo ha creato subito un conflitto. Dicevi bene, Cavour, concordato del 1929 di Benito Mussolini, l'intervento, l'inserimento dei patti lateranensi nella Carta Costituzionale italiana nel 1948, e poi l'intervento del 1984 del Presidente del Consiglio Bettino Craxi, che riesce, devo dire anche con una certa capacità da grande statista, a mettere mano ad una materia estremamente complessa e a trovare un nuovo equilibrio più consono ai tempi che viviamo. Io posso soltanto augurare un buon lavoro a tutti quanti, buon ascolto. Sono sicuro che i temi che verranno affrontati appassioneranno il pubblico, perché certamente quando parla Quaglieni è sempre una bella sala. E devo dire, se mi permettete ancora, per essere giovedì, primo giorno di apertura, non solo tanti ragazzi, che sono un'abitudine, ma un pubblico bello, di adulti informati, attenti, e questa è una cosa abbastanza caratterizzante questa edizione, che, e spero che sia di buon augurio per il proseguimento, perché noi saremo qui fino a lunedì 18. Grazie a tutti.
2: Grazie.
4: Bene, buonasera a tutti. Caro professore, immergiamoci in questo viaggio lungo, irregolare, non sempre diciamo distensivo, dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa. È un rapporto che ha vissuto fasi alterne. Penso per esempio alle leggi Siccardi, no? Che abolirono la mano morta, ebbero un passaggio anche abbastanza duro rispetto al tribunale ecclesiastico. Ma partiamo da Cavour. Cavour e la Chiesa. Prima domanda. Cavour e la Chiesa.
5: Cavour e la Chiesa, va detto innanzitutto per chiarire. Cavour era un cattolico e ha voluto morire da cattolico, per quanto fosse stato scomunicato.
4: Poco praticante, professore.
5: Questo sì, non molto praticante, ma aveva altro a cui guardare, e non erano le donne, come qualcuno ha anche scritto recentemente. La donna che amava Cavour, che Cavour amava, era l'Italia. Quindi era appassionatamente impegnato su quel terreno. Ripeto, un cattolico, ma un cattolico liberale, in libera Chiesa, in libero Stato, che non è una sua idea, perché l'ha copiata questa idea del libera Chiesa in libero Stato. Nei suoi viaggi in Francia, in Svizzera, poi aveva anche una parentela svizzera. Quindi quel libera Chiesa in libero Stato è un qualcosa che viene da oltre le Alpi, e lui l'ha in qualche modo adattato al Piemonte Sabaudo, con una certa difficoltà, perché non dimentichiamolo, cito un esempio, il giurista Pietro Giannone morì alla cittadella dopo 12 anni di carcere, appunto nel regno di Sardegna. Quindi non era semplice parlare di libera Chiesa in libero Stato, perché la gerarchia ecclesiastica piemontese si schierò subito all'opposizione. Fu una battaglia che trovò il modo di estrinsecarsi con Roma Capitale. Nel 1861 la legge delle guarentigie è proprio il coronamento della politica cavurriana. È il coronamento. Il separatismo, ecco, il separatismo. Poi ovviamente si può vedere in modo più complesso, perché non basta libera Chiesa in libero Stato. Bisognerebbe aggiungere e correggere libere chiese in libero Stato. E lo statuto di Carlo Alberto, per altri versi, venne integrato proprio con l'accoglimento della parità di ebrei e di valdesi nel regno di Sardegna, e a maggior ragione nel regno d'Italia. Qui mi fermo perché andrei avanti. Ecco.
4: Andiamo al discorso che lui fa sulle leggi Siccardi. A memoria, a ricordo delle leggi Siccardi, c'è questo obelisco in piazza, sì, in piazza Savoia, sì, sì, a Torino. E beh, Siccardi ci va giù duro, diciamo, con la Chiesa, no?
5: La posizione di Siccardi è una cosa diversa dalla posizione di Cavour, anche se Cavour sostenne in Parlamento Siccardi. Teniamo conto che le leggi Siccardi vennero approvate quando era presidente del Consiglio Massimo D'Azeglio. Ecco, nelle leggi Siccardi c'è sì il principio della laicità e della separazione, ma c'è anche qualcosa di più, che è legato a una visione austriaca, il giuseppismo. Giuseppe II, imperatore austro-ungarico. Quel qualcosa di più che cos'è? È l'abolizione degli ordini ecclesiastici contemplativi, cioè quelli che non hanno un'attività nel campo educativo, nel campo, diciamo così con parola impropria, allora assistenziale. Ecco, questo aspetto dell'interferenza, perché lì non si tratta più di autonomia, si tratta di un'interferenza dello Stato nell'ordinamento ecclesiastico, perché abolire gli ordini religiosi contemplativi è affermare un'invasione. Un'invasione che limita anche la coscienza, perché chi si fa frate lo fa per motivi di coscienza, non lo fa come un mestiere. Ecco.
4: Perché lui arriva anche, diciamo, ad abolire la cosiddetta mano morta, cioè la possibilità che la Chiesa possa avere, diciamo, un prelievo forzoso, si direbbe oggi.
5: Questo, su questo terreno, ecco, si può più o meno essere d'accordo, perché certamente la proprietà della Chiesa piemontese, usiamo questa espressione, era molto ampia. C'è anche, a mio avviso, una visione di punizione nei confronti della Chiesa. Perché? Perché il disegno risorgimentale, che ormai era avviato, era un disegno che andava a toccare ben altro nell'ambito della Chiesa, cioè alla fine del percorso è lo stato della Chiesa che viene a essere o invaso o liberato, occupato. Ciascuno può vedere le cose come ritiene. E quindi il ridimensionare il potere della Chiesa in Piemonte, considerando la Chiesa come un avversario rispetto alla politica risorgimentale. Non a caso Vittorio Correggio, che non era uno storico ma era un grande giornalista, scrisse un libro dal titolo Risorgimento scomunicato. Ecco, questo discorso finisce lì. Ecco.
4: Come furono prese queste leggi sul territorio piemontese? Lei ha accennato appunto alla Chiesa piemontese. Insomma, queste leggi incidevano, come lei ha appena detto, sulla anche struttura ecclesiastica. Quali furono le reazioni?
5: Furono non immediate, certo, però in sostanza furono a colpi di scomunica. E mettendosi nei panni della Chiesa, la Chiesa non poteva non reagire in questo modo. Cioè, dobbiamo storicizzare il tutto. Cioè, la Chiesa di allora non era la Chiesa o di Papa Francesco o di chi ritenete. Quindi è evidente che la Chiesa di allora era legata, tra il resto, all'ancien régime, perché il Risorgimento fu anche una frattura con l'antico regime di Vittorio Emanuele I, di Carlo Felice e in parte di Carlo Alberto, perché la nuova politica viene realizzata dalla svolta di Carlo Alberto.
4: Facciamo un salto cronologico, ma non logico, perché il tema è sempre quello dei rapporti tra Stato e Chiesa, e arriviamo a Mussolini. Qual è la necessità storica di arrivare ai patti? Quali sono, diciamo, i punti di partenza dello Stato e della Chiesa e la necessità evidente, storicamente evidente, di un compromesso?
5: Allora, io direi di partire dalla legge delle guarentigie, che è un accordo non è un accordo, è una scelta unilaterale dello Stato italiano per regolamentare i rapporti con la Chiesa. Questa legge delle guarentigie quindi non parte da un accordo, parte dalla breccia di Porta Pia. Ad un certo punto la classe dirigente liberale ritiene di dover comunque regolamentare questi rapporti, non possono essere lasciati lì. Ecco. Il tentativo di conciliare, perché qui si deve parlare di conciliazione, di conciliare lo Stato con la Chiesa, è un tentativo che ebbe a più riprese protagonisti anche importanti, ma che non riuscirono nell'intento. Cioè Crispi, ad esempio, Giolitti stesso. Con il patto Gentiloni, Giolitti mandò un messaggio ai cattolici, impegnandosi ad esempio contro il divorzio. Il divorzio non passò col voto determinante dei liberali giolittiani. E poi anche dopo la Prima Guerra Mondiale ci furono degli statisti, o meglio dei politici che tentarono, ma si trattava comunque di governi che oggi si direbbero o balneari o qualcosa del genere, quindi non potevano intrattenere un rapporto con la Chiesa. Però la necessità di arrivare a una conciliazione era un qualcosa di ampiamente condiviso. Mussolini poté trattare con la Chiesa essenzialmente perché il suo governo era un governo dittatoriale. Detto diversamente, difficilmente un concordato sarebbe stato approvato dal Parlamento italiano, specie dopo l'introduzione della proporzionale, quindi con l'ingresso massiccio di cattolici e di socialisti nel Parlamento. Ecco, questo fatto non creava che delle difficoltà. Portare in Parlamento una cosa del genere era impossibile. Mussolini ovviamente approfittò del fatto di avere i pieni poteri che gli consentirono di trattare, ma io personalmente, da storico, io quindi mi scindo rispetto alle mie idee personali che qui non interessano. Da storico io dico che il concordato del 29 ebbe tantissime ombre, perché come disse Luigi Salvatorelli, e non solo lui, fu l'abdicazione dello Stato laico alla Chiesa. Però sotto altri punti di vista riuscì a far sì che i cattolici italiani non si sentissero più estranei, fossero partecipi, come d'altra parte avevano dimostrato di esserlo durante la Grande Guerra. I cattolici, il clero anche, con i tanti cappellani militari che avevano partecipato alla Grande Guerra, avevano dato un segnale, cioè i cattolici italiani erano dei patrioti anche, e quindi non si poteva più rimanere sui vecchi steccati del Risorgimento. Poi ovviamente il concordato può essere oggetto di una riflessione critica dettagliata che in questa sede non c'è la possibilità di tracciare.
4: Questo è dal lato lei ha detto Mussolini aveva un governo dittatoriale, pieni poteri, quindi poteva essere un interlocutore autorevole / autoritario. Lato Chiesa invece, come si addivenne alla necessità di questo accordo? Cioè qual era il sentimento anche giuridico che portò, diciamo, la Chiesa ad addivenire a patti con il governo e lo Stato italiano?
5: Ma io credo che dopo Pio IX, già la Chiesa di Leone XIII e poi i papi novecenteschi fossero desiderosi di superare la conflittualità tra Stato e Chiesa. Quindi credo che Pio XI, col quale Mussolini ha trattato, fosse disponibile a una trattativa. E va detto, anche se qua ho un pubblico potenziale di Radio Radicale che magari non condivide quello che io sto per affermare, ma diciamo da storico io parlo super partes in qualche misura. Cioè va detto questo in sostanza, che il concordato sì ha limitato i poteri dello Stato nei confronti della Chiesa, ma ha anche limitato il potere di interferenza della Chiesa negli affari di Stato. È una mediazione il concordato. Certo. Si può poi discutere ovviamente se sia giusto o sbagliato fare un concordato. Questo è un tema che Marco Pannella ha agitato per tanti anni, no? Cioè il superamento del concordato.
4: Ecco, diciamo dopo la firma hanno retto per un certo periodo e arrivo al periodo al quale lei faceva riferimento, cioè gli anni 70. Gli anni 70 sono gli anni nei quali la laicità dello Stato, soprattutto con le leggi relative al referendum sull'aborto, sul divorzio, cioè hanno impresso un carattere forte al senso della laicità del nostro Stato, e la Chiesa su questo ha fibrillato moltissimo, no?
5: Sì, andrebbe anche ricordato una pagina importante della storia italiana, l'articolo 7 della Costituzione, perché dopo un dibattito appassionato e molto contraddittorio Calamandrei, Togliatti, Dossetti e via discorrendo, l'articolo 7 recepisce le norme concordatarie nella Costituzione. Quindi quello è un punto di partenza essenziale per capire gli anni 70.
0: Sì.
5: Gli anni 70, con il divorzio già, rompono questo spirito concordatario. D'altra parte Paolo VI disse proprio a riguardo del divorzio che i patti lateranensi stavano in piedi nella misura in cui la legislazione italiana in tema di divorzio poteva essere anche incompatibile con i patti del Laterano. Quindi a mettere in discussione i patti lateranensi in qualche modo è Paolo VI, invocando il concordato in quel contesto. Certamente la spinta di laicizzazione che c'è stata negli anni 70 ha contribuito, d'altra parte qui non si può non ricordare Arturo Carlo Jemolo, perché se noi non parliamo un secondo di Carlo Arturo Jemolo, noi non comprendiamo il discorso dei rapporti tra Stato e Chiesa. Anche nel libro io l'ho citato più di una volta. La storia dei rapporti tra Stato e Chiesa di Jemolo è essenziale, cioè nessuno che si accinga a studiare i rapporti tra Stato e Chiesa può ignorare il libro che Jemolo ha scritto. Purtroppo però il libro di Jemolo finisce con il pontificato di Giovanni XXIII, quindi di lì in poi Jemolo non si è più impegnato ad aggiornare il libro. E anche i suoi allievi non hanno osato toccare il testo di Jemolo. Quindi ci manca un giudizio storico significativo al riguardo. La laicità dello Stato veniva in qualche misura riaffermata con il referendum, ma ecco qui anche il titolo, il sottotitolo, una parte del sottotitolo del libro. Qui va fatta una distinzione netta tra la laicità dello Stato e il laicismo. Sono due concetti diversi. Io ho citato Norberto Bobbio, che anche in un articolo è stato ripreso. Bobbio faceva già la distinzione tra laicità e laicismo. La laicità è spirito critico, è pluralismo di opinioni, quindi conciliabile perfettamente con l'essere credenti. Il laicismo invece è un irrigidimento ideologico, dogmatico, per cui il laicista spesso è un intollerante, parola di Bobbio, non mia, è spesso un intollerante. Un intollerante dall'altra parte, quindi precluso al dialogo, al confronto. Per cui da un certo momento in poi, ecco, faccio un esempio, certo femminismo radicale, radicale non intendo nel senso di Pannella, intendo radicale nel senso dell'oltranzismo, ecco, un certo femminismo oltranzista, diciamo, estremista, ecco, usiamo il termine giusto, quindi con Pannella non ha nulla a che vedere. Quel femminismo, non a caso, ha aperto conflitti, ma non ha certo aperto dei dialoghi. Perché? Perché erano posizioni estreme, non aperte al confronto. Ecco, non so se...
4: Stavolta invece le chiedo un salto logico, non solo cronologico, ma anche logico. è un inciso prima di arrivare poi a un'altra domanda, ed è questo: non ha lei la sensazione che in questi tempi, rispetto a una laicità, non al laicismo, ma a una laicità dello Stato, si sono fatti grandi passi indietro, almeno dal punto di vista delle enunciazioni, anche se poi i comportamenti privati dei governanti dicono tutt'altra cosa, ma insomma non si è un po' annacquato questo senso della laicità, questo confine tra Stato e Chiesa, questa volta a favore della Chiesa, però citata più volte, richiamata più volte, praticata, ahimè, molto meno?
5: Io sull'attualità non vorrei entrare, perché
0: ci aiuta,
5: perché io qui sono nella veste di storico e quindi lo storico dell'attualità non esiste. E Gobetti, che si autodefiniva storico del presente, io non mi sento storico del presente. Chiesto, potrei esprimere un'opinione personale,
4: sensazione.
5: La mia sensazione è questa, allora, ma è la mia sensazione, non è un tentativo di storicizzare nulla, e che più che il laicismo, la laicità, chiamiamola come si vuole, oggi c'è, dal mio punto di vista, poi ciascuno la pensi come vuole, quindi c'è un rilassamento dei costumi, c'è un relativismo assoluto, per cui ogni comportamento è accettabile o addirittura da incentivare, se fosse possibile. Io ritengo che oggi ci sarebbe la necessità di riprendere dei valori etici, almeno come minimo comune denominatore, perché la società odierna, così come la vedo io, poi non censuratemi, non crocifiggetemi, come la vedo io, è una società che non è laica, è profana. Valerio Zanone, non un reazionario, Valerio Zanone, liberale progressista, già tanti anni fa parlava, appunto, faceva la distinzione tra la società profana e la società laica. La laicità presuppone valori etici, non il relativismo in assoluto, per cui qualunque tipo di comportamento è lecito. La laicità non è questo, e non è neppure il laicismo. Io ho conosciuto tanti laicisti, ecco, per dirla con un termine che io virgoletterei, che avevano dei comportamenti eticamente esemplari. Ad esempio Margherita Hack, prendiamo quell'esempio, ma ne potremmo citare altri. Quindi la amoralità che oggi caratterizza la vita italiana, e non solo italiana, perché il fenomeno è molto più ampio, è a mio modo di vedere, ma però questo va fuori dal discorso del libro.
4: Però, professore, richiamano sempre i valori della Chiesa, io perciò, a parte che se l'è cavata benissimo anche come analista del contemporaneo, quindi diciamo uscendo fuori dal perimetro dello storico e la platea, diciamo, lo ha sottolineato. Però questa cosa, io ho la sensazione, ora mi espongo anche io con una valutazione di tipo personale, che era molto più laico lo Stato degli anni 70 di questo, che finge almeno di richiamare una serie di valori che poi però non lo rispetto.
5: Sono d'accordo. Io vorrei citare, è morto qualche mese fa, Vittorio Messori. Io sono stato in rapporti di amicizia con Vittorio nel corso degli anni, quando lui era torinese, ma poi siamo rimasti sempre in rapporti. Rapporti certo con differenze di opinioni, perché le mie idee non sono quelle di Messori e viceversa, però Messori, ecco, è comprensibile se noi pensiamo a un processo di iniziazione, non riesco a dirlo, cristianesimo, un processo di superamento del cristianesimo, di cristianizzare la società. Ecco, con il cristianesimo non si può non fare i conti, non si può metterlo da una parte. E qui è un insegnamento di un laico assoluto, come era Benedetto Croce, lo storicismo assoluto di Benedetto Croce, che porta Croce a scrivere quel piccolo saggio citatissimo ma non letto abbastanza. Io l'ho ripubblicato più volte, il saggio di Croce. Perché non possiamo non dirci cristiani? Se il laico Croce affermava questo concetto, non possiamo non dirci cristiani, a maggior ragione oggi, a mio modo di vedere. Poi ciascuno crede o non crede, questo è un altro discorso, ma la cultura cristiana, la cultura intendo dire, nel suo insieme, non può essere rottamata, è un qualcosa con cui bisogna fare.

tanti anni prima, aveva parlato delle foglie morte del concordato, cioè c'erano aspetti del concordato che si erano già annullati con il fluire degli anni, con l'avvento della Repubblica. Ecco, quindi ecco, alcune cose vistosamente anticostituzionali, faccio un esempio, gli ex preti che seguendo il concordato non potevano avere incarichi pubblici a contatto con le persone. Ecco, questo divieto, ad esempio, era chiaramente anticostituzionale. C'erano degli ex preti che al massimo potevano insegnare in una scuola privata, non potevano mai arrivare alla scuola di Stato. Cito quell'esempio, ma potremmo citarne altri. Ecco, Craxi, con un coraggio notevole, perché la linea prevalente dopo i due referendum che Carmine Festa ha ricordato, la linea prevalente era quella del superamento del concordato, della denuncia unilaterale del concordato. Marco Pannella, il Partito Radicale, voglio ricordarlo qua, non perché ci sia Radio Radicale, ma ovviamente perché chi conosce me sa della mia lunga amicizia con Marco Pannella. Marco Pannella, e non solo il Partito Radicale, anche altri, anche dei cattolici, erano anticoncordatari. Quindi il clima era quello della denuncia unilaterale del concordato. Ma Craxi, da statista, perché qui va sottolineato questo, da statista ha cercato di prendere il bandolo della matassa e riavvolgerlo, stipulando un concordato che, ad esempio, afferma l'insegnamento della religione cattolica come facoltativa. Certo che chi voleva abolire proprio nelle scuole la religione cattolica non era una scelta soddisfacente, la facoltà di avvalersi doveva essere cancellata, questa cosa. E per altri versi, nel separatismo post-cavuriano, cioè della legge delle guarentigie, la religione non era concepita come materia di studio nelle scuole. Addirittura Giovanni Gentile, qui c'è un saggio su Giovanni Gentile molto importante, Giovanni Gentile era contrario all'insegnamento della religione nelle scuole. Il massimo che lui consentiva, Gentile, era nelle scuole elementari, dopodiché nei licei assolutamente no, la filosofia sì, ma la religione no. Bene, anche rispetto a Gentile, che era la testa pensante del regime, Mussolini ha fatto un qualcosa di differente. Craxi ha avuto il coraggio non di fare uno strappo. Il clima era quello dello strappo. Lui da statista è riuscito a controbilanciare, a trovare un punto di equilibrio. Io ricordo che adesso è una mera divagazione personale, ma è anche autocritica. Io ricordo che nell'84 non ero favorevole al concordato, alla revisione sì, ma al concordato non ero favorevole. Credo che il fluire degli anni, dall'84 in poi, non le mie opinioni che non

0: valgono nulla, ma il fluire degli anni ha dato ragione a Craxi. Perché? Perché conflitti tra Stato e Chiesa non ne abbiamo più avuti. Certo, per merito anche di pontefici illuminati che hanno contribuito a vedere il ruolo della Chiesa come un ruolo universale, non come una questione legata allo Stato e alla Chiesa in Italia.
1: Bene. Per concludere, professore, le chiedo un'altra divagazione personale. Lei ne avrà parlato mille volte, poi avrà anche studiato testi, avrà avuto conversazioni. Il rapporto di Marco Pannella con la Chiesa?
0: Ma io credo che Marco Pannella non fosse credente, almeno non abbiamo mai parlato di questi argomenti, anche ecco, qui abbiamo una testimonianza importante, era credente. Ecco, io non ho mai avuto, ho parlato tantissime volte con Pannella, ma non abbiamo mai toccato questo argomento, perché i laici per davvero non toccano i problemi della coscienza, li riservano all'intimo, i laici veri, quindi non vanno a stuzzicare la coscienza. Bene, Pannella, come dicevo, poteva essere credente o non credente, ma lui ha inventato un'idea che ha spiazzato anche i laicisti, perché quando lui ha affermato i laici, l'idea dei laici credenti o non credenti, e lui ha superato gli steccati, ha superato le posizioni dogmatiche, laici credenti e non credenti. E questa è una visione importante. E poi va considerato il Pannella che di fronte a dei temi drammatici come la fame nel mondo, perché noi lo sottovalutiamo questo argomento, ma Pannella l'ha visto con tanti decenni in anticipo. Aiutare i paesi affamati nella loro realtà contestuale. Quindi ha avuto una visione molto ampia Pannella. E quindi il rapporto con i pontefici non fu solo quello di andare in piazza San Pietro tra la folla, partecipare agli incontri, no? Che i pontefici hanno abitualmente con i fedeli. Pannella è andato in piazza San Pietro parecchie volte, ma poi ha avuto dei rapporti personali, almeno con Papa Giovanni, Giovanni Paolo e con Papa Francesco. Forse non si è abbastanza scritto sui rapporti tra la Chiesa e Pannella. Non dimentichiamo che Pannella, quando creò il Partito Radicale, ricreò il Partito Radicale, uno dei punti di riferimento assoluti era l'anticlericalismo, ma era un anticlericalismo non settario, cioè vedeva degli aspetti da combattere del potere ecclesiastico, ma non era volto a scristianizzare, adesso sono riuscito a dirlo, a scristianizzare la società. Ecco, questo è il merito di Pannella, aver fatto grandi battaglie civili, ma nel rispetto di alcuni valori, che non so se lui condividesse, ma adesso in qualche modo abbiamo una conferma.
1: Beh, questo potrebbe essere la traccia di un prossimo libro, professore, visto che non si è scritto abbastanza. Io la ringrazio,
2: grazie.
1: Ringrazio tutti voi e vi do appuntamento alla prossima occasione. Grazie.
2: Grazie al dottor Carmine Festa del Corriere della Sera, grazie a voi. Se ritenete il libro potete, c'è il professore, c'è anche il firmacopia, se ritenete portatelo a casa. Grazie e buon rientro.
3: E questa era la presentazione del libro Da Cavour alla Repubblica di Pierfranco Quaglieni, tenutasi a Torino nell'ambito del Salone Internazionale del Libro un paio di giorni fa, il 14 maggio. Prosegue la programmazione notturna di Radio Radicale, prosegue con la riunione plenaria dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona, Il mondo che vorrei, giovani, idee e proposte, riunione che si è tenuta su iniziativa della senatrice del Movimento 5 Stelle, Mariolina Castellone.
4: Benvenuti, intanto vi do il benvenuto qui al Senato della Repubblica, che come dico sempre è casa vostra, e noi siamo veramente felici di vedere queste sale dei palazzi delle istituzioni che si riempiono di cittadini che sono qui per essere ascoltati. Quindi questo nostro spazio di partecipazione, di cui andiamo molto orgogliosi, è soprattutto uno spazio di ascolto. Oggi vedo tante facce nuove perché, come sapete, ogni volta condividendo il link di registrazione partecipano persone diverse. Quindi io mi prendo solo 2 minuti all'inizio per raccontarvi brevemente che cosa è questo intergruppo. Con Flavia, con Laura, con Pega Moshir, che oggi non può essere qui con noi in presenza, con Don Giulio che è qui nel pubblico, con Filomena Gallo, all'inizio di questa legislatura abbiamo pensato a come creare uno spazio che in qualche modo potesse diventare un ponte tra cittadini e istituzioni. E quindi ci è venuta in mente l'idea di questo intergruppo. In genere gli intergruppi sono dei luoghi di discussione tra parlamentari. In questo caso però questo intergruppo è invece un luogo aperto ai cittadini. Come vedete qui ci siete tantissimi cittadini, le nostre dirette vanno anche sulla web TV del Senato, vengono ascoltate da tanti colleghi parlamentari. Il punto qual è? Che questo è anche un luogo in cui si costruiscono proposte. Quindi oggi avrete il tempo, purtroppo il poco tempo, perché ognuno di voi avrà a disposizione 2, massimo 3 minuti, per raccontare brevemente una proposta, e queste proposte noi poi proveremo nei prossimi mesi a tradurle in progetti, in proposte di legge, così come abbiamo fatto in questi 4 anni. In questo intergruppo sono nate proposte di legge che oggi sono in discussione qui in Senato. Prima c'era Fernanda De Rosa e con lei per esempio è nata una proposta di legge per aiutare le famiglie che hanno bambini nello spettro autistico. Con Flavia, con Laura, nella legge di bilancio di 2 anni fa e con tutto il sottogruppo che si occupa di parità di genere abbiamo depositato un pacchetto di emendamenti per contrastare la violenza di genere, e alcuni di quegli emendamenti sono stati approvati nell'allora legge di bilancio. Quindi questo per dire cosa? Che voi in Parlamento eleggete dei rappresentanti e questi rappresentanti hanno l'obbligo di ascoltarvi e portare qui in Senato le vostre esigenze, provando anche a dare risposte ai vostri problemi, alle vostre necessità attraverso delle proposte di legge. Io credo moltissimo nei ponti tra cittadini e istituzioni e credo che anche luoghi come questi, strumenti come questi, siano fondamentali per aumentare sempre di più la partecipazione. Il tema di oggi che mi sta molto a cuore è quello dei giovani, e quindi veramente ringrazio anche i tanti giovani che hanno trovato il tempo per essere qui con noi questo pomeriggio. Vi ringrazio profondamente, tanti di voi sono venuti dalla Calabria, dal Veneto, dalla Lombardia, veramente da tutta Italia, e non è scontato che delle persone volontariamente prendano un treno, vengano qui in Senato per contribuire alla vita pubblica. Quindi grazie, veramente grazie di questa vostra generosità e ancora benvenuti. Buongiorno a tutte e a tutti, buon pomeriggio e anche noi vi diamo il benvenuto. È un momento veramente importante quello dell'intergruppo, quello delle nostre plenarie, che sono appunto dei momenti dove la voce è di tutte le persone, di tutte le persone di tutti i territori del nostro paese, e questo è molto importante. Ed è anche molto importante che la politica e i fatti della politica, che sono poi i fatti della nostra vita, debbano riguardarci, no? Quindi è bella questa connessione, è bello avere intersezioni, andare a capire quali sono le problematiche che tutti i giorni nella nostra vita vera, reale, quella senza finzione, ci fa poi vivere peggio, e quindi riportarli qui nelle nostre aule istituzionali ci fa capire quanto in realtà la politica possa essere vicina alla popolazione e alla cittadinanza. Per noi è un momento fondamentale questo, perché appunto riusciamo a capire quali possono essere le tutele, non soltanto per quelle persone che conoscono già i loro diritti, ma anche per tutte quelle persone che per la prima volta possono alzare la mano, parlare, avere voce, una voce importante che può cambiare la storia dei diritti del nostro paese. Quindi anche io spero che questo posto oggi possa essere casa vostra, ed è un momento importante perché sicuramente le generazioni giovani oggi potranno dire la loro, e noi potremo sicuramente accogliere e poi valutare la sostenibilità di questi progetti per poi magari tradurli in azioni concrete.
5: Allora, buonasera e grazie di essere qui, grazie a Marilena Castellone per aprire sempre le aule del Senato, per permetterci questo tipo di situazione che non è affatto scontata, sicuramente non sotto questo governo, ma in generale questo è un primo esperimento di democrazia consultiva, partecipativa che vogliamo chiamare, e io credo che sia molto importante, no? Ho sempre sostenuto che coinvolgere le persone che subiscono in qualche modo la politica diventino soggetti attivi della politica, quindi questo è il motivo per cui nasce questo intergruppo. Adesso, varie cose da dire. La prima, il tema di questa seduta è i giovani. Ogni mese / due mesi l'intergruppo si riunisce e fa delle sedute su temi differenti. Abbiamo parlato di diritto alla salute, abbiamo parlato di violenza di genere, abbiamo parlato di disabilità, abbiamo parlato di razzismo, sono tantissimi i temi che abbiamo affrontato in questo intergruppo, e da ogni seduta sono usciti dei validi progetti, delle valide progettualità che noi poi abbiamo portato nelle aule del Senato come emendamenti, audizioni, proposta di bilancio, proposte di legge, eccetera eccetera. Quindi quello che viene detto in quest'aula viene senza dubbio ascoltato, e su questo sicuramente non ci piove. Il tema di oggi però è i giovani, ed è una seduta a cui io tengo particolarmente. I giovani vengono considerati e sono poi di fatto nella pratica una categoria marginalizzata, e molto spesso questo succede lato politica perché i giovani sono pochi. Essendo pochi non sono carne da voto succulenta, visto che siamo pochi votiamo poco, e quindi le proposte che vengono fatte da parte della politica sono scarse, semplicemente perché noi siamo uno scarso bacino di voti, e questa cosa deve cambiare, e può cambiare attraverso vari modi. Io oggi mi aspetto che escano alcuni di questi modi, escano alcune delle principali problematicità che i giovani devono affrontare oggi. Divideremo la seduta dell'intergruppo in tre blocchi principali. Ci sarà un primo blocco, quindi stiamo parlando proprio a livello operativo, no? Di come funziona oggi. Un primo blocco che riguarda tutto ciò che ha a che fare con il lavoro, quindi difficoltà di accesso al lavoro, quello che succede durante il lavoro, tirocini non retribuiti, tutto quello che ha a che fare con la sfera lavorativa e i giovani, ne parleremo adesso, a breve, quindi nel primo blocco che mi aspetto che durerà una quarantina di minuti. Dopodiché parleremo, conseguenziale chiaramente, di quello che è il diritto all'abitazione, sempre che ha a che fare con i giovani. I giovani non riescono ad avere accesso a una casa, i giovani non possono permettersi una casa, i giovani non hanno una stabilità economica perché sono la povertà assoluta colpisce nella maggior parte dei casi la fascia under 35. Quindi chi mi dà accesso al mutuo se non ha una stabilità economica? Come ho accesso a una casa se non ho accesso al mutuo? Quindi parleremo nel secondo blocco di questo, e nel terzo blocco è, lo chiamiamo varie, ok? È tutto quello che non è stato nominato nel primo e nel secondo blocco, di cui possiamo parlare di salute mentale, possiamo parlare di tutto quello che riteniamo centrale e fondamentale nel dibattito. Come si prende parola? Allora, l'intergruppo fino adesso è stato organizzato in un determinato modo, che adesso ho deciso di cambiare, ossia è sempre stata un po' una conferenza, un lato dell'intergruppo che io puntavo a riformare in qualche modo. Quindi io auspico che si crei un dibattito, un confronto di opinioni. Ogni persona presente può alzare la mano e per alzata di mano può prendere la parola e proporre le proprie progettualità, le proposte, le proprie esperienze, tutto quello che può essere di valore per far progredire il dibattito e soprattutto sviluppare delle proposte di legge. Voi potete ovviamente parlare non un tempo infinito, perché è giusto che tutti e tutte abbiano diritto alla parola, io devo poter dare la parola a tutti, quindi considerate 2-3 minuti a testa. Io metto un timer sul mio cellulare, quindi quando sentirete il suono del cellulare vuol dire che è il tempo di stare zitti. Ma cosa fondamentale, è chiaro che non si può esplicare una proposta di legge o comunque una proposta innovativa in 2-3 minuti, quindi voi dovete considerare di presentare questa vostra progettualità alle persone presenti, ma non a noi, perché a noi potete mandarla per email, quanto sia lunga è lunga, e noi le leggeremo tutte. Ok, quindi voi state presentando un piccolo pitch di 2-3 minuti. Metterò il timer, per favore rispettatelo, perché altrimenti non posso dare la parola a tutti quanti e sarebbe un peccato, perché questo è uno spazio aperto. Per quanto riguarda invece le persone, no? I politici, le politiche presenti, a parte Mariolina è un'ascoltatrice fantastica, quindi non posso assolutamente dire niente. Chiedo che questo sia un luogo di ascolto, che non sia una passerella politica, che non sia una passerella mediatica, che non sia una passerella giornalistica. Vi chiedo meno ego e più ascolto per oggi, per favore, perché da qui nascono delle progettualità di valore. Io vi racconto questa piccola cosa e poi passo la parola e sto zitta. Io prima lavoravo in un ONG e nella cooperazione allo sviluppo si lavora teoricamente dal basso verso l'alto. Ogni volta che mi sono stati finanziati dei progetti che venivano implementati dall'alto verso il basso, cioè senza considerare quelle che erano le opinioni, le esperienze, le progettualità delle persone che ricevevano l'intervento, il progetto è fallito tutte le volte. Quindi questo luogo nasce per questo ed è questo il motivo per cui chiedo ai parlamentari e alle parlamentari presenti ascolto, ok? Detto questo, vi ringrazio e qua, diciamo, do il via al primo blocco che riguarda appunto il lavoro. Per favore non abbiate timore di alzare la mano, se no c'è un impasse perfetto. Vi chiedo di venire a parlare lì, perché non ci sono purtroppo i microfoni. Alzate liberamente la mano, adesso do man mano la parola. Grazie.
6: Chiamiamo Maria De Villo, allora prima.
5: Vi chiedo per favore, quando arrivate lì, a parte di accendere il microfono, c'è cioè un tasto, di presentarvi, per favore.
7: Sì, salve a tutti, io sono Maria De Lillo, sono un'imprenditrice che per trovare tecnici di automazione industriale qualche anno fa è diventato un ente di formazione anche della regione, riconosciuto dalla regione Campania. Tramite questi corsi di formazione finanziati, che sono progetti GOL, siamo riusciti a occupare il 98% dei ragazzi che hanno fatto i corsi, non solo con noi ma anche dai nostri clienti e dalla filiera. Oggi questi progetti sono finiti, termineranno col PNRR e quindi dopo di giugno 2026 non sarebbero più praticabili. Questa è una misura che è stata sottratta e che oggi ho difficoltà in quanto praticamente vengo chiamata dai dirigenti scolastici, ma non ho più la possibilità di offrire ai giovani un corso gratuitamente.
5: Sì, vi ricordo tra l'altro che potete intervenire anche in relazione agli interventi che sono stati fatti prima, quindi possiamo creare e dobbiamo creare un dibattito.
6: Magari chi vuole intervenire si può mettere qui, così a mano prendete parola.
8: Okay. Buongiorno a tutti e a tutte, sono Mara Cipolla, vengo da Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza. Ringrazio l'onorevole Castellone per aver aperto questo spazio a noi giovani nel cuore delle istituzioni. Noi giovani siamo la generazione che studia per lavori che ci vedono non adeguatamente retribuiti o gratificati in un sistema economico che cambia troppo velocemente e che spesso si chiede di aspettare il nostro turno, ma il tempo delle sale d'attesa è finito per noi e per l'Italia. Siamo qui per discutere del mondo che vorremmo, ma la realtà di oggi ci dice che l'Italia è un paese vecchio, il più vecchio d'Europa, con un'età media di 49 anni. Ma non solo, Il nostro Parlamento ha un'età media di 52 anni, con solo il 6% di parlamentari che ha meno di 35 anni. E questo invecchiamento quindi non è solo demografico, ma è anche un'eclissi politica. E come può un Parlamento parlare di noi se noi non ci siamo nei tavoli, se non parla il nostro stesso linguaggio? Ma il punto fondamentale è: come può un giovane partecipare alla vita pubblica se è intrappolato nel ciclo della pura sopravvivenza? Siamo dei lavoratori poveri, noi giovani, la gran parte. Lavoriamo ore infinite e non ci permette tutto ciò di immaginare un futuro. Ma oltre alla povertà economica, abbiamo la povertà di tempo. Il tempo è la materia prima della democrazia. Se non ho tempo per me stesso, per informarmi, per partecipare, noi giovani, io compresa, siamo soltanto pezzi di un ingranaggio economico, ma non partecipa alla vita democratica di questo Paese. Pertanto, le mie richieste sono due oggi all'intergruppo. Il primo è restituire il tempo alle persone attraverso la riduzione dell'orario lavorativo a parità di salario, affinché il cittadino possa tornare a esistere e a informarsi. Basta con il precariato mascherato da formazione. Vogliamo l'abolizione dei stage gratuiti e un salario minimo che permetta a un trentenne di poter pensare a un futuro senza appoggiarsi o chiedere il supporto delle proprie famiglie. Il secondo è l'introduzione di una percentuale fissa di rappresentanza giovanile nelle istituzioni. Questa non è una richiesta di favore, è una richiesta di una garanzia che ci permetta di partecipare e far sì che appunto le istituzioni parlino finalmente dei nostri problemi, da quella che è la precarietà del lavoro alla salute mentale. E chiedo inoltre al Parlamento che legifera di sottoporre, di pensare a ogni legge votata all'impatto generazionale che può avere. Basta pensare all'ultima legge di bilancio votata, di investire ulteriormente in armi, tagliare all'istruzione, alla sanità e invece togliere fondi a noi giovani e alla collettività. Un bel furto sociale la definirei questa legge di bilancio. E quindi quello che chiedo è: ridateci il tempo, ridateci lo spazio, fateci partecipare con quella che potrebbe essere una quota giovanile nelle istituzioni, e noi giovani vi daremo sicuramente un paese più vivo. Grazie per l'ascolto.
9: Buongiorno a tutti. Sì. Allora, mi chiamo Fabio Governatori e sono il vicepresidente dell'Associazione di Promozione Sociale Gazebo Sanità e Beni Comuni. Ringrazio la senatrice Castellone e tutto lo staff che ha permesso questo spazio e questa opportunità che ci offre. Vengo subito al punto per questioni di tempo. Sì, grazie. Allora, oggi sono in rappresentanza e con apposita delega della portavoce nazionale Alessandra Corradi, dei nostri amici e colleghi del coordinamento CFU Caregiver Familiari Uniti, costituito da 15.000 membri in tutta Italia. Per chi non conoscesse la figura del caregiver familiare, è presto detto. Il caregiver familiare è una persona che, all'interno della sfera affettiva e familiare, si prende cura volontariamente, gratuitamente e con continuità di un congiunto con non autosufficiente, malato e disabile. Caregiver letteralmente significa prestatore di cure ed è spesso un familiare, un coniuge, un genitore, un figlio. E quindi qui mettiamo in evidenza che ci sono molti, molti giovani che svolgono questo ruolo, che sono costretti anche a abbandonare gli studi universitari, eccetera. Gestisce le attività quotidiane del malato, igiene, alimentazione, mobilità, somministra terapie e fornisce supporto emotivo e decisionale. Il caregiver familiare non è riconosciuto giuridicamente, economicamente e socialmente. Essere un caregiver familiare comporta un impegno di 24 ore al giorno, con pesanti ripercussioni sulla vita personale, lavorativa e psicologica. I caregiver familiari sollecitano la necessità di essere invitati a partecipare quanto prima ed essere ascoltati per portare loro istanze ed un lavoro ad un tavolo tecnico dove illustrare e far comprendere di quanto oggettivamente necessitano e di quanto ad oggi i propri diritti fondamentali non siano oggettivamente considerati ed adeguatamente tutelati. I caregiver familiari sono dei fantasmi ad oggi, Nello specifico, nel dossier che ho qui con me, che vorrei consegnare alla senatrice Castellone e al suo staff, vi sono i dettagli per superare l'attuale frammentazione normativa e territoriale, per vedere riconosciuti i diritti automatici, uniformi e validi su tutto il territorio nazionale, sottraendo la tutela del caregiver familiare alla discrezionalità regionale e locale. Ad oggi non c'è ancora un censimento dei caregiver familiari, ma da stime dell'Istat si valuta che siano circa 7-8 milioni. È un numero impressionante e dà il senso della consistenza della criticità ed estrema urgenza di risoluzione. Grazie a tutti dell'attenzione.
5: Ricordate solo che le proposte intere, quindi integralmente, potete depositarle a noi, quindi non è necessario fare tutta la premessa, per il semplice fatto che poi noi la leggeremo e la useremo, per cui potete anche, insomma, stringere.
10: Buonasera a tutti, mi chiamo Angela Desideri. Allora, oggi un cittadino che ha la possibilità di avere la voce all'interno delle istituzioni ha un grande onore e riflette che la buona politica esiste ed abbiamo ancora onorevoli rappresentanti di cui dobbiamo esserne fieri. Ma veniamo all'argomento trattato oggi in dibattito. Viviamo purtroppo sempre più in difficoltà, in particolare i giovani oggi che non hanno certezze lavorative con cui poter stabilire una propria dimensione certa e cercare quindi una stabilità economica e familiare. Sempre più propensi a emigrare in paesi dove forse hanno maggiori garanzie economiche, rischiamo così di perdere ed avere la cosiddetta fuga dei cervelli, ma anche delle maestrie, e quindi a poco anche di tutti quei mestieri che hanno fatto il nostro nome nel mondo, anche dal punto di vista commerciale e dell'artigianato. Vi porto quindi la mia testimonianza, ma anche di poter portare un contributo quale dipendente di un negozio di calzature di un piccolo centro del Viterbese, che vende ancora scarpe, dove lavoro io, mio marito e i nostri rappresentanti, che commercializzano appunto il nostro Made in Italy, ma che lo spopolamento dei centri storici sta portando chissà anche alla chiusura di queste attività e quindi alla mancanza di un ricambio generazionale per quanto riguarda i tanti mestieri. Professioni che ormai stanno scomparendo, ma che invece sono ancora il nostro Made in Italy e tengono vive le nostre tradizioni locali nei piccoli centri storici. Oggi, per poter incentivare i giovani all'apertura dell'attività all'interno di piccoli borghi, occorre che ci sia una nuova normativa commerciale che diversifichi tutti i settori dell'attività, di modo da creare posti di lavoro, che vi siano più scuole dedicate all'insegnamento di una professione commerciale e che ci siano anche da parte degli enti pubblici locali l'impegno per la creazione di posti di lavoro, come lo sgravo sugli affitti locali commerciali e le tasse per intraprendere un'attività di impresa fisica. Gli autonomi, soprattutto, poi costituite da quelle di carattere femminile, le quali vogliono diventare mamme, quali sussidi hanno per la loro attività nel periodo di attesa e dopo la nascita del bambino? Crescere un figlio, avere un figlio avendo un'impresa femminile a volte significa sacrificare il bambino o la tua attività se non hai il sostegno familiare o da parte delle istituzioni spazi quali asili pubblici per accogliere il maggior numero possibile. Infine c'è anche l'aspetto previdenziale per un autonomo che se finisce di ammalarsi per i mesi di malattia si vede oltre ad avere l'attività chiusa anche la copertura dei contributi previdenziali sì in toto, ma non avendo però agevolazioni al riguardo durante il periodo in cui non ha lavorato. Vi ringrazio, dall'occupazione e dal benessere economico si possono prospettare progetti volti appunto non solo all'attività, ma anche alla famiglia futura. Vi ringrazio nuovamente per avermi dato oggi in questo contesto democratico la mia piccola voce, e di aver portato il mio contributo affinché le generazioni future prendano in mano anche questa parte d'Italia. Scusate, ma sono emozionata.
11: Salve, buon pomeriggio. sono entusiasta di questo invito e soprattutto di essere protagonista di questa rivoluzione istituzionale. Mi sentite? Sono Eleonora Raimondo, in arte Ele Raiward, sono di Eboli, paese dove si è fermato Cristo, non so se conoscete questo detto. Nella mia vita faccio la regista, faccio inchieste anti-racket, anti-camorra, anche se prima di questa attività così peculiare ho deciso, facevo insomma video d'autore legati alla storia, e in questo mio excursus, in questa lettura di 92 libri e questo studio antropologico che mi permise anche di entrare nelle carceri italiane, negli istituti attenuati, ho lavorato con delle persone anche diversamente abili, facendo confluire tutti questi nel mio progetto, è nato un progetto, quasi un brevetto, un format che si chiama Cineturismo Sperimentale, la settima arte educa i popoli, che nel 2018 in Commissione Cultura in Parlamento Europeo ho avuto la possibilità di presentare. Ovviamente per motivi di velocità, di scaletta, non posso enucleare tutto quello che è il progetto, però su YouTube potete vedere Eboli Before and After Christ, quindi il film si chiama Eboli Avanti e Dopo Cristo, ma è improprio dire film perché è una progettualità con documentari, spot turistici, proprio perché è un format cineturistico. Cosa vorrei proporre qui in questa bellissima giornata? E grazie, ripeto, alla vicepresidente del Senato, io non riesco a non ringraziarla perché sta facendo una rivoluzione nel cuore delle istituzioni che non è per niente scontata, e per la prima volta in vita mia sono un po' anche emozionata, e per la prima volta in vita mia non mi sento fuori luogo in questo luogo, un po' perché, come dicevo prima in un'intervista, ho i capelli bianchi per poter presiedere in un'aula appunto come quella della Sala NOC di Palazzo Madama, e un po' perché sono una giovane quarantenne che può dire la sua. E a rispondere alla domanda, il mondo che vorrei, il mondo che vorrei, da giovane regista, ovviamente il regista è colui che dirige le anime, quindi io vorrei che non si perdesse la nostra umanità, non si perdesse la nostra classicità, non si perdessero le nostre tradizioni anche legate a Dio, a Cristo. Perché ragazzi, oggi è 14 maggio 2026, dopo Cristo, se si toglie Cristo si è dopo, quindi se potrebbe risultare un po' banale, scontato, e io penso che sia molto rivoluzionario quello che sto dicendo. Nella nostra vita senza Dio, senza questi valori, la giustizia, tutto quello che anche la Presidente porta avanti come focus, non avrebbe senso. Quindi, nel momento in cui noi riusciamo ad attingere a questi...
12: Arriviamo al progetto, sì, per favore, Leonora.
11: Riusciamo ad attingere a questi valori. Ecco che anche fare tutto questo progetto di antropologia, no? Ripeto, ho lavorato con detenuti, persone diversamente abili, per creare poi una figura professionale che è l'operatore cineturistico, in quanto l'Italia... La regia è nata da 100 anni e l'Italia vanta una cultura cinematografica importantissima, e siamo gli unici in Europa a poter proporre una figura professionale che appunto è l'operatore cineturistico, una sorta di guida turistica legata ai luoghi del cinema.
12: Grazie,
11: grazie.
12: Grazie Leonora. Vi chiedo di essere un po' più brevi se possibile, perché altrimenti dobbiamo veramente stare qui troppo tempo. Prego.
13: Buon pomeriggio a tutti, sarò velocissima anche perché mi riaggancio all'intervento fatto da un mio interlocutore precedente. Sono Mina Menieri, assessore uscente alle politiche sociali del Comune di Massalubrense. Sono felice di essere qui per parlare di un tema che mi è molto caro e che necessita ancora di tanta attenzione, il sostegno a tutti i giovani che ogni giorno si prendono cura di uno o più congiunti, anziani con disabilità o affetti da malattie gravi o inguaribili. Sono qui a nome delle tante mamme, dai tanti papà e dei tanti fratelli che spendono la loro vita quotidiana a fianco ai loro familiari. La definizione di caregiver l'abbiamo fatta nostra, ma non l'abbiamo ancora valorizzata, riconosciuta, se non con blande e insufficienti misure che non fanno altro che mortificare e appesantire un'esistenza per questi giovani già complicata. Il caregiver giovane che si prende cura del proprio familiare deve avere la possibilità di essere contrattualizzato, anche perché l'assegno di cura che spesso gli viene erogato non può tenerlo per sé. per il caregiver andrebbero create corsie preferenziali. Abbiamo mamme e papà che, piuttosto che andare al lavoro, devono passare giornate intere nelle ASL per ottenere i servizi per i loro congiunti, per i loro bambini e per i loro fratelli, per la fornitura di presidi, terapie. Questi giovani necessitano della possibilità di un supporto psicologico, ricreativo, per evitare uno sfinimento, una ricaduta poi sul proprio caro. Non si tratta di creare, inventare, ma semplicemente di perfezionare e ottimizzare una serie di percorsi già presenti. Per ottenere tutto questo chiediamo un tavolo di lavoro permanente a cui questi giovani, insieme alle istituzioni, possano ogni giorno prendere parte e così provare ad essere sollevati dalle difficoltà che la malattia, l'età avanzata dei propri cari, fa ricadere sulle proprie spalle. Grazie a tutti.
14: Buonasera, Lucrezia. Bruzzano, Reggio Calabria. Un ringraziamento innanzitutto per l'invito e poi un invito a me stessi e a tutti a ragionare in brainstorming, cioè in libertà assoluta mentale, quindi senza un giudizio. Secondo me un diritto fondamentale della persona è poter fare ogni cosa al momento giusto, quindi penso ai giovani, e propongo una cosa che forse è difficile da ottenere. Secondo me bisognerebbe andare a completare il periodo, diciamo, della scuola a 16 anni, grazie, a 16 anni, in quanto penso che e poi a 16 anni, andando a vedere meglio i programmi, a migliorare un po' i programmi, a stringere, quindi a poter incominciare a continuare l'università, diciamo, a 16 anni è diverso rispetto che a 18 anni, e quindi il tempo è importantissimo. Io ho un hobby, gioco a bridge, quindi il tempo è importante, e quindi io penso anche questo, che anche il fatto che esiste un obbligo alla scuola, arriva a anche a 16 anni, invece a 18 anni è l'obbligo allo studio. A questo punto esiste un piccolo gap, e si creano i NEET. I NEET sarebbero i giovani che restano senza un lavoro e senza studiare. A questo punto io penso che, allineando al basso a 16 anni, forse potremmo andare anche prima a lavorare. Ho finito, grazie.
12: Cerchiamo di chiudere in 2 minuti, per favore.
15: Allora, buongiorno, io sono Enrico Cancellotti, sono presidente dei farmacisti titolari di parafarmacia. Voglio innanzitutto ringraziare la senatrice Castellone e le sue colleghe per questa iniziativa veramente lodevole. Io non la conoscevo, è veramente una cosa che avvicina molto il pubblico alla politica. Allora, come sapete, le parafarmacie sono esattamente 20 anni, 2006, che sono state create. Sono degli esercizi commerciali dove è obbligatoria la presenza di un farmacista, ma non si possono vendere determinati farmaci, ovvero i farmaci cui ricetta. Quindi il farmacista in questo modo non ha accesso completo al lavoro per cui ha studiato, non esiste una laurea in parafarmacia. Le parafarmacie inoltre sono state anche un, mi riaggancio al tema di oggi, sono state anche un'ottima entrata nel mondo della titolarità per giovani laureati in farmacia che non erano figli di farmacisti titolari, perché la farmacia può essere trasferita per via ereditaria, oppure non avevano grandi patrimoni economici, perché delle farmacie per comprarle ci vogliono milioni di euro. Quindi la parafarmacia, quando è stata formata, ha visto molti giovani appena laureati avere questa possibilità. Anch'io, quando ho cominciato, ero giovane, abbastanza giovane, però ero giovane. E niente, però, essendo un'attività commerciale, in questo momento siamo in una grande crisi economica. Dicevo prima, dal 2022, dove eravamo 2004-2005, siamo passati a 1900 adesso, la settimana scorsa abbiamo avuto questi dati. Quindi abbiamo una grossa perdita, perché tutte le attività commerciali, come sapete, nelle nostre città stanno subendo grandi crisi. Non avendo la gestione della ricetta, per noi questo è un problema. Quindi noi proponiamo una legge che equipari le parafarmacie presenti in una farmacia e niente, questa è la nostra proposta. Grazie.
16: Salve, grazie ancora senatrice Castellone. Io sono Thomas Osborne del comitato Voto Dove Vivo. E volevo portare un messaggio molto semplice: 4,3 milioni di persone, 4,3 milioni di lavoratrici e lavoratori, tendenzialmente del sud, che si spostano verso il nord o il centro-nord, tendenzialmente che vanno a fare lavori e mestieri precari, con meno tutele, meno diritti anche lavorativi, 4,3 milioni di persone che vivono in condizione dove vanno più precarie, dovendo affrontare un affitto, non potendo contare spesso sugli affetti familiari. Queste 4,3 milioni di persone, certificate dall'Istat, sono le persone che si spostano temporaneamente appunto per motivi di lavoro. Sono le lavoratrici e i lavoratori fuori sede, che in Italia, unico paese insieme a Malta e Cipro e l'Unione Europea, ancora non hanno il diritto di voto dove vivono e devono ogni elezione attraversare il paese affrontando chilometri, rinunciando a tante attività lavorative, perdendo tempo, e ogni volta che diciamo perdendo tempo per votare ci piange il cuore, ma è quello che è, chiedendo ferie, quando questo è possibile, perché poi alle scorse elezioni politiche, quelle che hanno eletto questo Parlamento, ci sono stati casi anche di lavoratrici stagionali, dato che si è votato dopo l'estate, ma lavoratrici stagionali che hanno addirittura perso il lavoro chiedendo di poter tornare a casa a votare. Ecco, una richiesta molto semplice che è già in Parlamento, e lo sapete, lo sa la senatrice, sostenuta da tanti partiti, è quella di finalmente avere anche in Italia una legge che garantisca il voto fuori sede alle 5 milioni di persone fuori sede per motivi di lavoro, studio o cura, quantomeno per le elezioni politiche europee e referendum. Si tratta del 10% dell'elettorato italiano, gran parte appunto sono lavoratrici e lavoratori, e questi ancora non riescono a votare in modo libero. Grazie.
17: Buon pomeriggio a tutti. Carla Bruschelli, medico, per 3 decenni medico del Sistema Sanitario Nazionale e da alcuni anni docente universitario alla Facoltà di Medicina a Sapienza. Nel mondo che vorrei ci sono giovani medici messi in condizioni di lavorare seriamente nel territorio. Voglio fare un riferimento specifico a questo. Forse non a tutti è noto il fatto che un medico ben preparato, ben formato, abbia delle capacità di ingerire anche sui costi, cioè il medico appropriato è un medico che cura bene contenendo le spese. A questo attualmente non riusciamo ad arrivare per un motivo molto semplice. Tutti sono a conoscenza della grande rivoluzione dal punto di vista organizzativo del Sistema Sanitario Nazionale, che io condivido perché è assolutamente inadeguata alla gestione del territorio. Non pensando forse che il primo impatto per il cittadino è proprio il medico del territorio. e non ci si rende conto di quale sia la formazione attualmente ancora vigente per questi medici del territorio. Si è tutti convinti che vi sia una preparazione? Io ho un'esperienza trentennale nel territorio e come docente universitario. Ora, oltre a caldeggiare ovviamente una formazione che ci adegui agli altri paesi europei, quindi con un titolo di specializzazione che innalzi la possibilità dal punto di vista della qualità, della meritocrazia, con un ovvio riscontro dal punto di vista della salute, del prendersi cura del cittadino, è bene che tutti siano consapevoli del fatto che ad oggi la formazione è svolta con un triennio che ha una disomogeneità totale nella penisola perché è affidato alla gestione regionale in accordi spesso con sindacati che certamente non mirano all'eccellenza. Non dico che debba essere totalmente affidato agli Atenei perché serve la competenza del territorio, ma deve essere rimodulata ora, subito questa formazione, perché la riorganizzazione del territorio nella strutturazione non è sufficiente se non vi è alla base un medico adeguatamente preparato allo svolgimento di questo ruolo ed incarico. Quindi abolizione dei trienni, sostegno della specialità integrata possibilmente con una specialità a macchia di leopardo già esistente che è attualmente diploma dopo 4 anni i ragazzi molto più preparati dei ragazzi del triennio. Sono molto incisiva nel dirlo con coraggio, ma non temo confronti in tal senso. Grazie per l'ascolto.
18: Buon pomeriggio, salve, sono Francesco Fulgherait, sono uno studente di giurisprudenza e oggi volevo mostrarvi un vulnus, come si suol dire nel diritto, che è stato accordato con il nuovo decreto lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 aprile. Cercherò di essere veramente molto breve. Venne sottolineato il salario giusto e non minimo, attenzione, cioè quello proposto dai contratti collettivi nazionali più rappresentativi, ossia quelli sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali più rappresentativi. Bene, io sottolineo esattamente questa cosa. Ad oggi noi non abbiamo la possibilità di risolvere un vulnus che il diritto crea, cioè un articolo 39 della Costituzione, dai commi 2 e commi 4, che non è assolutamente applicato, che viene raggirato con altri sistemi, che non sto qui a spiegare, tipo il Codice Civile, l'articolo 2099, che oggi crea un problema. Viene misurata la rappresentatività di questi contratti? No. Viene detto il contratto più grande o il contratto più rappresentativo, che riesce a prendere più lavoratori o che sia davvero rappresentativo? Io credo che dovremmo ripartire anche da un testo unico sulla rappresentanza, per l'appunto, che è stato depositato nel 2014 e per l'appunto inattuato, che crea questo vulnus. Il legislatore non può intervenire perché il 39 è inattuato e dovremmo seguire per forza il 39, che tra le altre cose prevede la proporzionalità al numero di iscritti di quelle associazioni. Il testo unico ha delle altre capacità per misurare la rappresentanza, ma non riesce. Perché il 39 è attuato, si dovrebbe seguire il 39, ma il 39 non è attuato. Io vi concludo il mio intervento leggendovi quelli che dovrebbero essere salari giusti. Il contratto collettivo del commercio del settore terziario, a livello più basso, 8,20 euro all'ora lordo. Contratto collettivo sulla vigilanza e servizi fiduciari, dai 5 ai 7, è lordo, ripeto. Molti servizi e pulizie, dai 7,5 agli 8,8. Contratto collettivo sul turismo, qua ci siamo spinti un po' più avanti, 9, ma sempre lordi. L'Istat ci dimostra che 4 anni fa il tasso di disoccupazione era 34,3, oggi è 0,1. 4 anni fa ad oggi non è cambiato assolutamente niente. Vi ricordo, e qui concludo, che abbiamo una Costituzione che l'articolo 1 prevede il lavoro. Adesso vi chiedo, c'è dignità ad oggi nel lavoro? Grazie.
19: Mi inserisco solo un attimo perché c'è collegata la scuola di Vibo Valentia che deve chiudere la scuola e quindi lascio un attimo la parola a loro e poi grazie.
20: Grazie, buonasera, buon pomeriggio, grazie a voi presenti del Senato. Noi siamo il polo professionale Vibo Valentia, l'alberghiero Gagliardi De Filippi Prestia di Vibo Valentia, l'unico polo professionale nella nostra provincia. E noi chiaramente vi chiediamo scusa perché alle 4:40 la scuola chiude, quindi noi non possiamo più essere in onda. Ci dispiace di questo, avremmo voluto continuare tutta la serata con voi. Con me ci sono 4 autorevoli professori dove faranno 4 domande brevi, non lunghe per come abbiamo assistito. La professoressa Tomaino, il professore De Luca e il professore Niglia. Ringrazio il dottor Vincenzo Neri di questa grande opportunità che ci ha dato. Per cui passo la parola brevemente alla professoressa Tomaino, fa la domanda e poi gli altri faranno altre 3 brevi domande. Grazie.
0: Buon pomeriggio signori onorevoli senatori, mi chiamo Rosa Maria Tomaino, sono di Vibo Valentia e faccio parte, sono una rappresentanza di un podcast che si chiama Clapper, condotto e ideato dal dottor Vincenzo Neri. Allora, interveniamo oggi per sottoporre all'attenzione di quest'Aula una questione di equità territoriale, di diritto allo studio. La proposta è di istituire un polo universitario nella città di Vibo Valentia. Vibo Valentia è una provincia calabrese priva di una sede universitaria. Questo non è un dettaglio, è una barriera. I dati del Ministero dell'Università lo confermano. Nella provincia di Vibo Valentia solo il 18,7% dei giovani tra i 25 e i 39 anni è laureato. La media calabrese è il 27,1%, su quella nazionale il 29,2%. Cosa significa? Significa che ogni anno oltre 1200 ragazzi vibonesi sono costretti ad emigrare, a studiare a Catanzaro, Cosenza, Reggio, addirittura fuori dalla nostra regione. E il costo medio a famiglia è di 9.000 euro l'anno, per molti è una spesa insostenibile, infatti l'80% di quei ragazzi non torna più. L'articolo 34 della Costituzione dice che la scuola è aperta a tutti e che capaci e meritevoli, anche se privi di mezzo, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. A Vibo questo diritto è condizionato dal capo di residenza e questo non è accettabile. Non sto chiedendo un nuovo Ateneo, sarebbe realistico. Proponiamo l'istituzione di un polo didattico decentrato, incardinato nell'Università della Magna Grecia e dell'Università della Calabria, un modello già sperimentato con successo a Crotone e a Reggio Calabria. Quale offerta formativa? Ne parleranno poi anche i colleghi. Quella che serve al territorio. Proponiamo 3 assi legati alla vocazione di Vibo Valentia. Primo asse, economia del mare e logistica portuale, per valorizzare il porto di Vibo Marina, che è il primo in Calabria per il diporto. Secondo asse, scienze e tecnologie agroalimentari, per tutelare e innovare la filiere come la cipolla rossa di Tropea, IGP o tanti altri prodotti. E terzo asse, diagnostica e valorizzazione dei beni culturali in area sismica, perché Vibo è terra normanna, è una polis greca e quindi è anche una terra sismica e di conseguenza anche fragile. Lascio la parola ai colleghi per dare a questo idea di progetto delle maggiori delucidazioni.
20: Grazie. Il professore De Luca, brevemente.
21: Salve, sono ingegnere De Luca, dedico la mia anima al professionale di Vibo Valentia. Diventa per noi giovani, ogni giorno a contatto con loro, da docenti, una sala d'attesa per uno nord. Una valvola di sfogo per loro è quello di andarsene comunque. Non hanno una speranza, hanno un senso di restanza che diventa quasi eroismo, e questo non dovrebbe esserci, dovrebbe essere un diritto. Ma su questo le proposte anche della collega vanno in quel senso di farle rimanere per un senso di intelligenza, perché comunque l'intelligenza se ne va, poi a subire le conseguenze siamo tutti. E quali proposte? Oltre solo al polo formativo, ma non solo all'università e così via. Un patto territoriale vero e proprio tra il territorio, ma anche le aziende locali, forti, con incentivi anche statali, perché no, ad aiutare le aziende a chiamare i nostri ragazzi, a creare anche delle start-up del sud, quello che noi posso chiamare un fondo speranza vero e proprio, utilizzare incubatori nella scuola superiore, non aspettare solo la laurea, ma anche il superiore, ragazzi di 16 anni, 17, siamo un professionale, sforniamo tecnici, una grande carenza di tecnici per le grandi aziende, anche, soprattutto a nord, e poi non riusciamo nemmeno a poter fare una speranza a farle rimanere. Defiscalizzare il rientro, le intelligenze. Chi rientra dovrebbe essere defiscalizzato totalmente, aiutare i grandi talenti. Qualche tentativo c'è stato, l'unica per esempio l'Università della Calabria, no? Ma bisogna ancora incentivare questo senso di rientro nelle proprie terre, nei propri borghi, magari con un co-working adatto, con un'infrastruttura autostradale vera e propria, molto più ampia di connessione, dove si può lavorare anche a distanza con le varie aziende, perché c'è grande professionalità al sud. Di questo vi ringrazio per la nostra accettazione. Grazie anche.
1: Grazie professor De Luca. Professore Niglia.
2: Allora, buonasera. Io ho il piacere di portare i saluti del nostro polo professionale di Vibo Valencia e dare adatto a quello che ha detto l'autoressa Tomaino. Il nostro polo professionale di Vibo rappresenta proprio...
1: Cambia microfono, scusami, sì, scusateci.
2: Scusa... Allora, si sente meglio?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Allora, come dicevo prima, porti i saluti del nostro polo professionale di Vibo. Il polo professionale di Vibo rappresenta effettivamente l'unica identità territoriale professionale che racchiude tutte quelle che sono il Made in Italy, che effettivamente va forte in questo territorio.

0: affronteranno l'esame di maturità con una certa paura di fondo, quella di dover abbandonare la propria terra e per potersi realizzare. In un meridione che spesso avvertiamo come abbandono, dove mancano infrastrutture, lavoro, qualità e opportunità, quali programmi concreti sta portando avanti il Senato per valorizzare il nostro territorio e permetterci di restare? La pongo direttamente all'onorevole, proprio dicendo cosa risponda a questi ragazzi che non hanno più la possibilità. Grazie, e per noi giunga a voi una buona serata, e grazie dell'ospitalità dal polo professionale Gagliardi De Filippis Prestia di Vibo Valentia. Grazie.
1: Grazie. Grazie professori, e intanto vi voglio dire veramente grazie. Credo che quello che abbiate fatto oggi pomeriggio è bellissimo, portare la voce dei vostri giovani qui nelle istituzioni. Parlavate di restanza dei giovani e anche restanza dei professori. Sicuramente le condizioni in cui lavorate voi non sono semplici, e quindi davvero vi ringrazio per la generosità, per l'impegno e anche per il coraggio di aver voluto intervenire in questa nostra seduta di intergruppo oggi. Ai vostri giovani dico che un futuro diverso per il nostro Sud sicuramente lo stiamo provando a costruire, che già nei fondi PNRR il 40% era dedicato al Sud. Voi dovete sapere che quel PNRR che ha dato al nostro Paese 200 miliardi di euro era costruito su tre pilastri, e uno di questi pilastri era lì la coesione territoriale e la coesione sociale. Lavorare per la coesione territoriale significa anche fare esattamente quello che voi avete chiesto, quindi vi prometto che quell'idea di costruire un polo didattico distaccato lì a Vibo Valentia di una delle università della Calabria sicuramente è una proposta che faremo sia a livello nazionale che a livello regionale. E poi vi invito a venire qui in presenza al Senato anche con i vostri giovani e intanto dirgli che devono lavorare per realizzare i loro sogni e non per accontentarsi del lavoro che trovano, come dice anche qualche esponente istituzionale e politico. Noi invece crediamo che questo Paese diventerà grande quando riuscirà ad aiutare tutti ed ogni singolo giovane a realizzare il suo sogno. Poi ci vediamo e ne parliamo con calma dei progetti dettagliati che stiamo mettendo su per la Calabria, intanto come opposizione, speriamo presto come maggioranza. Però questo è un luogo di ascolto, quindi io non sono tenuta a dire troppo. Grazie ai professori.
2: Se posso? Se posso, se siete ancora in ascolto, sì, non so se avete già mandato la proposta per email, però vi chiedo per favore di inoltrarla, perché mi sembra veramente una best practice che può essere replicata non solo al Sud, ma comunque sicuramente in più regioni, in più comuni, in più contesti. Quindi vi chiedo di inviarla per email, e poi vi chiedo magari anche la prossima volta, secondo me sarebbe bello e interessante se faceste parlare proprio i vostri studenti.
1: Grazie, intanto ne approfitto per salutare le mie colleghe Orietta Vanin, Elena Sironi, che vedo qui diligentemente in ascolto, colleghe senatrici, le ringraziamo per essere qui. Due minuti.
3: Sono Francesca Lopresti, assessora all'istruzione, cultura e pari opportunità del comune di Siderno, in provincia di Reggio Calabria. E non a caso, cioè, è una pura coincidenza essere subito dopo i docenti di Vibo Valentia, perché il mio intervento si collega perfettamente a quelle che sono le esigenze e le richieste della scuola di Vibo. Intanto saluto gli onorevoli senatori e senatrici, autorità, colleghe e colleghi presenti. Vi ringrazio per l'opportunità di portare qui la voce dei territori e soprattutto quella dei giovani che incontro ogni giorno nelle scuole e nei percorsi culturali. Il tema che ci riunisce, il mondo che vorrei, giovani, idee e proposte, ci chiede di guardare con onestà a ciò che oggi impedisce ai giovani di immaginare il proprio futuro nei luoghi in cui sono nati. Tra le urgenze più forti che raccolgo c'è quella dello spopolamento giovanile, che in regioni come la Calabria assume ormai i tratti di un'emergenza democratica. Ogni anno migliaia di ragazze e ragazzi partono per studiare fuori e sempre più spesso non possono più rientrare.

0: non per mancanza di volontà, ma per assenza di lavoro, di servizi, di infrastrutture adeguate. E quando parliamo di infrastrutture, non possiamo limitarci ai trasporti pubblici. In molte aree del sud mancano strade sicure e moderne, mancano collegamenti ferroviari efficienti, mancano aeroporti realmente accessibili e connessi. Ci sono territori in cui raggiungere un'università, un ospedale, un centro culturale o anche solo un capoluogo significa affrontare ore di viaggio, cambi, attese e disagi. E questo non è un dettaglio, è ciò che decide se un giovane può restare, può tornare, può costruire un progetto di vita. Lo spopolamento dei borghi non si contrasta con un semplice incentivo economico. Un giovane non resta e non torna se non può muoversi, se non può studiare, se non può lavorare, se non può raggiungere i centri più grandi senza dipendere da un'auto o da un familiare. Tutto ciò non è un problema tecnico, è una questione di diritti, di pari opportunità e di dignità territoriale. Questo produce un doppio impoverimento, sociale e culturale. Per questo, accanto alle politiche per il lavoro, serve una visione che rimetta al centro la mobilità, la scuola, la cultura, la connessione tra aree interne e città. I giovani non chiedono privilegi, chiedono di poter restare senza sentirsi penalizzati, di poter tornare senza sentirsi sconfitti. Il mondo che vorrebbero e che io vorrei con loro è un mondo in cui nascere in un piccolo comune non significhi partire per forza, in cui il talento non sia costretto all'esilio, un mondo in cui la qualità dei servizi non dipenda dal codice di avviamento postale. La democrazia vive dove vivono le persone. E se intere generazioni sono costrette ad andare via, allora non stiamo solo perdendo cittadini, stiamo perdendo futuro. Per questo oggi qui chiedo che la questione giovanile sia letta non come un capitolo a parte, ma come la chiave per ripensare il paese. Perché il mondo che i giovani vorrebbero non è un'utopia, è un'Italia più giusta, più connessa, più capace di trattenere e valorizzare le sue energie migliori. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie, senatrice.
1: Chiedo, mi è arrivata una lista delle persone che si sono registrate per parlare, che erano in piedi, li abbiamo fatte semplicemente sedere, ma in ottica proprio di una continuità tematica con quello che è stato appena detto presso la scuola e da lei, chiedo, modifico un secondino questa lista per continuità e chiedo a Filiberto Ciaglia di parlare, per favore.
2: Buonasera, grazie all'intergruppo, grazie alla senatrice Castellone, grazie all'amica Flavia. In questo momento, in continuità tematica con l'intervento precedente, vi pongo all'attenzione una problematica di carattere amministrativo. Le amministrazioni si riuniscono nei paesi con meno di 3.000 abitanti per decidere quanto essere attrattivi dall'oggi al domani, il che vuol dire che le politiche culturali si impostano su una attrattività prêt-à-porter. Non c'è un discorso che lega la comunità al patrimonio, ma essendo i canali ordinari di finanziamento alla cultura di carattere infrastrutturale, e quindi si crea da niente il patrimonio, l'attrazione, la materialità per attrarre, punto interrogativo, flussi turistici, non può esserci coinvolgimento giovanile. Quindi occorre proporre un'inversione del rapporto tra comunità e patrimonio. Il patrimonio non esiste a sé, ma esiste in funzione di una rielaborazione continua delle comunità nei confronti dei beni. Le comunità fanno i beni e non viceversa. E da questo punto di vista, l'ultimo rapporto di Italia Decide, pubblicato nel 2025, mette in chiaro che i canali di finanziamento per permettere ai ragazzi under 35 di lavorare con la cultura sono canali di martirio, cioè bisogna combinare degli strumenti molto complessi, le fondazioni di origine bancaria, i partenariati speciali pubblico-privati, organizzare in maniera raffinata una cooperativa di comunità. Quindi dobbiamo cercare di penetrare nelle fessure che la normativa oggi ci presenta per creare noi il canale di finanziamento ordinario. E chiudo con l'articolo 24 della nuova legge sulla montagna, la 131 del 2025, norma che ha molte problematiche, innanzitutto dal punto di vista dell'identificazione dei paesi montani, ma che nell'articolo 24 presenta all'interno dei lavori canonici, delle professioni canoniche, dei contesti montani, anche la professione che non esiste, che è quella che il legislatore si prevede di individuare sulla base delle esigenze dei territori. Noi incastriamo delle visioni di futuro all'interno di questa fessura. Grazie.
3: Ok, perfetto. Sì. Buon pomeriggio e grazie per l'invito. Sono Anna Maria Di Fiore, ho 44 anni e sono un'imprenditrice napoletana di un'azienda di cambio accessori moto, ovvero la NCDM sita in Cercola. Oggi voglio esporre il problema dei giovani appunto di Napoli e provincia, dove l'importo delle assicurazioni dei motoveicoli e scooter è totalmente squilibrato. Una tariffa tra nord e sud con una forbice elevatissima. Chiedo quindi alla senatrice di esporre questo problema che incide negativamente sui bilanci familiari, anche perché utilizzare veicoli a due ruote è una cosa positiva anche per l'ambiente. E poi non sono soltanto imprenditrice, ma sono anche una mamma di due ragazzi di 14 e 18 anni. E proprio per loro mi piacerebbe che la scuola attraverso PON potrebbe insegnare l'educazione alimentare, sessuale e sentimentale e anche le regole stradali, perché tutti siamo pedoni, ciclisti e con tanti appunto incidenti che si stanno avvenendo penso che sia una cosa molto importante, cioè farlo di default, non andare a iscriversi ad una scuola guida, quello per prendere la patente, però imparare proprio i segnali stradali, camminare per strada senza le cuffiette, cioè tante cose che sembrano banali, però è questo. Quindi grazie per l'ascolto.
4: Grazie, ricordaci il tuo nome.
3: Anna Maria Di Fiore.
4: Grazie.
3: Arrivederci, grazie.
4: Lei poi tu chiama il prossimo così si prepara. Chiama il prossimo così si prepara.
5: Allora, il prossimo.
6: Il prossimo è Osborne.
5: No, no, prego, prego. Già che è qui, prego.
4: Sì, dopo.
5: Ah, dopo. Il prossimo, ho detto.
7: Allora.
5: Si presenti per
4: due minuti.
7: Sì. Onorevole senatrice Castellone, autorità presenti, stimati partecipanti, mi chiamo Teresa Roberta Russo, fondatrice del Comitato Nazionale Docenti contro Mobbing e Burnout per la tutela dei diritti. Vi ringrazio personalmente come docente, genitore e come portavoce del Comitato per l'attenzione dedicata a un tema fondamentale che riguarda la dignità umana e i diritti di ogni individuo. Parlarne oggi significa guardare con coraggio e lucidità alla realtà delle nostre scuole pubbliche, primo baluardo di crescita e tutela della persona. Tuttavia, nel tempo, la scuola si è trasformata in un parcheggio sociale, in un luogo fragile, privo degli strumenti necessari per affrontare le nuove sfide educative dei giovani. Assistiamo a un aumento di conflitti, solitudine e aggressioni anche gravi verso i docenti, i quali si trovano così di fronte così ad affrontare difficoltà sociali, familiari ed educative sempre più complesse, senza essere adeguatamente tutelati. In questo contesto, aggravato da criticità strutturali del sistema scolastico, mobbing e burnout sono sempre più diffusi. Le statistiche ufficiali parlano chiaro. Oltre il 50% degli insegnanti ne è coinvolto e uno su tre pensa di licenziarsi. Il Comitato Docenti è consapevole che il benessere psicofisico degli insegnanti è un evidente segno di civiltà e di rispetto dei diritti umani. Quando un docente crolla, si indebolisce non solo una carriera, ma anche il primo, dopo la famiglia, dei pilastri più importanti di educazione e crescita della nostra Repubblica. L'Agenda 2030 ci ricorda che salute, benessere e istruzione di qualità sono strettamente connessi. Eppure, molti docenti vivono oggi condizioni di forte stress e usura fisica e mentale. Questa sofferenza non può più essere ignorata. Il burnout non è debolezza, ma un effetto di un sistema malato. Il mobbing non è solo un conflitto, ma un meccanismo di chiusura e ritorsione. E la salute mentale è un diritto imprescindibile che deve essere preservato. L'Europa con la direttiva 89/391 CE e il pilastro europeo dei diritti sociali afferma che il lavoro deve adattarsi alla persona, non il contrario. È su questo fronte che il Comitato opera con determinazione, promuovendo una proposta di legge elaborata con il contributo dei massimi esperti, il dottor Harald Ege e il dottor Vittorio Lodolo Doria, per proteggere e salvaguardare la salute psicofisica dei docenti, riconoscere l'usura professionale e contrastare queste dinamiche sistemiche anche nella scuola italiana. Concludo dicendo: i docenti non chiedono privilegi, ma il diritto alla salute, alla dignità e a lavorare in un ambiente sano che sostenga la persona senza distruggerla umanamente e professionalmente. Tutelare gli insegnanti significa difendere il futuro della nostra società e dei nostri giovani, perché una democrazia che non protegge chi li educa indebolisce se stessa. Grazie per l'attenzione.
6: Mi dicono che forse Osborne ha già parlato? Osborne deve parlare? Andiamo avanti. Ok, Bruschelli? Ha già parlato. Ok, Fulgarait? Ok, perfetto, scusatemi. Scancarella? Arrivo al microfono, eh?
8: Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Gia Scancarello, sono una giornalista e sono qui in qualità di coordinatrice di un progetto.
6: Se preferisce venire qua può, decida lei.
8: Va benissimo, sta qua. E sono qua in qualità di coordinatrice di un progetto del Forum di Disuguaglianze e Diversità dedicato ai giovani. Abbiamo sentito parlare pochi giovani finora, benché si parli di giovani. Questo progetto si chiama Ci Siamo, Potere e Libertà per le Nuove Generazioni, ed è nato da un lavoro lungo 10 mesi di ascolto dei giovani, sottoscritto da decine di associazioni che vanno da Caritas ad Acli, ad Arci, a Lega Ambiente, quindi diciamo tutto il panorama italiano, ed è composto da 9 proposte concrete, quindi diciamo siamo...
9: Posso chiedere di venire qui, altrimenti chi è collegato da casa non vede col microfono, preferisco che parliate da qui, grazie. No, ripartiamo dalle proposte.
10: Vado
9: perché
10: rapidissimo.
9: Si sentiva, sì.
10: La piattaforma si chiama Ci Siamo, Potere e Libertà per le Nuove Generazioni, nasce da un confronto di 9 mesi con associazioni giovanili che vanno da Arci, Lega Ambiente, a Caritas, a realtà locali, contiene 9 proposte concrete per liberare finalmente i giovani del loro potenziale individuale, ma anche per restituire al Paese il potenziale che si sta perdendo bruciando le nuove generazioni, perché questo è in ossequio, diciamo, all'articolo 3 della Costituzione, che prevede il pieno sviluppo della persona umana. Ecco, queste 9 proposte, e vado molto breve perché le potete leggere sul sito del Forum di Disuguaglianze e Diversità, e spero forse le abbiate anche già incrociate, hanno 2 proposte legate al lavoro. Il primo è lavoro che dia dignità, e quindi si parte da chiaramente salario minimo, pensione di garanzia e contratti veri, fine della copertura dei finti contratti. Tutti siamo stati a partita IVA anni quando eravamo dipendenti, tutti, praticamente chiunque, ma anche del lavoro pubblico, perché il lavoro pubblico va rinnovato nelle modalità di assunzione, va rinnovato dando nuova flessibilità e avvicinandosi, flessibilità alle vite, non e avvicinandosi alle esigenze, alle competenze dei ragazzi e anche ai tempi, cioè forse non saprete che il precariato esiste anche nel lavoro pubblico, quindi tra le 9 proposte ci sono queste 2 e ce n'è anche una che riguarda la cura e l'abitare, fondo di garanzia per i giovani e studentati pubblici, non privati, pubblici. Vi invito a guardare le proposte e chi volesse anche a sottoscriverle, perché diciamo contiamo che possano camminare sulle loro gambe.
9: Grazie.
6: Faccio un piccolo reminder, giusto perché mi sono accorta che forse si è persa questa informazione. Stiamo procedendo per blocchi, quindi c'è un primo blocco che riguarda il lavoro, sempre a tema giovani, un secondo blocco che a breve annuncerò che riguarda l'abitazione, quindi tutto quello che ha a che fare col caro affitti eccetera, che non è ancora iniziato, e c'è un terzo blocco che riguarda tutto ciò che non è stato detto fino adesso. Quindi procediamo per blocchi. Quindi io adesso vi chiamo da questa lista che mi è stata data in ordine di come eravate in fila, però se il vostro intervento non riguarda il lavoro ma riguarda l'abitazione o riguarda altro, ditemelo e semplicemente parlate nel blocco di pertinenza, va bene? Continuo allora. Segreto.
11: Buonasera,
6: e si prepari Vojovic.
11: Buonasera, sono Carmelo Segreto, un imprenditore di Cerveteri. La democrazia vive solo quando riesce a rispondere ai bisogni reali delle persone e in particolare quando dà le giuste opportunità ai giovani. Il cuore economico dell'Italia sono le piccole e medie imprese. Rappresentano il 99% del tessuto produttivo nazionale, ma oggi vivono una situazione profondamente ingiusta. La piccola e media impresa versano circa 24 miliardi di tasse su 50 miliardi di fatturato. Le grandi multinazionali invece su oltre 70 miliardi prodotti in Italia pagano meno dell'1%, circa 400 milioni. Questo squilibrio produce conseguenze concrete, chiusura delle aziende, impoverimento, perdita di lavoro e sfiducia sociale, minore gettito fiscale. Per questo proponiamo una riforma fondata su quattro pilastri. Pianificazione strategica dei territori. Ogni comune deve dotarsi di piani di sviluppo triennali basati su obiettivi concreti, occupazione, innovazione e sostenibilità. Innovazione condivisa. Proponiamo la creazione di team multidisciplinari territoriali, imprenditori, professionisti, università e centri di ricerca per affiancare le piccole e medie imprese. Sintetizzo. Sostenibilità reale. Sostenibilità significa tutela del lavoro, difesa del potere d'acquisto e sostegno alle coltivazioni biologiche per proteggere la salute e l'ambiente. Bisogna investire nella formazione, scuola e lavoro, devono tornare a dialogare e necessita ridurre il consumo di suolo rigenerando il patrimonio edilizio esistente. I grandi gruppi multinazionali devono sostenere un carico fiscale almeno pari se non superiore a quello delle più piccole e medie imprese. Chi genera enormi profitti nel nostro paese deve contribuire in modo equo al finanziamento dei servizi pubblici e del bene comune. Infine, dobbiamo investire sui giovani, proponiamo borse di studio comunale costruite insieme a scuole, università e imprese per formare competenze utili allo sviluppo del territorio e costruire la futura classe dirigente del paese. Grazie per questa opportunità.
1: Bajovic, e si prepari Diano.
12: Salve, buonasera. Innanzitutto ringrazio la senatrice per l'opportunità di confrontarci su queste idee. Quale esperienza ho avuto io? Io mi chiamo Alessandro Bajovic e vengo da Perugia. La prima parte della mia vita l'ho passata come dirigente sanitario e sono stato a contatto dei giovani per 40 anni come secondo lavoro, come insegnante, quindi scuola per infermieri, medici a cui io insegnavo all'università e poi operatori sociosanitari. Adesso dal 2012 mi dedico all'olio di oliva e quindi è, diciamo, un campo completamente diverso, però c'ha degli agganci salutistici importanti. Perché considerate che l'FDA americano nel 2018 ha considerato l'olio di alta qualità un farmaco. Allora, qual è, diciamo, il problema? Il problema è che leggendo varie statistiche e giornali viene fuori che i giovani non sono molto interessati all'olio d'oliva. Tant'è che il consumo giovanile della generazione Z è meno di un chilo all'anno di olio di qualità, contro gli ultrasessantenni che consumano circa in Italia, ma nell'area mediterranea, quindi la Spagna anche, la Grecia, consumano circa 4 kg di olio all'anno. E è poco, perché secondo l'EFSA, l'organo europeo, ma secondo anche l'FDA americano, la quantità di olio da consumare è 20 grammi al giorno, quindi 2 cucchiai da minestra, olio di qualità, quindi che contiene certe molecole, e quest'olio è pari a 7 kg e mezzo l'anno. Quindi noi produttori, diciamo come la Spagna anche, dell'olio dell'area mediterranea siamo i peggiori consumatori. Quindi la cosa è... E i giovani non hanno questo interesse. Perché non l'hanno? Perché in effetti hanno una dieta di tipo diversa, cioè effettivamente noi consumiamo l'olio come anziani perché effettivamente c'è la tradizione, conosciamo la dieta mediterranea, quindi noi vogliamo avere un invecchiamento migliore e quindi c'è una questione tradizionale. Considerando che il consumo è sotto la quantità prestabilita da un punto di vista salutistico. Prego. La proposta è questa, di utilizzare i giovani che lavorano nel campo dell'olio, quindi la generazione Z, di farsi promotori nelle scuole ma anche tra giovani con i loro mezzi di comunicazione, promotori del consumo, analizzando quest'olio come olio nutraceutico, olio salutistico, cioè un olio che in base alla normativa europea 432 contiene alcune molecole bioattive. Quindi io propongo che effettivamente di utilizzare questo canale di informazione nel campo dei giovani per aumentare la quantità del consumo sia di loro stessi ma anche del resto della popolazione. Grazie.
13: Buon pomeriggio.
1: Approfitto per dire che si prepari Simonetta.
13: Prego.
1: Grazie.
13: Io mi chiamo Daniela Viano, fondatrice dell'associazione Sinapsi con sede in Calabria. Il mondo che vorrei è un mondo libero da abusi e negligenza nei confronti dei minori per età. Di fatto i dati rivelano che 13 minorenni ogni 1000 residenti siano vittime di violenze e l'87% di queste avviene in famiglia. Le forme di maltrattamento più diffuse sono nell'ordine trascuratezza, violenza assistita da maltrattamento sulle madri, violenza psicologica, maltrattamento fisico, patologia delle cure e infine abuso sessuale. Le esperienze stressanti o traumatiche in età evolutiva sono all'origine del 44% della psicopatologia durante l'età dello sviluppo e del 30% in età adulta. Ed inoltre aumentano il rischio di malattie fisiche per tutto l'arco della vita. Se poi avvengono in gravidanza o nei primissimi anni di vita, essendo il cervello molto malleabile in quel periodo, compromettono anche lo sviluppo neurobiologico e il senso di sicurezza. La strategia che propongo è quella di adottare interamente il programma INSPIRE, è un acronimo, si tratta di un pacchetto di misure rivelatesi molto efficace, sviluppato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme ad altri partner, su 7 pilastri che puntano a ridurre la violenza sui minori attraverso interventi mirati in vari settori. Primo, attuazione e applicazione delle leggi che contrastano il maltrattamento e lo sfruttamento sessuale dei minori. Secondo, modificare le norme culturali e i valori che giustificano o normalizzano la violenza sui minori e la discriminazione di genere. Terzo, identificare e rendere sicuri i luoghi fisici a rischio, scuole, quartieri, zone degradate. Quarto, supportare i genitori con programmi che migliorano la relazione genitore-figlio. Quinto, ridurre la povertà familiare, promuovere l'indipendenza economica delle famiglie con sostegni al reddito. Sesto, garantire l'accesso ai servizi di qualità per i minori vittime di violenza e fornire assistenza psicologica e medica tempestiva. Settimo, insegnare ai bambini competenze emotive, sociali e di vita e rendere strutturali i programmi di educazione sessuaffettiva e di prevenzione della violenza nelle relazioni adolescenziali. Visto che il mio tempo è scaduto, io voglio informare che ho depositato e manderò per email anche una memoria. Grazie.
1: Io non voglio essere pedante, però l'evento è organizzato per blocchi, cioè lavoro, abitazioni varie. Quindi per favore, se il vostro intervento non rientra in lavoro, blocco di cui stiamo parlando adesso e vi siete segnati in lista, basta dirmi che parlate nel blocco successivo o nell'ultimo che riguarda tutti i temi che non rientrano in lavoro e abitazione. Quindi possiamo attenerci al tema, perché altrimenti non riusciamo a sviluppare un dibattito. Anche per noi recepire le proposte diventa più complicato, è più lavoro per me, più lavoro per voi, più lavoro per tutti. Quindi per favore semplicemente atteniamoci al blocco lavoro relativo ai giovani e dopo alzeremo le mani per il blocco abitazione relativo ai giovani e poi per tutto quello relativo ai giovani che non rientra in lavoro e abitazione. Spero di essere stata chiara. Quindi adesso se può parlare per favore Simonetta, se riguarda il lavoro. Si prepari Zavaglia, per favore, se riguarda il lavoro.
14: Buon pomeriggio, mi chiamo Simonetta Vincenzo. Ok,
15: Mi chiamo Simonetta Vincenzo e sono uno studente universitario di giurisprudenza presso l'Università della Calabria. Allora, vorrei iniziare il mio intervento citando l'articolo 34 della nostra Costituzione, il quale riconosce il diritto allo studio e afferma che i capaci e i meritevoli, seppur privi di mezzi, devono poter raggiungere più alti livelli di istruzione. Tuttavia questo principio trova piena realizzazione solo se collegato all'effettivo ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e alle modalità che consentono l'attuazione di quest'ultimo, quali percorsi formativi accessibili a tutti, indipendentemente dalla condizione economica di partenza. Oggi questo passaggio dallo studio al mondo del lavoro è caratterizzato da strumenti contrattuali pensati per favorire l'apprendistato, nonché tirocini formativi. Questi istituti hanno chiaramente un'importante funzione di formazione e di inserimento, ma nella pratica possono talvolta tradursi in situazioni di precarietà, poiché non sempre retribuiti. A ciò si aggiunge la diffusione dei contratti a termine, quali contribuiscono a rendere incerta la prospettiva dei giovani, instabilità che inevitabilmente incide sulla possibilità di autonomia personale. Ne consegue dunque un fenomeno sempre più diffuso di ritardo di uscita dei giovani dalla loro famiglia d'origine, scelta spesso determinata dalla condizione economica legata alla precarietà occupazionale. Sarebbe pertanto necessario, in ragione di ciò, rafforzare il collegamento tra istruzione e lavoro, creando dei percorsi concreti di orientamento al futuro, nonché attività che consentono ai giovani di acquisire competenze realmente richieste dal mercato. Rendere inoltre l'apprendistato anch'esso un principale canale di ingresso nell'occupazione stabile, prevedendo incentivi alle aziende tali da permettere ai più meritevoli il passaggio dal tirocinio formativo al contratto lavorativo a tempo indeterminato, dunque introducendo maggiori tutele volte a favorire la continuità lavorativa. Limitare inoltre gli abusi dei tirocini, riconoscendo la finalità esclusivamente formativa di questi e il divieto di utilizzare gli stagisti alla sostituzione di lavoratori ordinari. E chiaramente valorizzare il merito senza riguardo alle condizioni economiche di partenza dell'individuo, mediante borse di studio, garantendo pertanto pari opportunità per tutti, tale da rendere effettiva l'applicazione dell'articolo del principio previsto dall'articolo 34 della nostra Costituzione. Si verificherebbero di conseguenza meno criticità riguardo tale tematica, rendendo meno lussuoso il diritto allo studio e alla formazione lavorativa, dal momento che una corretta interpretazione dell'articolo 34 della Costituzione italiana riconosce quest'ultimo in un'opportunità di crescita non condizionata dalla ricchezza, bensì soltanto dalle capacità poste in atto dai giovani, poiché non sempre riconosciute, talvolta rimesse in secondo piano. Grazie mille.
1: Grazie. Tra l'altro ci sono anche tantissime persone che vengono uccise dallo Stato nell'alternanza scuola-lavoro, quindi anche lì sarebbe un grande tema. Prego, scusi.
16: Buonasera signori e signore, ringrazio. Sì, buonasera signore e signore, ringrazio l'onorevole qui per quello che ho organizzato. Allora, oggi parliamo spesso di giovani e lavoro come se fosse due mondi separati da collegare alla fine di un percorso, ma il vero problema è proprio questo, li uniamo troppo tardi. Per troppo tempo abbiamo costruito un sistema in cui si studia per anni senza mai entrare davvero in contatto con la realtà del lavoro. I giovani accumulano conoscenza, ma faticano a trasformarla in competenze e quando arrivano al momento di inserirsi nel mondo professionale si trovano spaesati. Un tempo, pur con meno strumenti teorici, esisteva una maggiore continuità tra apprendimento e mestiere. Si imparava facendo. Oggi rischiamo di aver perso proprio quel legame. Non si tratta di tornare indietro, ma di andare avanti meglio. Dobbiamo costruire un modello in cui scuola e lavoro non siano due fasi separate, ma un unico percorso integrato. Un sistema in cui l'esperienza pratica non sia un'aggiunta, ma una componente essenziale della formazione. Serve una nuova visione dell'alternanza scuola-lavoro, meno quantità più qualità, non ore da riempire ma esperienze che insegnano davvero. Serve valorizzare i mestieri tecnici e professionali, restituendo loro dignità e prospettiva. Non tutti devono fare lo stesso percorso, ma tutti devono avere pari opportunità di costruirsi un futuro solido. Serve coinvolgere le imprese, gli artigiani, i professionisti, rendendoli parte attiva del processo educativo. Perché formare un giovane oggi significa costruire il paese di domani. E soprattutto serve ascoltare i giovani, non considerarli un problema da risolvere, ma una risorsa da sviluppare. Se vogliamo davvero migliorare il rapporto tra scuola e lavoro, dobbiamo smettere di pensare in termini di transizione e iniziare a pensare in termini di integrazione, perché il futuro non si aspetta alla fine degli studi, il futuro si costruisce durante. Grazie.
6: Se può parlare Roschetti e prepararsi Buonfrate.
17: Dopo.
5: Perfetto. Buonfrate.
4: Sta arrivando, poi si prepari.
5: Monosilio.
6: Monosilio dopo Buonfrate.
18: Ciao a tutti, ringrazio l'onorevole Castellone e anche Flavia e anche Laura ovviamente. Io sono Michele Buonfrate e vengo appunto dal sud Italia, ma in particolare dalla Puglia, ma appunto sono stato costretto a emigrare nel nord Italia, precisamente a Milano, appunto per esigenze di studio e di lavoro. E qui mi ricollego al tema della coesione territoriale, dove tanti giovani come me sono costretti a emigrare per poter trovare nuove opportunità lavorative e studiare. Io ho vissuto in prima persona l'esperienza lavorativa ad esempio in società di consulenza, con la varietà fila, con stage, poi apprendistato, poi il primo contratto a tempo indeterminato, e mi devo anche ritenere fortunato perché magari il mio stage è stato retribuito, mentre tanti altri giovani come me hanno uno stage non retribuito.
6: Ti puoi avvicinare per favore?
18: Sì, scusate. Hanno uno stage non retribuito oppure vanno di stage in stage senza mai arrivare ad un contratto a tempo indeterminato. Quindi mi associo sicuramente alle proposte di prima, degli interventi precedenti, con il salario minimo, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio e lo stop agli stage retribuiti. La proposta che vorrei introdurre riguarda il carico fiscale, ovvero creare una sorta di sistema progressivo che vada a istituire una progressività non solo per reddito, ma anche per quanto riguarda l'età. Quindi magari istituire degli sconti sulle aliquote IRPEF oppure delle deduzioni che vadano progressive in base all'età della persona, in modo appunto da alleggerire il carico fiscale di tutte quelle persone che si approcciano per la prima volta al mondo del lavoro e man mano pagare delle tasse più alte in futuro. Questa potrebbe essere finanziata, ad esempio, aumentando la progressività di quelle imposte che ad esempio adesso sono flat, come ad esempio l'imposta sulle rendite finanziarie o l'imposta dell'IRES sulle società. Grazie.
6: Grazie. Se si può ricordare di mandarla per email.
18: Okay, bene, grazie.
6: Monosilio e si prepari Montali.
19: Buongiorno a tutte e tutti, ci tenevo a ringraziare la Vicepresidente del Senato per aver deciso di dare spazio a questa iniziativa e a ringraziare anche a Foxiv e al MASE per il progetto Generazione Partecipazione che rappresento insieme ai miei colleghi e le mie colleghe. Ci tenevo a dire due parole sulla questione lavorativa. I giovani in questo Paese ormai prima dal sud verso il nord e ormai in generale dall'Italia verso l'estero stanno scappando per svariate motivazioni. La prima che mi viene in mente è quella relativa al fatto che non c'è una vera prospettiva di fine per i giovani nel mondo del lavoro, a livello di pensioni intendo. E poi, oltre al fatto, sì, grazie mille, relativamente ai salari, mi fa molto piacere che siano stati menzionati da parte di altri giovani e in realtà da parte della collettività la necessità di istituire un salario minimo legale che si ponga come base per dei contratti veramente tutelanti. Inoltre, come è stato anche già ribadito, la necessità di avere una settimana corta, come ad esempio 32 ore a parità di salario, resa oggi anche possibile grazie alle innovazioni tecnologiche. Tuttavia queste innovazioni tecnologiche devono essere a servizio dei lavoratori e dei consumatori, non devono essere uno strumento su cui poter speculare ulteriormente una forza lavoro che è già veramente ridotta all'osso. E quindi io mi chiedo, concludo veramente brevemente, anzi scusate, ho dimenticato di fare una puntualizzazione rapidissima, ovvero i fuorisede, che finora non ho sentito menzionare, non sono solamente gli studenti, ma sono anche i lavoratori. E se vogliamo pensare ai giovani lavoratori, dobbiamo anche dargli la possibilità di esprimersi tramite il voto politico. Ringrazio nuovamente e cedo la parola. Grazie.
6: Comunque, giusto per specificare, c'è stata una persona del Comitato Voto Dove Vivo che ha parlato di questo anche per i lavoratori e le lavoratrici. No, non c'è problema, è solo per la platea, insomma. E si prepari anche Parise, per favore.
20: Buongiorno, sono Delia Montali, ho 19 anni, sono una studentessa fuorisede e esecutivo nazionale di Rete della Conoscenza, la più grande rete di associazioni studentesche e giovanili apartitiche e indipendenti, che dal basso e tramite l'autorappresentazione dei bisogni prova a restituire alle giovani generazioni il diritto a costruirsi un futuro dignitoso. Ci presentiamo oggi con l'obiettivo di costruire una visione condivisa che parta dal riconoscimento di questo diritto fondamentale, inteso come la possibilità per ogni giovane di autodeterminare il proprio percorso di vita senza che questo sia vincolato dalle condizioni di partenza. Rivendicare il futuro significa per noi esigere le condizioni materiali affinché l'incertezza e la precarietà smetta di essere l'unico orizzonte possibile e si trasformi in un processo concreto e ambizioso. Questo concetto è intrinsecamente legato al diritto a restare, ovvero alla possibilità di non essere costretto ad abbandonare il proprio territorio d'origine per cercare dignità altrove, come ogni anno centinaia di migliaia di giovani sono costretti a fare. Tale diritto può essere garantito solo attraverso un potenziamento dei servizi territoriali, che offrono un welfare di prossimità reale, dai trasporti ai consultori, fino a spazi di aggregazione sociale e di decisionalità collettiva che siano vere espressioni di democrazia. I dati EURES del 2025 ci dicono che il 63% degli occupanti under 35 è intrappolato in contratti precari, tra apprendistati, stage e tempi determinati, mentre il tasso di disoccupazione giovanile oscilla tra il 19 e il 22%, tra i più alti d'Europa. E come Rete della Conoscenza presentiamo la nostra campagna Workers, che stiamo portando avanti con realtà studentesche, parasindacali e associazioni di quelle categorie più colpite dalla precarietà strutturale, con l'obiettivo di dare voce alle giovani generazioni e alle persone precarie attraverso uno spazio collettivo di confronto, organizzazione e proposta concreta. Per questo riteniamo necessario promuovere l'emancipazione delle giovani generazioni dal nucleo familiare originario, sostenendo il reddito nella fase di ingresso nel mondo del lavoro e contrastando il fenomeno dell'immigrazione giovanile, che trova le sue cause principali appunto salari bassi e precarietà lavorativa. A tal fine abbiamo immaginato una misura di defiscalizzazione dei redditi del lavoro per gli under 35 attraverso un intervento sull'IRPEF che possa alleggerire il peso economico che oggi grava su chi prova a costruire un futuro in questo paese. Pensiamo inoltre che il nostro Paese debba compiere un passo coraggioso e recepire quella che era la proposta originale sui tirocini della Commissione europea presentata nel marzo del 2024, al fine di porre un argine all'abuso di questa forma contrattuale che ha portato a situazioni di lavoro non retribuito o sottoretribuito. Proponiamo inoltre la creazione di un fondo per il sostegno al lavoro cooperativo degli under 35, al fine di incentivare fra i giovani forme di lavoro fondate sulla cooperazione e non sulla competizione capitalista. Grazie.
6: Allora, siccome l'intervento di Parise si collocava nel terzo blocco, chiedo a Palumbo di parlare, se è inerente. Grazie. E si prepari Sechi Toleco.
0: Buonasera a tutti, ringrazio ovviamente per l'opportunità che è stata creata, come ringrazio ovviamente, cosa che non è scontata, anche la presenza qui oggi di tutti noi, che comunque insomma significa che questa cosa è importante per tutti. Allora, io sono Angelica Palumbo.
9: Un applauso a tutti voi, io lo farei.
0: Sì. Io mi chiamo Angelica Palumbo, sono consulente pesca al porto di Ancona, quindi cercherei adesso ovviamente di parlare di lavoro e giovani, che ovviamente, come ricordato da un intervento prima di me, non sono due temi distinti, ma sono un tema unico e va trattato come tale, riportandolo a quello che è il mio settore, il settore economico della pesca, quindi tutto l'indotto, quindi non solo il pescatore, ma anche tutto quello che ci sta dietro. Il mondo che vorrei si intitola così: giovane, idee e proposte. Allora, c'è una domanda che dovremmo avere il coraggio di farci davvero, ed è: che mondo stiamo lasciando ai giovani? Io ho 40 anni, quindi sono in una di quella fascia d'età che non sono né carne né pesce. Sono quella in mezzo, no? Però avendo fortunatamente per me un lavoro che mi piace, che mi soddisfa, e tutto questo, io vorrei che fosse possibile per ogni giovane che c'è qui presente in sala e non solo. Quindi parlo da un territorio che è quello di Ancona e della costa marchigiana, chi non la conoscesse, affaccia sull'Adriatico. Dove ogni giorno vedo giovani competenti, preparati, con idee e valori che sono totalmente al di fuori della narrazione che tentano di fare sulla stampa, tutti quelli che ovviamente denigrano i giovani e le nuove generazioni. Ma non è così, semplicemente non è perché non vogliano lavorare i giovani, ma perché semplicemente non trovano le condizioni dignitose per costruire il proprio futuro. E quindi questo accade anche in settori strategici come quello che rappresento qui oggi, quello del mare, quello della pesca e di tutto l'indotto economico che lo rappresenta. Quindi pesca, blue economy e attività legate nel territorio. Ambiti che questi potrebbero rappresentare un'opportunità concreta di sviluppo sostenibile e occupazionale giovanile, ma che oggi riscontrano tre grandi problematiche e limiti, direi. Una burocrazia che scoraggia invece di accompagnare il giovane a questo tipo di mestiere, e non solo, io adesso parlo di quello che mi rappresenta e che conosco, però suppongo che sia la stessa cosa per tutti gli altri settori. Poi politiche troppo spesso lontane dalla realtà e dai territori, e una mancanza di visione sul ricambio vero di generazione, quindi ricambio generazionale. Il risultato è semplice: mestieri che scompaiono, che però sono fondamentali per alcuni settori, territori che si svuotano e competenze che si perdono. Perché è questo quello che sta avvenendo. E allora il punto non è solo parlare di giovani e metterle nelle condizioni di scegliere di restare, perché anche quello è facile da dire, da pensare e da fare, ma per questo credo che servano azioni chiare. La prima di tutte è costruire un piano concreto per il ricambio generazionale nei settori tradizionali, come dicevo prima, e sostenibili, come quelli legati appunto al mare e alla terra, altrimenti, no? Concludo, sono velocissima. Con accesso facilitato, meno ostacoli burocratici e percorsi di formazione reale. E la seconda è coinvolgere i giovani nei processi decisionali in modo strutturato, non simbolico. Non basta invitarli a parlare di quelle che sono le loro problematiche, ma dare l'opportunità a loro di essere fautori di quello che è il loro futuro.
21: Grazie, e volevo dire solamente una cosa. Allora, quando noi abbiamo inizialmente strutturato questa seduta, l'abbiamo messa alle 3 perché dovevamo avere un'altra sala che era molto più piccola, in cui c'entravano molte meno persone, quindi avevamo previsto un determinato tempo. Tra un'ora questa sala però ce la tolgono, quindi ci dobbiamo muovere, dirò in tempi molto rapidi. E quindi la mia proposta è questa: siccome la maggior parte dei vostri interventi sono giustamente contestualizzati e fanno delle premesse con dei dati di contesto eccetera, diamo per assunti questi dati, cioè diamo per assunto che siamo in una situazione assurda come tutti siamo consapevoli di essere, e passiamo per favore solamente alle proposte dirette, perché noi siamo perfettamente consapevoli di quelli che sono i dati di contesto. Quindi fate per favore, mi dispiace dirlo in realtà perché non era così che era stato programmato, ma per fortuna siamo molte più delle persone previste, quindi limitiamoci a dire semplicemente le proposte, perché abbiamo solamente un'ora, altrimenti non riusciamo a recepirle tutte quante. E adesso prego, scusami. E si prepari i corbellari, Marco, per favore.
2: Buonasera a tutti, intanto ringrazio l'onorevole Castellone per questa iniziativa che ha aperto ai cittadini la possibilità di portare delle proposte. Sono Sergio Leco James, studente e lavoratore. La porta del lavoro, sappiamo, per tutti i giovani è precaria. Io volevo focalizzare su un punto in particolare, quello che riguarda i tirocini extracurriculari. Attualmente la normativa è, diciamo, molto diseguale, perché ci troviamo che per lo stesso tipo di extracurriculare, se si tratta della stessa azienda, ci troviamo in condizioni dove la retribuzione extracurriculare è diversa. Per fare un esempio, la stessa posizione nella regione Lazio, che è una delle regioni che offre maggiore retribuzione in termini di extracurriculare, 800 euro, e abbiamo regioni come la Sicilia, dove per un full time arriva a 300 euro. Questa situazione è abbastanza diseguale, e sebbene una competenza delle regioni, c'è una conferenza Stato-Regioni che potrebbe, diciamo, in qualche modo sollecitare un riequilibrio, perché abbiamo anche iniziative che lo Stato sostiene di rimborso spese, perché di questo si tratta con i tirocini, come il servizio civile, dall'alto valore civico, di cui tra l'altro domani ricorre la giornata mondiale dell'obiezione di coscienza, dove il rimborso spese in alcune fasi è più elevato del rimborso full time per un extracurriculare. Questo non mi pare assolutamente accettabile. Inoltre, e sarò breve, questa è una comunicazione sul lato fiscale. Molto spesso chi si approccia al lato del lavoro non ha idea di come rapportarsi con la fiscalità. Quello che sarebbe possibile fare, soprattutto per chi è diciottenne, indirizzare al Ministero delle Finanze una comunicazione attraverso io su quello che riguarda 7.30, sgravi, possibilità di detrazioni, perché molto spesso ci sono casi di persone che hanno contratti a prestazione occasionale dove possono ottenere la ritenuta d'acconto e non viene ritenuta perché semplicemente non lo sai. Quindi attraverso io, senza particolari complessità, indirizzare a tutti i diciottenni, a partire dai diciottenni, chiarezza fiscale. Grazie.
21: Corbellari? Non è relativo al lavoro?
5: Allora dopo. Ah, perché avete un treno? Ed è una proposta che è già stata fatta?
21: Va bene, prego.
3: Grazie. Grazie intanto per l'opportunità. Io sono Marco Corbellari, dell'Associazione Il Mondo di Irene di Verona. Qui c'è anche Luisa Aprili, che è la Presidente, e siamo qui a rappresentare la rete Zero PFAS Italia. Per chi non lo sapesse, i PFAS sono delle sostanze chimiche ampiamente utilizzate nell'industria e in tantissimi prodotti che utilizziamo tutti noi, tutti i giorni, per la loro caratteristica di resistenza, persistenza e bioaccumulabilità, sono presenti nell'ambiente e nei nostri corpi. Cosa c'entra con i giovani questa cosa, vi chiederete? C'entra perché a tutti noi, quando nasciamo, ci assumiamo una responsabilità, che è quella di lasciare ai nostri figli e alle generazioni future un ambiente sano e il diritto alla salute. E su questo ci dobbiamo impegnare. Allora, visto che in Europa le istituzioni europee sembrano aver derogato a questo impegno, facendo marcia indietro sulla direttiva REACH, che doveva bloccare la produzione e la commercializzazione di queste sostanze, allora veniamo qui a chiedere che sia il Parlamento italiano a formulare una legge che metta al bando queste sostanze. E come Rete Zero PFAS Italia mettiamo a disposizione le nostre professionalità. Vi possiamo già dare oggi, e vi manderemo via mail, un documento con i 7 capisaldi, che sono dei punti fermi per una legge seria sulla diminuzione, o meglio, sulla abolizione di queste sostanze. Grazie.
21: Grazie a lei. Allora, Corcione, e si prepari le antimerie.
22: Grazie che mi avete ospitato. Sì. Grazie, senatrice, e a tutto l'intergruppo parlamentare.
7: Io sono Luisa Corcione e sono un'artista che vive a Napoli e che lavora in quei quartieri che sono un po' complessi come quello di Porta Capuana. In un tempo in cui molti giovani bussano alle porte del futuro e non ricevono risposta, il fatto che oggi le porte del Senato si aprano alle loro idee è già un atto di speranza. Il tema di questo incontro, il mondo che vorrei, mi fa ricordare una cosa. Quando ero molto giovane ho aperto il mio primo studio d'arte e lo chiamai appunto il mondo che mi aspetto, ho ritrovato anche la cartolina. E non era soltanto un nome, era una domanda che continua ad accompagnarmi. Esiste davvero un mondo che ci aspetta? Un mondo che ci aspetta anche quando sbagliamo, quando cadiamo, quando ci sentiamo in ritardo e soprattutto quando non abbiamo ancora trovato la nostra forma. E col tempo ho capito che questa non era soltanto una domanda, ma era una silenziosa esigenza di un'intera generazione. E molti giovani non si chiedono semplicemente un lavoro. Molti giovani chiedono di sapere se il loro futuro è già stato scritto da ciò che non è andato bene, oppure se esiste ancora uno spazio in cui poter tentare, sbagliare e ricominciare. Perché ogni giovane è un'opera in divenire, è un seme che contiene una foresta enorme. In questa convinzione nasce Icaro, scuola del fallimento. Il nome è provocatorio, ma si ispira al mito. Abbiamo imparato a ricordare la sua caduta. Io credo che dovremmo ricordare il coraggio del suo volo, perché una società che punisce l'errore insegna la paura, mentre una società che riconosce il valore del tentativo insegna la libertà. Per questo propongo l'istituzione di un anno di possibilità, un anno in cui ogni giovane possa fermarsi senza sentirsi perduto, un anno per conoscersi, sperimentare, sbagliare, essere accompagnato e costruire la propria direzione, un anno in cui lo Stato dice ai suoi ragazzi: non ti chiediamo di essere perfetto, ma ti offriamo il tempo necessario per diventare te stesso. E Icaro è il luogo in cui questo principio prende forma, un laboratorio in cui arte, scienza, tecnologia e comunità aiuta i giovani a trasformare il proprio talento in progetto. E chiudo velocemente. Il cuore di questa scuola sono due materie che sono la materia dell'errore, per comprendere che ogni caduta contiene una lezione, e la materia della visione, per imparare a vedere ciò che ancora non esiste e assumersi la responsabilità di costruirlo. Quando si finisce questo percorso, non si riceve soltanto una competenza, ma si riceve una bussola. E forse è proprio questo il compito della politica: non indicare ai giovani una strada già tracciata, ma creare le condizioni perché ciascuno possa scoprire la propria. Se riusciamo a fare questo, nessun giovane potrà più chiedersi se esiste un mondo che l'aspetta, perché nel frattempo quel mondo avrà finalmente imparato ad aspettarlo. Grazie.
21: Grazie. E si prepari i Pignatti. No. Vai, tocca a te.
8: Ringrazio la senatrice Castellone per questa opportunità e per questo spazio di confronto e tutto lo staff. Intervengo in qualità di pedagogista, sono una pedagogista tarantina, e una professione che mette al centro lo sviluppo della persona. Come partecipante del popolo e professionista sento il dovere di portare in quest'aula la realtà che osservo ogni giorno, quella di una generazione a cui è stata sottratta l'autonomia. Oggi parliamo di lavoro e casa, ma per me questi temi hanno nomi e volti. Come pedagogista osservo con profonda preoccupazione quella che definisco una emergenza pedagogica, il furto dell'adultità. Vi porto un esempio concreto. Seguo giovani uomini e donne, laureati e competenti, che vivono una dipendenza economica che li logora. Un ragazzo di 32 anni, con lo sguardo basso, mi ha confessato: «Dottoressa, io amo i miei genitori, ma svegliarmi ogni mattina nella stanza in cui dormivo a 10 anni mi fa stare male. Come posso pensare di creare una mia famiglia se non ho nemmeno le chiavi di un destino mio?» Questa è una falsa infanzia forzata. Sostenere la famiglia oggi non significa solo erogare i sussidi, ma permettere ai figli di onorarla lasciandola. Come scriveva Maria Montessori, l'aiuto inutile è un ostacolo allo sviluppo. Se la società non offre una casa e un lavoro dignitoso, l'aiuto dei genitori diventa un limite alla crescita. Investire sull'autonomia, quindi è importante investire sull'autonomia dei giovani, è il più grande atto d'amore verso la famiglia, è il futuro del paese, perché una società che non permette ai suoi figli di diventare genitori è una società che sta smettendo di sognare. Grazie.
21: Grazie. Pignato, ok, e si prepari Cecere.
10: Dunque, buongiorno a tutti, grazie per essere qui e aver preso parte a questa importante giornata qui al Senato. Ritengo che affrontare oggi il tema dei giovani in questa istituzione significa

0: Fondo onesti, e credo che in quest'aula l'onestà intellettuale sia un dovere e una, prima ancora che una virtù, dobbiamo riconoscere che questo scarto tra diritti formali e diritti sostanziali rappresenta oggi la principale frattura su cui si misura la credibilità stessa dello Stato, non soltanto alla luce della nostra Costituzione, ma anche del sistema giuridico europeo. Tuttora il Parlamento è in corso la discussione sulla legge di bilancio, che si colloca, come avviene ormai da anni, all'interno di un equilibrio che tutela i conti pubblici, ma che continua a distribuire risorse limitate in modo diffuso, secondo una logica che, pur rispondendo a un'esigenza di equità formale, non è in grado di incidere sui nodi strutturali che impediscono al Paese di crescere, aumentare la produttività e costruire prospettive solide per i cittadini. E vado alle proposte. Perché appunto non c'è, i tempi sono questi. E bisogna quindi lavorare maggiormente in un impegno condiviso tra politica, imprese e istituzioni per innalzare in modo significativo i salari dei giovani, individuando nella soglia dei 30.000 euro annui il livello minimo per garantire un'autonomia economica e abitativa reale, e costruire un fondo salari under 35 con una dotazione di circa 3 miliardi di euro annui destinato a sostenere un sistema di decontribuzione progressiva che consenta di aumentare le retribuzioni senza incrementare il costo di lavoro delle imprese. Poi bisogna poi valutare l'esonero dei contributi INAIL fino a oltre i 20.000 euro, decontribuzione INPS progressiva e durata massima del beneficio pari a 48 mesi, riservata ai giovani mai assunti stabilmente. E guardate, e vado alle conclusioni, questo intervento si colloca in modo diretto alla questione abitativa, perché senza reddito adeguato non esiste accesso alla casa, e senza casa non esiste stabilità, rendendo evidente come l'attuazione dell'articolo 47 della Costituzione richiede un approccio integrato che tenga insieme lavoro, reddito e accesso al credito. Accanto a questi temi, tuttavia, esiste un pilastro che rappresenta una condizione imprescindibile per qualsiasi prospettiva di futuro, ed è il sistema sanitario, perché senza sanità non esiste sicurezza, senza sicurezza non esiste fiducia, e senza fiducia non esiste la possibilità di costruire un progetto di vita stabile all'interno del Paese. E questo incide in modo diretto sulle scelte di vita delle nuove generazioni, che sempre più spesso valutano la qualità dei servizi pubblici come elemento determinante nelle proprie decisioni. E qua concludo, giuro, perché mi sto diventando prolisso. È necessario incrementare in modo sostanziale le risorse destinate al settore, portandole a 1,25 miliardi per il 2026 e a 1,35 miliardi a decorrere dal 2027. E parallelamente a questo ritengo fondamentale valorizzare il personale sanitario, in particolare quello operante nei servizi di pronto soccorso. E vedete, tutto ciò di cui ho parlato è un investimento diretto sulla qualità di vita del Paese, sulla sua coesione sociale, sulla sua capacità di tenere insieme le generazioni e soprattutto sulla possibilità concreta di non perdere i propri giovani. È in fondo un'idea semplice ma decisiva di sviluppo nazionale. E senza un sistema sanitario solido, senza istruzione, senza lavoro dignitoso, non esiste futuro possibile. E un Paese che non costruisce futuro per i suoi giovani li costringe inevitabilmente a cercarlo altrove. Se vogliamo davvero rafforzare la nostra democrazia, dobbiamo avere il coraggio, e dico il coraggio, di abbandonare la logica degli interventi marginali e assumere finalmente decisioni selettive, nette e misurabili. Perché la democrazia, lo ricordava anche il Presidente della Repubblica qualche giorno fa, non si difende con le dichiarazioni di principio, ma si difende rendendo reali i diritti che proclama. E allora la domanda è questa, è una domanda politica nel senso più ampio. Vogliamo un Paese che trattiene i suoi giovani e le mette nelle condizioni di costruire qui il proprio futuro, oppure un Paese che si rassegna a vederli partire? Vi ringrazio.
1: Mi raccomando, siamo nei tempi, altrimenti non c'è tempo per tutti.
2: E si prepari Bugamelli, per favore.
3: Assolutamente sì, buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio i presenti nell'aula. Mi chiamo Antonio Ruggero e sono anche maestro di chitarra classica. Cercherò di rispettare le indicazioni del tavolo di lavoro, arrivando più presto possibile alle considerazioni finali. Però necessariamente devo ringraziare la senatrice Marionina Cassero, necessariamente, assolutamente, personalmente, a titolo di tutti, dell'associazione. In questo momento rappresento l'associazione La Musica Ribelle e desidero conciliare quelli che sono i temi presenti nella giornata che ci occupa, e cioè quello che può essere il lavoro nei confronti dei giovani. I giovani si avvicinano spesso al mondo dell'associazionismo. Prima abbiamo ascoltato un intervento da Napoli, ci siamo soffermati sull'intervento da Napoli, molto interessante. Ritorniamo nel mondo dell'arte.

0: che l'Associazione della Musica Ribelle rappresenta proprio una realtà dedita al mondo della musica in particolare, e ha come costola la Napoli Guitar Orchestra, è qui rappresentata dal maestro Giovanni Cecere, appunto, che è il direttore dell'orchestra, e il presidente dell'associazione Emilio De Matteo. Che cosa è successo? Cercherò di passare da un particolare al generale, cioè l'associazione sta rivalutando e quindi presentiamo già un qualcosa di esistente, non veniamo a mani vuote, c'è già un'attività che è presente a Napoli, nella zona di Via Rura Catalana, dove è nata, per la cronaca, la prima chitarra del mondo moderno, quindi si è creato un denominatore comune che vuole essere attrattivo per i giovani che sono vicini al mondo della musica. Cerco subito di arrivare alle considerazioni finali, che necessariamente intendono proporre quello che può essere la creazione di un laboratorio, realizzare un vero e proprio polo culturale, sviluppare questa realtà di Rua Catalana, creare una borsa di studio e realizzare una competizione delle partenopee musicali che divengano un elemento di attrazione. Come? Creando un fondo di garanzia sullo stile della 662 Mediocredito Centrale per le imprese, il fondo di garanzia per la prima casa per i giovani, anche un fondo di garanzia per le associazioni che si rivolgono ai giovani, e quindi essere di supporto a quelle richieste. Noi infatti chiediamo un qualcosa che ci possa aiutare a mettere in sicurezza il fulcro di questa attività, la Chiesa di Santa Barbara dei Cannonieri, che è l'elemento aggregante di questa attività che viene svolta. Come le banche o comunque gli istituti di credito molto spesso storcono il naso perché non c'è un bilancio, non c'è una redditività, quindi un fondo statale che possa supportare queste iniziative ci sarebbe sicuramente di aiuto, non solo all'Associazione Musica Ribelle ma a tutti quanti, e anche un sostegno istituzionale per realizzare questa iniziativa delle partenopee musicali. Mi dispiace essere così rapido nell'esposizione, però i tempi sono contingentati. Il bene deve essere condiviso e noi crediamo che con i giovani lo condividiamo meglio, perché sono il nostro futuro.
1: Grazie. Comunque, se ci mandate le proposte, noi le leggiamo integralmente, quindi questa è solo una minuscola presentazione. Grazie. Perfetto. Quindi questo per dire che sì, si parlano due minuti, però chiaramente ognuno di noi si prenderà il tempo che serve per... Ah, grazie. Ma questo è Pino Daniele. Quello che è stato depositato, si ha da Pino Daniele. Grazie. Si prepari anche Atanasio. Va, prego.
2: Buonasera a tutti, grazie mille innanzitutto alla senatrice e a tutto lo staff per questa bellissima opportunità. Io cercherò di essere dritto al punto. Sono un lavoratore giovane che mi ritengo privilegiato e non fortunato, privilegiato perché sono innanzitutto di Milano, nato e cresciuto a Milano, da una famiglia benestante, ho un lavoro a tempo indeterminato in una società di consulenza anche abbastanza grossa. Nonostante ciò, se io sono in difficoltà ad arrivare a fine mese, mi chiedo come faccia il restante dei giovani italiani, che sono messi sicuramente peggio di me. Quello che mi sto chiedendo, dato che qua a quanto pare c'è anche una parte della classe politica italiana, è cosa stiamo facendo con i giovani italiani che lavorano e che peraltro partecipano anche in modo sostanzioso al gettito fiscale di questo paese, dato che secondo i numeri che per esempio ha riportato Brambilla partecipiamo quasi all'80% dell'IRPEF versato ogni anno. Quello che chiedo è di imitare quelli che sono i modelli che funzionano in Europa. Il Portogallo è un esempio, dal 2025 è intervenuto effettivamente con una legge per detrarre per esempio l'IRPEF per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare. Noi invece dall'altra parte cosa facciamo? Quell'unica legge che aveva un modo, che era quello di recuperare i talenti che se ne stavano andando, l'abbiamo resa ancora più complicata per i talenti, convincendoli a restare all'estero. Io ne ho tanti di amici che ogni volta mi dicono vai all'estero che si guadagna più soldi. Restare in Italia ormai sembra un gesto folle, è un sacrificio che facciamo per la nazione, quando invece dovrebbe essere incentivato il restare in Italia. Grazie.
1: Si prepari Viotto, dopodiché passeremo al secondo blocco, che è quello abitazione, e potete già forse registrarvi, sì? Potete iniziare a registrare, posso? Ok, allora facciamo uno switch, facciamo prima varie, ok? Quindi per il blocco varie andate a registrarvi così che a me arrivi la lista, ok? Grazie. Però ascoltate anche cosa c'è da dire.
3: Buongiorno, grazie signor Presidente, rappresentanti, colleghi. Oggi porto la voce dei tanti lavoratori della sanità. Io lavoro...
1: Abbassate però per favore.

0: Scusate se propongo un'altra cosa, restate a posto, alzate la mano, veniamo noi da voi a prendere i nomi, altrimenti si fa troppa confusione, per favore.
1: Grazie Presidente. Cito alcuni gruppi rilevanti della sanità privata, composta da imprenditori. Alcuni sono i più grossi, sono AIOP, ARIS, Dognocchi, Gruppo San Donato. Avete sentito nelle cronache giudiziarie di questi anni anche di che cosa sono capaci di fare. Praticamente gestiscono la sanità privata con ricavi annuali milionari.
0: Arriviamo alla proposta.
1: La nostra proposta sarebbe legare l'accreditamento con i rinnovi contrattuali, ridurre il dumping salariale tra pubblico e privato a parità di profilo e potere decisionale sul tema sanitario passarlo allo Stato e non più a livello regionale. Grazie, arrivederci.
2: Grazie.
3: Buonasera, mi chiamo Laura Biotto, sono un medico di medicina generale, un medico di famiglia e ancora in servizio. E voglio fare prima una proposta, ringrazio la senatrice, voglio fare una proposta secca di riaprire la legge che propone il servizio civile di 6 mesi obbligatorio a tutti i diciottenni, in maniera che questi giovani possano restituire allo Stato un po' del loro servizio in tutti i vari settori. Questo penso sia una cosa molto importante, anche proprio per indirizzarli, mi riferisco a uno degli interventi di prima, perché molte volte mi trovo anche tra i miei pazienti che non sanno, anch'io sono per l'anno sabbatico, invece dell'anno sabbatico 6 mesi di servizio civile obbligatorio. Poi la proposta più consistente è quella che vorrei fare come medico di famiglia e dirvi purtroppo che siamo in un momento di agonia del sistema pubblico sul territorio. In parte la dottoressa Bruschelli, mia collega, l'ha accennato prima. Io vorrei sintetizzare, stiamo vivendo la tempesta perfetta, DM77, accordo con ruolo unico, AFT, PNRR, loro sanno di che si tratta, vado veloce, sono stati per noi la tempesta perfetta. Che cosa ha determinato? Tantissimi colleghi giovani, io sono in rappresentanza di questi come movimento per la dirigenza dei medici di famiglia, hanno abbandonato il sistema. Abbandonando il sistema non ci sono più medici e non si fanno nuovi medici perché non è attrattiva la professione. Quindi una formazione come sa la senatrice, quella della medicina di comunità, cure primarie, che è già sulla via, diciamo, di dover fare, ma non si riesce a ottenere. Il doppio canale, l'organizzazione che distingua medici che lavorano in casa di comunità, dipendenti, medici fuori a convenzione, almeno per ora, la digitalizzazione, cioè la vera digitalizzazione in sanità, e il coinvolgimento e l'educazione dei cittadini. Senza tutte queste cose, qualsiasi tipo di riforma fallirà miseramente, e con lui il Servizio Sanitario Nazionale. L'ultima cosa, la prima posto viene la medicina del territorio, perché in un sistema, anche l'Anset l'ha detto in un'ultimissima pubblicazione, che se funziona la medicina del territorio ne guadagna uno Stato, ne guadagna in PIL, ne guadagna di salute generale. Gli ospedali vengono dopo. Grazie.
4: Grazie Presidente Castellone, grazie mille a tutti.
2: Dico solo che stiamo iniziando il terzo blocco, quindi il blocco varie, e dopo cercheremo di fare il blocco abitazione. Vi chiedo di andare direttamente alle proposte. Grazie.
4: Sarò breve al fine di rispettare i tempi. Grazie Presidente Castellone, grazie davvero per questo invito e per aver dato la possibilità a tutti noi di far parte di questo intergruppo parlamentare, di dire la nostra e soprattutto di far parte di iniziative che garantiscano temi centrali per i giovani, come la partecipazione politica. Sono Giulio Riccitiello, studente del terzo anno del liceo classico, ed è per me un onore poter portare qui, tra le aule prestigiose del Senato, questa iniziativa, nata dal dialogo di giovani appartenenti a paesi diversi, ma accomunati da un obiettivo, la volontà di

0: costruire spazi di confronto seri, internazionali e partecipati. Si tratta di un'idea che credo possa rappresentare un'opportunità interessante di cooperazione culturale e politica. Nelle ultime settimane, infatti, sono entrato in contatto con il Nexo Governamental 11 di agosto, un progetto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di San Paolo, in Brasile, una delle più prestigiose della realtà sudamericana. Il Nexo oggi coinvolge centinaia di studenti impegnati sui temi della partecipazione civica, della formazione politica e del dibattito pubblico internazionale. Da questo confronto è nata un'idea semplice ma molto ambiziosa, quella di costruire un ponte stabile anche con l'Italia, partendo dal protagonismo delle nuove generazioni. L'obiettivo dell'iniziativa non è alimentare dinamiche ideologiche polarizzate, bensì creare uno spazio di confronto serio, pluralista e soprattutto internazionale, in cui giovani, istituzioni e società civile possano dialogare su grandi temi globali con spirito critico e responsabilità. La prima iniziativa, brevemente esporrò, su cui stiamo lavorando, è un forum internazionale online dedicato a conflitti contemporanei, alla diplomazia e al ruolo delle nuove generazioni nella costruzione del dialogo tra i popoli. Un progetto che punta a coinvolgere studenti, accademici, rappresentanti istituzionali, giornalisti e realtà civiche di diversi paesi, favorendo il confronto tra sensibilità culturali e politiche molto differenti, ma con un unico obiettivo. Credo che oggi ci sia un bisogno concreto di restituire centralità alla partecipazione giovanile, soprattutto in ambito internazionale. Troppo spesso i giovani vengono considerati semplici destinatari delle decisioni politiche. Io penso invece che debbano tornare ad essere interlocutori attivi nei processi di costruzione del dibattito pubblico. Ciò rappresenta un investimento importante per il futuro del dibattito democratico. Grazie.
1: D'Amelio, si prepari. È scritto male. E si prepari i tamburi, per favore.
2: Daniello.
3: Buonasera. Mi chiamo Alessio Daniello, grazie alla vicepresidente Castellone e a tutto l'intergruppo per avermi dato oggi la possibilità, attraverso la mia testimonianza, di porre l'attenzione a una tematica che mi sta molto a cuore, quella delle adozioni internazionali, con particolare riferimento alla fase del post-adozione. L'istituto dell'adozione, pur essendo l'atto d'amore più nobile, si scontra oggi con una burocrazia pesante che rischia di mettere in secondo piano il benessere del minore. L'adozione richiede non solo rigore burocratico, ma una preparazione psicologica profonda. Le coppie devono possedere la maturità necessaria per farsi carico non solo del presente del bambino, ma anche delle sue ferite e delle sue radici. L'attesa prolungata e una formazione non sempre adeguata diventano motivo di stress e di scoraggiamento per molte famiglie. Inoltre, una volta concluso questo percorso, il controllo e il sostegno del minore prima ricevuto tende progressivamente a venire meno. È evidente quindi la necessità di modelli di accompagnamento che sostengono la famiglia nel tempo, lungo tutto il percorso di crescita, perlomeno fino ai 18 anni. Oggi per me non è un giorno qualsiasi. 43 anni fa nascevo in Brasile in una condizione di estremo disagio. Sono stato adottato da una famiglia della provincia di Napoli che mi ha cresciuto con amore, dandomi valori, incoraggiandomi nella mia passione. Io sono un cantore della Cappella Musicale Pontificia Sistina, il coro che anima le celebrazioni in presenza del Pontefice. Anche io da giovane mi sono posto queste domande: chi sono, da dove vengo, perché sono stato abbandonato? Considerando tutto ciò, ho voluto portare avanti questo discorso civilmente. Oggi rappresento, in veste di vicepresidente, Hands for Adoption, un'associazione nata da poco, una neonata, grazie a Paolo La Francesca, che è il presidente. Insieme abbiamo messo su questa associazione che si occupa appunto di sostenere persone, genitori che hanno adottato bambini, giovani adulti che vogliono avere delle risposte da dove vengono. Io a 18 anni, a 21 anni, ho fatto un viaggio in Brasile, ho ritrovato mia madre biologica. Per tutti questa cosa rimane ancora difficile, anche se la legge è andata avanti, su questo riconoscimento delle origini. Alla luce di quanto detto, e concludo, emerge chiaramente come l'adozione non si esaurisca con un decreto legislativo, ma c'è bisogno di altro, quindi una sburocratizzazione della 184 dell'83 è importante. Ridurre i tempi burocratici dell'adozione ridurrebbe i traumi dei bambini, poiché limiterebbe il tempo trascorso in orfanotrofio o in affidi temporanei. È psicologicamente provato che la stabilità emotiva precoce è un fattore cruciale per ridurre danni psicologici a lungo termine. Grazie.
1: Si prepari Parise.
2: Buonasera, ringrazio l'onorevole Castellone e le vicepresidenti Marziali e Carlini. Io mi chiamo Leonardo Tamburi, sono uno studente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in medicina e coordinatore Young dei One Health Foundation. Oggi voglio parlare di prevenzione, ma prevenzione in ottica One Health. Sarò brevissimo. La proposta, come fare la prevenzione in ottica One Health? Prevenzione primaria, ovvero andare nelle scuole, fare educazione e istituire, un po' come è stato fatto per l'educazione civica, un programma, un curriculum scolastico promosso anche dai giovani nelle scuole di educazione alla salute in ottica One Health. Perché promosso dai giovani? Perché quando un giovane insegna ad un altro giovane si raggiunge una potenza comunicativa tale che nessun adulto potrà mai raggiungere. Ne ho avuto esperienza recentemente a Villa Borghese, quando abbiamo fatto il Villaggio per la Terra come Università Cattolica, partecipato anche, è venuto un ministro per l'ambiente, mi pare, e a questo Villaggio per la Terra abbiamo messo medicina, economia e tecnologia al servizio del pianeta, facendo laboratori per bambini e ragazzi di ogni età. E lì si è visto proprio la passione di questi ragazzi che parlavano con noi e dialogavano con noi di salute e di medicina, temi non scontati per un bambino di 5 anni. Io voglio diventare un oncologo, come mia madre, e il primo insegnamento che lei mi ha dato è che la salute del futuro non si farà negli ospedali di domani, ma si fa oggi con le nostre scelte. Grazie.
1: Grazie e si prepari Granato.
4: Buonasera a tutti, sono Andrea Barnaba Parise, sono un dottorando in filosofia medievale, un giornalista, ma vengo qui come giovane calabrese perché sono molto preoccupato in realtà, visto che questo intergruppo parlamentare ha come tema un tema molto nobile, cioè i diritti fondamentali della persona. E perché ha senso nobile, cioè i diritti fondamentali della persona? E perché ha senso, e noi lottiamo per i diritti, ha senso per il futuro, in vista del futuro, ma il futuro cos'è? E noi lottiamo per i diritti, ha senso per il futuro, in vista del futuro, ma il futuro cos'è? Sono le nuove generazioni. Meno 2.569.000. Questa è la differenza tra nati e morti negli ultimi 10 anni in Italia. Abbiamo una crisi demografica così profonda e così devastante che ci abbiamo fatto il callo, ci siamo abituati e questi numeri sembrano normali. Stiamo decrescendo, stiamo continuando a decrescere e non riusciamo a fermare questa situazione. Ora vi porto la testimonianza di varie coppie calabresi con cui ho parlato. La maggior parte delle coppie normalmente esce di casa, lavorano entrambi, escono di casa alle 7 di mattina, ritornano a casa alle 7 di sera, quindi pochissimo tempo anche per progettare una famiglia, con salari che non sono adeguati all'inflazione. Questo significa che è diventato un lusso procreare, un bisogno primario è diventato un lusso nel nostro stile di vita attuale. È una situazione gravissima. Lo Stato, uno Stato che tra l'altro deve tendere anche alla propria autoconservazione, non può pensare minimamente di concepire una situazione del genere, quindi dovrebbe intervenire. Io vi porto più una testimonianza che una proposta, una preoccupazione. Dovrebbe intervenire sicuramente per permettere alle donne lavoratrici di compiere una scelta, perché la maternità non può non essere una scelta. Mi sembra attualmente che si è passati da una situazione, quella potremmo definirla novecentesca, in cui la donna non poteva scegliere di non fare figli, a quella attuale in cui le donne, soprattutto le giovani donne, non possono permettersi di fare figli. È una situazione gravissima. Allora, sicuramente bisogna potenziare l'offerta per gli asili, sicuramente bisogna creare delle strutture pubbliche che possano dire a una ragazza, a una giovane lavoratrice, la situazione è instabile a livello economico, lo sappiamo, anche a livello relazionale, anche a livello emotivo, molti autori lo mettono in gioco, ma lo Stato c'è, la stabilità te la creiamo noi. Perché, e chiudo, pensare alla crisi demografica significa non solo pensare all'autoconservazione dello Stato, ma significa anche pensare a quello slancio di cui parlavo prima, perché altrimenti per chi lottiamo? Se le nuove generazioni non solo non le formiamo, non solo non pensiamo ai loro diritti, ma non le generiamo. Grazie.
1: Si prepari Innocenti Alessandra.
5: Grazie. Leggo una poesia. Francesco Granato. Abisso infernale dove regna l'ingiustizia, aria insanguinata offusca il viaggiatore, il richiamo dei sordi pianti paralizza il cammino. Sarebbe così male il diluvio universale? Passare oltre la coscienza non può, vergogna e ripudio nelle vene sentire, per la giustizia bisogna agire. Rabbia pulsante spinga il motore, desideriamo mondo migliore. E non è facile esprimere a parole quello che si prova quando accadono episodi che ci rendono impotenti. E io ho provato a restare nella mia terra e ho provato ad impegnarmi. Ho visto scomparire la mia impresa tra le scartoffie burocratiche di questo paese. E non è vero che non manca la volontà dei giovani. I giovani non sono né rispettati né tutelati. Le verità sono omesse, ci vengono poste delle difficoltà perché il Paese e il mondo intero non vuole andare in una direzione giusta, non vuole crescere e tende a far stagnare il tutto. Io spero che nelle scuole si possa studiare l'attualità, perché dei bambini che possano acquisire pensiero critico possono migliorare il nostro mondo. E inoltre spero che si possa creare dei nuovi organismi di tutela, perché quelli presenti non sono efficienti. E servono dei nuovi e servono risposte alle persone che vogliono impegnarsi per la giustizia sociale e per creare un mondo migliore. Grazie.
1: Anche perché chi si vuole impegnare per la giustizia sociale adesso va in carcere. Comunque, si prepari Rossetti.
6: Salve a tutti, Alessandra Innocenti per Generazione Partecipazione. Per noi la partecipazione, in particolar modo la partecipazione giovanile, è un orizzonte collettivo condiviso, per il quale proponiamo delle priorità chiave. Una particolare attenzione all'equità intergenerazionale, dando spazio al contributo dei giovani, soprattutto nelle valutazioni di impatto generazionale, e magari anche all'Osservatorio Nazionale per l'impatto generazionale delle leggi, con un comitato consultivo permanente. Alimentare una visione internazionalista che dia modo di interessarsi e fornire proposte concrete a problematiche internazionali, approfondendo il dialogo tra globale e locale. Riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili, con l'obiettivo di mettere nuovamente al centro il rispetto dei diritti fondamentali della persona e la lettura dei fenomeni sfidanti del nostro presente in un'ottica solidaristica. Potenziare il servizio civile e i corpi civili di pace, riconoscendone il contributo in quanto programmi alternativi di cittadinanza attiva non violenta al servizio di leva e alle derive militaristiche contemporanee. Prevedere inoltre una revisione della legge delega sulle politiche giovanili e il servizio civile che preveda un contributo attivo dei giovani. Costruire e promuovere un modello di approvvigionamento delle risorse, con particolare attenzione alle filiere, in ogni loro fase, che rispetti i diritti umani e le necessità rigenerative dell'ambiente, senza alimentare ulteriormente la crisi climatica e portando avanti l'iniziativa di una transizione ecologica giusta. Vado a concludere. Promuovere un modello di cooperazione proattivo di stampo paritario con i governi di altri paesi, superare le limitazioni del Piano Mattei, investendo tempo ed energie nella costruzione di accordi che siano di reciproco appoggio e mirino a coinvolgere la società civile, mettendo sul tavolo reali problematiche alle quali trovare reali soluzioni. Non solo quindi un impegno sulla due diligence, assolutamente necessaria, ma misure vincolanti che tocchino temi come la salvaguardia dei diritti umani, il contrasto al cambiamento climatico e l'inclusione negli spazi decisionali, democrazia attiva e pace positiva. Allo stesso modo accompagnare la transizione digitale garantendo una filiera di smaltimento certificata, sensibilizzando sull'impatto ambientale causato dalla presenza dei data center in territori fragili e promuovendo percorsi formativi che facilitino i processi di digitalizzazione e accessibilità ai servizi. Grazie mille.
1: Si prepari, Frega.
7: Buonasera a tutte e tutti, mi chiamo Ilaria Rossetti e sono davvero grata di essere qui. Sono una paziente oncologica e oggi vorrei portare qui due temi estremamente importanti per tutte e tutti noi. I tumori rari rappresentano circa il 20-25% di tutte le diagnosi oncologiche, rappresentando di fatto una diagnosi ogni quattro. Il triste paradosso è che seppur largamente rappresentati all'interno del quadro generale, andando ad indagare quel 25%, troviamo moltitudini di diagnosi estremamente differenti tra loro. Mi correggo, moltitudini di persone con diagnosi estremamente differenti tra loro. E per quanto riguarda i giovani, parliamo di quasi 4.000 nuove diagnosi ogni anno. Io oggi sono qui a dar voce a chi, come me, ha vissuto e continua a vivere una patologia oncologica rara. Avevo 28 anni quando l'ho scoperto, oggi ne ho quasi 33 e sono ancora in cura. E nonostante il tempo trascorso, la risposta a gran parte delle mie domande è sempre la stessa. Non c'è letteratura scientifica che ne parli. Razionalmente, seppur con fatica, riesco a comprendere gli interessi che governano i fondi destinati ad una ricerca piuttosto che ad un'altra, ma umanamente vi garantisco che ci si sente invisibili e questa invisibilità non è giusta. Ho scoperto il mio tumore 6 mesi dopo essermi laureata e qui entriamo nel secondo tema di cui desideravo parlarvi oggi e lo introduco con una domanda che spesso negli anni mi sono posta. Come avrei vissuto il tumore se fossi stata ancora all'università? Un principio di osservazione e ascolto in questo senso so essersi materializzato nella scorsa plenaria grazie a te Laura e a C'è Tempo TV che hai qui sottoposto dei dati molto importanti. A questo punto chiudo chiedendo che si rivolga tanta luce su questi temi e riguardo quest'ultimo, conoscendo le impellenti necessità e la complessità di questi periodi di vita, vorrei sapere se già c'è un avanzamento in merito alla questione, perché è davvero una cosa necessaria. Grazie.
8: Ilaria, grazie mille per averci portato queste tematiche. Sul secondo punto, cioè sugli avanzamenti, stiamo già discutendo insieme a Mariolina e tutto il team di lavoro che è il gruppo intersocietario IOMAIEOP che si occupa dei diritti dei pazienti oncologici durante il periodo universitario. Sicuramente tireremo fuori qualcosa di buono, abbiamo la speranza, quindi per tutte le persone che come te, che come noi hanno vissuto tutto questo in quel periodo. Quindi ecco, vediamo della luce, continueremo a lavorare sodo. Grazie.
1: Grazie, prego, e si prepari De Rosa Fernanda.
9: Allora, salve a tutti, io sono Marco Valerio, uno studente delle superiori. Oggi sono qui per farmi promotore di una delle principali tematiche giovanili, ovvero la mancanza di rappresentazione per noi giovani. Prima, in un intervento che è già stato fatto, è stato citato come la nostra pochezza di voti non sia abbastanza per garantire un incentivo elettorale sufficiente per portare avanti delle proposte che vadano ad avvantaggiare noi come giovani. Io, per rispondere a questo punto, vorrei citare le politiche che dovrebbero essere fatte, perché non sono ancora state fatte, in quanto riguarda la natalità. Allora, in Italia ci ritroviamo con un quadro veramente raccapricciante. Abbiamo circa il doppio dei morti ogni anno rispetto ai bambini nati, contando anche i bambini nati da migranti che non hanno la cittadinanza. Quindi dobbiamo anche rispondere a questo fenomeno tramite l'istituzione sia di scuole in grado di formare un futuro, ma anche di ospedali in grado di guarire i giovani, le future generazioni, in grado di formare, di fare in modo che questi giovani siano una forza distinguibile nel mondo del lavoro. Dopodiché portiamo anche la tematica dell'impossibilità di diventare genitori, poiché al giorno d'oggi in Italia è diventato quasi insostenibile per noi giovani essere genitori. Vediamo dei salari da fame, delle tassazioni a volte troppo alte e un incremento recentemente in questa legislatura dell'IVA sui prodotti dell'infanzia. Ecco, io direi cambiamo pagina, poiché questo non può più continuare, almeno se vogliamo sopravvivere come paese, perché ricordiamo, senza giovani non c'è futuro. E quindi dobbiamo garantire delle vere e proprie proposte, anche secondo me per permettere ai giovani di avere il diritto di prendersi cura dei propri figli. Molto spesso nell'ambiente lavorativo odierno non c'è più questa possibilità, si deve scegliere tra carriera e famiglia, e questo è la causa principale del nostro spopolamento. Allora vogliamo distruggere questa ruggine che sta corrodendo pian piano i meccanismi dietro la nostra Repubblica, oppure vogliamo estinguerci lentamente e non fare niente? Queste sono le mie proposte. Grazie a tutti per l'attenzione.
10: Grazie a Marco, Valerio. Allora, nel dare la parola a Fernanda, io propongo di lavorare in questo modo, se siete d'accordo, poiché dovremmo già lasciare la sala adesso, ma ci concedono mezz'ora di tempo massimo. Poi veramente dovremo andare via perché c'è un termine entro cui le sale vanno liberate. Io faccio una piccola sintesi di quello che è stato detto finora e provo a dare anche qualche risposta di cose che si stanno facendo. E chiedo a chi si è segnato, registrato per intervenire, di farlo solo se sono argomenti nuovi che non sono ancora stati trattati. Altrimenti è chiaro che vorremmo dare spazio a tutti, vi prometto che al prossimo appuntamento ci sarà spazio per far parlare anche chi oggi non riesce. Vi ringrazio ancora veramente per questo tempo e per questa disponibilità. Oggi abbiamo parlato di lavoro povero, riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Queste, come sapete, sono proposte che sono già incardinate sia in Senato che alla Camera. Alcune di queste sono in discussione, saranno di nuovo in discussione. Sapete che la Camera in questo momento sta discutendo un decreto lavoro e vi prometto che alcune delle proposte che stiamo facendo stasera verranno trasformate in emendamenti che depositeremo al decreto lavoro. Quindi su tutto, tra l'altro, c'è un pacchetto giovani che abbiamo depositato, che stiamo preparando come emendamento proprio per il pacchetto lavoro, e dentro c'è anche tutta la parte dei caregiver giovanili a cui avevamo già lavorato con Laura in legge di bilancio, che depositeremo anche al decreto lavoro. Abbiamo parlato di voto fuori sede, anche qui come sapete c'è una nostra proposta di legge, è stata fatta una sperimentazione partendo proprio dalla nostra proposta per le elezioni europee, poi non per il referendum. Sicuramente noi chiediamo che anche nella legge elettorale, che come sapete si sta discutendo, venga anche inserito in maniera organica e non solo come sperimentazione o emendamento temporaneo il voto per i fuori sede. Abbiamo parlato di la medicina, soprattutto medicina generale, sia la parte della specializzazione in medicina generale che della dipendenza, del secondo canale, quindi del lavoro in dipendenza per i medici di medicina generale. Questi sono inseriti nelle proposte che stiamo depositando alla legge delega sulla medicina territoriale. In realtà sono proposte che depositiamo da almeno 4 anni e vengono puntualmente bocciate, però in questo momento si vede un'apertura soprattutto per la dipendenza. Tutte le proposte che avete fatto sull'equità territoriale, sulle zone disagiate, la proposta che veniva dalla scuola sul polo didattico distaccato, lo spopolamento, quindi anche tutte le infrastrutture e anche gli incentivi per ridurre lo spopolamento, gli incentivi giovanili, sicuramente li inseriamo nelle prossime proposte che arriveranno qui in Parlamento. Il veicolo principale, come al solito, per queste proposte che richiedono degli investimenti è la legge di bilancio, e io credo che anche per la legge di bilancio dobbiamo già cominciare a proporre, a preparare il nostro pacchetto di emendamenti che come intergruppo depositiamo sempre. La detassazione sulla, sulla scia di quello che ha fatto il Portogallo, quindi riduzione delle tasse per i giovani per incentivare non solo il rientro dei giovani ma anche per aiutare i giovani che vogliono intraprendere, entrare nel mercato del lavoro, far partire delle imprese. Questa sicuramente è una cosa a cui stiamo lavorando, quindi riduzione del carico fiscale, progressività fiscale a vantaggio dei giovani, i tirocini extracurricolari, anche qui sapete che c'è gli stage non pagati. Su tutto questo abbiamo delle proposte depositate qui in Senato e io vi dico che sto anche lavorando, e dopo questo intergruppo proveremo a completare una proposta di legge organica per i giovani che prevede tutte queste proposte, tante delle proposte che voi avete fatto. Sui PFAS, il diritto alla salute e all'ambiente salubre, prima c'era Elena Sironi, nostra senatrice, che adesso è andata via, che ha una proposta incardinata proprio qui al Senato. Il diritto alla rappresentatività giovanile, questa è una cosa, e alla valutazione di genere delle politiche e anche delle leggi, intergenerazionale, e l'impatto generazionale, l'equità intergenerazionale, è una cosa di cui stiamo parlando da tempo con Flavia. In realtà mancano i decreti attuativi, ma una norma in questo senso c'è già e sicuramente chiederemo, questa è una cosa che possiamo fare anche in un'interrogazione, un question time, sollecitare l'emanazione dei decreti attuativi perché vanno fatti entro maggio, visto che la legge è stata approvata a novembre, per la valutazione di impatto generazionale di tutte le politiche e quindi anche di tutte le leggi che vengono approvate. Sicuramente con un'interrogazione questo lo possiamo sollecitare. Vi ringrazio per aver condiviso con noi i tanti esempi di volontariato, associazionismo che in maniera veramente eroica portate avanti sui territori. Sulla sanità privata, accreditamenti, anche il legare il rinnovo dell'accreditamento al rinnovo contrattuale, questa è una cosa che abbiamo già chiesto e chiederemo anche nella discussione negli emendamenti legge delega sulla medicina territoriale. Sì, è vero che come chi è intervenuto, l'operatore sociosanitario ha detto, i contratti nella sanità privata sono scaduti da oltre 10 anni. Sulle adozioni, tema importantissimo, non solo la sburocratizzazione ma anche prevedere dei percorsi di accompagnamento alle famiglie, credo che sia molto importante. Anche questo è un punto che possiamo inserire. Abbiamo una proposta sulle adozioni depositata qui in Parlamento, ma manca questa parte. Sicuramente la mettiamo. La prevenzione nell'ottica One Health nelle scuole fatta dai giovani. Martedì scadono gli emendamenti alla proposta di legge per inserire percorsi di prevenzione nelle scuole. Sicuramente possiamo depositare una proposta, se in qualche modo è già formalizzata, per coinvolgere i giovani in questi percorsi di prevenzione. Sulla denatalità, chiaramente aiutare soprattutto le donne, ma aiutare le giovani famiglie a conciliare tempi di lavoro con tempi di vita. Qui abbiamo tante proposte anche nel decreto lavoro, sicuramente le depositiamo nuovamente. Credo che queste siano le cose principali. Sui tumori rari, come diceva, e sui malati oncologici, sono proposte a cui abbiamo lavorato con Laura. Alcune di queste, soprattutto riguardo i caregiver, verranno inseriti anche come emendamenti al decreto lavoro a cui stiamo lavorando. E invece su tutta la parte del sostegno anche alla diagnosi e alla ricerca per i tumori rari, questo è un tema che ci sta a cuore ed è uno dei temi su cui chiediamo sicuramente di investire di più. Quindi tutti gli argomenti che non rientrano in questi che abbiamo già elencato, adesso vi prego di presentarli. Partiamo da Fernanda De Rosa, che era già registrata. Prego.
11: Grazie, buonasera a tutti. Mi chiamo Fernanda De Rosa, sono un'educatrice e faccio parte di un gruppo politico locale di Villa Ricca, in provincia di Napoli. Essere qui oggi in questa sede così importante significa per me portare la voce dei giovani del mio territorio, ragazzi pieni di sogni e capacità, ma che ogni giorno affrontano ostacoli enormi semplicemente per poter studiare e costruirsi un futuro. Per questo desidero ringraziare la senatrice Marionina Castellone non solo per avermi dato la possibilità di far parte dell'intergruppo, ma anche di trasformare l'ascolto del territorio in una testimonianza concreta dentro le istituzioni. Nel mio territorio il diritto allo studio, che dovrebbe essere garantito a tutti, spesso diventa una prova di resistenza. Ho conosciuto Gabriella, una ragazza di 17 anni che frequenta la scuola superiore e ogni mattina deve affrontare autobus che non arrivano, coincidenze impossibili, ritardi continui, non perde lezioni, non perde lezioni perché non abbia voglia di studiare, ma perché manca un servizio pubblico adeguato. Poi penso a Riccardo, uno studente universitario di 20 anni che per frequentare l'università deve alzarsi all'alba, affrontare ore di viaggio e tornare a casa la sera tardi. Eppure continua a resistere, come tanti ragazzi nel nostro territorio. Ma non possiamo chiedere ai giovani di sopravvivere ai loro sogni. Quando uno studente deve fare il doppio della fatica solo per raggiungere una scuola o un'università, non stiamo parlando soltanto di trasporti, stiamo parlando di dignità, uguaglianza e futuro. Perché i diritti diventano ingiusti quando dipendono dal reddito di una famiglia o dalla possibilità di avere un'auto. Come educatrice, come cittadina e come mamma, la cosa che più mi ferisce sono i giovani pieni di valore sentirsi meno tutelati soltanto per il luogo in cui sono nati. Dietro a ogni autobus che non passa c'è una lezione persa, dietro a ogni collegamento assente c'è una rinuncia. I giovani del territorio di Villaricca, nel mondo che vorrei, chiedono che i diritti fondamentali diventino autobus che arrivano, strade che collegano, scuole raggiungibili, università accessibili, possibilità reale. Grazie per l'ascolto.
12: Buonasera a tutti. Intanto mi fa molto piacere che l'intervento di adesso si collega perfettamente con il mio, che sul sistema scolastico molto di più in sé, quindi puramente quello che genera. Ho 19 anni, sono neodiplomato e la scuola che ho appena lasciato sento quasi che mi abbia rubato del tempo, non nel senso ovvio. Il tempo che la scuola dell'obbligo prende ai ragazzi è una grande opportunità, forse la più preziosa che una società ha per aprire gli occhi di chi cresce nel mondo. E questa cosa non viene minimamente percepita. Il problema è dunque che la nostra scuola questo tempo lo spreca e sta facendo di tutto per sprecarlo ancora di più. Viviamo nel 2025. Internet è la biblioteca di Babele. Qualunque nozione, in qualunque disciplina è a portata di mano in pochi secondi. La scuola nata dopo la legge Casati del 1859, pensata per trasmettere nozioni a chi altrimenti non le avrebbe mai avute, non ha più senso nella stessa forma. Già nel 1989 il linguista Stephen Krashen dimostrava che si impara davvero quando si è immersi in qualcosa di stimolante, non quando si subiscono solo nozioni. La ricerca lo dice da decenni, il sistema scolastico fa finta di non sentire. E invece di riformarsi davvero, la nostra scuola si sta muovendo nella direzione opposta. Sta diventando un'azienda, non forma cittadini, produce formichine lavoratrici. E lo si vede nelle scelte del Ministero, le nuove indicazioni nazionali 2025, bocciate come inaccettabili da storici, matematici, italianisti, sono state sottoposte a una consultazione in cui, tra le risposte possibili, non ne figurava nemmeno una di segno negativo. Si sta lavorando per togliere tutti i licei a 4 anni, riducendo proprio nell'anno della maturità le ore di italiano per far spazio all'alternanza scuola-lavoro, che, come abbiamo sentito anche prima, uccide. E vorrei un attimo darvi pochi punti delle mie idee effettive o poi mie proposte. La scuola deve smettere di trasmettere nozioni e cominciare a far cadere cose. Simulazioni parlamentari, analisi critica dei media contro l'analfabetismo mediatico rampante, educazione all'affettività, strumenti per essere cittadini e futuri genitori, cioè il compito di formare lavoratori che dovrebbe spettare alle università e ai centri di orientamento professionale, non alla scuola dell'obbligo. Secondo, riformare la valutazione, I sistemi di valutazione devono avere condizioni di causa, non essere un strumento di pressione. Terzo, investire, perché l'Italia è ultima in Europa per spese in istruzione sul PIL, 3,9%. Quarto, restituire margine discrezionale agli studenti, che come molti sanno, se hanno figli o se conoscono questo sistema, è davvero assurdo il fatto che si chieda a un bambino di 13 anni di chiedere cosa si vuole fare per i prossimi 5, invece che per ITER dare la possibilità di margine decisionale ai ragazzi per scegliere almeno poche materie preferite. E quinto, migliorare radicalmente il reclutamento e la condizione degli insegnanti, perché non esiste buona scuola senza buoni insegnanti, eppure continuiamo a selezionarli quasi esclusivamente tramite concorsi nozionistici, senza valutare davvero capacità comunicativa, empatia, gestione della classe, attitudine educativa, e quindi servono percorsi di selezione più seri, con principalmente colloqui emessi da persone competenti. Sesto, fare della scuola un vero centro culturale della comunità, come succede nei paesi del nord Europa, dove, cosa radicale in Italia, hanno biliardini, videogiochi, cinema, e tutte queste cose nel mondo del 2026 sono strumenti attivi di cultura, alcuni dei più potenti, che in Italia, per forza di cose, dato che siamo un paese molto vecchio con pochi giovani, non vengono percepiti come tali e quindi alienano gli studenti dalla scuola. Infine chiudo, in un Parlamento con età media di 51 anni, dove solo uno su 10 ha meno di 40 anni e nessuno ha meno di 30, le politiche scolastiche le fanno persone che l'ultima volta in aula sono state 40 anni fa. C'è un'apocrifa attribuita a Voltaire, probabilmente mai detta da lui, secondo cui la civiltà di un paese si misura sullo stato delle sue carceri. Forse dovremmo cominciare a misurarla anche dalle sue scuole. In molte zone d'Italia la scuola che fallisce è l'anticamera esatta di quelle delle carceri minorili. Non è un problema tecnico, è una scelta politica, e le scelte politiche si possono cambiare. E apprezziamo questo tentativo di democrazia diretta, che è inedito nel Senato italiano. Grazie.
10: Vi prego di essere veramente brevissimi, perché abbiamo un quarto d'ora e ancora vedo 10 persone, quindi proprio okay. Per favore.
13: Buonasera a tutti. Ringrazio soprattutto oggi.
10: Saltiamo i ringraziamenti, così risparmiamo tempo. Sono io che ringrazio voi.
13: Allora, vi ringrazio di avermi concesso a un cittadino la parola in quest'aula, che rappresenta il cuore della nostra democrazia e la memoria storica della nostra Repubblica, il motivo che mi porta oggi a una riflessione profonda sul concetto di uguaglianza, un principio che sta alla base del nostro patto sociale. L'articolo 3 della nostra Costituzione recita che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Tuttavia, l'istituto dell'immunità parlamentare, pur nato come l'intento nobile di proteggere il libero esercizio del mandato della persecuzione politica, rischia oggi di apparire agli occhi del Paese come un diaframma che separa le istituzioni dalla realtà vissuta dai cittadini.
14: Ragazzi, bisogna rendersi conto che qua è uno strumento molto incisivo nella nostra società. Bisogna che i politici debbano essere puniti anche loro. Queste sono le mie parole qui.
10: Grazie. C'è chi rinuncia a questo strumento.
14: Lo so.
10: Grazie.
15: Buonasera a tutti. Mi chiamo Biagio Nunez. Allora, la mia proposta riguarda l'evasione fiscale, per cui esco completamente fuori tema. Oggi in Italia l'evasione fiscale supera i 100 miliardi di euro, una somma veramente esorbitante. Cosa possiamo fare per cercare di recuperare questa somma? Bisognerebbe consentire ai privati cittadini, così come succede anche per le persone giuridiche, di poter dedurre tutto quello che loro effettuano per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi. C'è una discriminazione in Italia, una discriminazione tra persona fisica e persona giuridica. A mentre alla persona giuridica viene consentito la detrazione dell'IVA, alle persone fisiche questo non viene consentito, ed è un errore. Quindi nel momento in cui la persona fisica può dedurre l'IVA da qualsiasi acquisto di beni e servizi mediante la tesserina, quindi il codice fiscale, e con pagamento tracciabile può dedurre tutto quanto l'IVA, così come fa la società. In questo modo noi abbiamo tantissimi recupero di evasione fiscale. Perché? Perché noi forniamo al cittadino che cosa? La possibilità di mettere in tasca qualcosa. Se vogliamo eliminare l'evasione, dobbiamo dare a quei 15 milioni di italiani che versano in stato di povertà la possibilità di poter mettersi qualcosa in tasca. E questo come possiamo farlo? Soltanto attraverso questo strumento, ovvero di potergli garantire, attraverso questa proposta di legge, la possibilità di dedurre le tasse dal suo reddito complessivo.
10: Andiamo a chiudere.
15: La modifica dell'articolo 15 del TUIR, cioè quando un cittadino si reca da un libero professionista, da un dottore, e fa una visita, molto spesso cosa succede? Succede che il dottore ti fa pagare la fattura 100 euro, esempio pratico. Se invece il cittadino richiede la fattura, gli fa 150 euro. Il cittadino che cosa ha? È costretto a fare che cosa?
1: Scusi.
15: A fare marcia indietro.
10: No, il tema è un altro, perché qui si parla di giovani, però chiudiamo sì. Con la proposta. Quindi
15: sì,
10: per...
15: la proposta sì. Era quella di portare la detrazione fiscale del 19% dal 19% al 50%, in modo tale che il cittadino possa richiedere la fattura, essere incentivato a richiedere la fattura, in modo tale che il professionista possa andare effettivamente a pagare le tasse, altrimenti il professionista che si fa quelle 20 visite a settimana, si mette quelle 3.000 euro in tasca, esentasse, sono 12.000 euro al mese.
10: Grazie.
15: Mentre gli altri si muoiono di fame. Tutto.
10: Grazie.
15: Buonasera.
10: Restiamo sul tema giovani.
16: Scusate, provo.
10: Poi faremo anche.
16: Provo a mappare. Buonasera, sono Alberto Musso, studio medicina all'Università di Firenze e sono rappresentante degli studenti al Senato accademico. Oggi vorrei parlare di turismo. Perché voglio parlare di turismo in una giornata in cui i giovani sono al centro? Il mio obiettivo è quello di portare una visione di quanto noi studenti siamo condizionati dall'overtourism e dare un'immagine di come l'Italia possa cambiare rotta e riappropriarsi di spazi che per i giovani tutti rappresenterebbero una crescita culturale, economica e antropologica. Quello che succede a Firenze, come in tutta Italia, è indice della svalutazione delle nostre menti giovani e creative, in nome di una falsa crescita economica che è in realtà sterile consumo del bene comune a beneficio di popolazioni che non vivono nel nostro territorio, sottraendo di fatto spazi per sviluppare la nostra potenzialità creativa. Quello che viviamo è un vero e proprio sovraffollamento che determina una mancanza di spazi adibiti agli studenti e per i quali la possibilità di aggregazione è minima, creando una settorializzazione delle aree del sapere. Per non parlare degli studentati di lusso che fioriscono in tutto il loro splendore, togliendo posti di letto preziosi a chi dipende dai servizi dell'azienda a diritto allo studio. Le istituzioni preferiscono valorizzare e dare spazio agli studenti d'oltreoceano, con più possibilità di spesa alzando i prezzi. Il problema è che la politica non pensa, mira a sopravvivere, rincorre elettorati e vende se stessa miglior offerente, all'interno di un sistema all'interno di un sistema a cui non conviene cambiare. Io sogno una piazza della signoria stracolma di studenti, giovani e cittadini che collaborano e discutono sul futuro della città. Sogno gli Uffizi come un laboratorio di arte e cultura dove lo scambio dei saperi è la priorità. Insomma, rendere gli spazi della città, i siti archeologici e culturali, un bene comune che contribuisca allo sviluppo culturale umano e non vengano ridotti a merce. Nel concreto andiamo ad un aumento dell'imposta di soggiorno. Bisogna aumentare il prezzo di trasporti e servizi che le città fornisce ai turisti, così da poter permettere di renderli gratuiti per tutti noi. Proponiamo la rivalutazione di come l'Italia intende il turismo, aderendo al concetto di turismo sostenibile con valori di sostenibilità ambientale, sociale e economica, con l'obiettivo di instaurare una sinergia tra residente e turista. Aumentare le residenze studentesche per far sì che gli abitanti al centro nel centro non siano i turisti ma gli studenti stessi. Altresì è cruciale limitare la speculazione edilizia da parte di fondi immobiliari che gonfiano i prezzi. Per agire in questa direzione però ci vuole una volontà politica che creda nello sviluppo umano e che non si inchini agli interessi di chi non vuole il nostro interesse. L'alternativa, la fuga dei cervelli. Grazie mille.
10: Grazie, quindi qui stiamo trattando anche il tema dell'abitare, sono gli ultimi interventi, vi prego di non aggiungervi più in coda perché siamo proprio fuori tempo massimo, brevissimi.
17: Allora, il suggerimento della senatrice di non ringraziare l'ho colto al volo. Ecco, sono Savino Strippoli, pugliese, e il mondo che vorrei lo devo ancora realizzare e lo vorrei realizzare appunto insieme a tutti voi, in particolar modo ai giovani. Non sono abituato a parlare al pubblico, mi è venuta la voglia di farlo intanto che ascoltavo. Sì, il mondo che vorrei, a macchia di leopardo me lo sono ritagliato, eccetera. Faccio parte purtroppo del popolo degli ignoranti, mi sono laureato alla quarta elementare, ma non ne vado fiero di questa roba qua, però vado fiero del fatto che comunque ho traghettato e sto traghettando la vita. Sono un ragazzo praticamente giovane seconda mano, sto per arrivare già alla terza mano, e dire ai giovani, ecco, un messaggio che... ho fatto anche l'imprenditore, ho fatto i lavori più umili e non voglio parlare di me, poi arrivo alla proposta. Finisco. Allora, ho fatto i lavori più umili, ho fatto pattumiere, ho fatto l'imprenditore, sono arrivato anche ad avere 90 dipendenti, mi hanno fatto fallire, non ho mai pagato tangenti a nessuno, né nel pubblico e né nel privato. L'ho fatto, si può fare. Ok? È più difficile? Sì, è molto difficile. Però io mi sento più ricco di quelli che pensano che la ricchezza è fuori dalla retorica e è il denaro. Non è così. E adesso vengo al punto. Il punto del diritti fondamentali della persona. Io tra i diritti fondamentali della persona cosa metterei? La prima cosa. E ne ho parlato la prima volta, che questo veramente, perché è bellissimo stare in questo posto qua. Io sono entrato qua, mi sono sentito a casa mia, è l'unica volta che in casa mia c'è un sacco di gente. E allora ho detto, diamine, e mi è venuta la voglia di parlare, perché in casa parli, no? Da solo. Ho parlato tante volte quando ho incrociato i parlamentari, eccetera, e gli dico, guarda, c'è da fare questa roba qua. E dicono che è difficile, adesso te la dico. Difficile cosa? Ho detto, le cose difficili, le cose facili sono capaci tutti di farlo. Io ti voglio dare un compito difficile. Allora il compito difficile qual è? Ma perché tra i diritti fondamentali della persona non dobbiamo mettere, ma perché un bambino appena nasce ha 50.000 euro di debito pubblico? Allora io dico, cominciamo a parlare, so che è difficile. Questa è una missione che poi può diventare veramente una roba miracolosa. Ristrutturazione del debito pubblico. Parlarne. Come si è riuscita a portare a casa 209 miliardi? Io penso che si possa arrivare anche a questo. Altra roba. Perché? E poi ho chiuso. La portano via, pignorano le case a quelle persone che veramente non possono pagare. Ma perché non dire, anziché dargli a quei fondi che sono dubbi a volte, no? La corruzione eccetera, ma perché non si va incontro al cittadino che ha veramente bisogno? E perché danno questa casa pignorata al fondo che la prendono al 20-30%? Allora quella roba devono portarla a termine chi ha difficoltà, quella casa deve rimanere loro.
10: Grazie, su questo abbiamo delle proposte, sulla morosità incolpevole.
18: Buonasera, velocissimo, Simone Cigliano, 24 anni, esecutiva nazionale della rete della conoscenza. In questo discorso c'è un elefante nella stanza, ovvero questo paese non ha una legge quadro sulle politiche giovanili, non l'ha ed è uno dei pochi paesi in Europa a non averne. Le politiche giovanili sarebbero competenza del Ministero dei Giovani e dello Sport in questo momento, un ministero che di giovani parla pochissimo, il nostro ministro Abodi credo che in 4 anni abbia nominato la parola giovani all'incirca 2 volte ed effettivamente sceglie di non fare effettivamente politiche per i giovani perché c'è un disastro a livello di impalcatura istituzionale. Attualmente abbiamo 20 sistemi di politiche giovanili regionali diversi che hanno difficoltà a dialogare fra di loro. è un problema enorme, soprattutto se il ministero che dovrebbe occuparsi delle politiche giovanili in realtà stanzia la maggior parte del suo bilancio per il servizio civile, che è uno strumento fondamentale per promuovere la cultura della pace, ma non deve essere una misura di welfare per le giovani generazioni, è un'altra cosa. In secundis, crediamo ci sia bisogno appunto di dare voce alle giovani generazioni. Dare voce alle giovani generazioni vuol dire capacità di spesa. Se le politiche giovanili vanno intese come politiche trasversali di avvio appunto alla maturità e all'emancipazione al nucleo familiare e di avvio a un lavoro stabile e dignitoso per tutti, c'è bisogno appunto di riportare i giovani nella democrazia e c'è bisogno di farlo finanziando gli spazi che danno parola ai giovani e alle giovani, finanziando e dando risposta alle rappresentanze studentesche negli organi, appunto, nella filiera della formazione, ma soprattutto stanziando fondi a favore appunto della capacità di spesa delle consulte giovani, proprio di quegli organi regionali che permettono effettivamente di costruire politiche giovanili. Noi, come Rete della Conoscenza, proponevamo un fondo appunto da 500 milioni che abbiamo proposto appunto nella controfinanziaria della campagna Sbilanciamoci. Pensiamo che sia un fondo non ancora bastevole, ma sarebbe un primo segnale del fatto che effettivamente lo Stato, la cosa pubblica, si interessa realmente delle giovani e gli dà una capacità di spesa per realizzare quelle che sono le loro politiche sui territori, che vorrebbe dire anche emancipare appunto le giovani dall'essere nella politica sempre e soltanto figli di. Grazie mille per l'attenzione, ciao.
19: Buonasera a tutte e tutti, io sono Luca Marinelli, studio medicina all'Università di Firenze e oggi vi parlo in qualità di rappresentante degli studenti della Scuola di Scienze della Salute Umana. E io ritengo che gli studenti debbano essere considerati una parte integrante e attiva della vita universitaria, non semplici destinatari di nozioni e contenuti. Per questo motivo il ruolo della rappresentanza studentesca è fondamentale. Esso infatti rappresenta un ponte tra gli studenti e le istituzioni accademiche e costituisce uno strumento concreto di miglioramento dell'università stessa. Tuttavia oggi, soprattutto per noi rappresentanti, è sempre più difficile sentirci realmente ascoltati. La presenza degli studenti negli organi universitari è prevista dai vari regolamenti, ma troppo spesso il nostro contributo rischia di rimanere marginale. Non si tratta soltanto di uno squilibrio numerico tra la componente docente e quella studentesca. Spesso ci troviamo a partecipare a contesti nei quali vengono affrontate tematiche amministrative e burocratiche estremamente complesse, senza che gli studenti venga fornita una reale preparazione per affrontarle. In alcuni casi, inoltre, le osservazioni degli studenti rischiano di essere percepite come semplici lamentele, anziché come contributi istituzionali e costruttivi al miglioramento dell'università. In questo modo diventa sempre più difficile svolgere davvero il nostro ruolo, ovvero quello di garantire i diritti degli studenti e contribuire concretamente al miglioramento dell'esperienza universitaria. Noi rappresentanti continuiamo a impegnarci con grande senso di responsabilità. Per esempio, nel nostro corso di medicina abbiamo creato dei tavoli di lavoro mensili con la presidente del corso e dei tavoli di lavoro mensili con la presidente della scuola, in modo tale da risolvere in maniera pragmatica, costruttiva ed efficace i vari problemi del corso. Vi ringrazio per l'attenzione.
20: Buonasera, Yolanda Molinaro, assessora al Comune di Vallo della Lucania, docente di scuola superiore. E proprio da un confronto dialettico con degli alunni in tema di integrazione è emersa la considerazione che una società nuova si potrà costruire su solidi pilastri solo quando anche i ragazzi stranieri venuti in Italia per motivi, per guerre, dittature, si convinceranno che l'integrazione è un loro diritto e non una concessione di altri. Di qui l'idea di una legge in materia di integrazione di ragazzi oppositivi, cioè ragazzi tra i 14 e i 16 anni che non hanno compreso le motivazioni dei genitori, che hanno deciso appunto di trasferirsi e quindi non vogliono integrarsi, ed è ancora più difficile di quando non riescono ad integrarsi. La proposta di legge si articola in 8 articoli, la parte fondamentale è quella dell'introduzione di un etnopsicologo nelle scuole da contrattualizzare eventualmente con i fondi della povertà educativa, la possibilità e l'opportunità di un educatore del piano di zona che faccia da ponte tra la comunità educante, la società e la famiglia e soprattutto consenta, ove possibile, di raccordare, di dare la possibilità a questi ragazzi di mantenere quelle relazioni sociali che avevano iniziato ad intessere nel loro paese di origine. Tutto per garantire un'effettiva integrazione. Ovviamente la proposta la la invio via mail. Grazie.
0: Buonasera a tutti, grazie onorevole senatrice, grazie di questa opportunità. Io sono Domenico Giorgi, vengo dalla Calabria. Cioè, mi volevo soffermare sulla questione dei migranti, più che altro migranti diciamo con problemi pure di giustizia, cercare un po' di seguirli. Cioè, perché il carcere
10: quindi
0: che fa
10: di tema sicurezza
0: sì, il carcere che fa, nel senso, vengono arrestati, ma poi questi che fanno? Cercare un po' di lo studio, di farli studiare,
10: Le carceri rieducative c'era Don Sasi, che ora non vedo. C'è anche, sì, dopo facciamo magari un intervento breve. Grazie.
0: Sì. E poi quanto riguarda la Calabria, lascio spazio. Quanto riguarda la Calabria, c'è tanto da fare, la discrasia.

0: Un tema che si ripete, però secondo me è un tema che bisogna ribadire, cioè quello di investire maggiormente nell'università in modo tale che i giovani non siano costretti ad andare all'estero per poter lavorare. Infatti solo ultimamente, dopo il periodo del Covid, sono riuscita comunque a lavorare in Italia e adesso infatti lavoro nel pubblico, sono molto contenta di questa esperienza. Però il mio sogno, il mio augurio è che si possa lavorare maggiormente per collaborazioni tra università e aziende del territorio, anche start-up, che si investa di più nei giovani, nelle loro iniziative imprenditoriali e che noi giovani, una volta diplomati o laureati, non siamo costretti per forza a dover lasciare il nostro paese, che è un paese eccezionale, l'Italia. Veramente, dopo aver viaggiato veramente in qualsiasi posto del mondo, posso dire che l'Italia, secondo me, è veramente il paese più bello del mondo. E quindi quello che vorrei trasmettere, e che spero che arrivi, è che io desidero che i giovani rimangano qui in Italia, possano scegliere di restare per creare una famiglia, e se vogliono andare all'estero sì, per visitare posti del mondo, ma che alla fine preferiscano restare. E quindi mi auguro che sempre nuovi progetti siano improntati all'inserimento nel mondo del lavoro quanto prima per i giovani.
1: Sì. Grazie. Grazie.
2: Buonasera e grazie per lo spazio offerto. Io mi chiamo Andrea Borraccetti, sono delegato nazionale al Congresso del Consiglio d'Europa e sono un youth worker, anche detto animatore socioeducativo. Porto la mia esperienza che ho trascorso, insomma, che ho vissuto in Europiamo, che è una rete che accompagna quotidianamente i giovani nell'accesso ai programmi europei. Il nostro lavoro si fonda su un principio cardine sulla strategia europea della gioventù, che vi invito a consultare, e che sarebbe la partecipazione. E per trasformare questa visione in azione politica lo facciamo quotidianamente, ma lo vorrei fare anche qui soffermandomi su tre proposte. La prima è sull'istituzionalizzazione della valutazione di impatto generazionale, uno strumento che è stato approvato di recente, ma come in fase sperimentale. Dopo questa fase la VIG dovrebbe diventare un meccanismo sistemico, sistemico e uniforme, dove le istituzioni devono avere effettivamente l'obbligo di valutare l'impatto dell'effetto sulle generazioni future di qualsiasi scelta legislativa e qualsiasi atto normativo venga prodotto da qualsiasi ente atto a produrre appunto leggi o atti aventi forza di legge. Quindi la sfida è trasformare la VIG da una buona intenzione a un vincolo decisionale concreto. Il secondo è un investimento strutturale sull'internazionalizzazione delle competenze. Come programmi come Erasmus Plus e i programmi europei non sono semplici viaggi, ma sono palestre di apprendimento non formale, sono fondamentali per sviluppare la cittadinanza attiva, le competenze trasversali in contesti multiculturali. È vero che molti cervelli se ne vanno, ma per questo dobbiamo renderli molto attrattivi, le condizioni favorevoli per il rientro delle competenze e avere un impatto sulla propria comunità. L'ultimo punto è quello sulla creazione di un sistema integrato e armonioso sulla gestione delle politiche giovanili in Italia, come era già stato detto prima da un mio collega, perché è altamente frammentata e ciò ne aumenta i tempi e ne riduce le potenzialità di impatto. Bisogna superare la logica dei compartimenti stagni, valutare l'impatto delle leggi ha senso solo se contemporaneamente si offrono ai giovani, cioè a noi, gli strumenti per agire, e quindi collegare l'analisi della valutazione di impatto generazionale alle risorse dei programmi europei deve essere tutto finalizzato a creare un ecosistema dove i giovani non siano solo tutelati ma protagonisti attivi del cambiamento. Concludo quindi ribadendo che la nostra democrazia europea ha bisogno di giovani che smettano di essere spettatori. Con queste misure si possono dare effettivamente degli strumenti per incidere davvero sul presente ma soprattutto sul futuro. Grazie.
1: Gli ultimi due interventi.
3: Sì. Allora, buonasera, salve a tutti, onorevoli membri dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. Mi chiamo Domizia Di Crocco, sono una docente ormai di ruolo e porto voce per tutti i docenti giovanissimi che fanno da anni pendolari per un lavoro ancora precario, non sono di ruolo, zona Campania, Puglia e Calabria in principal modo. oggi porto appunto a vostra attenzione una proposta che riguarda milioni di cittadini e cittadine italiane.

0: pendolari, persone che ogni giorno si spostano per lavorare, studiare, curare la propria famiglia e costruire il proprio futuro. Parliamo spesso di mobilità come di un semplice mezzo per andare da un luogo ad un altro, ma la mobilità è molto di più, è qualità della vita, è diritto al tempo, è dignità. E quando milioni di persone trascorrono ogni giorno ore su treni sovraffollati, in ritardo, senza connessione, senza prese elettriche funzionanti, senza condizioni adeguate per studiare o lavorare, allora non siamo davanti a un semplice disagio logistico, siamo davanti a un problema sociale, economico ed umano. Il tempo del viaggio non deve essere tempo perso. Non deve essere tempo sottratto alla vita. In una società moderna il tempo trascorso sui mezzi pubblici può e deve diventare tempo utile, produttivo, umano, un tempo in cui uno studente possa preparare un esame, un lavoratore possa rispondere a una mail, un genitore possa organizzare la propria giornata, una persona possa semplicemente viaggiare in condizioni dignitose. Per questo proponiamo un percorso di riassetto qualitativo e funzionale del trasporto ferroviario regionale e interregionale. E dico i punti? Primo punto, standard minimi nazionali di qualità. Non è più accettabile che nel 2026 esistano ancora convogli senza wifi stabile, senza prese elettriche accessibili, senza climatizzatore efficiente e con condizioni di manutenzione insufficienti. Secondo punto, spazi per studio e lavoro, aree silenziose, tavolini funzionanti, illuminazione adeguata, strumenti semplici che possono trasformare il viaggio in un'opportunità invece che in una perdita di tempo. Terzo punto, un piano concreto contro il sovraffollamento, più frequenze nelle ore di punta, maggiore capienza, migliore coordinamento con il trasporto locale, perché nessuno dovrebbe affrontare quotidianamente viaggi in condizioni incompatibili con il benessere e la sicurezza. Quarto punto, accessibilità ed inclusione. Una rete ferroviaria moderna deve essere pensata per tutti, persone con disabilità, anziani, famiglie con bambini, utenti fragili. L'accessibilità non è un favore, è un diritto. Quinto punto, innovazione e sostenibilità. Investire nel trasporto ferroviario significa ridurre il traffico privato, diminuire l'impatto ambientale e rafforzare la coesione territoriale. Significa costruire un paese più competitivo e più giusto. Infine, sesto punto, ascoltare chi vive ogni giorno questa realtà, come me. Per questo proponiamo un tavolo permanente con associazioni di pendolari, studenti, lavoratori e operatori del settore ferroviario, perché le politiche pubbliche funzionano davvero solo quando nascono dall'ascolto delle persone. Questa proposta non riguarda soltanto i trasporti, riguarda il modello di società che vogliamo costruire. Una nazione moderna non può considerare normale che milioni di persone vivano il viaggio quotidiano come una forma di stress, stanchezza e perdita di tempo. Investire nei treni regionali e interregionali non è una spesa accessoria, è una scelta strategica di civiltà, innovazione e giustizia sociale, perché quando miglioriamo la vita dei pendolari, miglioriamo la vita del paese. Grazie.
1: Grazie. Grazie, questi temi sono tutti interessantissimi, vorrei stare qui ad ascoltarvi per ore, però veramente gli ultimi due interventi, poi si chiude e ringrazio tutto lo staff del Senato che come sempre per colpa nostra lavora più del dovuto e mi scuso. Prego.
2: Buonasera a tutti, io sono Thomas Patriarca, ho 24 anni e ho fondato un collettivo di giovani a Savona, che è lo stesso territorio in cui dal punto di vista professionale mi occupo per conto di una fondazione bancaria di progettualità legate alla salute mentale e a tutto quello che è il tempo extrascolastico dei giovani. Io devo per forza fare una brevissima parentesi sulla salute mentale che ho citato e che è lontanissima da essere affrontata nella sua complessità, almeno su un territorio come il nostro, perché Savona è la provincia più vecchia d'Italia e si candida a essere la più anziana d'Europa, quindi dicevo che noi questi temi li percepiamo molto in senso intenso. Quindi l'ascolto che richiederebbe questo primo tema sicuramente, secondo me, deve essere esteso nella sua totalità del significato della parola ascoltare, cioè rendere i giovani partecipi e dargli la possibilità di essere incisivi all'interno della vita della propria comunità. E mi riferisco in riferimento alle politiche territoriali che vengono attuate dai comuni o da realtà che possono e hanno il potere di generare partecipazione come le fondazioni di origine bancaria, e secondo me la democrazia partecipata in questo senso dovrebbe essere tradotta in modelli che vengono necessariamente integrati dalle politiche territoriali e di realtà come quelle delle fondazioni, perché se questo non succede, i tavoli di lavoro che si verranno a creare, le governance che si verranno a creare, avranno dei problemi appunto di rappresentanza. Questo è riferito ai giovani, che è anche un gruppo che ha una sua complessità, e quindi il problema è esasperato per esempio riguardo alle seconde generazioni. Non è possibile che si creino dei gruppi di lavoro che hanno l'obiettivo di lavorare su questo tema senza che ci sia la rappresentanza di una seconda generazione sicuramente professionalizzata e adatta a quindi incidere su questo tema. Grazie mille.
3: Ultimo, ma spero non il meno importante, e concludiamo. Sono Sandro Libianchi, un medico presidente del Coordinamento Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane. Penso di condividere quello che diremo anche con Don Sassi, anche se non è presente, ma abbiamo avuto occasione di parlare. In questo momento abbiamo in Italia 64.000 persone detenute, a fronte di 46.000 posti letto. Quindi significa che abbiamo un sovraffollamento di quasi il 150%, che significa che per 100 posti letto ci sono 150 persone. Una situazione ormai diventata critica e intollerabile. Noi abbiamo delle proposte che tutelano le fasce deboli nelle fasce deboli. Il titolo che diamo al nostro provvedimento è Riordino di attività per il carcere. La prima attività, sono diversi punti, la prima attività è la regolamentazione della permanenza in carcere dei bambini, figli di detenute, madri, considerando le loro specifiche profili di vulnerabilità. Sono bambini sotto i 3 anni che sono di fatto detenuti, sono 25 in questo momento in Italia, ma anche se ne fosse uno solo, per diritto di tutela dell'infanzia bisognerebbe agire in qualche modo. Secondo punto, ci sono decine di migliaia di accessi di bambini, di altri bambini e di minori in visita ai genitori detenuti, 95% sono padri, che non hanno nessuna regolamentazione di permanenza nei momenti in cui stanno a contatto col padre e quindi dentro la struttura penitenziaria. Vi faccio presente che i lattanti che entrano in carcere per visitare il padre, in genere il padre, 95% sono maschi detenuti italiani nel mondo, vengono perquisiti nel loro pannolino perché malauguratamente qualche volta hanno nascosto qualcuno delle sostanze stupefacenti nei pannolini dei bambini, quindi da parecchi anni vengono perquisiti anche in questo modo. Le persone che lo fanno sono agenti assolutamente non formati per questo tipo di perquisizioni e quindi immaginate il problema. Terzo punto, il lavoro in carcere. Noi siamo dell'idea che la depressione, l'assoluta inefficienza di tutte queste inattività che stanno interno del carcere siano determinanti per un cattivo stato di salute prima e dopo la scarcerazione. Proponiamo che l'industria e la produzione diano una riserva delle loro quote di attività lavorative per le persone in carcere maggiore del 5%, quindi una fetta di produzione deve passare per il carcere che diventerebbe così anche produttivo. Quarto punto, il sovraffollamento è gravissimo problema che danneggia moltissimo. Noi proponiamo che le persone con una condanna penale penitenziaria che debba entrare in carcere sia possibile applicare un differimento della pena fino a quando non si siano ristabilite condizioni di non sovraffollamento o comunque di garanzia di condizioni igienico-sanitarie minimali che oggi sono compromesse. Non so se mi spiego su questo. Inoltre ci sono 230 milioni l'anno che dal CIPE, insomma, vengono attribuite alle regioni che si spartiscono questa cifra per attività in carcere. Non è un fondo riservato, non è un fondo vincolato. Molte regioni lo mettono nel fondo indistinto, per cui noi non sappiamo né a che fine fanno realmente quei soldi, né sono minimamente rendicontati. Noi chiediamo il vincolo e che siano rendicontati. Grazie.
1: Grazie Sandro. Allora, grazie a tutti, come sempre bellissimo, e anche questa voglia di partecipazione che c'è e che aumenta sempre di più ci rende tanto orgogliosi. Ringrazio Laura e ringrazio Flavia, che sono delle attiviste, quindi non fanno parte di nessuno staff e lo fanno come assoluto volontariato e sono l'anima di questo progetto, insieme a Pega Moshir Pur, che oggi non poteva essere qui. Ringrazio il dottor Fedeli e tutto lo staff del Senato che come sempre lavorano e ci accolgono in queste sedi. Ci vediamo presto, condivideremo sulla pagina dell'intergruppo tutte queste proposte che in queste settimane, come vi abbiamo promesso, diventeranno delle proposte concrete. Lascio la parola a Laura e Flavia per un brevissimo saluto.
4: Grazie, innanzitutto grazie per la partecipazione, chiaramente mi sarebbe piaciuto avere più tempo per ascoltare tutte le proposte, mi sarebbe piaciuto anche più pertinenza in certi casi, onestamente. Io capisco in realtà che questo è il frutto del fatto che non ci sia un ponte di comunicazione tra la popolazione e la politica, quindi ogni occasione è l'unica, sembra, per poter parlare con le istituzioni, ma l'obiettivo dell'intergruppo è che non sia così, quindi quando ci saranno le prossime riunioni, per favore manteniamo la pertinenza, perché ci saranno, parleremo di carceri, parleremo di trasporti, parleremo di tutto. Mi rendo conto che è difficile quando si pensa di avere solamente 2 ore in tutto l'anno ogni 5 anni, però non è così. Quindi alimentiamo il dibattito nel modo corretto e secondo me anche in un'ottica di una plenaria che riguardava i giovani sarebbe stato anche giusto lasciare tutto lo spazio ai giovani, visto che non hanno la rappresentanza. Quindi questa è semplicemente una cosa che vi chiedo di chiedervi guardandovi allo specchio stasera. Ho lasciato lo spazio che dovevo lasciare, è giusto aver occupato questo spazio. Ovviamente questo posto è aperto a tutti, ma è aperto anche all'ascolto, è per l'ascolto. Quindi detto questo, io non voglio fare la paternare, vi voglio ringraziare per la partecipazione, che sia una partecipazione giusta, che sia una partecipazione fissa, perché ci saranno assolutamente altri appuntamenti. L'ultima cosa che dico è che se una cosa l'abbiamo dedotta oggi è sicuramente che quella per i giovani non deve essere considerata una spesa, ma deve essere considerato un investimento, perché non ci vuole certo un Nobel per l'economia per capire che un paese che non investe sui suoi giovani è un paese che non ha futuro.
5: Anche io vi ringrazio tutte e tutti, sicuramente avremo un lavoro da fare nelle prossime settimane e crediamo che appunto tutte le cose emerse dai giovani oggi, tutte le varie problematiche possano, inanellando di volta in volta tutte le varie proposte, potremmo arrivare ad avere un futuro quantomeno accettabile, se non migliore. Grazie, alla prossima plenaria.
1: Grazie a tutti.
6: E con la riunione plenaria dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona termina la programmazione notturna di oggi di Radio Radicale. Apriamo i programmi del mattino della nostra emittente con le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Lo facciamo grazie a Cristiana Pugliese.
7: Radio Radicale, noi come sempre andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di questo sabato 10 maggio. Io vi ricordo come sempre Stampa in Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale curata il sabato da Marco Taradas alle 7:35. Partiamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Tassisti, dichiarazioni da 19.000 euro, si muovono poco e restano bassi, sono i redditi dei taxi fotografati dalle dichiarazioni relative al 2024, ultimo dato disponibile. Su un campione di 7 province italiane la media è 18.983 euro lordi l'anno, pari a 1.582 euro al mese, con un più 6% annuo. A Firenze si dichiarano in media 25.606 euro lordi l'anno, Milano segue a quota 23.741 euro, mentre Bologna sale di poco sopra i 19.000 euro, dal 18 sì, dai 18.923 del 2023. Roma si ferma a 16.983 euro, con una crescita di poco superiore ai 1.000 euro su base annua. Insomma, questi sono i dati delle dichiarazioni dei tassisti che di anno in anno si torna a commentare. Sulla prima del Sole 24 Ore, aerospazio, patto per crescere nei distretti del nord-ovest, se ne occupa Filomena Greco. Ancora fatture alla pubblica amministrazione, pagamenti senza IVA verso la proroga per altri 3 anni. Così, e poi c'è il vertice, naturalmente viene trattato il vertice USA-Cina, mercati delusi, giù le borse, Milano cede l'1,8%. Vediamo cosa scrivono in prima. Analisti e operatori attendevano indicazioni più nette al termine del vertice USA-Cina in merito allo sblocco di Hormuz e alle tensioni globali. La delusione è stata misurata dai mercati. Le borse ieri sono andate tutte in ribasso. Milano ha segnato un meno 1,8%, mentre sono cresciuti ulteriormente i rendimenti dei titoli di Stato. Resta elevato il rischio inflazione. Intanto l'agenzia di rating Standard & Poor's ieri sera ha confermato la valutazione dell'outlook positivo per l'Italia. In particolare, questo vado a memoria naturalmente, BBB, 3B e l'outlook positivo. Trump scarica Taiwan, non farò una guerra lontana 15.000 chilometri, se ne occupa Marco Valls. Nel taglio basso, la riforma elettorale, il ballottaggio non assicura governabilità. Ce ne parla Roberto Dalimonte, che scrive in prima: insieme al premio di governabilità, il ballottaggio è un altro elemento rilevante della riforma elettorale proposta dalla maggioranza di governo. Si tratta di un ballottaggio particolare quanto il premio. Se nessuna coalizione arriva al 40% dei voti, il premio di 70 seggi alla Camera e 35 seggi al Senato non scatta subito. Così, e sulla prima del Sole 24 Ore, vediamo il Riformista. Chiedo scusa, c'è una foto che ritrae Trump e Xi, sarà per sempre Xi, tutti alla corte del sempiterno leader della Cina, la Repubblica Popolare e gli USA sono ora sullo stesso piano, è tempo di prendere posizione e anche Putin è in fila. E ci sono tantissimi approfondimenti nelle pagine interne, firmati da Vita, Tiribocchi, Pagani, Baccariello, Picasso, Pelanda, Renzi, D'Alessio e Magno. Ma andiamo a vedere l'editoriale firmato da Giovanni Maria Iacobazzi, intitolato «Le norme garantiste umiliate in nome del circolo mediatico». La fuga di notizie non è più una patologia del sistema giudiziario italiano, ma la prassi. Ogni volta che un'inchiesta assume rilievo mediatico, il copione si ripete, atti coperti dal segreto finiscono sui giornali, informative investigative circolano integralmente online, intercettazioni e verbali diventano materiale da talk show e social network. Io vado avanti, Iacobazzi poi scrive: poi arrivò il Palamara Gate, con le conversazioni captate tramite Trojan pubblicate sui giornali e trasformate in uno spettacolo mediatico. Ma quanto accaduto in questi giorni nel procedimento relativo ad Andrea Sempio sembra perfino superare quei precedenti. La divulgazione capillare, urbi e torbi, della nota informativa finale dei Carabinieri di Milano, 310 pagine, costituisce un unicum nella storia giudiziaria italiana. Un minuto dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini a Sempio, il documento era già virale, rilanciato nelle chat. Ancora salto alcune parti, si nomina il ministro Nordio. La legge, come ricorda Nordio, prevede che soltanto la difesa e l'interessato possano ottenere copia degli atti, ma evidentemente il codice è diventato una fastidiosa formalità davanti alle esigenze del gossip giudiziario e dello share. E se la pubblicazione anticipata può danneggiare l'indagine, condizionare il dibattito pubblico o alterare il futuro processo, poco importa. L'essenziale è arrivare primi, alimentare la viralità, trasformare l'indagine in intrattenimento. Ma nel caso della Procura di Pavia vi è un profilo ancora più grave, la pubblicazione su Mediaset Infinity e su altri siti dell'audio delle conversazioni tra Alberto Stasi e il suo difensore dell'epoca, il professor Angelo Giarda. Pone infatti una questione enorme sotto il profilo delle garanzie costituzionali. Nel nostro ordinamento il rapporto tra imputato e difensore gode di una protezione rafforzata. Il codice vieta l'intercettazione delle comunicazioni difensive e sancisce l'inutilizzabilità dei relativi risultati. Il problema non cambia neppure se oggi quei contenuti vengono presentati come favorevoli alla posizione di Stasi. La questione non è il contenuto della conversazione, ma il fatto stesso che un colloquio tra imputato e difensore venga trasformato in materiale mediatico. Se un cittadino non può più avere la certezza che le proprie conversazioni con il proprio avvocato restino riservate, viene colpito il cuore stesso del diritto di difesa garantito dalla Costituzione. Per questo appare necessario comprendere chi abbia divulgato la nota dei carabinieri e chi abbia diffuso i colloqui difensivi, verificando responsabilità penali e disciplinari. Così come appare indispensabile la rimozione di quei contenuti dalle piattaforme che li hanno diffusi e l'intervento del garante per la privacy, perché quando la viralità diventa più forte delle regole, il processo smette di essere un luogo di giustizia e si trasforma in un circo. PS. Gli autori delle fughe di notizie possono comunque dormire tra quattro guanciali. Fino ad oggi non risulta un caso in cui siano stati scoperti, chissà come mai. Ancora sul Riformista, poi si parla delle ragioni di Israele, ma quale pirateria? Il blocco navale di Israele è legale, se ne occupa Leonardo Tricarico, che scrive: il diritto che regola l'utilizzo delle acque internazionali, quelle che Israele violerebbe sistematicamente intercettando le flotte Propal, pare ancora poco interpellato, a giudicare dal dibattito ancora estremamente vivace sull'argomento, ma purtroppo sempre molto superficiale. Sarebbe ora quindi di far chiarezza, per evitare che il sentire pubblico si cementi definitivamente in assunti poco fondati, se non ingannevoli, come quelli che contraddistinguono la narrativa corrente. I fatti: lo scorso aprile la Marina israeliana intercetta al largo delle coste di Creta la Global Sumud Flotilla. Aborda, va bene, fermando alcune decine di attivisti di diverse nazionalità, e poi Tricarico prosegue nelle pagine interne. Si parla ancora anche di giustizia: assolto dopo 9 anni il calvario di Cintolo, ma chi lo risarcirà? Se ne occupa Luca Rocca. Vediamo ancora il Foglio nel taglio alto. Maurizio Crippa scrive un pezzo intitolato Il Tevore, molto largo, dell'ipocrisia. Il giulebbe del professor Parisi per Papa Leone, perché ha parlato di quel che piace alla compagnia dei 67. C'è Cerasa che commenta in un, naturalmente, l'attualità politica, con Meloni che è il migliore alleato di Schlein. Chi ama, scrive Cerasa, chi ama davvero Elie Schlein? Fra le trame spesso incomprensibili della politica italiana c'è una certezza che da qualche mese inizia ad affiorare, che riguarda un tema legato a un'ossessione che periodicamente travolge tutti i partiti di governo, che si preparano ad affrontare un'imminente elezione: la legge elettorale. La storia che vi stiamo per raccontare però non ha nulla a che fare con i dettagli necessari, ma soporiferi della legge, con le soglie di sbarramento, con i premi di maggioranza, con l'algebra delle coalizioni. La storia che vi stiamo per raccontare è tutta politica e contiene un piccolo elemento di romanticismo, al centro del quale vi è il rapporto tra Giorgia Meloni ed Elie Schlein. Elie Schlein, leader del PD, sa che nel suo partito sono in molti, forse tanti, forse troppi, a sognare una qualche alchimia, un qualche gioco di potere per evitare che la leader del PD possa avere la strada spianata per Palazzo Chigi in caso di vittoria alle elezioni. Un pezzo di centro vuole uscire dal PD per rendere più difficile la vita non al centro-sinistra, ma al PD e dunque a Elly Schlein. Il Movimento 5 Stelle non vede l'ora di avere l'occasione giusta per convocare le primarie e dare una chance a Giuseppe Conte per tornare a Palazzo Chigi. Perfino a VS con la coppia del gol e spesso degli autogol formata da Bonelli e Fratoianni è pronta a cercare un candidato alternativo a Schlein e Conte in vista delle elezioni. In caso di primaria un candidato cocomero, rosso dentro e verde fuori. Tutti nel centrosinistra hanno qualche motivo e qualche ragione, anche solida, per immaginare strade alternative a quella di una Schlein candidata premier della coalizione, per non parlare del Partito Democratico, dove le minoranze, a parole, ma solo a parole, pagherebbero oro per avere alternative. Questo è l'inizio dell'editoriale di Claudio Cerasa, del direttore del Foglio. Io vi ricordo ancora, con il Foglio in uscita oggi si ricorderà il decennale della morte di Marco Pannella, la figura di Marco Pannella, decennale che cade il 19 maggio. Ancora sul Foglio, l'arte del negoziato vuoto di Trump e il bluff di Xi Jinping, ce ne parla Giulia Pompili. E poi la pastorale Draghi, esce il libro dell'ex premier, manifesto del suo pensiero, lo pubblica Marina Berlusconi. È un Draghi di carta. Liberate lo scaffale, arriva il libro di Mario Draghi. Il titolo è Competere o sparire per un nuovo paesaggio europeo. Se lo è aggiudicato Rizzoli in gran segreto e se ne occupa Carmelo Caruso. Fare senza Trump, e qui ancora Draghi. Nel suo discorso ad Aquisgrana in occasione del premio Carlo Magno, giovedì, Mario Draghi si è avventurato su un terreno politicamente sensibile per gli Stati membri dell'Unione Europea. Raccomandazioni su come organizzare politicamente la difesa dell'Europa. La richiesta viene dagli Stati Uniti, di Donald Trump, ma è anche un'urgenza assoluta per il disprezzo che la sua amministrazione mostra verso gli europei e l'uso della protezione dell'Europa come arma di ricatto economico. L'Europa deve acquisire maggiore autonomia nel modo in cui la difesa è organizzata e con quell'autonomia verrà una maggiore forza nelle sue relazioni commerciali ed energetiche, ha detto Draghi. Così su il Foglio. Vediamo il giornale. Nel taglio alto, i piani di guerra di Askatasuna, così il centro sociale vuole mettere a ferro e fuoco il paese, la galassia antagonista scende in piazza con AVS e il 5S caro tenuto cerca riflettori sulla flottiglia. E poi il titolo d'apertura, da toga rossa dirigente del PD, porte girevoli nella giustizia, l'ex procuratore generale di Napoli è entrato nella segreteria regionale DEM. E si parla del procuratore, dell'ex procuratore generale di Napoli, Luigi Riello. L'editoriale è firmato da Osvaldo De Polini ed è intitolato La pazienza di Giorgetti. Poi si parla ancora delle Maldive e due cacciamine. Questa era una notizia di questa sera, è uscito un flash. Due cacciamini italiani verso lo stretto di Hormuz, Trump sì, il nodo Taiwan, pace a ostacoli. Io mi fermo qui e con lo sgambetto di Pedro Sanchez si mette di traversa alla candidatura di Martina alla FAO e mette nei guai l'amica Eli, è l'apertura del Secolo d'Italia. Mi fermo qui, vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35, come sempre il sabato, a cura di Marco Taradas. Buon ascolto.
6: E grazie a Cristiana Pugliese, buongiorno, siete all'ascolto di Radio Radicale, prosegue la programmazione della nostra emittente, prosegue come di consueto con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
8: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, sabato 16 maggio, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura oggi ci occuperemo del vertice che si è tenuto questa settimana in Cina tra Donald Trump e Xi Jinping. Il Wall Street Journal ieri dedicava il suo editoriale alla trappola di Tucidide di Taiwan. A Xi Jinping è piaciuta l'analogia greca nel suo incontro con Trump, perché ritiene che la Cina sia la potenza che si sta affermando, mentre gli Stati Uniti sono la potenza in declino. Potrebbe essere costretto a ripensarci, scrive tra l'altro il quotidiano economico americano. Poi leggeremo un editoriale di El Mundo, secondo il quale è il leader cinese a dettare il passo a Trump. La Cina ha trasformato il vertice di Pechino in una dimostrazione di forza, culminata con una minaccia proprio su Taiwan. Poi ci occuperemo di un altro tema, le politiche migratorie europee, con una notizia di questa settimana: i talebani invitati a Bruxelles. Questo è anche il titolo di un editoriale pubblicato ieri dal Paese. Infine, in chiusura, parleremo della politica britannica, della crisi che sta attraversando il primo ministro Keir Starmer e più in generale il Labour. Lo faremo con una serie di commenti usciti sui giornali britannici. Vi segnaliamo subito il Times di Londra: chiunque vinca la lotta interna al Labour, il perdente sarà il paese, sarà il Regno Unito, che vive una crisi di instabilità da un decennio dal referendum sulla Brexit. Partiamo però dal vertice tra Xi Jinping e Donald Trump con l'editoriale di ieri del Wall Street Journal, dal titolo "A proposito della trappola di Tucidide di Taiwan". Scrive il quotidiano economico americano: chi avrebbe mai pensato che Xi Jinping fosse uno studioso di storia greca antica? Il presidente cinese ha avvertito Donald Trump durante il loro vertice giovedì della trappola di Tucidide. Ma non fatevi ingannare dal riferimento storico. Il suo vero messaggio è un avvertimento a Trump di non rischiare una guerra interferendo con i piani della Cina di riottenere il controllo di Taiwan con la forza se necessario. Tucidide, ricorda il Journal, era il grande storico antico della guerra del Peloponneso. Sosteneva che l'ascesa di Atene avesse spaventato Sparta, portando alla guerra. Lo scienziato politico di Harvard, Graham Allison, ha reso popolare il concetto di trappola di Tucidide, identificando una decina di casi nella storia in cui una potenza emergente ha minacciato una potenza consolidata, scatenando una guerra. La prima guerra mondiale ne è un esempio: la Germania in ascesa minacciava il Regno Unito o la Gran Bretagna come principale potenza europea. Avete capito che cosa apprezza Xi Jinping di questa analogia? Secondo l'interpretazione del leader cinese, la Cina è la potenza emergente e l'America è l'egemone timoroso di essere superato. Xi sta avvertendo Trump in termini molto chiari di non interferire con le ambizioni della Cina, altrimenti il risultato potrebbe essere una guerra distruttiva. Nessuno vuole la guerra, che sarebbe una catastrofe, ma gli Stati Uniti non stanno minacciando di usare la forza contro la Cina. Gli Stati Uniti a lungo hanno sostenuto l'ascesa di Pechino, permettendo alla Cina di entrare nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e sperando che potesse aderire alle regole dell'ordine internazionale liberale. In realtà è stato proprio Xi Jinping a minacciare di usare la forza nell'Asia Pacifico, soprattutto nei confronti di Taiwan. Secondo i resoconti di come è andato questo vertice, Xi ha detto a Trump che la questione di Taiwan è il problema più importante nelle relazioni sino-americane. se viene gestita correttamente, ha detto Xi, la relazione bilaterale godrà di stabilità generale, altrimenti i due paesi avranno scontri e perfino conflitti mettendo a repentaglio l'intera relazione. Tuttavia, scrive il Journal, una guerra per Taiwan oggi non sarebbe un incidente causato da diffidenza reciproca. Una guerra sarebbe una decisione consapevole di Xi Jinping, una scommessa sul fatto che gli Stati Uniti non interverrebbero in caso di blocco navale, attacco militare o occupazione delle isole periferiche di Taiwan. È Xi l'unico che sta erodendo la pace con le sue esercitazioni, gli attacchi informatici, molto altro. Taiwan vuole semplicemente continuare a non vivere sotto lo stivale del Partito Comunista Cinese. A quanto si dice, prosegue il Journal, Trump non ha risposto al riferimento alla trappola di Tucidide e speriamo che sia un buon segno. Il segretario di Stato Marco Rubio, che è stato a Pechino con il presidente Trump, ha dichiarato alla NBC che loro, cioè i cinesi, portano sempre avanti la questione Taiwan, ma noi facciamo sempre chiarezza sulla nostra posizione e passiamo ad altri argomenti. Rubio ha aggiunto che sarebbe un errore terribile se la Cina prendesse Taiwan con la forza, ma ora ci sarà un test per Trump, occorrerà vedere se il presidente autorizzerà una vendita di armi degli Stati Uniti a Taiwan, attesa da tempo. Xi vuole avere il diritto di veto su queste forniture. Taiwan ha bisogno delle armi americane come deterrenza nel momento in cui lavora per raggiungere l'obiettivo di destinare il 5% del suo PIL alla difesa entro il 2030. Parlando di Tucidide e trappole, il rischio è che Xi creda davvero che la Cina sia una potenza che si sta affermando in grado di diventare un nuovo impero di mezzo in cui tutti gli altri stati sono vassalli. L'economia cinese dipende troppo dalle esportazioni per i posti di lavoro, il paese sta invecchiando rapidamente, l'esercito non combatte una guerra reale da decenni. Insomma, la Cina potrebbe cadere nella stessa trappola, quella di Tucidide, se pensasse che gli Stati Uniti siano davvero in declino al punto da permettere alla Cina di correre il rischio di una guerra, così tra l'altro il Wall Street Journal. Chi invece ritiene che in qualche modo Xi Jinping esca molto rafforzato da questo incontro è il quotidiano spagnolo El Mundo, in un editoriale dal titolo «Xi detta il passo a Trump». La Cina trasforma il vertice di Pechino in una dimostrazione di forza culminata con una minaccia su Taiwan. Xi Jinping ha trasformato il suo vertice con Trump in una dimostrazione di forza politica, diplomatica e simbolica culminata con una minaccia diretta a Washington su Taiwan. Al di là dei gesti di distensione tra le due superpotenze, l'incontro è servito a Pechino per mostrare la propria fiducia strategica e chiarire che si è entrati in una nuova fase delle relazioni con gli Stati Uniti, fase nella quale Pechino esige di essere trattato come una potenza equivalente, alla pari, capace di imporre le proprie linee rosse. Tutta la scenografia preparata dal regime cinese, tappeto rosso, onori militari, cerimonie imperiali, è stata pensata per proiettare l'immagine di una Cina solida, stabile, in ascesa. Xi si è presentato come il leader di una potenza convinta che lo spostamento dell'equilibrio mondiale verso l'Asia sia una tendenza storica irreversibile. Trump, per contro, è arrivato a Pechino in una posizione di debolezza, condizionata dall'usura della politica interna americana, dalle tensioni economiche e dalla crescente instabilità che deriva dalla crisi con l'Iran, nonché dalle frizioni commerciali accumulate negli ultimi mesi. Ma, secondo Il Mundo, il momento centrale del vertice è stato il messaggio cinese su Taiwan. Xi ha avvertito che qualsiasi gestione inadeguata di Taiwan potrebbe portare a una situazione estremamente pericolosa. Malgrado il linguaggio diplomatico, questa dichiarazione costituisce una minaccia diretta agli Stati Uniti e una riaffermazione del fatto che Pechino considera Taiwan una linea rossa su cui non ammette sfide. La Cina ha voluto chiarire che risponderà con durezza a qualsiasi aumento del sostegno politico-militare americano a Taiwan. L'importanza di questo avvertimento va oltre il quadro bilaterale. Pechino ha usato il vertice per ricordare al mondo che la questione taiwanese rimane il principale focolaio, almeno potenziale, di uno scontro militare tra superpotenze. E l'ha fatto consapevole che Washington cerca oggi di evitare qualsiasi nuova escalation in un contesto globale particolarmente fragile. Il tono tra i due leader ha mostrato che né Pechino né Washington vogliono uno scontro frontale che destabilizzi ulteriormente l'economia mondiale e l'equilibrio geopolitico. Entrambi cercano di contenere i rischi, gestire la rivalità, da qui le coincidenze tattiche su Iran, Stretto di Hormuz, necessità di preservare la stabilità economica globale. Ma il bilancio politico del vertice è stato dominato dall'esibizione di autorità di Xi Jinping e dal messaggio di fondo che è stato inviato a Washington. La Cina vuole evitare uno scontro aperto, ma ritiene che l'equilibrio internazionale sia evoluto a suo favore ed è disposta a difendere i suoi interessi con fermezza implacabile, così Il Mondo nel suo editoriale di ieri. Ci spostiamo su un altro giornale spagnolo, El País, per parlare, anche se brevemente, di politica migratoria europea. Una notizia di questa settimana che ritroviamo nell'editoriale di ieri di El País: i talebani invitati a Bruxelles. L'annuncio fatto lunedì dalla Commissione europea di un invito ai talebani afghani a Bruxelles per negoziare i possibili termini delle deportazioni verso l'Afghanistan di migranti provenienti da paesi dell'Unione Europea solleva gravi contraddizioni etiche. L'Afghanistan è un paese sottomesso a un regime barbaro che ignora l'esistenza dei diritti umani e in cui, ad esempio, maltrattare un animale è legalmente più grave che maltrattare una donna. L'idea che i talebani possano essere accolti a Bruxelles come interlocutori suscita davvero sgomento. Nei prossimi giorni il governo di Kabul riceverà una lettera ufficiale di invito dalla Commissione, il dialogo è a livello tecnico, si tratta di decidere il destino di cittadini afghani che una ventina di paesi europei vuole deportare, in particolare quelli che hanno subito condanne penali. Non è il primo tentativo di avvicinare i talebani su questa questione. Da quando è salito al potere all'inizio dello scorso anno, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, per esempio, ha cercato un accordo con Kabul diverse volte. Sebbene l'Unione Europea non riconosca il regime talebano, reinstaurato nell'agosto 2021, non può ignorare che questo invito formale colloca il regime afghano su un percorso di legittimazione internazionale. Per il paese è necessario denunciare senza sosta il trattamento disumano riservato alle donne da un regime in cui la violenza maschilista è legge, che nega i diritti fondamentali come l'istruzione o l'assistenza sanitaria e impedisce la libertà di movimento delle donne non solo in strada ma anche all'interno delle case. Oltre al caso straziante delle donne, ci sono poche garanzie legali
9: per chi dovesse essere deportato in Afghanistan. A tutto questo si aggiunge la grave crisi umanitaria in cui è sprofondato il paese asiatico dal 2023, quando circa 5 milioni di persone sono state costrette a tornare dai paesi vicini, Iran e Pakistan. A nulla serve proclamare la difesa di valori come uguaglianza, integrazione e solidarietà, se nel momento della verità questi valori vengono accantonati e sepolti sotto un linguaggio burocratico che cerca di mascherare in nome di un pragmatismo una realtà innegabile. Bruxelles si appresta a legittimare e negoziare le sue politiche alla pari con un buco nero dei diritti umani, cioè l'Afghanistan dei talebani. Nessun inasprimento nella strategia migratoria può giustificare questa scelta, così è il paese. Un minuto alla politica britannica e alla crisi del Labour e soprattutto del suo primo ministro Keir Starmer. Il Times di Londra ieri aveva un editoriale dal titolo «Chiunque vinca la lotta interna al Labour, il perdente sarà il paese, c'è il rischio di una sfida di leadership che potrebbe portare non solo a un cambio di leadership del Labour ma anche di primo ministro. Il Regno Unito è già in crisi dopo un decennio di instabilità, l'autoindulgenza del partito laburista minerà la fiducia degli elettori e danneggerà il paese», scrive il Times. Tra l'altro un decennio perché? Perché c'è stato il referendum sulla Brexit, tra poco festeggeremo, si fa per dire, questi 10 anni. Il Guardian ieri si concentrava invece su quella che definisce la crisi d'identità del Labour. I problemi del partito vanno ben oltre la personalità di Keir Starmer, c'è una spaccatura ideologica molto più profonda. Il Financial Times, sempre ieri, aveva un editoriale invece sul fatto che il Labour non può ignorare il mercato del debito, cioè i titoli pubblici e i rendimenti dei titoli britannici. Una battaglia per la leadership non deve trasformarsi in una prova di forza con gli investitori nel mercato dei bond. Ci fermiamo per oggi, da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
6: Così David Carretta, questa è Radio Radicale, ora è il momento della rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi. Al termine torniamo in diretta con Francesco De Leo e con Spazio Transnazionale.
10: La rassegna di geopolitica di sabato 16 maggio 2026. Oggi parliamo di difesa europea. La prima segnalazione di oggi è un rapporto intitolato «Conseguire l'autonomia europea in materia di difesa». Due punti, una tabella di marcia per superare le dipendenze critiche. La fonte è un centro studi tedesco che si chiama Kiel Institute, rapporto pubblicato a maggio 2026. Questo documento traduce l'appello alla autonomia europea in una tabella di marcia concreta e individua 10 lacune critiche in termini di capacità, lacune che spaziano dai sistemi di comando e difesa aerea alla ricognizione satellitare e ai sistemi autonomi su larga scala, e stima il costo aggiuntivo dell'autonomia in materia di difesa tra i 150 e i 200 miliardi di euro entro il 2030 e circa 500 miliardi di euro nel prossimo decennio. Il collo di bottiglia decisivo non è né il denaro né la tecnologia, bensì la definizione delle priorità politiche e il coordinamento industriale. Purtroppo, oggi la Germania e l'Europa dipendono strategicamente dall'intero effetto della catena militare, dal cloud militare alla difesa aerea, ai sistemi di comando e controllo, alle comunicazioni e la ricognizione satellitare, fino ad arrivare alla difesa convenzionale e alla deterrenza nucleare. Con il secondo budget per la difesa più grande del mondo e una base industriale e tecnologica competitiva, L'Europa ha la struttura e i prerequisiti per ridurre sostanzialmente le dipendenze esistenti e intraprendere il percorso verso una sovranità europea in materia di sicurezza e difesa. Bisogna agire ora per prendere le relative decisioni politiche e è necessaria una stretta interconnessione tra logiche militari, di politica di sicurezza e industriali. Questo documento individua le lacune di capacità dell'Europa e definisce l'orizzonte temporale e un quadro finanziario per chiuderli. Nel nostro rapporto identifichiamo 10 campi di azione e delineiamo un percorso realistico per l'attuazione, con progressi sostanziali verso una capacità europea autonoma di agire nel medio termine, cioè entro 3-5 anni. Un'autonomia di vasta portata nella maggior parte dei settori è realizzabile entro 5-10 anni, a condizione che questo obiettivo venga perseguito come priorità politica nell'ambito di uno sforzo europeo congiunto. La questione dell'espansione della deterrenza nucleare europea è considerata importante, ma non verrà ulteriormente approfondito in questa sede. Stimiamo che il costo dell'agenda di sovranità per l'autonomia della difesa europea si aggiri tra i 150 e i 200 miliardi di euro entro il 2030 e un totale di circa 500 miliardi di euro nel prossimo decennio. Ciò riflette i costi dell'agenda della sovranità ed è realizzabile entro i limiti attuali della pianificazione finanziaria. Il fabbisogno totale di finanziamento di circa 500 miliardi di euro è anche significativamente inferiore al programma Next Generation EU di 750 miliardi di euro lanciato per superare la pandemia di Covid-19. Il vero collo di bottiglia quindi non è né il denaro né la tecnologia. Per la sua implementazione il programma dipende dalla definizione delle priorità politiche, dal coordinamento della leadership industriale e la volontà di abbandonare la frammentazione inefficiente e costosa della difesa europea. L'esperienza e i successi dell'Ucraina negli ultimi anni dimostrano cosa è possibile quando vengono definiti obiettivi chiari e priorità tecnologiche. Questo è il rapporto intitolato Conseguire l'autonomia europea in materia di difesa. La fonte è il Centro Studi tedesco Kiel Institute, rapporto pubblicato a maggio 2026. Seconda e ultima segnalazione di oggi, comunicato intitolato L'autonomia europea in materia di difesa è tecnologicamente fattibile, finanziariamente sostenibile e politicamente realizzabile. La fonte è il Centro Studi tedesco Kiel Institute, comunicato pubblicato il 7 maggio scorso. Questo rapporto individua 10 lacune strategiche in termini di priorità, stabilisce le priorità dei programmi chiave e stima il costo della sovranità europea nel settore della sicurezza e della difesa a circa 50 miliardi di euro all'anno, 500 miliardi di euro in 10 anni. Gli autori del rapporto identificano 10 aree chiave che vanno dal cloud computing militare alla difesa aerea, ai sistemi di comando e controllo, alle capacità di comunicazione e alla ricognizione satellitare. Il costo di questi programmi chiave di autonomia della difesa è stimato tra i 150 e i 200 miliardi di euro entro il 2030 e a circa 500 miliardi di euro nel prossimo decennio. Il documento auspica la fine della frammentazione nel settore della difesa e sostiene l'attuazione attraverso coalizioni guida resiliente piuttosto che una sovrastruttura europea. Con la volontà politica e la cooperazione europea si potrebbe raggiungere nel breve e medio termine una capacità di deterrenza e difesa sovrana. La spesa per la difesa è

Il documento pubblicato oggi dimostra che l'Europa può colmare le proprie lacune strategiche nel prossimo decennio con una spesa di circa 500 miliardi di euro. Questa cifra rappresenta un terzo circa dell'aumento annuo previsto di 200 miliardi di euro per i bilanci della difesa europei. Il 10% della spesa per la difesa prevista dai partner europei della NATO entro la fine del decennio e lo 0,25% del PIL europeo, inclusi Regno Unito e Norvegia. L'indipendenza dell'Europa e la deterrenza e difesa convenzionali europee non sono una questione di costi o capacità tecnologiche, sono una questione di priorità politiche, leadership, coordinamento industriale e volontà di abbandonare l'inefficiente frammentazione della difesa europea. Progressi significativi verso la sovranità possono essere conseguiti entro 3-5 anni. E un elevato grado di autonomia può essere raggiunto nella maggior parte dei settori entro 5-10 anni, a condizione che questi obiettivi siano perseguiti come priorità politica attraverso uno sforzo europeo congiunto. I programmi chiave definiti sono concepiti per raggiungere la capacità operativa iniziale entro il 2029. Il documento sostiene che l'attuazione debba avvenire attraverso coalizioni di guida resiliente piuttosto che attraverso la creazione di una nuova sovrastruttura europea. Germania, Francia, Polonia e Regno Unito dovrebbero coordinare i principali programmi strategici. La portata convenzionale e il dialogo sulla politica nucleare a livello di Unione Europea dovrebbero essere garantite finanziamenti congiunti e infrastrutture civili e militari. L'Europa possiede già le basi tecnologiche industriali. Le aziende europee sono leader tecnologiche in molti settori. Sviluppano e realizzano software di comando tattico, infrastrutture cloud militari e sistemi autonomi. Per tradurre questa competenza in capacità militari è necessaria la convergenza di volontà politica, mobilitazione coordinata delle risorse e capacità istituzionale di azione. L'Ucraina dimostra come ciò sia possibile. Il sistema di gestione del campo di battaglia tattico è stato sviluppato in 18 mesi ed è ora il più efficiente del suo genere al di fuori degli Stati Uniti. La spesa per la difesa è un investimento nel futuro dell'Europa. L'Europa concentra il 70% della sua spesa per la difesa sui 10 maggiori appaltatori del settore. Ma negli Stati Uniti questa quota è inferiore al 30%. Allo stesso tempo l'Europa dispone di 14 diversi tipi di carri armati, 15 diverse da combattimento e sistemi di comando frammentati. Questa frammentazione erode le economie di scala. Secondo la nostra analisi, infatti, l'Europa raggiunge dal 30% al 40% in meno di capacità per euro investito rispetto a uno Stato consolidato. Di conseguenza è necessario che ulteriori fondi vengano destinati a nuovi impianti di produzione, nuovi fornitori e settori tecnologici. Ciò è particolarmente rilevante dato che gli investimenti in programmi ad alta tecnologia generano anche
un valore.

0: economico e ricadute industriali sproporzionate. Gli intervalli di investimento considerati in questo documento tengono conto di effetti moltiplicatori macroeconomici che vanno fino a 1,5 per. Ciò significa che ogni euro investito può generare fino a 1,50 di valore economico aggiunto. Scrivono gli autori, aperte virgolette, la nuova strategia militare dell'esercito tedesco definisce le giuste priorità, superiorità informatica, operazioni multidomini e capacità di attacco a lungo raggio. Il nostro lavoro fornisce il quadro industriale e tecnologico per raggiungere questi obiettivi e dimostra che un elevato grado di indipendenza europea può essere conseguito in pochi anni, a un costo finanziabile attraverso gli aumenti di bilancio previsti. Dunque il messaggio è che il collo di bottiglia non è né il denaro né la tecnologia, è la volontà politica di agire da europei, di prendere decisioni per poi attuarle nel modo più rapido e pragmatico possibile. La sovranità europea non è semplicemente un'opzione di politica estera, è il presupposto fondamentale per la credibilità strategica e la capacità di agire. I nostri alleati si aspettano dall'Europa esattamente ciò che noi stessi ci dobbiamo, la capacità di agire in modo indipendente. Scrivono gli autori del rapporto. Questo è il comunicato intitolato «L'autonomia europea in materia di difesa è tecnologicamente fattibile, finanziariamente sostenibile e politicamente realizzabile». La fonte è il Centro Studi Tedesco, Kiel Institute, comunicato pubblicato il 7 maggio scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di sabato 16 maggio 2026. Un saluto da Lorenzo Rende.
1: Radio Radicale, buongiorno nuovamente ai nostri ascoltatori. Sono le 7:10, fra poco andremo ad ascoltare in diretta Spazio Transnazionale. Vi ricordo al termine la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza e poi Stampe Regime a cura di Marco Taradas. Adesso andiamo ad ascoltare Spazio Transnazionale.
2: Buongiorno, buongiorno Sonia, bentrovati da Francesco De Leo, Alessandro Teodori in regia, il momento di Spazio Transnazionale con noi Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
3: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
2: Parto dal Financial Times. La NATO intende esercitare pressioni sui produttori d'armi europei affinché aumentino gli investimenti e la produzione. Il segretario generale dell'alleanza, Mark Rutte, incontrerà, scrive il quotidiano britannico, i rappresentanti del settore della difesa in occasione di una riunione che si terrà a Bruxelles la prossima settimana. Raghuram Rajan, Università di Chicago, già governatore della Reserve Bank of India e poi capo economista del Fondo Monetario Internazionale, firma sul Financial Times un editoriale che vi segnalo dal titolo «Il nostro ordine mondiale, dove vige la legge del più forte, va ripensato. Dobbiamo reinventare la governance delle istituzioni multilaterali». L'ordine, basato sulle regole, era più di un semplice insieme di norme che regolavano il comportamento degli Stati, garantito da istituzioni multilaterali guidati dagli Stati Uniti. Si fondava anche su interessi pragmatici e illuminati. Gli Stati avrebbero perseguito i propri obiettivi, ma lo avrebbero fatto con una visione a lungo termine e compassionevole di come le loro azioni avessero ripercussioni sugli altri. La logica era chiara. Le politiche che generavano ricadute positive sulla crescita e lo sviluppo degli altri alla fine avrebbero dato i loro frutti. Al contrario, le politiche che producevano guadagni a breve termine a spese degli altri si sarebbero diffuse, se non controllate, peggiorando la situazione di tutti. Si occupa della missione di Trump in Cina, il China Daily. I leader raggiungono un importante accordo a Pechino. Il presidente Xi effettuerà una visita di Stato negli Stati Uniti in autunno, su invito di Trump, secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri. Di Cuba ci parla Times of India questa mattina in apertura, dalla Baia dei Porci ai blackout, la visita diurna del capo della CIA a L'Avana per favorire un cambio di regime, mentre Cuba piomba nell'oscurità. A più di 60 anni dalla disastrosa invasione della Baia dei Porci orchestrata dalla CIA per rovesciare Fidel Castro, gli Stati Uniti sembrano sul punto di mettere in atto una transizione incruenta e senza guerra nella Cuba comunista attraverso lo strangolamento economico e le pressioni politiche. Si occupa anche il paese di Cuba, vediamo l'apertura, una Cuba sull'orlo del collasso si trova di fronte al vortice del cambiamento imposto dagli Stati Uniti. La presenza a L'Avana del direttore della CIA, il giorno dopo che il regime ha ammesso l'esaurimento delle proprie riserve di carburante, accelera la conquista, tra virgolette, dell'isola da parte di Donald Trump. Vediamo il Kiev Independent, editoriale di Daria Kalinyuk in apertura, la fine degli intoccabili ucraini, Zelensky di fronte a una scelta decisiva per il futuro della lotta alla corruzione in Ucraina. La corruzione è tornata a fare notizie in Ucraina, scrive l'editorialista, e questo non è necessariamente un male. Le ultime accuse mosse contro Andriy Yermak, ex capo dell'ufficio presidenziale, non indicano un aumento della corruzione, come sostengono i detrattori. Questo risultato rappresenta invece una vittoria straordinaria per l'architettura anticorruzione autonoma che abbiamo costruito con cura dopo la rivoluzione della dignità del 2014. Andriy Yermak non era né un normale burocrate di alto rango né un funzionario qualsiasi, era il capo dell'ufficio presidenziale ed era generalmente considerato il secondo uomo più potente del paese. La TASS, Trump afferma di aver rifiutato l'offerta del leader cinese di aiutare a risolvere il conflitto con l'Iran. Il leader statunitense ha sottolineato, anche detto, che non abbiamo bisogno di aiuto. Il Guardian, il leader tedesco Merz, afferma che non consiglierebbe ai propri figli di andare negli Stati Uniti. Il cancelliere dichiara di non considerare più gli Stati Uniti come la terra delle opportunità a causa del clima sociale profondamente polarizzato. Si occupa di Antivirus Le Monde, cronaca di una settimana sotto pressione in Francia tra incognite scientifiche e mosse a singhiozzo dell'esecutivo. I quotidiani mediorientali li vedremo col nostro ospite, vi leggo solo il Jerusalem Post, l'apertura del Jerusalem Post. Stati Uniti e Nigeria eliminano il leader dell'ISIS, Abu Bilal al-Minuki, in un'operazione congiunta. Le forze statunitensi e nigeriane hanno ucciso il vice capo mondiale dell'ISIS in un'operazione congiunta, ha affermato Trump venerdì. Giampiero Gramaglia.
3: Sì, negli Stati Uniti questa mattina, media che vai e apertura che trovi. Il giorno dopo la chiusura del vertice più importante di tutti i tempi, sono le parole del presidente USA Donald Trump, le maggiori testate statunitensi mandano in archivio quasi del tutto le relazioni USA-Cina e anche la guerra all'Iran, dove continua lo stallo militare e negoziale. C'è una grande varietà di titoli, di temi, da Cuba all'inflazione, alle elezioni di midterm del 5 novembre, trattate sotto punti di vista diversi. Echi del vertice di Pechino e della guerra all'Iran restano su Fox e CNN. La rete All News conservatrice apre con un titolo esemplificativo dell'incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, risposta fredda, riferita in particolare alla richiesta di Trump di liberare i prigionieri politici detenuti in Cina, ma risposta fredda andrebbe bene anche per l'eco dato da Xi alla richiesta di Trump di aiuto nel porre termine alla guerra in Iran, aiuto naturalmente la cui necessità Trump nega. La rete All News progressista, invece, scrive che l'amministrazione USA sospetta che l'Iran abbia hackerato il sistema di distribuzione del carburante al dettaglio, cioè alle pompe, negli Stati Uniti, forse nell'intento di condizionare l'andamento dei prezzi e e di farli salire, accrescendo l'insoddisfazione per la guerra e l'insofferenza per le scelte di Trump dei consumatori statunitensi. In tema di inflazione, Politico ci dice che i produttori di carne americani vorrebbero che gli hamburger, che un hamburger costasse $30 e che Trump non ha buone opzioni in questa situazione. Se sta dalla parte degli allevatori, che sono tradizionalmente una constituency repubblicana, cioè un serbatoio di voto per i repubblicani ma anche di finanziamenti, fa ulteriormente salire il costo della vita e scontenta i consumatori. Se contrasta i ranchers, rischia di privare i candidati repubblicani di importanti donatori in vista del voto di midterm. Proprio nel momento in cui, secondo il Wall Street Journal, il presidente e i repubblicani puntano a spendere, e quindi prima a ricevere, somme di denaro colossali in propaganda elettorale per contenere l'onda blu, cioè l'avanzata dei democratici, che si prospetta a novembre. L'altra opzione per evitare o contenere la sconfitta è la ridistribuzione dei collegi elettorali negli stati repubblicani, una scelta su cui torneremo fra un istante. Il Wall Street Journal dà spazio anche alla guerra all'Iran, ma sempre dal punto di vista economico, chiedendosi chi sono i vincitori e i vinti del nuovo ordine petrolifero mondiale, e poi dal punto di vista geopolitico, approfondendo la difficile coesistenza di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, scossa dal conflitto. Però, nella testata del Wall Street Journal, l'occhio cade sulle foto dei protagonisti dei conflitti giudiziari in atto sull'intelligenza artificiale. Il tema di Cuba è il tema che caratterizza, che è stato scelto dal New York Times per aprire il giornale. Le pressioni dell'amministrazione Trump su Cuba perché accetti le sue richieste e si avvia un cambio di regime si sono tradotte in una messa sotto accusa dell'ex presidente di Cuba, Raul Castro, che è accusato di aver dato l'ordine di abbattere 30 anni fa un aereo civile che trasportava dei operatori umanitari che dovevano intervenire in mare aperto a favore dei migranti da Cuba, di quelli che cercavano di scappare dall'isola. Questa è una delle forme di pressioni esercitate su Cuba dopo la visita del direttore della CIA Ratcliffe e dopo l'annuncio da parte dell'isola di essere ormai senza, di non disporre più di petrolio, di carburante dopo il blocco dal Venezuela. Prima di ridarti la linea, segnalo che invece il Washington Post e Axios aprono entrambi con il nuovo smacco dei democratici da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha, direi, definitivamente bocciato la legge di redistribuzione dei collegi in Virginia, uno stato democratico, che doveva parzialmente compensare le ridistribuzioni dei seggi negli stati repubblicani. La Corte Suprema ha deciso che la nuova mappa dei seggi in Virginia non è lecita, non è legittima, mentre invece ha approvato quelle del Texas, della Louisiana e della Florida. E con questo ti restituisco la linea.
2: Grazie a Giampiero Gramaglia, che ritroveremo martedì 7:21, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, questo è spazio transnazionale, Nello del Gatto, corrispondente per la stampa da Gerusalemme, questa mattina il nostro ospite, bentornato Nello.
4: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
2: Allora, tre argomenti, li prendiamo da tre aperture di quotidiani medio orientali, parto dal Times of Israel, l'attacco israeliano ha preso di mira il leader militare di Hamas, Yitzhak al-Din al-Haddad, l'ultimo artefice degli eventi del 7 ottobre. Secondo fonti militari, il raid aereo sulla città di Gaza avrebbe eliminato il capo del gruppo terroristico. Gli ex ostaggi accolgono con favore le notizie sulla morte dell'uomo responsabile del loro rapimento e della loro prigionia. Che notizia è? Qual è la situazione a Gaza?
4: In questo momento non abbiamo conferme da parte dell'esercito né da parte di Hamas. Sappiamo che è stato colpito un appartamento nel quale si presume ci sia stato Izzadin al-Haddad, il famoso leader di Hamas, perché attualmente lui era il leader non solo militare ma politico fino a qualche giorno fa, perché poi ci sono state elezioni interne e ha lasciato almeno la leadership politica di Hamas, anche se ha mantenuto quella militare. È uno dei capi storici di Hamas, viene chiamato il fantasma di Al-Qassam, delle brigate Al-Qassam, perché appunto è uno che ha sempre vissuto, diciamo, nel nascondimento. È stato quello che ha tenuto diversi ostaggi, anche perché lui parla ebraico, quindi molti ostaggi l'hanno riconosciuto. Se fosse confermata la sua eliminazione, sarebbe sicuramente il più importante obiettivo colpito da Israele dopo l'inizio del cosiddetto cessate il fuoco da ottobre e poi insomma con la ripresa delle operazioni militari, seppur non in maniera coordinata in un'operazione militare, ma come situazione di difesa, come dice Israele. Il punto a Gaza è ancora molto difficile, perché la questione è molto semplice: non si riesce ad avanzare in quanto Hamas non fa un passo avanti. Il passo avanti sarebbe il disarmo. Hamas ha più volte detto, anche recentemente, ai mediatori soprattutto egiziani, che non intende assolutamente cedere le proprie armi, per cui se non si fa questo passaggio difficilmente si riuscirà ad andare avanti con il progetto. Un paio di giorni fa il capo del Board of Peace ha incontrato anche Netanyahu e ha ribadito il commitment da parte del Board of Peace di andare avanti sulla ricostruzione, ma appunto senza questa questione del disarmo di Hamas è impossibile. Tra l'altro nei giorni scorsi sono stati grossi scontri tra i gruppi locali e Hamas, perché Hamas continua a bloccare anche i mezzi tecnici che servono per ricostruire alcune città. Gli Emirati Arabi non vogliono continuare ad investire se non ci sarà il disarmo di Hamas, e quindi non si ha la certezza che quello che si costruisce poi non venga distrutto di nuovo. Per cui è ancora una situazione molto purtroppo appesa a un filo, ne fanno sempre le spese i civili che non riescono a trovare una soluzione.
2: Arez, Trump sostiene che gli Stati Uniti potrebbero distruggere le infrastrutture dell'Iran in 2 giorni, lo ha dichiarato venerdì a Fox News. L'esercito statunitense è in grado di smantellare le infrastrutture critiche entro 48 ore. Non ho sottovalutato nulla, ha detto Trump, potremmo distruggere i loro ponti, la loro rete elettrica in 2 giorni. Durante l'intervista Trump, scrive Arez, ha parlato dei tentativi passati di negoziare con Teheran, affermando che le due parti si erano già avvicinate alle linee generali di un accordo. Avevamo davvero i contorni di un accordo, ha detto Trump, ma ogni volta che facevamo un accordo, il giorno dopo era come se non avessimo mai avuto quella conversazione. Alla domanda sulle opzioni strategiche a disposizione dell'attuale regime iraniano, Trump ha respinto l'idea che essi dispongano di una reale leva, non hanno carte da giocare, ha detto Trump, l'unica cosa che hanno è una stampa fasulla. Visto da Gerusalemme la situazione, insomma, con l'Iran.
4: Ma qui stanno in attesa di capire cosa succede, perché ovviamente gli interessi sono diversi rispetto a quelli americani, perché quello che vogliono gli israeliani è che l'Iran non sia più una minaccia stessa all'esistenza dello Stato di Israele. Questo significa non avere la possibilità di attaccare, non avere la possibilità di finanziare tutti i gruppi come Hamas, Hezbollah e Houthi che hanno presentato un pericolo stesso, come dicevo, alla sopravvivenza dello Stato di Israele. Su Hamas, sugli Houthi più o meno ci siamo, su Hezbollah si sta continuando, ma i finanziamenti pare che siano sempre molto minori, se non quasi andati via. Il punto è capire dove questi due interessi, cioè quello americano e quello israeliano, si possano rincontrare, perché se è vero che ci sono state una serie di attacchi notevoli che hanno ridotto le capacità militari iraniani. Dall'altro lato però quello che ha sempre detto Trump, cioè il sovvertimento del regime, sembra non essere stato raggiunto, anche perché non si è riusciti a convincere una parte della popolazione, in questo caso ovviamente i curdi, a entrare in gioco. Questo sicuramente, secondo fonti israeliane, per una troppa fiducia o una troppa vicinanza che agli israeliani non piace di Trump nei confronti di Erdogan e della Turchia, la quale avrebbe giocato a favore del non armamento dei curdi e quindi del non permettere a loro di guidare una rivolta all'interno del paese. È molto più semplice per Israele annientare comunque le capacità militari, ma soprattutto quelle economiche, perché gli israeliani avrebbero attaccato anche tutte le questioni economiche, tipo il petrolio o altro nel paese, proprio per annichilirlo, che invece provocare un cambiamento di regime. Ecco, sotto questa diversa prospettiva si continua ad andare avanti e si continua a guardare.
2: Nello, un minuto e mezzo per parlare di Libano. Arab News: Israele e Libano prorogano la tregua di 45 giorni dopo i colloqui a Washington. Il portavoce del Dipartimento di Stato afferma che i colloqui, volti a porre fine a decenni di conflitto, sono stati molto produttivi. La delegazione libanese dichiara di voler trasformare lo slancio derivante dal cessate il fuoco in un accordo di pace duraturo, mentre il Tehran Times propone un'analisi di Wesam Barani, come Hezbollah ridefinisce il concetto di guerra asimmetrica. La questione libanese.
4: La questione libanese è difficile perché mentre si stanno incontrando, si incontreranno di nuovo, sono già tre volte che si incontrano, adesso si incontreranno in maniera divisa politici e militari, si sta cercando di fare un accordo con il Libano, ma il Libano non ha nessun tipo di controllo su Hezbollah, che continua ad attaccare Israele e Israele di conseguenza. Sono arrivati oltre 2000 razzi da Hezbollah da quando è nato e cominciato questo nuovo cessate il fuoco, oltre 300 droni. Ci sono intere città che sono al nord di Israele che sono state evacuate, come tantissimi villaggi nel sud del Libano. La situazione è complicata, c'è ancora una legge in Libano che dice che non si può incontrare nessun israeliano. Fino a quando non diventa il Libano uno stato credibile dal punto di vista politico e militare, che possa mettere all'angolo Hezbollah, è inutile fare colloqui se poi dopo non si riesce a bloccare l'unico che invece blocca questi colloqui, cioè Hezbollah. La stessa questione vale per l'UNIFIL, che negli ultimi giorni ha denunciato una serie di attacchi da Hezbollah, ma sta lì da decine d'anni eppure non è riuscito a bloccarlo. Quindi questi colloqui hanno senso se in qualche modo si riesce a bloccare il bollo.
2: Chiarissimo, come sempre. Grazie Anello Del Gatto, e corrispondente per La Stampa da Gerusalemme. Buon weekend e alla prossima.
4: A voi, arrivederci. Grazie
2: ad Alessandro Teodori in regia. La linea passa a Sonia Martina.
1: Sono le 7.30 in punto, allora adesso è il momento di andare ad ascoltare l'avvocato Gian Domenico Cagliazza con la pillola del rovescio del diritto.
5: Cresce in modo spasmodico la fibrillazione dell'intero nostro sistema giudiziario in attesa della decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo intorno al caso Cavallotti contro Italia. Una decisione che potrebbe davvero riscrivere l'intero sistema delle misure di prevenzione patrimoniale nel nostro Paese. Si tratta di quelle norme che consentono di confiscare beni mobili ed immobili ritenuti provento di attività illecite, soprattutto, ma non più solo, legate alla criminalità organizzata, anche in assenza di un giudizio di condanna e addirittura, come nel caso Cavallotti, in presenza di una sentenza definitiva di assoluzione. Occorre dire che in questi anni la giurisprudenza della CEDU è apparsa molto conservativa su questo tema, sostanzialmente valorizzando la peculiarità del caso italiano, caratterizzato da un'allarmante diffusione del fenomeno mafioso e della sua infiltrazione nel sistema economico del Paese. Se non che negli ultimi tempi è andata crescendo la sensibilità della Corte Europea di fronte all'enorme diffusione dell'uso dello strumento della confisca di prevenzione, che sta sempre più evidentemente erodendo spazi repressivi tradizionalmente propri del giudizio di responsabilità penale. Il sospetto sta quotidianamente scalzando il giudizio di responsabilità, consentendo l'aggressione massiccia del diritto di proprietà e di iniziativa economica attraverso una strada, il giudizio di prevenzione, fondato appunto sul sospetto e sulla inversione dell'onere della prova, ben più agevole e rapido del giudizio penale di responsabilità. La recente sentenza Isaia contro Italia, seppure innescata dal ricorso di un soggetto che aveva riportato condanne penali, però molto risalenti nel tempo rispetto ai successivi provvedimenti di confisca, ha rappresentato un segnale molto forte. Con questa decisione la CEDU ha fissato alcuni paletti importanti e del tutto inediti alla confisca di prevenzione, quali ad esempio la necessità di provare un nesso diretto tra i beni sequestrati e le attività illecite dei quali si presume essere il prodotto, oltre che la necessità di perimetrare con precisione la proporzione tra i beni confiscati e l'entità del profitto illecito, ed altro ancora. Ed ora si aggiunge la decisione della prima sezione della Corte di rimettere la decisione del caso Cavallotti alla Grande Camera, cioè alle sezioni unite, diciamo così, della CEDU, il che sembra preludere all'affermazione di principi talmente forti ed innovativi da richiedere l'avallo della composizione più autorevole dell'organo giudicante. Staremo a vedere. Certo è che il sistema della confisca di prevenzione ha assunto nel nostro paese dimensioni invasive del tutto sfuggite ad ogni controllo di razionalità e di legalità, fino a consentire appunto, come nel caso di Cavallotti, di confiscare aziende a soggetti ingiustamente accusati di essere mafiosi ed infine assolti con sentenza definitiva, legittimando cioè un assurdo sistema nel quale il sospetto di aver commesso un reato sopravvive alla sentenza che lo ha definitivamente escluso. Occorre essere consapevoli, peraltro, che intorno al sistema della confisca di prevenzione si è costruito negli anni un potere immenso, esercitato da una ristretta filiera di professionisti dell'amministrazione giudiziaria, legittimati a gestire e quasi sempre spolpare grandi ricchezze, costruendo fortune economiche e professionali su meri sospetti di polizia, spesso rivelatisi infine ad aziende però svuotate e distrutte, del tutto infondati. Anche questa è la partita che si sta per giocare grazie alla pervicace iniziativa della famiglia Cavallotti. Speriamo bene. Buona giornata a tutti.
1: Così l'avvocato Gian Domenico Caiazza con la pillola del rovescio del diritto. Allora, tra poco andremo ad ascoltare Marco Tardash con Stampa e Regime. Vi ricordo, al termine la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, parleremo in apertura della missione di Trump in Cina che si è conclusa e dei nodi rimasti irrisolti. Poi della guerra tra Stati Uniti e Iran, il ruolo della Turchia e dell'Italia. Parleremo dello stallo dei lavori della Commissione parlamentare di vigilanza RAI e l'iniziativa di Roberto Giachetti, le proposte di riforma della legge elettorale del centrodestra, poi il voto degli italiani all'estero e lo speciale del quotidiano Il Foglio per il decennale della scomparsa di Marco Pannella e poi chiuderemo con le rubriche Scegliere il futuro, che non avete ascoltato nella giornata di ieri, e Cinema e cinema a cura di Gianfranco Cercone. Intanto diamo uno sguardo alle notizie di oggi. Intanto oggi è previsto a Londra un maxi corteo dell'estrema destra, convocati dall'attivista Tommy Robinson, in una giornata che si preannuncia tra le più delicate degli ultimi anni per l'ordine pubblico della capitale britannica. Intanto circa 50.000 sostenitori prenderanno parte al corteo, presentato come una mobilitazione per l'unità nazionale, la libertà di espressione e i valori cristiani. L'ex hooligan, il cui vero nome è Stephen Jackson Lennon, ha invitato i partecipanti a non indossare maschere, a non abusare di alcol e a mantenere un comportamento pacifico e rispettoso. e ha definito l'iniziativa la più grande manifestazione patriottica mai vista su questo pianeta. Mi devo fermare però adesso perché do la linea a Marco Taradas, andiamo dunque ad ascoltare Stampa e Regime.
6: Sabato 16 maggio, questo è Radio Radicale, buongiorno a tutti, a Marco Taradas per Stampa e Regime. Questa mattina i titoli dei giornali riguardano diversi fatti, non tutti i giornali hanno una notizia forte per aprire e quindi dobbiamo fare anche una carrellata sui giornali per capire bene che cosa ci vogliono dire oggi. Ad esempio il Corriere della Sera dedica l'apertura e anche le prime pagine alla sciagura che è avvenuta alle Maldive, mistero nella grotta, il difficile recupero dei corpi a 50 metri, e ci sono tutte le informazioni che uno vuole su questa tragedia che è avvenuta così lontano. E a centropagina Trump avverte Taiwan, e questa è la notizia che attraversa un po' tutti i giornali ed è forse l'unica novità che arriva dall'incontro che c'è stato a Pechino, una presa di distanza che non stupisce a dir la verità, magari sarà smentita domani o dopodomani, del presidente americano rispetto agli impegni che gli Stati Uniti hanno sempre mantenuto nei confronti dell'isola. Tra l'altro è stata anche sospesa una fornitura di armi per molti miliardi. Anche la Repubblica apre con Maldive, sub italiani intrappolati nella grotta, e poi Trump dopo Xi molla Taiwan e avverte l'Iran. La Stampa invece sull'economia apre: energia fuori controllo, Meloni preme sull'Unione Europea, bloccare Hormuz, sbloccare Hormuz, dice Meloni, che oggi sarà in Grecia. E poi c'è una discussione sui vari quotidiani su come intervenire per ridurre la povertà crescente che crea la situazione che si è venuta a creare dopo la guerra di Trump e di Israele e di Netanyahu all'Iran, una guerra che forse non sarebbe stata da condannare se avesse raggiunto i suoi obiettivi nel modo più rapido possibile, ma come si sa bene le guerre si sa cominciarle ma non si sa mai finirle, e oggi la situazione è molto peggiore di prima dell'inizio della guerra. E spesso ci viene ricordato anche oggi in diversi articoli e interviste, ma insomma è una cosa ormai acquisita. L'Avvenire titola su accordi fantasma, quindi anche quella parte commerciale che Trump ieri ha esaltato, secondo l'Avvenire, ma un po' secondo tutti, non si è effettivamente realizzata. L'Avvenire nell'occhiello scrive: mezzi affari e molti silenzi pesanti al vertice tra Trump e Xi, che mercoledì vedrà Putin. E poi c'è un'intervista a Stiglitz che vedremo: la guerra è pagata dai poveri e sul commercio il tycoon ha fallito. Sul resto del Carlino, Trump disgelo con la Cina, no alla guerra per Taiwan. Sul Messaggero si apre di nuovo sulle Maldive, poi subito dopo Trump, nessun soldato per Taiwan, borse già deluse dal viaggio in Cina. E poi c'è un intervento a Andrew Spannaus che dice: l'isola per trattare, tentazione USA, insomma usare come merce di scambio Taiwan, un gran bel alleato, un gran bel amico per tutti. Trump, a giudicare dagli articoli che troviamo oggi sul giornale temi completamente diversi. Il titolo di apertura: i piani di guerra di Askatasuna. Così il centro sociale vuole mettere a ferro e fuoco il paese. La seconda e terza pagina sono dedicate proprio a questo, il blocchiamo tutto, che scende di nuovo in piazza, questa volta fa sapere il giornale con AVS, cioè Fratoianni e Bonelli. Poi centropagina del giornale, non c'è Trump, ma ci sono le porte girevoli nella giustizia, da Toga Rossa, dirigente del PD, l'ex procuratore generale di Napoli, che si chiama Luigi Riello, entrato nella segreteria regionale del Partito Democratico. E questa è non è una novità, a dir la verità, di solito i vertici della magistratura poi, quando vanno in pensione, trovano ospitalità nel Partito Democratico, come prima nel Partito Comunista. Sul Sole 24 Ore e su Italia Oggi, due titoli che riguardano il mondo delle automobili, ma questa volta non l'automotive, ma sul Sole 24 Ore, tassisti, dichiarazioni da 19.000 euro, e su Italia Oggi non ci sono i tassisti, ma ci sono le società di autonoleggio, tasse auto eluse per 2,5 miliardi e il gettito perso dalle province per le pratiche elusive delle società di autonoleggio che hanno spostato fittiziamente la sede a Trento e Bolzano. Adesso si cambia, insomma, una sorta di federalismo fiscale, ma che non dice Italia Oggi non durerà a lungo. Vediamo ancora gli altri quotidiani come aprono. Il Messaggero l'abbiamo visto, il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano insiste su Minetti, il titolo principale è questo. Su Minetti ci sono altri due testimoni da non sentire, le hanno scritto a Graziella, la testimone, sei coraggiosa a denunciare. E poi il Fatto Quotidiano, col suo direttore, dedica l'articolo, l'editoriale, proprio a questa vicenda, con critica molto dura nei confronti della procura di Milano, che non vuole sentire la testimone che il Fatto ha trovato dove sta. Però vi segnalo che sul Domani c'è di nuovo, come già nei giorni scorsi, un articolo dei cronisti del Fatto, dei cronisti che sono venuti via dal Fatto quando il Domani è stato fondato, che invece dicono che ci sono contraddizioni in ciò che la super testimone trovata dal Fatto ha detto in varie interviste. Insomma, sembra, anche se Marco Travaglio insiste nel dire che Minetti ha continuato, scrive lui, a esercitare la prostituzione, anche in questo caso il traffico di prostitute, anche dopo essere stata condannata, di questo non c'è nessuna prova attendibile, ci dice un altro giornale della sinistra come il Domani. Prima o poi però questo modo di dare informazioni e tenerle a galla, anche se non reggono, dovrebbe finire nel nostro paese, ma vedremo come andrà. Certo è che il Fatto Quotidiano continua oggi a esporre nel modo migliore per lui la propaganda di Putin. Oggi c'è un attacco molto duro a Zelensky e un'altra difesa contro la russofobia firmata da Elena Basile, giornali che stanno, come questo, che stanno un po' al di là della linea rossa che dovrebbe esserci in un paese quando si manifesta una alleanza così stretta con il nemico in atto. E sulla Verità si apre su Garlasco, Sempio il capo degli investigatori, sulle intercettazioni, sono un asino, avrebbe anzi ha detto a verbale il luogotenente Sapone, che nel 2017 fece una nuova indagine, ma non attivò la microspia per le intercettazioni perché non sapeva usarla. Insomma, questa è un'altra delle tante vicende che si stanno legando a questo caso, e su cui tre giornali, invece di dare tutto lo spazio che altri danno, oggi La Verità è piena di informazioni, ma insomma un po' tutti, criticano il meccanismo mediatico che si è creato intorno a questa vicenda. Infine vediamo il titolo del Domani: Trump sacrifica Taiwan per Xi, non dichiari l'indipendenza, affari suoi il titolo del Manifesto. L'Unità, che dice in piazza per Bakary, si parla dell'omicidio del ragazzo del Mali avvenuto a Taranto, lo Stato non c'era, dice l'Unità. Gramellini su questo oggi fa il suo commento dicendo che non c'è nessuna attenzione. In realtà a me non sembra, se ne è parlato nei telegiornali, se ne parla ancora oggi sui vari quotidiani. Il Foglio apre con Meloni è il migliore alleato di Schlein, a sinistra c'è chi farebbe pazzie per avere alternative alla leader del PD come candidato premier. Meloni ha invece azionato un grano, whatever it takes, per averla come rivale futura. Vedremo poi articolo su Schlein che incontra Sanders, che rilancia la politica le politiche su diritti civili per LGBTQ plus e o più. E poi il riformista che ha il titolo migliore della giornata: sarà per sempre Xi. Tutti alla corte del sempiterno leader della Cina, la Repubblica Popolare e gli USA sono ora sullo stesso piano, è tempo di prendere posizione, e anche Putin è in fila. Così riformista. Sulla Ragione, Davide Giacalone prende spunto dall'intervento di Mario Draghi ad Aquisgrana, e lo vedremo Draghi anche mettendolo, lo farò io, non lo fanno i giornali, mettendo a paragone con Papa Leone XIV. Sul Dubbio, le toghe si pentono, basta processi show, il CSM vara nuove regole per provare a fermare la gogna mediatica, la reputazione va tutelata. E poi c'è un'intervista a Zanettin, sempre a proposito di Garlasco. Zanettin è un parlamentare di Forza Italia: è un fatto gravissimo pubblicare colloqui fra Stasi e il suo avvocato. E sull'altra voce, infine, la guerra presenta il conto, l'Istat aggiorna i prezzi, la BCE lancia l'allarme per la crescita e il risparmio, inflazione su di un punto in un solo mese, pesano rincari di carburanti e alimentari. Qui c'è un'intervista che vedremo a Marco Leonardi, che da un quadro generale dell'economia dice per i salari non c'è nessuna difesa. Sull'altra voce ci torneremo, perché si discute dell'intervento di Draghi e si apre appunto un confronto fra vari interlocutori su quello che ha significato. L'intervento di Draghi è stato accolto dai giornali con il tono consueto dell'importanza dell'ex banchiere, ma in realtà qualcuno fa notare come questo sia stato in realtà un intervento tutto politico. A me erano sembrati anche gli altri, a dir la verità, ma questa volta c'è stata una maggiore accentuazione del tema della riforma dell'Unione Europea, della necessità di un passaggio costituente che non riguardi tutti e tutto ciò che c'è adesso, ma che dia l'avvio ad altro. Comunque vedremo anche questo. Oggi anche sui giornali, non nelle pagine d'apertura, c'è anche il caso Giachetti, che ieri ha interrotto, dopo averlo iniziato in mattinata, uno sciopero della sete che si aggiungeva allo sciopero della fame e per ottenere che la Commissione parlamentare di vigilanza tornasse a riunirsi dopo 14 mesi di blocco a causa della maggioranza che non faceva riunire il numero legale, questo perché c'è un problema di nuovo presidente alla RAI, è intervenuta Giorgia Meloni e Giachetti ha potuto, che ha promesso che ci sarà la prossima volta il numero legale, Giachetti ha interrotto. Viene evocato Marco Pannella, naturalmente su molti degli articoli che trattano di questo, e volevo segnalare in apertura che su Pannella oggi c'è il Foglio che nel suo inserto 10 anni senza Pannella, le idee che non muoiono, lezioni radicali sulla libertà, ci fa un grande regalo perché mette per iscritto alcuni degli interventi, ce ne sono anche alcuni scritti, ma Pannella, come sappiamo, ha scritto molto, molto poco e comunque infinitamente meno di quanto ha parlato. E c'è la prefazione al libro di Andrea Valcarenghi, che è molto nota, che ha fatto Pannella nel 73, ma poi ora vediamo cos'altro hanno deciso di pubblicare su questo inserto del Foglio. Intanto c'è una bella foto di Marco Pannella: di morale non m'occupo se non per difendere la concreta moralità di ciascuno e il suo diritto ad affermarsi finché non si traduca in violenza contro altri. Basta con questa sinistra grande solo nei funerali, nelle proteste. Ogni pagina c'è anche una citazione di Pannella. Giro pagina e c'è un intervento del 2011 contro la mala giustizia, contro le ingiuste detenzioni e le oppressioni del sistema carcerario, per l'amnistia fino all'ultimo, una delle battaglie politiche di Marco Pannella. Così viene presentato questo intervento. E c'è un altro: i paletti per l'ordine giudiziario, qui si passa al 1993, si torna indietro di 20 anni o giù di lì, e i deputati devono votare per l'autorizzazione a procedere contro l'ex segretario del PSI Bettino Craxi, coinvolto nell'inchiesta Mani Pulite. Con il suo intervento Pannella spiegava non solo le radici profonde dello scontro in atto, ma anche degli scontri del ventennio a venire, ha scritto sul Foglio Guido Vitiello, e viene pubblicato l'intervento parlamentare di Pannella. E poi altro, l'articolo che segue, ma vi cito anche le due schede, diciamo, che vengono anteposte a questi scritti. Così abbiamo parlato come abbiamo potuto e dovuto, con gli happening continui, con erba o con digiuni, obiezioni che sembravano individuali e azioni dirette di pochi, in carcere o in tribunale, ogni volta rischiando tutto. E anche questa, anche l'ordine giudiziario deve essere sottoposto a leggi certe, non deve svolgere un ruolo di manipolatore o di arbitro assoluto, è necessario nei confronti della legge scritta, con i suoi vuoti e i suoi straripamenti, non deve svolgere un ruolo di manipolatore nei confronti della legge scritta. Giro pagina e troviamo un articolo: Israele, i palestinesi e l'Europa, questo intervento al Parlamento europeo del 2001, e poi la politica estera e la sinistra. Però su questo passaggio, anche se non è molto breve, era un intervento al Parlamento europeo, probabilmente consueti 3, 2, 1 minuto. Voi conoscete l'uomo e la donna arabi e palestinesi solo se incontrano una pallottola israeliana, allora gli date almeno l'onore della sepoltura, l'onore del riconoscimento. Dinanzi ai cittadini palestinesi, arabi del Medio Oriente che quotidianamente muoiono assassinati dai loro regimi sauditi, basisti di destra, di sinistra, dall'alleanza storica forte degli sceicchi e del potere mediorientale alleato alle grandi multinazionali del petrolio, e voi, sinistra più o meno comunista, dinanzi alla realtà curda, e continuava, voi non parlate, non parlate soltanto quando i palestinesi sono uccisi dagli israeliani. Poi c'è una foto e la sintesi che si ha nella scheda: vi accorgete dell'esistenza dell'umanità palestinese solo quando vi serve per denunciare il vostro continuo nemico di oggi, si chiami Stati Uniti, si chiami Israele. Dove sta scritto che l'Unione Europea si rende garante degli stati nazionali? E poi una riforma elettorale di tipo anglosassone instaurerebbe di necessità una soluzione bipartitica o tripartitica, invece qui vogliamo una riforma che servirebbe solo a moltiplicare il parastato partitocratico. Questo è un discorso del 1992, dibattito sulla fiducia al governo Amato. Poi c'è un'intervista a Playboy del gennaio 1975, il ragionevole sregolamento dei sensi, e ancora, e questa intervista è molto ampia, mi pare che chiuda queste pagine, l'ultima scheda: cosa sta succedendo in Italia? Sta capitando una cosa che persino giustifica un certo ottimismo: la classe dirigente comincia per la prima volta a dubitare di se stessa e a ragionare sui propri sbagli. E purtroppo questa frase apparteneva a un passato che venne interrotto da Mani Pulite e da tutto ciò che ne è conseguito, non dall'inchiesta su Tangentopoli, ma dalla autopromozione della magistratura come regolatrice dello scontro politico. E questo su Pannella troviamo anche altro oggi, e la cosa che vorrei leggere è, cioè, troviamo l'inserto di Nessuno Tocchi Caino sull'Unità, con interventi di Mirella Parachini e di Mina Welby. E poi ci saranno, i giorni prossimi ci saranno numerosissime iniziative che Radio Radicale certamente segnalerà, ma di cui oggi non vedo sui giornali il programma, ma ce ne sono dal 18 al 19 al 20, promosse da tutta una serie di associazioni, dal Partito Radicale, poi da associazioni che facevano un tempo parte della Galassia Radicale, non so se si può più dire così, ma insomma, che continuano a cercare di attivarsi per rilanciare le battaglie su cui Pannella ha speso la sua vita. Dicevo, volevo leggere Stefano Folli sulla Repubblica, perché mi pare che compendi un po' tutto quello che viene detto, non certamente tutto quello che si può dire, ma insomma tutto quello che oggi viene a pezzi e bocconi si può trovare anche nei giorni scorsi sui giornali. La lezione di Pannella 10 anni dopo. L'Italia è un paese moderato, si dice spesso e con ragione, moderato non per via del buon senso, ma perché affetto da moderatismo, scrive Folli sulla Repubblica, che è qualcosa d'altro, è la zona grigia di chi non si impegna e non sceglie. Sono pochi i personaggi che nella storia recente hanno saputo essere diversi, non imprigionati nella gabbia dell'ideologia e nemmeno sovversivi come seppe esserlo la piccola borghesia quando innervò il fascismo degli anni venti. Qui si parla di personaggi che hanno vissuto una passione politica sincera e trascinante, fidando solo sulle proprie forze. Marco Pannella è stato uno di quei pochi, un liberale radicale, o se si preferisce un radicale liberale, certo non un moderato. Il 19 maggio, martedì prossimo, saranno 10 anni dalla sua morte, e l'interrogativo che ci si pone è abbastanza ovvio: cosa resta di lui, qual è la sua eredità politica? È quasi d'obbligo a questo punto citare il celebre articolo di Mario Ferrara sul Mondo di Pannunzio all'inizio degli anni 50, quello in cui auspicava un matto per i liberali. Tutti ricordano questa storia del matto, inteso non in senso clinico, ovviamente, bensì come figura imprevedibile, al di fuori degli schemi, dotato di immaginazione e di capacità di sorprendere. Serviva una figura del genere per scuotere l'apatico, benché nobile mondo del liberalismo, ingessato nei suoi principi, lontano dai fremiti della società di massa. Pensava a Pannella, l'autore dell'articolo, Ferrara, senza dubbio no. All'epoca Giacinto Detto Marco aveva 20 anni e stava ancora cercando la sua strada, eppure sarà lui l'uomo destinato a irrompere in modo travolgente nell'universo liberal-democratico e a irrobustirlo con idee nuove, molto spesso urticanti. Tuttavia è bene non confondersi. Pannella non somigliava ai movimenti qualunquisti che lo hanno preceduto, Guglielmo Giannini, o lo hanno seguito, i 5 Stelle e Grillo, ma non solo. Non c'era in lui alcuna tendenza a scivolare verso il populismo dozzinale che vive di exploit banali, volte a colpire la fantasia dell'elettorato per poi passare ad altro. Pannella sapeva usare la piazza contro il palazzo, diciamo così, ma il suo rispetto per la politica e per i partiti come strumento della politica era assoluto. Era contro la partitocrazia nel solco di Giuseppe Maranini, ma certo non era contro i partiti senza i quali la democrazia si sarebbe inceppata. Forse è questa la sua principale eredità: ravvivare ogni giorno la democrazia con le battaglie civili, il garantismo, la difesa non retorica dello Stato di diritto, senza fossilizzarsi negli ideologismi che diventano incrostazioni burocratiche, non fare al sistema dei partiti un blocco corporativo, senza dimenticare che dietro le idee ci sono gli uomini che le rappresentano. Ecco perché Pannella riuscì ad essere

famosa rassegna stampa, interprete anche lui di una storia politica degna di nota. Incappò negli strali di Marco, che sapeva essere despota. Eppure, se un certo liberalismo non assopito esiste in Italia, sia pure in forma del tutto minoritaria, lo si deve soprattutto a lui. E 10 anni dopo la sua morte, in un'Italia incattivita, tanti ne sono consapevoli. Trovo molto bello questo articolo, molto puntuale, e per questo l'ho letto tutto. E questo mi preserva dal dover concentrare tutta la segna stampa poi sulle vicende del mondo radicale, anche perché domani Pannella sarà sui giornali. D'altra parte, lui stesso l'aveva detto: quando sarò morto, tutti parleranno di me, riconosceranno chissà quale qualità, ma adesso che sono vivo non è la stessa cosa. Vediamo adesso le aperture dei quotidiani sui temi politica internazionale. Su Garlasco tornerò dopo per segnalare magari gli articoli che criticano tutto il modo in cui sia la Procura sia chissà chi continua a fornire notizie, testi, intercettazioni e cos'altro ai giornali, e anche su quello che sta succedendo. Ma vediamo i titoli sull'incontro che si è concluso ieri tra Trump e Xi, o forse tra Xi e Trump, per meglio dire. Trump lascia la Cina, questo siamo sul Corriere, Xi un amico. Poi parla di accordi economici fantastici, ma sul tema Pechino soggetto GLIS, e su Taiwan. Non faremo guerra a 15.000 chilometri da casa. Intanto in Italia l'inflazione sale. E andiamo alle pagine interne con Viviana Mazza, che scrive: nei 2 giorni trascorsi insieme a Pechino, Xi Jinping ha chiesto a Donald Trump se difenderebbe militarmente Taiwan, una domanda diretta alla quale il presidente americano ha replicato: di queste cose non parlo. Quando i giornalisti gli hanno posto la stessa domanda sull'Air Force One di ritorno a Washington, Trump ha spiegato: c'è solo una persona che sa la risposta, io. Poi ha aggiunto: sapete, l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno adesso è una guerra a 15.000 chilometri di distanza. E insomma, questo sembra l'unica cosa che rimane di questo summit. Ma torno a Viviana Mazza sul Corriere, che dice che si è concluso il summit con un pranzo con Xi, che ha aperto a Trump i cancelli della residenza dei leader comunisti, una rara visita concessa a uno straniero. In questi incontri cordiali e sfarzosi, Xi è stato però estremamente esplicito su Taiwan, ha avvertito che la relazione tra Stati Uniti e Cina rischia di sfociare in un conflitto se la questione dell'isola viene gestita male. Trump ha spiegato poi ai giornalisti che Xi lo ha avvertito di essere fortemente contrario a qualsiasi dichiarazione di indipendenza da parte di Taiwan, perché sarebbe una sfida molto forte. Trump dice di averlo ascoltato senza prendere posizione. Quando Bret Baier del Fox News gli ha chiesto in un'intervista se gli abitanti di Taiwan dovrebbero sentirsi più o meno sicuri, Trump ha replicato: neutrali. Questo va avanti da anni, non è cambiato nulla, dico solo che non voglio avere qualcuno che opta per l'indipendenza. Dovremmo viaggiare per 15.000 chilometri per combattere una guerra, non è quello che voglio. Voglio che si calmino e che la Cina si calmi. Va bene, questo. C'è il Corriere poi si chiede chi vince e chi perde. La sintesi è questa: pochi accordi concreti, ognuno dei due leader ha soprattutto testato obiettivi e resistenze dell'altro, risorse naturali e dazi restano al centro dei calcoli. Poi c'è la consueta intervista al politologo americano Ian Bremmer, un vertice di poca sostanza politica, ma Pechino sbaglia se pensa che l'America sia un paese in declino.

gli chiede Giuseppe Sarcin, che esce meglio da questo summit, è stato un vertice con poca sostanza politica, dice Bremer, con poco movimento e probabilmente meglio così. In molti negli USA temevano che Trump avrebbe regalato tutto a Xi, invece non ha fatto grandi concessioni, non solo su Taiwan, ma anche sui semiconduttori, per esempio. Xi ha più o meno seguito la stessa linea di condotte, alla fine penso che entrambi saranno soddisfatti. Volevano un buon incontro, volevano stabilizzare il loro rapporto in modo da non avere problemi l'uno con l'altro nel breve termine. Forse i cinesi sono più contenti perché ora pensano di essere in una posizione più forte. Bene, questo dunque il Corriere della Sera. Vediamo le cose interessanti anche da altri quotidiani. E andiamo sulla Repubblica, seguiamo l'ordine di diffusione, anche se la Repubblica non mi pare avere grandissime cose, anche Repubblica apre sulle Maldive, e poi Trump compiace Xi Jinping, no a Taiwan indipendente, non voglio inviare soldati, e anche sugli accordi commerciali che ha definito fantastici Trump, i mercati restano delusi, scrive Paolo Mastrolilli, mentre Teheran apre a Pechino, può aiutare il dialogo degli USA, non ci fidiamo. Il ministro degli esteri Araghchi non chiude la porta alle trattative, ma Pasdaran si preparano alla ripresa della guerra. Qui l'intervista è fatta a un altro politologo, Yashka Munk, Stati Uniti e Cina condannati a trattare, però la guerra è possibile, separare la loro economia costerebbe troppo, si muovono sul filo di interessi divisi e contrastanti. Osserva a un certo punto Munk, Trump divide il mondo in sfere di influenza. Secondo lui ogni grande potenza può fare ciò che vuole della sua. Taiwan, isola separata dalla Cina da poche miglia, per lui rientra in quella di Pechino. E poco importa che a Taipei ci sia un esecutivo democratico desideroso di autogovernarsi. D'altronde è più o meno quel che pensa anche dell'Ucraina, cui pure continua a dare un po' di supporto. Non l'ha ancora abbandonata, ma da come ne parla è chiaro che la ritiene parte dell'influenza, della sfera di influenza russa, e dunque non gliene importa tanto. Questo Munch. I giornali ci dicono anche che Trump ha lasciato una lettera a testamento a Vance: se muoio, ecco cosa fare. Però non ci dicono cosa c'è scritto dentro, e quindi passo sulla stampa, dove il titolo su tutto questo è il commento affidato a Bilemmot, e i titoli, come abbiamo visto, riguardano più le conseguenze economiche delle guerre di Trump che altro, però ci arriviamo dopo. Invece, poi, come corrispondenza, si parla di tregua cinese. Il G2, come viene ribattezzato questo summit, promette disgelo, ma la svolta resta lontana. Il presidente cinese dice: lavoriamo con gli USA per ridurre i dazi. Il tycoon, come scrivono abitualmente i giornali, non si sa perché, cerca una sponda sull'Iran, ma ottiene solo cautela. E poi c'è un articolo di Lorenzo Lamperti: Pechino si prepara a ricevere Putin, sfida l'Occidente sull'ordine mondiale, guerra in Ucraina, energia e Medio Oriente, sul tavolo dei colloqui in programma mercoledì. Ecco, sarà più interessante vedere questo incontro. C'è anche un'intervista per gli appassionati a Massimo Cacciari, il cui titolo è: Taiwan potrebbe essere una catastrofe se rischia una nuova IALTA globale. Vabbè. E una invece più interessante a David Grossman, però riguarda in particolare Israele, la vediamo tra poco. Invece Peter Cameron, scrittore,
che dice l'America di Trump è un posto terribile, soltanto i giovani possono salvarci. E poi una delle cose che rendono più facile la vita a Trump probabilmente è questa frase che aggiunge: mi piace l'idea di un paese socialista dove le persone si prendono cura l'una dell'altra. Sì, a chi non piacerebbe questa cosa, ma il mondo non è fatto così. Ci arriviamo dopo al mondo come dovrebbe essere fatto e come invece è fatto, ma vediamo nelle pagine commenti Bill Hemmott che scrive dell'incontro in questo modo. Quando si analizzano gli incontri al vertice tra leader, uno degli aspetti più difficili è il fatto che tali avvenimenti sono un misto di spettacolo pubblico e di colloquio privato. Con i precedenti presidenti di Cina e Stati Uniti, tali summit rappresentavano il clou di lunghi negoziati tra funzionari e esperti di alto grado e offrivano una struttura prevedibile e risultati prevedibili. Adesso che in entrambi i paesi il potere è molto più concentrato nelle mani dei rispettivi leader rispetto a sistemi di governo più ampi, c'è meno struttura e più teatro, mentre i colloqui riservati sono più importanti e più segreti. L'unica cosa, a un certo punto scrive Hammond, chiara, è che Trump e Xi intendono continuare a incontrarsi così, contraccambiando l'ospitalità. E poi i cinesi sono stati più prudenti di Trump su quello che si sono detti lui e Xi riguardo al Medio Oriente, non di meno adesso sia Trump sia i veri governanti dell'Iran, i guardiani della rivoluzione islamica, il gruppo militare d'élite che ha assunto il controllo del paese, devono decidere quali saranno i loro prossimi passi. Proprio in quelle decisioni potremo forse individuare l'esito del vertice di Pechino. Insomma, poco si sa e poco c'è da speculare. L'unica cosa che si è capita è quella che poi alla fine Trump ha detto ai giornalisti nelle sue interviste. Inutile andare a guardare gli altri giornali perché non aggiungono molto. Invece, dato che eravamo sull'intervista a David Grossman, quella è bene riprenderla adesso perché Israele si trova ancora nella tregua voluta da Trump, ma la situazione resta aperta a soluzioni di ripresa della guerra oppure di ulteriori passaggi verso la pace che però al momento non sono prevedibili. Allora andiamo a riprendere la stampa su questo. David Grossman è non solo un grande scrittore, ma anche un intellettuale di quelli che si impegnano, si è sempre impegnato nel sostegno alla democrazia israeliana e quindi anche a Israele, cosa che non viene da molti condivisa, mi pare di capire, in questi anni. Israele è ancora una democrazia, dice, ma con Bibi la strada è senza uscita. Non credo che il mio paese cesserà di esistere, però rischia di diventare invivibile. E vediamo allora. In particolare l'intervista è fatta da Francesco Rigatelli, anche Grossman, come molti degli intervistati di oggi, sono al Salone del Libro di Torino. Dice Grossman: non posso accettare che il ciclo di morte in Medio Oriente sia infinito, bisogna avere il coraggio di cambiare. Domanda la stampa: coltiva ancora la speranza di un lieto fine in Medio Oriente? È difficile perché la situazione è disperata. Tra pochi mesi in Israele ci saranno le elezioni anticipate e si riproporrà il bivio degli ultimi 10 anni, ovvero se Netanyahu debba continuare a governare. La mia posizione su questo è nota, più che mai oggi ci sarebbe bisogno di una novità di speranza, eppure questa idea non sembra prevalere. Se ci credessimo tutti, questa società
malata israeliana e palestinese potrebbe trovare un modo di fiorire. Non tutto è perduto, ma bisogna cercare di andare oltre l'animosità. Poi si parla delle prossime elezioni, dice: non sono politologo, ma propongo solo la mia visione, ho appunto speranza. Percepisco le prossime elezioni come fatali. Se rivincesse Netanyahu, la società israeliana prenderebbe una direzione discutibile. Conosciamo come la destra si sia comportata fino ad oggi, il paese finirebbe ancora di più in una strada senza uscita. Non che Israele non esisterebbe più, non credo assolutamente a questo scenario, ma diventerebbe un posto molto difficile in cui vivere e crescere dei bambini. Già ora centinaia di migliaia di persone partono perché Israele è diventato più messianico, irrazionale e brutale. L'aria che si respira è troppo inquinata per rimanere. Anche lei andrebbe via, risponde Grossman. Solo considerare questa possibilità mi spezza il cuore. Sono nato 6 anni dopo la creazione di Israele e l'ho vissuto come un miracolo secolare. Anche noi ebrei avevamo finalmente uno stato, un posto nel mondo dopo la Shoah. Ora bisognerebbe interrogarsi sulla qualità della democrazia. Il momento in cui me ne dovrò andare sarà quando non sarà più per nulla una democrazia. Per ora lo è in un certo senso, lo è ancora. Ci sono manifestazioni contro il governo e si vota, anche se è uno stato occupante e brutale. Occorre trovare il modo di risolvere questa contraddizione. Poi continua l'intervista, è tutta molto interessante. E la trovate sulla stampa. Ora ci spostiamo invece sulla Ucraina e sulla Russia. Resto alla stampa, che come al solito è il giornale di riferimento sulla politica internazionale. Resto alla stampa perché è molto interessante quello che ci dice con questo titolo: a Norimberga di Putin nasce il Tribunale Speciale per i Crimini d'aggressione contro l'Ucraina. Via libera di 36 paesi, Italia inclusa, fuori Ungheria, Slovacchia, Malta e Bulgaria. I firmatari sono 34 Stati membri del Consiglio d'Europa, 34 su 46 più Unione Europea, Australia e Costa Rica. Non firmatari 12 stati membri del Consiglio d'Europa, tra cui i 4 paesi dell'Unione che abbiamo visto, e gli Stati Uniti. Marco Bresolin ce ne parla ci dice, attraverso il segretario generale del Consiglio d'Europa, questi stati hanno compiuto un passo decisivo verso l'effettiva istituzione del Tribunale speciale e il riconoscimento delle responsabilità per l'aggressione contro l'Ucraina. Il Tribunale speciale rappresenta giustizia e speranza, ora occorre agire per dare seguito a questo impegno politico, garantendo il funzionamento e il finanziamento del Tribunale. Berset ha invitato i governi a portare a termine le procedure nazionali per unirsi al Tribunale e ha aggiunto: le fondamenta morali dell'Europa e del mondo saranno ripristinate solo quando il crimine di aggressione contro l'Ucraina. No, questo non è Bennett più, è il ministro degli esteri ucraino Sibia. Le fondamenta morali dell'Europa e del mondo saranno ripristinate solo quando il crimine di aggressione contro l'Ucraina sarà punito. Non è una questione del passato, è una questione del futuro. Si tratta di ripristinare uno spazio comune di verità, giustizia e fiducia. C'è anche un commento di Anna Zafesova: così l'ingiustizia po non potrà essere normalizzata, grazie a questo tribunale, perché dice Zafesova, che ricorda intanto le condanne, le ultime, ieri in contumacia, condannato Tikhon Ziadko, direttore del canale televisivo Dodds, per
per diffusione di fake news sulle forze armate russe, in particolare rispetto alla strage di civili a Bucha. E sempre ieri, 5 anni di prigione, il regista Buryato Bayr Tsirenov, che aveva parlato del massacro di ucraini nel suo canale YouTube. Un altro oppositore, Konstantin Zeleznov, insegnante di fisica e matematica, in pensione, è stato spedito in carcere per 8 anni nel marzo scorso per aver chiesto alla Procura Generale russa di indagare sulla strage di Bucha, citando un rapporto dell'ONU, eccetera, eccetera. Dice Zafesova che praticamente tutti i giorni avvengono questi episodi. In questo contesto è facile considerare la decisione del Consiglio d'Europa di lanciare un tribunale speciale come utopica, una concessione all'idealismo europeo, un progetto destinato a soccombere al cinismo della Realpolitik. Il padrone del Cremlino nutre però nei confronti di una Norimberga per Putin una paura palpabile. Se la leadership russa fosse così convinta di non rischiare un ipotetico banco degli imputati all'AIA, non infliggerebbe condanne pesantemente reali ai dissidenti che denunciano i suoi crimini di guerra. C'è anche un'altra cosa importante, un'intervista sempre sulla stampa, un'intervista a Elena Kostiukovic, per 40 anni ha tradotto Eco in russo, e dice: oggi Umberto Eco starebbe con Kiev, portò l'Europa nell'Unione Sovietica. Ecco, portò attraverso i suoi libri in Unione Sovietica. Elena Kostiukovic è nata a Kiev, ha vissuto il mondo sovietico ed è stata per oltre 40 anni la voce russa di Umberto Eco. Racconta tra l'altro in un suo libro che ha pubblicato di recente proprio sulla traduzione di Eco in russo. Il suo libro parte da un dettaglio potentissimo, l'incipit del nome della rosa, con il riferimento all'invasione sovietica di Praga, perché per 20 anni, dice Elena Kostiukovic, per 20 anni, il 21 agosto 68, era stato cancellato dalla memoria pubblica dei paesi del patto di Varsavia, che osava ricordare l'invasione sovietica della Cecoslovacchia, dovevo farlo sottovoce. Quando lessi le prime righe del nome della rosa e trovai Praga, capii subito che quel romanzo nell'URSS non avrebbe potuto essere pubblicato facilmente. Non era un dettaglio decorativo, era la chiave d'ingresso del libro. Per i censori sovietici Eco diventava pericoloso perché introduceva il dubbio, il relativismo, la possibilità di contestare ogni verità indiscutibile. Per i rettori russi il primo incontro con il nome della rosa non fu come in Italia, dove molti potevano leggerlo anzitutto come un romanzo medievale, erudito, labirintico. In Russia la reazione fu: Dio mio, parla davvero di Praga, quanto è coraggioso questo scrittore. E aggiunge: la mia traduzione rimase ferma con il divieto della censura. Poi arrivò la perestroica, arrivò Gorbaciov, si aprì una fessura nel monolite e quella fessura permise al romanzo di passare. Questo tra l'altro ci viene raccontato. Bisogna poi andare sul Foglio per leggere sulla prima pagina. Vabbè, intanto che giustamente si parla dell'ennesima vergogna ONU, l'Iran al lavoro contro la violenza sulle donne, collasso morale, parla Hillel Neuer. E mentre sull'Ucraina forse non riesco a trovare quello che volevo
citare. E allora mi sposto dall'altra parte del mondo dei giornali, e cioè vado al Fatto Quotidiano. Sul Fatto Quotidiano, a parte la vicenda Minetti, c'è ovviamente il continuo interesse per l'Ucraina vista dalla prospettiva della Russia. Allora, il titolo che già troviamo in prima pagina è: 90 miliardi a Kiev già non bastano, l'ex portavoce contro Zelensky. I fondi europei non coprono il deficit ucraino nel 2027, mentre i russi bombardano, colpito un convoglio ONU. Anche Yulia Mendel accusa Volodymyr, dittatore, frena la pace. Allora andiamo a vedere, trova sempre un accusatore, un'accusatrice, preferibilmente il fatto, e vediamo l'articolo di Michela Aggi Iaccarino, che sa cosa vorrà dire Aggi, ma insomma c'è nella sua firma. Si parla dell'attacco molto importante fatto l'altro ieri, con 24 morti e 48 feriti a Kiev. Naturalmente la Russia continua, qui riassumo i fatti e non leggo, continua a colpire quel che trovano i suoi missili, vale a dire palazzi, mentre l'Ucraina reagisce in modo molto più preciso e molto più rispettoso delle regole di guerra, essendoci anche quelle, e colpisce invece raffinerie e cose del genere. Si parla in quest'articolo, ieri a Kiev, del fatto: bandiera a mezz'asta, ha dichiarato il lutto nazionale, la lista nera dell'ultimo re di Mosca contro un palazzo della capitale, conta 24 nomi, tra le vittime ci sono tre bambini. La risposta ucraina si concentrerà adesso contro l'industria del greggio, le nostre reazioni, ha reso noto il presidente. Contro l'industria petrolifera russa, la produzione militare, i responsabili diretti di crimini di guerra contro l'Ucraina, e gli ucraini sono pienamente giustificate. Sui giornali Kiev svettano i titoli sulle ultime esplosioni, ma dominano anche le critiche per l'intervista che l'ex portavoce del presidente Yulia Mendel ha rilasciato all'americano Tucker Carlson. Voi sapete chi è Tucker Carlson, no? Un giornalista legatissimo a Trump, al mondo MAGA, e quindi diciamo non perfettamente neutrale. Dice il Kyiv Independent che Yulia Mendel si è impegnata a fondo nel tentativo di screditare il suo ex capo, definendolo un dittatore e il più grande ostacolo alla pace in Ucraina. Il Kyiv Independent la taccia di diffusione di propaganda filorussa e fake news sul presunto sabotaggio della tregua da parte di ucraini e alleati. Solo 4 anni fa la Mendel elogiava in un libro il suo ormai ex datore di lavoro, che ora accusa di essere corrotto. Insomma, questo è quanto il fatto nel titolo mette in luce, però non c'è, dall'articolo poi non si ricava molto. Poi ci si concentra sul denaro che dovrebbe andare dall'Unione Europea all'Ucraina, e poi c'è l'articolo Francesco Ferrante: col RIS già al JHU Q e Covi. Quindi mi immagino che questo voglia dire che era un colonnello, un militare. Noi sappiamo quanto l'influenza russa nel nostro esercito sia stata potente negli anni passati, anche negli anni dell'Unione Sovietica, e evidentemente qualche traccia se ne può trovare anche. Però oggi non so se ciò possa riguardare l'autore di questo articolo, che ora andiamo a leggere.
è intitolato Volodi, ascesa e caduta dell'eroe creato dagli USA, ma i titoli sono del Fatto. Scrive Ferrante, Francesco Ferrante: per anni il racconto occidentale sull'Ucraina è stato costruito come una sceneggiatura hollywoodiana, da una parte il bene assoluto, all'altra il male assoluto, da un lato la democrazia, dall'altro l'autocrazia, e nel mezzo una figura trasformata in simbolo globale, Zelensky, elevato a paladino dell'intera sicurezza europea, non più comico che suona il pianoforte col pene in televisione, ma attore diventato presidente, poi presidente diventato eroe, infine metamorfosi in brand geopolitico. Dentro questo Truman Show qualsiasi dubbio diventava propaganda russa, parlare di corruzione ucraina diventava immediatamente filo Putin, ricordare il peso storico degli oligarchi ucraini era disinformazione, insomma dice un sacco di... Come si dice? No, ho dimenticato, c'è una parola italiana molto efficace ma che mi sfugge. Comunque riassume dal suo punto di vista tutto ciò che gli altri fanno a proposito della Russia, che non è affatto vero per l'Ucraina, lo possono testimoniare in tantissimi degli articoli di filo ucraini patentati, che invece sanno benissimo della corruzione ucraina e quando vanno in Ucraina chiedono informazioni sulla corruzione ucraina eccetera eccetera. Va bene, questo è il call, come si chiama, call Riz JHQ e Kobe, che finisce così. Nelle guerre moderne nessuno viene scaricato apertamente dall'oggi al domani, prima cambia il clima informativo, si prepara lentamente il terreno psicologico, rompendo poco alla volta quell'aura di intoccabilità costruita negli anni, un processo graduale e silenzioso, e questo è, secondo Francesco Ferrante, sta succedendo per Zelensky. Andiamo alle pagine dei commenti e qui troviamo Elena Basile, che ricorderete la volta scorsa ci disse che la Russia potrebbe chiudere in un giorno, in una notte, la guerra all'Ucraina, ma per amore del popolo ucraino non lo fa. Disse così. E allora leggiamo Elena Basile. Oggi il titolo è questo: UE malata di russofobia e Trump attore da farsa. Dice Elena Basile: oggi l'elite occidentale senza distinzione tra europei, dem e repubblicani americani mi appare nemica del bene dei popoli occidentali, della pace e della stabilità nel mondo, della democrazia reale, ormai anche di quella liberale, della cooperazione tra stati e popoli per sconfiggere i nemici comuni dell'umanità, le minacce nucleari, climatiche e robotica. Un senso di terrore mi prende quando, dopo aver visto l'odio dei miliziani del fronte progressista esplodere sui social media contro la Russia, passo ai commenti sulla parata militare di Putin dei prezzolati cantori dell'Occidente. La Russia, dopo quasi 5 anni di guerra, nella quale sebbene vinca sul campo, procede lentamente, qui è una cosa da come si chiamava, Ibis Redibis, dopo le stragi di soldati ucraini e russi e purtroppo di civili ucraini non mirati e di civili russi bersagli degli ucraini, devo leggere, io sono qui per leggere i giornali e quindi anche se ho conati di vomito continuo a legge, dopo le stragi di soldati ucraini e russi, purtroppo di civili ucraini non mirati e di civili russi bersagli degli ucraini, ha avuto il pudore di non esaltare la forza militare. Questo ha fatto Putin, ha avuto il pudore perché c'è la guerra. Le immagini hanno ritratto un viso piuttosto perplesso e triste del presidente Putin, che in risposta ai falchi che minacciano il lancio di un Oresnik su Kiev oppure una rappresaglia nucleare, ha invece pronunciato un discorso di basso profilo, tendendo una mano all'Ucraina e all'Europa affinché la mediazione riprenda. Sui media gli sberleffi per la debolezza russa si sono moltiplicati al fine di incitare e continuare la guerra e pompare il nazionalismo di Zelensky sempre più solo in un paese devastato.
Tucker Carlson, di nuovo lui, un giornalista controverso e di destra, che tuttavia ha il coraggio di criticare apertamente Israele e l'Ucraina, ha intervistato una giovane donna ex consigliera di Zelensky, e qui si ritorna. E poi si parla delle proposte mediazioni di Trump, di Putin. Come ha reagito l'Europa? Innanzitutto con varie esternazioni, dalla Callas al ministro Tajani, a Schroeder, che era stato proposto da Putin, lo si è considerato un lobbista inaccettabile. In effetti il numero è stato fatto da Putin come una battuta, rispondendo alla domanda di un giornalista. Eccola questa Europa e gli analisti che la celebrano, battere un colpo affermando che sceglieranno loro il mediatore, non sanno tuttavia chi sarà, e se non si opterà come al solito per un direttorio, i volenterosi della guerra della mediazione. Poco si legge invece sulla sostanza della mediazione, che resta la stessa: sconfessamento delle politiche di dominio neocon di Washington, abbracciate da un'elite legata al dollaro e contraria all'interesse dei popoli europei. Quindi neutralità dell'Ucraina, ritiro ucraino dal Donbass, una nuova architettura di sicurezza che rivitalizzi l'OSCE. Non una parola sulla fine delle ostilità da parte di un'Europa che vive di doppi standard di russo standard e di russo fobia, di complicità con Israele che si permette di condannare Europa, che si permette di condannare le rappresaglie iraniane, senza menzionare l'attacco israelo-americano, senza menzionare, ma che basta, però non avanza, perché bisogna saperle queste cose. C'è un gruppo di giornali e c'è un gruppo di giornalisti, generali, ex presunte ambasciatrici come Elena Basile, eccetera, che lavora ai fianchi della politica italiana, così come in altri paesi sono altri, però da noi molto di più, e noi continuiamo a sopportare tutto questo, ma a sopportare, no? A dare le pagine, le interviste, e soprattutto a ospitare nelle serate televisive. Dopo parleremo anche di Alessandro Di Battista, che sta facendo, pare, un suo partito, ma visto che chiudiamo questi temi, guerra e pace, andando a Papa Leone e a Draghi, che l'altro ieri, venerdì, no, giovedì, quando era, l'altro ieri hanno pronunciato due discorsi che si possono mettere forse anche in contrapposizione, naturalmente separato l'uno dall'altro, ma prendiamo ad esempio dalla Repubblica Massimo Giannini, che ci riassume l'intervento del Papa, che sostiene, che Giannini sostiene, andiamo sulla Repubblica dunque, e scrive Giannini: nelle stesse ore in cui a Pechino i leader dei due imperi risorti libavano negli lieti calici, a Roma il vicario di Cristo veniva accolto agli studenti della Sapienza con un grande striscione: la guerra dei potenti da Trump a Bibi, la pace del Papa per i popoli liberi. Gli studenti dimenticano qualche guerra, o sbaglio? Ah no, nella sessione c'era scritto la guerra ai potenti da Trump a Bibi. Vabbè. Se serviva, dice Giannini, un'allegoria del mondo in macerie in cerca di un nuovo ordine, eccola qua. Anche Giannini dimentica qualcosa. Da una parte Xi Jinping e Trump, con il fantasma di Putin che incombe. Ma che vuol dire con il fantasma? Ebbene, non è un fantasma Putin. Si scambiano affari salamelecchi tra la sala del popolo e i giardini di Mao, tentando inutilmente di tamponare la guerra contro l'Iran e di esorcizzare quella contro Taiwan. Dall'altra parte, Papa Leone XIV, con lo spirito di Francesco che aleggia, tuona contro il riarmo e l'elite, trovando affetto ed entusiasmo nello stesso Ateneo che nel 2008 salì sulle barricate contro la visita di Benedetto XVI al grido «Fuori Ratzinger dalle università». A ben vedere, proprio questa la vera novità della fase, non tanto che Cina e America si parlino e insieme alla Russia tornino a spartirsi il pianeta in base al rapporto di forza e alle relative sfere di influenza, è un processo già nato, innescato e accelerato
dallo sceriffo di Washington, quanto piuttosto che di fronte al rovinoso disegno neoimperiale e neocoloniale di questa manciata di tiranni, per dirla con le sue parole, a ergersi sempre più ad argine, non solo spirituale e morale, ma alla fine anche politico, sia proprio Robert Prevost, il pontefice di Chicago. Questo in prima pagina, poi l'articolo prosegue in 15, e lì, pagina 15, lì ci spostiamo, e Giannini dice: non l'Europa purtroppo, a differenza di Leone, i cui leader vagano soli insieme in terra incognita, come dice Draghi, ma la Chiesa, per fortuna, che sa bene dove andare e cosa dire di fronte al deismo bellicista del tycoon e dei seminatori di caos e di morte. Sia pure in ritardo, sta prendendo forma la speranza iniziale di questo pontificato. Ma la Chiesa pur... No, c'era una frase che non è... manca qualcosa. Comunque, l'idea, cioè, che in questo secolo americano si sia manifestato davvero quello che Andrea Riccardi definisce genio del conclave. Poi si cita Lucio Caracciolo: ogni giorno che passa Prevost assurge sempre più a icona di un'altra America, cristiana, occidentale, transatlantica e multilaterale, democratica e liberale, l'opposto di quella forgiata nell'onnipotenza e nell'odio da Trump. E, insomma, qui si fa l'elogio di Leone senza però raccontare quello che almeno ieri i giornali, io non ho letto l'integrale, ci raccontavano, vale a dire come si può dire, di un papa, certo non un'invettiva o semplicemente di un intervento, diciamo di una locuzione, di un messaggio contro il riarmo e per la pace, cosa che certamente va benissimo, anzi cosa d'altro ci potremmo aspettare da un pontefice, però che oggi come oggi è un messaggio politico molto chiaro e che ha un solo interlocutore, perché gli altri queste cose le fanno indipendentemente. L'unica discussione aperta è l'Europa, e qui è intervenuto Draghi, che non ha detto questa cosa, ha detto al contrario, o non lo so, al contrario dico io, ma magari si scoprirà alla fine che hanno detto la stessa cosa. In Italia si scopre sempre che hanno detto la stessa cosa col Papa, qualunque cosa un altro dica. Comunque, quella che il Foglio oggi ci racconta è la pastorale di Draghi, che pubblica un libro edito da Rizzoli, ma il Foglio mette il dito lì nel, non è una piaga, ma insomma ci mette il dito, lo pubblica Marina Berlusconi, che in effetti è Rizzoli, e questo libro ha un titolo brutto, mi pare a me, competere o sparire per un nuovo paesaggio europeo, sì, dirà questo, però mettici un titolo un po' più caldo, dai, Marina, se sei tu. Dice, c'è profumo, dice il Foglio stesso, c'è profumo di inchiostro e di nuovo governo tecnico, non esageriamo, forse, è chiaramente un manifesto europeo, politico, ma a differenza del precedente libro di Draghi, 10 anni di sfide, pubblicato a Treccani, questo è il primo d'autore con parti nuove. E va bene, però ora, a parte il libro, c'è l'articolo su Aquisgrana, il suo discorso firmato da David Carretta, fare senza Trump, pilastro europeo, trattati, articolo 42.7, ci sono idee in Unione Europea sulla difesa, ma molta prudenza. E si scrive nel suo discorso ad Aquisgrana, il Mario Draghi si è avventurato su un terreno politicamente sensibile per gli Stati membri dell'Unione Europea, raccomandazioni su come organizzare politicamente la difesa dell'Europa. La richiesta viene dagli Stati Uniti di Donald Trump, ma è anche un'urgenza assoluta per il disprezzo che la sua amministrazione
mostra verso gli europei l'uso della protezione dell'Europa come arma di ricatto economica. Draghi ha detto che l'Europa deve acquisire maggiore autonomia nel modo in cui la difesa è organizzata e con quell'autonomia verrà una maggiore forza nelle sue relazioni commerciali ed energetiche. Costruire la difesa europea non deve servire a indebolire la partnership transatlantica o la NATO, ma a costruire una partnership fondata sulla forza reciproca, evitando una dipendenza asimmetrica. E in che modo attivare l'articolo 42.7 dell'attuale, diciamo, Costituzione, trattati europei, per intervenire nel caso un paese ne fa parte venga minacciato. Ora non posso andare avanti nella lettura di questo articolo, consiglio a tutti di leggere l'integrale pubblicato da vari giornali ieri o il quasi integrale di Mario Draghi, comunque si trova su Facebook, su internet, tranquillamente, perché in realtà non si parla soltanto di questo, ma si parla molto di economia in relazione al riarmo europeo come economia, come riarmo anche, vista la situazione internazionale, non più delegabile, ma anche come strumento di crescita economica. Di questo ci parla Davide Giacalone tra l'altro nel suo intervento sulla ragione, e di questo, no, non è che sia collegato, però in qualche misura forse sì. Vorrei segnalare Mattia Feltri oggi sulla stampa, che ci racconta, sotto il titolo "Tafazio non era nessuno", di un'iniziativa presa l'anno scorso, ad agosto, la CGIL, che aveva offerto la solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici della sanità, questo tratta un volantino, che stanno alzando la voce per ripudiare la guerra e rivendicare il diritto a non essere complici. Scrive Mattia Feltri, ce l'aveva con Teva Pharmaceutical Industries, multinazionale israeliana, accusata di sostenere direttamente l'esercito israeliano. Dunque, diceva CGIL, non possiamo restare indifferenti davanti al massacro dei civili ed è nostro dovere etico, come sanitario e come sindacato, aderire al boicottaggio. E siccome, continuava il volantino, ogni giorno assistiamo inermi all'immane tragedia di Gaza, tutto quanto era in loro potere era di non ordinare, comprare, prescrivere i farmaci Teva. Passano pochi mesi e ora, primavera 2026, scrive Mattia Feltri, la CGIL esprime grande preoccupazione per il futuro del gruppo TAPI, divisione principi attivi di Teva, che coinvolge gli stabilimenti Villanterio, Caronno, Prestursella, Santhià e Rho. E qual è il problema? Il problema, scrive sempre Feltri sulla stampa, è che l'azienda ha annunciato un piano globale di contenimento dei costi che minaccia direttamente la tenuta occupazionale in Italia. Insomma, bisogna risparmiare, probabilmente qualcuno ci rimetterà lo stipendio. Purtroppo, dice Teva, siamo davanti a un calo di commesse produttive per i siti italiani. La fabbrica di Villanterio ha avuto un crollo degli ordinativi del 40%, e qualcosa del genere è successo alla fabbrica di Rho di Santhià. Questa storia, conclude Mattia Feltri, è talmente drammaticamente perfetta che mi risparmierò la piccola viltà di una conclusione ironica o sarcastica. Auguro ai lavoratori di conservare il posto e di cambiare sindacato. Questo, vabbè, allora siamo arrivati in Italia e vediamo le cose italiane interessanti, va bene, a parte le notizie di economia che sono cattive, ma questo lo leggiamo tutti i giorni. E volevo segnalare l'analisi di Marco Leonardi sull'altra voce, rapidamente perché il tempo scorre, e Leonardi, professore di economia a Milano, Università di Studi, il governo non ha fatto niente per difendere il salario all'inflazione, questo è il titolo che gli dà l'altra voce. L'inflazione ha colpito salari individuali e, siccome non abbiamo corretto la contrattazione, c'è il rischio di un nuovo colpo. I salari reali quindi perderanno presumibilmente ancora potere d'acquisto.
L'aumento dell'occupazione contiene un po' questa disgrazia, perché in alcune famiglie c'è un lavoratore in più e quindi un reddito in più. Contiene, non nel senso che c'era dentro, ma al contrario, viene frenata questa disgrazia. Ma le altre, quelle in cui il numero delle persone con un impiego non è cambiato, ci perderanno. Quindi che l'occupazione vada bene aiuta, ma non risolve il problema della perdita del potere d'acquisto dei salari. Poi si parla della situazione in generale, si parla della richiesta di sforare il 3%, una richiesta un po' assurda, dice Leonardi. Il governo si vantava di essere il più virtuoso d'Europa, doveva uscire dalla procedura di infrazione un anno prima del previsto, senza che ce ne fosse una reale necessità. Poi, quando per un errore il governo stesso non ci è riuscito, Giorgetti ha chiesto lo sforamento, ma non è credibile. Se avesse centrato l'obiettivo di un rapporto deficit-PIL sotto il 3%, non lo avrebbe chiesto. Ora non so se rivedendo i conti al superbonus riuscirà a convincere Bruxelles. Magari scatenerà l'Agenzia delle Entrate contro quelli che hanno usufruito del bonus, ma la proroga l'ha data lui. C'è poi chi sostiene che il titolare del MEF l'abbia fatto in modo di restare sopra il 3% per non dover spendere nella difesa. E questa è una delle ipotesi che si fanno su vari giornali, che si voglia frenare appunto sul riarmo, perché porterebbe via i soldi, come ha detto d'altra parte il Papa, ai servizi sociali. Draghi ha un'opinione opposta, cioè che il riarmo servirebbe anche a recuperare il ritardo nell'intelligenza artificiale e nelle altre tecnologie. Aggiungerei personalmente che, dopo aver letto che gli Stati Uniti vogliono interrompere anche la fornitura di armi per 11 miliardi di dollari a Taiwan, sarà bene che cresca un fornitore diverso, a meno che non si ritenga che la pace sia il bene supremo. Il mondo cattolico sicuramente lo ritiene, Draghi mi pare che dica la pace è il bene supremo insieme alla libertà, e quindi, come aveva scritto ieri anche Luca Diotallevi sul Messaggero, diversa è la guerra dalla resistenza alla guerra. E purtroppo uno può aggiungere, per fare la resistenza alla guerra servono anche le armi. Vedremo se l'Europa coglierà questo messaggio. Arrivo rapidamente alle cose italiane, alla sinistra. Schlein, ieri Schlein, al di là del discorso che fa Cerasa per mantenere Schlein, ieri Schlein si è impegnata soprattutto sui diritti civili, perché ha incontrato Bernie Sanders e ha parlato dei ritardi che anche la sinistra ha sui temi appunto dei diritti civili, soprattutto LGBT Q più, e della necessità di arrivare al matrimonio omosessuale, eccetera, eccetera, con un rilancio, ci dicono i giornali, da parte del segretario di Europa Magica, che ha chiesto anche altre cose. Ma insomma, è su questo in particolare che oggi i giornali ci informano, anche criticamente, come fa Libero, che parla di un patto anticattolici del campo largo. Elly e Cicco promettono riforme radicali sui diritti civili al primo CDM, dobbiamo scuse al mondo LGBT, idea l'ora di diversità a scuola. C'è anche il commento di Mario Sechi, molto critico, dicendo che l'opposizione inizia a mostrare il suo vero volto. Da segnalare un'intervista a Del Rio, alla cattolica del Partito Democratico, che dice che bisogna dare più spazio anche al mondo cattolico. Non so se lo dica in relazione all'incontro ieri, alle parole di ieri di Schlein, ma certamente questo problema di tenere insieme, insomma, le varie anime del Partito Democratico, che nacque dalla sinistra ex comunista e dalla sinistra ex democristiana,
E quindi questo problema sempre si ripresenta. Del Rio viene intervistato dalla Repubblica e poi sul Foglio, nelle pagine interne, che è sempre difficile un po' identificare su questo quotidiano. Da segnalare, Schlein si vede premere, pensa già al dopo Trump. Si parla di un seminario del Partito Democratico, che comincia, se non sbaglio, si è tenuto a Prato. E poi c'è da segnalare Chicco Testa, cosa renderebbe votabile il campo largo per un liberale lontano da Schlein. Qui detta alcuni punti. Primo, un saldo al coraggio atlantico, anche con tutta libertà di critica all'attuale presidente USA, che le critiche le merita tutte. Secondo punto, con l'Ucraina senza se e senza ma. Terzo punto, una maggiore autonomia dell'Europa, il che implica anche la capacità di difendersi e quindi di armarsi. Quarto punto, l'impegno a tenere i conti in ordine e ridurre progressivamente il debito pubblico. Quinto punto, misure straordinarie per far ripartire la crescita italiana, priorità assoluta senza la quale non si distribuisce, eccetera. Sesto punto, diminuzione della pressione fiscale e lotta all'evasione, senza guardare in faccia a nessuno. Settimo punto, la difesa e la riforma Fornero. Ottavo, miglioramento dei salari, lavorando per migliorare la crescita, aumentare la produttività del sistema. Sì, vabbè, potete metterci anche il salario minimo, ma senza esagerare. Nono punto, far lavorare la concorrenza, liberare e liberalizzare i settori prigionieri del potere delle corporazioni. E c'è anche un decimo, che è l'ambientalismo pragmatico e realistico. Undicesimo punto, mettere mano alla sanità italiana, prima di tutto eliminando sprechi e inefficienze. Dodicesimo punto, investire nella scuola italiana. Non so se c'è il tredicesimo, ma mi fermo. Chi non è d'accordo su questo, peste lo colga. Si può aggiungere, bisognerà vedere se è d'accordo Schlein o chi ne farà le veci con un'altra iniziativa politica, che al momento, insomma, si vede un po' alla lontana o non si vede affatto. Volevo citare, va bene, Di Battista sul Libero. Di Battista, ma si era letto ieri anche sul Foglio, forse sta preparando il partito. Qui si dice lancia il partito corteggiando l'albanese, spaventa in questo modo a sinistra. L'ex grillino sta già raccogliendo le firme in vista delle elezioni politiche 2027 ed è pronto a rubare voti tra i movimenti di protesta che stanno animando le piazze. Tra i nomi forti ci sarebbero la star ProPal e Di Matteo. AVS trema. Vedremo questa corsa all'albanese come finirà. A proposito di Di Matteo, però, volevo citare un articolo che compare sul giornale e che ci ricorda l'inchiesta per l'attentato a Borsellino, che, come saprete, fu caratterizzata ad uno spaventoso depistaggio. Di Matteo era pubblico ministero in uno dei processi, ma la cosa che ci racconta Felice Mante a pagina 11 del giornale, parlando di una battaglia sulla pelle di Borsellino, è che c'è un appello perché l'antimafia non tenga conto soltanto della pista mafia appalti seguita da Falcone, Borsellino e il generale Mori, ma anche della pista nera, firmato anche da Bolsoni, Attilio Bolsoni, che è stato cronista di Repubblica ora mi confondo, Repubblica, mi pare di sì, o il Corriere. L'ho fatto notare una cosa su Facebook. Il cronista Guido Ruotolo
non certo immune a errori simili, ma ha ricordato come quando al servizio pubblico nel 2013 diede credito alle balle del pentito Carmine Schiavone sui rifiuti atomici. È Ruotolo a pubblicare, invece si ritorna a Bolzoni, un video di Bolzoni nel 2017, quando ammise di aver capito sin

0: di Carlo, Scarantino, colpevole da un grado all'altro, ma vi rendete conto? E poi Bolzoni dice: forse ho sbagliato. No, non è che è sbagliato, hai fatto una cosa che avrebbe dovuto comportare molto peggio di una scusa, ma quanti lo faranno oggi? Però allora loro già lo sapevano, potevano scrivere, potevano risparmiare qualche lustro di carcere a Scarantino e aiutare magari la memoria di Falcone e Borsellino, ma in ottemperanza alle direttive dei loro editori non lo fecero. Vabbè, questo volevo segnalare e direi che, nonostante abbia tantissime altre cose da dire, non le posso dire perché ho esaurito il tempo e quindi grazie per l'ascolto. Appuntamento alla settimana prossima da Marco Taradas.
1: 9-4 minuti, apriamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. In studio Sonia Martina, Alessandro Teodori alla regia. Di che cosa ci occuperemo in questa edizione? Innanzitutto, in apertura della missione di Trump in Cina, ma anche quelli che sono i nodi rimasti irrisolti. La guerra tra Stati Uniti e Iran, il ruolo della Turchia e dell'Italia. Poi torneremo a parlare dello stallo dei lavori della Commissione parlamentare di vigilanza RAI e l'iniziativa di Roberto Giachetti. Poi parleremo delle proposte di riforma della legge elettorale del centrodestra, del voto degli italiani all'estero. Oggi lo speciale del quotidiano Il Foglio per il decennale della scomparsa di Marco Pannella. E poi chiuderemo con la rubrica di Gianfranco Cercone, Cinema e Cinema. Allora, si è conclusa la missione del presidente statunitense Trump in Cina, salutata da Washington e Pechino come l'avvio di una nuova fase nei rapporti bilaterali. In realtà, dietro le dichiarazioni di facciata ci sono pochi impegni concreti. Sul tavolo restano diversi nodi irrisolti e potenzialmente esplosivi. Quello più delicato resta Taiwan. Allora, ce ne parla Francesco Radicioni, anche se per quanto riguarda Taiwan bisogna dire che rispetto a qualche notizia, almeno che alla notizia che è uscita su qualche notiziario, almeno insomma Trump dice che non ha fatto nessuna minaccia su Taiwan. Ma ce lo racconta meglio il nostro corrispondente Francesco Radicioni. Francesco.
2: Sì, non c'è alcun dubbio, Sonia, all'indomani della visita di Donald Trump in Cina diventa, come dicevi, sempre più chiaro che l'obiettivo di questo viaggio era più simbolico che sostanziale, più rivolto a gestire i problemi tra le due più grandi economie del mondo che a provare a risolverle. Né Donald Trump né Xi Jinping hanno infatti fatto concessioni significative nel corso di questi colloqui, così che i leader di Cina e Stati Uniti possono, in qualche modo, sostengono gli analisti, entrambi rivendicare un successo con le rispettive opinioni pubbliche. Per il leader della Repubblica Popolare questo viaggio è stato una pietra miliare nei rapporti tra Cina e Stati Uniti, mentre il presidente americano ha descritto questa visita a Pechino come fantastica. Non solo, ieri il capo della diplomazia cinese ha anche confermato che a settembre Xi Jinping sarà alla Casa Bianca, una nuova occasione di incontro tra Xi Jinping e Donald Trump, anche se i leader di Cina e Stati Uniti potrebbero avere anche altri incontri prima della fine dell'anno. A novembre ci sarà infatti il vertice dell'APEC a Shenzhen e un mese più tardi, a dicembre, il summit del G20 a Miami. Vedremo appunto quanti saranno nel corso del 2026 le occasioni di faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping. Ma come dicevamo, senza alcun dubbio Xi Jinping può rivendicare di aver convinto Donald Trump ad andare a costruire nel corso di questo viaggio un nuovo paradigma delle relazioni tra Cina e Stati Uniti,

0: un paradigma basato sul principio della cosiddetta stabilità strategica costruttiva. Che cosa significa? Gli analisti si stanno molto interrogando in questi giorni sul significato di questo nuovo termine nelle relazioni sino-americane, anche se, come ha chiarito ieri il capo della diplomazia cinese, questo principio dovrebbe significare che Pechino e Washington devono rispettare i reciproci interessi fondamentali, ed è probabile, Sonia, che nella pratica questo si tradurrà in una arma retorica per la Repubblica Popolare. Cioè, ogni volta che gli Stati Uniti prenderanno iniziative su Taiwan, ma anche sulle auto elettriche o sui diritti umani, allora la Repubblica Popolare potrà rispondere, potrà accusare Washington di aver violato il consenso raggiunto dai due capi di Stato. Lo sappiamo, uno degli obiettivi della Casa Bianca era invece l'Iran. Donald Trump e Xi Jinping, ha detto Washington, sono d'accordo sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto e che Teheran non sviluppi armi nucleari. Insomma, in qualche modo la Repubblica Popolare ha ribadito quella che da tempo è la posizione di Pechino, anche se continua a non esserci alcun impegno concreto da parte della Cina proprio sulla crisi in Medio Oriente. Donald Trump aveva inoltre ha rivendicato nel corso di questo viaggio di aver raggiunto degli accordi fantastici, tuttavia pare di capire che sia proprio sui dossier economico-commerciali che rimane la distanza più grande tra Pechino e Washington, almeno sui risultati proprio di questa visita del presidente americano in Cina. Ieri l'amministrazione americana, diversi esponenti dell'amministrazione americana hanno parlato di enormi acquisti di prodotti agricoli, e Donald Trump ha anche aggiunto che saranno venduti alla Cina 150-200 aerei della Boeing. Tuttavia su questo la Repubblica Popolare ha usato una formula piuttosto laconica, non confermando queste cifre. Il capo della diplomazia cinese Wang Yi si è limitato a dire: sono in corso consultazioni per dettagli specifici tra i due team negoziali. Lo sapevamo però fin dalla vigilia, questo viaggio di Donald Trump in Cina sarebbe stato osservato con grandissima attenzione per ogni parola dell'inquilino della Casa Bianca, in modo particolare su un dossier specifico, e cioè quello che ricordavi tu, Sonia, in apertura, Taiwan. Anche se Xi Jinping ha appunto ribadito nel corso dei colloqui con Donald Trump che Taiwan è il futuro dell'isola, è la più rossa delle linee rosse per la Repubblica Popolare, l'inquilino della Casa Bianca non ha però mai parlato pubblicamente di Taiwan durante questa visita a Pechino. Invece poi a bordo dell'Air Force One Donald Trump ha confidato ai giornalisti che con Xi Jinping si è parlato nel dettaglio della vendita di armi a Taiwan, una mossa questa che sembra in qualche modo rompere le garanzie fornite a Taipei fin dal 1982, per cui Washington non debba proprio consultarsi con Pechino per quanto riguarda le esportazioni che vanno a difesa dell'isola. Non solo, l'inquilino della Casa Bianca ha anche detto di non aver ancora preso una decisione se approvare un nuovo pacchetto dal valore di 14 miliardi di dollari di armi per la difesa di Taiwan, anche se poi Sonia Donald Trump ha aggiunto che ne parlerò con chi guida Taiwan, e si tratta chiaramente di una gaffe, visto che una telefonata tra Donald Trump e il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, letteralmente non avrebbe precedenti, mai c'è stata dal 1979 in poi una telefonata tra un presidente americano in carica e un presidente di Taiwan, e immaginiamo che tipo di reazione di ira provocherebbe da parte di Pechino. Donald Trump ha ribadito che la posizione di Pechino, la posizione degli Stati Uniti su Taiwan non è cambiata, anche se l'inquilino della Casa Bianca nel corso di un'intervista con la Fox ha detto che l'isola non dovrebbe dichiarare l'indipendenza. Parole scelte in un modo che sì, non altera quella che è l'opposizione il non supporto all'indipendenza di Taiwan, che è la posizione ufficiale degli Stati Uniti, ma per come ha messo queste le sue dichiarazioni sembra in qualche modo abbracciare la narrazione di Pechino, secondo cui il rischio maggiore per la pace nello stretto di Formosa sarebbero le cosiddette forze indipendentiste alla guida dell'isola. Lo sappiamo, l'abbiamo provato a raccontare tante volte da questi microfoni, Sonia, di come l'equilibrio tra Pechino e Washington su Taiwan, un equilibrio che ha garantito più di 50 anni di pace nello stretto di Formosa e più in generale in Asia orientale, si basa su un complicatissimo equilibrismo semantico e ogni discostamento da queste parole può provocare appunto una crisi nello stretto, e quindi deve essere maneggiato assolutamente su cura. Equilibrismo che appunto in queste dichiarazioni di ieri di Donald Trump a bordo dell'Air Force One pare di capire che l'inquilino della Casa Bianca maneggia ancora con una certa difficoltà. Interessante in conclusione, Sonia, che a bordo dell'Air Force One c'è anche stata proprio mentre tornava a Washington, c'è anche stata una telefonata tra Donald Trump e la Premier del Giappone, Sanae Takaishi, che tra l'altro ha ormai da mesi, lo sappiamo, un durissimo scontro diplomatico tra Tokyo e Pechino proprio sulla questione di Taiwan, oltre a essere appunto il più importante alleato dell'America in Asia orientale. Interessante anche che pochissimi istanti fa la Xinhua, l'agenzia ufficiale di Pechino, ha confermato per la prossima settimana il viaggio di Vladimir Putin in Cina, in qualche modo appunto all'indomani di questa visita sia Pechino che Washington comunque tornano a parlare con quelli che sono i propri alleati diplomatici più stretti.
1: Grazie a Francesco Radiccioni. Allora, e chi ha vinto tra Donald Trump e Xi Jinping? Da Franco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, l'ho chiesto ad Arnaldo Lomuti, deputato del Movimento 5 Stelle, segretario della Commissione Difesa della Camera.
2: Chi ne esce sicuramente vittorioso sono entrambi, ma credo che la Cina di Xi Jinping sia sul primo podio. Questo lo dico perché l'incontro, a parte fra due superpotenze, ma c'è un particolare che viene spiegato poco, che all'interno dell'Air Force One c'era tutto il CEO americano, quella presenza è lì per stringere accordi commerciali su terre rare, su intelligenza artificiale, su chip, e quindi assolutamente l'incontro ha una priorità mondiale, ecco, in termini di importanza. Detto ciò, Trump ha chiesto un aiuto alla Cina per raggiungere la pace, e credo che si sia parlato non soltanto di Hormuz, ma anche di Ucraina. Quindi Trump uscirà sicuramente vincitore se riuscirà a raggiungere la pace in Iran e in Ucraina, ma c'è da dire una cosa, che se ci riesce lo fa grazie alla Cina. E quindi, se dobbiamo dire le cose come stanno da questo incontro, chi è il vero vincitore è proprio la Cina, perché Trump e l'America ne esce come superpotenza mondiale, militare ed economica, ma dopo la Cina, dopo Xi Jinping. Detto ciò, resta una grande amarezza, perché viene riconfermata l'assenza di peso politico, geopolitico dell'Europa. C'è tanto rammarico perché l'Italia, con il governo Conte, questa è sempre una storia che va ricordata, è stato il primo paese europeo ad aprire alla Cina con la famosa Via della Seta, sicuramente in una fase primordiale, genetica, con problemi, ma tutti problemi irrisolvibili che andavano facilmente risolti, e che invece con il governo Meloni è stato deciso di cestinarla. Per quale motivo? Per il solito motivo di un servilismo ingiustificabile, ormai palese, tanto palese quanto ingiustificabile, nei confronti non di Biden o di Trump, ma della solita dell'amministrazione americana di turno.
1: Sono le 9:20, passiamo adesso alla guerra tra Stati Uniti e Iran, il ruolo e le iniziative dell'Italia per favorire la cessazione delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz hanno trovato ampio spazio sui media turchi, che hanno pubblicato un articolo in cui il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea la necessità di riportare stabilità in Medio Oriente. La grande attenzione della stampa turca è legata anche al ruolo che Ankara, che ha sottolineato lo stesso Tajani, sta svolgendo a sostegno dei negoziati tra Stati Uniti e della recente iniziativa promossa dall'Italia per la sicurezza alimentare e l'accesso ai fertilizzanti. Ma ce ne parla il nostro Mariano Giustino, che aveva un collegamento, lo sapete, dalla Turchia. Mariano, buongiorno.
3: Il ministro degli esteri Tajani sui media turchi definisce il blocco di Hormuz uno shock globale, sottolinea la necessità di riportare stabilità in Medio Oriente. Il ruolo e le iniziative dell'Italia per favorire la cessazione delle ostilità e riapertura dello stretto di Hormuz trovano ampio spazio sui media turchi, che ieri hanno pubblicato un articolo di Antonio Tajani dove il ministro degli esteri sottolinea la necessità di riportare la stabilità in Medio Oriente. Il blocco di Hormuz non rappresenta una semplice crisi regionale, sottolinea il ministro Tajani, ma uno shock globale destinato a incidere sulla sicurezza energetica, sulla competitività industriale, sugli equilibri economici internazionali, si legge nell'articolo del ministro italiano che compare oggi su diversi siti e oltre che nell'edizione cartacea di più giornali turchi, tra cui quello di Hürriyet Daily News. La grande attenzione della stampa turca è legata anche al ruolo che Ankara, come sottolinea lo stesso Tajani nel suo editoriale, sta svolgendo nell'ambito del quartetto insieme ad Arabia Saudita, Egitto e Pakistan a sostegno dei negoziati di Islamabad tra Iran e Stati Uniti, oltre alla partecipazione della Turchia alla recente iniziativa promossa dall'Italia con una trentina di paesi del Mediterraneo, Medio Oriente e Balcani e la FAO per una coalizione per la sicurezza alimentare e l'accesso ai fertilizzanti. Altrettanto rilevante e particolarmente sentito in Turchia è l'impatto economico che, come sottolineato nell'articolo di Tajani, colpisce tutti i paesi della regione, ma anche un paese esportatore come l'Italia, il cui export vale circa il 40% del PIL. A preoccupare, scrive il ministro degli esteri italiano, non è soltanto l'impatto dell'industria nazionale, ma sono anche le conseguenze sui paesi più fragili dell'Africa e del Mediterraneo allargato. Intanto la Turchia si sta preparando a presentare un disegno di legge al Parlamento per affermare la giurisdizione marittima nelle aree contese del Mar Egeo e del Mar Mediterraneo, fattore questo che preoccupa molto Bruxelles. È una risposta altamente prevedibile da parte della Turchia all'alleanza di difesa appena annunciata tra Grecia, Cipro e Israele. La legge di Newton, d'altra parte, dice che ogni forza incontra una forza di reazione uguale e opposta. Intanto sembra che stia ufficialmente sorgendo una triade mediterranea della NATO. La Spagna aiuta la Turchia a costruire una portaerei, la Turchia la riempie con droni di produzione nazionale, l'Italia collabora con la Turchia nell'aerospazio e acquista droni per la propria portaerei, la portaerei Cavour. Italia e Turchia, come sappiamo, hanno stretto una alleanza strategica e industriale nel settore di sistemi aerei senza pilota tramite una joint venture paritetica tra il colosso italiano Leonardo e l'azienda turca Baykar. L'Italia è diventata coproduttrice dei droni avanzati destinati sia alle forze armate nazionali sia alle esportazioni europee. L'accordo industriale prevede lo sviluppo congiunto delle piattaforme turche con l'integrazione di sensori, elettronica e intelligenza artificiale, afferma Leonardo. La produzione è distribuita in diversi poli nazionali, tra cui quello di Ronchi dei Legionari nel Friuli Venezia Giulia, un polo di assemblaggio finale dei TB3, i droni TB3 turchi, a Villanova d'Albenga in Liguria, all'ex stabilimento Piaggio dell'Aerospace, convertito in hub di produzione per i modelli TB2 e Akıncı, i droni turchi senza le kamikaze, diciamo. Grottaglie in Puglia e Torino e Roma, centri nevralgici per la sensoristica e lo sviluppo software. La Turchia ha fatto del suo meglio, ricordiamo, per rimanere fuori dalla guerra con l'Iran, mantenendo scrupolosamente la propria neutralità. In questo può richiamarsi ai precedenti della propria storia. Generazioni di politici turchi citano il delicato equilibrio che Ankara mantenne durante la Seconda Guerra Mondiale come uno dei capitoli d'oro della diplomazia turca. Ankara non ha appoggiato la campagna israelo-americana come hanno fatto alcuni stati arabi del Golfo e non ha permesso agli Stati Uniti o a Israele di utilizzare il suo spazio aereo per attacchi contro l'Iran. Questo perché la Turchia ha una relazione complessa ma stabile con l'Iran, che dura da secoli, di cui spesso vi abbiamo documentato. La Turchia ha a lungo preferito gestire le tensioni con l'Iran assertivo piuttosto che confrontarsi con il suo vicino. Il rapporto tra i due paesi non è né di amicizia né di aperta inimicizia, ma di una sorta di coesistenza competitiva. Questa dinamica precede la fondazione delle repubbliche moderne. La guerra in Iran ha messo anche in luce la fragilità del processo di pace di Ankara con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan PKK, un gruppo militante che ha combattuto per decenni un'insurrezione contro lo Stato turco, e tale processo che ha ricevuto un impulso nel 2025 dopo che il leader curdo Abdullah Öcalan ha chiesto un cessate il fuoco, dovrebbe portare allo scioglimento finale del PKK, ma non è affatto scontato, dato che Ankara sta procedendo a rilento con le necessarie riforme legislative e la regione che è in piena turbolenza, e la guerra appunto con l'Iran non aiuta. Infine, i negoziati tra Teheran e Washington sono rimasti praticamente inconcludenti al momento. Gli Stati Uniti e Israele stanno avviando ampi preparativi per una possibile ripresa della guerra contro l'Iran. Quello che stiamo vedendo svolgersi nella Repubblica Islamica è una militarizzazione senza precedenti dei centri urbani e sta portando avanti la Repubblica Islamica una politica di sostituzione demografica. Non c'è un solo iraniano nativo presente ai raduni pro regimi a cui assistiamo in questi giorni a Teheran. Questo regime sta eseguendo in massa esecuzioni di nativi e sostituendoli con musulmani sciiti stranieri. Impiccato ieri mattina un prigioniero nel carcere di Karaj, Engal Arangend, di 30 anni, impiccato anche Reza Soleimani nel carcere centrale di Qom. A questi si aggiungono decine di impiccagioni di giovani manifestanti. Intanto stiamo ora assistendo ad alcune delle devastanti conseguenze ecologiche dello sversamento deliberato di petrolio da parte della Repubblica Islamica nel Golfo Persico. Animali marini possono essere visti morti, sono segnalati morti dopo l'esposizione alla massiccia contaminazione da petrolio. Disastro ambientale in corso lungo la costa del Golfo Persico dell'Iran, che dopo che circa 80.000 barili di petrolio sono fuoriusciti in mare vicino all'isola di Karg. In questi giorni la TV di Stato della Repubblica Islamica sta apertamente mostrando ai civili come utilizzare gli AK-47 attraverso programmi legati al corpo paramilitare dei Basij. Di giorno e di notte in ogni angolo delle città si registra un inquietante ascolto di voci in arabo delle decine di migliaia di milizie sciite irachene, Kataib e Hezbollah, fatte affluire dalle forze Quds per rinforzare i ranghi dei Basij. Gli altoparlanti diffondono una musica lamentosa fino a oltre mezzanotte. Sono continue le processioni di milizie irachene e afghane che hanno sconvolto la vita quotidiana delle persone, seminando il terrore anche di notte. Le periodiche sfilate di cortei armati, compresi quelli di Hezbollah libanesi, delle forze di mobilitazione popolare, le brigate Fatemiyun afghane, le milizie sciite turche, pakistane e yemenite, instillano in queste ore nelle città iraniane un'atmosfera di terrore che non trasmette altro messaggio se non quello di una vera e propria preoccupazione militare degli spazi urbani ad opera di decine di migliaia di brigate sciite fatte affluire in Iran da ogni angolo del Medio Oriente. Insomma, l'Iran si sta preparando a neutralizzare le possibili nuove rivolte popolari che sicuramente ci saranno, soprattutto dopo la fine della guerra. Si tratta della militarizzazione e radicalizzazione della società da parte di un regime che sa che la stragrande maggioranza degli iraniani rifiuta il loro governo. Noi parleremo di tutto questo anche nella rassegna stampa turca di Radio Radicale delle ore 11, appuntamento tra poco.
1: Andiamo avanti con il notiziario di Radio Radicale. Roberto Giacchetti di Italia Viva ha sospeso lo sciopero della fame intrapreso per porre fine al grave stallo provocato dalla maggioranza di centrodestra che da 20 mesi blocca i lavori della Commissione parlamentare di Vigilanza RAI, impedendone la nomina del Presidente e la ripresa del dibattito sulla riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo. Dopo 12 giorni di sciopero della fame, ieri Roberto Giacchetti ha annunciato il passaggio allo sciopero della sete e si è quindi incatenato all'interno dell'aula di Montecitorio. Nel pomeriggio, dopo un colloquio con il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, una telefonata con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il comunicato con cui la maggioranza ha annunciato l'intenzione di superare lo stallo dei lavori della Commissione, Giacchetti è uscito dall'aula della Camera e ha annunciato la sospensione dell'iniziativa non violenta. Sentiamo le sue dichiarazioni ai giornalisti raccolte per noi da Lanfranco Palazzolo.
4: Dopo 12 giorni di sciopero della fame, oggi mi sono incatenato in aula perché, non avendo avuto risposte, chiedevo e ho chiesto esplicitamente che la maggioranza acconsentisse che vi fosse il numero legale in Commissione parlamentare di vigilanza, cosa che viene fatta mancare da 20 mesi qualunque fosse l'oggetto in discussione in Commissione parlamentare di vigilanza. Il comunicato che ho visto della maggioranza risponde perfettamente a questa iniziativa che ho messo in piedi oggi in aula. Vorrei ringraziare innanzitutto il Presidente della Camera, che non solo è stato, come dire, paziente e tollerante rispetto a un'iniziativa che ha creato un po' di problemi a tutto l'ambiente, ma che è venuto a trovarmi. Ringrazio tutte le forze politiche dell'opposizione e tutti coloro che mi hanno chiamato. Ringrazio ovviamente Matteo Renzi, che è sempre stato contrario all'uso della non violenza e molto preoccupato per la mia salute, che mi è stato accanto in tutto questo periodo. E però devo dirvi che ringrazio anche la Presidente del Consiglio che oggi mi ha chiamato, alla quale ho spiegato le mie ragioni, che credo abbia compreso e che abbia in qualche modo facilitato una presa di posizione della maggioranza che, vorrei molto, essere molto chiaro, risponde a quello che io oggi volevo, cioè che si interrompesse la paralisi della vigilanza con la maggioranza che desse e garantisse che avrebbe dato il numero legale. La mia originaria iniziativa non violenta prevedeva, come sapete, tre punti che erano questo, lo sblocco della vigilanza, la nomina del Presidente della RAI e la ripresa del dibattito in Commissione Ottava al Senato sulla governance della RAI. Su questo credo che è stato fatto un altro passo avanti, perché ho visto che il MEF, scusatemi, che era quello che avrebbe dovuto dare il parere affinché potesse riprendere il dibattito in Commissione Ottava, ha dichiarato di essere disponibile, tant'è che credo che Giorgetti nelle prossime settimane sarà ascoltato. Quindi, in ragione di tutto quello che è accaduto, siccome chi fa l'iniziativa non violenta deve avere anche l'intelligenza di comprendere ciò che di positivo si realizza, io sospendo in questo momento le mie iniziative non violente, non è che le esaurisco, rimango a guardare quello che accade, ma un grande risultato oggi l'abbiamo avuto e di questo ringrazio ovviamente anche la maggioranza, perché la presa di posizione con la garanzia che alla prossima riunione ci sarà il numero legale, per me è un fatto di una straordinaria importanza dopo 20 mesi in cui anche le parole del Presidente della Repubblica purtroppo non sono state ascoltate.
1: Così Roberto Giachetti, parliamo ora della proposta di riforma della legge elettorale sostenuta dal centrodestra, attualmente all'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera. La proposta reintroduce il sistema proporzionale sia alla Camera che al Senato e fissa una soglia di sbarramento al 3% per ogni lista a livello nazionale. La proposta prevede inoltre l'assegnazione di un premio di maggioranza per il partito o la coalizione che ottiene almeno il 40% dei voti. Se nessuna lista o coalizione lo raggiunge, la proposta prevede la possibilità di un ballottaggio tra le due liste o coalizioni più votate. Sulla proposta del centrodestra di riforma della legge elettorale sentiamo Alessandro Orzì, deputato di Fratelli d'Italia, componente della Commissione Affari Costituzionali, al microfono sempre di Lanfranco Palazzolo.
5: Noi pensiamo che le leggi si devono fare per l'interesse del Paese. E qual è l'interesse del Paese? Che ci sia una stabilità dei governi e delle maggioranze, perché la stabilità delle maggioranze e dei governi produce autorevolezza del nostro Paese all'interno e sulla scena internazionale. L'autorevolezza comporta maggiori investimenti, stabilità significa quindi benessere per i cittadini. E noi abbiamo questo obiettivo indicato. Certo, con il governo Meloni, dobbiamo ammetterlo, siamo riusciti a garantire la stabilità anche senza una legge che lo permettesse. È stata una coincidenza positiva che ovviamente va segnalata, ma se aggiungiamo a questo virtuoso dato anche la possibilità di prevedere un sistema elettorale che garantisca una maggioranza certa, nel momento in cui gli elettori vanno al voto, sanno che se vince la propria parte, bene, quella parte avrà la stabilità per poter governare con un periodo sufficiente, quello della legislatura, per poter realizzare i propri programmi. Questo è l'interesse del Paese. Noi lavoriamo su questo obiettivo e dal primo momento abbiamo detto però che la proposta che abbiamo presentato è una proposta sulla quale si può e si deve discutere. Tanto è vero, non avremmo fatto quasi 80, forse qualcosa di più, di audizioni fra tecnici, costituzionalisti, esperti di voto fuori sede, proprio per approfondire ogni aspetto e per dare un'apertura di credito anche a coloro che in maniera critica si approcciano con questa legge, penso alle opposizioni che infatti hanno proposto personalità che sono state, hanno così sollevato ipotesi di miglioramento del testo della norma. Non ci spaventa, abbiamo detto che dobbiamo però entrare nel merito delle questioni per affrontare ogni singolo punto e dare risposte agli interrogativi e ai dubbi che pure legittimamente sono stati posti, ma non perdendo di vista l'obiettivo, che è quello di dare all'Italia una legge elettorale che garantisca la stabilità. L'alternativa sarebbe pareggi che poi producono fortissime instabilità, governi, talvolta li abbiamo visto tecnici, quindi i cittadini non hanno scelto coloro che li hanno governati, e non è questo nell'interesse degli italiani.
1: Andiamo avanti con il nostro notiziario, restiamo però sempre sulla legge elettorale. Il Movimento Associativo degli Italiani all'Estero ha presentato un disegno di legge per razionalizzare la partecipazione dei cittadini residenti all'estero. Sui contenuti di questo disegno di legge sentiamo Riccardo Merlo, fondatore e segretario del MAIE, già senatore e sottosegretario agli esteri del governo Conte, sempre con Franco Palazzolo.
6: Noi la prima cosa che crediamo che dobbiamo fare è evitare che se vota il 30% dell'elettorato, cioè su 7 milioni di italiani all'estero vota 1 milione 500 mila, non inviare 7 milioni di lettere, perché quelle lettere prima di tutto costano tanto al contribuente italiano. Noi abbiamo presentato una proposta di legge con l'inversione dell'opzione, cioè è un sistema misto. Chi vuole votare si iscrive per votare. Anche i consolati, ogni volta che ognuno va a fare una pratica al consolato, a rinnovare il passaporto, eccetera, eccetera, li può domandare se vuole partecipare al voto. Allora, si invia la lettera solo a chi esprime il desiderio di votare, perché altrimenti si mandano 7 milioni di lettere e poi vota 1,5 milioni di persone e 5 milioni e mezzo di lettere stanno girando o tornano in consolato. Una spesa enorme che noi vogliamo far risparmiare al contribuente italiano. E poi l'altra cosa, il sistema che proponiamo noi è un sistema misto, perché gli ultimi 10 giorni chi ha cambiato idea, vuole votare o non si è riuscito a scrivere, potrebbe andare a votare in consolato in un seggio o dei seggi che si mettono nei consolati.
7: Il personale diplomatico come la pensa su questo?
6: Io penso che sono d'accordo con noi, perché il fatto di amministrare 7 milioni di lettere è una cosa molto complicata e poi è pericolosa dal punto di vista della sicurezza. Certo. Cioè, l'obiettivo della nostra proposta di legge è trasparenza assoluta. E poi abbiamo chiesto, che questo credo che si farà comunque, di mettere un codice di barre sul plico elettorale che sia controllato nel consolato. Bisogna comprare le cose per farlo, però con quello, se tu controlli e non c'è il codice di barre che non passa. Certo. Quindi noi siamo più preoccupati per la trasparenza che per altre cose.
1: E oggi il Foglio pubblica uno speciale dedicato a Marco Pannella in occasione del decennale della sua scomparsa, che ricorre il prossimo 19 maggio. Antonello De Fortuna ne ha parlato con il direttore Claudio Cerasa.
8: Dedicheremo non soltanto una pagina, dedicheremo uno speciale intero, praticamente un altro giornale completamente dedicato a Pannella, sono 7 pagine da collezionare, con i discorsi e gli interventi per noi più suggestivi e quelli più importanti, che hanno segnato non soltanto una storia della persona, ma anche la storia politica a livello di contenuti, di idee, di battaglie, di provocazioni, dedicata anche a chi poteva avere e continua ad avere idee diverse da Pannella, ma il suo pensiero penso che sia utile per avere un'idea critica sul presente e sul futuro. Attraverso le battaglie del passato si può capire meglio quelle che sono le sfide del presente.
9: Quali sono gli argomenti che hai scelto come, diciamo così, focus?
8: Ma gli argomenti riguardano la politica estera, riguardano l'Europa, riguardano le battaglie sul pacifismo e quello, il pacifismo farlocco, come lo chiamava in qualche modo Pannella, riguardano le battaglie per avere per capire cosa rappresenta Israele per la democrazia e per le società aperte, riguardano anche la sua storia personale, citerà la mitica intervista a Playboy e l'idea di spiegare quali devono essere, a prescindere dalla fase storica, i confini della società aperta, che mi sembra che sia la lezione forse universale che Pannella ci ha consegnato e che continua a essere più attuale che mai.
1: Così il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, vi ricordo che oggi pubblica uno speciale dedicato a Marco Pannella in occasione del decennale della sua scomparsa, che ricorre appunto il 19 maggio. E ora è il momento della rubrica Cinema e Cinema Cura di Gianfranco Cercone, che questa settimana ci parla di Nino, un film del 2025 diretto da Pauline Loquez, al suo esordio alla regia di un lungometraggio.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Ci sono film che ci sospingono in ambienti, in situazioni o anche in stati d'animo in cui non vorremmo proprio trovarci. Agiscono insomma deliberatamente in contraddizione con il nostro principio di piacere. Possono sembrarci per questo perfino crudeli e possiamo essere tentati di respingerli. Ma a volte il confronto con le negatività che propongono può rivelarsi istruttivo e l'angoscia che provocano può trasformarsi in una consapevolezza che almeno un po' rasserena. Mi sembra questo il caso di un bel film francese dal titolo Nino, primo lungometraggio della regista Pauline Loquez. Lo spunto da cui parte il racconto è quasi traumatico. Un ragazzo che si è recato in ospedale per un esame in seguito a un leggero mal di gola apprende a bruciapelo di essere affetto da un cancro e che dovrà immediatamente iniziare una chemioterapia. La diagnosi gli viene comunicata di venerdì e la cura inizierà il lunedì successivo. Dovrà trascorrere dunque tutto un weekend covando dentro di sé questa sconvolgente notizia. Il ragazzo vive da solo a Parigi, si è lasciato con una ragazza e proprio in quei giorni ricorre il suo 29esimo compleanno. La sua solitudine in una Parigi che appare spesso grigia e fredda alimenta la sua angoscia, ma anche una festa di compleanno che è stata organizzata per lui non basta ad alleviarla. Ci si può abbandonare all'allegria di una festa quando si è tramortiti da una notizia funesta? L'obbligo sociale di apparire grati e felici non provoca allora un ulteriore tormento? Piuttosto che le chiacchiere di circostanza di una festa o la vicinanza di sconosciuti, sarebbe forse di sollievo un volto familiare o amico a cui potersi rivolgere in piena confidenza. Ma in questo caso è una confidenza a volte trattenuta, forse dalla timidezza o dallo scrupolo di provocare sofferenza in chi si ama. Insomma, attraverso la cronaca delle azioni e degli incontri che compie il ragazzo nel corso di questo fatidico weekend, il film ci mette costantemente in contatto con la corrente di emozioni e di pensieri che lo attraversa. Nell'alternanza fra momenti rari di autentica empatia umana e il rinnovato senso di solitudine di chissà che comunque dovrà affrontare individualmente la malattia. Parigi alla lunga non si dimostrerà in modo univoco, distante o ostile. I servizi sociali, sanitari in questo caso, appaiono impersonali ma efficienti. Se gli abitanti appaiono a volte bizzarri o chiusi in se stessi, c'è anche poi chi è capace di vero ascolto e di slanci di solidarietà. Ma la vera rivelazione del film riguarda il protagonista stesso. Fin dall'inizio la sua sofferenza non lo induce al vittimismo o alla perdita della propria dignità, ma il suo breve percorso lo conduce verso una sua ulteriore maturazione, come una precisazione della sua personalità adulta, per cui alla fine ci appare in grado di affrontare stoicamente il dolore. Il personaggio è interpretato con naturalezza e sensibilità da Théodore Pellerin, vincitore per questa interpretazione, fra l'altro, di un premio César come migliore promessa maschile, mentre il film ha vinto un altro César per la migliore opera prima. Era stato presentato e premiato al Festival di Cannes e alla Festa del Cinema di Roma, si tratta a mio parere di un film da vedere, Nino di Pauline Loquez. Un saluto da Gianfranco Cercone.
1: Sono le 9:47 minuti, termina qui la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Adesso noi vi lasciamo alla replica di stampa e regime, in attesa che inizino i lavori all'Auditorium Antonianum di Roma. Costruire comunità, pratiche territoriali e visione condivisa per il futuro della democrazia, un incontro organizzato da Basilicata Casa Comune, Comunità Democratica Demos e le persone della comunità, questo convegno dove è prevista intanto anche la partecipazione di Romano Prodi e di Graziano Del Rio. Allora intanto però andiamo ad ascoltare Marco Taradas.
11: Sabato 16 maggio, questo è Radio Radicale, buongiorno a tutti, a Marco Taradas per Stampa e Regime. Questa mattina i titoli dei giornali riguardano diversi fatti, non tutti i giornali hanno una notizia forte per aprire e quindi dobbiamo fare anche una carrellata sui giornali per capire bene che cosa ci vogliono dire oggi. Ad esempio il Corriere della Sera dedica l'apertura e anche le prime pagine alla sciagura che è avvenuta alle Maldive, mistero nella grotta, il difficile recupero dei corpi a 50 metri, e ci sono tutte le informazioni che uno vuole su questa tragedia che è avvenuta così lontano. E a centropagina Trump avverte Taiwan, e questa è la notizia che attraversa un po' tutti i giornali ed è forse l'unica novità che arriva dall'incontro che c'è stato a Pechino, una presa di distanza che non stupisce a dir la verità, magari sarà smentita domani o dopodomani, del presidente americano rispetto agli impegni che gli Stati Uniti hanno sempre mantenuto nei confronti dell'isola. Tra l'altro è stata anche sospesa una fornitura di armi per molti miliardi. Anche la Repubblica apre con Maldive, sub italiani intrappolati nella grotta, e poi Trump dopo Xi molla Taiwan e avverte l'Iran. La Stampa invece sull'economia apre: energia fuori controllo, Meloni preme sull'Unione Europea, bloccare Hormuz, sbloccare Hormuz, dice Meloni, che oggi sarà in Grecia. E poi c'è una discussione sui vari quotidiani su come intervenire per ridurre la povertà crescente che crea la situazione che si è venuta a creare dopo la guerra di Trump e di Israele e di Netanyahu all'Iran, una guerra che forse non sarebbe stata da condannare se avesse raggiunto i suoi obiettivi nel modo più rapido possibile, ma come si sa bene le guerre si sa cominciarle ma non si sa mai finirle, e oggi la situazione è molto peggiore di prima dell'inizio della guerra. E spesso ci viene ricordato anche oggi in diversi articoli e interviste, ma insomma è una cosa ormai acquisita. L'Avvenire titola su accordi fantasma, quindi anche quella parte commerciale che Trump ieri ha esaltato, secondo l'Avvenire, ma un po' secondo tutti, non si è effettivamente realizzata. L'Avvenire nell'occhiello scrive: mezzi affari e molti silenzi pesanti al vertice tra Trump e Xi, che mercoledì vedrà Putin. E poi c'è un'intervista a Stiglitz che vedremo: la guerra è pagata dai poveri e sul commercio il tycoon ha fallito. Sul resto del Carlino, Trump: disgelo con la Cina, no alla guerra per Taiwan. Sul Messaggero si apre di nuovo sulle Maldive, poi subito dopo Trump: nessun soldato per Taiwan, borse già deluse dal viaggio in Cina. E poi c'è un intervento a Andrew Spannaus che dice: l'isola per trattare, tentazione USA, insomma usare come merce di scambio Taiwan, un gran bel alleato, un gran bel amico per tutti. Trump, a giudicare dagli articoli che troviamo oggi. Sul giornale temi completamente diversi. Il titolo di apertura: i piani di guerra di Askat Asuna, così il centro sociale vuole mettere a ferro e fuoco il paese. La seconda e terza pagina sono dedicate proprio a questo: il blocchiamo tutto, che scende di nuovo in piazza, questa volta fa sapere il giornale con AVS, cioè Fratoianni e Bonelli. Poi centropagina del giornale, non c'è Trump, ma ci sono le porte girevoli nella giustizia, da Toga Rossa, dirigente del PD, l'ex procuratore generale di Napoli, che si chiama Luigi Riello, entrato nella segreteria regionale del Partito Democratico, e questa è non è una novità, a dir la verità. Di solito i vertici della magistratura, poi quando vanno in pensione, trovano ospitalità nel Partito Democratico, come prima nel Partito Comunista. Sul Sole 24 Ore e su Italia Oggi, due titoli che riguardano il mondo delle automobili, ma questa volta non l'automotive, ma sul Sole 24 Ore, tassisti, dichiarazioni da 19.000 euro, e su Italia Oggi non ci sono i tassisti, ma ci sono le società di autonoleggio, tasse auto eluse per 2,5 miliardi e il gettito perso dalle province per le pratiche elusive delle società di autonoleggio che hanno spostato fittiziamente la sede a Trento e Bolzano. Adesso si cambia, insomma, una sorta di federalismo fiscale, ma che non dice Italia Oggi non durerà a lungo. Vediamo ancora gli altri quotidiani come aprono. Il Messaggero l'abbiamo visto, il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano insiste su Minetti, il titolo principale è questo. Su Minetti ci sono altri due testimoni da non sentire, le hanno scritto a Graziella, la testimone, sei coraggiosa a denunciare, e poi il Fatto Quotidiano col suo direttore dedica l'articolo, l'editoriale, proprio a questa vicenda, con critica molto dura nei confronti della Procura di Milano, che non vuole sentire la testimone che il Fatto ha trovato dove sta. Però vi segnalo che sul Domani c'è di nuovo, come già nei giorni scorsi, un articolo dei cronisti del Fatto, dei cronisti che sono venuti via dal Fatto quando il Domani è stato fondato, che invece dicono che ci sono contraddizioni in ciò che la super testimone trovata dal Fatto ha detto in varie interviste. Insomma, sembra, anche se Marco Travaglio insiste nel dire che Minetti ha continuato, scrive lui, a esercitare la prostituzione, anche in questo caso il traffico di prostitute, anche dopo essere stata condannata, di questo non c'è nessuna prova attendibile, ci dice un altro giornale della sinistra come il Domani. Prima o poi però questo modo di dare informazioni e tenerle a galla, anche se non reggono, dovrebbe finire nel nostro paese, ma vedremo come andrà. Certo è che il Fatto Quotidiano continua oggi a esporre nel modo migliore per lui la propaganda di Putin. Oggi c'è un attacco molto duro a Zelensky e un'altra difesa contro la russofobia firmata da Elena Basile, giornali che stanno, come questo, che stanno un po' al di là della linea rossa che dovrebbe esserci in un paese quando si manifesta una alleanza così stretta con il nemico in atto. E sulla Verità si apre su Garlasco, Sempio il capo degli investigatori, sulle intercettazioni, sono un asino, ha detto a verbale il luogotenente Sapone, che nel 2017 fece una nuova indagine, ma non attivò la microspia per le intercettazioni perché non sapeva usarla. Insomma, questa è un'altra delle tante vicende che si stanno legando a questo caso e su cui tre giornali, invece di dare tutto lo spazio che altri danno, oggi La Verità è piena di informazioni, ma insomma un po' tutti, criticano il meccanismo mediatico che si è creato intorno a questa vicenda. Infine vediamo il titolo del Domani: Trump sacrifica Taiwan per Xi, non dichiari l'indipendenza, affari suoi il titolo del Manifesto. L'Unità che dice in piazza per Bakary, si parla dell'omicidio del ragazzo del Mali avvenuto a Taranto, lo Stato non c'era, dice l'Unità. Gramellini su questo oggi fa il suo commento dicendo che non c'è nessuna attenzione, in realtà a me non sembra, se ne è parlato nei telegiornali, se ne parla ancora oggi sui vari quotidiani. Il Foglio apre con Meloni è il migliore alleato di Schlein, a sinistra c'è chi farebbe pazzie per avere alternative alla leader del PD come candidato premier. Meloni ha invece azionato un grano, whatever it takes, per averla come rivale futura. Vedremo poi articolo su Schlein che incontra Sanders, che rilancia la politica le politiche su diritti civili per LGBTQ+, e poi il riformista che ha il titolo migliore della giornata, sarà per sempre Xi. Tutti alla corte del sempiterno leader della Cina, la Repubblica Popolare e gli USA sono ora sullo stesso piano, è tempo di prendere posizione e anche Putin è in fila. Così riformista. Sulla Ragione, Davide Giacalone prende spunto dall'intervento di Mario Draghi ad Aquisgrana, e lo vedremo Draghi anche mettendolo, lo farò io, non lo fanno i giornali, mettendo a paragone con Papa Leone XIV. Sul Dubbio, le toghe si pentono, basta processi show, il CSM vara nuove regole per provare a fermare la gogna mediatica, la reputazione va tutelata. E poi c'è un'intervista a Zanettin, sempre a proposito di Garlasco. Zanettin è un parlamentare di Forza Italia, è un fatto gravissimo pubblicare colloqui fra Stasi e il suo avvocato. E sull'altra voce, infine, la guerra presenta il conto, l'Istat aggiorna i prezzi, la BCE lancia l'allarme, per la crescita e il risparmio, inflazione su di un punto in un solo mese, pesano rincari di carburanti e alimentari. Qui c'è un'intervista che vedremo a Marco Leonardi, che da un quadro generale dell'economia dice per i salari non c'è nessuna difesa. Sull'altra voce ci torneremo, perché si discute dell'intervento di Draghi e si apre appunto un confronto fra vari interlocutori su quello che ha significato l'intervento di Draghi. È stato accolto dai giornali con il tono consueto dell'importanza dell'ex banchiere, ma in realtà qualcuno fa notare come questo sia stato in realtà un intervento tutto politico. A me erano sembrati anche gli altri, a dir la verità, ma questa volta c'è stata una maggiore accentuazione del tema della riforma dell'Unione Europea, della necessità di un passaggio costituente che non riguardi tutti e tutto ciò che c'è adesso, ma che dia l'avvio ad altro. Comunque vedremo anche questo. Oggi anche sui giornali, non nelle pagine d'apertura, c'è anche il caso Giachetti, che ieri ha interrotto, dopo averlo iniziato in mattinata, uno sciopero della sete che si aggiungeva allo sciopero della fame, e per ottenere che la Commissione parlamentare di vigilanza tornasse a riunirsi dopo 14 mesi di blocco a causa della maggioranza che non faceva riunire il numero legale, questo perché c'è un problema di nuovo presidente alla RAI, è intervenuta Giorgia Meloni e Giachetti ha potuto che ha promesso che ci sarà la prossima volta il numero legale. Giachetti ha interrotto. Viene evocato Marco Pannella, naturalmente, su molti degli articoli che trattano di questo, e volevo segnalare in apertura che su Pannella oggi c'è il Foglio che nel suo inserto 10 anni senza Pannella, le idee che non muoiono, lezioni radicali sulla libertà, ci fa un grande regalo perché mette per iscritto alcuni degli interventi, ce ne sono anche alcuni scritti, ma Pannella, come sappiamo, ha scritto molto, molto poco e comunque infinitamente meno di quanto ha parlato. E c'è la prefazione al libro di Andrea Valcarenghi, che è molto nota, che ha fatto Pannella nel 73, ma poi ora vediamo cos'altro hanno deciso di pubblicare su questo inserto del Foglio. Intanto c'è una bella foto di Marco Pannella.

si torna indietro di 20 anni o giù di lì, e i deputati devono votare per l'autorizzazione a procedere contro l'ex segretario del PSI Bettino Craxi, coinvolto nell'inchiesta Mani Pulite. Con il suo intervento, Pannella spiegava non solo le radici profonde dello scontro in atto, ma anche degli scontri del ventennio avvenire, ha scritto sul foglio Guido Vitiello, e viene pubblicato l'intervento parlamentare di Pannella. E poi altro, l'articolo che segue, ma vi cito anche le due schede, diciamo, che vengono anteposte a questi scritti. Così abbiamo parlato come abbiamo potuto e dovuto, con gli happening continui, con erba o con digiuni, obiezioni che sembravano individuali e azioni dirette di pochi, in carcere o in tribunale, ogni volta rischiando tutto. E anche questa, anche l'ordine giudiziario deve essere sottoposto a leggi certe, non deve svolgere un ruolo di manipolatore o di arbitro assoluto e necessario nei confronti della legge scritta, con i suoi vuoti e i suoi straripamenti, non deve svolgere un ruolo di manipolatore nei confronti della legge scritta. Giro pagina. E troviamo un articolo Israele, i palestinesi e l'Europa, questo intervento al Parlamento europeo del 2001, e poi la politica estera e la sinistra. Però su questo passaggio, anche se non è molto breve, era un intervento al Parlamento europeo, probabilmente consueti 3, 2, 1 minuto. Voi conoscete l'uomo e la donna arabi e palestinesi solo se incontrano una pallottola israeliana. Allora gli date almeno l'onore della sepoltura, l'onore del riconoscimento. Dinanzi ai cittadini palestinesi, arabi del Medio Oriente che quotidianamente muoiono assassinati dai loro regimi, sauditi, basisti di destra, di sinistra, dall'alleanza storica forte degli sceicchi e del potere mediorientale, alleato alle grandi multinazionali del petrolio, e voi, sinistra più o meno comunista, dinanzi alla realtà curda, e continuava, voi non parlate, non, parlate soltanto quando i palestinesi sono uccisi dagli israeliani. Poi c'è una foto. E la sintesi che si ha nella scheda: vi accorgete dell'esistenza dell'umanità palestinese solo quando vi serve per denunciare il vostro continuo nemico di oggi, si chiami Stati Uniti, si chiama Israele. Dove sta scritto che l'Unione Europea si rende garante degli stati nazionali? E poi una riforma elettorale di tipo anglosassone instaurerebbe di necessità una soluzione bipartitica o tripartitica, invece qui vogliamo una riforma che servirebbe solo a moltiplicare il parastato partitocratico. Questo è da un discorso del 1992, dibattito sulla fiducia al governo Amato. Poi c'è un'intervista a Playboy del gennaio 1975, il ragionevole sregolamento dei sensi. E ancora, e questa intervista è molto ampia, mi pare che chiuda queste pagine. L'ultima scheda: cosa sta succedendo in Italia? Sta capitando una cosa che persino giustifica un certo ottimismo: la classe dirigente comincia per la prima volta a dubitare di se stessa e a ragionare sui propri sbagli. E purtroppo questa frase apparteneva a un passato che venne interrotto da Mani Pulite, da tutto ciò che ne è conseguito, non dall'inchiesta su Tangentopoli, ma dalla autopromozione alla magistratura come regolatrice dello scontro politico. E questo su Pannella troviamo anche altro oggi, e la cosa che vorrei leggere cioè, troviamo l'inserto di Nessuno tocchi Caino
sull'unità con interventi di Mirella Paracchini.

0: Mina Welby, e poi ci saranno i giorni prossimi, ci saranno numerosissime iniziative che Radio Radicale certamente segnalerà, ma di cui oggi non vedo sui giornali il programma, ma ce ne sono dal 18 al 19 al 20, promosse da tutta una serie di associazioni, dal Partito Radicale, poi da associazioni che facevano un tempo parte della Galassia Radicale, non so se si può più dire così, ma insomma, che continuano a cercare di attivarsi per rilanciare le battaglie su cui Pannella ha speso la sua vita. Dicevo, volevo leggere Stefano Folli sulla Repubblica, perché mi pare che compendi un po' tutto quello che viene detto, non certamente tutto quello che si può dire, ma insomma tutto quello che oggi viene a pezzi e bocconi si può trovare anche nei giorni scorsi sui giornali. La lezione Pannella 10 anni dopo. L'Italia è un paese moderato, si dice spesso e con ragione, moderato non per via del buon senso, ma perché affetto da moderatismo, scrive Folli sulla Repubblica, che è qualcosa d'altro, è la zona grigia di chi non si impegna e non sceglie. Sono pochi i personaggi che nella storia recente hanno saputo essere diversi, non imprigionati nella gabbia dell'ideologia e nemmeno sovversivi come seppe esserlo la piccola borghesia quando innervò il fascismo degli anni venti. Qui si parla di personaggi che hanno vissuto una passione politica sincera e trascinante, fidando solo sulle proprie forze. Marco Pannella è stato uno di quei pochi, un liberale radicale o, se si preferisce, un radicale liberale. Certo, non un moderato. Il 19 maggio, martedì prossimo, saranno 10 anni dalla sua morte. E l'interrogativo che ci si pone è abbastanza ovvio: cosa resta di lui? Qual è la sua eredità politica? È quasi d'obbligo a questo punto citare il celebre articolo di Mario Ferrara sul mondo di Pannunzio all'inizio degli anni 50, quello in cui auspicava un matto per i liberali. Tutti ricordano questa storia del matto, inteso non in senso clinico, ovviamente, bensì come figura imprevedibile, al di fuori degli schemi, dotato di immaginazione e di capacità di sorprendere. Serviva una figura del genere per scuotere l'apatico, benché nobile mondo del liberalismo, ingessato nei suoi principi, lontano dai fremiti della società di massa. Pensava a Pannella, l'autore dell'articolo, Ferrara, senza dubbio no. All'epoca Giacinto Detto Marco aveva 20 anni e stava ancora cercando la sua strada, eppure sarà lui l'uomo destinato a irrompere in modo travolgente nell'universo liberal-democratico e a irrobustirlo con idee nuove, molto spesso urticanti. Tuttavia è bene non confondersi. Pannella non somigliava ai movimenti qualunquisti che lo hanno preceduto, Guglielmo Giannini, o lo hanno seguito, i 5 Stelle e Grillo, ma non solo. Non c'era in lui alcuna tendenza a scivolare verso il populismo dozzinale che vive di exploit banali, volte a colpire la fantasia dell'elettorato per poi passare ad altro. Pannella sapeva usare la piazza contro il palazzo, diciamo così, ma il suo rispetto per la politica e per i partiti come strumento della politica era assoluto. Era contro la partitocrazia nel solco di Giuseppe Maranini, ma certo non era contro i partiti senza i quali la democrazia si sarebbe inceppata. Forse è questa la sua principale eredità: ravvivare ogni giorno la democrazia con le battaglie civili, il garantismo, la difesa non retorica dello Stato di diritto, senza fossilizzarsi negli ideologismi che diventano incrostazioni burocratiche, non fare del sistema dei partiti un blocco corporativo, senza dimenticare che dietro le idee ci sono gli uomini che le rappresentano. Ecco perché Pannella riuscì ad essere amico, almeno cortese interlocutore, di personalità delle più diverse aree politiche. Si sforzò anche di difendere il famoso Parlamento degli Inquisiti nel 1993, allo scopo di ritardare lo scioglimento delle Camere. non si preoccupava di contraddirsi, e questo forse fu uno dei suoi limiti, ma anche quando sbagliava sapeva farlo in modo epico, come quando litigava con i suoi amici veri, i suoi compagni di partito. Accadde tra gli altri con Massimo Bordin, l'animatore radio radicale e autore della famosa rassegna stampa, interprete anche lui di una storia politica degna di nota. Incappò negli strali di Marco, che sapeva essere despota. Eppure, se un certo liberalismo non assopito esiste in Italia, sia pure in forma del tutto minoritaria, lo si deve soprattutto a lui. E 10 anni dopo la sua morte, in un'Italia incattivita, tanti ne sono consapevoli. Trovo molto bello questo articolo, molto puntuale, e per questo l'ho letto tutto. E questo mi preserva dal dover concentrare tutta la segna stampa poi sulle vicende del mondo radicale, anche perché domani Pannella sarà sui giornali. D'altra parte, lui stesso l'aveva detto: quando sarò morto, tutti parleranno di me, riconosceranno chissà quale qualità, ma adesso che sono vivo non è la stessa cosa. Vediamo adesso le aperture dei quotidiani sui temi politica internazionale. Su Garlasco tornerò dopo per segnalare magari gli articoli che criticano tutto il modo in cui sia la Procura sia chissà chi continua a fornire notizie, testi, intercettazioni e cos'altro ai giornali, e anche su quello che sta succedendo. Ma vediamo i titoli sull'incontro che si è concluso ieri tra Trump e Xi, o forse tra Xi e Trump, per meglio dire. Trump lascia la Cina, questo siamo sul Corriere. Xi, un amico. Poi parla di accordi economici fantastici, ma sul tema Pechino, soggetto Gliss, e su Taiwan. Non faremo guerra a 15.000 chilometri da casa. Intanto in Italia l'inflazione sale. E andiamo alle pagine interne con Viviana Mazza, che scrive: nei 2 giorni trascorsi insieme a Pechino, Xi Jinping ha chiesto a Donald Trump se difenderebbe militarmente Taiwan, una domanda diretta alla quale il presidente americano ha replicato: di queste cose non parlo. Quando i giornalisti gli hanno posto la stessa domanda sull'Air Force One di ritorno a Washington, Trump ha spiegato: c'è solo una persona che sa la risposta, io. Poi ha aggiunto: sapete, l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno adesso è una guerra a 15.000 chilometri di distanza. E insomma, questo sembra l'unica cosa che rimane di questo summit. Ma torno a Viviana Mazza sul Corriere, che dice che si è concluso il summit con un pranzo con Xi, che ha aperto a Trump i cancelli della residenza dei leader comunisti, una rara visita concessa a uno straniero. In questi incontri cordiali e sfarzosi, Xi è stato però estremamente esplicito su Taiwan, ha avvertito che la relazione tra Stati Uniti e Cina rischia di sfociare in un conflitto se la questione dell'isola viene gestita male. Trump ha spiegato poi ai giornalisti che Xi lo ha avvertito di essere fortemente contrario a qualsiasi dichiarazione di indipendenza da parte di Taiwan, perché sarebbe una sfida molto forte. Trump dice di averlo ascoltato senza prendere posizione. Quando Brett Baier del Fox News gli ha chiesto in un'intervista se gli abitanti di Taiwan dovrebbero sentirsi più o meno sicuri, Trump ha replicato: neutrali. Questo va avanti da anni, non è cambiato nulla, dico solo che non voglio avere qualcuno che opta per l'indipendenza. Dovremmo viaggiare per 15.000 chilometri per combattere una guerra, non è quello che voglio. Voglio che si calmino e che la Cina si calmi. Va bene, questo. C'è il Corriere, poi si chiede chi vince e chi perde. La sintesi è questa: pochi accordi concreti, ognuno dei due leader ha soprattutto testato obiettivi e resistenze dell'altro. risorse naturali e dazi restano al centro dei calcoli. E poi c'è la consueta intervista al politologo americano Ian Bremmer, un vertice di poca sostanza politica, ma Pechino sbaglia se pensa che l'America sia un paese in declino. Gli chiede Giuseppe Sarcin chi esce meglio da questo summit. È stato un vertice con poca sostanza politica, dice Bremmer, con poco movimento e probabilmente meglio così. In molti negli USA temevano che Trump avrebbe regalato tutto a Xi. Invece non ha fatto grandi concessioni, non solo su Taiwan, ma anche sui semiconduttori, per esempio. Xi ha più o meno seguito la stessa linea di condotte e alla fine penso che entrambi saranno soddisfatti. Volevano un buon incontro, volevano stabilizzare il loro rapporto in modo da non avere problemi l'uno con l'altro nel breve termine. Forse i cinesi sono più contenti perché ora pensano di essere in una posizione più forte. Bene, questo dunque è il Corriere della Sera. Vediamo le cose interessanti anche da altri quotidiani. E andiamo sulla Repubblica, seguiamo l'ordine di diffusione, anche se la Repubblica non mi pare avere grandissime cose, anche Repubblica apre sulle Maldive, e poi Trump compiace Xi Jinping, no a Taiwan indipendente, non voglio inviare soldati, e anche sugli accordi commerciali che ha definito fantastici Trump, i mercati restano delusi, scrive Paolo Mastrolilli, mentre Teheran apre a Pechino, può aiutare il dialogo, degli USA non ci fidiamo. Il ministro degli esteri Araghchi non chiude la porta alle trattative, ma Pasdaran si preparano alla ripresa della guerra. Qui l'intervista è fatta a un altro politologo, Yashka Munk, Stati Uniti e Cina condannati a trattare, però la guerra è possibile, separare la loro economia costerebbe troppo, si muovono sul filo di interessi divisi e contrastanti. Osserva a un certo punto Munk, Trump divide il mondo in sfere di influenza. Secondo lui ogni grande potenza può fare ciò che vuole della sua. Taiwan, isola separata dalla Cina da poche miglia, per lui rientra in quella di Pechino. E poco importa che a Taipei ci sia un esecutivo democratico desideroso di autogovernarsi. D'altronde è più o meno quel che pensa anche dell'Ucraina, cui pure continua a dare un po' di supporto. Non l'ha ancora abbandonata, ma da come ne parla è chiaro che la ritiene parte dell'influenza, della sfera di influenza russa e dunque non gliene importa tanto. Questo Munch. I giornali ci dicono anche che Trump ha lasciato una lettera testamento a Vance: se muoio, ecco cosa fare. Però non ci dicono cosa c'è scritto dentro, quindi passo sulla stampa, dove il titolo su tutto questo è dove il commento è affidato a Bill Emmott, e i titoli, come abbiamo visto, riguardano più le conseguenze economiche delle guerre di Trump che altro. Però ci arriviamo dopo. Invece, poi, come corrispondenza, si parla di tregua cinese. Il G2, come viene ribattezzato questo summit, promette disgelo, ma la svolta resta lontana. Il presidente cinese dice: lavoriamo con gli USA per ridurre i dazi. Il tycoon, come scrivono abitualmente i giornali, non si sa perché, cerca una sponda sull'Iran, ma ottiene solo cautela. E poi c'è un articolo di Lorenzo Lamperti: Pechino si prepara a ricevere Putin, sfida l'Occidente sull'ordine mondiale, guerra in Ucraina, energia e Medio Oriente, sul tavolo dei colloqui in programma mercoledì. Ecco, sarà più interessante vedere questo incontro. C'è anche un'intervista per gli appassionati a Massimo Cacciari, il cui titolo è Taiwan potrebbe essere una catastrofe se rischia una nuova IALTA globale. Vabbè. E una invece più interessante a David Grossman, però riguarda in particolare Israele, la vediamo tra poco. Invece Peter Cameron, scrittore, che dice l'America di Trump è un posto terribile, soltanto i giovani possono salvarci. E poi una delle cose che rendono più facile la vita a Trump, probabilmente è questa frase che aggiunge: mi piace l'idea di un paese socialista dove le persone si prendono cura l'una dell'altra. Sì, a chi non piacerebbe questa cosa, ma il mondo non è fatto così. Ci arriviamo dopo al mondo come dovrebbe essere fatto e come invece è fatto, ma vediamo nelle pagine commenti Bill Hemmott che scrive dell'incontro in questo modo. Quando si analizzano gli incontri al vertice tra leader, uno degli aspetti più difficili è il fatto che tali avvenimenti sono un misto di spettacolo pubblico e di colloquio privato. Con i precedenti presidenti di Cina e Stati Uniti, tali summit rappresentavano il clou di lunghi negoziati tra funzionari e esperti di alto grado e offrivano una struttura prevedibile e risultati prevedibili. Adesso che in entrambi i paesi il potere è molto più concentrato nelle mani dei rispettivi leader rispetto a sistemi di governo più ampi, c'è meno struttura e più teatro, mentre i colloqui riservati sono più importanti e più segreti. L'unica cosa, a un certo punto scrive Emmott, chiara, è che Trump e Xi intendono continuare a incontrarsi così, contraccambiando l'ospitalità. E poi i cinesi sono stati più prudenti di Trump su quello che si sono detti lui e Xi riguardo al Medio Oriente, non di meno adesso sia Trump sia i veri governanti dell'Iran, i guardiani della rivoluzione islamica, il gruppo militare d'élite che ha assunto il controllo del paese, devono decidere quali saranno i loro prossimi passi. Proprio in quelle decisioni potremo forse individuare l'esito del vertice di Pechino. Insomma, poco si sa e poco c'è da speculare. L'unica cosa che si è capita è quella che poi alla fine Trump ha detto ai giornalisti nelle sue interviste. Inutile andare a guardare gli altri giornali perché non aggiungono molto. Invece, dato che eravamo sull'intervista a David Grossman, quella è bene riprenderla adesso perché Israele si trova ancora nella tregua voluta da Trump, ma la situazione resta aperta a soluzioni di ripresa della guerra oppure di ulteriori passaggi verso la pace che però al momento non sono prevedibili. Allora andiamo a riprendere la stampa su questo. David Grossman è non solo un grande scrittore, ma anche un intellettuale di quelli che si impegnano, si è sempre impegnato nel sostegno alla democrazia israeliana e quindi anche a Israele, cosa che non viene da molti condivisa, mi pare di capire in questi anni. Israele è ancora una democrazia, dice, ma con Bibi la strada è senza uscita. Non credo che il mio paese cesserà di esistere, però rischia di diventare invivibile. E vediamo allora in particolare. L'intervista è fatta da Francesco Rigatelli, anche Grossman, come molti degli intervistati di oggi, sono al Salone del Libro di Torino. Dice Grossman: non posso accettare che il ciclo di morte in Medio Oriente sia infinito, bisogna avere il coraggio di cambiare. Domanda la stampa: coltiva ancora la speranza di un lieto fine in Medio Oriente? È difficile perché la situazione è disperata. Tra pochi mesi in Israele ci saranno le elezioni anticipate e si riproporrà il bivio degli ultimi 10 anni, ovvero se Netanyahu debba continuare a governare. La mia posizione su questo è nota, più che mai oggi ci sarebbe bisogno di una novità, di speranza, eppure questa idea non sembra prevalere. Se ci credessimo tutti, questa società malata israeliana e palestinese potrebbe trovare un modo di fiorire. Non tutto è perduto, ma bisogna cercare di andare oltre l'animosità. Poi si parla delle prossime elezioni, dice: non sono un politologo, ma propongo solo la mia visione, ho appunto speranza. Percepisco le prossime elezioni come fatali. Se rivincesse Netanyahu, la società israeliana prenderebbe una direzione discutibile. Conosciamo come la destra si sia comportata fino ad oggi e il paese finirebbe ancora di più in una strada senza uscita. Non che Israele non esisterebbe più, non credo assolutamente a questo scenario, ma diventerebbe un posto molto difficile in cui vivere e crescere dei bambini. Già ora centinaia di migliaia di persone partono perché Israele è diventato più messianico, irrazionale e brutale. L'aria che si respira è troppo inquinata per rimanere. Anche lei andrebbe via, risponde Grossman. Solo considerare questa possibilità mi spezza il cuore. Sono nato 6 anni dopo la creazione di Israele e l'ho vissuto come un miracolo secolare. Anche noi ebrei avevamo finalmente uno Stato, un posto nel mondo dopo la Shoah. Ora bisognerebbe interrogarsi sulla qualità della democrazia. Il momento in cui me ne dovrò andare sarà quando non sarà più per nulla una democrazia. Per ora lo è in un certo senso, lo è ancora. Ci sono manifestazioni contro il governo e si vota, anche se è uno stato occupante e brutale. Occorre trovare il modo di risolvere questa contraddizione. Poi continua l'intervista, è tutto molto interessante e la trovate sulla stampa. Ora ci spostiamo invece sulla Ucraina e sulla Russia. Resto alla stampa, che come al solito è il giornale di riferimento sulla politica internazionale, resto alla stampa perché è molto interessante quello che ci dice con questo titolo: "A Norimberga di Putin nasce il Tribunale Speciale per i Crimini d'aggressione contro l'Ucraina, via libera di 36 paesi, Italia inclusa, fuori Ungheria, Slovacchia, Malta e Bulgaria. I firmatari sono 34 stati membri del Consiglio d'Europa, 34 su 46, più Unione Europea, Australia e Costa Rica. Non firmatari, 12 stati membri del Consiglio d'Europa, tra cui i 4 paesi dell'Unione che abbiamo visto, e gli Stati Uniti. Marco Bresolin ce ne parla e ci dice, attraverso il segretario generale del Consiglio d'Europa: questi stati hanno compiuto un passo decisivo verso l'effettiva istituzione del Tribunale Speciale e il riconoscimento delle responsabilità per l'aggressione contro l'Ucraina. Il Tribunale Speciale rappresenta giustizia e speranza, ora occorre agire per dare seguito a questo impegno politico, garantendo il funzionamento e il finanziamento del Tribunale. Berset ha invitato i governi a portare a termine le procedure nazionali per unirsi al Tribunale e ha aggiunto: le fondamenta morali dell'Europa e del mondo saranno ripristinate solo quando il crimine di aggressione contro l'Ucraina. No, questo non è Bennett più, è il ministro degli esteri ucraino Sibia. Le fondamenta morali dell'Europa e del mondo saranno ripristinate solo quando il crimine di aggressione contro l'Ucraina sarà punito. Non è una questione del passato, è una questione del futuro. Si tratta di ripristinare uno spazio comune di verità, giustizia e fiducia. C'è anche un commento di Anna Zafesova: così l'ingiustizia non potrà essere normalizzata grazie a questo tribunale, perché dice Zafesova che ricorda intanto le condanne, le ultime, ieri in contumacia, condannato Tikhon Ziadko, direttore del canale televisivo Dozs, per diffusione di fake news sulle forze armate russe, in particolare rispetto alla strage di civili a Bucha. E sempre ieri, 5 anni di prigione, il regista Buriato, Bayr Tsirenov, che aveva parlato del massacro di Ucraina nel suo canale YouTube. Un altro oppositore, Konstantin Zeleznov, insegnante di fisica e matematica in pensione, è stato spedito in carcere per 8 anni nel marzo scorso per aver chiesto alla Procura Generale russa di indagare sulla strage di Bucha, citando un rapporto dell'ONU, eccetera, eccetera. Dice Zafesova che praticamente tutti i giorni avvengono questi episodi. In questo contesto è facile considerare la decisione del Consiglio d'Europa di lanciare un tribunale speciale come utopica, una concessione all'idealismo europeo, un progetto destinato a soccombere al cinismo della realpolitik. Il padrone del Cremlino nutre però nei confronti di una Norimberga per Putin una paura palpabile. Se la leadership russa fosse così convinta di non rischiare un ipotetico banco degli imputati all'Aia, non infliggerebbe condanne pesantemente reali ai dissidenti che denunciano i suoi crimini di guerra. C'è anche un'altra cosa importante, un'intervista sempre sulla stampa, un'intervista a Elena Kostiukovic, per 40 anni ha tradotto Eco in russo. E dice oggi Umberto Eco starebbe con Kiev, portò l'Europa nell'Unione Sovietica. Eco portò attraverso i suoi libri nell'Unione Sovietica. Elena Kostiukovic è nata a Kiev, ha vissuto il mondo sovietico ed è stata per oltre 40 anni la voce russa di Umberto Eco. Racconta tra l'altro in un suo libro che ha pubblicato di recente proprio sulla traduzione di Eco in russo. Il suo libro parte da un dettaglio potentissimo: l'incipit del nome della rosa, con il riferimento all'invasione sovietica di Praga, perché per 20 anni, dice Elena Kostiukovic, per 20 anni, il 21 agosto 68, era stato cancellato dalla memoria pubblica dei paesi del patto di Varsavia, che osava ricordare l'invasione sovietica della Cecoslovacchia, dovevo farlo sottovoce. Quando lessi le prime righe del nome della rosa e trovai Praga, capì subito che quel romanzo nell'Urso non avrebbe potuto essere pubblicato facilmente. Non era un dettaglio decorativo, era la chiave d'ingresso del libro. Per i censori sovietici, Eco diventava pericoloso perché introduceva il dubbio, il relativismo, la possibilità di contestare ogni verità indiscutibile. Per i rettori russi, il primo incontro con il nome della rosa non fu come in Italia, dove molti potevano leggerlo anzitutto come un romanzo medievale, erudito, labirintico. In Russia la reazione fu: Dio mio, parla davvero di Praga, quanto è coraggioso questo scrittore. E aggiunge: la mia traduzione rimase ferma con il divieto della censura. Poi arrivò la perestroica, arrivò Gorbaciov, si aprì una fessura nel monolite e quella fessura permise al romanzo di passare. Questo, tra l'altro, ci viene raccontato. Bisogna poi andare sul foglio per leggere sulla prima pagina, Vabbè, intanto che giustamente si parla dell'ennesima vergogna ONU, l'Iran al lavoro contro la violenza sulle donne, collasso morale, parla il Neuer, e mentre sull'Ucraina, forse non riesco a trovare quello che volevo citare. E allora mi sposto dall'altra parte del mondo dei giornali, e cioè vado al Fatto Quotidiano. Sul Fatto Quotidiano, a parte la vicenda Minetti, c'è ovviamente il continuo interesse per l'Ucraina vista dalla prospettiva della Russia. Allora, il titolo che già troviamo in prima pagina è 90 miliardi a Kiev già non bastano, l'ex portavoce contro Zelensky. I fondi europei non coprono il deficit ucraino nel 2027, mentre i russi bombardano, colpito un convoglio ONU, anche Yulia Mendel accusa Volodymyr, dittatore, frena la pace. Allora andiamo a vedere, trova sempre un accusatore, un'accusatrice, preferibilmente il fatto, e vediamo l'articolo di Michela A.G. Iaccarino, chissà cosa vorrà dire A.G., ma insomma c'è nella sua firma. Si parla dell'attacco molto importante fatto l'altro ieri, con 24 morti e 48 feriti a Kiev. Naturalmente la Russia continua, qui riassumo i fatti e non leggo, continua a colpire quel che trovano i suoi missili, vale a dire palazzi, mentre l'Ucraina reagisce in modo molto più preciso e molto più rispettoso delle regole di guerra, essendoci anche quelle, e colpisce invece raffinerie e cose del genere. Si parla in quest'articolo, ieri a Kiev, del fatto bandiere a mezz'asta, ha dichiarato il lutto nazionale. La lista nera è l'ultimo raid di Mosca contro un palazzo della capitale, conta 24 nomi, tra le vittime ci sono tre bambini. La risposta ucraina si concentrerà adesso contro l'industria del greggio, le nostre reazioni, ha reso noto il presidente, contro l'industria petrolifera russa, produzione militare, responsabili diretti di crimini di guerra contro l'Ucraina, e gli ucraini sono pienamente giustificate. Sui giornali Kiev svettano i titoli sulle ultime esplosioni, ma dominano anche le critiche per l'intervista che l'ex portavoce del presidente Yulia Mendel ha rilasciato all'americano Tucker Carlson. Voi sapete chi è Tucker Carlson, no? Un giornalista legatissimo a Trump, al mondo MAGA, e quindi diciamo non perfettamente neutrale. Dice il Kyiv Independent che Yulia Mendel si è impegnata a fondo nel tentativo di screditare il suo ex capo, definendolo un dittatore e il più grande ostacolo alla pace in Ucraina. Il Kyiv Independent la taccia di diffusione di propaganda filorussa e fake news sul presunto sabotaggio della tregua da parte di ucraini e alleati. Solo 4 anni fa la Mendel elogiava in un libro il suo ormai ex datore di lavoro, che ora accusa di essere corrotto. Insomma, questo è quanto il fatto nel titolo mette in luce, però non c'è dall'articolo poi non si ricava molto. Poi ci si concentra sul denaro che dovrebbe andare dall'Unione Europea all'Ucraina, e poi c'è l'articolo Francesco Ferrante: col RIS già al JHU Q e Covi, quindi immagino che questo voglia dire che era un colonnello, un militare. Noi sappiamo quanto l'influenza russa nel nostro esercito sia stata potente negli anni passati, anche negli anni dell'Unione Sovietica, e evidentemente qualche traccia se ne può trovare ancora oggi. Non so se ciò possa riguardare l'autore di questo articolo che ora andiamo a leggere. È intitolato Volodi, ascesa e caduta dell'eroe creato dagli USA, ma i titoli sono del fatto. Scrive Francesco Ferrante: per anni il racconto occidentale sull'Ucraina è stato costruito come una sceneggiatura hollywoodiana, da una parte il bene assoluto, all'altra il male assoluto, da un lato la democrazia, dall'altro l'autocrazia, e nel mezzo una figura trasformata in simbolo globale, Zelensky, elevato a paladino dell'intera sicurezza europea, non più comico che suona il pianoforte col pene in televisione, ma attore diventato presidente, poi presidente diventato eroe, infine metamorfosi in brand geopolitico. Dentro questo Truman Show qualsiasi dubbio diventava propaganda russa. Parlare di corruzione ucraina diventava immediatamente filo Putin. Ricordare il peso storico degli oligarchi ucraini era disinformazione. Insomma, dice un sacco di... Come si dice? No, ho dimenticato, c'è una parola italiana molto efficace ma che mi sfugge. Comunque, riassume dal suo punto di vista tutto ciò che gli altri fanno a proposito della Russia, che non è affatto vero per l'Ucraina, lo possono testimoniare in tantissimi degli articoli di filo ucraini patentati che invece sanno benissimo della corruzione ucraina e quando vanno in Ucraina chiedono informazioni sulla corruzione Ucraina e eccetera eccetera. Va bene, questo è il call, come si chiama? Call Riz JHQ e Covi, che finisce così. Nelle guerre moderne nessuno viene scaricato apertamente dall'oggi al domani. Prima cambia il clima informativo, si prepara lentamente il terreno psicologico, rompendo poco alla volta quell'aura di intoccabilità costruita negli anni. Un processo graduale e silenzioso, e questo è, secondo Francesco Ferrante, sta succedendo per Zelensky. Andiamo alle pagine dei commenti e qui troviamo Elena Basile, che ricorderete la volta scorsa ci disse che la Russia potrebbe chiudere in un giorno, in una notte, la guerra all'Ucraina, ma per amore del popolo ucraino non lo fa. Disse così. E allora leggiamo Elena Basile. Oggi il titolo è questo: UE, malata di russofobia e Trump attore da farsa. Dice Elena Basile: oggi l'elite occidentale senza distinzione tra europei, Dem e repubblicani americani mi appare nemica del bene dei popoli occidentali, della pace e della stabilità nel mondo, della democrazia reale, ormai anche di quella liberale, della cooperazione tra stati e popoli per sconfiggere i nemici comuni dell'umanità, le minacce nucleari, climatiche e robotica. Un senso di terrore mi prende quando, dopo aver visto l'odio dei miliziani del fronte progressista esplodere sui social media contro la Russia, passo ai commenti sulla parata militare di Putin dei prezzolati cantori dell'Occidente. La Russia, dopo quasi 5 anni di guerra, nella quale, sebbene vinca sul campo, procede lentamente, sebbene vinca sul campo, procede lentamente. Qui è una cosa come si chiamava? Ibis Redibis. Dopo le stragi di soldati ucraini e russi, e purtroppo di civili ucraini non mirati e di civili russi bersagli degli ucraini, devo leggere. Io sono qui per leggere i giornali, quindi anche se ho conati di vomito, continuo Allegge, dopo le stragi, soldati ucraini e russi, e purtroppo di civili ucraini non mirati e di civili russi, bersagli degli ucraini, ha avuto il pudore di non esaltare la forza militare. Questo ha fatto Putin, ha avuto il pudore perché c'è la guerra. Le immagini hanno ritratto un viso piuttosto perplesso e triste del presidente Putin, che risposta ai falchi che minacciano il lancio di un Oresnik su Kiev oppure una rappresaglia nucleare, ha invece pronunciato un discorso di basso profilo, tendendo una mano all'Ucraina e all'Europa affinché la mediazione riprenda. Sui media gli sberleffi per la debolezza russa si sono moltiplicati al fine di incitare e continuare la guerra e pompare il nazionalismo di Zelensky sempre più solo in un paese devastato. Tucker Carlson, di nuovo lui, un giornalista controverso e di destra, che tuttavia ha il coraggio di criticare apertamente Israele e l'Ucraina, ha intervistato una giovane donna ex consigliera di Zelensky, e qui si ritorna. E poi si parla delle proposte di mediazione di Trump, di Putin. Come ha reagito l'Europa? Innanzitutto con varie esternazioni, dalla Callas al ministro Tajani. Vabbè, a Schröder, che era stato proposto da Putin, lo si è considerato un lobbista inaccettabile. In effetti, il nome era stato fatto da Putin come una battuta, rispondendo alla domanda di un giornalista. Eccola questa Europa e gli analisti che la celebrano, battere un colpo affermando che sceglieranno loro il mediatore, non sanno tuttavia chi sarà e se non si opterà, come al solito, per un direttorio, i volenterosi della guerra o della mediazione. Poco si legge invece sulla sostanza della mediazione, che resta la stessa: sconfessamento delle politiche di dominio neocon di Washington, abbracciate da un'elite legata al dollaro e contraria all'interesse dei popoli europei. Quindi neutralità dell'Ucraina, ritiro ucraino dal Donbass, una nuova architettura di sicurezza che rivitalizzi l'OSCE. Non una parola sulla fine delle ostilità da parte di un'Europa che vive di doppi standard, di russo standard e di russofobia, di complicità con Israele che si permette di condannare, Europa che si permette di condannare le rappresaglie iraniane senza menzionare l'attacco israelo-americano, senza menzionare. Ma che vabbè. Basta, però non avanza perché bisogna saperle queste cose. C'è un gruppo di giornali e c'è un gruppo di giornalisti, generali, ex presunte ambasciatrici come Elena Basile, eccetera, che lavora ai fianchi della politica italiana, così come in altri paesi sono altri, però da noi molto di più, e noi continuiamo a sopportare tutto questo, ma a sopportare, no? A dare le pagine di interviste e soprattutto a ospitare nelle serate televisive. Dopo parleremo anche di Alessandro Di Battista, che sta facendo, pare, un suo partito, ma visto che, ma chiudiamo questi temi, guerra e pace, andando a Papa Leone e a Draghi, che l'altro ieri, venerdì, no, giovedì, quando era, l'altro ieri hanno pronunciato due discorsi che si possono mettere forse anche in contrapposizione, naturalmente separato l'uno dall'altro, ma prendiamo ad esempio dalla Repubblica Massimo Giannini che ci riassume l'intervento del Papa che sostiene, che Giannini sostiene. Andiamo sulla Repubblica dunque, e scrive Giannini: nelle stesse ore in cui a Pechino i leader dei due imperi risorti libavano nei lieti calici, a Roma il vicario di Cristo veniva accolto agli studenti della Sapienza con un grande striscione: la guerra dei potenti da Trump a Bibi, la pace del Papa per i poveri, per i popoli liberi. Gli studenti dimenticano qualche guerra, o sbaglio? Ah no, nella sessione c'era scritto la guerra ai potenti da Trump a Bibi. Vabbè. Se serviva, dice Giannini, un'allegoria del mondo in macerie in cerca di un nuovo ordine, eccola qua. Anche Giannini dimentica qualcosa. Da una parte Xi Jinping, Ping e Trump con il fantasma di Putin che incombe. Ma che vuol dire con il fantasma? Ebbene, non è un fantasma Putin. Si scambiano affari e salamelecchi tra la sala del popolo e i giardini di Mao, tentando inutilmente di tamponare la guerra contro l'Iran e di esorcizzare quella contro Taiwan. Dall'altra parte, Papa Leone XIV, con lo spirito di Francesco che aleggia, tuona contro il riarmo e l'élite, trovando affetto ed entusiasmo nello stesso Ateneo che nel 2008 salì sulle barricate contro la visita di Benedetto XVI al grido «Fuori Ratzinger dalle università». A ben vedere, è proprio questa la vera novità della fase, non tanto che Cina e America si parlino, e insieme alla Russia tornino a spartirsi il pianeta in base ai rapporti di forza e alle relative sfere di influenza, è un processo già nato, innescato e accelerato dallo sceriffo di Washington, quanto piuttosto che di fronte al rovinoso disegno neoimperiale e neocoloniale di questa manciata di tiranni, per dirla con le sue parole, a ergersi sempre più ad argine, non solo spirituale e morale, ma alla fine anche politico, sia proprio Robert Prevost, il pontefice di Chicago. Questo in prima pagina, poi l'articolo prosegue in 15, e lì, pagina 15, lì ci spostiamo. E Giannini dice: non l'Europa purtroppo, a differenza di Leone, i cui leader vagano soli insieme in terra incognita, come dice Draghi, ma la Chiesa, per fortuna, che sa bene dove andare e cosa dire, di fronte al deismo bellicista del tycoon e dei seminatori di caos e di morte, sia pure in ritardo, sta prendendo forma la speranza iniziale di questo pontificato. Ma la Chiesa... No, c'era una frase che non è... manca qualcosa. Comunque, l'idea, cioè, che in questo secolo americano si sia manifestato davvero quello che Andrea Riccardi definisce genio del conclave. Poi si cita Lucio Caracciolo: ogni giorno che passa Prevost assurge sempre più a icona di un'altra America, cristiana occidentale, transatlantica e multilaterale, democratica e liberale. L'opposto di quella forgiata nell'onnipotenza e nell'odio da Trump. Insomma, qui si fa l'elogio di Leone senza però raccontare quello che almeno ieri i giornali, io non ho letto l'integrale, ci raccontavano, vale a dire come si può dire, di un papa, certo non un'invettiva o semplicemente di un intervento, diciamo di un'allocuzione, di un messaggio contro il riarmo e per la pace, cosa che certamente va benissimo, anzi, cosa d'altro ci potremmo aspettare da un pontefice, però che oggi come oggi è un messaggio politico molto chiaro e che ha un solo interlocutore, perché gli altri queste cose le fanno indipendentemente. L'unica discussione aperta è l'Europa, e qui è intervenuto Draghi, che non ha detto questa cosa. Ha detto al contrario, o non lo so, al contrario dico io, ma magari si scoprirà alla fine che hanno detto la stessa cosa. In Italia si scopre sempre che hanno detto la stessa cosa col Papa, qualunque cosa un altro dica. Comunque, quella che il Foglio oggi ci racconta è la pastorale di Draghi, che pubblica un libro edito da Rizzoli, ma il Foglio mette il dito lì, non è una piaga, ma insomma ci mette il dito, lo pubblica Marina Berlusconi, che in effetti è Rizzoli. E questo libro ha un titolo brutto, mi pare a me, Competere o sparire per un nuovo paesaggio europeo. Sì, dirà questo, però mettici un titolo un po' più caldo, dai, Marina, se sei tu. Dice: c'è profumo, dice il Foglio stesso, c'è profumo di inchiostro e di nuovo governo tecnico. Non esageriamo, forse è chiaramente un manifesto europeo, politico, ma a differenza del precedente libro di Draghi, 10 anni di sfide, pubblicato a Treccani, questo è il primo d'autore con parti nuove.
1: Ci fermiamo qui con la replica di Stampa e Regine. Ci colleghiamo subito con l'Auditorium Antonianum. Costruire comunità, questo è il tema.
2: Bene,
1: E
2: allora
1: sentite
2: grazie
1: Graziano
2: a
1: Del
2: tutti,
1: Rio,
2: grazie a
1: senatore del
2: Paolo,
1: Partito
2: grazie a tutti gli
1: Democratico.
2: amici che oggi hanno fatto uno sforzo per essere insieme qui. So che qualcuno è venuto anche da lontano, quindi un grazie particolare a voi e benvenuti. Avete visto, questa giornata è organizzata da diverse associazioni, da Comunità Democratica, da Demos, da Basilicata Casa Comune, da PER, da Campobase, cioè da associazioni che hanno fatto del loro impegno di territorio e sul territorio, coinvolgendo persone non impegnate in politica, hanno fatto di questo impegno il loro modo di fare politica e di animare appunto le loro comunità. Il titolo di oggi, l'avete visto, è Comunità, costruire comunità. La parola comunità, è la parola chiave nella giornata di oggi. La crisi che stiamo vivendo è una crisi profonda e queste associazioni, queste persone insieme sono convinte che, appunto, costruire comunità forti e capaci di cooperare, di tenersi insieme, di stringersi insieme, sia lo strumento più efficace per combattere le malattie che stanno attanagliando il nostro mondo, la guerra, la malattia della democrazia, sono malattie profonde e anche la crisi energetica ha una risposta nell'iniziativa comunitaria. E quindi abbiamo bisogno, noi crediamo, oggi ci siamo riuniti qui perché crediamo che ci sia bisogno di uno sforzo in questa crisi così profonda, di uno sforzo non usuale, di uno sforzo nuovo, di progettualità, di pensiero, che ci sia bisogno di uno sguardo lungo, non legato alle contingenze elettorali, ma legato a un lavoro costante sui territori, e che sia uno sforzo non orientato da interessi di parte, ma che sia orientato da fini profondi, da principi profondi. E quindi è un tempo di seminare nuove idee per i nuovi tempi e di seminarle con libertà. Ecco, nelle nostre associazioni c'è libertà, di pensiero, di azione, ma è una libertà che viene da persone che hanno tradizioni solide. Noi, molti di noi hanno, legami profondi con l'ispirazione cristiana, con la cultura cattolico-democratica, ma noi crediamo anche che sia il momento in cui la cultura socialista e la cultura liberale si uniscono insieme e fanno uno sforzo comune, perché in campo c'è una proposta alternativa al mondo a cui siamo stati abituati. Eravamo abituati a un mondo di pace, di democrazia, di equilibrio dei poteri e siamo di fronte a un mondo dove il mercato veniva regolato dalle leggi dello Stato e siamo di fronte invece a una proposta che può sconvolgere il nostro mondo, che lo sta sconvolgendo. Oggi, c'è qui per esempio Marianna Madia perché ha fatto una proposta per regolare l'uso dei social e allora quella violenza tecnologica che non è una violenza qualsiasi, entra nelle nostre case. Abbiamo bisogno cioè di trovare strumenti insieme per difenderci anche dalle nuove stagioni, anche dall'irrompere delle nuove rivoluzioni industriali. Allora, oggi noi affermiamo intanto un principio chiaro. Noi scegliamo un codice comunitario. Io sono medico, so che cos'è un codice genetico. Allora, abbiamo un codice comunitario, cioè siamo convinti che la cornice di tutte le idee possono essere tante, i colori di ognuno possono essere diversi da quelli dell'altro, ma c'è bisogno di una cornice chiara, di una linea orientativa, di una luce, diciamo, che ci orienti di fronte al buio e alla notte che abbiamo davanti. E quindi un codice comunitario che è la cornice e il senso di tutte le idee che oggi troverete, delle idee che vengono dai territori, le idee che vengono sull'Europa, quelle che vengono per affrontare la crisi energetica. Questo codice comunitario è visibile intanto sul fatto che questa iniziativa si fa insieme tra varie associazioni. E questo insieme, permettetemi, merita attenzione perché agire insieme, mettersi alla prova insieme, fare esperienze e cooperare insieme è il modo migliore per raggiungere gli obiettivi che ciascuno di noi ha. un profeta del federalismo europeo, De Rougemont, diceva che una società ecologica forma i propri cittadini e la cooperazione e l'autodeterminazione, allo spirito di creatività. Gli obiettivi dell'educazione non sono l'adattarsi agli interessi mercantili o il venire a patti con uno sviluppo della tecnica, ma gli obiettivi dell'educazione sono sviluppare lo spirito, il badare allo sboccio dei talenti all'interno di una cultura della cooperazione. Una cultura della cooperazione e una cultura comunitaria. Perché per avere più potere sui meccanismi che entrano nella nostra vita, appunto, noi crediamo che dobbiamo scegliere un'opzione cooperativa e comunitaria. Unire il piccolissimo all'universale, diceva un famoso filosofo, perché solo in questo modo siamo in grado di resistere e di governare i processi che abbiamo davanti. Piccolissimo e universale, del motivo per cui oggi ci sono insieme argomenti, sentirete parlare dei comuni, dei piccoli comuni, delle esperienze comunitari. Abbiamo l'onore di avere con noi il presidente dell'ANCI, Gaetano Manfredi, a cui sono particolarmente grato perché è qui con noi. E abbiamo appunto il piccolissimo e l'universale, nel senso che dalla piccola comunità locale ragioniamo della comunità europea. Quanto è bella questa parola comunità europea, purtroppo.

In tutte queste, il professor Becchetti ci parlerà delle comunità energetiche rinnovabili, ma ci dirà anche che forse le risposte alla crisi energetica sono più vicine e più semplici di quello che pensiamo, e che le risposte alla crisi energetica non è quella di abbandonare la strada delle energie pulite, ma è quella di perseguirla fino in fondo. Ecco, allora, un codice comunitario che dice che appunto dal comune alla comunità europea alla crisi energetica e democratica, un codice comunitario che dice che la comunità è la risposta più efficace ai bisogni che ogni uomo ha. Simone Weil diceva che l'uomo ha bisogni fisici, il bisogno di una casa, di un lavoro, del cibo, no? Delle cose più essenziali, e da bisogni spirituali, ha bisogno di essere ascoltato, ha bisogno di entrare in relazione con le persone, ha bisogno da un punto di vista spirituale di sentirsi parte di una comunità. Ebbene, e quindi noi pensiamo che appunto riflettere su questo sia fare un esercizio di realismo. Le comunità energetiche permettono un abbattimento della bolletta del 40% per coloro che ne fanno parte. Fare semplicemente i consumatori è la scelta sbagliata. Fare i consumatori in comunità è la scelta giusta, produttori e consumatori della tua indipendenza energetica. E quindi noi sappiamo poi anche per esperienza, io un piccola esperienza ce l'ho, che anche educare i figli ha bisogno della comunità. Una famiglia non è autosufficiente se non ci sono buone scuole. In questi giorni avete visto, è venuta la principessa a Reggio Emilia, nella mia città, a vedere gli asili più belli del mondo, no? Grazie, un applauso alle scuole dell'infanzia. No, e quindi è venuta la principessa perché? Ma io credo che la famiglia debba educare i suoi figli, è la prima responsabile. Guai se questa generosità familiare, se questa responsabilità familiare fosse delegata. Ma non si può far da soli, perché se non hai una scuola che ti aiuta, una comunità educante che ti aiuta, se non hai un quartiere con le associazioni di quartiere che ti tengono insieme, lo dirà Stefano Lepri dopo parlando del riformismo comunitario, se non hai cioè delle iniziative che ti tengono insieme, lo sforzo educativo della famiglia rischia di diventare vano, o no. Allora, vedete, dobbiamo aprire gli occhi su questo realismo comunitario, dobbiamo aprire gli occhi perché questa è la verità delle cose. Allora, anche questo tempo di dolore, di crisi, può trovare delle risposte. E noi presenteremo oggi, dentro una cornice di senso molto chiara, di un codice comunitario molto chiaro, presenteremo delle idee molto concrete. Le comunità locali presenteranno le loro esperienze, la comunità europea, la nostra comunità europea, Romano Prodi parlerà nella sua relazione anche del fatto che la comunità europea oggi deve fare un salto di qualità. Non può rispondere con appunto mezzi usuali a una crisi epocale, deve fare un salto di qualità, superare l'unanimismo, quello che è stato il patrimonio storico fondativo della comunità europea va ripensato e rilanciato. Qualcheduno dice ma non ci sono i mezzi, cioè, non è vero, l'euro che è diventata la cosa più familiare a noi partì per iniziativa di pochi paesi, l'euro non fu fatto all'unanimità dei 27. Schengen, che è un grande spazio di libertà in cui i nostri figli sono cresciuti, in cui hanno vissuto la bellezza di sentirsi europei, di sentirsi a casa in ogni capitale, Schengen è nato dall'iniziativa di pochi paesi che hanno guidato, hanno creato istituzioni, regole, e queste regole poi sono diventate attrattive per gli altri paesi. E quindi Romano ci parlerà del coraggio che è necessario appunto in questo contesto. E Becchetti ci dirà anche una cosa vera che ha detto anche la Presidente von der Leyen recentemente, cioè che in 60 giorni di guerra, la nostra spesa per le importazioni di combustibili fossili è salita di 27 miliardi. Spendiamo 500 milioni di euro al giorno. Cosa potremmo fare con 500 milioni di euro al giorno? Cosa potrebbero fare i sindaci se avessero a disposizione, è vero Gaetano, 500 milioni di euro al giorno? E quindi non possiamo continuare a dipendere. Anche qui è il momento del coraggio, è il momento della capacità, è il momento della capacità di pensiero, di azione comune. Quindi serve una mobilitazione di tutte le risorse davvero della società.

0: culturali e politiche. Io ho detto spesso in questi giorni, ma l'ho detto l'anno scorso, un anno e mezzo fa a Milano, che i partiti non possono essere interpreti della società completamente. I partiti hanno bisogno della società. Ma non lo dico per dire che non sono importanti, i partiti sono importantissimi, ma la società nel suo complesso è quella che consente la reazione, che consente quella che Derrida, ho fatto un convegno con Derrida la settimana scorsa con Giuseppe Derrida, che consente quel meccanismo che lui ha definito l'autopropulsione. Le comunità che si affrancano davvero è perché queste iniziative sono capaci di mobilitare energie dal basso e quindi per far fronte a una situazione di crisi così profonda le esperienze civiche, le esperienze di ispirazione cristiana e non solo, le alleanze per battaglie comuni, come ha esortato a fare la Chiesa per esempio a Taranto, vi ricordate a Taranto quando la Chiesa disse investiamo, le parrocchie investano sulle comunità energetiche. Allora queste alleanze per queste battaglie comuni sono molto importanti e noi, oggi per noi è un appuntamento che è un pezzo di un percorso perché da domani nei nostri gruppi territoriali di comunità democratica, di tutte le associazioni, di PER, eccetera, eccetera, eccetera, noi insisteremo perché queste battaglie diventino battaglie che si spostano sui territori in maniera sempre più forte. Allora, penso che di avere quasi esaurito il mio tempo e devo dare il buon esempio perché mi manca solo un minuto semplice. La parola crisi per noi medici è una parola, noi i medici interpretiamo la parola crisi che nasce appunto dentro l'ambito medico perché è una parola che a noi piace molto perché è il momento in cui il medico capisce se il paziente sopravviverà o morirà. E quindi è un momento in cui prendiamo coscienza. Ora noi abbiamo veramente, io credo, lo dico non per esortare al pessimismo, ma lo dico per esortare all'azione. Noi abbiamo veramente una crisi della democrazia. Il paziente, la democrazia, mai come in questo momento, rischia di morire e non di sopravvivere. La gran parte della popolazione mondiale non è più sotto regimi autenticamente democratici. Questo non è un fatto da poco, si pensa cioè che la democrazia non sia più in grado di dare le risposte alle comunità e questo è un fatto gravissimo. L'Europa è in crisi, può sopravvivere o può morire. Se leggete ieri, questi giorni, la relazione del professor Draghi, capite quanto sia drammatica la situazione, o prendiamo scelte radicali o altrimenti l'Europa, la nostra Europa, quello spazio di libertà, ne parlerà Silvia Costa, ne parleranno altri, insomma adesso non cito tutti, questo spazio di libertà enorme, ne parlerà Marco Tarquinio, che abbiamo conquistato grazie alla visione dei nostri padri fondatori, rischia di morire. Quindi siamo in un momento di crisi. E allora l'ultimo messaggio è questo. Ognuno di noi è, se si alza in piedi, è il più potente agente di cambiamento politico che la storia conosca. Guardate, io faccio opposizione al governo Meloni da diversi anni, noi siamo associazioni dichiaratamente dentro una cornice di centrosinistra, quindi non abbiamo ambiguità, diciamo. E io faccio opposizione, però il più grande fatto di opposizione di questi ultimi 4 anni è stato il referendum, dove i giovani hanno detto alla politica, ma scusate, ma di cosa state parlando? Noi qui stiamo andando via, più di 100.000, 150.000 giovani se ne vanno, non abbiamo speranza, non abbiamo certezze nel futuro, siamo demoralizzati e voi vi occupate, allora noi diamo un segnale. C'è stato la gente comune, la gente semplice che ha detto no, però a noi l'equilibrio dei poteri ci interessa ancora che non ci sia un eccesso di potere, l'Europa è nata proprio per limitare gli eccessi del potere, no? Questa è stata una delle cose fondative. E quindi c'è stata una mobilitazione, ogni persona ha dato un segnale e come dire, si è alzato in piedi. Allora ci si può alzare in piedi e prendere la parola da soli, ed è un atto di eroismo, di coraggio, lo ammiriamo, un atto di eroismo e di coraggio, o ci si alza in piedi insieme, e quando ci si alza in piedi insieme è un fatto politico. È un fatto che determina un cambiamento, una rivoluzione nelle nostre comunità familiari, locali, nazionali ed europee. E quindi oggi noi vogliamo fare questo gesto di alzarci in piedi insieme e di dire che siamo disponibili a essere insieme nella diversità per combattere la buona battaglia che ci portiamo nel cuore e che risponde ai bisogni di ogni uomo e di ogni donna di cui siamo fratelli. Grazie.
1: Grazie. Grazie Graziano, grazie per tutto il tuo impegno e per quello che hai fatto, grazie. E allora, dopo l'introduzione di Graziano Del Rio, abbiamo voluto fortemente che ad aprire i lavori con la prima relazione fosse il sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI, perché per partire dalla comunità non si può che partire dai comuni. Grazie a Gaetano Manfredi per essere qui. Invito a salire Stefano Lepri, Chiara Maule, Chiara ben arrivata, e Stefania Proietti da collegare. Prego.
2: Ora grazie a questa bella platea, ho accettato con grande piacere l'invito a portare qualche idea, qualche sensibilità, qualche proposta che partisse dal mondo dei comuni, dal mondo dei sindaci, da quello che rappresenta realmente l'ossatura della nostra democrazia. I comuni sono un po' la spina dorsale, il sistema di collegamento tra la grande politica e i bisogni quotidiani delle comunità. E la grande biodiversità dei comuni italiani, dalle grandi città, Milano, Roma, Napoli, di cui io sono sindaco, ai piccolissimi comuni delle aree interne, delle aree montane. Questa grande biodiversità è un po' la fotografia della grande diversità della nostra società. E i sindaci ogni giorno hanno questa necessità di dare risposte, di ascoltare, di osservare le tante sofferenze che attraversano una comunità che spesso sono lacerate dai bisogni della quotidianità. E fanno fatica a dare risposte, però hanno anche la capacità di ascoltare. La politica deve partire dall'ascolto, dalla capacità di sentire quello che sono i profondi sentimenti delle persone. Ecco, comunità, partecipazione, persone, cura della persona rappresentano la leva fondamentale per fare in modo che la politica si trasformi da comunicazione a fatti. Noi abbiamo bisogno di fatti, abbiamo bisogno della possibilità che i cittadini avvertano che la loro partecipazione al processo politico abbia poi una conseguenza su quella che è la loro vita quotidiana. Le persone si sentono abbandonate, si sentono lasciate sole, viviamo mille solitudini. Le solitudini degli anziani che vivono nei piccoli centri delle aree montane, le solitudini dei tanti giovani che spesso hanno abbandonato la scuola o hanno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro e che popolano le nostre periferie, le solitudini dei tanti che vorrebbero aspirare a una vita migliore e purtroppo non riescono a farlo. Ecco, la politica è stata sempre speranza. Io quando ho cominciato a votare tanti anni fa, ho sempre pensato che il mio voto potesse cambiare la prospettiva della mia vita e delle persone che stavano intorno a me. Ecco, oggi non è più così. Oggi molti cittadini pensano che il loro voto sia inutile, che andare a votare non cambia la loro condizione quotidiana, che le loro speranze di futuro siano delle speranze a cui la politica non può dare una risposta. E che io credo che da questa considerazione noi dobbiamo partire, e i sindaci lo avvertono ogni giorno, perché poi stanno per strada, parlano con i tanti che si rivolgono a loro, avvertono le tante necessità e i tanti bisogni. Ecco, fare comunità, costruire comunità, significa dare una risposta ai problemi quotidiani delle persone. E questi problemi quotidiani delle persone sono dei problemi semplici, che vanno inquadrati in una visione più ampia. Noi non possiamo pensare che col particolare possiamo risolvere il generale, i cambiamenti dei grandi processi economici, i cambiamenti dei grandi equilibri geopolitici. Però sappiamo anche che se noi pensiamo solo al generale e non pensiamo al particolare, le persone non ci accompagnano, non vengono con noi, ci lasciano da soli. Ecco, io credo che su questo vada fatta una riflessione profonda. E bisogna partire da quelli che sono i bisogni elementari. Bisogni elementari che spesso si collegano tra loro. Pensiamo oggi al grande problema della casa, che diventa un'emergenza nelle grandi città, dove i giovani, il ceto medio, ma spesso anche gli anziani, non hanno più oggi la possibilità di avere una sicurezza abitativa. Pensiamo al problema della salute. Una società sempre più anziana, con tanti problemi di cronicità, non riesce più a dare quelle risposte con cui eravamo abituati a vivere. 6 milioni di persone oggi non si curano o hanno difficoltà nell'accesso alla cura, e sono tantissimi, e vivono vicino a noi, nelle nostre strade, sono i nostri vicini di casa, a volte sono le persone che noi incontriamo quotidianamente. E poi il grande tema del salario, che è un tema molto importante, che noi non dobbiamo dimenticare. Noi, la prima parola che c'è nella nostra Costituzione, dopo Repubblica, è lavoro. E oggi noi abbiamo un lavoro che non garantisce di avere una vita dignitosa. Noi siamo stati educati e abbiamo educato i nostri figli a pensare che studiando e trovando un lavoro ci fosse una prospettiva di vita di qualità. Oggi non è più così. Oggi se vivi in una grande città e hai un salario normale non sei in grado di poter soddisfare quelli che sono i bisogni di una famiglia qualsiasi. Ecco, questo ci fa capire che noi dobbiamo rifondare la politica in Italia partendo da una risposta concreta ai bisogni delle persone, e dobbiamo essere capaci di farlo anche con l'umiltà, che le piccole cose diventano poi i mattoni su cui si costruiscono le grandi cose. La partecipazione si costruisce con la risposta ai problemi quotidiani e con il metodo. Il metodo è fondamentale. Un'idea di una politica che dall'alto possa decidere i destini di tutti e possa risolvere i problemi di tutti è una politica che non ha i piedi per terra, è impossibile. Noi lo viviamo tutti i giorni nei nostri comuni, nel nostro lavoro quotidiano. Solo con la partecipazione della comunità si riescono a risolvere i problemi della comunità. A Napoli stiamo facendo grandi sforzi per modernizzare una città, che è una città molto bella, straordinaria, che voi conoscete, ma che aveva bisogno, ancora bisogno, di una profonda modernizzazione, di grandi cambiamenti. E lo stiamo facendo con un metodo partecipativo, proprio perché solamente attraverso la partecipazione delle persone si riescono poi a cambiare realmente le cose. Abbiamo fatto uno sforzo straordinario per risolvere un tema che è iconico per la nostra città, che ha rappresentato il simbolo del male per tanti di noi, che ci ha fatto soffrire tanto, che è il tema delle vele di Scampia, che noi siamo stati la città di Gomorra per tantissimi anni. Ecco, lo abbiamo fatto con una decisione forte: abbattere le vele e dare una dignità abitativa alle persone che vivevano lì, ma l'abbiamo fatto con le persone che lì vivevano. Abbiamo portato via da quei mostri di cemento 500 famiglie,2.500 persone, e non l'abbiamo fatto con la celere, facendo con la forza pubblica, sgomberando con la forza le persone, l'abbiamo fatto con il dialogo. Facendo un patto, le persone che avevano diritto a una casa e che avevano le condizioni di legalità, che era la larghissima parte di chi viveva lì, avrebbe avuto una casa nuova, una casa dignitosa, una casa assegnata, una casa regolare. Li avremmo sostenuti in questo periodo di transizione, a patto di lasciare quei luoghi e dopo, abbattute le vele, ne abbiamo già abbattute due, una resterà come simbolo, abbiamo già costruito quasi 200 dei 500 appartamenti che dobbiamo realizzare, ritornano a essere quella comunità, però una comunità con diritti, una comunità con dignità, una comunità con legalità. E chi sono stati i nostri avversari in questo percorso? La camorra, perché la camorra voleva gestire quelle persone all'interno di quella situazione di disagio, perché era la massa di manovra per poter reclutare nel bisogno i loro accoliti e per poter fronteggiare lo Stato con un welfare alternativo. Loro davano la casa che lo Stato non dava. Ecco, questo è un esempio di come riuscire a agire, ad amministrare facendo comunità significa amministrare con le persone, non contro le persone. Questo è molto importante perché è un modo per riavvicinare i cittadini alla politica. E da questa esperienza ne sono nate tante altre. Associazioni di cittadini che hanno cominciato a gestire i loro spazi comuni, persone che hanno cominciato a lavorare nuovamente sull'idea di un doposcuola, di un sostegno ai ragazzi, tanta energia positiva che si è canalizzata verso la costruzione di un futuro. E che io credo che la politica deve accompagnare questi percorsi, lo deve fare con grande forza e lo deve fare insieme agli amministratori locali, lo deve fare insieme a coloro che ogni giorno vivono la difficoltà di dire no, di avere tante domande, di sentire tanti bisogni, avere la frustrazione di non poter dare una risposta, o perché non si hanno le risorse economiche, o perché non si hanno i poteri per farlo. E questo è veramente un grande dolore, una grande sofferenza per le persone che agiscono nell'amministrazione pubblica. Ma questo lavoro è un lavoro che insieme si può fare, che si può fare se si ha l'umiltà di partire dalle persone e dai bisogni reali delle persone. E concludo con un'ultima considerazione. Guardare al futuro significa costruire una speranza. Non ci può essere una politica senza speranza. Questo non significa raccontare cose false. Non significa, come spesso si vuol fare, trasformare la politica in semplice comunicazione, ma significa motivare le persone a cambiare la loro vita e la vita degli altri. Ecco, io credo che se noi riportiamo la speranza nella politica, riportiamo le persone nella politica e riportiamo le persone nella nostra democrazia. Grazie.
1: Grazie, grazie di cuore al sindaco di Napoli, grazie. Permettetemi di iniziare mandando un saluto pieno di gratitudine a nome di Comunità Democratica, di Demos, di Campobase, di Per e di Basilicata Casacomune al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Grazie per tutto quello che fa. Grazie, un saluto ai leader del centro-sinistra, a iniziare da Elly Schlein, agli altri, ma davvero un saluto particolare a Giuseppe Conte, sperando di rivederlo presto tra noi nelle battaglie politiche. Grazie. Uno Stato non è veramente democratico se non è al servizio dell'uomo, se non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l'autonomia della persona umana, se non è rispettoso di quelle formazioni sociali nelle quali la persona umana liberamente si svolge e nelle quali essa integra la propria personalità. Sono parole che Aldo Moro, il 13 marzo del 1947, disse all'Assemblea Costituente. Una settimana fa, il 9 maggio, abbiamo ricordato il tragico giorno nel quale, nel 1978, fu ritrovato il corpo senza vita dello statista e nel quale, in Sicilia, fu ucciso il giornalista Peppino Impastato. Ma Ma il 9 maggio è stata anche la festa dell'Europa, una giornata che celebra i valori della pace, del dialogo e dell'unità. Nell'anniversario della storica dichiarazione scritta nel 1950 dall'allora ministro degli esteri francese Robert Schuman. Moro, uomo del dialogo in Italia e all'estero, fu tra i protagonisti della costruzione della Casa Comune Europea, dell'elezione a suffragio universale del Parlamento Europeo, del disgelo con i paesi dell'ex blocco sovietico. Ho voluto iniziare con le parole di Aldo Moro, non solo per la ricorrenza di una settimana fa, ma perché fanno intravedere il legame che esiste tra ciò che sta alla base del nostro stare insieme come italiani e le prospettive offerte dal cammino europeo, del quale parleremo nel prossimo panel. In una visione politica autentica, la libertà e la dignità di ogni persona, giovane o anziana, si realizzano grazie alla rete di relazioni, di formazioni sociali, di rapporti, di comunità, nelle quali integrare la propria personalità. La Costituzione italiana è la casa dell'uomo, disse Giorgio La Pira, e i padri costituenti, dai cattolici ai socialisti, dai comunisti ai liberali, riconobbero la necessità di concentrarsi sulla persona, sull'uomo concreto, con i suoi bisogni e le sue speranze personali, familiari e di gruppo, che dovevano tradursi in diritti civili, politici e soprattutto sociali. Perché, affermava sempre Moro, senza il riconoscimento dei diritti sociali, in primis quello del lavoro, ogni discorso sull'eguaglianza è sterile. Oggi va recuperata la lezione lasciata da quella generazione che era cresciuta con un interesse per l'umano e che per questo aveva messo al centro della Costituzione la persona. Una persona che può realizzarsi liberamente solo nel rapporto collaborativo con gli altri. Va recuperata perché a dominare è esattamente l'opposto, è l'individualismo, è l'autoritarismo, è il mito dell'uomo solo al comando. Siamo tiranneggiati da un io ipertrofico, ostile alla costruzione di una società vera, che ritiene il dialogo e la comprensione delle ragioni degli altri una perdita di tempo. È necessario un passaggio epocale dall'io al noi, per costruire comunità aperte e accoglienti, come ci spiega il professor Andrea Riccardi nel suo bellissimo libro Dall'io al noi. Oggi l'alternativa di inseguire l'autocrate di turno e al populismo senza volto è costruire comunità. E in questo la Fratelli Tutti offre alla politica un valido supporto di idee. Riconoscere ogni essere umano, cito testualmente, come un fratello o una sorella e ricercare un'amicizia sociale che includa tutti non sono mere utopie. Esigono la decisione e la capacità di trovare i percorsi efficaci che ne assicurino la reale possibilità. Trovare percorsi reali ed efficaci, questo è il compito. Oggi l'Italia e l'Europa soffrono per una mancanza di visione, sia perché la nostra politica ha divorziato dalla cultura, alleandosi o inseguendo il mondo dei social, ma soprattutto perché in un mondo fatto di tanti io isolati, la politica è fatta di polarizzazioni estreme ed emotive, di rifiuto dell'impegno civico oppure di ricerca di leader rassicuranti in senso populista, leader che durano lo spazio di una stagione, di un anno o al massimo di una legislatura. Io caratterialmente rifuggo dal catastrofismo e per questo vorrei riprendere la bellissima immagine con il quale il presidente Romano Prodi ha intitolato il suo recente libro Il dovere della speranza. Mi sembra uno slogan perfetto, ne parlava poco fa di speranza anche il presidente Il sindaco di Napoli, il presidente Manfredi, mi sembra uno slogan perfetto per tutti coloro che non vogliono arrendersi alla progressiva evanescenza europea, che vogliono continuare a credere in una politica internazionale che non sia solo uno strumento di rese dei conti e prove di forza brutali, di muri alzati per escludere i più deboli. Oggi parliamo di territori, anche di territori, ma cosa rende un territorio lo spazio nel quale vive e cresce una comunità di persone, se non fatta dalla rete di legami concreti che moltiplicano relazioni, che provano a costruire piccoli e grandi beni comuni? L'identità collettiva di un territorio si misura da come si prende cura dalle persone, soprattutto di quelle più vulnerabili, da come si collega all'interno e si apre all'esterno. Mi avvio alla conclusione. Abbiamo sempre detto che ogni euro usato nella sanità o nell'istruzione è un investimento e non una spesa. Ma ora dobbiamo fare un salto di qualità, perché prendersi cura gli uni degli altri può diventare la prima occupazione del genere umano, come scrisse in un bellissimo editoriale qualche anno fa Marco Tarquinio, che ringrazio. Vorrei concludere con una grazie. Vorrei concludere con una famosa frase di Adriano Olivetti, nella quale l'industriale che ha inventato il welfare aziendale esalta il lavoro come bisogno fondamentale della persona per sostenersi, per esprimersi e per realizzare un nobile scopo, ovvero il bene comune. Il lavoro, diceva Olivetti, dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per molti tormento, tormento di non averlo, tormento di fare un lavoro che non serva e non giovi a un nobile scopo. Costruire invece comunità vuol dire anche trasformare una grande ingiustizia subita in un impegno civico per rimuovere con pazienza le cause della violenza e rendere la società migliore, come ci testimonia ogni giorno Gino Cecchettin, che è qui e che ringrazio per aver accettato l'invito. Grazie. Ora la parola a Stefano Lepri.
3: Bene, grazie Angelo e grazie a voi tutti. Entriamo allora meglio nella parola chiave che abbiamo detto essere comunità. È la chiave che ci apre la porta della comprensione della complessità e che ci apre anche le porte per provare a cambiare le cose che non vanno. Alla fine per due ragioni fondamentali. Perché si è persone e non semplicemente individui e cittadini, solo se viviamo queste esperienze di comunità e siamo partecipi, persone e comunità. La seconda ragione, perché nel momento in cui abbiamo di fronte dei bisogni piccoli, grandi, l'essere comunità è già una parte della risposta a quel problema. E lo viviamo quando siamo dentro le comunità, lo percepiamo che quello è un di più. Uno più uno non fa due, come dice, ci ricorda Becchetti, ma fa tre, appunto, se, o di più, se cominciamo a risolvere insieme la questione. Abbiamo alla fine tre grandi sfere in cui articolare la complessità, quelle più intime, familiari, di vicinato, amicali. Non lo trattiamo particolarmente in questa giornata, ma sono naturalmente importantissime. Ci sono le sfere intermedie, quelle così ben valorizzate dai nostri costituenti, all'articolo 2, e quelle più grandi, quelle di cui parleranno relatori autorevolissimi nella sessione sull'Unione Europea in particolare. Ecco, io mi vorrei soffermare invece su quelle sfere intermedie, che sono alla fine le più significative perché sono le più diffuse, su cui soprattutto in questi 30-40 anni il laicato cattolico, la cultura cattolico-democratica si è sperimentata e in moltissimi casi sono pionieri di esperienze che poi si sono diffuse e che oggi sono un patrimonio spesso appunto comune. Ma la domanda fondamentale della mia breve riflessione è questa: la politica c'entra il riferimento a questi corpi intermedi così, così importanti? È certo che c'entra, naturalmente rispettandone l'originalità e l'autonomia, perché questa è la partenza, senza metterci il cappello sopra. Però dovrebbe riconoscerle, primo, e dovrebbe, secondo, promuoverle. Questi sono i due grandi compiti della politica rispetto alla sfida delle comunità. Faccio degli esempi e arrivo alla concretezza. Abbiamo fatto, per esempio, nelle scorse legislature, una bella legge quadro e poi i decreti a cascata sul terzo settore. E ancora prima, negli anni 80 e 90, le varie legislazioni sul volontariato, sulle cooperative sociali, sulle APS. Ecco, è stato un buon esempio di come la politica ha saputo leggere la realtà, trasformarla in legge e dare anche strumenti di promozione. In moltissimi altri casi però ci sono luci ed ombre, e talvolta più ombre che luci. Le case delle comunità, anche questa è un'intuizione, possiamo dire, nostra, dove però facciamo fatica, si stanno costruendo le case, ma poi alla fine bisognerà che ci siano anche gli operatori, i medici, e qui purtroppo è assai più complicato. Le comunità energetiche, ne parlerà Leonardo più avanti, sono una grandissima intuizione, essere noi produttori e consumatori insieme, questa è la chiave, insomma, gli inglesi li chiamano i prosumer, ma questa sfida ha bisogno di incentivi, e ne parlerà appunto Becchetti. Tutto il tema del consumo consapevole, anche qui una grandissima sfida sperimentata in questi decenni, i gruppi di acquisto solidale, il commercio equo, gli acquisti etici su piattaforma, il voto col portafoglio, cioè io posso decidere, acquistando quel prodotto o quell'altro, se quella produzione è etica, rispetta i lavoratori oppure no. Anche qui la politica fa molta fatica a riconoscere incentivi a queste forme straordinarie. Pensiamo a tutto il tema del lavoro su base comunitaria. L'esperienza che la Costituzione, ancora prima la nostra grande storia, ci racconta è quelle delle cooperative. Cooperative che sono ancora importanti, ma che in non pochi casi stanno perdendo reputazione, perché le cooperative spurie, quelle che sfruttano il lavoro, non sono così fortemente dalla politica combattute come invece si dovrebbe. E peraltro tra le luci posso segnalare le imprese sociali, le imprese benefit, la partecipazione dei lavoratori, ad esempio con un primo passo a seguito della bella iniziativa della CISL. Ci sono tante altre buone pratiche che invece sono in cantiere e che vorremmo venissero più attentamente considerate dalla politica. Per esempio la proposta che vede gli enti di terzo settore interpreti anche della possibilità di diventare amministratori di sostegno delle tante persone con difficoltà. L'esigenza di riconoscere davvero degli incentivi come quote sanitarie per permettere alle persone non autosufficienti di vivere gli ultimi anni della loro vita a casa loro. La proposta che abbiamo presentato nella scorsa legislatura e che Graziano Del Rio sta facendo di nuovo sua, ripresentandola in disegno di legge, per prevedere che i ragazzi, gli adolescenti in età universitaria possano diventare sostanzialmente dei fratelli maggiori delle persone, dei ragazzi, dei minori, degli adolescenti a rischio di devianza, con una sorta appunto di gemellaggio e di adozione tra virgolette da parte dei giovani adulti nei confronti dei più piccoli. Ecco, ci sono tanti altri esempi e concludo, tutti riconducibili a questo concetto: la politica deve essere attenta alla comunità, deve fare riformismo comunitario, così abbiamo provato a dire, per due ragioni alla fine, e concludo. La prima è perché non ci basta più, lo abbiamo detto in tanti autorevolissimi più di me, con tanti studi, libri, non basta più il binomio Stato-mercato, ci vuole una terza dimensione della complessità. Diceva così Achille Ardigò già 50 anni fa, riconoscendo il valore dei mondi vitali. E la seconda ragione è che in questo modo, vivendo condivisione attiva, esperienze appunto di comunità, chi le vive rafforza la democrazia. La rafforza perché alla fine, nel momento in cui sei capace di affrancarti dalle varie manipolazioni, dalle scorciatoie plebiscitarie, dalle tentazioni e nostalgie dell'uomo forte, lo puoi fare, lo sai fare esattamente perché hai sperimentato appunto momenti e impegno di comunità. Per queste ragioni davvero la comunità è una parola chiave. Grazie.
1: Grazie. Grazie, grazie a Stefano Lepri. E diamo la parola alla segretaria di Campobase, Chiara Maule.
4: Grazie. Grazie. Grazie, faccio la battuta. Una trentina che arriva in ritardo non si può in effetti sentire, ma insomma, due minuti dopo ci sono. È un caro saluto a ciascuno e a tutti voi. E io ho pensato di raccontare un po' un'esperienza, che è quella che abbiamo cercato di costruire in Trentino, a Trento in particolare, quando io ero assessore, perché leggendo il titolo di questo momento, insomma di questi 5 minuti, ho pensato che questa poteva calzare bene come racconto per riuscire ad entrare dentro il tema della partecipazione, dentro il tema delle reti. E quando sono diventata assessore 10 anni fa, il sindaco mi ha dato la delega dei beni comuni, che ormai è conosciuta da tanti di voi sicuramente e che già si applica in tantissimi comuni. Però 10 anni fa era ancora qualcosa che non si conosceva così bene e che abbiamo studiato, abbiamo cercato di capire e che mi ha permesso però di fare un'esperienza straordinaria da questo punto di vista. E ve la racconto perché ho rovesciato quello che era il modo di pensare. Negli anni incontravamo le persone ci raccontavano di una delega completa e totale a quella che erano le istituzioni, a quella che sono le istituzioni. Rimettere al centro la cittadinanza attiva, costruire con loro progetti, coprogettare insieme, dire che insieme ci prendevamo cura di un pezzo della nostra città, di un pezzo della nostra regione, ha cambiato le cose. Certo nel piccolo, certo si potrebbe allargare, certo si potrebbe migliorare come in tutte le cose, ma qui il vero concetto dei beni comuni non era l'idea di fare qualcosa. Sì, certo, un pezzo di strada pulita è sempre bella da vedere, un muro ripulito è sempre bello da vedere, ma è ciò che sta dietro che ha veramente cambiato il pensiero. Ciascuno di noi, ogni cittadino, si prende cura della propria città e in quel momento lì diventa parte attiva e lo fa anche verso le istituzioni, che cominciano a guardarlo proprio come soggetto attivo e non più soltanto come una persona che chiede e vuole avere un servizio. Allora, dentro questa progettualità noi abbiamo cercato di costruire comunità, che è il titolo che è stato dato oggi a questo incontro, perché dobbiamo ripartire dalle nostre comunità e dobbiamo fare in modo che le persone che stanno e che vivono all'interno delle nostre comunità decidano di ritornare ad essere protagoniste. L'altra parola che mi sono sognata è questa: in realtà i beni comuni sono un pretesto, un piccolo modo per cercare di raggiungerli e di dirgli guarda che tu sei importante, puoi dire la tua. Non serve che tu venga ai convegni e faccia chissà che grandi discussioni, serve che tu ci sia nelle piccole cose e che lì dentro ci metti tutta la tua passione e la voglia di avere cura. Per me queste due parole, avere cura, sono la chiave di volta per cercare di immaginare, ecco, un modo di costruire comunità che forse oggi negli anni abbiamo perso. E vi racconto un piccolissimo aneddoto, perché queste due parole, avere cura, portano anche a generare un capitale sociale. Facemmo un anno di lavoro con una classe, una quarta superiore, che c'era stata segnalata da una docente come una classe di ragazzi che ormai non credevano più niente, 18 anni, non credevano in più niente, svogliati, non pensiamo che questo mondo si possa cambiare. E con loro abbiamo fatto un percorso, un lavoro che alla fine si è concretizzato con dei pannelli che abbiamo sistemato su un viale della città vicino al fiume Adige, dove chi faceva la passeggiata poteva leggere queste poesie che avevano fatto i ragazzi e vedere queste immagini. Successe che da lì a qualche mese li hanno vandalizzati, quindi li hanno rovinati tanto. E la classe come ha risposto? Lo sapevamo? lo sapevamo a 18 anni, lo sapevamo, è inutile fare questi lavori, tanto non serve niente a nessuno. Però accade qualcosa che ha cambiato questa classe, l'ha cambiata sono sicura per sempre, perché noi come comune, come assessorato abbiamo deciso di attaccare un biglietto dove c'era scritto questo è un lavoro che avevano fatto i ragazzi, è stato vandalizzato, noi lo lasciamo qui vandalizzato perché possiate vederlo e possiate tutti farvi delle domande. Nel giro di un mese abbiamo ricevuto una mail, che io conservo ancora, di un uomo, di una persona anziana, che scriveva e diceva: io ho goduto di questo passaggio, di questa passeggiata per alcuni mesi e quindi sono dispiaciuto di ciò che è accaduto. Ditemi quanto costa rimetterlo in piedi e io ve lo finanzio. Quindi io sono andata a settembre in classe, in quinta a questo punto, dai ragazzi, con questo signore che gli ha raccontato il senso del prendersi cura e del bene comune. E quella cosa lì sono certa che è rimasta dentro nel cuore di questi ragazzi, ma anche delle persone a cui un po' negli anni abbiamo cercato di raccontarlo, perché rimane una perla dentro le tante cose che abbiamo fatto e dentro il tema dei beni comuni. Quindi grazie, ritorno su queste parole di avere cura, perché davvero secondo me dicono tanto di chi è una comunità. Pensiamo se riuscissimo a declinare queste due parole, avere cura, dentro l'ambito, vabbè, la parte più facile è quella sociale, quella medica, che facciamo presto a capire che cosa vuol dire avere cura, ma se invece proviamo a trasformarlo anche in avere cura dell'ambiente, che cosa vuol dire? Come possiamo farlo? Come cambiano i nostri pensieri se ragioniamo nell'avere cura? Stessa cosa se facciamo questo pensiero dell'avere cura anche dentro nell'ambito dell'economia. E concludo con una frase che per me insomma, è stata sempre indicativa e che voglio lasciarvi. Abbiate cura del poco perché lì dentro c'è l'immenso. Partiamo dalle cose piccole, il famoso lavoro all'interno di una scuola il sabato mattina di qualche genitore che decide di ripulire un pezzo di scuola, la classe che va su una via vicina della scuola e decide di pulirla. Sono piccole cose, ma che mettono al centro la vera cura di quello che è di tutti. Io penso che qui in quest'aula, insieme in questa sala con voi, siamo tutte persone innamorate di quella che è la comunità, perché altrimenti non saremmo più qui. E allora se riusciamo ad essere veramente persone che mettono al centro la vera cura, allargandola a tutti quelli che sono gli ambiti della politica, forse è proprio qui che possiamo immaginare di cambiare, di rinnovarci e di trovare una strada comune che ci porta a fare il bene. Grazie.
1: Grazie a Chiara Maule, a Stefano Lepri, che invito a riprendere il loro posto, e Daniela Gergo, la sindaca di Fabriano, non riesce a raggiungere, saluta tutti, perché è impegnata in una delicata vertenza Electrolux che la tiene impegnata a Fabriano. La salutiamo. La nostra amica Stefania Proietti la recuperiamo più avanti. E a Torino al Salone del Libro la recuperiamo nel prossimo panel. E allora passiamo al secondo panel, energia, consumi, tecnologia, le scelte che cambiano. Chiamo qui al tavolo Mario Arca, il sindaco di Udine. Mario non c'è? Allora passiamo, ci colleghiamo, invertiamo i panel e ci passiamo a popoli, nazioni, persone, la fraternità e la politica che servono in Europa. Allora chiamo al tavolo Silvia Costa, Giuseppe Irace, Angelo Moretti e Marco Tarquinio. E ci colleghiamo con il presidente Prodi.
5: Sono qua. Sono collegato.

Mi fa piacere essere con voi e ho sentito le vostre riflessioni, soprattutto attente alla comunità locale, al lavoro comune che fate insieme. E a me è stato dato il compito di dire due parole sul ruolo dell'Europa. E voglio parlare del ruolo dell'Europa nel mondo brevemente e del ruolo dell'Italia nell'Europa, perché ormai ci mettiamo insieme agli altri paesi europei oppure non ce la facciamo più, ecco. Avete sentito i due giorni di Pechino di Trump, una cosa impressionante, non hanno concluso quasi niente, si sono fatti un po' di affari fra di loro, ma il messaggio è stato chiarissimo, il mondo lo comandiamo noi. Il resto poi è assolutamente indifferente, noi trattiamo direttamente il problema delle guerre in corso, trattiamo direttamente il problema dell'energia, trattiamo direttamente, e poi il resto, come succedeva nella guerra del Peloponneso, tutto è periferico, ecco. È periferica la Russia, interessante, periferica l'Europa, un po' più preoccupante. E adesso qual è la situazione? No, l'Europa è sempre andata avanti con due motori, la Francia e la Germania, senza l'accordo fra i due paesi l'Europa non fa progressi. Francia e Germania sono due paesi amici, ma non sono più fratelli, quindi sono amici, lavorano insieme, però non c'è quello spirito che ha creato e che ha costruito i momenti forti dell'Europa. E noi in questa grande situazione di cambiamento abbiamo invece bisogno di un'Europa che ci faccia uscire dall'impasse. Perché Francia e Germania hanno questi problemi? Perché tutte e due hanno difficoltà di politica interna. Il prossimo anno hanno le elezioni, ma sono elezioni per diversi motivi complicate. In Francia addirittura c'è il rischio di un paese che volge le spalle all'Europa, in Germania sempre le coalizioni difficili. E questa impasse non ce la possiamo assolutamente permettere in questo periodo, perché è cambiato il mondo. Perché è cambiato il mondo e c'è fretta, gli Stati Uniti ci stanno obbligando a decisioni molto più rapide di quelle che potevamo prendere prima. E dal punto di vista politico negli Stati Uniti, dal punto di vista economico, la Cina ci obbliga a decisioni altrettanto rapide. Siamo quindi messi in questa tenaglia da cui dobbiamo trovare una via d'uscita. Allora dobbiamo fare assolutamente presto. Io vado nel pratico. Quali sono le decisioni che dobbiamo prendere? Bisogna che i nostri parlamentari a Bruxelles siano uniti riguardo alla capacità di prendere decisioni, che i riformisti europei lavorino finalmente assieme per avere un orizzonte comune su cui operare e riprendere le decisioni che sono necessarie. La prima è una campagna comune per la fine dell'unanimità. Non illudiamoci che il fatto che l'Ungheria abbia cambiato faccia ritenere migliore la situazione, faccia sì che l'unanimità non sia un male. L'unanimità è una tragedia, è antidemocratica, impedisce all'Europa di avere un protagonismo. L'unanimità la possono sostenere soltanto gli americani e i cinesi in Europa, proprio perché è la paralisi assoluta. E le decisioni devono essere prese a maggioranza. Tra l'altro, le grandi decisioni, Schengen e l'euro, sono state prese a maggioranza, quando però Germania e Francia erano uniti nell'obiettivo, e allora la maggioranza è passata tranquilla. E l'euro eravamo 12 paesi e
e adesso siamo 21, c'è una bella differenza, vuol dire che quando le cose, i messaggi funzionano, diventano infettivi. Merz ha fatto un accenno alla fine della maggioranza e poi si è fermato, forse per prudenza, o forse non so perché, o può darsi anche che non sia stato ripreso questo accenno. E allora la prima cosa è: combattiamo per la fine dell'unanimità. Probabilmente è chiaro che si pone subito un problema per l'Italia. L'Italia è sempre stata contro, perché il governo non vuole un'Europa che decida. Ed è stato contro, interessante, per riaffermare il primato nazionale di fronte alla necessità di un lavoro comune. E quindi vi è un dovere storico per procedere in questa direzione. Qualche tempo fa mi sarebbe anche venuta la tentazione: ma perché non facciamo un referendum europeo informale, no? Per abolire l'unanimità? Però tutte le decisioni importanti sono a livello europeo e l'Europa è paralizzata dall'unanimità, quindi una contraddizione che deve finire. Ed è finire perché dobbiamo arrivare a decisioni comuni sui campi importanti. Quali campi? Il primo è la politica estera e anche in questo caso la difesa, la politica della difesa. Senza avere la politica estera comune non contiamo nulla, non abbiamo potuto fare nessuna mediazione, nessuna opera di pace in Ucraina, nessuna opera di pace riguardo a Gaza, e non stiamo facendo nessuna opera di pace nemmeno riguardo alla guerra in Iran. Allora voglio dire, ma vi rendete conto che cosa possiamo fare se siamo paralizzati su tutte le cose grandi che succedono al mondo? Quindi la capacità di decisione diventa indispensabile. Legato a questo c'è anche il delicatissimo problema della difesa. Finora era molto semplice. Gli Stati Uniti difendevano se stessi col patto atlantico e difendevano anche noi. Adesso difendono solo se stessi. E questo è un problema molto serio. Io non sono certo per né guerrafondaio, né sono nato in questo, però ho un problema di difesa regionale, di costituire qualcosa insieme che ci protegga, è un problema assolutamente serio e deve essere preso a livello europeo, perché adesso cosa facciamo? Stiamo spendendo molto senza risultati, non solo, ma non avendo una comune difesa europea, le decisioni militari le prendono i fabbricanti di armi. Allora abbiamo molta spesa, comprime anche spese più necessarie, quelle sociali, abbiamo pluralità di voci e abbiamo scarsità di efficacia nel nostro sistema di difesa. Ecco, questo secondo me è un problema che va affrontato a livello comune. Ancora una volta, naturalmente, Francia e Germania non sono così fratelli da avere la difesa comune. Situazione molto semplice. Finora la Germania aveva la leadership economica, la Francia la leadership politica, avendo il diritto di veto e l'arma nucleare, e più o meno ognuno comandava nel suo campo. Adesso la Germania ha messo un bilancio della difesa che è più del doppio di quello francese, e quindi andiamo verso un'ipotesi che può portare a un'Europa a una dimensione, e non solo, ma come si fa ad avere una difesa condivisa, comune, se la Francia in fondo vuole continuare a comandare e la Germania a pagare. Ci sono delle contraddizioni, quindi attenzione a
dosare il problema della difesa, non può essere trascurato, ma va messo nelle giuste proporzioni, perché obiettivo dell'Europa è sempre stata la pace e la necessaria difesa è semplicemente per proteggere i nostri confini di fronte a fatti che poi non possiamo misurare. Io dico solo, pensiamo al nostro Mediterraneo, la Sardegna è più vicina all'Africa che all'Italia geograficamente.

E nello sfondo, certo, dobbiamo avere le parole che ha detto il Papa alla Sapienza, che sono di importanza fondamentale, che sono il nostro comune finale obiettivo, e la difesa deve essere lo strumento minimo perché questo obiettivo possa essere raggiunto. E abbiamo bisogno anche di altri progetti che ci facciano avere un ruolo nel mondo. Primo, non abbiamo un sistema di telecomunicazioni in comune a livello europeo, non abbiamo, siamo frammentati ancora paese per paese, e non c'è un progetto sulla intelligenza artificiale di dimensioni sufficienti per avere una voce. E guardate che forse può darsi che siano esagerate, ma i dati che stanno uscendo fuori sull'influenza dell'intelligenza artificiale sull'economia fanno impressione. E tutti i problemi di cui avete parlato prima, sulle comunità, eccetera, sul sociale, sugli equilibri, saranno turbati enormemente dall'intelligenza artificiale. È molto bello che l'Europa in questo campo abbia, sia stata molto attenta ai problemi etici, ai problemi, ma ci dicono adesso voi parlate e non avete nessuna autorità e nessuna possibilità di capire dove va a finire, di guidare questo processo. Allora insieme bisogna fare questo, e deve essere sostenuto con forza estrema a livello comunitario. E un'altra cosa sta saltando fuori, che nulla si può avere per il futuro senza avere una autonomia dell'energia. Tocco anche in questo caso un campo delicato, che abbiamo fatto errori enormi. Pensate solo che abbiamo una quantità di gasificatori enormi, più del doppio di quello che sarebbe necessario, ma siccome siamo staccati paese per paese, alla fine lavorano la metà senza nessuna efficacia e con costi elevatissimi. E questo è un problema estremamente serio. Allora, energia rinnovabile, il sole lo abbiamo utilizzato troppo poco, pensiamo ad esempio in Italia molto meno della Spagna, è una risorsa importantissima. Le comunità energetiche di cui avete giustamente parlato, però qui occorre una base costante nell'energia, e allora bisogna ridiscutere il delicatissimo problema delle centrali nucleari, discuterlo a livello Euratom, cioè a livello europeo. Bisogna rimettere il problema a livello europeo, perché le tecnologie stanno andando avanti, stanno andando verso un nucleare diverso dal passato, e quindi in questo progetto di ricerca, poi vedremo come va a finire, ma in questo progetto di ricerca l'Europa deve essere forte e l'Italia deve partecipare. Poi l'esito è la soluzione concreta che si potrà prendere in questo caso dipenderà dalle evoluzioni che noi avremo, ma fuori non possiamo esserci senza, avete visto ora, perché guardate il futuro, no? Adesso la mancanza del gas russo ha portato problemi estremamente seri, paghiamo l'energia, prendiamo il gas liquefatto da vari paesi, soprattutto dagli Stati Uniti, paghiamo l'energia tre volte meglio di quello che lo pagano gli americani, e abbiamo anche insicurezza. E qualcuno dice, ma poi ritornerà anche il gas russo? Guardate che come si sta mettendo il mondo. Il gas russo certo ritornerà quando gli americani compreranno i gasdotti, parteciperanno alla proprietà dei gasdotti che vengono dalla Russia, insieme alla Russia, e terranno il prezzo abbastanza alto per non far concorrenza al gas liquido americano. E questo è il futuro che noi vogliamo avere? Ecco, io pongo questi interrogativi.

0: perché se no anche il nostro lavoro di crescita delle nostre reti autonome, delle comunitarie, vanno poi a urtare di fronte a delle possibili crisi che noi avremo. E poi dobbiamo avere progetti sociali importanti. Il primo a livello europeo, che può avere finanziamenti organici a livello europeo, è quello della casa. Sulla salute è più decentrata nei paesi con la sussidiarietà. Un progetto del problema che investe tutte le città europee è quello della casa. Su questo si può fare una proposta molto forte, perché dobbiamo rifare le nostre città, dobbiamo riadattare le nostre strutture urbane alla struttura quantitativa anche delle famiglie, della stratificazione familiare e per età che noi abbiamo avuto, cioè occorre veramente una grande capacità di interpretare i cambiamenti nel futuro. E alla fine è chiaro, lo richiamo solo come titolo, la politica industriale. Qui di fronte alla capacità dei colossi cinesi è la fine, ecco. Io ho fatto veramente l'analisi che ormai non possiamo più esportare, fra poco non possiamo più esportare niente in Cina. Allora occorre una politica industriale europea e una politica industriale di fronte alla Cina, e su questo bisogna impegnarci. Ripeto, oggi è troppo lungo il discorso per poterlo fare, ma tenetelo in mente che fra poco si rompe quella continuità nel commercio internazionale che già Trump ha turbato e che è assolutamente in bilico. Ultimissimo problema, perché poi è quello su cui sto un po' lavorando come volontario, è quello del Mediterraneo. Guardate, Mediterraneo, c'è meno comunicazione adesso che quando c'era il tempo degli ottomani. C'era più familiarità allora, no? E noi dobbiamo, e la mia proposta, che è da 20 anni ho portato avanti in Europa, adesso sta finalmente prendendo piedi, è proprio quella di fare 30 università paritarie, no? Una stessa università con due sedi, una nord e una sud, no? Università di Atene e Cairo, di Napoli e Tripoli. Quando avremo 500.000 ragazzi che sono usciti insieme a scuola, vivendo lo stesso numero di studenti del sud e del nord, lo stesso numero di professori del sud e del nord, quando avremo 500.000 ragazzi che sono usciti insieme all'università, il problema del Mediterraneo lo risolviamo con il sistema europeo, cioè non con la guerra, ma col cambiamento dell'umanità. Ecco, queste sono le missioni che abbiamo. Per questo ci vuole un bel gioco di squadra italiano a Bruxelles, a Strasburgo, e un bel gioco di squadra dei riformisti italiani con gli altri riformisti europei, perché non lo vedo questo gioco. E per cambiare l'Europa adesso c'è il desiderio di cambiamento, e io credo che ne dovremo proprio approfittare, perché è inutile che noi pensiamo di difendere la democrazia senza organizzarci. Noi siamo gli unici a difendere la democrazia. Il discorso più bello sulla democrazia l'ha fatto il primo ministro canadese, ha difeso l'Europa il primo ministro canadese. Ma cosa siamo diventati? Ecco, se noi non facciamo queste cose, noi allora la libertà, la giustizia, il progresso sociale, cioè i nostri valori, li difenderemo solo in teoria e non nella nostra vita quotidiana e non nella nostra politica. Grazie.
1: Grazie, grazie mille Romano, grazie al presidente Prodi. Siamo molto grati del tuo contributo, non solo del tuo contributo. di parole questa mattina, ma anche del sostegno che hai dato a un percorso importantissimo per l'Italia e che continui a dare ogni giorno. Grazie veramente tanto per la tua vicinanza. Grazie Romano.
0: Grazie a voi per la pazienza.
1: E allora continuiamo questo nostro panel e diamo subito la parola a Silvia Costa, che di Europa se ne intende per il suo impegno passato da europarlamentare, ma come giornalista e come appassionata del mondo. Prego Silvia.
2: Grazie Paolo. Cioè, si sente? Grazie a tutti voi. Si sente? No, secondo me non è. Non so cosa succede. È acceso?
3: Ecco, ora sì.
2: Grazie, è bello vedervi, grazie, felice di essere qui, grazie Paolo, grazie a Graziano e agli amici delle altre associazioni per avere voluto avviare questo percorso, queste comunità che creano anche una rete di comunità e che penso sia un processo aperto che deve anche interrogare la politica, le forze politiche del centro-sinistra, anche il mio partito che è Partito Democratico, ad essere più attenti e interlocutori di quello che dei valori e della cultura politica. Io parlo in particolare anche del popolarismo, insomma, che è stata una delle culture fondative, tra l'altro, del Partito Democratico. Parlare dopo Prodi è difficilissimo, però voi avrete molta comprensione, però voglio partire da un punto che Prodi naturalmente ha, parlando di Europa, ha magistralmente toccato, ma che io vorrei da cui vorrei partire. La sfida che noi abbiamo di fronte oggi, come diciamo cattolici democratici, coloro che sanno bene quanto hanno voluto il progetto europeo nella storia, è un mondo che vede un capovolgimento radicale dei valori e dell'architettura costruita nel dopoguerra. Il nucleare non è più una deterrenza, anche per tutte le sofisticate armi ulteriori che ci sono. Il multilateralismo, che Castagnetti definisce il nome politico della pace, viene abbandonato dalle superpotenze. Il diritto della forza si impone alla forza del diritto. Vengono delegittimate le organizzazioni internazionali. Si affermano un affarismo che si sostituisce alla diplomazia. L'oligarchia digitale, con i loro algoritmi, lucrando sulla disponibilità di dati che noi gli forniamo, manipolano opinioni pubbliche, sfruttano i minori e determinano anche esiti elettorali, mentre il diritto umanitario internazionale viene calpestato ogni giorno e ogni ora si distruggono vite umane. Ecco, questo è lo scenario sul quale dobbiamo comunque impegnarci. La politica in questo scenario oggi ha un compito più profondo, in parte è stato anche richiamato prima da Chiara Maule, è più esigente, deve creare le condizioni per un'umanità possibile, deve custodire l'umano. Qui per i cattolici c'è dunque una grande specifica responsabilità. Penso allora di ripartire da una bellissima frase del discorso che De Gasperi fece nel 1948 a Bruxelles, che si intitolava «Le basi morali della democrazia», visto che il nostro tema è popolo, fraternità, democrazia. E diceva: «Al popolo sovrano non bastano le virtù dell'obbedienza e della disciplina, esso deve avere anche il senso della responsabilità di governo, il sentimento della solidarietà e della comunità, la forza morale di autolimitare le proprie libertà in confronto dei diritti di altrui e l'energia di non abusare delle istituzioni democratiche», quanto è vero questo oggi, «per interessi di parte o di classe. E tuttavia il suo spirito dovrà essere aperto al più profondo sentimento comunitario», torna questa parola, «dovrà sentirsi vivissimo il senso della fraternità. E la democrazia dovrà costituire per lui non semplicemente un regime di istituti, ma una filosofia interiore che si alimenta non solo degli elementi razionali nell'interesse comune, ma anche e soprattutto degli elementi ideali che pervadono le tradizioni spirituali e sentimentali e la storia delle nostre nazioni». E concludeva che oggi serve molto questo punto di speranza, come diceva prima Manfredi ed altri. Non abbiamo diritto di disperare dell'uomo, né come individuo né come collettività. Non abbiamo il diritto di disperare della storia, poiché Dio lavora non solo nelle coscienze individuali, ma anche nella vita dei popoli. Ecco, mi pare che questa forza che viene da questo bellissimo intervento è questa rilegittimazione della politica, ripartendo dalla fraternità. Perché? Perché questo è l'unico ancoraggio forte che può unire credenti e non credenti, e anche per dare una nuova base morale, antropologica, anche in una prospettiva anche però di libertà, di pace, di autodeterminazione dei popoli, delle democrazie, della volontà di pace. Giovedì Papa Leone alla Sapienza ci ha ricordato l'attesa di un mondo che cerca pace e futuro, e che la pace è responsabilità di tutti. Monsignor Matteo Zupic ha scritto che oggi servono comunità cattoliche, ecclesiali o laiche, che siano operatori di pace, come tanti qui fanno ogni giorno, come tanti qui fate ogni giorno. Ma anche che servono conversioni, questa mi è molto piaciuta, ci interpella, conversioni personali, cioè come pensiamo l'altro, la fraternità appunto, culturali, come narriamo il mondo, e politiche, come costruiamo le scelte collettive. E io penso che oggi chi ha responsabilità politiche, anche come cattolici, deve tradurre questi inviti in riflessioni nella chiarezza delle scelte, nella capacità di fare alte mediazioni, ma anche della complessità, che non ci può sfuggire, lo diceva prima anche Prodi, della complessità dei terreni su cui oggi siamo sfidati. Voglio collegarmi un momento soltanto, e poi parlo dell'altro tema che mi sta a cuore, proprio la cittadinanza europea da costruire, sul tema della... Il tempo vola. Allora lo salto, però mi spiace un po'. Vabbè, insomma, comunque io voglio dire solo una cosa. E lascio solo questo piccolo messaggio, perché mi interessava molto il tema di come i cattolici oggi devono prendere in mano l'audacia dei nostri padri e anche la creatività giuridica attraverso la cooperazione rafforzata, attraverso i volenterosi per riprendere in mano il cammino verso il federalismo o la questione federale. E sulla difesa europea voglio dire solo una cosa: sappiamo quanto è controversa questa questione fra cattolici, ma io penso che noi sappiamo la differenza fra pacifismo ingenuo e giustificazione morale della guerra, tra difesa europea e riarmo dei singoli paesi, tra difesa della libertà dell'Ucraina e l'accettazione di aggressione unilaterale. Sappiamo l'importanza di spezzare la logica bellicistica, ma assumerci anche delle responsabilità. Secondo, in un minuto, spero di starci, magari un minuto e mezzo se me lo consentite, voglio dire però anche che ritengo che parliamo forse troppo spesso della parte istituzionale, della forma che deve assumere l'Europa, e un po' poco dell'anima e della costruzione dal basso di processi di cittadinanza europea, di appartenenza all'Europa. E guardate che le nuove generazioni si sentono già europee ed europeiste molto più di noi probabilmente, e forse non le incoraggiamo e non le ascoltiamo su questo anelito. Tre cose di cui sono fiera, che abbiamo fatto insieme in questi anni, ma che dovremmo di più praticare. Sono state due italiani a fondare Erasmus, si chiamavano Sofia Corradi e Domenico Lenarduzzi. Quante volte le ricordiamo? Poco. E l'anno prossimo sono i 40 anni di Erasmus. Allora, generazioni ormai di giovani hanno conosciuto questa esperienza, ma noi siamo andati oltre e dobbiamo andare oltre, perché abbiamo costruito anche Erasmus Mundus per i paesi terzi. Io sono d'accordissimo con la proposta che fa da tempo Prodi, e noi abbiamo cominciato, lo sa bene il professor Manfredi, che è stato anche un grande rettore, abbiamo noi voluto l'Italia, la Francia in particolare, il progetto che è andato avanti, che oggi riguarda 60 università europee, quello dei paternariati delle università europee, che dall'inizio definiscono già un titolo congiunto europeo, che fanno insieme ricerca. E dobbiamo costruire cosa adesso? Un diritto allo studio europeo. Noi abbiamo fatto una proposta importante, personalmente l'ho fatta io, quella della Student Card, che è un riconoscimento dell'identità di studente europeo, che consente anche l'attivazione di servizi, di poter accedere a tantissime cose. Ci manca il pezzo delle università mediterranee. Ecco, io penso che la prossima, che questa legislatura potrebbe assumere questa questione. Seconda cosa, e poi chiudo a questo punto, io sono anche fiera di un'altra cosa sulla quale dovremmo investire di più, che riunisce sensibilità che qui ci sono. Il Sant'Egidio lo riconosco molto, e anche in particolare, e anche altre Caritas, Tavola Valdese hanno fatto tantissimo sui corridoi umanitari. Noi oggi siamo di fronte a una ambivalenza: da una parte un'Europa che si sta chiudendo, che fa la fortezza Europa, e lo sa bene Tarquinio, che si è battuto su questo, quanto il patto europeo sulle migrazioni, che sta per entrare in vigore contemporaneamente in tutti i paesi europei a giugno, e che ha visto il voto, devo dire, contrario del Partito Democratico, ne sono fiera, sarà un ritorno indietro rispetto a certi diritti. E bisogna vigilare perché anche nel nostro paese questo sia fatto nel modo più aperto possibile e più solidale. Ma dall'altra abbiamo che in questo patto europeo non c'è nulla sui corridoi europei umanitari, non c'è nulla su vie legali per venire in Italia, in Europa e diventare un cittadino europeo. Su questo abbiamo fatto però un passo, e chiudo veramente, mi scuso con Paolo perché il suo campanello so che ha già suonato, e mi rivolgo anche all'amico Giro, perché Mario Giro sa benissimo di cosa parlo. Nel 2016 è stata un po' la sottoscritta insieme ad altri che si è inventata i corridoi educativi europei, quelli che oggi si chiamano i corridoi universitari europei. C'era anche Giro a quel tavolo quando l'Italia, nel 2016, il 2017, l'Italia con la ministra Giannini, Giro per gli esteri, c'è stato il dottor Morcone, che voglio ricordare, per gli interni, abbiamo lanciato i corridoi universitari in Italia, primo paese in Europa, che oggi ha consentito a 300 giovani rifugiati, sia in Europa che all'estero, di poter studiare nelle nostre università. Noi dobbiamo andare oltre su questo, noi vogliamo anche le borse di studio nelle università dove loro sono sfollati, vogliamo anche corsi gratuiti a distanza. Ecco, questo costruisce, secondo me, una base di cittadinanza che forse come tema affeziona e appassiona di più le nuove generazioni alla costruzione dell'Europa federale. Grazie.
1: Grazie Silvia. Grazie mille Silvia Costa. Diamo la parola a Giuseppe Irace, che è il segretario di PER ed è uno dei promotori di questo nostro incontro. Grazie Peppe, a te la parola.
3: Grazie a voi. Il mio intervento è su fraternità e politica, e più che sui temi io vorrei intervenire sul come, su iniziare a fare qualche domanda. Innanzitutto perché intervenire dopo persone così autorevoli, a cominciare da Prodi, mi renderebbe un grosso imbarazzo a parlare di temi, ma poi soprattutto perché i temi ci accomunano. Forse non è necessario ritornare su questo. Prendo a prestito l'espressione di Becchetti, che introdurrà il panel successivo, no? Abbiamo uno spartito comune, ma il tema è come suonarlo questo spartito, come fare in modo tale che i contenuti che stanno emergendo anche stamattina poi diventino parte della nostra azione amministrativa, della nostra azione legislativa. Allora parto da una piccolissima esperienza e poi vengo ai punti di domanda. L'esperienza è quella di PER, che Paolo e Graziano mi hanno detto di raccontare brevissimamente. PER, le persone della comunità, è un'esperienza che nasce in Campania, e Gaetano conosce bene questa esperienza e ci affianca in questo, nata 6 anni fa da un gruppo di persone da sempre impegnate nel mondo del volontariato e dell'associazionismo, soprattutto di stampo ecclesiale, che partivano da un assunto: siamo profondamente di centrosinistra, e ci sentiamo di dirlo fortemente oggi ancora di più in epoca trumpiana, dove sono i nipotini italiani di Trump, noi stiamo dall'altra parte. Questo deve essere chiaro. Ma partiva anche da un altro assunto: i partiti di centro-sinistra non ci rappresentano appieno. Non ci rappresentano appieno nella loro classe dirigente, non ci rappresentano appieno nelle loro politiche. I parlamenti, i consigli regionali hanno la forza di portare avanti le nostre istanze, i nostri valori? No, non lo sono da decenni, e non lo sono perché chi dovrebbe rappresentare l'espressione del cattolicesimo democratico e del popolarismo in questo paese è in panchina. Guarda, qualche volta fa il tifoso per una parte piuttosto che per l'altra. Bene, noi la nostra esperienza dice che in questi 6 anni abbiamo fatto circa 50 elezioni amministrative in comuni medio-grandi, abbiamo fatto 2 elezioni regionali, abbiamo portato ad amministrare decine di persone che avevano questo substrato, ma non in maniera singola, non in maniera sfusa, non in maniera sciolta, ma con una rete che li supportasse alle spalle, e questa esperienza continua a crescere. Anche la settimana prossima noi abbiamo 10 comuni in Campania, dei 17 al di sopra dei 15.000 abitanti, che vedono la presenza di PER alle prossime elezioni amministrative. PER porta all'interno dei consigli comunali, persone che hanno alle spalle l'esperienza di aver fatto il presidente di Azione Cattolica, di aver fatto la GESCI, la comunità di Sant'Egidio, i Focolarini, la GIFRA, non me lo fate raccontare tutti quanti, e trasforma quella che abbiamo ancora come una classe dirigente in questo paese in una classe politica. E i territori rispondono, ovunque ci presentiamo, in questi comuni non scendiamo mai al di sotto del 4-5%. Allora i punti di domanda sono questi. L'anno prossimo si votano alle politiche in questo paese. Con quale strumento vogliamo fare in modo tale che le cose che ci raccontiamo poi entrino all'interno del Parlamento italiano? Abbiamo la forza, il coraggio di poter dire che forse è necessario che nasca un'esperienza all'interno del centro-sinistra che ci rappresenti appieno, che abbia un'identità chiara? Graziano oggi è molto chiaro in un'intervista che fa. Non si tratta di rifare la Democrazia Cristiana. Siamo nel 2027. Saremmo quasi, diciamo, l'anno prossimo saremmo nel 2027. Sarebbe come pensare di ricostruire il Sacro Romano Impero, diciamo, quindi. Però dobbiamo consegnare la tradizione del cattolicesimo democratico al Novecento o la dobbiamo consegnare a gambe, braccia, teste che condividono ancora questo pensiero? Allora forse è il momento di dirci come lo vogliamo fare. Veramente pensiamo che possiamo farlo perché quel partito di centrosinistra ci assegnerà con una pessima legge elettorale il quarto posto in qualche listino e potrà dire vabbè, ma non vi preoccupate, i cattolici stanno con noi. Ma veramente pensiamo che dobbiamo fare questo? Abbiamo ancora, e concludo, un sussulto di dignità per dire che non abbiamo bisogno di elemosinare uno o due posti come una riserva indiana, ma vogliamo contribuire a trasferire all'interno del Parlamento questi contenuti, e lo dobbiamo fare col nostro modo di essere, con la nostra identità. Concludo dicendo questo: credo che abbiamo anche una responsabilità. Gaetano parlava di speranza, e la responsabilità è quella di consegnare una speranza ai ventenni e ai trentenni di oggi. Se noi non costruiamo questo contenitore, non ci sarà un contenitore dove può crescere un nuovo Sergio Mattarella, un nuovo Romano Prodi, una nuova Tina Anselmi, un nuovo Giorgio La Pira. I ventenni e i trentenni di oggi, a chi li consegniamo, quelli che ci cresciamo all'interno dei nostri contesti e poi gli raccontiamo che la politica è la forma più alta ed esigente di carità? In bocca al lupo.
1: Grazie Giuseppe Irace, non solo per quello che ci ha detto, ma anche per i tempi svizzeri, e qui ci abbiamo i trentini che arrivano tardi e i napoletani che rispettano i tempi, quindi è già un segnale fondamentale. A questo punto abbiamo collegato con noi Angelo Moretti, che è un giornalista del MEAN, del Movimento Europeo, che ci parla, credo, collegato da Odessa, e noi lo salutiamo e l'ascoltiamo con piacere. Ciao.
4: Buongiorno a tutti, grazie a Grazione Del Rio per questo invito, a tutta la comunità democratica, a tutti gli organizzatori. Sono davvero felice di esserci, e la mia prima speranza è che il campanello arrivi prima del prossimo allarme, quindi siamo così, ho fatto i miei 5 minuti in pace. Vi parlo da qui e ci tengo, perché io sono un componente di una lista civica, sono impegnato come consigliere comunale a Benevento, e penso che il civismo sia una delle cifre forse oggi di quello che viviamo in politica nel terzo millennio, perché il civismo non è solo un'opinione ma è soprattutto una pratica, ed è una pratica che deve essere a cura al centro-sinistra, che deve rientrare nel dialogo fecondo tra il partito, i partiti e il centro-sinistra, perché chiaramente forse quello che stiamo sperimentando di più in questo momento è la scomparsa della partecipazione politica. Io vengo da Benevento, dalla Campania, e lì sappiamo perfettamente che le ultime elezioni regionali abbiamo visto votare meno del 45% degli elettori della regione Campania. Quindi questo tema ci riguarda moltissimo. E che c'entra il civismo con Odessa? Perché un civico è oggi ad Odessa a impegnarsi per le azioni non violente? Perché è lo stesso principio. Il civismo è fatto di vicinanza, non esiste il civismo di idee, esiste un civismo di pratiche, di vicinanza, e la vicinanza non può essere soltanto un'idea da proporre a qualcun altro, ma è qualcosa che si pratica in prima persona. Mi è piaciuto molto dell'inizio di questa conferenza l'idea di mettersi in piedi, di mettersi in piedi insieme. Ecco, noi forse è questo quello che dobbiamo dirci. Come europei possiamo essere orgogliosi oggi, perché è così, forse diciamo, c'è poca percezione, ma quando si viene in Ucraina si può essere orgogliosi di essere europei, perché qui ti guardano con chi praticamente non li ha lasciati soli, si sentono accompagnati da una comunità politica che ha deciso, rispetto a quello che è successo in Ungheria, che è successo a Praga e in altre occasioni della storia, di non voltarsi all'altra parte. Ma non possiamo immaginare che la politica sia affidata solo a governi e a militari, questo sarebbe il più grave errore forse del terzo millennio. L'idea che i civici, che chiunque si impegna per gli altri, poi debba soltanto lasciare all'esercito e al governo l'idea di costruire la pace. Quando voi dite costruire comunità, quando diciamo costruire comunità, questo significa anche comunità internazionale. E qui essere parte di una comunità internazionale significa tantissimo, cioè significa essere presenti fisicamente quando la guerra, ecco, in qualche modo fa vivere le sue morti e i suoi dolori, perché la presenza farà assolutamente la differenza rispetto a quel concetto che Alexander Langer diceva, pace visibile, a quell'idea che aveva Giorgio La Pira della diplomazia delle città. Non sono slogan, sono delle condizioni reali di costruzione della pace, perché lo dice con molta chiarezza. La difesa comune deve arrivare, la difesa comune europea deve arrivare, ma non può arrivare con i canoni del Novecento. Non possiamo immaginare che siano mai i carri armati a portare la pace qui in Ucraina o in altre parti del mondo. Saranno i popoli che decideranno di gestire quello che sarà del dopoguerra qui in Ucraina e in altre parti del mondo. Qui sappiamo perfettamente che le tregue arriveranno, o perché non possiamo immaginare che fosse solo una per sempre. Sappiamo che gli odi che sono stati seminati in questi 4 anni, che per gli ucraini sono 10 anni di invasione, saranno praticamente odi che saranno come delle mine, cioè che continueranno a esplodere per chissà per quanti altri decenni, e noi non possiamo immaginare che questo sia soltanto un compito degli ucraini, quello di sminare dall'odio tutto ciò che praticamente sono seminato in questa invasione dal 2014 ad oggi. Questo è un compito che spetta a tutti noi europei, e non possiamo farlo affidandolo agli altri, non possiamo farlo soltanto che pensando che sarà la prossima elezione del Parlamento europeo a risolvere il problema. Se certamente sarà fondamentale cambiare i modelli delle istituzioni europee, concordo pienamente con quello che ha detto appunto il Presidente Prodi rispetto a uscire fuori dall'unanimità, a lavorare sulla maggioranza, ma non possiamo immaginare che questo accada soltanto con delle burocrazie europee. Noi dobbiamo incentivare il dialogo tra i popoli, e per fare questo stiamo spingendo come MEAN, Movimento Europeo di Azione Non Violenta, a venire in Ucraina, ad essere presenti, a costruire relazioni con la società civile di questo paese, che sta dimostrando al mondo una grandissima maturità. Noi dobbiamo immaginare che il dialogo con gli ucraini non significa un dialogo con qualcuno che ha bisogno di aiuto, che questo è proprio, questo diciamo, l'elemento più erroneo dell'attuale concezione degli aiuti europei all'Ucraina. Quello che sta accadendo è che qui si sta resistendo perché sia un sogno democratico, qua si sta costruendo una comunità democratica, si sta difendendo il futuro democratico dei figli delle persone ucraine, e noi europei non possiamo stare a guardare e a dire chissà come andrà a finire questa guerra. Dobbiamo immaginare che quando ci sarà la tregua, noi dobbiamo intervenire con un'innovazione della difesa comune, che sono quelle dei corpi civili di pace europei. C'è l'idea che si possa unire esperienza delle organizzazioni, delle ONG, esperienza delle istituzioni europee già impegnate, in quello che prima diceva Silvia Costa, cioè i corridoi universitari sono un esempio di ciò che è maturato in 70 anni di pace europea, così come tutto ciò che in qualche modo abbiamo messo insieme con la difesa civile europea, con tutte le missioni civili europee, ma oggi dobbiamo movimentare i civili come si movimentano i laici nella Chiesa, cioè dobbiamo dire che questo è un momento in cui la gente si mobilita per la pace. Noi stiamo organizzando qui una manifestazione che è andata dal 25 al 28 agosto del 2026 e la faremo ad Odessa con gli abitanti di Odessa, con i giovani che ieri abbiamo incontrato, sono felice che la mia speranza sia realizzata, e quindi ecco, volevo invitarvi, cogliere questa occasione per invitarvi a partecipare. Qua gli ucraini ci aspettano e io penso che questo sia uno dei luoghi in cui si può fare costruzione di comunità democratica. Grazie.
1: Grazie, grazie Angelo. No, non volevo suonare il campanello, ma il tuo augurio è stato rispettato e attraverso te salutiamo anche tutto il paese e tutti gli abitanti dell'Ucraina in cui ti trovi, a cui ci stringiamo con un grande affetto e con un grande abbraccio. Grazie. Grazie. E ora molto volentieri lascio la parola a un amico, Marco Tarquinio, al momento eurodeputato ma giornalista, ex direttore di Avvenire, che ascoltiamo con piacere. Grazie Marco.
5: Grazie a tutte e a tutti. Bentrovati, bentrovate, ben ritrovate. Con molti abbiamo camminato insieme in questi anni e ci siamo trovati più volte. Non è strano che ci ritroviamo insieme anche oggi. È stato detto che il tema è quello della fraternità. Quando parlo di fraternità ricorro alla poesia di un grande poeta del Novecento, Charles Peguy, che parlava però della speranza e uso la stessa immagine. Peguy diceva che la speranza è la sorella piccola, quella da niente, che prende per mano le sorelle maggiori, la fede e l'amore, la carità, e le porta nella direzione giusta. Io credo che la fraternità sia la sorella piccola che prende per mano gli altri grandi valori che abbiamo posto alla base del nostro essere comunità, casa comune, la libertà e l'uguaglianza, e le porta nella direzione giusta. La libertà senza fraternità è il liberismo senza regole, il mercato sfrenato, il capitalismo finanziarizzato che ha fatto ingiusta, diseguale, assassina, come ci hanno spiegato i papi, la globalizzazione che abbiamo costruito, un'economia che uccide. L'uguaglianza senza fraternità è la massificazione. È l'omologazione, la cancellazione delle differenze, il non sopportare in realtà l'altro, esiliarlo dal nostro orizzonte e dalla nostra vita. Tutto questo ci ha portato nel tempo che viviamo, che è il tempo del trionfo della guerra sulla politica, e la guerra è l'esatto contrario della fraternità, è il fratricidio per eccellenza. Francesco lo chiamava il cainismo. Leone continua a dirci che è l'esatto contrario della direzione che deve prendere il mondo. E perché lo vediamo? È sotto i nostri occhi. L'Europa cosa fa perché il mondo non cammini su questa strada sbagliata? Noi cosa possiamo fare dentro l'Europa? Romano Prodi ha detto benissimo del ruolo della Francia e della Germania. Io dico che senza l'Italia non c'è Europa, perché noi siamo la sorella piccola dell'Europa. La fraternità nella nostra cultura è profondamente radicata e senza il contributo della politica italiana, della società italiana, della visione italiana, non c'è Europa perché non c'è fraternità, quell'anima di fraternità che noi sappiamo incarnare. Dicono che parlare di pace è stare sulle nuvole. Guardate quelli che fanno la guerra, che cosa stanno facendo in giro per il mondo. Abbiamo sentito l'amico Angelo Moretti che cammina le strade d'Europa fino in Ucraina. Ma se guardiamo di là del mare non si può neanche camminarlo quel mare per arrivare a stare accanto alle vittime dell'altra guerra a Gaza, in Cisgiordania. Non si può camminarlo il mare per stare accanto a quelle che muoiono nello Yemen da anni, gli stessi anni in cui si combatte la guerra d'Ucraina, dal 2014. È una guerra che sono guerre che hanno cominciato insieme a massacrare la nostra umanità. Non si può camminare la terra fino al Sudan, la più grave crisi umanitaria sulla faccia della terra. Non si può camminare la terra fino al Congo, dove è stato ammazzato Luca Attanasio, un ambasciatore della Repubblica, perché era un uomo che teneva gli occhi aperti sulla realtà. Non si può farlo, e non si può farlo da europei, anche se abbiamo il passaporto che ci apre tutte le strade del mondo, perché siamo una comunità di pace e siamo accolti ovunque perché noi non facciamo la guerra, finora. dobbiamo continuare a non farla, dobbiamo fare la pace. Dicono che sono un idealista perché dico queste cose, insieme a tanti e tanti, e da anni. Amici miei, amiche mie, il realismo della pace è fare i conti con realtà del massacro che insanguina la nostra terra e chiederci dov'è l'Europa, cosa sta facendo, come fa a essere fraterna se realizza la fraternità e la sororità solo per se stessa, se non siamo capaci di usare il nostro metodo negli altri scenari. Il nostro metodo, sapete qual è stato finora, che ci ha costruito pace e benessere? Abbassare i confini fino a farli sparire. Siamo nel tempo in cui si risacralizzano i confini, li si ergono orgogliosamente e si dice guai a toccarli. Siamo pronti a schierare tutte le armi del mondo perché i confini siano intoccati e l'umanità viene fatta a pezzi. E questo è il processo che è in atto. So che ho solo un minuto, sono un deputato europeo, abituato ai tempi europei, inesorabili, ci spengono il microfono. Avrei tante cose da dirvi, molte cose sono già state dette da tutti gli amici che hanno parlato, dalle amiche che ci hanno consegnato parole di visione, di speranza. La prima parola che ha detto Gaetano Manfredi, quella che abbiamo sentito echeggiare nei ragionamenti di Prodi e nella tramatura che abbiamo fatto insieme. C'è una parola che è stata usata, e voglio tornarci sopra, spesso, ma non perché è stata usata contro di me, è stata usata contro tutti quelli che credono che ci sia un dovere di pace cogente ed efficace nel tempo che viviamo. Siete degli imbelli. Ebbene sì, sapete, in latino imbelle significa essere uno che non ama la guerra, che non ne vuol sapere proprio. Io voglio essere imbelle dentro questo tempo, determinato, dignitoso, non violento, pacifico, pronto a firmare insieme alla Rete Italiana Pace e Disarmo la legge perché un'altra difesa è possibile ed è quella civile accanto alla difesa militare, perché la difesa è articolata e complessa. Voglio essere imbelle in questo senso, sapendo che la difesa comune serve, ma perché incorpora una quota di disarmo. Nelle prossime settimane pubblicherò insieme all'Archivio Disarmo una ricerca su quale difesa per l'Europa. La presenteremo alla Camera il 5 giugno e poi al Parlamento Europeo in giro per il nostro Paese. Voglio essere imbelle perché non voglio essere imbecille. Un'altra parola che viene dal latino, che significa un uomo o una donna che non ha sostegno e per questo cade. Non ha sostegno chi non ha comunità, non ha sostegno chi non ha valori. Noi ce l'abbiamo, cerchiamo di contagiare la politica di questo campo, che è quello della solidarietà, della fraternità, del centro-sinistra. C'è un bisogno estremo, perché altrimenti questo Paese e l'Europa vanno nella direzione sbagliata, che è quella che indicano, Manfredi dice chiamare per nome gli avversari, la camorra. Io li chiamo per nome, gli etnonazionalisti, quelli che sacralizzano i confini e li usano come arma contro gli altri e contro la nostra comune umanità. Buon lavoro e buon cammino a tutti e a tutti.
1: Grazie, grazie Marco, grazie. Chiedo intanto di salire al prossimo panelist, noi non spegniamo i microfoni ma hanno affidato a chi ha le conclusioni di togliere il microfono agli altri per poter arrivare in fondo. Quindi grazie veramente tanto. E ora apriamo un altro importante argomento, energia, consumi, tecnologia, le scelte che cambiano. Ascolteremo Leonardo Becchetti, Mario Arca, Alberto Felice De Toni e Marianna Madia. E intanto lascio la parola a Leonardo e lo ringrazio per la sua presenza.
6: Grazie. E io, se le slide mi assistono, vi porto nel mondo del fantasy. Avete visto Cronache di Narnia, conoscete, avete letto il libro? Bene. Stiamo vivendo esattamente quella situazione. C'è una strega che ha creato un incantesimo e ha creato il ghiaccio nella realtà. Qual è l'incantesimo che stiamo vivendo? Ce lo dice un economista di Harvard, molto brava, Barbara Stanceva. L'incantesimo è farci credere che la vita sia un gioco a somma zero. Cosa vuol dire? Vuol dire la torta è fissa. Quando la torta è fissa non c'è altro che Hobbes, non c'è altro che Homo omni lupus, perché per aumentare la mia fetta devo ridurre la tua. Il mondo della scarsità è quello che Trump ha creato. Le terre rare, parla sempre di terre rare, di risico, una parola che mi fa venire l'allergia, di Groenlandia, di terra per cui ci combattiamo. C'è il gioco a somma zero nella vita, badate, se un condominio ha 20 persone, 4 posti auto, quello è un gioco a somma zero, i posti sono 4. Ma la vita è un gioco a somma zero, un gioco a somma, e nel gioco a somma zero i progressisti saranno sempre sconfitti, perché abbiamo bisogno di qualcuno che è aggressivo, che fa la voce grossa, che ci difende. E c'è qualcuno che lo sa fare meglio di noi. Ma la vita è un gioco a somma zero, un gioco a somma positiva. Io vi dico che la vita è un gioco a somma positiva perché la quinta operazione, quella che non ci insegnano a scuola, la cooperazione, uno con uno, fa sempre più di due. E nel mondo dell'innovazione, nel mondo del digitale, nel mondo delle comunità, una persona in più che viene qui rende più felici tutti gli altri. La vita è un gioco a somma positiva. Vi do un dato. Nell'anno zero noi eravamo 230 milioni e vivevamo 23 anni in media di vita nel mondo. Oggi siamo 8 miliardi e viviamo 73 anni in media di vita nel mondo. Moltiplicate gli anni per la popolazione del 2000, sottraete all'anno zero, abbiamo creato 536 miliardi di anni di vita. La vita è un gioco a somma zero o un gioco a somma positiva? E per cosa dobbiamo impegnarci? Per la cooperazione. L'Europa è stata straordinaria. In questo momento dei dazi ha fatto l'accordo col Mercosur, ovviamente gli standard sociali e ambientali sono importanti, e ha fatto l'accordo con l'India. Perché siamo un gioco a somma positiva? Perché la comunità scientifica, la comunità imprenditoriale, la comunità sociale, la comunità politica, quelle buone, hanno cooperato e hanno creato questo gioco a somma positiva. Ma oggi c'è una grande insidia. C'è una parte degenerata della comunità politica, i leader che fanno la guerra, e una concentrazione di potere enorme nella comunicazione, nei social media e nell'energia. Questo blocco sta distruggendo degli alberi, mentre la foresta continua a crescere. Io sono molto ottimista, però. Parliamo di energia adesso, perché era di quello di cui dovevo parlare. Vi faccio una domanda, la faccio sempre ai miei studenti. Secondo voi, l'anno scorso, quanti di tutti gli impianti di produzione di energia nel mondo, India, Cina, Pakistan, quanti sono da fonti rinnovabili, nuovi impianti di energia? Tutti mi dicono 10, 20, sbagliano tutti, 92,5%. Vi do una notizia, la partita della transizione nel mondo è già finita, hanno vinto le rinnovabili. Perché hanno vinto le rinnovabili? Il motivo è molto semplice. Ah, guardate questo, si sbagliavano totalmente le previsioni. Il grafico a sinistra, la linea rossa è la crescita della capacità di energia da rinnovabili nel mondo, le linee nere sono tutte le previsioni degli enti internazionali, sempre sbagliate, sempre a ribasso, chiamiamo il grafico dell'istrice. A destra vedete il grafico spettinato, il nucleare. Quello è il nucleare, linea piatta, nel mondo. Tutti i capelli spettinati sono le previsioni fantasmagoriche sul nucleare, quanto il nucleare doveva crescere. Il presidente di Confindustria Orsini qualche giorno fa ha detto, indignato, ci sono 2000 progetti da fonti rinnovabili che sono bloccati e questo è un problema per le nostre imprese. L'ha detto il presidente di Confindustria. Gli imprenditori, è gente seria, è gente pragmatica. Secondo voi, cosa pensano gli imprenditori che risolverà i loro problemi di costo della bolletta l'anno prossimo, tra 2 anni o tra 3 anni? Le nuove centrali nucleari italiane in Italia? Ma stiamo scherzando? Lo faranno le rinnovabili, ovviamente. Poi questo non vuol dire, io non sono dogmatico, sono uno scienziato, l'energia nucleare non crea emissioni, non fa CO2, ma il problema è un altro. Quanto costa? 100 volte di più delle rinnovabili. E quanto tempo ci vuole a fare una centrale in un paese che sono 60 anni che non sa dove mettere le scorie delle vecchie centrali nucleari? Quindi il motivo qual è? Il motivo è che la realtà dei fatti oggi è che i prezzi delle celle fotovoltaiche e delle batterie stanno crollando e questo è il motivo per cui in tutto il mondo sta succedendo questo. E anche negli Stati Uniti, guardate che Trump sull'energia non batte chiodo, parla, fa casini, ma il paese che quest'anno ha creato più produzione da rinnovabili tra tutti gli stati americani è il Texas, che è il paese più repubblicano che ci sia. E andrà perché ovviamente anche lì la gente è pragmatica. Però noi dovremmo parlare anche del clima, ma io voglio parlare di un'altra cosa. Noi dobbiamo fare questo per renderci indipendenti, ok? I veri pragmatici indipendenti, sovranisti, siamo noi. perché c'è un'energia che è bloccata nello stretto di Hormuz, cioè un'energia che non è bloccata nello stretto di e c'è un'energia per cui non si fanno le guerre, nessuno fa le guerre per la guerra rinnovabile del vicino, per il petrolio e per il gas si fanno le guerre. Questa rivoluzione è una rivoluzione democratica, popolare, dal basso, di comunità, e questa è una partita gigantesca che sta accadendo nel mondo. In Italia ci sono 2 milioni di produttori di energia da fonti rinnovabili già oggi, ok? Ma noi gli italiani dobbiamo dire, gli italiani vogliono bollette meno care, dobbiamo dire una cosa molto importante, voglio parlare di un altro spread. Questo è quello che succede in un giorno al prezzo dell'energia all'ingrosso in Italia. Quando vedete il prezzo alto, quello è il prezzo che si realizza quando entra il gas, cioè quando la domanda non è soddisfatta solo dalle rinnovabili. E lì ci sono tutti gli shock, abbiamo avuto quello petrolifero fino agli anni 70, abbiamo avuto quello del gas di Putin, abbiamo avuto adesso quello dello stretto di Hormuz, ma l'unica grande idea che abbiamo è cambiare spacciatore. Andiamo a prendere il gas di Trump, andiamo in Algeria, domani si sveglia il presidente dell'Algeria, chissà cosa vorrà fare. Quando è che il prezzo va a zero? Lo vedete? Quello è il momento in cui tutta la domanda è soddisfatta dall'offerta dalle rinnovabili. Ma quello in Italia accade nel 19% dei casi, in Spagna nell'80% dei casi, perché la Spagna è al 60%, il Portogallo è all'80% di quota di energia elettrica prodotta da rinnovabili. Quindi cosa aspettiamo a sbloccare quei 2.000 progetti? Vi faccio un po' di proposte. Gol a porta vuota. Commissione via. C'è una commissione che è fondamentale, che è quella che dà lo sblocco ai progetti, i famosi 2.000 progetti bloccati. È mezza insabbiata. Questa commissione va raddoppiata. Quanto costa allo Stato? Zero, perché il costo della commissione la paga chi presenta i progetti. Quindi non ci costa niente, debito pubblico nulla e aumentiamo la quota di rinnovabili. Comunità energetiche. Ci vogliono delle cose per farle crescere, ne abbiamo centinaia, ma fanno di tutto per bloccarle, per insabbiarle. Abbiamo bisogno dello sconto in bolletta. In Pakistan stanno facendo dei passi avanti straordinari, perché semplicemente quando autoproduci l'energia ti tolgono, te la scoprono dal costo della bolletta. In Italia non è così, ti rimborsano a babbo morto. Quindi sconto in bolletta, direttiva europea lo chiede, applichiamola, attuamola. Cose più tecniche le lascio perdere, accesso al capacity market, aggregatori di comunità energetica, ma ci sono tutte le proposte già pronte. Questo è un altro gol a porta vuota. Un parcheggio con i pannelli. In Francia è legge, i proprietari dei parcheggi devono mettere i pannelli. È vincente per tutti, le macchine d'estate non ce le abbiamo arroventate, i proprietari dei pannelli non pagano una lira perché ci sono le società che fanno l'investimento e dividono i profitti con i proprietari dei pannelli. Perché in Italia non c'è questa legge? Potrei andare avanti a go-go, il tema del prezzo unico nazionale deve cedere il passo ai prezzi zonali, il prezzo zonale è molto importante perché vuol dire che quell'area che è avanti nel prezzo basso, nelle rinnovabili, avrà un prezzo dell'energia più basso e farà capire agli altri che bisogna andare avanti, quindi incentivi locali per l'energia. Insomma, ne abbiamo tantissime da questo punto di vista che cose che dobbiamo fare, ma penso che abbiate capito la portata della questione. Voglio dire solo, ecco, bisogna anche comunicarle bene le cose. Io qualche volta, vedendo quello che succede nel resto del mondo, penso di stare nel paese dei Flintstone. L'Italia è Jurassic Park, mentre il resto del mondo va avanti, noi siamo ancora. E quando un giornalista mi chiama per parlare, professore, ma ci dica cosa si può fare per l'inflazione, mi sembra di essere il protagonista del film Il giorno della marmotta, l'avete visto? Quello che si sveglia sempre la stessa giornata. Perché questa è la civiltà dei pesci rossi. I pesci rossi, dopo ogni 8 secondi, si scordano tutto quello che era successo prima e tutto si riazzera e ricomincia. Dico solo altre 2 cose e poi vado a chiudere. Geoteco, questo è un tema straordinario. In Danimarca ci sono intere città medie finanziate dal geotermico. Noi abbiamo iniziato, avevamo, vi ricordate, l'Arderello, grandi. Col geotermico è un'energia straordinaria e basta andare in profondità a 250 metri, c'è la tecnologia closed loop, è straordinaria. Quindi abbiamo anche una missione per le nostre partecipate, perché in un paese serio è il governo che controlla le partecipate, non il contrario. E noi abbiamo una missione per le nostre partecipate, che è quella che è quella di dedicarsi alle offshore, alle eoliche offshore, a dedicarsi al geotermico. Si fanno un sacco di soldi, è il futuro. Se noi vogliamo che le nostre aziende sopravvivano, devono fare quello. Ultime due cose. Renaissance in economics, creare comunità. Io ho seguito questo e ieri abbiamo concluso una cosa. Abbiamo creato una grande comunità di economisti, economia civile, rinascimento economico. Ieri eravamo in 300 da 60 paesi. L'economia, la nuova economia di cui abbiamo bisogno, 5 pilastri. L'uomo, non l'uomo economico, l'uomo integrale. La nostra felicità dipende dalla nostra generatività, dai nostri beni relazionali, dal senso che riusciamo a dare alle cose e dalla nostra intelligenza relazionale, saper fare uno con uno più di due. Le imprese, la biodiversità delle forme di impresa, noi dobbiamo sostenerla, le imprese cooperative, le B Corp, le benefit, la nuova generazione di imprenditori più ambiziosi che non guardano solo al profitto ma anche all'impatto sociale. Indicatori di benessere multidimensionale, li abbiamo costruiti, la misura della generatività dei territori, che è l'articolo 3, parte seconda della Costituzione, la capacità di creare le condizioni per la fioritura della vita umana, rimuovendo gli ostacoli e le diseguaglianze. E infine la cittadinanza attiva, la sussidiarietà, perché la democrazia non la salviamo dicendo alla gente di andare a votare, ma solo se creiamo esperienze di partecipazione e di cittadinanza attiva. Quello che oggi in medicina si chiama l'esposoma, sapete cos'è l'esposoma, no? Cioè la somma delle nostre esposizioni all'ambiente che ci espone o meno alle malattie. Ecco, c'è l'esposoma sociale, che è la somma delle nostre esposizioni a vita attiva, generativa, che ci fa essere cittadini attivi. Se noi non curiamo anche a livello di istruzione e di formazione l'esposoma delle nuove generazioni che stanno solo davanti al cellulare e spesso non hanno più dietro famiglie e parrocchie, non so quale sarà il mondo che ci ritroveremo domani. Ultima. Qui vabbè, questo sarebbe bellissimo, vi spiega quando andiamo a spiegare i BTP verdi del nostro governo. Quanto ogni investimento nel green produce in termini di occupazione e in termini di riduzione di CO2, la politica economica del nostro paese. Questa è l'ultima cosa, è un assist anche a Marianna che poi parlerà di questo. C'è un tema, l'ho detto all'inizio, il monopolio. Qui noi dovremmo innanzitutto, non ci so più, dobbiamo fare anche il mestiere dei liberali, perché i liberali non ci stanno più. Quindi la prima cosa dei liberali è combattere i grandi monopoli. X è un monopolio, è un quasi monopolio, e noi non ci rendiamo conto che Trump non sarebbe andato al potere senza X, ci sono tutti gli studi che lo dimostrano, perché Musk lo ha detto che io per massimizzare il profitto devo far litigare la gente, lo faceva Biscardi col processo del lunedì, non è niente di nuovo, ma è una cosa normale, però nei social è molto più subdolo come lo fai, perché se tu dai un messaggio bello, profondo, non lo legge nessuno, non c'è neanche un like, perché c'è qualcuno che decide a chi farlo vedere. E quindi noi non ci siamo accorti del cambiamento antropologico, sta vincendo l'aggressività, ci stanno trasformando in persone aggressive e il nostro mondo parte già da 2-0 per gli altri. Allora, quello che noi proponiamo con questo appello, che adesso ha un po' più di firme di quelle che vedete qui, questa è una slide, come è stato fatto l'habeas corpus, è stata una grande conquista della civiltà, no? La difesa contro la detenzione ingiusta, la difesa dei corpi. Oggi c'è bisogno di difendere le menti, di difendere i nostri volti. Noi non siamo fegato e bile, noi siamo menti, siamo volti. Quindi la lotta contro la manipolazione dei social media e anche con la I sarà ancora, per me la I è straordinario, ma in questo caso è fondamentale. Abbiamo bisogno di trasparenza delle piattaforme, c'è una direttiva europea su questo, applichiamola. Abbiamo bisogno che le persone parlino come nella vita reale, mettendo la faccia, il nome e il cognome, non che si nascondano dietro botte e abbiano 100 agenti finti per moltiplicare l'odio. O noi affrontiamo questo problema o, guardate, giochiamo su un terreno minato. Grazie.
1: Grazie. Grazie mille a Leonardo Becchetti, che io amichevolmente ho chiamato Leonardo, ma è un professore molto noto e lo ringraziamo per la sua elaborazione di oggi, ma anche per il lavoro che fa ogni giorno da tanti anni su questi temi. E allora diamo la parola volentieri a Mario Arca, sindacalista, responsabile di Demos in Sardegna e un esperto di queste questioni energetiche. Prego Mario.
7: Grazie, grazie Paolo e buongiorno a tutte e a tutti, ma esperto, diciamo, dopo l'intervento di Leonardo non c'è molto da dire, perché Leonardo ha spaziato a 360 gradi, però rimane un quasi da esplorare. E vi parlo proprio da ex sindacalista, 40 anni spesi nel mondo dell'energia, 67 spesi nella periferia di questo paese, e 10 spesi nella politica, mi portano a dire questi tre punti di vista che c'è, Leonardo, un altro grande ostacolo.

0: Possiamo, come dire, anche criticarli, no? Volete vivere a Jurassic Park, no? Quindi siete dei trogloditi, però bisogna anche immedesimarci. A guardar bene, la transizione non è iniziata oggi, è iniziata tanto tempo fa, con dei primi strumenti, le rotamazioni delle auto, per esempio. Era già una transizione, ma chi ne ha beneficiato di quegli aiuti? Chi? Chi aveva 10.000, 15.000 euro più un'auto e poi una capacità di indebitamento per arrivare oggi ad avere un'ibrida. Ma se non li hai, rimani con la macchina vecchia, inquini e spendi di più a chilometro. Ehi, povero. Non è demagogia, è realtà. Quelle sono quelle stesse persone che poi non hanno beneficiato delle incentivazioni all'efficientamento energetico. Non hanno mica le lampadine a LED in casa. Non hanno il frigorifero A. Ma nella favola, a parità di beneficio di frigoria o di caloria ricavata dal sistema, pagano di più, pagano bollette più alte. Quindi a loro che gli frega della transizione? Non l'hanno partecipata. Ed è legittimo pensare, se io fossi in loro, beh, non ne beneficerò. Ecco perché lì, se sono periferico, tra l'altro, ve lo dice uno che vive in lo scoglio qua di fronte dove c'è un delirio assoluto su contro le rinnovabili, cioè più ne abbiamo bisogno più degli altri e più vogliamo rimanere Jurassic Park. Ma anche qua bisogna capire, cioè nella storia moderna e recente non ha dato grandi esempi. Quanto territorio abbiamo visto utilizzato dalle grandi infrastrutture, poi abbandonato, senza lasciare nulla sul territorio, se non le macerie? Quanto i drammi, le ferite sono ancora vive del Vajont, era una grande infrastruttura energetica che doveva servire alla comunità. Certo non ha servito alla comunità del Vajont, ma Seveso, Chernobyl, Bhopal, quelle cose sono vive. Quindi io che vivo in periferia, ma perché dovrei avere tutti questi colossi eolici? Oh, distese sterminate di campo voltaico. Non sono d'accordo, ma sto cercando di capire. Perché dovrei averlo? Perché devo farmene carico io, che poi tra l'altro non mi rimane nulla, perché la bolletta sempre quella è, non ho i soldi neanche per il pannello fotovoltaico, la comunità energetica non riesco a realizzarla. Ma allora scusa, fate la tua paleolica, no? Fatela in città perché sei un grande consumatore. È questo quello che è il sentimento generale, che è il maggior ostacolo, che è il maggior ostacolo, guardate. Perché se ci fosse un sentimento popolare, la scelta sarebbe facile. Allora la scelta di uscire da Jurassic Park sarebbe naturale. Il problema è questo, oltre quelli che Leonardo ha ben rappresentato. E allora, guardate, i governi passati non hanno fatto granché. Non hanno fatto granché in questa direzione, cioè per creare le condizioni di consenso, ovvero a una transizione che invece è vissuta ancora come una roba di quelli della ZTL. Diciamocela. E questo governo sta facendo ancora meno, non aggiungo nulla sul nucleare, perché il piano di questo governo è letteralmente una follia, no? Ma dove le mettono 50 centrali nucleari, ancorché small reactor? Ma non è verosimile, non è verosimile. Dobbiamo quindi andare avanti immediatamente perché, come ha detto Leonardo, quando si passerà al prezzo unico zonale, e cioè oggi la bolletta elettrica, il prezzo è la media del pollo nazionale, no? Ma quando si andrà, ci sarà chi canta e chi porta la croce, come diceva un vecchio sindacalista. I territori che avranno realizzato la transizione energetica canteranno perché le loro bollette saranno basse. Quelli dove invece sono stati convinti che la transizione non era cosa buona e giusta, piangeranno. La mia isola piangerà lacrime. E questo non fra 10 anni, l'anno prossimo. E allora noi dobbiamo assolutamente, e ho terminato, e il nostro compito è importante. Paolo mi dice: Mario, dai un messaggio di speranza. Certo, però io sono uno speranzoso alla Flaiano, nel senso che cioè, sono anche ben informato e quindi devo stare attento. E allora io parto da questo. Noi abbiamo un compito importante nelle grandi scelte. E prima di costruire le comunità, dobbiamo costruire questa comunità. Perché per dirla con uno slogan del Belgio francese, questa comunità deve riprendere parola. Deve riprendere parola, perché solo riprendendo noi la parola in maniera organizzata, forse riusciamo a ricreare le condizioni di consenso per portare questo paese da Jurassic Park al futuro. Grazie.
1: Grazie Mario. Come vedete qui è un dibattito vero, si portano le cose vere che si vivono sui territori. Grazie Mario per averci portato.

0: stata anche l'esperienza della Sardegna. E ora do la parola molto volentieri a un altro amministratore, Alberto Felice De Toni, che è il sindaco di Udine oggi, ma è anche un ingegnere e sa bene che questi temi sono molto importanti. È stato rettore dell'Università degli Studi di Udine e è anche collega del nostro amico sindaco di Napoli, e molto volentieri gli lascio la parola. Prego Alberto.
1: Bentrovati, grazie. Canta cocente, se stiamo insieme ci sarà un perché. 20 anni fa ero alla fabbrica del programma come professore, adesso sono qui come sindaco civico di una maggioranza extra large di centrosinistra. La strategia dell'Ulivo ci ha fatto vincere 2 volte, a me ne basterebbe vincere una, e dipende da noi, dipende anche da oggi. Manca un anno alle elezioni politiche, il tempo per riorganizzare la famosa quarta gamba è adesso. Non possiamo cullarci come se avessimo già vinto, perché la Meloni è indebolita dal referendum e dagli attacchi di Trump al Papa, ma dobbiamo guardare avanti, dobbiamo avviare un nuovo cantiere dove far arrivare nuove energie e nuove prospettive. Perché la riorganizzazione di una quarta gamba è fondamentale? Perché la varietà della domanda politica richiede una varietà dell'offerta politica. Ce lo insegna la legge della varietà necessaria di Esbi del 1956. Esbi dice: solo varietà può contrastare varietà. Non ci basta un campo largo. Abbiamo bisogno, come ho già detto, di un campo alto, che si dia una visione. Amministrare bene non basta, un buon programma non basta, dobbiamo avere un sogno, una visione che scaldi i cuori. Non basta più la giovane Europa di Mazzini, non basta più Europa di Emma Bonino, abbiamo bisogno di un'Europa felice. Cosa vuol dire? Il diritto alla felicità è stata messa nella dichiarazione di indipendenza negli Stati Uniti nel 1776, ma quella è roba nostra, perché fu Muratori a parlarne nel 1749 nel suo Trattato della Pubblica Felicità. L'ONU nel 2012 ha istituito la Giornata Internazionale della Felicità. Non si è felici da soli, ma solo nelle relazioni. La povertà spesso è la solitudine. Nasce una nuova categoria di diritti. La prima la conosciamo, sono i diritti universali di libertà e uguaglianza. La seconda sono i diritti sociali. La terza i diritti civili. La quarta è il diritto alla felicità nelle relazioni tra persone e di comunità. La felicità pubblica si costruisce con politiche sociali, con politiche ambientali, nelle scuole aperte, nei quartieri. La felicità pubblica non implica una società perfetta, al contrario, non è assenza di dolore, è la possibilità di attraversarlo tramite legami di solidarietà. Tornare alla felicità pubblica significa tornare al centro della politica della convivenza civile. Non possiamo pensare solo alla crescita economica, dobbiamo pensare ad avere una società basata sulla fiducia, sulla speranza. Il nostro claim a Udine è Udine città felice, è una visione, è una meta di lungo periodo, ma è il filo rosso che lega tutta la nostra amministrazione. Noi non vogliamo trasformare solo gli spazi urbani della città, vogliamo trasformare le relazioni sociali della società. Noi abbiamo bisogno del personalismo comunitario, quello di Monnier, che dice che va oltre il liberismo che slega la persona dalla sua comunità e che va oltre il collettivismo che ovviamente prevarica l'individuo, come succede nei sistemi totalitari. Noi abbiamo la persona può affermarsi solo nella sua comunità e quindi c'è una dipendenza netta tra persona e comunità, ok? Noi dobbiamo sostanzialmente puntare su delle parole chiave che sono personalismo comunitario, bene comune, solidarietà, sussidiarietà. Il riformismo sociale ci ha garantito il welfare, ma noi dobbiamo andare oltre quel welfare, dobbiamo andare a un welfare generativo. Ce l'ha spiegato tante volte Becchetti, il principio additivo 2 più 2 fa 4, il principio sinergico 2 più 2 fa 5, ma il principio generativo è 2 più 2 fa giallo, una nuova dimensione, è la dimensione della socialità. Noi dobbiamo sostanzialmente andare oltre un riformismo sociale che è verticale, andare su un riformismo che è orizzontale. Dobbiamo rimanere aperti al divenire, dobbiamo essere pronti a nuove alleanze. Il successo nasce dalle alleanze. Non dobbiamo rimanere chiusi, ce lo dice il secondo principio della termodinamica, chiusi si muore. Okay? Ecco, dobbiamo rimanere aperti, dobbiamo avviare contesti, dobbiamo costruire contesti, avviare processi, accendere speranze. E a proposito di contesti, al binomio leader-follower, io preferisco il binomio costruttore di contesti e self-leader. Noi abbiamo bisogno non tanto di leader, ma di costruttori di contesti, e voi non siete follower, siete self-leader. Noi abbiamo bisogno di un maestro d'orchestra e di tanti suonatori professionali motivati. Guardate che Pinocchio, nell'avventura di Pinocchio, la fata turchina promette a Pinocchio che diventerà un bambino, ma Collodi, che è geniale, lui crea due divenire, il divenire di Pinocchio e il divenire di Geppetto. Sono due diveniri necessari uno all'altro. Se Pinocchio diventa un bambino, allora Geppetto diventa padre. Allo stesso modo, se le persone diventano felici, allora i politici diventano statisti. E la fata turchina dello Stato è quella che garantisce il benessere. Dobbiamo andare a costruire un nuovo cantiere, dobbiamo andare verso territori nuovi, lo sappiamo che dipende anche dal caso, e voglio dirvi che i nostri emigranti friulani, quando partivano per nuove terre, si facevano forza un con l'altro e si incoraggiavano un con l'altro con un benaugurante Anin vari fortune. Andiamo, avremo fortuna. Arrivederci.
0: Grazie Alberto, perché Alberto non solo parla di energia, ma ce la trasmette anche l'energia, e questo è molto positivo. E ora lascerei la parola a Marianna Madia, una mia collega, amica, e per il versante tecnologia, perché Marianna in questi anni ha studiato e approfondito il tema dei social e dei minori. Grazie Marianna.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti. Io parto da questi oggetti qui, che sono oggetti della nostra vita quotidiana e, come ci ha detto il professor Becchetti, sono oggetti tutt'altro che neutri. Diciamo che chiamarli telefoni è così, tanto per dire, perché poi questi sono computer, molto di più, e dentro ci stanno i social network. In questi anni la massiccia superiorità degli Stati Uniti in investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico rispetto all'Europa ha determinato un gravissimo ritardo per l'Europa, almeno pari ai settori di cui parliamo spesso, la difesa, l'energia. Forse io oserei anche dire un ritardo più grave, perché questi strumenti digitali entrano nelle nostre menti, ma anche nei nostri sentimenti, nelle nostre emozioni, nei nostri stati d'animo. E la vera e propria emergenza è quella che riguarda la tutela dei minori. Minori bambini che usano gli smartphone ormai meglio di noi, e ci pensano i creatori degli algoritmi a far sì che i giovani utenti condividano sempre di più di loro stessi, alla ricerca affannosa di un apprezzamento attraverso la condivisione di loro stessi. Ma non sono i nostri figli strani, sono i creatori degli algoritmi a fare in modo che questo succeda. E ormai gli esperti sono d'accordo, i rischi per la salute fisica e mentale sono enormi, ce lo dice la Società Italiana di Pediatria, ma ce lo dicono i pediatri e i neuropsichiatri infantili in tutto il mondo. E il professor Stefano Vicari, primario di neuropsichiatria infantile dell'ospedale Bambino Gesù, ci dice sempre attenzione a dire che l'aumento esponenziale di accessi a neuropsichiatria infantile inizia con il Covid. Con il Covid continua, inizia quando gli smartphone iniziano a costare poco e diventano il regalo della prima comunione. Quindi vorrei far partire anche da qui un appello a tutti i parroci d'Italia che insieme al catechismo devono avvertire famiglie e ragazzi dei rischi che ci sono. Allora, prima cosa che va detta, internet è una grande potenzialità. Io in un'altra sede, qui ho poco tempo, ho proposto anche una proposta di legge per inserire in Costituzione tra i diritti fondamentali il diritto a internet, perché penso, ed è vero che internet, pensate ai ragazzi, alle ragazze delle aree interne, sia uno strumento potentissimo di uguaglianza e di emancipazione, ma proprio per questo noi non possiamo non vederne i rischi e le derive, e io credo che contrastare lo strapotere delle piattaforme del digitale e la loro invadenza vuol dire, uno, combattere per un'Europa autonoma, due, farlo legandoci ai bisogni di vita quotidiana delle persone, perché non c'è una famiglia oggi che ha bambini o adolescenti a casa o ragazzi cresciuti che non capisca sulla propria pelle questo problema, e quindi noi lo diciamo proprio oggi perché i ragazzi sono la comunità di oggi, la comunità di domani, e l'assillo di tutti noi è includerli e tutelarli. Per questo io credo che introdurre un'età minima per i social network sia una grande questione politica sovranazionale. E io a quel paese lontano che guardo, che è il paese nel mondo che l'ha già fatto, l'Australia, e ci sono tanti detrattori che dicono «Ah, l'Australia, guardate, non funziona, raggirano il divieto, i VPN». Voi sapete quanti profili sono stati staccati da un giorno all'altro in Australia, dai social, da un giorno all'altro, di bambini e ragazzi? 5 milioni. Allora io dico, ci saranno criticità, problemi, cose da migliorare, ma non diciamo che in quel paese non è stata una rivoluzione. E siccome in Europa, da Macron a Starmer, a Sanchez, alla von der Leyen ancora qualche giorno fa, addirittura il presidente francese chiama questo il movimento europeo, dice venite, perché questa è una grande battaglia europea di tutela della salute fisica e mentale dei ragazzi, ecco, io vorrei dirvi qui, perché se ne discute troppo poco, che in questo movimento l'Italia potrebbe e dovrebbe stare a testa alta, perché si racconta troppo poco che l'Italia è stato il primo tra gli Stati membri dell'Unione Europea a notificare alla Commissione una proposta di norma per introdurre un'età minima per i social network. Noi l'abbiamo fatto prima della Francia, abbiamo esaurito il confronto con Bruxelles, abbiamo fatto questa proposta bipartisan con la maggioranza, e Giorgia Meloni da ottobre la sta bloccando. E allora concludo, Paolo, chi non vuole questa legge dice non basta una legge, è un problema troppo grande, e come dire, Graziano, lo sappiamo, nessun problema complesso si risolve solo con una legge, però basta benaltrismo. A me viene in mente, questo ve lo dico come auspicio, la legge Sirchia. Cito volutamente una legge fatta da un governo di centrodestra, anche perché, come dire, noi non siamo quelli del no per forza e sempre, e siccome la Meloni ha buttato 4 anni, il nostro auspicio è che mezza cosa buona nell'ultimo anno la faccia. La legge Sirchia è stata molto più che una legge che ha solo vietato nei luoghi pubblici il fumo, ha acceso un dibattito, ha stimolato le coscienze. Oggi, anche grazie a quella legge, nessuno, neanche in un luogo privato, viene vicino e ti fuma addosso. Io credo che dire per legge età minima per stare sui social significa anche stimolare a ragionare sullo sharenting, cioè quei genitori che mettono foto e video dei loro bambini dalla sala parto in poi, sui baby influencer, bambini che promuovono prodotti commerciali sulla rete spinti dai loro genitori. Allora certo, non basta una legge, ma anche grazie a una legge facciamo alleanza, facciamo comunità, non lasciamo soli i genitori, non scarichiamo le colpe solo sugli insegnanti, né tantomeno sui ragazzi che da soli non possono far fronte a una forza aggressiva e violenta come quelle delle piattaforme che, ricordiamocelo, oggi hanno più potere e più risorse di interi stati. Grazie.
0: Grazie, grazie mille Marianna, prego, e grazie per quello che ci hai detto, su cui stiamo riflettendo da tempo ed è molto importante. A questo punto io chiederei molta attenzione, un attimo di concentrazione, e accogliamo tra di noi Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin per contrastare la violenza di genere e promuovere l'impegno per l'inclusione sociale. Lo ringraziamo molto di aver accolto questo nostro invito a portare la sua testimonianza. Come avrai capito, Gino, qui abbiamo riflettuto sul come costruire comunità e il lavoro che tu stai facendo in questi mesi ci ha toccato molto e ti siamo molto grati per essere qui con noi a portare la tua testimonianza. Grazie.
3: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio l'onorevole Ciani per l'invito. Pensavo dovessi parlare anch'io di tecnologia, che è l'ambito del mio lavoro. Tra l'altro faccio anche sistemi di monitoraggio fotovoltaico, per cui è conflitto di interesse. Quindi, ahimè, perché con dolore io devo attingere dal mio cuore e parlare di riconciliazione, così mi è stato chiesto. Argomento difficile, che mi ha portato a chiedere se sia possibile parlare di riconciliazione nel mio caso. Penso di sì, perché l'importante è mettere una condizione, cioè non confondere la pace con l'oblio. Quindi ci sono dolori che non si cancellano, non si cancelleranno mai, ci sono assenze che continuano a vivere dentro di noi, ferite che continuano il nostro modo di guardare, che cambiano anche il nostro modo di guardare il mondo. Eppure dentro a quella ferita io ho trovato il modo per farmi una domanda decisiva: cosa posso fare per attraversare la mia vita e allo stesso tempo capire cosa donare alla mia comunità, proprio in virtù di quello che ho vissuto. Perfino a cambiare i nostri popoli, oggi ho sentito tanto andare oltre l'individuo e arrivare a parlare di popoli. Trasformare la rabbia, chiudere dentro di noi tutto quello che abbiamo o prodigarci verso qualcosa che invece può donare anche alla comunità. Io penso che la riconciliazione inizi da qui, nel non dimenticare ciò che è accaduto, nel non fingere che il male non esista, ma nella scelta di non lasciare che il dolore diventi l'unica lingua con cui continuiamo a stare nel mondo. Oggi facciamo sempre più fatica a stare dentro le emozioni. La rabbia viene sempre scambiata per forza, la fragilità per debolezza e la tristezza per qualcosa da nascondere. Ecco, io non ho più paura di piangere, non ho più paura di sentirmi fragile. E quando non sappiamo riconoscere ciò che proviamo, rischiamo di trasformare il disagio in aggressività, la paura in chiusura e il conflitto in scontro. Per questo ogni differenza rischia di trasformarsi in contrapposizione, ogni paura in ostilità, ogni fragilità in isolamento. Ed è proprio qui che la fraternità smette di essere una parola astratta e diventa una necessità politica e umana. Fraternità significa riconoscere che il destino degli altri riguarda anche noi, che nessuno si salva da solo, che la pace sociale non dipende soltanto dalle leggi o dalle istituzioni, ma dalla qualità delle relazioni che costruiamo ogni giorno. La pace non è semplicemente assenza di conflitto, è il modo in cui attraversiamo il conflitto senza distruggerci a vicenda. È la capacità di guardare chi è diverso senza trasformarlo automaticamente in un nemico. È il modo in cui esercitiamo l'autorità senza umiliare. Questo l'ho visto tantissime volte nel lavoro. È il modo in cui usiamo le parole, perché anche il linguaggio costruisce pace oppure costruisce violenza. In questi mesi ho incontrato migliaia di giovani e sapete cosa mi colpisce di più? Non è la differenza, ma la fatica emotiva. Ieri a quest'ora ero in un liceo di Susa e sono stato rapito dai volti di speranza. Forse ne avevano più di quelli che vedo oggi. Scusatemi questa... Ma è giusto che sia così, e qua mi rivolgo ai pochi giovani che ho visto finora in sala. Molti ragazzi crescono senza strumenti per comprendere il dolore, il rifiuto, la fragilità e il limite. Vivono immersi in una cultura che spesso insegna la performance, il controllo, la competizione, ma molto meno l'ascolto, la cura, la gestione delle emozioni. Anzi, queste sono le cose che spesso deleghiamo al genere femminile. Ecco, noi maschi da questo punto di vista dovremmo fare un esame di coscienza. E allora penso che la pace sociale si costruisca molto prima dei grandi conflitti. Si costruisce quando insegniamo che amare non significa possedere, quando aiutiamo le persone a dare un nome alle emozioni senza vergognarsene. Quando impariamo a riconoscere nell'altro non qualcuno da dominare, ma qualcuno da comprendere, sempre. Per questo credo che oggi serva una politica capace non solo di amministrare, ma anche di educare, una politica che costruisca legami, che investa nella scuola, nella cultura, nei luoghi in cui le persone stanno assieme, imparano a stare assieme, che non alimenti continuamente paura, divisione, solo per ottenere il consenso. Perché nessuna pace tra i popoli sarà possibile se non impariamo prima a costruire pace dentro la nostra comunità e dentro di noi. Qui vorrei fare un riferimento a quando ho sentito da padre la parola Rearm Europe e ho avuto un brivido terribile. Io avrei voluto sentir parlare invece che l'Europa sceglie e costruisce la pace. E forse la riconciliazione più difficile è proprio questa, riconciliarsi con le nostre fragilità, accettare che essere umani significa essere anche vulnerabili, significa poter sbagliare, soffrire, avere paura, ma senza trasformare quella paura in odio verso l'altro. In questo percorso ho imparato una cosa molto importante,

0: scusate, ma ovviamente quando io scrivo il discorso poi in certi frangenti mi viene in mente Giulia e proprio da questo dolore che sto vivendo anche adesso arriva anche la mia forza. E quando penso alla sofferenza, penso proprio alla sofferenza che io ho provato e vissuto, che mi ha dato la forza di andare avanti, proprio perché applicata ad altre persone mi dava pena come essere umano. Credo invece che il modo più autentico per custodire chi abbiamo perduto sia continuare a generare vita, relazioni, consapevolezza e diffondere l'amore, come quello che diffondeva mia figlia. La pace sociale non è un punto. La pace sociale non è un punto di arrivo, è un lavoro quotidiano. Comincia da gesti piccoli, dal modo in cui ascoltiamo, dal modo in cui parliamo, dal modo in cui scegliamo di guardare chi ci sta accanto. E forse la politica che serve oggi è proprio questa, una politica capace di ricordarci che l'altro non è un ostacolo alla nostra libertà, ma parte della nostra umanità.
1: Grazie Gino. Due giorni fa una giornalista mi ha chiesto come mai avete invitato Gino Cecchettin. La risposta è in questo tuo intervento straordinario. Se la politica non torna a volare alta, non è politica. Grazie davvero di cuore per aver accettato l'invito ed essere stato qui con noi. Grazie. Allora ci avviamo alle conclusioni e quindi chiamerei al tavolo gli organizzatori. Quindi Graziano, Chiara, Giuseppe Irace, eccoci al tavolo, e per le conclusioni Paolo Ciani, grazie.
2: Radio Radicale, costruire comunità, pratiche territoriali e visione condivisa per il futuro della democrazia,
3: in diretta il dibattito. Anche da papà che intervengo dopo di te, ti ringrazio veramente di cuore di essere qui con noi e di quello che hai portato e ci hai portato. Fatemi ringraziare molto Demos, Comunità Democratica, Basilicata Casa Comune, per Campobase, per aver deciso di organizzare insieme, e lo sottolineo, insieme, questo nostro evento. Grazie ai tanti ospiti, deputati, senatori, assessori, sindaci, consiglieri che sono presenti, a chi ci ha mandato messaggi di simpatia. Oggi c'è con noi Vincenzo Spadafora, che ha organizzato il Movimento Primavera, ci ha scritto Mimmo Portas dei Moderati del Piemonte, tanti si sono associati a questa nostra iniziativa. E grazie a tutti i relatori e soprattutto ai tanti, tantissimi partecipanti che oggi sono stati con noi questa mattina. Abbiamo affrontato temi importanti e avanzato proposte puntuali. Soprattutto abbiamo ascoltato e ci siamo ascoltati. Guardate, l'ascolto è un'attività sempre meno praticata, ma tanto, tanto necessaria. Lo ha ricordato i giorni scorsi anche il presidente Mattarella, che salutiamo sempre con stima. Ha detto l'ascolto dovrebbe essere un'attitudine delle più praticate. Ascoltare è anche la strada per la pace e noi lo crediamo da tempo. E invece si ascolta sempre di meno, tra individualismo spinto e velocità dei social. Eppure viviamo un tempo difficile, un tempo in cui crescono diseguaglianze e insicurezze e insieme cresce in tanti la tentazione della rassegnazione. Tanto non cambia mai nulla. Questa rassegnazione è il terreno su cui spesso prosperano scorciatoie autoritarie, paure organizzate, polarizzazione che divide e impoverisce la vita democratica. Noi crediamo che l'Italia abbia bisogno di una politica nuova, non perché più aggressiva, ma perché più giusta e credibile. nuova perché capace di stare nella realtà, di ascoltare, di scegliere priorità, di risolvere i problemi, di tenere insieme persone e istituzioni, comunità e competenze. Siamo convinti che bisogna dare rappresentanza a tanti nostri concittadini che oggi non si sentono rappresentati, quelle solitudini di cui parlava Gaetano Manfredi, e lo ringrazio tanto della sua presenza. Lo sappiamo, c'è sfiducia nei partiti, nella politica, nei politici. Spesso le dinamiche politiche sono respingenti, talvolta anche qualche politico lo è, ammettiamolo. Ma sappiamo bene che indebolire la democrazia vuol dire indebolire la libertà, i diritti, la dignità di ognuno. E noi difenderemo sempre la democrazia, con cura, perché noi abbiamo fiducia nella democrazia, a differenza di tanti altri. Oggi abbiamo parlato di alcuni temi importanti, altri ne affronteremo insieme prossimamente. Penso alla questione sociale, che è tornata centrale, il costo della vita che aumenta, gli stipendi e le pensioni che restano fermi. La mancanza di casa è diventata un'emergenza. E poi il lavoro, che troppo spesso non libera, ma sfrutta. Il lavoro povero, precario, insicuro. Pensiamo a ciò che dicevamo sull'Electrolux a Fabriano. Un lavoro che costringe troppi nostri giovani a lasciare il proprio paese. In 10 anni 630.000 giovani hanno lasciato l'Italia per andare altrove, dopo aver studiato qua. Che perdita enorme! Che lavoro è un lavoro che allontana i giovani dal proprio paese? È un lavoro che addirittura uccide. Lo scorso anno 1.093 persone sono morte sul lavoro. Più di 3 decessi al giorno, una strage. Lo dico con chiarezza, non è più tollerabile morire di lavoro, morire sul lavoro. La sicurezza, di cui tanto parla qualcuno, è un diritto di tutti, ma viene usata come propaganda. Noi vogliamo sicurezza reale, fatta di legalità, in un paese che ha esportato mafia e criminalità organizzata in tutto il mondo e che ancora ha vergogna e paura di parlarne all'interno del proprio paese. Noi vogliamo una sicurezza vera, fatta di legalità, prevenzione, presenza dello Stato, coesione sociale, non di slogan che dividono, alimentano odio e non risolvono i problemi. E fatemi in questo ringraziare di cuore. Fatemi ringraziare di cuore Gino Cecchettin, perché io l'ho sentito per la prima volta alla Camera. Le sue parole sono una preziosa testimonianza di quello che vuol dire vivere la sicurezza quotidiana anche dopo un dramma tremendo come quello che lo ha colpito. Grazie Gino. Penso poi alla trasformazione demografica profonda che sta vivendo il nostro Paese. Denatalità e invecchiamento chiedono un welfare nuovo, cure domiciliari e sanità territoriale, sostegno ai caregiver familiari, nuove forme di abitare solidale, servizi che aiutino davvero a conciliare vita e lavoro. Favorire la natalità non significa imporre modelli, ma creare condizioni perché avere figli non diventi una penalizzazione, contrastando anche il gender gap che colpisce ancora troppe donne costrette a scegliere tra lavoro e maternità. E diciamolo con chiarezza, mettere al mondo i figli non può essere una delle principali cause di impoverimento personale e di una famiglia. Qualcosa non funziona, è inutile continuare a parlare di denatalità. Vogliamo guardare anche però con realismo all'Italia che già esiste, una società plurale in cui l'integrazione dei nuovi cittadini è parte della normalità e una realtà per una comunità che può essere più dinamica, coesa, capace di generare. E fatemi salutare e ringraziare i tanti nuovi cittadini presenti anche oggi qui tra noi. A testimonianza della loro voglia di esserci e contribuire alla partecipazione anche politica del nostro Paese. Guardate, pochi giorni fa in una città importante come Taranto, un uomo, Bakary Isako, di 35 anni, è stato ucciso, dicono gli inquirenti, perché era nero. È una vergogna. Noi non accetteremo mai. Lo dico a tutti e in particolare ai nostri amici nuovi cittadini, e lo dico con pacifica fermezza. Noi non permetteremo mai a nessun partito, a nessun generale, di provare a trasformare l'Italia nel Sudafrica degli anni Ottanta. No, no.

0: C'è poi una questione italiana ed europea, il Mezzogiorno, la nuova immigrazione, lo spopolamento delle aree interne. Oggi tra noi, mi ha fatto molto piacere vederlo, c'è il sindaco di San Paolo Albanese, il paese meno popoloso della Basilicata, non il più piccolo. È una situazione difficile, ma noi abbiamo un'idea chiara: senza il Sud non c'è crescita nazionale e senza diritti uguali ovunque non c'è unità del Paese. Per questo ogni autonomia che produce divari più profondi è iniqua e mina la cittadinanza stessa di tutti. Ma oggi la democrazia è la democrazia tutta ad essere sotto pressione. L'astensionismo, la sfiducia, il leaderismo, i tentativi di svuotare la Costituzione e ridurre la partecipazione a tifo. Noi vogliamo l'opposto, una democrazia che si ritrova e torna a far contare le persone con credibilità e coerenza tra parole e vita. Lo abbiamo ascoltato con grande chiarezza dagli interventi di questa mattina. E sulla Costituzione, fatemi dire una parola sul referendum che c'è stato poco fa. Io voglio ringraziare di nuovo la lungimiranza dei padri e delle madri costituenti. Loro, dopo la dittatura fascista, vollero scrivere insieme la Carta Costituzionale. Democristiani, comunisti, socialisti, repubblicani, liberali, azionisti, insieme. E decisero che si poteva cambiare quella Costituzione, ma per farlo sarebbe stato necessario ricostituire quello spirito alto di confronto tra diversi. Ecco, l'arroganza con cui il governo ha calato la sua riforma è stata la prova di quanto lontano sia oggi nella maggioranza di governo quello spirito di collaborazione per il bene comune. Grazie quindi ai nostri costituenti. E i cittadini lo hanno capito bene, oltre le appartenenze politiche, e hanno bocciato questo referendum. E su questo, Gino, anche se sono pochi, noi siamo felici che ci siano, voglio ringraziare i tanti giovani che con il loro voto al referendum hanno dato un contributo fondamentale alla vittoria referendaria. Intanto intorno a noi il mondo cambia, la logica della forza prevale sul diritto, il multilateralismo si indebolisce, i diritti arretrano, i conflitti si moltiplicano. In questo scenario l'Europa è chiamata a una prova decisiva, scegliere se contare o dissolversi. E qui ringrazio molto l'intervento di Romano Prodi, il suo contributo, la sua vicinanza, le sue parole, la sua elaborazione chiara da questo punto di vista. Crediamo in un'Europa più unita e responsabile, capace di difendere diritti, pace e libertà, di costruire sicurezza comune, di investire in diplomazia e cooperazione. E fatemi dire una parola sul tema della guerra e sulla necessità della pace, lo faccio dopo aver ascoltato il mio amico Marco Tarquinio, con cui da tanti anni ci confrontiamo su questo. Non abbiamo mai ceduto alla tentazione tanto di moda in questi anni di guardare e commentare le guerre con la superficialità dei tifosi al bar. Sto con quello, sto con quell'altro. Se dici questo sei un guerrafondaio, se dici questo sei un pacifinto. Anche queste parole abbiamo dovuto imparare. Per poi passare con la stessa velocità a dire: ma e tu che fai? Dove vai in vacanza quest'estate? Ecco, no. Conosciamo il dramma della guerra, di tutte le guerre, anche delle più lontane e dimenticate, quelle di cui non parla nessuno. Certo, l'Ucraina, Gaza, i territori palestinesi, il Libano, l'Iran, ma anche il Sudan, Myanmar, Haiti, lo Yemen, il Kivu. Non ci sono vite che valgono meno di altre o popoli che non meritano di essere ricordati. E in questi anni abbiamo provato a vivere e a far nostra la saggezza antica della Chiesa, ribadita da tutti i papi del Novecento e del nostro secolo, fino a Papa Leone, che proprio l'altro ieri ha usato parole molto chiare su questo. Intervenendo alla Sapienza ha detto: Che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerre. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. Il grido «mai più la guerra» dei miei predecessori, così consonante al ripudio della guerra sancito dalla Costituzione italiana, ci sprona un'alleanza spirituale con il senso di giustizia che abita al cuore dei giovani, con la loro vocazione a non chiudersi tra ideologie e confini nazionali. Fin qui Papa Leone. Ecco. Qui permettetemi una battuta, ma i miei amici lo sanno. Capisco che siamo in un tempo in cui c'è chi non è cattolico e vuole insegnare ai cattolici come essere cattolici e anche ai papi come essere papi. Ma noi, ringraziando il cielo, qualche coordinata chiara ce l'abbiamo e ce la teniamo stretta e non ci faremo strattonare qua e là per la moda e la convenienza del momento. La guerra, la pace, la vita sono argomenti troppo importanti per farne oggetto di polemicucce quotidiane per un po' di visibilità mediatica. Non è la nostra partita. Per noi la pace resta un orizzonte politico realistico, non una parola astratta, ma un impegno che richiede istituzioni democratiche forti, giustizia sociale, rispetto dei diritti, responsabilità condivisa e iniziative coraggiose e generose. Per tutto questo, oggi, lanciamo un appello. È il momento di muoverci, mettere in connessione persone ed esperienze che già lavorano nei territori, nei comuni, nelle associazioni, nel terzo settore, nella cultura e nelle professioni. Creare luoghi di confronto e proposta, aperti, accoglienti, rimettere al centro Costituzione e bene comune, diritti uguali e doveri condivisi, comunità vive, democrazia rinnovata. E oggi abbiamo iniziato a farlo, insieme, ed anche questo non è scontato, ed è importante. In un tempo di forte individualismo, vogliamo costruire comunità. Guardate, anche in politica, purtroppo, in troppi credono alla sola logica leaderistica e individualista, in cui, Alberto ha parlato di favole, ne cito anch'io un'altra, in cui arriva il capo, tipo il pifferaio magico della favola, e tutti vanno dietro in allegria. No, non è la nostra idea di partecipazione, non è la nostra cultura. Siamo persone libere che credono nella partecipazione dal basso, nella costruzione di reti, nell'incontro personale e che sono convinte che dinanzi a quello che sta accadendo non vogliono rimanere ferme ad osservare. È arrivato il momento di muoverci, non possiamo solo aspettare. Per non cedere all'indifferenza e alla rassegnazione è il momento di fare un passo, una alla volta. Oggi abbiamo iniziato, insieme, e guardate, non è poco. Non vogliamo solo lamentarci di ciò che non funziona o non ci piace. Vogliamo e possiamo dare il nostro contributo. Vogliamo vivere in maniera responsabile in questo nostro tempo difficile, senza alcuna nostalgia o vittimismi. Guardate, come disse Martin Luther King, può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla. Ecco, forse non siamo... Un applauso a Martin Luther King, direi che glielo possiamo fare. Forse non siamo responsabili di tante cose che non vanno e che non condividiamo della nostra società, ma realmente vi assicuriamo che faremo di tutto per cambiarle. Grazie a tutti.
1: Radio Radicale 13:54, abbiamo sentito le conclusioni di Paolo Ciani al termine del convegno a Roma, all'Auditorium Antoniano, costruire comunità, pratiche territoriali e visione condivisa per il futuro della democrazia. Adesso continuiamo con il nostro palinsesto, parliamo delle tematiche sulle migrazioni, Fortezza Italia, a cura di Andrea Billau.
2: Radio Radicale, siamo nello spazio dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione nell'ambito di Fortezza Italia e oggi abbiamo in collegamento telefonico le due avvocate Roberta Aria e Noris Morandi, benvenute su Radio Radicale.
3: Grazie mille.
2: Oggi ci occupiamo di centri per la permanenza per il rimpatrio. Allora, naturalmente si è discusso molto e se ne sta discutendo ancora, per esempio in Parlamento in questi giorni, del CPR di Gjader in Albania, che poi in realtà è un centro che prima non era adibito a questo, ma che è stato trasformato in un CPR. Ma si parla poco, se non in alcuni canali, come dire, dedicati alla questione immigrazione, dei normali CPR che, come denunciano sia le istituzioni, alcune istituzioni internazionali, le associazioni, sono non luoghi dove le criticità sui diritti delle persone sono molteplici. E oggi noi ce ne vogliamo occupare da un punto di vista particolare, perché in Italia ci sono 10 CPR e però da tempo si discute di ampliarne il numero e in particolare si è profilata la questione di farne uno per ogni regione, quindi da 10 si passerebbe in teoria a 20 CPR. E il governo attualmente sta accelerando queste procedure, vedremo anche il perché. E noi infatti ci vogliamo occupare dei CPR che ancora non ci sono, ma che potrebbero nascere a breve. E quindi con Roberta Aria e Noris Morandi ci occupiamo in particolare della situazione in Toscana e in Campania. E dunque io partirei con Roberta Aria dalla situazione campana, perché è quella che è più, come dire, in avanti rispetto a questa progettualità. È così, Roberta?
3: Sì, confermo. Nel silenzio generale, a fine aprile, l'Invitalia ha infatti pubblicato su incarico del Viminale un appalto di circa 43 milioni di euro per aprire un nuovo centro di permanenza per il rimpatrio nel comune molto noto alle cronache, che è il comune di Castelvolturno, e precisamente nel Parco Umido La Piana. Dico nel silenzio generale perché anche ad ascoltare le dichiarazioni del sindaco di Castelvolturno, che in questo momento non ha ancora preso una posizione ufficiale, lo stesso comunque ricrimina il fatto di non essere stato adeguatamente informato e ancora.
2: Scusami
3: oggi...
2: se ti interrompo, di che partito è il sindaco?
3: Fratelli d'Italia. Non vorrei sbagliare, dovrebbe essere Fratelli d'Italia.
2: Comunque di una giunta di centrodestra, diciamo.
3: Di una giunta di centrodestra, sì, okay. Sì, sì. Quindi infatti ad un'assemblea alla quale come ASGI abbiamo partecipato, che si è tenuta sabato scorso, tutte le associazioni presenti, ed erano numerose, hanno chiesto a gran voce che venisse convocato un consiglio comunale proprio sull'argomento. Anche perché, dico anche nel silenzio generale, perché mentre negli anni scorsi, quando già si paventava la possibilità di aprire un centro in Campania, perché comunque la Campania è un altro nodo strategico, è un territorio dove ci sono molti migranti e anche molti migranti irregolari, in particolare nel territorio di Castelvolturno, le notizie notizie erano comunque circolate in maniera preventiva. Ed invece noi abbiamo un bando pubblicato a fine aprile e qualche giorno dopo le grosse organizzazioni interessate al territorio ne sono venute a conoscenza. Quindi è stato un cosiddetto fulmine a ciel sereno, che però ad oggi ha dato vita ad un movimento popolare, trasversale e politico molto importante, che ha visto scendere in campo anche numerose autorità, anche ecclesiastiche, perché il Vescovo di Caserta, il Vescovo di Capua, il Vescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, i padri comboniani che da anni sono attivi sul territorio di Castel Volturno hanno detto radicalmente, in maniera radicale, no all'apertura di questo centro per il rimpatrio, ma soprattutto il no è arrivato anche dal presidente della regione Campania, Roberto Fico, che anche in quel caso ha sottolineato di non essere stato debitamente informato sull'argomento. Quindi ad un certo punto è piombata questa notizia in Campania, tra l'altro con la data per il termine ultimo per presentare le domande fissato al 28 maggio.
2: Cioè a momenti, insomma, praticamente. Sì, insomma, ci siamo, diciamo.
3: Ci siamo.
2: Ecco, appunto, tu lo ricordavi, Castel Volturno è una realtà molto particolare, campana. Così, cioè, vuoi anche un momento, vuoi ricordare ai nostri ascoltatori che tipo di realtà è quella?
3: Allora, Castel Volturno, prima di tutto io la voglio ricordare per Jerry Maslow, un bracciante agricolo che venne ucciso e dopo la sua uccisione nelle campagne diede vita al primo grosso movimento antirazzista in Italia. Castel Volturno io la ricordo per la strage di giovani cittadini stranieri per il tramite della Posca dei Casalesi nel 2008, per il quale ci sono state gravissime condanne perché queste persone non c'entravano nulla con la camorra, che anche in quel caso questo atto di cronaca ha dato vita ad un grande movimento popolare, ma che ha unito tra l'altro sia i cittadini di Castel Volturno sia i movimenti per migranti e rifugiati. Ma soprattutto Castel Volturno è un territorio molto particolare perché da sempre, da ormai da numerosi anni, sul territorio trovano comunque accoglienza numerose comunità di migranti che per vari motivi poi non riescono a regolarizzarsi, anche complice le politiche sempre più securitarie comunque del governo, che rendono comunque difficile la regolarizzazione. In particolare poi, occupandomi di tratte e sfruttamento, purtroppo è un territorio dove si verificano numerosi casi di sfruttamento sessuale a danni di donne nigeriane, storie che soprattutto se provenienti da Castel Volturno sono comunque storie molto cruenti, in situazioni comunque di tratta che di per sé sono storie già terribili, ma soprattutto è un territorio dove mancano da sempre i servizi essenziali. Io ho la fortuna di lavorare sul territorio di Castel Volturno a tutela di donne e bambini di tutte le nazionalità e ho potuto comunque appurare come non solo ci sia un problema proprio di infrastrutture, è difficile raggiungere il territorio di Castel Volturno, non c'è la stazione, non ci sono comunque tantissimi autobus, a Castel Volturno mancano le fogne, ci sono tantissimi cittadini comunque non censiti, anche perché molte case sono occupate abusivamente, quindi c'è difficoltà proprio a ricorrere all'iscrizione anagrafica. C'è un problema quindi che si riversa anche nelle iscrizioni a scuola, perché ovviamente i numeri non sono adatti al numero poi di bambini effettivamente presenti sul territorio. Ci sono tantissimi bambini di origine straniera nati e cresciuti a Castel Volturno che hanno poi difficoltà, ai sensi della legge 91 del 92, ad ottenere la cittadinanza italiana, seppure sono nati e hanno raggiunto la maggiore età sul territorio, ma soprattutto occupandomi di tutela di minori presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, sono tantissimi i casi di minori di origine straniera a rischio adozione che provengono proprio da quel territorio, perché la marginalità nella quale si trovano queste donne, spesso vittime di sfruttamento, e la carenza di adeguati servizi fa sì che queste donne vengano attenzionate, spesso perdano la responsabilità genitoriale sui propri figli. Quindi quello che stanno sottolineando a gran voce tutte le associazioni laiche e non, e che da anni si chiede un investimento importante sul territorio per rendere visibile la comunità tutta, e dall'improvviso piove dall'alto un investimento di 43 milioni di euro più altri fondi che poi serviranno per la cura, l'ampliamento, per la gestione del centro, per l'apertura di un centro per i rimpatri in un momento nei quali anche la giurisprudenza e altre associazioni dicono che l'attuale sistema detentivo amministrativo in Italia non va, e ci sono pronunce anche delle autorità che dicono che sono centri dove i cittadini stranieri non hanno i servizi a cui avrebbero diritto, primo fra tutti il diritto alla salute, perché molte persone entrano senza

0: Toscana, che è una situazione che non è così, tra virgolette, avanti come in Campania, ma che addirittura potrebbe, se non sbaglio, prevedere addirittura due nuovi CPR?
1: Sì, allora, la situazione in Toscana è abbastanza diversa rispetto a quella campana e sicuramente non è così avanti e speriamo di non arrivare così avanti. Ormai da diverse settimane si discute della possibilità della realizzazione di questo nuovo CPR. In realtà in Toscana già nel 2023 il governo Meloni aveva annunciato la volontà di apertura di un centro di permanenza per il rimpatrio, all'epoca senza però individuare esattamente il sito, e l'annuncio era stato fatto in prossimità delle elezioni regionali e quindi aveva una chiara volontà di propaganda politica. Già all'epoca comunque le associazioni del terzo settore, del volontariato e anche quelle cattoliche si erano unite per contrastare il progetto politico del governo, creando un tavolo di confronto e dialogando con le istituzioni e rilanciando l'impegno per una politica migratoria e di accoglienza rispettosa dei diritti umani e più aderente a quella che è la realtà toscana, che è un'accoglienza molto più diffusa sul territorio rispetto a quella di altre regioni. Poco meno di un mese fa il Ministero dell'Interno ha poi comunicato al Presidente della Regione Toscana invece l'individuazione di Pallerone, che è una frazione di circa 1.000 persone nel comune di Aulla, nella provincia di Massa Carrara, la zona della cosiddetta Lunigiana, come sito per la realizzazione di un nuovo centro di permanenza per rimpatri in Toscana, quindi il primo centro di permanenza per rimpatri per la Toscana e comunque sia con l'individuazione di un sito, cosa che appunto non era stata fatta nel 2023. La decisione ovviamente del Ministero dell'Interno ha nell'immediato suscitato un forte scontro politico, avendo anche l'effetto di unire diversi schieramenti politici, perché comunque sia il Presidente della Regione Toscana, Giani, e diverse realtà locali anche di destra, diciamo, si sono opposte fermamente all'apertura del CPR ad Aulla, definendo però il progetto inopportuno per la valorizzazione del territorio della Lunigiana. Quindi possiamo dire che le dichiarazioni della Regione sono senz'altro apprezzabili perché affermano la netta opposizione al progetto governativo, no, ma non paiono sufficienti perché laddove evidenziano con forza l'inadeguatezza del luogo individuato, non evidenziano con altrettanta forza la netta contrarietà ad un CPR ad Aulla e in altre parti della Toscana. Così come era stato fatto nel 2023, anche in Toscana le realtà si sono mobilitate, si stanno muovendo contro la realizzazione del CPR, riprendendo le iniziative dal basso, organizzando presidi e momenti informativi e di approfondimento sia nella zona interessata dall'ipotetica costruzione del CPR che più trasversalmente all'interno del territorio regionale, dove sta già circolando un manifesto che dice no al CPR sia ad Aulla che altrove, che è un manifesto di ferma opposizione alla trasformazione della Toscana in una terra di detenzione e che sta al momento girando fra il terzo settore, fra le varie associazioni per la raccolta delle firme ed evidenzia come ancora una volta si ripropone un modello che è quello dei CPR che non risolve i problemi legati alla gestione dei flussi migratori e che al contrario rischia di comprimere i diritti fondamentali, non tiene conto delle esperienze passate ma anche quelle attuali che dimostrano come questi centri rappresentano soltanto luoghi di marginalizzazione e violazione della dignità umana. A ciò ovviamente si aggiunge anche una considerazione specifica sul territorio perché Aulla e la Lunigiana sono aree molto fragili che necessitano senz'altro di investimenti, di servizi, di infrastrutture, di politiche di sviluppo e coesione e non certo di strutture detentive che nulla ovviamente apportano al benessere della comunità locale. Quindi diciamo che forse delle somiglianze in realtà fra le due regioni ci sono. Certo è che la chiusura dei CPR, così come la lotta per la non apertura, non è una questione semplice e immediata. Non basta dire chiudiamo i CPR perché poi occorre anche essere in grado di immaginare e realizzare un

0: sistema di gestione del flusso migratorio e in più in generale un sistema di accoglienza che non sia fondato su hotspot e CPR. E sul punto purtroppo l'Europa non ci sta aiutando, come è evidente anche dal patto sulla migrazione e l'asilo, che ha un pacchetto di norme che entrerà in vigore il 12 giugno 2026 e probabilmente è questo il motore che ha portato il governo Meloni ad accelerare la questione dell'apertura dei nuovi CPR, dell'ampliamento, perché si parla anche di ampliamento dei CPR già esistenti, e nello specifico per la Toscana appunto anche dell'apertura di un eventuale hotspot. Non è un secondo CPR come dicevi te, ma appunto tratta di un hotspot, si sta parlando, al momento sono soltanto voci, dell'apertura di un hotspot a Livorno, che ha ovviamente la finalità e la ragione, tra virgolette, di garantire lo svolgimento di quelle procedure di frontiera, procedure accelerate per l'esame delle domande di protezione internazionali che sono oggetto appunto della nuova normativa dell'Unione Europea e contenuta appunto nel patto sulla migrazione e sull'asilo.
1: Eh sì, e infatti, vabbè, mi ero sbagliato, era l'hotspot effettivamente, sì. E tra l'altro hai anticipato quella che era una mia domanda, proprio perché c'era questa accelerazione. Tra l'altro, a proposito dell'hotspot di Livorno, potrebbe essere anche legato al fatto che, benché si stia discutendo in Parlamento del rinnovo dell'accordo, in realtà l'Albania proprio nella giornata di ieri ha fatto sapere che quando scadranno i termini per appunto il centro di Gjeder, probabilmente l'Albania sarà entrata in Europa e quindi non potrà più essere rinnovato quel centro come centro extra europeo, e quindi probabilmente si avrà bisogno di nuovi hotspot. Io ripasserei a Roberta Aria, perché appunto lo abbiamo detto, cioè questa decisione, che è più in stato avanzato in campagna, di mettere a Castel Volturno un CPR sembra quasi proprio, tra virgolette, una provocazione, è un atto anche in qualche modo simbolico di un approccio, no, alla questione dell'immigrazione.
2: Infatti il termine esatto è proprio provocazione, perché premesso che ovviamente tutte le realtà che si stanno muovendo dicono con forza no al CPR da qualunque parte, però farlo proprio a Castel Volturno davvero sembra una provocazione. Io prima stavo ascoltando le dichiarazioni dell'onorevole Zinzi che nel giustificare l'apertura del CPR a Castel Volturno sottolineava proprio che, a suo modo di vedere, dovesse essere aperto a Castel Volturno proprio perché Castel Volturno era una zona dove risiedevano tanti cittadini stranieri irregolari. Il problema però è che automaticamente poi si faceva la parificazione con irregolarità uguale cittadino straniero che delinque. E il punto è proprio questo, cioè Castel Volturno non è solo questo, come dicevo all'inizio, ma parliamo anche di donne che vengono sfruttate, di bambini che non riescono ad andare regolarmente a scuola o ad avere il pediatra. I forti numeri di migranti irregolari su Castel Volturno non possono e non devono giustificare l'apertura di un CPR, proprio perché da anni la politica ha fallito su quel territorio, non prendendo delle misure in termini di investimento, in termini di strutture e misure di accoglienza, non sono state prese delle misure, e ora la misura che si vuole dare al territorio è proprio l'apertura del CPR, che sembra appunto una provocazione. Tra l'altro, nello studiare un po' la situazione, ho appurato anche che l'8 maggio c'è stata un'interpellanza urgente alla Camera portata avanti dal deputato 5 Stelle Alfonso Colucci, al quale la risposta che è stata data appunto da parte del governo, lui sottolineava tra l'altro il pregio ambientale e naturalistico della zona, perché il CPR dovrebbe sorgere in un'area denominata La Piana, che sita tra i comuni di Castelvolturno e di Cancello Arnone, per il quale è stata chiesta da alcune associazioni ambientalistiche che venga nominata quale zona di protezione speciale, perché è una zona molto importante per l'emigrazione degli uccelli. Quindi sono state portate all'attenzione del governo sia i motivi ambientali sia i motivi sociali di Castelvolturno, e la risposta che è stata data è proprio quella che la credibilità delle politiche migratorie passa per le politiche di rimpatrio. Quindi il problema è proprio una modalità diversa di vivere il mondo delle migrazioni. C'è una parte della società civile, in particolare a Castelvolturno, come diceva Noris in Toscana, che vuole parlare di un altro modo di vedere il mondo e di vedere questi fenomeni, ma alle recriminazioni già portate alla Camera la risposta è che con queste strutture si consentono di trattenere delle persone la cui libera circolazione rappresenterebbe un rischio legale e concreto per la sicurezza. Ma chi si occupa di CPR sa che non è così, perché nei CPR ci sono tantissimi uomini il cui unico problema è quello di non avere un permesso di soggiorno. Non per forza devi avere dei gravi precedenti penali per essere trattenuto nel CPR. Noi come associazione di giuristi ASU in Campania abbiamo scritto proprio negli scorsi giorni una lettera urgente al Ministero, alla Questura, alla Prefettura, proprio per alcuni casi che riguardavano cittadini stranieri espulsi e trattenuti nonostante fossero in realtà delle persone che stavano richiedendo asilo sul territorio napoletano. Quindi questo dimostra che nei CPR possono transitare persone il cui unico, perdonami il termine, errore è quello di non avere una posizione burocratica in regola. Quindi questo non c'entra nulla con la sicurezza del territorio. Tra l'altro, se si va a vedere il bando del nuovo CPR, si inaugura nuovamente una versione di un controllo dall'alto delle persone detenute. Nell'appalto si parla di confinamento dei migranti, e come le prime notizie che arrivarono quando venne costruito il centro in Albania, ci si difende poi dicendo che in ogni stanza verrà garantito la possibilità di utilizzare un telefono, la televisione, oppure che ci saranno delle strutture ricreative. Ma le persone che sono transitate in Albania e che poi sono state riportate in Italia hanno parlato di tutt'altro. Non a caso Emergency, che è molto attiva sul territorio di Castelvolturno, ha proprio comunque nel dire fermamente no al CPR, poiché con il TAI, il tavolo immigrazione e asilo, ha fatto un monitoraggio anche dei centri in Albania, ha proprio evidenziato i gravi problemi sanitari a cui vanno soggette le persone che vengono detenute. Quindi è proprio la visione delle migrazioni che è diversa, nonostante poi i dati del CPR vadano in direzione opposta a quella che a mio parere poi dica il governo o voglia rappresentare il governo. Tra l'altro io ho notato che ultimamente, almeno sul territorio campano, ho assistito ad alcune espulsioni anche in violazione di legge che si sono registrate, che mi fa anche pensare che ci siano comunque dei numeri sulle espulsioni che poi non coincidono con la realtà dei fatti, perché poi quelle espulsioni di fatto poi sono state annullate dall'autorità giudiziaria, che in molti casi ha decretato anche il visto di ringresso per le persone che erano state espulse. Quindi quando si parla di numeri bisognerebbe meglio confrontare i dati delle espulsioni e dei trattenimenti effettuati con quelli poi effettivamente convalidati dall'autorità giudiziaria.
1: Certo, sì. E tra l'altro siamo in conclusione, no? Due considerazioni finali, perché appunto l'inutilità dei CPR per le politiche di rimpatrio, quindi insomma per le politiche che vuole attuare il governo, è nota a tutti. Dall'altra parte volevo anche soffermarmi un momento su una questione che non hai toccato, ma mi sembra anche importante, è che il Castel Volturno è anche il bacino dove attinge il lavoro irregolare, il cosiddetto caporalato, ed è anche questo è un fenomeno che andrebbe affrontato più seriamente. Hai 2 minuti e mezzo per rispondere.
2: Andrea, ma è notizia degli scorsi giorni che un bracciante agricolo è stato abbandonato letteralmente fuori all'ospedale di Salerno, con diverse zone del corpo in cancrena, probabilmente per il contatto con elementi tossici, ed è morto qualche giorno dopo, che ricorda molto la questione che si è verificata a Latina, credo circa 2-3 anni fa.
1: Sì, di Satnam Singh, certo.
2: Confermo che questa situazione si registra anche in tutto quel territorio casertano, Castel Volturno, Cancello Arnone, Villa Literno, per non parlare poi, tanto non si finirebbe mai di parlare, di tutta la questione della Terra dei Fuochi. Non a caso il film Gomorra, il libro Gomorra è tratto proprio da quelle zone.
1: Certo.
2: Quindi anche in questo caso, cioè tu, si parla di un centro di rimpatrio, ma non si parla di un numero enorme di donne e di uomini che lavorano appunto presso grosse aziende agricole, spesso o prive di contratti o con contratti nei quali vengono registrate poche ore rispetto a tutte le ore effettivamente lavorate, e sì, che poi però rappresentano una risorsa per tutta la filiera.
1: Certo, ci dobbiamo fermare qui. Io ti ringrazio molto, Roberta Aria, e come ringrazio Noris Morandi, che abbiamo fatto parlare un po' di meno, però insomma è chiaro, insomma mi sembra molto chiara la descrizione della situazione per quanto riguarda l'intento della costruzione di nuovi CPR nel nostro paese. Grazie alle due avvocate dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
2: Grazie mille, a voi mille, a voi.
3: E grazie ad Andrea Billau, Antonello De Fortuna al microfono, Luciana Bruno in regia per una breve edizione del nostro notiziario prima del prossimo programma. Facciamo il punto della situazione e partiamo dall'Iran. Non sono mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. La CNN ha diffuso questa dichiarazione del presidente americano Trump al rientro dalla Cina. Secondo la Casa Bianca, gli Stati Uniti hanno permesso a 3 petroliere cinesi cariche di petrolio iraniano di attraversare lo stretto di Hormuz all'inizio di questa settimana. E a proposito della navigazione nello stretto, l'Iran ha stabilito 9 norme per il passaggio. Ad annunciarlo è stato Ebrahim Azizi, il capo della Commissione Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano. L'Iran, nel quadro della sua sovranità nazionale e della garanzia della sicurezza commerciale internazionale, ha preparato un meccanismo per gestire il traffico nello stretto, si legge sui social. Da questa procedura trarranno beneficio solo le navi commerciali e le parti che cooperano con l'Iran, quindi a esclusione delle navi di Stati Uniti e Israele, questo secondo l'Iran. Andiamo in Ucraina. Gli attacchi russi contro l'Ucraina hanno causato la morte di 3 civili e il ferimento di almeno 63 persone nelle ultime 24 ore, lo scrive il Kyiv Independent. L'Ucraina ha fatto sapere di aver ricevuto anche dalla Russia i corpi di 528 persone che appartengono in massima parte a militari caduti in combattimento. Andiamo a Mosca. Nina Litvinova, oceanografa ma soprattutto avvocata della causa dei diritti umani, si è suicidata a 80 anni. Il corpo della Litvinova, riferisce il Moscow Times, è stato trovato mercoledì in una strada del centro di Mosca. In un messaggio, che è un atto d'accusa verso il presidente russo Putin, la studiosa ha lasciato le ragioni del suo gesto. Vi amo tutti e vi penso, ma devo andarmene. Vivere per me è insopportabile, scrive nel messaggio divulgato da una cugina, la giornalista Masha Slonim. Da quando Putin ha attaccato l'Ucraina, fa morire persone innocenti, mentre nel nostro paese migliaia di persone vengono continuamente mandate in prigione, dove soffrono e muoiono solo perché, come me, sono contro la guerra e contro le uccisioni. Non posso aiutarli in alcun modo, ammette. Zeina Berkovic, Svetlana Petrichuk, Karina Tuscan e migliaia di altri soffrono e muoiono dietro le sbarre. Ho cercato di aiutarli, ma le mie forze si sono esaurite e giorno e notte soffro per questa impotenza. Mi vergogno, ma mi sono arresa, vi prego, perdonatemi. Questo l'ultimo messaggio della dissidente russa. Torniamo in Italia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sulla morte della neonata avvenuta stamattina a Lampedusa subito dopo lo sbarco, disposto l'esame per confermare l'ipotermia come causa del decesso e l'audizione della madre per ricostruire la traversata e quando appunto il momento in cui la piccola abbia iniziato a accusare malori. La neonata di poche settimane, originaria della Costa d'Avorio, secondo quanto riferito dalla mamma, è deceduta proprio durante il trasferimento al poliambulatorio dopo l'approdo alle 4:30 sul molo Favarolo. I migranti hanno riferito di essere salpati ieri alle 2 da Sfax, porto in Tunisia, su un barchino di metallo di 7 metri, pagando ciascuno tra i 400 e i 600 euro a persona. Andiamo alle Maldive. Sapete, 5 sub italiani morti nel corso di un'immersione. È morto anche un sub delle forze armate delle Maldive che stamattina si era immerso per cercare di recuperare i corpi degli altri nostri connazionali. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire com'è il gruppo dei 5 sub si è immerso oltre la profondità massima consentita dei 30 metri. Il Ministero del Turismo ha dichiarato appunto che garantire la sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori, ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno intraprese le azioni necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Resta appunto la morte di un altro sub che partecipava alle operazioni di recupero. Una dichiarazione di Romano Prodi nel corso di un convegno che abbiamo mandato in diretta riguarda il nucleare. L'Europa deve porsi anche il problema dell'autonomia energetica se vuole avere un ruolo sullo scacchiere mondiale, ha dichiarato Prodi parlando a Costruire Comunità, l'incontro organizzato da Graziano Del Rio. Campo delicato nel quale abbiamo fatto errori enormi è proprio quello dell'energia. Bisogna ridiscutere di un problema, le centrali nucleari. Per l'ex premier le tecnologie stanno andando avanti ed è un nucleare diverso dal passato, così Romano Prodi. Ci fermiamo qui con le notizie del momento. Adesso continuiamo con il palinsesto di Radio Radicale. Vi proponiamo il Maratoneta.
4: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
5: Sabato 16 maggio 2026. Un buon pomeriggio a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia. La puntata del Maratoneta di oggi verrà dedicata alla memoria di Marco Pannella, di cui il prossimo 19 maggio ricorrerà il decennale della morte. Non è certamente nostra intenzione fornire una agiografia del personaggio, tantomeno indugiare su toni eccessivamente celebrativi, ma anzi lasceremo che siano le parole stesse di Pannella a parlare al posto suo e al posto nostro. Prima di iniziare vorrei però prendermi un minuto al solo fine di proporre un estratto di Prima di Pannella, uomo di marciapiede senza ipocrisia, alla politica mancava la notte. L'articolo scritto da Adriano Sofri per Il Foglio all'indomani della morte di Pannella. Pannella era un politico, scriveva Sofri, uno che voleva cambiare il mondo ma senza rassegnarsi all'ipocrisia che immagina diurno il mondo e per bene la politica. La politica era disincarnata e dunque maschile. Ammesso che la politica avesse un corpo, la notte lo ingoiava e spegneva la luce. Marco Pannella non ha conosciuto l'imbarazzo che il cattolicesimo chiama rispetto umano, un sinonimo antico della correttezza politica. Non c'è stato essere umano, il più compromesso e compromettente, che abbia esitato ad abbracciare. A volte, grazie alla sua autorità, guardie e ladri si sono mescolati nello stesso ritratto, come quando ora a salutarlo nella sua mansarda sono andati insieme i detenuti e il ministro della giustizia. Mentre scrivo ho il televisore acceso sul rumore e le facce di fondo che commemorano Pannella e tuttavia so sentire distintamente le voci delle galere. Nei cortili i carcerati vanno e vengono, parlando di Marco. «Non verrà più, era uno dei nostri», dicono. Non è vero, naturalmente. Era uno di tutti, di carcerati e carcerieri e di gente per bene e anche potente, perché anche la gente per bene e potente prima o poi cade in disgrazia o incontra la malattia e la perdita. Sento dire che Pannella, precursore un po' di tutto, lo sia stato anche dell'antipolitica. Che sciocchezza! La politica non era mai stata presa più sul serio fino ad annettersi i territori che per riguardo alla vita privata le erano stati preclusi. Panni sporchi lavati in famiglia, aborti consumati dalle mammane, malattie nascoste per vergogna, morti invocate e vietate fino alla tortura e amori, innumerevoli amori, lasciati senza nome e senza luce. E così scriveva Adriano Sofri il 19 maggio del 2016. Come detto, prima ancora del politico e dell'eredità, noi vogliamo celebrare l'amico e il compagno, in particolare testimoniando la vicinanza di Marco Pannella alla vita e all'azione politica di Luca Coscioni e dunque per esteso della sua associazione. Vi proponiamo allora il comizio svolto da Pannella il 5 maggio 2001 a Orvieto, tratto dalla campagna elettorale delle elezioni politiche di quello stesso anno che videro la candidatura di Luca Coscioni, in cui viene denunciato il proibizionismo sulla ricerca scientifica e viene posto l'accento sull'universalità del diritto alla scienza in quanto legittima rivendicazione di uno Stato laico. Andiamo allora ad ascoltare l'intervento tratto dall'antiproibizionismo dei radicali nel campo della ricerca scientifica, servizio realizzato con documentazione tratta dall'archivio di Radio Radicale.
6: Luca, comizio bagnato, comizio fortunato, speriamo che sia così, cercherò di non abusarne. È anche vero, amiche e amici di Orvieto e Umbri, che in questi giorni, come forse intuite, per gli attori del Satyagra radicale, per Emma Bonino, l'acqua è davvero un ben di Dio e quindi capirete se ne approfitto anch'io. E un bicchiere d'acqua credo che sia il simbolo forse di quello che abbiamo chiesto e chiediamo, un po' di ossigeno, un po' di pane della conoscenza, un po' di acqua per questa arsura, questa sete di umanità, di una vita che valga un pochino di più la speranza e la forza di essere vissuta. Amiche e amici, fra pochi giorni, io spero, Poste e sindacati permettendo, riceverete tutti, in tutte le case, i capi famiglia, una pubblicazione, un volantino, un volantone che vi ricorderà questa serata. Emma, io, Luca, insieme ci rivolgeremo a voi. Avrete lì una piccola sintesi di quello che Luca, con questo credo splendido, pieno, sostanzioso comizio, ha voluto affidarvi. L'avete sentiti? Siete qui tanti in questa circostanza. Voi siete un campione di quel pubblico che per essere raccolto secondo i politici italiani, la radio e la televisione, bisogna dire solo stronzate o solo risse o solo cose in televisione che sono prive. Lui vi ha parlato di cellule staminali, di topi, di esperimenti, di malattie, vi ha parlato di scienza. E stavamo e stavate immobili ad ascoltare perché era facile capire se si parla di cose serie. Poi è passato a parlarvi di quello che lui sa da economista ambientale, ma anche da persona di questa terra, essere le caratteristiche dell'Umbria, diciamo pure dell'Umbria dopo 54, di un regime tra virgolette democratico, ma di un regime che è sempre quello, Perdinci. Ma Perdinci, sarà pure un caso che non esistono né dittature né democrazie nelle quali per 54 anni sono sempre gli stessi, perfino naturale, all'inizio sono anche rivoluzionari, all'inizio hanno anche speranze, ma poi diventano culi di piombo, burocrati, seduti a far da conto continuamente, hanno un mestiere che li divora, per loro delle elezioni ne hanno viste 60, allora si fa così, così, così, tu lì, qua, lì, si, giù, tant'è. E a questo punto però arriva un fregnetto, diremmo a Roma, no? Uno che è muto, che è paralizzato, che non può fare niente. I medici avevano detto 6 anni fa, lui l'ha ricordato, che in 5 anni sarebbe morto, alla faccia loro ma anche alla faccia della vita. La vita è anche un mistero, ed è un mistero tanto più abbiamo gente che vuole spiegarci com'è una volta per tutte. La vita è legata alla coscienza della vita, alla religiosità delle coscienze della coscienza, e in Luca vi è una religiosità dell'atto, del gesto, della parola che si conquista, che si crea, che si concepisce, che costoro sono disabituati anche ad immaginare. Ma vedete, oggi è sabato, domenica prossima andrete a votare. Ebbene, vedrete da domenica, da domani, lunedì, ogni sera avrete tonnellate, tonnellate, treni interi di Silvio, di Francesco, di Gianfranco, di Walter. Vedrete, avrete raggi verdi, bianchi, rossi, avrete porte e porte, lupanari e lupanari, avrete Biagi, tutto. Da, guardate, sarà un fatto scientifico. Nelle nostre teste, da lunedì a domenica, avrete occupato da ministri, ministresse, minestrini, tutto quanto, la notte, e vi si distrarrà da questo. Io vorrei essere breve, lo sarò, anche perché mi preme solo dirvi una cosa, sottolinearla questa cosa. L'ha già accennato Luca. Domenica notte può accadere un evento, un Natale. Non so se ci sarà una stella sopra Orvieto, buoi magari no, ma somari ce ne saranno tanti. Ebbene, a questo punto ci sarà un Natale. Guardate, io non, voi sapete che, voglio dire, non esagero, la notizia che un affare così, che non parla, che non cammina, che così, che dovrebbe essere oggetto solo di cure, che dovrebbe rompere le palle solo perché sta male nel letto, è impaziente, bisogna dargli magari delle pillole tranquillizzanti come si fanno ai bambini perché la sera così non abbiano bisogno del babysitter mentre mamma e papà devono poter uscire, no? Ebbene, ci sarà questa notizia, grazie anche a internet ma alle televisioni, che in un posto del mondo, un posto di una regione della penisola italiana, è successa una cosa incredibile. Pensateci, è vero, sarà notizia. L'elezione, badate, l'elezione di Luca sarà evento, ma del quale ci sarà memoria. Perché? Perché non sarà notizia politicistica, così come questa campagna. La possibilità stessa di andare in televisione o altrimenti di sentire parlare in televisione per il popolo italiano da altri quello di cui Luca e noi parliamo. Questo noi vorremmo, che nelle televisioni, lì dove si può, i ministri, i della destra, la sinistra, parlassero di queste cose, di queste possibilità di vita, di queste possibilità per la scienza, del fatto, ma devo dire, c'è un miracolo, questo miracolo non ha antropomorfismo, non ha il volto di Dio, di non so chi, ma c'è un miracolo. Il Vangelo ci ricorda che c'è stato Gesù che diceva all'altro, allo storpio, alzati e cammina. Ebbene, qui qualcosa ha detto a Luca, parla, e parla a tutti. Amici, non è, io vorrei dire, come si chiama nell'Antico Testamento Isaia? Come si chiamano coloro che parlano e hanno il compito di parlare? Vedete, Isaia si rendeva, si denudava, il profeta, perché il Signore gli aveva detto vai e di le cose. Allora alla porta d'ingresso della città, quando era mercato, si metteva in mezzo ai carretti dei contadini, degli altri che si avvicina, che e alla gente che entrava nella porta, e Isaia si denudava all'improvviso e via a correre verso la piazza. Tutti gli correvano dietro, tutti stavano lì. A quel punto Isaia parlava a tutti e diceva la parola di Dio. All'inizio avevano detto che era matto, poi era il profeta. Per carità, la cultura di Luca, la nostra, non è quella di superomismi di nessun tipo, nemmeno confessionali, ma resta il fatto semplicemente di constatazione. Colui che parla, colui che è parola, colui che per essere parola come Isaia fa cose strane, colui che impercettibilmente muove un dito. Io sono 3 mesi che cerco di capire come lo muove e non riesco a vederlo. O Maus, come si chiama, ma davvero. Dico, ma qua no, c'è l'inghippo, insomma. Uno che quindi muove di mezzo centimetro e continua, e questo diventa parola, concetto, qui diventa Angius che corre qua a difendere la Catiuscia, e c'è il pericolo che è arrivato, ci sta lui, c'è il male, la paura, fosse che mai in Umbria, dopo 53 anni, viene uno da Roma. Arrivavano già gli Angius, Angius poi, ma arrivavano carrozze da ste parti, è provato storicamente, ma arrivavano per verificare, da Roma continuavano a venire sempre di più. Che i cardinali, il Papa, c'era uno che parlava agli uccelli, c'era uno che non c'aveva ricchezze, c'era uno che era lieto, c'era uno che era povero, non c'aveva gli ori, non c'aveva il potere vaticano, non c'aveva i dignitari ecclesiastici, non aveva concordati coi baroni, coi principi, se ne andava scalzo, andava lì, era umbro, e avevano una strizza, gli erodeva, e infatti cosa resta di quei due papi di allora, che erano il potere per tutto il mondo, erano l'emblema del potere, perché era il potere di Dio in terra, che resta di quelli? E cosa resta invece di Francesco, di Santo Francesco? Perché? Perché aveva donato i suoi averi, perché non gli importava, e il suo essere spoglio, il suo essere... Qui addirittura Mosse esagera, quello teneva solo la parola e i piedi scalzi, e questo tiene una parola che non è sua e la usa, e può andare scalzo o non scalzo, tanto poco si, ha bisogno per muoversi. Vado oltre in questa allegoria troppo? No. Allora mettiamolo in un altro modo, per togliervi quella forma di alienazione, alienati vuol dire pure questo, no? Di alienazione da politica, della quale siamo e siete tutti vittime. Attenzione, è un fatto di patologia. Qual è? Come viene fuori questa alienazione? Viene fuori dal fatto che noi diciamo qualcosa, adesso la capite, poi però subito ridivenite matti, alienati. E si sente, sì, aspetta, ma come no? Avrete 18 ore al giorno di televisione, di giornali, dei preti rossi, neri, di Fez, di tutto sarà scatenato e lo sapete qui fino a domenica. E allora non fosse altro ci distraiamo. Questo voglio chiedervi, non dimenticate, nel momento in cui voi votate, decidete una cosa di questo genere. Tutti coloro che avranno saputo di questa scelta radicale di Luca, questa scelta radicale dei radicali verso Luca, questa scelta comune di Luca, di Emma, dei suoi compagni radicali, resterà qualcosa dopo le elezioni? Cos'è restato delle altre 40 elezioni che avete dietro le spalle? Pensateci. No, ma pensateci, ma lo dico davvero. Credete voi che da questo momento, se Luca soprattutto fosse eletto, se fossimo eletti, guardate, voi lo sapete, il malato, la malattia, negli ospedali, nelle case, il futuro, ma chiedetevi se dico una cosa sbagliata, sarà cambiata. Mentre guardi il padre, il nonno, il figlio, il nipote, la figlia, con una malattia tremenda, e si penserà, non si può muovere, eccetera. E il malato stesso, al quale si dirà, hai una malattia, sarai muto, paralizzato, se la scienza non riusciamo, non l'attiviamo, Allora questo, quello che penserà, vabbè sì, ma lo faccio come quello, il sintetizzatore magari in ospedale, e così parliamo, a casa, col marito, con la moglie, col figlio, col nonno, questa roba che oggi vi fa conoscere Luca è roba che ha un mercato immenso, se oggi costa 100 può costare 5 in poco tempo. E tecnologicamente potrà essere di tutte le case. Questa è l'operazione politica di Luca, è radicale. Oggi un malato non potrà raccontare più a se stesso che al male oggettivo si aggiunge il disperare, la disperazione, l'essere inerti ad aspettare qualcosa che non arriva. No! Non potrà, gli si potrà dire, oh, e piantala, dai, e sveglia, che te puoi muovere. Ma non è vero che sei solo oggetto. Guarda Luca che casino ha fatto, e guarda gli altri, anche, è questo. E allora, guarda quanto tu malato, devi essere capace di essere cittadino, per interrogare il medico e il politico, ma perché la mia malattia ancora è così? Quanto abbiamo investito? Lui vi ha detto lo 0,003 del prodotto nazionale lordo del PIL, non me l'ho capito, ma resta, sì, ma resta il fatto che siamo a per 10.000, non per 1.000. Allora, questo, e allora vuol dire che il malato deve sentire la responsabilità che della sofferenza. Lui ha più possibilità forse di quello sano, perché può scoprire meglio le cause sociali, politiche di quello che viene attribuito alla natura e ha bisogno invece del concorso negativo degli uomini, della politica, dell'ospedale, della scienza, della medicina. Pensateci, vi daranno tanti motivi, tanto non è eletto, tanto noi siamo importanti, pensate agli argomenti di Angius, tratto stasera, non andateci perché insomma, stasera subito in fretta e furia vi portano persone importantissime a discutere di cellule seminali, viene niente poveri meno Orvieto, è mai venuto un Berlinguer, a parte forse che lo so, a Orvieto? Beh, stasera, per contraddire Luca, Katia ha convocato Giovanni Berlinguer, che è fratello di Enrico, mio carissimo amico, uno scienziato e via dicendo, eccetera. Sentite, io però gli direi a Giovanni, tu che sei scienziato, eccetera, stasera vieni a Orvieto a parlarci di queste cose. Katia, tu stasera ce l'hai portato? Ah sì? Gli aterenne, diremmo noi a Napoli. Non ci veniamo. Luca è qui perché fa una battaglia. Voi dovevate venire col tutto il vostro potere, con i sintetizzatori negli ospedali, dovevate venire a difendere le cellule staminali e gli embrioni sovrannumerari, dovevate correre qui, dovevate dire no alla bestemmia di Roma, magari nel ricordo di Francesco, ma chissà, Francesco non amando il potere, chiaro che non è amato né dalla Chiesa di Roma, né dalla Chiesa quell'altra più rossa, né quella nera, insomma, non è cosa per quelli che credono il potere, però insomma Dio santo. Allora, voi avete una responsabilità, 48 Nobel hanno detto noi voteremmo, votiamo, 48 Nobel, oh, avrete l'elenco, ma è successo, poi non possiamo perché non siamo cittadini italiani, 40 e 500 scienziati. Domenica sera questi 48 premi Nobel, gli scienziati, beh, anche quelli che cercano notizie, quello diceva allo storpio alzati e cammina, e il Vangelo ha poi tenuto luogo della televisione, lo ha fatto sapere, ma che un oggetto come è il malato deve essere oggetto, il malato non si deve muovere, il malato deve fare il malato deve essere oggetto di cure, il malato che dice, avete sentito, io voglio essere eletto, è che fa tante storie, io voglio andare alla Camera dei Deputati, per fare questo c'è bisogno della scheda grigia, il 4%, della scheda dell'uninominale, c'è bisogno delle tre schede, delle due e delle tre, c'è bisogno ma di un voto che a questo punto, e allora come si fa? Ma però da ora a domenica ci vuole il Vangelo e gli evangelisti, se non vi muovete tutti da ora a domenica a dire questo nuovo piccolo Vangelo secondo Luca, lasciamo fottere Marco, ma senza coso, allora forse vi saranno voti tanti quanti faranno di nuovo dell'Umbria di Francesco la forza della vita, dell'amore, la forza dell'intelligenza, la forza appunto della natura, non quale la vede la Francescato, ma quale la vede lui, non quale la vedono i verdi fondamentalisti, ma quale la vedono i libertari radicali. Ecco quindi, da qui a domenica c'è un Vangelo da diffondere in Umbria, a Orvieto. Avrete contro i farisei, ma Madonna c'è proprio da scegliere, attorno i farisei. avrete collaboratori con i romani, avrete Ponzio Pilato, avrete il burocrate sindacale, il burocrate partitico, avrete l'amico che c'ha il posto e il lavoro, avrete tutto questo? Come allora? Io non scherzo, la condizione per qualcosa che davvero, guardate, voi non ci crederete più fra 48 ore, cioè noi non siamo abituati al meraviglioso, abbiamo smesso di credere al meraviglioso nella nostra vita e dalle nostre mani, e dalle nostre mani. Ci saranno tante, ma è possibile. Voglio dire, è possibile, l'ha detto lui. Domenica sera ci potrà essere quell'ottima ragazza che è Katiuscia, cosa lì la Belillo, ottima ragazza davvero, seria, eccetera. Giustamente privilegiata da Cossutta rispetto ad altre. Comunista, ma a casa, proprio qui, in quella cosa che riceverete, ci c'è una dichiarazione di un comunista. È un signore, non giovanissimo, uno scrittore, secondo molti è forse il maggiore scrittore vivente, ma forse non è così, è fra i maggiori, è un Nobel della lettura, della letteratura. Avrete a casa, ha scritto 10 righe, se ci fosse qualcuno che sa, forse, e non ce l'ho, lo avrete, 10 righe. José Saramago, premio Nobel, comunista per il quale credo che, figurarsi Cossutta, ma magari anche Fausto sarebbe considerato un po' di destra, un po' moderato. Ma uomo capace di guardare attorno a sé, forse con occhi che attraversano gli orizzonti, capace di poesia e di poieusia, di fare. E cosa scrive questo? Scrive: vivevamo ormai in un deserto. Vivevamo... Beh sì, ma dammelo qua, il prossimo dai così, ma rovini, vedete i radicali. Dice, ci scrive, forse il sostegno di un semplice scrittore come me stonerà un poco o anche troppo nella lista delle personalità scientifiche che... Ecco. Che con i loro nomi e il loro prestigio suggellano le affermazioni rese da Luca Coscioni in quella sua lettera del 20 marzo, così chiara, così commovente. In ogni caso potete disporre del mio nome, José Saramago, purché la luce della ragione e del rispetto umano possa illuminare i tetri spiriti di coloro che si credono ancora e per sempre padroni del nostro destino. Attendevamo da molto tempo che si facesse giorno, eravamo sfiancati dall'attesa, ma ad un tratto il coraggio di un uomo reso muto da una malattia terribile ci ha restituito una nuova forza. Grazie per questo, José Saramago, amiche e amici, compagni di Orvieto, delle Umbrie e di tutta Italia, sappiamo anche noi farci forti della forza di Saramago, della forza che insieme con Luca abbiamo concepito e insieme con voi forse riusciremo a mettere alla luce, concepito con amore, con forza e con intelligenza, il 13 maggio della questo anno, il 2001, 13 maggio, elezioni, in questo caso del nuovo e della speranza. Grazie e teniamoci ben stretti alle intelligenze di questi momenti.
5: E questo era il comizio svolto da Marco Pannella a Orvieto il 5 maggio 2001. Per fornire un ritratto più personale, noi invece abbiamo chiesto una testimonianza alla nostra vice segretaria Mirella Parachini, che ha conosciuto da vicino Marco Pannella come poche altre persone. Ascoltiamo cosa ci ha detto.
7: Grazie agli anniversari, in questo caso stiamo parlando dell'anniversario della scomparsa di Marco Pannella, si ricordano e si ripercorrono discorsi e scritti che ci accompagnano sempre, ma che non necessariamente teniamo sul comodino come lettura quotidiana. Questa registrazione del comizio che si è tenuto il 5 maggio del 2001 penso che sia molto utile per chi ci ascolta oggi e che magari non l'aveva sentito all'epoca, magari non era neanche nato all'epoca, per capire la portata immensa del messaggio che Luca Coscione, insieme a Marco Pannella e a Emma Bonino, cioè insieme al Partito Radicale, rappresentarono e continuano a rappresentare nel nostro paese. Luca Coscione era malato di sclerosi laterale amiotrofica e aveva partecipato a delle elezioni online con una lista per entrare nel comitato dei radicali, quindi nell'organo di direzione politica del Partito Radicale. Con l'argomento che da disabile, quale lo rendeva la sua malattia, normalmente rende inutile la vita di una persona, rende la vita di una persona un peso, è un oggetto, dice a un certo punto nel suo discorso, che potete trovare sul sito di Radio Radicale e che precede il comizio di Pannella, discorso che gli è consentito fare con il puntatore oculare sul suo computer, quindi anche questo elemento è un elemento di riflessione. Ebbene, l'ascesa in campo di Luca Coscioni era per la battaglia sulla cosiddetta clonazione terapeutica, quindi sulla ricerca sulle cellule staminali embrionali, che nel febbraio di quell'anno, del 2001, era stata respinta dal Parlamento europeo, che lo aveva udito, perché Luca Coscioni era andato in audizione al Parlamento europeo. Allora, ripercorrere queste cose, che come fa Marco, dà tutto il peso di un impegno dei soggetti direttamente coinvolti nei problemi, non a caso l'associazione Luca Coscioni ha preso come slogan "dal corpo dei malati al cuore della politica", per poi ampliare e dire "dal corpo delle persone al cuore della politica". Quindi io trovo che la Casa Radicale, che ha aperto l'ingresso a questa esperienza straordinaria di Luca Coscioni, faccia parte proprio della storia che va raccontata, e va raccontata a maggior ragione in questo decennale, per memoria importante, per memoria di oggi. D'altronde E qui concludo, voglio ricordare che io mi stavo un po' allontanando dalle azioni del Partito Radicale, che non capivo sempre, c'erano delle battaglie referendarie in cui andavo a chiedere la firma per abolire la Golden Share senza sapere neanche che cosa fosse, quando l'irruzione di Luca Coscioni nel mondo radicale mi ha permesso di associare la mia vita di medico e di impegnata per la salute riproduttiva, di trovarmi molto più a mio agio su questo fronte, che era il fronte radicale, ma che riguardava le cose della ricerca scientifica, della

0: Ali di Luca Coscioni.
1: Ma per la verità, a giudicare, vi assicuro, dalle centinaia di notizie di agenzia, ovviamente non tutte riferibili dalla stampa, noi abbiamo avuto ieri un oceano di riconoscimenti. E con quali parole l'eroismo e l'eroe ricorrevano spesso, l'esempio per il grande valore, testimone di un tempo, di una speranza, non solo dai compagni, come si dice, d'area, ma anche da quelli, come si dice, di area opposta, dai giovani insultabili come fascisti, ai giovani insultabili come comunisti, ai giovani e vecchi insultabili come radicali, come socialisti. Per la verità c'è una cosa che dobbiamo dirci, Luca, forse le hai dettate, me le detti queste parole, ma non è che in questo paese occorre comprendere come sia possibile, ma anche perché. È stato detto, 6 mesi dopo che tu ti facesti eleggere, fosti eletto nelle prime elezioni online per la direzione di un movimento politico del nostro paese, quante volte accade nella nostra vita la prima volta che 6 mesi appena dopo decidemmo con te, decidesti di aprire quel fronte alternativo per rivendicare che la libertà di ricerca, i fatti hanno aggiunto scientifica, ma tu hai lottato per la libertà di ricerca morale, la libertà di ricerca religiosa, la libertà di ricerca scientifica, la libertà di ricerca della propria vita, la libertà di ricerca ai mezzi di vita anziché quelli di morte. E come un miracolo, no, il miracolo della normalità e dell'ordinarietà, eri a Orvieto o a Chianciano o a Roma, e arrivarono a te in 2 riprese in 3 anni, ma per la prima volta 6 mesi, 8 mesi dopo il nostro incontro, 51 premi Nobel, attenzione, i 51 premi Nobel chiesero ufficialmente, anche questa una prima e forse ultima volta, che venisse votato in occasione delle elezioni italiane. Naturalmente mancavano i Nobel italiani in quel momento, ma il 51 Nobel fosse sostenuto e votata la lista, e votato tal Luca Coscioni, delle quali José Saramago ha scritto poche parole, ma davvero straordinarie, di poesia e di poieusia. Chi la legge comprende che cosa è possibile che venga da una persona, non da uno zigote, non da un embrione, ma da una persona che può fare il male, che può distruggere, che può uccidere, che può salvare, che può concepire vita, concepire amore, concepire libertà e responsabilità. Allora, ma Dio santo, com'era possibile? 51 premi Nobel che si decidono a dire per un altro paese da loro, noi in quanto tali vi chiediamo di votare per quella lista e quel capolista. Erano 7 mesi che ci eravamo incontrati.

0: ma gli italiani non poterono saperlo. Emma in campagna elettorale era in sciopero della sete. Luca con pochi altri aveva inventato nel Satyagraha, forse la prima volta, un Satyagraha nazionale e non solo italiano. L'autoriduzione dei farmaci come modo singolare, opportuno, appropriato, da arricchire gli scioperi della fame, della sete, le autodenunce, gli arresti. E lui l'autoriduzione dei farmaci, con tanti altri compagni, autoriduzione dei farmaci che ci furono di già nelle carceri. I tossicodipendenti che potevano autoridursi il metadone, ma non potevano, perché gli era loro negato. E anche di questo ci si occupava. Ma resta da chiedersi come sia stato possibile. Luca, raccontiamoglielo. Sia stato possibile che l'Italia, riunita per i giochi, giochi, forche, riuniti per i giochi nel Colosseo moderno della televisione, riuniti in 15 milioni attorno a questo Colosseo, in piena campagna elettorale, sentirono che c'era il rischio che consentendo a te, a Emma in sciopero della sete, a qualche altro di noi, quello che invece venne riconosciuto alla organizzazione per il trapianto. C'era semplicemente da dire che cosa fosse la richiesta di Luca Coscioni, che cosa fosse in termini di libertà di ricerca, di libertà di cura attiva e di libertà di cura passiva, di libertà di lotta, di libertà di conoscenza. Tutto questo, ebbene, si negò al Colosseo, che era stato convocato contro gli OGM di Emma Bonino della lista radicale, convocato contro l'inquinamento della scienza, o contro questi accenti, contro, si fece cantare a Giorgio Gaber, che non si era reso il conto, lo seppe dopo, del contesto nel quale gli si era chiesto di cantare una sua vecchia canzone, fatta in polemica di alcune comunità proibizioniste, di cantare maledetti coloro che sfruttano i malati. E tutti pensavano a Luca Coscioni sfruttato. Ebbene, dinanzi a quella platea di 15 milioni di italiani che non sapevano quello che 51 Nobel sapevano di te, per te, con te e attraverso di te, ma anche loro attraverso la tua parola, la nostra opera, potevano raggiungere un paese e le proposte diverse. No, trapianti sì, ma Luca Coscioni no, non si poteva nemmeno far vedere, Emma anche. E così quelle elezioni ottennero, con questa violazione della legalità precisa, con questo annientamento del tuo nome, della tua presenza, della tua parola, del tuo essere compagno, del tuo essere accanto ad un problema sociale di classe, la medicina, la salute, la considerazione della malattia di classe. Tu mostrasti, era rivoluzionario, che si poteva parlare essendo muti e che questo era uno strumento a disposizione di ogni malato, e la parola sarebbe costata di più ancora se fosse stata una parola di verità e di condanna di superamento della menzogna. Il cammino è stato questo hai continuato a essere uno sconosciuto, non eletto come nessuno delle tue compagne e compagni, colpevoli tutti di ritrovarci nella non violenza ma nell'alternativa, devo dire di classe, sempre di più democratica, liberale, socialista, umanista, nel quale i credenti, guardate, guardiamo questa piazza, questa cosa sarebbe? Non è una piazza di credenti, basta essere convocati da qualche convento o da qualche ordine, nel quale, consentitemi di dirlo, si finisce per vendere pezzi di San Francesco, come a Norcia si vende altra roba, oggetti quasi di norcineria di massa. Qui non ci sarebbero credenti, cioè se qualcuno rifiuta una condanna, una necessità di antropomorfia del divino, averne le immagini, a questo punto non sei credente, ma viva Dio, da questa terra veniva nei confronti delle idolatrie, nei confronti dei poteri detti credenti ecclesiastici, veniva col francescanesimo, prima e meglio certo che poi gli eccessi di Fra Dolcino, o gli altri eccessi, quelli di togliere a Francesco il diritto alla capanna per il suo riposo, per trasportarlo in luoghi che non si addicevano alla povertà e al messaggio francescano, edificare mura auree ed altro. E allora dunque, da quel momento ricordiamolo e poi finiamola. Finiamola perché i Nobel poi si ripeterono, furono altri. Io ricordo compagni che conoscono sempre, scherzavo col professor Fieschi, Angius, ti ricordi anche te, un vecchio, un compagno da 50 anni, io gli dicevo quanti bambini hai mangiato ieri sera, ed altro, ebbene Fieschi e mille altri accademici, ricercatori, in quella occasione si uniscono ai 50 Nobel e invitano a votare Luca Coscioni e quella lista. Non è una pagina strana, straordinaria di un paese, di una nazione, più straordinario che non sia aggiunto nulla. E adesso tralasciamo molte cose, è stato ricordato, non era il problema che la lista Coscioni poteva far perdere voti, no, si doveva esorcizzare il nome, la storia, la immagine, le speranze, la testimonianza, l'esistenza e il volto di Luca Coscioni. In quel momento era vade retro Coscioni, ma questo fu detto da chi rappresentava. In quel momento l'Unione disse Coscioni no, il nome no. E io ricordo, devo darne atto, per due notti i compagni di S, anch'essi quasi per prima sconvolti, chiti, cercare dalle 9, alle 10, credo anche te, Gavino, a cercare di superare questa cosa. Poi non fu possibile. Diciamolo, 12 mesi fa i radicali non potettero concorrere al privilegio elettorale, il diritto non esiste più, al privilegio elettorale, perché appunto venne detto che non dovevano esistere. Sono passati 12 mesi, oggi siamo compagni la cui ricchezza, oggi Macaluso lo ha scritto in un modo splendido, oggi grazie a dei compagni fedeli alla propria storia, come Lanfranco Turci, come te Salvatore, loro l'operaio del Parlamento, di Nichelino, che si è sconvolto per il linciaggio di questa notte che ti è giunto da tutte le parti. Diciamolo, perché vuol dire che lo prendiamo come un momento di smarrimento e di errore dei compagni. Se lo tacessimo, la sofferenza che in queste ore ti è stata imposta, mancheremmo di fiducia, mancheremmo di dire un momento di debolezza che c'è. Io vado avanti perché so, io Salvatore, siciliano di Nichelino, che ho preso questa decisione in coscienza. Io, Salvatore dell'Associazione Coscioni, da qualche mese. Io, Lanfranco, da quando avevo 16 anni, sempre iscritto al partito. D'un tratto, che cos'altro, Luca, che sapere che portiamo con noi, che con questa battaglia tu dai corpo e forte al superamento di Livorno, al superamento di cose vecchie, ad un'alternativa liberale, socialista, laica, radicale, ad un'alternativa nel quale sia possibile di nuovo parlare di politica e far sentire l'urgenza degli ideali, ma che vengano da dentro, come la parola, il pensiero, la vita, tutto da dentro veniva nel corpo macilento di Luca, da dentro, e lui è stata un'eruzione di energia, lo è, e lo è stato con Maria Antonietta, lo è stata con Anna, con Rodolfo, devo dire, lo è stata con noi, sempre al telefono, giorno, notte, con la viva voce. Che cosa è, amici, compagne e compagni di Orvieto, e direi compagno Gavino, che sono felice che tu sia qui, accanto agli altri compagni che forse possiamo pensare hanno errato nel senso del perdere la direzione. No, compagni uniti dalla ricerca di come dare corpo nuovo ad un'unità nuova, liberale, di libertà, di classe, di alternativa, con la radicalità e la gradualità che la radicalità permette, che abbiamo dinanzi e dobbiamo vivere. E dobbiamo... Cos'è successo in questa terra? No, Emma. No. No, tutti. Ieri è nato all'Italia, nella coscienza e nella consapevolezza delle donne e degli uomini dell'Italia, un evento. Lo hanno gridato loro. Eroe. Dobbiamo riconoscere testimonianza. Forza, la forza è questa, la forza della non violenza è quella di mostrare non i muscoli ma proprio essere inermi per non essere inerti e per non essere attivo ma violento e pericoloso a sé e agli altri. È un simbolo, tu Luca in quel modo, ti ricordi? Quando abbiamo, Luca mi faceva, si ricorda Maria Antonietta, voleva dimostrare che era ancora forza e diceva alle compagne e compagni, metti la mano in mezzo alle ginocchia, e stringeva, era il suo abbraccio, era il suo modo di essere forte, era il suo modo di stringere, di essere stretto. E abbiamo questo oggi da serbare. L'Italia vive un evento, l'annuncio è stato dato ieri da tutta l'Italia, da tutte le forze politiche. da tutti, dal nazistume da Suburra che ha taciuto, ma almeno non ha inveito per un giorno. Nazistume di Suburra che è stato fatto circolare nelle valli e in giro d'Italia. Come prevedevamo, è divenuto nazistume degli stadi e oggi nazistume del governo e tutto va avanti. Ebbene, la forza di Luca è un'altra, è che l'Italia oggi vede qualche milione di persone in più, consapevole che l'evento si è compiuto su questa terra, perché sicuramente Luca sei un esempio di antropologia altra, che sconfigge alcune interpretazioni maledette, la malattia che amputa necessariamente della forza sociale, morale, un individuo, anziché magari riuscire a farne tesoro, perché non si teme di lui debole e avere quindi la possibilità della forza. Luca, hai scelto, non volevamo. Ci auguravamo che facessi la tracheotomia, come dovevamo e come volevamo. Abbiamo insistito col viva voce, con Maria Antonietta, falla. Arriva almeno alle elezioni, pensaci. Mi ascoltava. Sembrava felice di ascoltare quel consiglio e sembrava prenotare la, mi pare, di già la Croce Rossa per il trasporto, no? Per farlo due volte. E poi ha detto no. Io so, a quel punto si è interrogato, aveva il timore della morte per soffocamento, ma un altro soffocamento, per fortuna, da quello che non ha avuto. E ha voluto e ha riflettuto, ha pensato, pensavi, lo so, ma se me ne vo adesso, che succede a voi, che succede agli altri? Ha indovinato ancora una volta, questo Lucaccio, testardo, denso d'amore, duro e intelligente, di parola. Vedete, in questa piazza a Orvieto ci sono anche queste bandiere, le sue bandiere, quelle della rosa nel pugno, speculazione, non rispetto della morte, no, rispetto della vita, rispetto non dell'ascito dell'eredità, delle ragioni per le quali si è accettato anche di morire, avendo lottato per vivere e far vivere. In questa cifra Orvieto per prima è un'altra, perché vi sono fatti che non potranno essere cancellati. E tu Salvatore, tu Lanfranco, tu Biagio, voi compagni che ci raggiungete, portate con voi l'onore di quello dal quale venite e di quello che portate, per accrescerlo. E credo che non si saprà molto di più in questo mese di campagna elettorale di quanto l'Italia abbia saputo dei 51 Nobel, perché è destino in questo regime che diventi clandestino tutto quello che ha la grande forza di esplodere come chiarezza pubblica di tutti. Sappiamo, lotteremo, Luca, non senza di te, ma lo staremo perché ci sei. Quando è che si muore? Io non vado al Comitato Nazionale di Bioetica dal quale ti hanno escluso. Berlusconi ti ha escluso. Prodi, il mio Prodi, ha escluso il tuo nome. Sappiamo, siamo lucidi, è in questo. Dicendolo, in qualche modo assolviamo, lo superiamo. Scegliamo altro. Ebbene, oggi credo che possiamo dire che Luca, senza retorica, da una parte potremmo dire con García Lorca negli atto per Ignazio Sanchez, no, perché tu sei morto per sempre, contro le demagogie, cioè, no, possiamo tentare di rispondere per un istante con quello che sappiamo della vita e della morte. Quello che noi sappiamo è che in fondo l'Italia ha annunciato l'evento dell'esistenza, della parola, della testimonianza di Luca Coscioni avantieri, mica prima. È un annuncio fatto all'Italia, a noi stessi. È l'annuncio che è eco dei Nobel, che è eco del sapere, che è eco della scienza e della coscienza. Quindi qualcuno che se ne va, lo dicevo col presidente del Partito Radicale ieri, Sergio Stanzani, che è qui, appena uscito dall'ospedale, perché poi lui è un altro. Grazie Sergio, grazie Presidente di essere qui, ma si diceva ieri appunto questo, che noi siamo più forti di te, grazie a te, che questa forza è grande, è viva, è nuova, è fresca, continueranno certo a volerti rendere clandestino come la storia socialista, come la storia liberale, come la storia laica, come la storia dei credenti che credono in altro che nell'oro, nel potere, nella simmonia, nella illusione mondana, costante della mercificazione delle religiosità e delle fedi. Oggi tutto questo è vecchio, credenti e laici. Non c'è laico se non è credente. Credente è la cifra del laico, così come appunto per il credente è laico o non lo è lui credente. Non è problema solo di cristianesimo protestante e di altro. Basta con questa storia. Noi saremmo i miscredenti? Ernesto Rossi? Capitini? Tutti i nomi? Ignazio Silone? Tutti miscredenti? Credo hanno dato corpo al loro credere e alla forma e la sostanza del loro credere che può essere data da tutti. Luca, sei nato all'Italia, sei nato ieri, nel momento in cui c'è lo spegnersi di quello straordinario miracolo del tuo corpo che ha prodotto più energie di qualsiasi altro corpo robusto e forte, sprigionato da quel mucchio di ossa. Adesso noi invece liberi, tu e noi, da quelle ossa, sappiamo senza retorica, ma con certezza, che stiamo di nuovo compiendo su questa terra, su queste terre, di nuovo riprendendo il cammino della conoscenza, che anche vuol dire il cammino del nascere tutti insieme, del conoscere, del nascere insieme ad una realtà nuova. Luca, siamo d'accordo, andremo avanti, la libertà di ricerca scientifica, morale ed altro, credo che ci si accosterà a te sempre di più. Cioè parlerai sempre di più con i tuoi scritti e con la tua storia, ma anche col tuo sguardo, anche con il tuo amore, anche col tuo dolore mai amaro, mai sofferenza disperata, mai. In te il dolore e la felicità hanno raggiunto le stesse profondità e la stessa forza. Questa è la vita che assieme tu ci hai invitato a concepire per tutti e per tutte. Compagno Luca Coscioni, compagno Luca, ti amiamo forse tanto quanto tu sei stato forte nel tuo amore verso di noi e verso la città, verso la terra, verso il vivere, verso coloro che hanno da fare i conti con un vissuto costantemente in realtà cancellato. Vola lassù, dormi, riposa, Luca. Riposa anche il mare. E tu sei un po' un mare, consentimi di dire, senza sosta, che lo continuerai a muovere e commuovere maree, pensieri e cose. Ciao!
1: E con le emozionanti parole su e per Luca Coscioni da parte di Marco Pannella, chiudiamo la puntata speciale del 16 maggio 2026 de Il Maratoneta, non prima di aver ricordato che sul sito dell'Associazione Luca Coscioni trovate tutti i riferimenti per il tesseramento per l'anno 2026, così come le varie modalità di sostegno economico alle nostre iniziative. Ricordo inoltre che è ancora possibile aderire all'iniziativa per una targa commemorativa in memoria di Marco Pannella e scrivendo all'indirizzo marcopannella@gmail.com. Non resta a questo punto che augurare un buon proseguimento a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia.
2: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
3: 15.40, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito il Maratoneta, adesso è il momento della rassegna stampa turca a cura di Mariano Giustino.
4: Bentrovati all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi sabato 16 maggio 2026. Rassegna sugli eventi principali di politica interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. Si è conclusa la visita di Trump in Cina, i media turchi l'hanno seguita con molta puntualità, devo dire. E ci sono diverse cose sui quotidiani turchi. Il takeaway, il punto più importante, più interessante, è che la Cina ha presentato una nuova cornice per la relazione, una nuova formulazione cinese, questo è sottolineato da alcuni esperti analisti turchi. Ho concordato con il presidente Trump una nuova visione per costruire una relazione costruttiva tra Cina e Stati Uniti di stabilità strategica. Questa fornirà una guida strategica per le relazioni tra Cina e Stati Uniti nei prossimi 3 anni e oltre. Questo è quanto si legge dalle note da parte cinese di quanto avrebbe detto Xi Jinping. Pechino sembra voler consolidare una tregua favorevole a loro e vuole farlo oltre Trump, con questa distensione post-guerra commerciale che stabilisce la linea di base. Presumibilmente qualsiasi azione statunitense per affrontare la crisi o scoraggiare conflitti potrebbe essere inquadrata da Pechino come una violazione di questa nuova cornice. Pechino riconosce la relazione come competitività, ma parla di mantenerla entro limiti accettabili. La lettura che ne fa la Casa Bianca dell'incontro tra Trump e Xi Jinping preoccupa molto l'Iran. Il presidente Xi avrebbe chiarito l'opposizione della Cina alla militarizzazione dello stretto di Hormuz e a qualsiasi sforzo per imporre un pedaggio per il suo passaggio, il suo attraversamento, e avrebbe espresso interesse all'acquisto di più petrolio americano per ridurre la dipendenza della Cina dallo stretto in futuro. Entrambi i paesi avrebbero concordato che l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. Dopo l'ultimo incontro tra Trump e Xi, la Repubblica Islamica appare improvvisamente come un regime che vede sfuggire via il suo ultimo grande appiglio vitale. Questa, la conclusione del vertice tra Trump e Xi Jinping delude molto l'Iran, è un colpo all'Iran. Subito dopo la diffusione della notizia secondo cui Cina e Stati Uniti hanno concordato che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi si è affrettato a dichiarare che lo stretto è ora completamente aperto di nuovo alle navi che collaborano. È un regime, quello iraniano, che arranca nel panico mentre la sua leva di influenza crolla rapidamente, e non solo nella regione. La Repubblica Islamica ha passato anni a comportarsi come se la Cina avesse disperatamente bisogno dell'Iran. In realtà la relazione è sempre stata massicciamente sbilanciata. Il commercio USA-Cina vale ancora oltre 400 miliardi di dollari all'anno, anche dopo anni di tariffe, tensioni e rivalità economiche. Il commercio invece tra Cina e Iran è minuscolo in confronto, anche includendo le spedizioni ombra di petrolio e le elusioni delle sanzioni. Il petrolio scontato dell'Iran è utile alla Cina, ma relazioni economiche stabili con gli Stati Uniti sono infinitamente più importanti per Pechino. Questa è la dura realtà in cui sembra scontrarsi ora la leadership iraniana. Perfino l'accordo venticinquennale tra Cina e Iran, tanto pubblicizzato, appare sempre meno come una partnership strategica e sempre più come un arrangiamento di dipendenza in cui la Repubblica Islamica è diventata economicamente vincolata a Pechino, ricevendo molto meno di quanto inizialmente promesso. La Cina ottiene petrolio pesantemente scontato, leva di influenza e accesso. L'Iran ottiene una dipendenza più profonda e un'economia sempre più legata ai calcoli di Pechino. E quando la Cina deve scegliere tra una relazione da oltre 400 miliardi di dollari con gli Stati Uniti o un Iran pesantemente sanzionato che vende petrolio scontato attraverso reti ombra, la risposta è sempre stata ovvia. Per decenni la Repubblica Islamica si è affidata a tre carte, a tre grandi carte: la minaccia, lo stretto di controllo dello stretto di Hormuz, la vendita di petrolio economico alla Cina e l'utilizzo delle milizie proxy, no? Le ramificazioni iraniane in Medio Oriente per terrorizzare, per fare la guerra contro Israele, e l'instabilità regionale come leva. Ora, tutte e tre queste grandi carte si stanno indebolendo contemporaneamente. Intanto il ministro degli esteri italiani sui media turchi definisce il blocco di Hormuz uno shock globale e sottolinea la necessità di riportare stabilità in Medio Oriente. Il ruolo e le iniziative dell'Italia per favorire la cessazione delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz trovano ampio spazio dunque sui media turchi, che ieri hanno pubblicato un articolo del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, dove il ministro sottolinea la necessità di riportare stabilità in Medio Oriente. Il blocco di Hormuz non rappresenta, scrive Tajani, una semplice crisi regionale, ma uno shock globale destinato a incidere sulla sicurezza energetica, sulla competitività industriale e sugli equilibri economici internazionali. Si legge nell'articolo del ministro Tajani che compare sui diversi siti turchi e nell'edizione cartacea di diversi giornali turchi, a partire da il quotidiano Hürriyet Daily News, la versione inglese, lingua inglese. E la grande attenzione della stampa turca è legata anche al ruolo che Ankara, come sottolinea lo stesso Tajani nell'editoriale, sta svolgendo nell'ambito del quartetto, insieme ad Arabia Saudita, Egitto e Pakistan, a sostegno dei negoziati di Islamabad tra Iran e Stati Uniti, oltre alla partecipazione della Turchia nella recente iniziativa promossa dall'Italia con una trentina di paesi del Mediterraneo, Medio Oriente, Balcani e la FAO per una coalizione per la sicurezza alimentare e l'accesso ai fertilizzanti. Dunque, Tajani su Hürriyet. Leggiamo alcuni passi di questa intervista interessante del ministro degli esteri italiano. L'articolo che è intitolato, è un editoriale che compare in prima nella colonna degli editoriali di Hürriyet, l'Italia nella crisi di Hormuz, diplomazia, missioni navali e sicurezza alimentare. Dall'inizio della guerra, scrive Tajani, tra Iran e Stati Uniti, l'Italia ha agito insieme ai suoi partner europei, al G7, alle organizzazioni multilaterali per promuovere la cessazione delle ostilità e garantire la riapertura dello stretto di Hormuz e ripristinare la stabilità in Medio Oriente. In questo contesto, il nostro Paese ha espresso la propria disponibilità a partecipare, una volta terminato il conflitto, a una coalizione difensiva internazionale volta a ripristinare la libertà di navigazione nello stretto. Come ho ricordato, prosegue Tajani, nelle ultime ore, nel mio intervento davanti a una commissione parlamentare italiana, per il nostro governo il blocco di Hormuz non è una semplice crisi regionale, ma uno shock globale destinato a incidere sulla sicurezza energetica, sulla competitività industriale, sugli equilibri economici internazionali. Si tratta di un rischio particolarmente significativo per tutti i paesi della regione, ma anche per un paese esportatore come l'Italia, le cui esportazioni rappresentano circa il 40% del PIL. Lo stretto di Hormuz, come sappiamo, è un nodo strategico del commercio globale, circa il 20% del petrolio mondiale, un quarto delle esportazioni di gas naturale liquefatto e una quota significativa di materie prime essenziali per le catene di approvvigionamento internazionali lo attraversano. L'insicurezza delle rotte commerciali e l'aumento dei prezzi dell'energia hanno iniziato a ripercuotersi sulle famiglie e sulle imprese europee. Nonostante il rallentamento del commercio globale e l'impatto dei dazi, nel 2025 le esportazioni italiane sono comunque cresciute del 3,3%, a conferma di quanto sia fondamentale la stabilità delle rotte marittime per l'economia nazionale. Ciò che ci preoccupa, tuttavia, non è solo l'impatto sull'industria nazionale. Cresce anche l'allarme per le conseguenze sui paesi più fragili dell'Africa e dell'intera regione mediterranea. Circa il 30% delle esportazioni globali di fertilizzanti transita attraverso lo stretto di Hormuz e questi sono essenziali per la sicurezza alimentare di molte economie vulnerabili. Il caso del Sudan, dove continua a imperversare una delle più gravi crisi umanitarie al mondo, è emblematico, scrive Tajani. L'aumento dei prezzi dell'energia e dei fertilizzanti rischia di ridurre la produzione agricola, alimentando l'inflazione e aggravando l'instabilità, la carestia e i flussi migratori verso l'Europa. Per questo motivo, all'inizio di maggio abbiamo convocato una riunione insieme al mio omologo croato, l'attuale presidente del MED9, invitando 30 paesi del Mediterraneo, del Medio Oriente e dei Balcani, nonché la FAO, per rilanciare la coalizione di Roma per la sicurezza alimentare e l'accesso ai fertilizzanti, un forum permanente per individuare soluzioni immediate, concrete. A nostro avviso, la crisi di Hormuz, prosegue Tajani, riflette un conflitto più ampio, radicato in decenni di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. In questo contesto continuiamo a sostenere che la diplomazia rimane l'unica via percorribile e ribadiamo che Teheran non deve acquisire armi nucleari o sistemi missilistici in grado di destabilizzare ulteriormente la regione. Non possiamo dimenticare la repressione delle proteste giovanili in Iran, brutalmente soffocate dal regime. Questa repressione continua ancora oggi attraverso arresti ed esecuzioni capitali contro gli oppositori. Nelle ultime settimane Teheran ha colpito indiscriminatamente aree residenziali, hotel, ospedali, infrastrutture energetiche in diversi paesi del Golfo. Abbiamo condannato fermamente questi attacchi in corso e abbiamo espresso solidarietà agli Emirati Arabi Uniti, al Qatar, al Kuwait, all'Oman e all'Arabia Saudita. Sul fronte diplomatico ho mantenuto, prosegue Tajani nel suo editoriale, ho mantenuto un contatto costante con il mio amico il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ho incontrato a Roma nei giorni scorsi. Abbiamo concordato sulla necessità di preservare il legame transatlantico e di lavorare insieme per la pace e la stabilità internazionale. Ho inoltre confermato il mio sostegno ai negoziati in corso in Pakistan, che consideriamo essenziali per mantenere aperta una prospettiva diplomatica. Ho proseguito il dialogo con il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, sottolineando la necessità che Teheran negozi in buona fede e riprenda la cooperazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ricostruendo al contempo relazioni positive con i paesi del Golfo. Nelle scorse settimane mi sono recato anche in Cina, dove ho incontrato il ministro degli esteri Wang Yi, che ho esortato a svolgere un ruolo più attivo per conto di Pechino nella mediazione con Teheran. Allo stesso tempo Roma mantiene un canale diretto con i partner regionali del Golfo, considerati interlocutori indispensabili per qualsiasi soluzione diplomatica duratura e per il futuro ripristino della libertà di navigazione nello stretto. A livello operativo l'Italia è pronta a mettere a disposizione l'esperienza maturata nelle missioni navali europee nel Mar Rosso, nell'Oceano Indiano e nel Mediterraneo. In particolare riteniamo necessario rafforzare la missione europea Aspides, che attualmente vede impegnate solo Italia e Grecia in pattugliamenti nel Mar Rosso per garantire la sicurezza dei trasporti marittimi. Nella missione multinazionale che verrà lanciata nello stretto di Hormuz, l'Italia potrebbe contribuire alle operazioni di sminamento e alla sicurezza della navigazione commerciale. Riteniamo tuttavia che una pace duratura in Medio Oriente non possa essere raggiunta senza stabilità in Libano. Il governo italiano sostiene il dialogo tra Israele e Beirut, mediato dagli Stati Uniti, e si è offerto di ospitare colloqui diretti tra le parti. Durante la mia visita in missione in Libano lo scorso aprile, scrive Tajani nel suo editoriale, ho ribadito al presidente Joseph Aoun il sostegno dell'Italia a un processo che trasformi l'attuale cessate il fuoco in un autentico processo di pace. Washington e Bruxelles guardano sempre più a Roma come attore chiave nel rafforzamento dello Stato di Beirut, una questione che ho affrontato anche durante il mio recente incontro alla Farnesina con il ministro degli esteri libanese. Restiamo inoltre pienamente attenti alla sicurezza del nostro personale militare impegno nella missione UNIFIL, nella missione bilaterale MIBIL e nel Comitato Tecnico Militare per il Libano a guida italiana. Allo stesso tempo continueremo a chiedere la protezione delle comunità cristiane nel paese a seguito delle violenze perpetrate dai coloni israeliani estremisti contro i villaggi del Libano meridionale, compresi quelli a maggioranza cristiana. E conclude Tajani il suo editoriale in questo modo, su editoriale su Juriet. Anche a Bruxelles è stata affrontata la questione della violenza perpetrata dai coloni israeliani estremisti, ai quali i ministri europei hanno appena approvato nuove significative sanzioni. Nella stessa sessione sono state approvate ulteriori sanzioni contro i terroristi di Hamas, il cui disarmo rimane una priorità assoluta. L'Italia continua a monitorare attentamente la situazione a Gaza e nei territori palestinesi, mantenendo un ruolo attivo nell'assistenza umanitaria e nei futuri sforzi di ricostruzione, con l'obiettivo di realizzare due stati in grado di convivere in pace e sicurezza. In questo contesto si inserisce anche l'arrivo in Italia nei giorni scorsi di 72 studenti palestinesi beneficiari di borse di studio presso università italiane, un investimento che consideriamo parte integrante della formazione della futura classe dirigente palestinese. E qui Antonio Tajani, il ministro degli esteri, su Hurriyet, sul quotidiano Hurriyet. Abbiamo voluto leggere interamente questo articolo perché ci sembra molto importante, che inquadra la politica estera italiana nello scenario attuale medio orientale. Intanto sembra che stia ufficialmente sorgendo una triade mediterranea della NATO. La Spagna aiuta la Turchia a costruire una porta aerei, la Turchia la riempie con droni di produzione nazionale e l'Italia collabora con Ankara nell'aerospazio. L'Italia ha acquistato, come sappiamo, droni turchi per la propria porta aerei. Italia e Turchia hanno stretto un'alleanza strategica industriale nel settore dei sistemi aerei senza pilota tramite una joint venture paritetica tra il colosso italiano Leonardo e l'azienda turca Baykar. L'Italia è diventata coproduttore di droni avanzati destinati sia alle forze armate nazionali sia all'esportazione europea. La Marina Militare ha avviato l'integrazione del drone navale Bayraktar TB3 ad ala fissa, a decollo corto e con ali ripiegabili sul ponte della portaerei Cavour. Questo permetterà all'Italia di utilizzare questi veicoli velivoli per missioni di intelligence, di sorveglianza e di attacco, affiancandoli ai caccia F-35B. L'accordo industriale prevede lo sviluppo congiunto delle piattaforme turche con integrazione di sensori, elettronica e intelligenza artificiale, afferma Leonardo, e la produzione è distribuita in diversi poli sul territorio nazionale. E intanto Ankara si sta preparando a presentare un disegno di legge al Parlamento per affermare la giurisdizione marittima nelle aree contese del Mar Egeo e del Mar Mediterraneo, fattore che preoccupa molto Bruxelles. Questo è in sostanza una risposta altamente prevedibile da parte della Turchia all'alleanza diffusa appena annunciata tra Grecia, Cipro e Israele. La legge di Newton dice che ogni forza incontra una ad ogni forza corrisponde una forza uguale e contraria. In questo caso anche in politica è estesa e valida. Il progetto di legge turco rappresenta il primo passo della Turchia per consolidare le proprie rivendicazioni e chiarire ufficialmente la proprietà di potenziali risorse di gas naturale. Rivendicazioni annose, come sappiamo, nel Mediterraneo orientale da parte turca. La Turchia è determinata a difendere i propri interessi e quelli dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord nella corsa al gas del Mediterraneo orientale, che è un'area critica per le rivendicazioni territoriali sovrapposte. La settimana scorsa in verità, un importante alleato del presidente Recep Tayyip Erdogan ha lanciato un allarme sulla cooperazione in materia di sicurezza ed energia tra Francia, Grecia, Cipro e Israele. Si tratta del Devlet Bahçeli, leader del partito ultranazionalista, del movimento ultranazionalista, prezioso alleato di Erdogan nel governo del presidente turco. La Turchia non è un paese che cerca la tensione, ha dichiarato Devlet Bahçeli mercoledì scorso, ma qualsiasi mossa che ignori i suoi diritti, le sue aree di giurisdizione marittima o i turco-ciprioti incontrerà una ferma risposta. Il ministro degli esteri turco ha rifiutato di commentare. ministro degli esteri Fidan. La Grecia, Akan Fidan, la Grecia insiste sul fatto che le isole possano determinare i confini della piattaforma continentale, le isole prospicienti alla costa turca per intenderci, e la Grecia considera che i confini, le isole possono, anche seppur piccole, anche piccole possono determinare i confini della piattaforma continentale in conformità con il diritto internazionale, mentre la Turchia respinge tale approccio e sostiene che la piattaforma debba essere misurata solo a partire dalla terraferma. Secondo quanto riferito, il disegno di legge dovrebbe formalizzare per la prima volta in forma ufficiale la posizione turca. Non è chiaro quando il disegno di legge verrà discusso. Le potenziali rivendicazioni della Turchia potrebbero rischiare di riaccendere le tensioni con gli Stati Uniti, con gli Stati membri dell'Unione Europea, Grecia e Cipro. Le riserve di gas offshore a largo della Repubblica di Cipro sono particolarmente problematiche, poiché il paese ha ufficialmente la sovranità sull'intera isola. L'isola di Cipro, come sappiamo, è divisa in due, e con la parte nord turco-cipriota, che in questo caso verrebbe esautorata dai diritti di estrazione del gas nel fondale marino di competenza dell'isola di Cipro, perché appunto l'isola di Cipro ha ufficialmente sovranità ovviamente sull'intera isola. Washington ha esortato Grecia e Turchia a mantenere il dialogo per discutere su come affrontare l'attività di esplorazione. In passato l'Unione Europea ha minacciato la Turchia con sanzioni per le sue attività di esplorazione energetica nel Mediterraneo orientale in risposta agli appelli di Grecia e Cipro a difendere la propria sovranità. Cipro, dicevamo, è di fatto divisa in due da quando nel 1974 l'esercito turco ha di fatto occupato il terzo del settentrionale dell'isola in seguito a un tentativo di colpo di Stato in cui la giunta militare di Atene cercò di unire Grecia, Cipro alla Grecia. Lo Stato autoproclamato della minoranza turco-cipriota, riconosciuto solo da Ankara, rivendica le risorse energetiche scoperte a largo della costa. La Grecia considera l'azione turca una invasione, mentre la Turchia la ritiene una mossa per proteggere i turco-ciprioti. La Turchia era intervenuta nel 1974 a Cipro per difendere la comunità turco-cipriota dall'annessione la giunta militare di Atene con la parte greca di Cipro stava compiendo in quella fase. Sogno di gasdotti, il piano della Turchia per ridisegnare le rotte energetiche in Medio Oriente dopo l'Iran. È Ragıp Soylu, l'analista turco, che ce ne parla nel suo articolo su Middle East Eye. Dal Qatar all'Arabia Saudita al Turkmenistan, la Turchia sogna di superare il blocco di Hormuz e diventare un polo energetico. Il conflitto iraniano sullo stretto di Hormuz ha fatto precipitare i mercati energetici in una spirale di forti oscillazioni da quando è iniziata la guerra tra Stati Uniti e Israele quasi un mese fa, e sono già state adottate diverse misure per far fronte all'impennata dei prezzi del petrolio e del gas. L'Arabia Saudita ha utilizzato il suo oleodotto est-ovest per aggirare lo stretto, pompando petrolio attraverso il Mar Rosso. L'Iraq ha valutato la possibilità di esportare petrolio via terra. La Turchia, che è un crocevia regionale di diversi oleodotti e gasdotti internazionali, vede la crisi come un'opportunità e ha proposto un'alternativa, la costruzione di ulteriori oleodotti e gasdotti. La scorsa settimana, durante un'intervista in diretta con l'agenzia Anadolu, agenzia statale turca, il ministro degli esteri e il ministro turco dell'energia, Alparslan Bayraktar, ha proposto

0: diversi paesi, tra cui Arabia Saudita, Giordania e Siria. Il mese scorso Qatar Energy ha dichiarato la forza maggiore su alcuni dei suoi contratti di fornitura di gas naturale liquefatto a lungo termine, compresi quelli con Italia, con clienti in Italia, Belgio, Corea del Sud e Cina, dopo che l'Iran ha preso di mira i suoi impianti. Quindi non avere quindi il ministro dell'energia turco Bayraktar ha detto: non vi apriamo una rotta di esportazione alternativa. Attraverso c'è anche la questione dell'attraversamento del Mar Caspio. Il ministro dell'energia turco è inoltre ansioso di portare avanti un altro progetto di cui si discute da tempo, c'è il gasdotto transcaspico, che trasporterebbe il gas dal Turkmenistan attraverso il Mar Caspio fino all'Azerbaigian e da lì in Europa. Il Turkmenistan è un importante esportatore di gas, con una capacità di esportazione annua di 80 miliardi di metri cubi. La Turchia importa già parte del gas turcomeno attraverso l'Iran tramite accordi di scambio, ma la soluzione corretta, una delle soluzioni ideali, sarebbe che quel gas attraversasse il Mar Caspio e arrivasse in Turchia passando per l'Azerbaigian e la Georgia, come afferma anche Bayraktar, il ministro dell'energia turco. Un'altra opzione che Ankara sta valutando è quella di collegare i giacimenti petroliferi siriani all'oleodotto Iraq-Turchia. Nel settore elettrico il ministro ha un'altra proposta: costruire un interconnettore elettrico tra Arabia Saudita e Turchia passando per la Giordania e la Siria. A febbraio l'Arabia Saudita ha valutato un progetto per un cavo elettrico con la Grecia che aggirerebbe Israele a favore della Siria. Questo progetto collegherebbe lo Stato del Golfo all'Europa tramite un'interconnessione ad alta tensione in corrente continua. Quindi, come vediamo, anche questi articoli, questo interessante articolo di Raghab Soyluk continua ad approfondire questi aspetti dei gasdotti e degli oleodotti e dei collegamenti sia energetici con i paesi, non solo i paesi del Golfo, ma anche i paesi dell'Asia centrale, che i prodotti che attraversano la Turchia e arrivano anche in Europa, progetti interessanti che sono ancora più tornati al centro dell'attenzione e dell'interesse strategico dei vari paesi proprio per la chiusura dello stretto di Hormuz. Ma di questo poi continueremo ad approfondire nella rassegna stampa turca nelle prossime puntate, a partire da sabato prossimo. La linea a Roma.
1: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa delle Afriche, al microfono Jean-Léonard Touadi. Questa nostra puntata partirà oggi dal cuore equatoriale del continente africano, ossia il Congo, dove ricorderete è in corso una guerra multidecennale nella parte soprattutto orientale del paese. Congo democratico, una delle nazioni più estese del continente, grande quanto tutta l'Europa occidentale, paese ricchissimo, chiamato anche scandalo geologico, in questo momento suscita appetiti da ogni parte perché detentore dei minerali strategici per la transizione ecologica, per la transizione digitale, ma la guerra è iniziata in questo martoriato paese tanto tempo prima. Noi oggi apriamo questa puntata raccontandovi di un rapporto della FAO che è uscito proprio nelle ultime ore. Abbiamo avuto modo di leggerlo solo sommariamente, ma ne fa una sintesi efficace la rivista Nigrizia, un articolo della redazione intitolata "Insicurezza alimentare grave per 52 milioni di persone in Repubblica Democratica del Congo, Sudan e

0: Somalia. Nei tre paesi si concentrano le peggiori crisi umanitarie al mondo, con oltre 25 milioni di sfollati. Più di 52 milioni di persone stanno affrontando gravi livelli di insicurezza alimentare in tre paesi africani, abbiamo detto, Repubblica Democratica del Congo, Sudan e Somalia, che sono anche i paesi che in Africa ospitano il maggior numero di sfollati interni, che persone che da una parte all'altra del territorio nazionale si spostano per motivi di guerra, diversi dai rifugiati che invece attraversano i confini nazionali e sono ospitati nei paesi vicini. Una crisi umanitaria di proporzioni gigantesche che difficilmente potrà essere alleviata dagli interventi delle agenzie di aiuti internazionali alle prese con importanti sottofinanziamenti al budget. Nella Repubblica Democratica del Congo, appunto, un quarto della popolazione, oltre 26,5 milioni di persone, quindi 26,5 milioni di persone, soffre di insicurezza alimentare. Avvertono il Programma Alimentare Mondiale, PAM, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, FAO, che lamentano un deficit rispettivamente di 214 e di 163 milioni di dollari per fronteggiare nei prossimi mesi una delle più gravi crisi alimentari al mondo, che però, faccio notare io, non viene raccontata. Ecco, questo, quando parliamo di guerre dimenticate, non mi piace questa espressione, perché dimenticati da chi e perché? Queste guerre non sono dimenticate soprattutto dalle vittime che patiscono appunto questi effetti così drammatici nel paese, teatro di un decennale conflitto armato nelle regioni orientali che ha causato lo sfollamento interno di oltre 7,8 milioni di persone, quasi 3,6 milioni si trovano in una situazione di emergenza alimentare, a un passo dalla carestia, mentre altri 22,9 milioni sono in una situazione di crisi, ecco quello che dà complessivamente il numero di 26,5 milioni. La situazione più drammatica, se volete, riguarda i bambini. Oltre 4 milioni di bambini sotto i 5 anni hanno bisogno di cure per malnutrizione acuta entro giugno, avvertono Programma Alimentare Mondiale, FAO, oltre 1,3 milioni dei quali soffrono o rischiano di soffrire di malnutrizione acuta grave, a un passo quindi dalla morte per fame. E questi dati impietosi sono quelli, appunto, vi segnalavo, dell'ultimo bollettino dell'Organizzazione Globale di monitoraggio della fame, che si chiama Integrated Food Security Phase Classification, IPC, Integrated, ripeto, Food Security Phase Classification, IPC, per chi volesse andare a vederlo più dettagliatamente, secondo cui in Sudan, per esempio, la condizione di insicurezza alimentare acuta, fase 3 o superiore dell'IPC, interessa 9,5 milioni di persone, pari al 40% della popolazione. Situazione anche in peggioramento rispetto alle previsioni in Somalia, con 6 milioni di persone, circa un quarto della popolazione, che affrontano livelli elevati di insicurezza alimentare acuta, di cui 1,9 milioni in situazione di emergenza, la fase 4, e con il rischio di carestia nel distretto di Burakaba, nello stato federale di Southwest. Queste sono le cifre di questa tragedia non raccontata dell'insicurezza alimentare in paesi importanti come la Repubblica Democratica del Congo, il Sudan e la Somalia. E non li chiamiamo guerre etniche, non li chiamiamo guerre tribali, le guerre che si combattono in questi paesi sono guerre della nostra contemporaneità, riguarda le strategie geopolitiche, geoeconomiche sempre più delle grandi potenze, degli attori grandi e piccoli, che appunto per quanto riguarda il Congo Congo, per esempio, vogliono impadronirsi utilizzando gli attori locali, le milizie autoproclamatisi indipendentisti o comunque che obbediscono a interessi di paesi vicini, ecco, cito solo il Ruanda e una volta anche l'Uganda, ecco, sono guerre della nostra contemporaneità, riguarda la nostra, le nostre mire strategiche, geopolitiche, riguarda il nostro modello di consumo, riguarda gli oggetti che utilizziamo tutti i giorni, il computer, lo smartphone e tutte le altre componentistiche elettroniche che ci servono tutta la giornata, e però queste guerre li nascondiamo e non li raccontiamo a dovere. Noi rimaniamo sul sito della rivista Nigrizia perché c'è una segnalazione che vogliamo fare. Bruna Sironi, una esperta di informazioni e di analisi sull'Africa, che ha pubblicato un articolo abbastanza interessante che riguarda la guerra del Sudan, la guerra in corso dal 2023 e che raccontiamo abbastanza spesso da questi microfoni, tra l'esercito regolare di questo paese e il generale Dagalo, Mohamed Hamdan Dagalo, detto anche Emeti, che è il capo delle Rapid Support Forces. Che cosa rivela Bruna Sironi? E ci dice: Sudan per il Dagalo, la famiglia Dagalo, quindi famiglia di questo ribelle che si oppone al governo del Sudan, per il Dagalo a Dubai un lussuoso paradiso sicuro. Un nuovo report rivela investimenti per almeno 24 milioni di dollari in immobili di lusso nel paese del Golfo. In pochi anni, grazie al legame con Abu Dhabi e al fiorente traffico di oro, il clan familiare Dagalo è diventato il centro di una complessa rete di intrecci finanziari e economici che foraggiano il conflitto in Sudan. Ecco, torniamo anche a quello, la riflessione che facevamo: non sono guerre etniche, non sono guerre tribali, sono guerre della nostra contemporaneità. Rapporti e dichiarazioni diffusi nei giorni scorsi gettano una luce sempre più chiara sui legami tra le forze di supporto rapido RSF e gli Emirati Arabi Uniti, legami che gli Emirati hanno sempre recisamente negato, ma che alla luce di sempre nuove prove sembrano essere davvero incontrovertibili. The Sentry, organizzazione investigativa specializzata nello smascherare reti predatorie internazionali che traggono benefici da conflitti, repressione e cleptocrazia, alla fine di aprile ha pubblicato questo report 24M Property Safe Even in Dubai to RSF, proprietà del valore di 24 milioni di dollari, paradiso sicuro per le forze di supporto rapido a Dubai. Si tratta di un breve e documentato rapporto sugli ingenti investimenti nel settore immobiliare dei membri della famiglia Dagalo, il clan familiare di Muhammad Hamdan Dagalo, meglio conosciuto con il nome di battaglia di Emeti, comandante e padrone delle forze di supporto rapido. Si parla di almeno 24 milioni di dollari in immobili residenziali e commerciali di lusso, ma il rapporto lascia intendere che potrebbe essere la punta di un ben più consistente iceberg, e quindi si declina alcuni elementi di questo rapporto: immobili per milioni di dollari sotto il nome di Dubai Properties Linked to Emedi. La ricerca è basata su documenti riguardanti le proprietà immobiliari a Dubai, e poi si prosegue in questo rapporto che vi invito ad andare a leggere. E poi si parla pure di mercenari colombiani transitati da base emiratini. Le ultime azioni militari, come il bombardamento di Khartoum con droni perfettamente manovrati, segnalano inoltre la crescita tecnologica della milizia, anche grazie, dicono altre inchieste, all'addestramento compiuto da mercenari colombiani, pure legati al contesto emiratino, legami negati però dalle autorità competenti del paese. Segnalo infine questo dossier sulla Sudan, vi segnalo Blood Money, How UAE Support and Foreign Mercenaries Enabled the Fall of El-Fasher. Denaro insanguinato, come il supporto degli Emirati Arabi Uniti e mercenari stranieri hanno reso possibile la caduta di El-Fasher, che vi abbiamo raccontato con il suo seguito di massacri di più di 30.000 persone compiute dalle forze di supporto rapido. Lasciamo il Sudan, i ribelli delle forze di supporto rapido e la famiglia Dagalo, che si è arricchita con la guerra, portando il proprio bottino finanziario, immobiliare negli Emirati Arabi Uniti. Noi lasciamo quindi il Sudan, andiamo in Sudafrica, nella punta estrema meridionale del continente, per parlare sempre, ahimè, di soldi. Follow the money, se vuoi capire come funzionano alcuni meccanismi del potere in Africa, ebbene, follow the money. Questa volta è il presidente sudafricano sulla graticola. Ramaphosa non si dimette, scrive un articolo di Brando Ricci, siamo sempre nel sito della rivista Nigrizia, che oggi ci ha fornito l'apertura di questa puntata. La Corte Costituzionale riapre la procedura di impeachment per il capo dello Stato per il caso del 2022, lui chiede invece una revisione giudiziaria. La giustizia fa il suo corso, lo Stato di diritto c'è, scrive la cronista Mate. Il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa non si dimette, il capo dello Stato lo ha annunciato alla Nazione l'11 maggio, tre giorni dopo una sentenza della Corte Costituzionale che apre a una possibile procedura di impeachment ai suoi danni e che ha spinto diverse parti politiche a chiedere un passo indietro da parte del capo dello Stato. Ramaphosa ha detto che intende continuare a servire il popolo sudafricano e che c'è ancora molto da fare. Il presidente ha quindi richiesto una revisione giudiziaria della procedura che innesca il processo di messo in stato d'accusa a suo carico. E Nigrizia spiega da dove viene questo nuovo ennesimo scandalo che colpisce un presidente del Sudafrica. Vi ricorderemo l'ex presidente, quante volte è finito tra l'altro in carcere, e adesso pure questo è alle prese con questo scandalo. Per capire di cosa si scrive bisogna tornare al 2022. La Corte Costituzionale sudafricana è infatti intervenuta sul famoso caso Falafala, anche noto in Sudafrica come Farmgate. Tutto comincia nel febbraio di 4 anni fa, appunto, quando l'allora capo dei servizi di intelligence Arthur Frazier denuncia il presidente per occultamento di reato, rapimento e riciclaggio di denaro in relazione alla gestione di una grande quantità di soldi in valuta estera di incerta provenienza. E quindi si trova a casa del presidente questa importante quantità di denaro, il denaro sottratto per lo più in valuta statunitense per un valore di $580.000, si trovava nascosto nel divano di una tenuta di campagna di proprietà del presidente, appunto Falafala, nella provincia settentrionale del Limpopo. Vedremo cosa succederà in una African National Congress, il partito di Nelson Mandela, ecco, si rivolterà nella sua tomba il padre del Sudafrica contemporaneo, il padre della nazione arcobaleno, che sognava per il suo partito una gestione più distributiva delle ricchezze del paese. Di alcune settimane i pogrom dei neri sudafricani contro altri africani immigrati in questo paese, uno dei più ricchi del continente. Ebbene, questa guerra tra poveri nasconde in realtà una disuguaglianza, e Sudafrica viene classificato come uno dei paesi più disuguali del continente, pur essendo una delle economie più ricche e diversificate del continente. Il sogno tradito di Mandela, direbbe qualcuno. Noi andiamo, parlando sempre di economia, questa volta però non di scandali, vi vogliamo rendere conto, andiamo su Jeune Afrique Economie, vi rendiamo conto di un forum molto interessante, Africa CEO Forum 2027 a Kigali. L'Afrique des Affaires veut changer d'échelle, l'Africa degli affari vuole cambiare scala. Riuniti a Kigali per l'Africa CEO Forum, i principali dirigenti e decisori pubblici e privati che operano sul continente vogliono accelerare la salita in potenza dei campioni locali, valorizzare i campioni locali dell'economia e l'imprenditoria locale. In un contesto internazionale più difficile, la parola d'ordine è chiaro: raggiungere finalmente quella soglia critica che permette all'economia africana di essere competitiva. Quindi a Kigali la parola d'ordine è questa nuova edizione dell'appuntamento organizzato da Jeune Afrique Media Group in partenariato con IFC. Più di 2.500 uomini d'affari, investitori, finanzieri, responsabili politici venuti da 75 paesi sono attesi, e la domanda è sempre la stessa: come permettere alle imprese africane di cambiare scala in un contesto internazionale segnato da, appunto, tensioni commerciali, dalla multilateralismo in crisi, la concorrenza crescente dei grandi blocchi economici. Kigali, questo forum, vuole apparire come un laboratorio di un nuovo meccanismo economico africano. Il continente non manca di talenti, dice Hamid Ben Yamed, che è il CEO dell'Africa CEO Forum, in un'intervista a TV5 Mondo. Dietro il tema di questa edizione ecco, è l'idea proprio di vedere come l'Africa può abbracciare un meccanismo di condivisa, di crescita condivisa. Le imprese africane non possono crescere da sole, devono mettersi insieme per poter competere. Quindi a questa edizione 2006 Paul Kagame del Ruanda, appunto, e Bola Tinubu del Nigeria, Brice Colter Oligigema del Gabon e Mamadi Doumbouya del Niger. Quindi si parla anche di questa zona di libero scambio continentale africana, SLECAF, il mercato più promettente di tutto il continente, con 1 miliardo e 400 milioni di consumatori. E però, ecco, si dice, bisogna essere più ambiziosi per non essere vulnerabili nella competizione mondiale. Quindi vogliamo avere un percorso, delineare un percorso per la crescita del continente africano, dice questo forum importante. Noi rimaniamo nell'economia, ma vogliamo affrontare una questione legata all'immagine del continente. Si parla di attrarre investimenti, si parla di Africa che deve avere una crescita condivisa, mettere insieme le proprie risorse, non solo finanziarie, per crescere, per essere meglio competitivo. Un'Africa anche che sia in grado di attrarre investimenti, il che vuol dire ambienti macroeconomici più sani, vuol dire Stato di diritto, nella protezione degli investimenti e della proprietà privata, significa produttività, significa tante cose che in questa puntata spesso affrontiamo. Ma mi interessava leggere il pezzo di Marco Trovato, l'editoriale della rivista Africa del maggio-giugno 2026. È una rivista bimestrale, Marco Trovato ne è il direttore editoriale. Il costo dei nostri pregiudizi, si intitola questo pezzo. Sentite un po' cosa ci dice Marco Trovato. L'Africa paga un prezzo altissimo per gli stereotipi negativi. Secondo il rapporto The Cost of Media Stereotypes to Africa, di African No Filter and Africa Practice, il continente perde fino a 4,2 miliardi di dollari all'anno. È il prejudice premium, il sovrapprezzo del pregiudizio, il costo economico generato da narrazioni distorte. Investitori e mercati percepiscono l'Africa come più rischiosa, di quanto sia davvero, scrive Marco Trovato, influenzati in questo da immagini ricorrenti, guerre, povertà, instabilità che oscurano dati su crescita, innovazione e solidità finanziaria. Ecco, abbiamo raccontato guerre, povertà, instabilità, ma non c'è solo questo, ci dice questo rapporto. C'è anche crescita, innovazione e solidità finanziaria. Non a caso questa rubrica si chiama la rassegna stampa delle Afriche, perché appunto l'Africa non è un monolite che si può raccontare utilizzando gli stessi parametri ovunque. Il risultato sono tassi di interesse più alti sui mercati globali, i sistemi di rating sono spesso influenzati da percezioni poco fondate. Di conseguenza, gli stati africani spendono miliardi in più ogni anno per il servizio del debito rispetto a paesi con caratteristiche economiche simili, ma con un'immagine pubblica più equilibrata e più rispondente alla realtà. Non si tratta ovviamente, dice Marco Trovato e l'ho anticipato io, di nascondere o minimizzare i problemi che attanagliano il continente, ma di evitare un racconto sempre nero, sempre totalizzante, che finisce per oscurare le tante cose positive che accadono. E qui i numeri parlano chiari, più negatività mediatica può aumentare fino a 10% il costo del capitale. Un miglioramento della percezione del 10% può ridurre dell'1% i tassi. Risorse che potrebbero, dice Marco Trovato, finanziare l'istruzione di 12 milioni di bambini, garantire 73 milioni di vaccinazioni o portare acqua potabile a 2/3 della popolazione nigeriana. La domanda è inevitabile: se i nostri stereotipi costano vite umane, cosa possiamo fare per cambiare le cose? Un ruolo decisivo lo giocano i media, che spesso raccontano un'Africa solo di conflitti, imponendo una visione parziale come dominante, un immaginario semplificato che alimenta distanza, diffidenza e produce effetti economici concreti, come l'abbiamo visto. Ricordo il pezzo continua, ma non lo leggiamo tutto. Il rapporto The Cost of Media Stereotypes to Africa, rapporto 2024 di African No Filter and Africa Practice. Il continente perde fino a 4,2 miliardi di dollari all'anno per il prejudice premium, il sovrapprezzo del pregiudizio, il costo economico generato dalla narrazione distorte. Noi andiamo adesso a parlare della visita di Emmanuel Macron in Africa. In realtà non è una visita qualunque, è una, come dire, una offensiva francese. Ecco, l'Italia, vi abbiamo parlato, ha varato il piano Mattei. Ebbene, la Francia, che come sappiamo ha perso terreno nel continente, gli africani hanno voluto mettere fine alla France-Afrique, cioè quel rapporto incestuoso tra la Francia e le sue ex colonie, rapporto militare, rapporto politico, rapporto finanziario, rapporto di occupazione neocoloniale, così viene a volte definito. Ebbene, Macron, per conto della Francia, organizza la riunione tra Africa e Francia, ma lo organizza in un paese che non è stato colonia francese, lo organizza a Nairobi. Emmanuel Macron seduce con la comunicazione, ma seduce anche con gli investimenti, perché come vedremo la Francia investe 23 miliardi di euro in Africa, secondo Africa Business Communities. Macron ha dichiarato che l'Africa e la Francia devono essere considerate come partner uguali, condividendo obiettivi comuni. All'occasione di una tavola rotonda sulle tecnologie e l'intelligenza artificiale, ha annunciato che 23 miliardi di euro di investimenti sono stati mobilitati grazie a questo vertice, tra cui 14 miliardi provenienti da imprese francesi e 9 miliardi di investitori africani. Ovviamente questa visita, questi giorni passati da Macron in Africa, ha cominciato a Nairobi, dove appunto c'era la conferenza Africa-Francia, e però poi ha fatto una visita bilaterale proprio dedicata al Kenya, che è il paese dove appunto l'offensiva francese è sempre più importante. Si parla anche qui di molti investimenti. Courrier International dice: il Kenya, piano B della Francia in Africa. Ecco, cacciata dal Sahel, la Francia sta moltiplicando i segni di riavvicinamento con il Kenya, sta rinsaldando i rapporti con i paesi africani anglofoni, e quindi si parla di Kenya, si parla anche di Etiopia, dove Macron si è recato dopo il Kenya, però sappiamo anche che la Francia è presente in Nigeria sempre di più. Vi segnalo un articolo di The Guardian: Macron Six Lies in Foreign Policy Less Tied to France Colonial Past at Africa Summit. La Francia cerca delle alleanze in materia di politica estera lontano dal passato coloniale, è un pezzo molto interessante, e la BBC dedica quasi 4 pagine che cosa rivela il summit Africa Forward, Africa in avanti, sulle relazioni tra Parigi e l'Africa francofona. E qui si parla, in un'analisi di Gilles Yabi, appunto, che cos'è questo Africa Forward, che traduce le evoluzioni dei rapporti tra la Francia e l'Africa. Il simbolo è forte: per la prima volta questo appuntamento tradizionale tra il presidente francese e i suoi omologhi africani si tiene in un paese anglofono senza eredità coloniale francese. Una presa di distanza tra Parigi e molti paesi francofoni, anche se la situazione resta ancora contrastata. Ecco, interessante, noi torneremo su questa offensiva francese, perché non vi è dubbio che la competizione sarà serrata tra l'offensiva italiana col piano Mattei e questa della Francia, non più nei paesi francofoni ma in quelli anglofoni del continente. Non abbiamo tempo per raccontarvi la visita di Macron in Etiopia, torneremo su questo tema. Noi vi ringraziamo per averci seguiti, vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Radicale, e l'appuntamento con noi è la settimana prossima per un altro viaggio nelle Afriche.
1: Era la voce di Gian Leonardo Adi, programmazione che prosegue con la registrazione della presentazione del volume Verità e diritto, dialoghi su Costituzione, giustizia e umanità di Roberto Giovanni Cotti e Antonio Ruggeri. Sentirete aprire i lavori dalla voce di Antonio Balsamo, presidente della Corte d'Appello di Palermo.
2: Questo incontro, che è dedicato ad un'opera veramente unica nel nostro panorama scientifico italiano, che è il frutto di una felice sinergia tra una delle persone più importanti del nostro mondo giudiziario, che ha dato una svolta già in anni per noi importanti all'intera cultura della magistratura palermitana, come Roberto Conti, e un grande costituzionalista come il professore Ruggeri. Ecco, un lavoro che effettivamente, come vedremo meglio tra poco, ha un significato speciale proprio in una città come Palermo, che potrebbe essere definita come il luogo simbolo del diritto alla verità. E quindi un grazie per aver pensato a questa presentazione proprio qui, e un immenso grazie al presidente Piero Gaeta, cui adesso appunto diamo la parola per la presidenza dell'incontro, che per noi è un grande punto di riferimento giudiziario, culturale ed etico. È una di quelle persone che hanno dato tantissimo nella sua lunga attività giudiziaria e a tutto il mondo culturale italiano, che è un grande esempio per tutti noi di capacità di coniugare cultura ed impegno civile. Gli cediamo quindi subito la parola, presiderà lui l'incontro, e gli siamo particolarmente grati per l'attenzione dedicata in queste e in altre occasioni alla realtà giudiziaria di Palermo.
3: Io ecco, mi viene in mente un pensiero dell'Ecclesiaste dopo aver sentito Antonio, cioè tutte le parole sono logore. Dopo aver ascoltato questa emozionante presentazione di un carissimo amico come Antonio, ringrazio innanzitutto gli organizzatori, sono io appunto come evidente ad esservi grato per questo invito, sono grato ai due autori che sono amici carissimi innanzitutto. Per la verità Antonio Ruggeri è il mio professore di diritto costituzionale, con il quale però dopo il periodo universitario è nata appunto un'intensissima amicizia. E Roberto, insomma, è un collega difficilmente, diciamo, descrivibile, contenibile in una definizione. Prima di parlare appunto del diritto alla verità nei casi di grossa violazione, che è il primo capitolo di questo libro che presentiamo, io ho necessità di partire un po' da lontano, perché questo libro si connette, quello che dirò in questo intervento si connette molto con un primo interrogativo fondamentale che praticamente mi segue da sempre, mi accompagna da sempre nel mio rapporto con il diritto. Mi accompagnava fin dalle prime lezioni del mio maestro Angelo Falzea all'Università di Messina, mi accompagnava nell'esame del giugno, ahimè, del 1977 in diritto costituzionale, il mio professore era appunto Antonio Ruggeri che mi interrogava, ha sempre convissuto fin dall'inizio nella mia prima riflessione giuridica. L'interrogativo era il seguente: che cos'è che spinge avanti il diritto nella sua dimensione storica? Cos'è che lo rende sempre attuale? A che cosa si deve il dinamismo assoluto, meraviglioso del diritto, la sua perenne attualizzazione, la sua modernità costante? Io mi chiedevo queste cose quando, appunto dopo un paio d'anni appunto di frequenza universitaria, mi imbattei in un saggio del maestro di tutti, cioè di Salvatore Pugliatti. Il maestro di tutti, Salvatore Pugliatti, aveva scritto nel 1954 un saggio assolutamente suadente, immaginifico fin dal titolo, che era Continuo e discontinuo nel diritto. E questo saggio era stato ripubblicato in Grammatica e il diritto del 1978, che raccoglie appunto questi saggi molto peculiari di Salvatore Pugliatti. Fui folgorato rispetto al mio dubbio, al mio interrogativo, perché Salvatore Pugliatti rifletteva esattamente sull'attualizzazione del diritto, sulla sua modernità, su continuo e discontinuo del diritto. E fu per me una folgorazione, per me fu come trovare appunto per strada il biglietto della lotteria, ovviamente perché le riflessioni di Salvatore Pugliatti dischiusero appunto un orizzonte. Cosa dice su continuo e discontinuo del diritto? Dice che sostanzialmente l'ordinamento giuridico, l'esperienza giuridica, c'è molta influenza di Giuseppe Capograssi in questo saggio, va considerata nella sua globalità, ma è possibile distinguere tra ordinamento giuridico in senso stretto, che rappresenta la concretezza storica del diritto, quindi un contenuto mobile che continuamente si aggiorna, si evolve insensibilmente, scrive, e il sistema normativo, che invece rappresenta un discontinuo astratto, di qui il titolo continuo e discontinuo, e che opera invece soltanto con l'intrusione di entità normative nuove, crea fratture innestando norme oppure abrogando norme. Vi leggo semplicemente una lettura di veramente pochi secondi, che chiarisce un passaggio che chiarisce perfettamente questo continuo mobile dell'ordinamento giuridico e questo discontinuo astratto del sistema normativo. Scrive Pugliatti testualmente: non è consentito al giurista, che sia come deve essere sensibile alla funzione del diritto, oltre che al fascino degli schemi concettuali, chiudere gli occhi di fronte a quelle correnti che tentano di valorizzare il diritto vivente o l'attuazione spontanea. Il pre o meta giuridico, il sociologico, non si possono facilmente accantonare. Il diritto è espressione della concreta realtà delle società umane e non si lascia privare di quella dimensione che è costituita dal dato sociale. Insomma, la società e la storia bussano alla porta del giurista ed egli non può fingersi sordo o tentare di abituarsi al rumore per non subire più la molestia. Voglio dire, anche stilisticamente una meraviglia, perché è piena di metafore questa idea di storicità del diritto, che ci induce a una prima riflessione. Quello che noi scambiamo solitamente per precarietà del diritto, quindi per discontinuità, per fratture, è in realtà la sua storicità. È, come abbiamo letto, qualcosa che bussa alla porta del diritto e il giurista non può far finta né di essere sordo né di sovrastare questo rumore di porta che si deve aprire. Perché ho scomodato continuo e discontinuo per parlare del magnifico libro di Roberto Conti e di Antonio Ruggeri? Perché secondo me questo libro coglie perfettamente questa dinamica che Pugliatti appunto immaginava e teorizzava, e la coglie proprio a proposito del diritto alla verità. Il diritto alla verità, per come si ricostruisce dai saggi di Antonio e di Roberto, è qualcosa che mutua sia dalla continuità del diritto, sia dalla discontinuità il suo carattere. Il diritto alla verità, per certi aspetti, è già presente e in maniera immanente nel diritto, è un continuo del diritto. Fa parte di quelle che Pugliatti chiamava il sottosuolo delle realizzazioni concrete del diritto. Cioè qualcosa di cui non ci accorgiamo, ma che continuamente viene fornito dall'ordinamento giuridico. E perché dico che appartiene certamente al continuo del diritto? Lo dico sulla base di un'esperienza, della mia esperienza professionale di magistrato. Forse è mai capitato che un magistrato possa accettare l'idea di un diritto senza verità, fatto cioè soltanto di logicismo puro, nutrito di puro formalismo? Credo proprio di no. Forse abbiamo mai potuto pensare che al diritto nella sua storicità non interessi affatto la giustizia? Non l'abbiamo mai potuto pensare, e non abbiamo mai potuto pensare che, oltre che alla giustizia, il diritto non si è interessato anche alla verità, che, diciamo così, cammina a braccetto ovviamente con la giustizia. E abbiamo mai pensato da magistrati che qualsiasi nostra sentenza, in qualche modo, nel sottosuolo di cui parla Pugliatti, non implicasse, come dire, una corrispondenza con la realtà? Abbiamo mai potuto immaginare che una nostra sentenza non avesse un dato di realtà corrispondente? O abbiamo mai potuto pensare che una nostra sentenza, un nostro processo, per esempio un processo penale, alla fine non fosse che un disvelamento, la letteia di cui parla Heidegger, un disvelamento di qualcosa che era nascosto? Cioè, voglio dire, in un solo interrogativo per riassumerli tutti, ci siamo mai davvero allontanati dall'idea che il processo alla fine è portare le cose fuori dalla tenebra, fuori dal controverso, per dare la luce dell'accertamento? Secondo me questo c'è in qualche modo connaturato come magistrati, come attività nostra. Allora, nel continuo del diritto c'è sicuramente questa idea di disvelamento, quindi questa idea di verità, come connaturata al diritto giurisprudenziale, al diritto dei giudici, il diritto della vittima a che sia tolto il velo. Per altro verso, però, ed è questo il grande pregio del libro, il libro mostra come tutto questo non basta più, nel senso che è in parte superato dal sistema normativo che viaggia verso la frattura in senso positivo, verso l'introduzione di un vero e proprio diritto alla verità su base normativa e non più su base, come dire, spontaneistica, per come ve l'ho descritta. Allora, questa dialettica quasi hegeliana che io riscontro nei saggi di Roberto e di Antonio ci induce a pensare che siamo di fronte appunto a un concetto multiforme, o meglio, a un concetto che ha molte origini, ha un'origine di continuità, e noi non riusciamo ad apprezzare la discontinuità breve, minuta, piccola, ma c'ha da diversi anni a questa parte anche una frattura, una discontinuità astratta. Questa discontinuità l'hanno creato una serie di pronunzie che in qualche modo hanno ricollegato la tutela dei diritti fondamentali al principio di verità, cioè hanno evidenziato come fosse finalizzato e congeniale per una tutela effettiva dei diritti fondamentali introdurre in qualche modo un principio normativo di diritto alla verità. È un'espressione forte, è una teorizzazione forte, perché capite bene che da contraltare, e qui a questo tavolo siede un maestro della filosofia del diritto come Francesco Viola, è un discorso da prendere con le pinze, abbastanza pericoloso, perché sul principio di verità si sono fondati anche gli stati assoluti, attenzione, si sono fondate anche le dittature. Quindi è un principio che non può non fare i conti con un'assiologia abbastanza precisa. Cosa hanno detto le corti? Qui non posso dar conto della ricchezza assoluta delle citazioni, delle indicazioni che il primo saggio di Roberto, ma non soltanto il primo, e la conversazione in forma di intervista fornisce nel libro. Cosa hanno detto le corti? Prima di tutto le corti interamericane, la Corte Interamericana e poi anche la Corte dei diritti dell'uomo. Quando devo terminare mi avviso. Hanno sostanzialmente evidenziato che il diritto alla verità va innanzitutto concepito come diritto al processo, come diritto all'accesso della giustizia. E lo hanno detto in occasione di cosa? Di una serie di leggi di amnistia che avevano sostanzialmente cancellato, amnistiato, i reati commessi, per esempio, nel corso della dittatura peruviana. Il problema nacque proprio da questo, no? La Corte Interamericana, il prima pronunzia, se non ricordo male, quella del 14 marzo del 2001, dichiara per la prima volta che le leggi di amnistia successive alla caduta del regime dittatoriale peruviano e che impedivano quindi l'accertamento storico, l'accertamento dei fatti di ciò che era accaduto durante appunto questa dittatura, era contraria al principio del diritto di verità, cioè era contraria a un accertamento giudiziale che potesse accertare la verità di quei fatti. Detto così ci sembra ovvio, ma in realtà tanto ovvio non è, perché dobbiamo fare ovviamente un conto, e anche un conto molto stretto, con quelli che sono i principi basilari della legalità penale soprattutto. Primo tra tutti il divieto di bis in idem. Se l'imputato colonnello X è stato amnistiato, quindi già giudicato in forza di una legge legittimamente emessa da un punto di vista formale, come potrà mai essere giudicato una seconda volta attraverso un processo e una sentenza che superi l'archiviazione già proclamata? Il famoso problema del bis in idem, che è un problema di cui le corti si fanno carico, ma fino a un certo punto, perché muovono dal principio necessariamente poco argomentato che sia la legge di amnistia ad essere sostanzialmente illegittima. Dico sostanzialmente perché formalmente una legge di amnistia è legittima. Poi c'è il problema ulteriore, cioè il meccanismo della riconciliazione in forza del quale, valore assiologico, queste leggi di amnistia furono espresse. Qui la critica delle corti è molto più convincente ed immediata. Non si può avere riconciliazione attraverso una cancellazione storica. Cioè la riconciliazione presuppone appunto un esame storico che quelle leggi di amnistia invece rendevano impossibile. Ecco, questo argomento a me sta molto a cuore, perché sta molto a cuore in generale un modello di giustizia riparativa e riconciliativa come prospettiva futura di un diritto penale voluto dell'età contemporanea, ma sicuramente non nei termini in cui lo pratica una legge di amnistia che cancella. Riconciliare etimologicamente è origina da concilium. Concilium è cum calare, chiamare assieme. Quindi riconciliare vuol dire chiamare i protagonisti innanzitutto davanti a sé, non cancellare uno dei protagonisti, è l'esatto contrario. E poi vi segnalo una sentenza opportunamente valorizzata dagli autori, una sentenza di 10 anni successivi, Gelman contro Uruguay, in cui si fa un'affermazione a mio avviso fondamentale per affrontare questo tema del diritto alla verità. Si dice, attenzione, l'obbligo di verità è un obbligo di mezzi, non di risultati. È fondamentale questa affermazione. Perché è fondamentale? Perché, come dire, depotenzia molto quel pericolo di cui si diceva prima, no? Anche lo Stato totalitario si affida a un diritto alla verità e pone il diritto alla verità ancora una volta in dimensione processuale. Dire che è innanzitutto fondamentale che ci sia un processo e ci sia un accertamento significa dire, attenzione, il diritto alla verità si forma attraverso un processo legittimamente instaurato. È il processo la verità, è lo strumento la verità, non il risultato della condanna. Questo eticamente è come dire, un risultato enorme. Chiudo con un ultimo interrogativo, che è questo. Fin dove può spingersi questa, l'interrogativo iniziale, può spingersi questa evoluzione quasi silenziosa, questo sottosuolo dell'ordinamento del diritto alla verità da parte delle corti? Roberto Conti, da par suo, magnificamente, con una puntualità encomiabile da un punto di vista di citazione dei dati processuali, collega questo interrogativo, fin dove ci si può spingere, a una vicenda italiana molto significativa. La vicenda giudiziaria dei fatti del G8 di Genova del 2001 e quindi la vicenda che ha visto la condanna per quanto riguarda la caserma Diaz di 25 rappresentanti delle forze dell'ordine, poco meno per quanto riguarda i fatti della caserma di Bolzaneto, che ha visto, nei limiti in cui dirò fra un momento, specificherò fra un momento la condanna di questi imputati, ma che ha visto anche l'Italia, attenzione, condannata con una serie di sentenze dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sia per le vicende della Diaz, sentenza della Corte EU del 7 aprile 2015, Cestaro contro Italia, sia per i fatti di Bolzaneto, Corte EDU, Blair contro Italia, Azzolini contro Italia dell'ottobre 2017. Cosa hanno detto le corti? Cosa ha detto la Corte EDU? Ha detto che l'Italia difettava strutturalmente, voi sapete che appunto le condanne a livello di Corte Europea vengono irrogate solo per difetti strutturali di sistema, difettava del mezzo dell'ipotesi di reato consono alla gravità di quei fatti, alla violazione di quei fatti, cioè difettava al tempo in cui avvennero quei fatti della previsione del reato di tortura, che quindi il reato di lesioni, benché contestato, ma attenzione, dichiarato prescritto nelle sentenze, la prescrizione maturò dopo l'appello, la dichiarammo in Cassazione, non era sufficiente né alla ricostruzione del fatto né proporzionale alla gravità dei fatti, perché quelle non erano lesioni o torture. Sapete anche che proprio in seguito a queste sentenze, dal 2017, l'ordinamento italiano contempla il reato di tortura. Quale fu il problema, e con questo chiudo davvero, che ci fu un tentativo all'epoca di aggirare questo grave deficit strutturale. Il tentativo fu veicolato attraverso il ricorso del procuratore generale di Genova, che oltre a sostenere appunto la condanna per i fatti della Diaz, sostenne in ricorso una tesi particolarissima. Disse: noi non abbiamo il reato di tortura, ma per rendere il reato di lesioni, come dire, assimilabile quanto a gravità con quello di tortura, è quantomeno necessario che queste lesioni siano imprescrittibili o che nel caso di specie non vengano dichiarate prescritte. Il mezzo immaginato dal collega ricorrente era la questione di costituzionalità dell'articolo 157 nella parte in cui dichiarava prescritte, o meglio soggette a prescrizione le lesioni per violazione dell'articolo 3 della convenzione in relazione al 117 della Costituzione. La cosa mi tocca personalmente perché ero io a rappresentare la affari requirente di legittimità in Cassazione per il processo Diaz e poi anche per Bolzaneto assieme a Giuseppe Volpe. Perché mi colpì? Perché io lì vissi veramente un problema di coscienza serio, perché intuivo che questa mancanza strutturale per un'omissione legislativa che poi sarebbe stata realizzata qualche anno dopo, la sentenza Diaz in Cassazione fu pronunciata il 5 luglio del 2012, quindi a distanza di 5 anni poi il legislatore avrebbe inserito poi il reato di tortura, non riuscii a far mia la tesi del collega ricorrente. E non riuscii perché ritenni che vi fossero dei controlimiti rispetto a questa tesi che neppure il diritto alla verità evocato nelle sentenze, che neppure la sostanziale ragionevolezza delle argomentazioni potevano superare. Quali erano questi limiti? I limiti della legalità penale. Cioè la impossibilità di dichiarare ora per allora imprescrittibili condotte di reato che invece all'epoca in cui il fatto si era svolto erano assolutamente soggette al regime di prescrizione, la barriera a mio avviso insuperabile dell'articolo 25 secondo comma della Costituzione, quindi il divieto, diciamo così, di una fattispecie non tipica quale sarebbe stata la lesione imprescrittibile, l'impossibilità di introdurre, soprattutto per via giurisprudenziale piena, un'ipotesi di reato, perché si trattava alla fine di un reato completamente diverso dalle lesioni, sarebbe stata una cosa diversa, da parte di un organo giudiziario. Mi opposi alla, o meglio, conclusi per la inammissibilità di questa questione di costituzionalità, e la Corte di Cassazione mi diede ragione, cioè non sollevò la questione. Cosa dire in conclusione proprio su questo? Che allora

la presenza del Procuratore Generale della Cassazione ha dato al tempo stesso un grande onore al distretto della Corte d'Appello palermitana, ma ha elaborato un sistema di pensiero così raffinato, così vicino alle tradizioni civilistiche più nobili e direi fondative della dottrina giuridica italiana, di cui tutti credo abbiamo tratto beneficio. Il sofferto riferimento autobiografico ad una scelta processuale che credo comunque abbia davvero incarnato valori indiscutibili della certezza del diritto, nobilita ulteriormente è la figura del Procuratore Generale, non occorreva questa occasione per venire a questa conclusione, ma soprattutto la elevatezza del suo pensiero. Una brevissima introduzione in qualità di moderatore a questa giornata. Raccogliere in un volume una pluralità di scritti tematicamente accomunati è frutto dell'opera di due diversi autori, può in ipotesi dar luogo al sospetto di disomogeneità dell'opera stessa e di una irriducibilità del pensiero che ne sgorga ad un'immagine, seppur frazionata in più fotogrammi, capace di assicurare un unitario orizzonte visivo. Il rischio è fugato quando, come nel caso del volume che oggi si presenta, a rendere coerente l'opera non sono i semplici dati esteriori e biografici, quali l'appartenenza alla categoria dei giuristi impegnati nel docere e nello ius dicere, quanto l'adesione ad un sistema coeso di valori, principi, fede in un'idea che, irradiatasi verso il vasto universo della verità e del diritto, si nutre del solido ausilio della giustizia, termine che, seppur non appaia nel titolo del volume, costituisce elemento integrante di un trittico virtuale. Questo l'opus a cui negli anni gli autori hanno dedicato le proprie energie intellettuali e la propria passione civile, che traspare dalla profondità del pensiero, vivificato dalla saldezza dei riferimenti che essi hanno fatto e di cui l'opera è cosparsa, costituzioni, fonti sovra e transnazionali, e in ultima analisi il culto per la dignità della persona umana a cui deve tendere l'intero apparato del diritto, anche nel momento in cui come dire, possono essere scosse alle fondamenta queste convinzioni da condotte umane apparentemente incompatibili proprio con l'essere uomo. Questo è il contesto nel quale si muove il volume, e questo anche il magico blend che gli autori hanno saputo forgiare su un tema di grande difficoltà, un tema segmentato, come appare chiaramente dalla scansione del libro, in ambiti tematici, ognuno dotato di una propria dignità e di una dimensione capace di ravvivare l'opera. E in questo senso, appunto, si è immaginato che ad ordinare i vari interventi sia il riferimento di ciascuno di essi a parti significative del volume, e avremo anche, diciamo, delle inedite incursioni, molto felici suppongo, in ambiti diverso da quello giuridico, per esempio quello letterario, da parte dei nostri relatori, il primo dei quali sarà il primo presidente della Corte d'Appello palermitano, Antonio Balsamo, che mi permetto di anticipare dovrà lasciare, credo, la... Ecco, perfetto. E quindi è una buona ragione per non soffocare la sua verve dialettica, che sarà dedicata a uno dei capitoli che riguarda i rapporti tra verità e Costituzione.

0: Non vi preoccupate, non parlo sino alle 6:10. Allora, in effetti questo tema del rapporto tra verità e Costituzione pervade l'intero libro. C'è un'espressione che ricorderemo sempre, che viene appunto enunciata dal professore Ruggeri, e che è questa: il diritto alla verità in un ordinamento costituzionale di stampo liberale è in rebus. Negarne l'esistenza equivale a negare la stessa Costituzione. C'è poi tutto un approfondimento sul tema che si ritrova in diversi capitoli di questo volume, di cui io vedo una funzione quasi identitaria per la nostra Palermo. Perché Palermo è un posto dove abbiamo avuto una guerra di mafia negli anni Ottanta, iniziata con alcuni colpi di Kalashnikov, e che ha portato le nostre strade a ricevere il sangue di circa 1000 persone. È un posto che ha visto assassinate alcune delle figure più importanti della nostra realtà istituzionale, giudiziaria, giornalistica. È anche però un luogo che non si rassegna alle verità di comodo, che vuole andare sino in fondo nella ricerca senza compromessi della verità. Tra gli altri aspetti che mi sembrano veramente indimenticabili di questo libro, c'è anche un riferimento alle parole di una persona che tutti ricordiamo, che è la signora Agnese Borsellino. Con le sue parole: quanto vorrei vivere ancora per conoscere la verità, e non solo la verità sulla morte di Paolo, ma sulla morte di tutti i nostri martiri che hanno cercato giustizia a Palermo, come in qualsiasi parte d'Italia. Non esistono vittime di serie A e vittime di serie B. Ecco, se si vuole esprimere il rapporto tra la Costituzione e il diritto alla verità, la Costituzione con i suoi principi di uguaglianza, di solidarietà, di tutela dei diritti fondamentali, credo che non ci possano essere parole più belle di queste di Agnese Borsellino. E ecco, per questo io penso che Palermo sia particolarmente importante. Tra l'altro il concetto di martire è qualcosa che non appartiene soltanto al mondo religioso, appartiene alla storia civile del nostro paese e di tanti altri paesi. A me ha colpito vedere in Puglia un'icona dedicata ai nuovi martiri. Due di questi nuovi martiri sono persone che sono vissute a Palermo, uno l'ho conosciuto bene. Queste quattro persone sono Rosario Livatino, padre Pino Puglisi, Edith Stein e Oscar Romero. Le Nazioni Unite hanno dedicato il 24 marzo di ogni anno alla affermazione del diritto alla verità, e la giornata internazionale del diritto alla verità, proprio perché si tratta del giorno in cui Oscar Romero è stato assassinato dagli squadroni della morte. E in realtà, ecco, Palermo è un luogo che ha una funzione simbolica fortissima sul piano dell'affermazione ostinata del diritto alla verità. Ed è un'affermazione che si collega ad alcune delle tendenze più moderne, più importanti, più unificanti per la comunità internazionale in questo momento storico, un momento difficile, ma che proprio per questo ha un grandissimo bisogno della forza del diritto, perché altrimenti l'alternativa è rassegnarsi alla legge del più forte. I veri teorici del garantismo in Italia, quelli che sono citati come esempio da tutto il mondo dei giuristi a livello mondiale, hanno sempre parlato dei diritti fondamentali come leggi del più debole, le leggi che nascono dalla percezione di determinate violazioni viste a un determinato momento da tutti come intollerabili. L'idea di una giustizia capace di affermare la legge del più debole, io credo che sia il significato profondo di quello che si è costruito a Palermo, a cominciare dal maxi processo. E mi piace a questo proposito di ricordare una espressione molto bella di Rosario Livatino, appunto, il quale parlava di quelle persone che sono vittime di reati che per consuetudine o per tradizione o per altro in passato venivano solo raramente perseguiti. Ecco, la nostra è stata la scelta esattamente opposta, di dire da questo momento proprio quei reati su cui c'era una impunità diventeranno l'impegno prioritario di non soltanto di tutta la magistratura, ma di tutta la società civile. Ed è questo il significato vero del diritto alla verità, che è un modo per legare alle attese, ai diritti fondamentali di persone che hanno subito una sofferenza intollerabile, le attese, il diritto a conoscere la verità di un'intera comunità. Ed è proprio questo, anzitutto, il significato che è stato attribuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 192 del 2023 dedicata al caso Regeni al diritto alla verità, un diritto che spetta non solo ai familiari delle vittime ma all'intera collettività. E qui poi che è stato affermato esattamente negli stessi termini dalla Corte di Cassazione, la sezione prima penale, con la sentenza del 15 gennaio 2025 sulla strage alla stazione di Bologna nei confronti di Cavallini. Ecco, in questa sentenza è per la prima volta stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità un diritto alla verità processuale, soprattutto con riferimento a reati di enorme gravità, come questo che è il più grave atto terroristico della storia della Repubblica Italiana e che non tollerano prescrizione. Mi piace ricordare che proprio in questo processo la sentenza di appello si apriva con le parole del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che spiegava: la ricerca della verità è un compito essenziale dello Stato democratico. E io credo che quindi, proprio perché c'è uno strettissimo legame tra l'impegno che hanno avuto qui persone come Giovanni Falcone e questa affermazione che adesso viene compiuta a livello internazionale, a livello costituzionale e a livello della nostra Corte Suprema di legittimità, abbia un significato speciale di presentare questo grande volume a Palermo. E il libro, tra l'altro, riesce a far comprendere particolarmente bene la pluralità di fattori che a livello costituzionale fondano il diritto alla verità. C'è anzitutto una tutela effettiva di diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita, con un impegno che deve coinvolgere tutti i poteri dello Stato. Un altro aspetto che viene messo in luce molto efficacemente è il collegamento che è stato istituito dalla Corte Costituzionale, già con la pronuncia del 2008, tra il principio di leale collaborazione di tutti i poteri dello Stato e la ricerca della verità. C'è questa affermazione estremamente puntuale della Corte Costituzionale che mi sembra di una attualità straordinaria proprio rispetto a determinate vicende, comprese quelle che hanno riguardato i magistrati di Palermo, compresi quelli che ci troviamo qui davanti, per fortuna, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E l'altro aspetto che è estremamente importante è il collegamento che viene istituito tra fedeltà alla Costituzione e diritto alla verità. Questo è un altro tema, il collegamento tra articolo 54 della Costituzione e affermazione piena del diritto alla verità, che fa anche comprendere il ruolo assolutamente insostituibile della magistratura, in particolare della magistratura di merito, rispetto alla stessa giurisprudenza di legittimità. Proprio le vicende che hanno condotto all'affermazione del diritto alla verità nel caso Regeni vengono illustrate benissimo ed evidenziano questa funzione che potremmo chiamare davvero di nomofilachia circolare, un contributo insostituibile della giustizia di merito all'affermazione di principi fondamentali destinati a improntare l'intero ordinamento. Io mi permetto di aggiungere soltanto qualche piccola riflessione in quelle stesse prospettive di riforma costituzionale che vengono larga misura esaminate e valutate anche positivamente in questo volume ricchissimo di anima. Per esempio, ecco, credo che ci sia un collegamento naturale tra l'affermazione del principio del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione, l'affermazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova e non solo il riconoscimento del diritto alla verità già nell'ambito dell'attuale giurisprudenza costituzionale, ma anche un esplicito riconoscimento nella Costituzione. Per intenderci, una riforma costituzionale che inserisse espressamente il diritto alla verità non soltanto sarebbe un motivo di orgoglio per il nostro Paese, ma sarebbe anche la logica conseguenza dell'affermazione dei principi del giusto processo, del contraddittorio nella formazione della prova. Perché il metodo del contraddittorio è stato giustamente individuato nella sua valenza conoscitiva come un fattore che impone di vedere il giusto processo come il processo capace di assicurare la verità nella sua accezione concettuale più rigorosa come corrispondenza ai fatti. Se vogliamo, è una capacità della giustizia di farsi interprete dei bisogni più profondi della realtà sociale, a cominciare dai bisogni delle persone più deboli che più hanno la necessità di una autentica tutela da parte dello Stato nel suo complesso. Ecco, il principio del contraddittorio è innegabilmente collegato sul piano concettuale, direi filosofico, e alle acquisizioni del razionalismo critico, alla teoria delle ipotesi che devono essere confrontate e continuamente migliorate attraverso un complesso gioco di congetture e confutazioni in vista di una sempre maggiore approssimazione alla verità. È un metodo che si ricollega chiaramente al pensiero di Karl Popper, l'idea che il fatto che ci siano delle nubi che non ci consentono di vedere la cima di un monte, per usare sue parole, non significa che non pensiamo che ci sia la cima di quel monte dietro le nubi. Fuori di metafora, l'idea che proprio il confronto tra le diverse prospettive delle parti è il metodo migliore per assicurare un'approssimazione alla verità. Quindi, in buona sostanza, il principio del giusto processo è un principio che impone di adottare tutte le forme processuali più capaci di agevolare la ricerca della verità. In quest'ottica, un riconoscimento del principio fondamentale del diritto alla verità in Costituzione si collegherebbe in maniera estremamente coerente con il testo attuale dell'articolo 111, sottolineerebbe l'importanza del ruolo non soltanto della magistratura, ma anche dell'avvocatura, di tutte le istituzioni, del mondo dell'informazione, in vista di questo obiettivo, e avrebbe una precisa valenza precettiva, perché imporrebbe una verifica della conformità alla Costituzione di tutte quelle regole processuali che possono risolversi in un ostacolo alla ricerca della verità. Su questo io credo che ci sia una grossa riflessione su cui possiamo trovare un ampio dialogo costruttivo tra la realtà giudiziaria e ogni altra istituzione, come pure con le persone che più si sono fatte portatrici di questa esigenza insopprimibile. L'altro aspetto che mi sembra molto importante è l'inserimento nell'articolo 24 della Costituzione, di cui molto si discute in questo periodo, della tutela della vittima da parte dello Stato. Ecco, io credo che questo inserimento sia estremamente importante, perché anzitutto parlare della vittima nell'articolo 24 della Costituzione significa dare un grandissimo impulso alla realizzazione dell'idea di umanesimo penale, che nell'ambito del diritto penale non c'è soltanto, per usare adesso le parole di una grande magistrata, che per me è un punto di riferimento ideale, come Lia Sava. Principio della tutela della vittima è qualcosa che si ricollega ad una percezione del processo penale, non soltanto come confronto tra lo Stato e l'imputato, ma come qualcosa che riguarda delle persone in carne e ossa. Una persona che è accusata di un fatto grave, un'altra persona in carne e ossa che ha subito quelle conseguenze che sono derivate da quel fatto. E lo Stato che cerca di fare giustizia e di applicare un criterio di giudizio il più vicino possibile ai fatti. Ecco, l'idea quindi di inserire nella norma che riconosce il diritto di difesa un espresso riconoscimento dell'obbligo dello Stato di tutelare la vittima ha un significato profondo, significa dire, ecco, il diritto di difesa è qualche cosa che è un passaggio assolutamente fondamentale per la tutela di tutto quell'insieme di diritti che sono sottesi al processo penale e che dobbiamo sempre avere presenti. Mi piace di ricordare a questo proposito quanto diceva una persona che ho conosciuto bene, che era padre Pino Puglisi, che parlava sempre del diritto dei più poveri. Ecco, il diritto dei più poveri in molti casi in Sicilia è il diritto delle vittime di reato. Io poi penso che questa riforma costituzionale di cui si discute in questo periodo avrebbe un ulteriore effetto molto importante. Una caratteristica che è un motivo di orgoglio per il nostro Paese è che, rispetto ad alcuni dei fatti più drammatici della nostra storia, un impulso fondamentale alla riapertura delle indagini è stato dato dai familiari delle vittime. Per esempio, nel caso dei processi che si sono conclusi nel 2025, il 15 gennaio e il 1 luglio, sulla strage alla stazione di Bologna, è stato determinante l'impegno dei familiari delle vittime per raccogliere quegli elementi che hanno consentito di ricostruire compiutamente quanto è accaduto in una fase drammatica della nostra storia, quella che ha visto una convergenza tra terrorismo, criminalità organizzata, centri di potere occulto. Ecco, questo lavoro fatto con grandissimo coraggio da queste persone è davvero l'esempio migliore di cosa può significare la tutela della vittima, una vittima capace di diventare protagonista di una intera opera di riscatto sociale, una vittima capace di trasformare il dolore in coraggio e in speranza. Questo, a mio parere, è il quadro di valori costituzionali verso cui ci possiamo muovere nel prossimo futuro, ed è proprio il quadro che nasce da questo grande lavoro fatto da Roberto Conti e Antonio Ruggeri, in cui si percepisce in tanti momenti un'autentica immedesimazione del magistrato con, e dello studioso con le persone più bisognose. Io credo che davvero il libro di Antonio Ruggeri e Roberto Conti sia non soltanto un'opera di scienza, ma anche una grande affermazione di valori fondanti della nostra intera comunità. Qualcosa di cui potremo andare fieri nell'ambito della comunità internazionale. E sarebbe bello accompagnare ad una riforma costituzionale in questo senso anche una serie di previsioni di legge ordinaria. Ne cito soltanto una, che è qualcosa su cui ci siamo soffermati nell'udienza del 30 ottobre 2025 davanti alle sezioni unite a proposito della giustizia riparativa. In sostanza, l'attuale testo dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, dove fa riferimento alle iniziative in favore delle vittime nelle forme non solo risarcitorie ma anche della giustizia riparativa, al fine della possibile concessione di determinati benefici penitenziari, una norma che va applicata con estrema convinzione. Non è qualcosa di messo lì per caso, nasce da una proposta che era stata formulata dalla Fondazione Falcone e che nel suo tenore originario conteneva un espresso riferimento anche per la realizzazione del diritto alla verità. Questa era la finalità a cui venivano rivolte le iniziative di giustizia riparativa. Ecco, nella requisitoria che abbiamo fatto alle sezioni unite abbiamo proprio messo in luce le potenzialità di questa norma in vista della realizzazione del diritto alla verità. Io credo che siano potenzialità importantissime anche per la realtà di Palermo, capace di dare voce, di dare concreto sviluppo alla realizzazione del diritto alla verità anche in quei casi dove non è possibile riaprire un processo penale per le più varie ragioni: operatività del principio del ne bis in idem, decesso di tutte le persone che si sono rese responsabili di determinati fatti. Ecco, pigliare invece sul serio l'articolo 4 bis attraverso gli opportuni adattamenti della disciplina in materia di giustizia riparativa credo che possa essere un grande fattore di riscoperta di questo nuovo strumento che è stato giustamente definito nel contesto internazionale come la vera anima della giustizia. Sono parole di François Garapon. E credo che il neocostituito Ufficio Studi e Relazioni Internazionali della Corte d'Appello, in collaborazione con l'Università, su questo possa dare un contributo importante. Da un lato, per la adozione prassi, di uno schema operativo largamente condiviso, esattamente come è stato fatto a Milano, e dall'altro per quella costituzione di un laboratorio di analisi e delle esigenze emerse sin da ora nell'applicazione della riforma sulla giustizia riparativa, che possono offrire degli utilissimi spunti in vista di una riforma in cui anche la giustizia riparativa diventi uno strumento di realizzazione del diritto alla verità, esattamente come è stato nella sua origine, come sta nel suo DNA. Non dimentichiamo che la giustizia riparativa nasce da una commissione che si chiamava Commissione per la Verità e la Riconciliazione, e quindi qualche cosa che sta nel DNA di questo nuovo strumento, capace di restituire alla giustizia penale quell'umanesimo di cui abbiamo parlato nell'udienza del 30 ottobre scorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione. Quindi grazie a Roberto Conti e al professore Antonio Ruggeri per averci dato moltissime materie su cui poter lavorare per il prossimo futuro, e qualche cosa che potrebbe dare delle motivazioni forti a ciascuno di noi.
1: Grazie al Presidente Balsamo per questi spunti che tra l'altro lasciano trascorrere il discorso anche verso una dimensione umanitaria composita e composta sia dal lato attivo di chi perpetra il fatto antidoveroso e dal lato passivo di chi ne subisce le conseguenze. Questa prospettiva umanitaria recupera anche la funzione e la figura della vittima, non per questo recidendo in modo irreversibile il percorso cui la pena deve tendere, le pene devono tendere, vale a dire la funzione rieducativa. Ecco, è in questo delicatissimo equilibrio, in questo solco che non può assumere il sapore della contraddizione quanto piuttosto quello della conciliazione, che risiede anche uno dei fondamenti dello Stato di diritto. Nel commentare l'opera di cui parliamo, si è detto, e anche il Presidente Balsamo e prima il Procuratore Generale hanno lasciato trasparire un sentimento di particolare simbolico valore e di particolare elevatezza che attinge talvolta ai tratti della spiritualità, intesa in un senso non identificantesi ovviamente soltanto con la dimensione religiosa, ma quanto con quella promozione dell'animo umano verso un sistema complesso di valori, ideali, fedi, che appunto lascia che l'opera stessa abbandoni il duro terreno della realtà empirica e si libri verso alte vette. Tema quindi della spiritualità che evoca, può evocare anche quello in senso lato religioso. La nostra procuratrice generale, Lia Sava, la cui sensibilità verso i temi che riguardano l'esaltazione dell'umanità, la tutela delle persone più deboli e meno protette è nota, è stata, testimoniata da una pluralità di iniziative sia istituzionali sia private, e credo che le sue riflessioni, che tendono ad accostare il tema della verità ad un valore trascendente, quello divino, potranno aiutarci nel percorso di comprensione profonda del volume. Grazie.
2: Grazie. Gli autori ci hanno invitato ad illustrarvi le sollecitazioni che sono scaturite dalla lettura del testo. È un testo profondissimo che è strumento di crescita intellettuale per i privilegiati lettori. E vi dico che la poliedricità degli argomenti che loro hanno affrontato mi ha affamato. Io ho individuato un filo rosso che pagina dopo pagina ha stimolato quelle che sono delle corde del mio percorso personale. Io sono una persona in cammino, credo come ognuno di voi, alla ricerca del vero. Perché, vedete, pur affrontando vari argomenti da differenti angolazioni, la ricerca della verità ed il suo rapporto con il diritto hanno secondo me alcuni concetti cardine che in qualche misura conducono al rapporto fra giustizia umana, quindi perfettibile e in costante terzione verso un vero multiforme cangiante a seconda delle angolazioni dalle quali lo si guarda, e la giustizia divina che ci consegna quantomeno l'aspirazione ad una verità assoluta, finalmente compiuta, perché l'uomo imperfetto e limitato per sua natura non può raggiungere quella perfezione. È come se quella tensione verso la verità, che attraverso il processo e l'applicazione del diritto, sia interno che internazionale, tutti quanti noi ci sforziamo di raggiungere, potrà essere soddisfatta soltanto su un piano più alto, che ci conduce alla soglia di una giustizia altra, che per chi crede è la giustizia divina. E io ho avviato il percorso di lettura di questo libro, vedete, ho messo dei post-it che indicano proprio delle parti che, pur afferendo a diverse tematiche, hanno un filo rosso. Ed è di questo filo rosso che io vi voglio parlare. Perché vedete, fin dall'antichità il rapporto fra giustizia umana e quindi l'umana verità e la giustizia divina è stato sentito e vissuto. Lo vedremo nelle pagine del libro che si dipanano fra il Prometeo e l'Aiace, ma pensiamo anche ai romani della prima fase del loro percorso culturale, allorché Ius e Fas avevano legami così intrinseci che era il sacerdote che custodiva legge umana e legge divina ad un tempo, ma entrambe imperscrutabili e lontane dall'uomo. Quindi l'interazione fra verità e diritto, e nel libro secondo me è abbastanza evidente nei passaggi che vi dirò, non può prescindere da una riflessione sul tema del rapporto fra giustizia umana e giustizia divina. Ebbene, è il conflitto fra la legge scritta, il nomos, e la legge morale o religiosa, la physis. Quindi se il rapporto fra giustizia divina e giustizia umana oggi è caratterizzata da una separazione netta sul piano legale, vi è un'interazione complessa, spesso velata, su quello etico e culturale. E pensiamo, a titolo meramente semplificativo, a pagina 37 del libro, all'endia di verità processuale e verità storica, ove la verità storica, lo ha detto prima da par suo il presidente Balsamo, è anche pretesa dai parenti delle vittime. Leggo testualmente pagina 37. La ricerca di verità di chi ha subito l'aggressione al valore supremo della vita e dell'integrità fisica. Ebbene, questa aspirazione è anche un ristoro dell'anima, quasi ad anestetizzare l'immensità del dolore. Ed è dunque come trovarsi di fronte a due prospettive sempre nel libro, quella della giustizia umana e quella di una giustizia altra rispetto alla quale dobbiamo cercare di mediare. E nel libro ci sono, e ve le indicherò, alcune significative convergenze che portano poi a tutta una serie di passaggi che sia nell'intervento del Procuratore Generale della Cassazione che nell'intervento del Presidente Balsamo sono assolutamente evidenti, secondo me. Ebbene, nel libro l'interazione fra giustizia umana e la giustizia divina la rilevo come tensione costante verso la verità e trova il suo approdo nell'aspirazione alla riconciliazione. Andiamo a leggere pagina 41 del libro. La riconciliazione come valore contrapposto, quasi un controlimite all'esigenza di verità e di accertamento della verità delle vittime, evidenziando che le evidenze ad essa sottesa dovessero comunque soccombere in assenza di misure pienamente ripristinatorie nei confronti delle vittime. Già arriviamo a quella che sarà la conclusione poi del mio discorso, cioè l'approdo alla giustizia riparativa. Se dunque lo Stato ha l'obbligo positivo di garantire il diritto alla verità, trattati di una tensione che non è detto che si realizzi, e quindi solo una giustizia altra, una giustizia divina per chi ci crede, potrebbe realizzare l'aspirazione al vero. Ma anche nelle riflessioni del professor Ruggeri io intravedo il filo rosso di una tensione verso la verità assoluta e ad un tempo la consapevolezza della difficoltà a realizzare questa tensione. A questo proposito, le sue considerazioni in tema di verità e giustizia nell'opera di Sciascia mi riconducono a ciò. È dolorosa la necessità del giudicare ed è dolorosa la realizzazione della giustizia umana, ma rimane sempre il dubbio che questa giustizia non sia in effetti la realizzazione della verità assoluta, che solo una giustizia altra, divina, punto interrogativo, potrà realizzare. E mi sembra emblematica a questo proposito pagina 64 del libro, dove si legge la seguente espressione: il lascito morale di maggior pregio che da Sciascia è pervenuto a noi e che si può essere certi seguirà a trasmettersi anche dopo di noi, sta non già nell'idea del non possibile raggiungimento della meta, verità e giustizia insieme veicolate dal diritto, bensì nel fatto in sé eticamente significante del cammino verso di essa, nella tensione morale che lo anima e lo sorregge, non facendo mai venir meno la speranza di poter giungere fino in fondo. E io mi chiedo e vi chiedo, questa tensione è destinata a rimanere senza risposta oppure la soluzione è in quella prospettiva divina che richiama appunto, sottolineo, per chi crede, il concetto di giustizia divina? E qui mi ricollego a quello che si scrive a pagina 67, allorché dottore Conti, nell'omaggio a Leonardo Sciascia da parte della comunità dei giuristi, si menziona un passaggio di Nero su Nero nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù dice di essere venuto al mondo per rendere testimonianza alla verità. E Pilato gli domanda: ma che cos'è la verità? E la risposta l'abbiamo a pagina 110 del libro, dove voi stessi dite che allorché si parla della valigetta degli attrezzi che deve avere il giurista, non si parla di verità realizzata, ma di anelito verso la verità. C'è una tensione verso la verità e la giustizia che in realtà non si realizza mai. Ed allora, qual è la risposta se non una giustizia altra nella quale dobbiamo sperare o alla quale comunque dobbiamo tendere? Ma anche nel pensiero di Ruggeri, pagina 126, quando si riflette su Costituzione e verità, a me pare che si ricerchi una verità incontrovertibile, traendola dalla nostra carta fondamentale, ma anche questo tentativo, leggo testualmente, di ancorarsi a qualcosa che resti al di là delle fragilità umane, prendendo lo spunto dai valori costituzionali, non è sufficiente. E quindi, ancora una volta, una risposta possibile può essere la ricerca, lo sguardo verso una giustizia altra. Leggo pagina 130. Scrivete: verità frammiste a vistose intertezze interpretative sono pur sollevate dagli enunciati costituzionali. Quindi neppure la Costituzione è strumento per verità assolute. Ancora, pagina 165, arriviamo al giudicato. Dite testualmente: anche il giudicato soffre di un periodo di crisi in quanto la verità in esso fissata e per esso confezionata dal giudice viene progressivamente attaccata o comunque messa in discussione dal diritto vivente provenienti dalle corti internazionali. Questo significa, ancora una volta, che siamo di fronte ad una tensione tutta umana e fallibile verso una verità assoluta che neppure il giudicato ci consente di realizzare. Ancora, pagina 167, evidenziate ancora una volta che la verità conclamata dal giudicato dunque traballa in termini di certezza in un tempo quale quello presente, nel quale le certezze si infrangono in nome di più o meno condivisi principi superiori. Quindi ancora una volta nessuna certezza, nessuna verità incontrovertibile. Altro passaggio del filo rosso, pagina 206, scrivete: una base democratica, si diceva, nella quale la conoscenza dell'etica della responsabilità, la cooperazione ed insieme il coraggio possono offrire un chiaro segno del potere della verità. Abbiamo dunque la sensazione di un vuoto da colmare attraverso un discorso complesso, basato sull'etica, nel quale si impegnano i costruttori di verità, come secondo me inequivocabilmente sono gli autori del libro. E quindi dobbiamo sempre sforzarci di cercarla, di reinventarla, questa verità umana così friabile. Ma siamo sicuri che questa verità umana così friabile può soddisfare quelli che sono i bisogni più profondi dell'uomo? Ancora una volta, sovviene una giustizia altra per chi crede. Pagina 228. Per gestire la complessità si richiama la circolarità dei processi interpretativi. Quando non riusciamo a cogliere la verità, ci ancoriamo all'interpretazione. Ma mi chiedo, tutto ciò che è interpretazione non è forse suscettibile di fallibilità, di friabilità? Verso la fine del libro, e forse non è un caso, si avvia un percorso particolare, vedi pagina 255, il titolo «Verità religiose e verità costituzionali a confronto, il profondo significato per la teoria giuridica di taluni sostanziali convergenze». Arriviamo alle convergenze. Quali sono le convergenze? Si dice a pagina 259. Le convergenze sono la persona come metavalore ed i suoi corollari. E su questi metavalori riconducibili alla persona individuiamo le assonanze. Confrontate pagina 261 del libro. Voi dite, si faccia caso all'assonanza. La negazione della verità religiosa è frutto della non fede, ma la negazione dei principi fondanti l'ordine costituzionale è essa pure un atto di forza, foriero di discontinuità con il quale si mette da un canto la complessa verità e la sostituisce con un'altra. E il proseguo del filo rosso ci conduce a pagina 262. Il pensiero religioso e quello laico si incontrano e danno mutuo sostegno ed alimento dal riconoscimento della persona come metavalore espressivo di una verità assoluta da cui direttamente e linearmente discende la salvaguardia della dignità della persona stessa, che è un diritto indisponibile. E quindi non si può fare, lo dite a pagina 264, non si può far luogo a gerarchie fra le persone per l'aspetto della dignità. E quindi il modo migliore per esercitare, pagina 271, i propri diritti si ha nel momento in cui il momento stesso in cui gli stessi si fanno servizio, commutandosi in un dono fraternamente offerto. Ma è fondamentale, bellissimo, quello che si dice a pagina 263 del libro. Il Cristo non prometteva l'effettivo godimento dei bisogni in parola, né nella loro proiezione tipicamente terrena, né gli assicura la Costituzione che con le sole sue forze non è in grado di superare lo scarto ineliminabile fra il dover essere e l'essere. Ma l'una e l'altra, quindi la prospettiva della legge umana e la prospettiva della legge divina, volgono uno sguardo amorevole, specie nei riguardi degli ultimi, dei diseredati, dei non uguali, indicano insomma la via da percorrere, pur irta di insidie, ed è quella la via lungo la quale tutti, pubblici poteri e componenti la comunità governativa, sono chiamati a muoversi. Una trasformazione della società che in qualche modo rispecchi quella coincidenza fra diritto divino e diritto costituzionale con un poderoso sforzo collettivo, restando non di meno individuali le responsabilità, tanto per ciò che qualcuno fa e tanto per quello che ciascuno dice. Ed inoltre sovviene, e mi avvio alla conclusione, il capitolo del libro Prometeo, il potere, l'uomo e la giustizia fra l'umano e il divino. Nel libro il rapporto fra giustizia umana e giustizia divina rappresenta il cuore pulsante della riflessione filosofica e letteraria occidentale, trovando nel Prometeo incatenato di Eschilo il suo punto di avvio più sofisticato. Approfondire questo legame significa analizzare come l'umanità abbia tentato di conciliare la necessità di leggi terrene, quelle che dicevo imperfette, con l'aspirazione a quell'ordine cosmico immutabile. Bene, la tragedia di Eschilo, ed è ben chiaro nel libro, è il testo dell'antichità che meglio si interroga inoltre in ordine a questo conflitto. Ma è un'opera che non offre risposte tranquillizzanti, ma evidenzia, e anche questo è chiaro nel libro, uno iato etico fra ciò che è in mano agli dèi e ciò che è nella disponibilità degli uomini. A fronte c'è Prometeo, Prometeo che incarna una giustizia umana nella quale possiamo facilmente riconoscerci. A fronte di un Dio irragionevole, attaccato al suo potere, lui offre all'uomo il fuoco. Il fuoco, simbolo della ragione, ma attenzione, neppure Prometeo è un eroe senza macchia, perché la sua colpa è l'ibris, la sua tracotanza, il suo orgoglio intellettuale. Mi chiedo quanti, anche nel mondo giuridico, si sentono presi da questo orgoglio intellettuale che non gli fa vedere quelli che sono i loro limiti. A volte si innamorano di versioni o di visione dei fatti che la sola ragione comunque non può sostenere. Quindi neppure Prometeo è un eroe senza macchia, ma allora la sintesi verso la quale noi dobbiamo tendere, qual è? È l'unione fra la forza della legge divina, incarnata da Zeus, e i valori di uguaglianza e di dignità della persona di cui si fa promotore Prometeo nel momento in cui gli consegna il fuoco. E sul punto, nel libro, vi sono diverse sollecitazioni. E questo mi sembra uno degli insegnamenti universali, si dice a pagina 318 del libro, che può venire anche leggendo la tragedia di Aiace: non giudicare su ciò che non ti appartiene, ma appartiene allo scrigno dei valori di ogni uomo. Ed allora, provando a trarre le nostre conclusioni nella prospettiva contemporanea, la giustizia divina deve essere reinterpretata come etica universale o dei diritti umani inalienabili. Resta però il senso di insoddisfazione. Allora come lo superiamo questo senso di insoddisfazione? Costruendo una giustizia che spalanca le sue finestre, la cui base deve essere il consenso. Le leggi umane devono essere fondate sul consenso, che però, attenzione, non deve oltrepassare i limiti della dignità della persona umana. Ed allora, il dibattito sulla giustizia riparativa, è davvero importante il fatto che fino ad ora tutti noi siamo arrivati al punto della giustizia riparativa. Secondo me è proprio il dibattito sulla giustizia riparativa che cerca di mediare fra questi due mondi, provando a curare la ferita fra vittima e colpevole, invece di limitarsi alla sola punizione detentiva. È la ricerca di una via di mezzo, fra la ricerca di una rigorosa legge umana e un'aspirazione etica, una giustizia divina. Non si tratta, attenzione, di trasformare i tribunali in confessionali, nessuno lo vuole, ma di rendere il diritto più umano e meno meccanico. Ed ecco i principali spazi in cui queste due sfere oggi si incontrano e si contaminano, è proprio la giustizia riparativa, ed è lo spazio di incontro più concreto fra giustizia umana e un'aspirazione, ripeto per chi ci crede, la giustizia divina. Invero, a differenza della giustizia retributiva, l'occhio per occhio, il dente per dente, la pena in cambio di reato, la giustizia riparativa si concentra sulla guarigione del legame spezzato e l'approccio, prevedendo incontri fra vittima e carnefice mediati da esperti, fa fare un salto ulteriore. Ed il punto di incontro prende dalla giustizia divina il concetto di pentimento, ma lo porta nel sistema legale per favorire la riconciliazione. Ed allora il giudice, che ricorda tutto questo bagaglio, discerne ed avvia, guardando non soltanto al reato in quanto tale, ma a quelle circostanze umane e sociali che lo hanno generato. Ed ecco allora che la messa alla prova diviene lo strumento che meglio sostanzia, a mio parere, il punto d'incontro fra umano e divino.
1: Dopo queste parole è difficile sottrarsi a un sentimento di ammirazione e per certi versi anche di turbamento da un pensiero così nitidamente esposto, ma soprattutto da una visione così fortemente caratterizzata sul piano etico, sul piano dell'impegno individuale alla realizzazione di un sistema di valori che in ogni momento può essere tradito laddove questo suffragio di etica, di profonda fede in questi valori venisse meno. Esprimo un profondo sentimento di gratitudine a Lia Sava. Adesso trascorriamo ad un tema che è stato più volte evocato, sia pure rapsodicamente, un tema di schietta vocazione letteraria. Non c'è da stupirsi se a questo tema attenderà il procuratore della Repubblica Maurizio De Lucia, perché come dire, la sua vena letteraria, la sua vena di passione letteraria è molto profonda. Io stesso ne sono stato beneficiario in un'occasione, mi ha introdotto alla lettura di quello che è un autentico capolavoro della Napoli del 1799, Il resto di niente. Gliene sono debitore e probabilmente questo debito crescerà nel momento in cui si occuperà Maurizio De Lucia dell'accostamento alla figura letteraria e umana di Sciascia nel rapporto con la verità. Ricordo a questo proposito come nel maggio del 2022, su iniziativa di Roberto Conti e Luigi Cavallaro, alla presenza di Antonio Ruggeri, si presentò il volume Diritto, Verità e Giustizia. Prese parte in quell'occasione al dibattito anche l'allora primo presidente Piero Curzio e fu veramente come dire, un dibattito stimolante. Sicuramente il procuratore proseguirà lungo questa scia.
3: Grazie per le parole, grazie per l'invito, grazie per il libro, non solo perché me l'avete regalato, ma grazie perché è un libro complesso. E noi abbiamo bisogno di complessità, perché i ragionamenti semplici in una materia come questa, sintetizzati in un titolo Verità e diritto, non possono essere appunto ragionamenti semplici, e nei vari testi che avete raccolto questi ragionamenti sono stimolati appunto verso la complessità. E fra questi c'è quella parte del libro dedicata a Sciascia, l'omaggio dei giuristi, della comunità e dei giuristi a Sciascia. Ecco, che è direttamente e fortemente connesso al tema della verità e alla distinzione fra alcune forme di verità di cui parlerò da qui a un momento. Però prima una cosa, perché il professor Ruggeri nel presentare questa parte del volume ricorda Sciascia e ricorda Edoardo. E parlando di Edoardo e di Sciascia dice che devono essere compresi da un siciliano Sciascia e da un napoletano Edoardo, desumo io. Siccome io ho due cuori, un cuore napoletano e uno siciliano per quella che è la mia storia personale, sono particolarmente felice di questo, come dire, affiancamento fra queste due grandissime figure di intellettuali italiani e meridionali, che in comune hanno un tratto, quello di, come dire, aiutare la formazione civile degli italiani, sia il contributo di Edoardo con le sue opere che quello di Sciascia. Con Sciascia molto di più, secondo me dovrebbe essere una delle cose che obbligatoriamente si insegnano ai magistrati e non soltanto ai giovani magistrati, non si insegnano ma si costringono, le letture di Sciascia sono letture che dovrebbero essere davvero obbligatorie. La mia esperienza diretta è che io Sciascia ho imparato a conoscerlo prima di arrivare in Sicilia, quando seppi all'inizio del 1990 che sarei stato magistrato in Sicilia e quindi siccome era un periodo in cui lavoravo nel pubblico impiego, e per fare un'altra citazione importante per l'autore, l'orologio di Levi, che dal tempo di come si lavorava nelle pubbliche amministrazioni, diciamo così, con una certa elasticità, ho avuto il tempo di avvicinarmi ad alcuni autori che da sempre desideravo leggere. Sciascia è stato il primo di questi, e devo dire, io Sciascia me lo sono ritrovato in tutto il mio percorso professionale e di vita per quello che Sciascia insegna. Ma Sciascia insegna in maniera non dogmatica, Sciascia insegna in maniera problematica. Infatti, su molte delle cose di Sciascia, come scrittore e anche come uomo politico, perché poi le persone vanno valutate a tutto tondo, le valutazioni possono essere e devono essere diverse. Non esiste una verità assoluta, non esistono valutazioni assolute di una persona e della sua opera. Vale per tutti, vale anche per Leonardo Sciascia. I temi evidenziati nei saggi raccolti su Sciascia, due naturalmente, verità e giustizia, ma dietro questi due temi ce n'è un terzo, il potere. Il potere è un tema con cui fa costantemente riferimento e confronto Leonardo Sciascia, e il potere, anche se non è esplicitamente evocato nei titoli, c'è in tutti gli interventi, tanto di Ruggeri quanto soprattutto di Roberto Conti, che peraltro, come dire, spiega la passione per Sciascia anche con dei riferimenti di natura personale. Un agrigentino di origine agrigentina, di sangue agrigentino, ha verso Sciascia un rapporto, secondo me, più profondo di chiunque altro, perché lo interpreta anche in relazione alla terra in cui l'uno è vissuto, l'altro si è formato. Parto dalla fine nel valutare, perché la fine mi serve per sintetizzare un po' quello che è il pensiero di Sciascia, per come naturalmente la vedo io. Anche qui Gramsci ci insegna che è relativo il modo in cui ci si approccia alle opere d'arte, inclusa la letteratura. Parto dall'episodio del mostro di Marsala, che viene evocato nell'ultima parte del saggio. La vicenda del mostro di Marsala è nota, ci sono le bambine ritrovate nel pozzo a Marsala, credo di dire agli inizi degli anni 70, è una vicenda che è ricordata e che scosse tutta l'Italia di allora, quindi un'Italia senza social, senza comunicazione digitale, che si alimentava di carta stampata e di notizie che venivano appunto in qualche modo soltanto dalla stampa, meglio di oggi certamente, ma anche allora con una serie di limiti, e soprattutto è passato e passa comunemente, anche Sciascia lo cita, come il mostro di Marsala. Ora, il mostro di Marsala è un'accezione che comunque non può piacere, il mostro non piace oggi, non doveva piacere allora, non piacque neanche quando la stampa lo adottò, il processo Girolimoni, è da lì che nasce la figura del mostro, di questo essere estraneo alla comunità che commette reati che altrimenti non ci si spiega. Ma Sciascia usa questa vicenda per porre il tema di tre giudici e del comportamento di questi tre giudici in relazione all'inchiesta sul mostro di Marsala. Il primo è Cesare Terranova, che era il procuratore di Marsala, che conduce l'indagine, che individua il colpevole, che lo fa processare e condannare. Nel corso di questa indagine, lui era il procuratore, il rito era il vecchio rito, quindi sistema inquisitorio, riferimento al giudice istruttore, e il giudice istruttore nei suoi provvedimenti, pur avallando il comportamento del procuratore, avanza dei dubbi, cioè ipotizza gli scenari. E noi siamo abituati nella storia italiana, come dire, ad avere una vicenda storica, un portato processuale di questa vicenda e un portato altro di questa vicenda. Tutto quello che non è nel processo ma che rimane. Di questo si fa carico il giudice istruttore, che evidenzia una serie di dubbi sulla possibile presenza di mandanti. Quindi la storia poi si ripete in realtà nel tempo. E quindi impone in qualche misura la ricerca di mandanti. Terranova fa il suo processo, ottiene la sua condanna e ottiene quella che è una verità processuale. Le bambine sono state rapite da un colpevole che viene processato e condannato. Poi però c'è il dubbio, e questo dubbio diventa materia di lavoro di un altro giudice, che fa l'indagine sulla scorta anche di quello che aveva avanzato il giudice istruttore dell'epoca, che è Paolo Borsellino. E Paolo Borsellino fa un'altra indagine alla ricerca appunto dei mandanti, e non li trova i mandanti. Il che non vuol dire che i mandanti ci siano o non ci siano, certo processualmente non ci sono, e quindi il risultato, la verità processuale che viene affermata, e la verità di un processo con un solo colpevole. Poi c'è un campo di indagine altro rispetto a quello del giudice penale, ma questo campo di indagine non può più essere affidato al giudice penale. E quindi è il compito che in qualche misura nelle sue opere sviluppa Leonardo Sciascia con lo strumento della letteratura, ed è il compito che appartiene poi alla storia. E qui il richiamo è molto semplice allo scritto di Calamandrei del 1939 sul giudice e lo storico, dove sono ben evidenziati i diversi scopi, i diversi strumenti e le assonanze, perché sempre di indagine si tratta, anche se una è l'indagine che compie il magistrato, che è un obbligo di accertamento di verità limitato al processo, individuazione del colpevole, condanna alla pena giusta del colpevole o affermazione dell'innocenza, ma l'innocenza è quella che si deve fermare già a livello dell'indagine di Paolo Borsellino, senza arrivare al processo. Lo storico ha altri strumenti e non ha i limiti del magistrato e afferma una verità che anche questa non è mai certa, perché poi che la verità sia certa forse appartiene, come dire, al mondo del divino, ma dalla fisica

distinzione che Sciascia chiara fra verità processuale e verità, chiamiamola così, sostanziale. Gli altri spunti, importante perché lo dice Ruggeri a pagina 63, quando parla di Sciascia, di una fiducia nello Stato che al fondo non viene del tutto meno. Io non sono molto d'accordo su questo, nel senso che sì, è vero che un residuo di fiducia dello Stato di Sciascia c'è, ma ci serve, come dire, per salvarlo Sciascia in qualche modo rispetto a una considerazione che invece ci fa Giovanni Falcone, che Sciascia pure lo conosceva bene, in Cose di Cosa Nostra lo cita 5 volte, e che dice: io credo nello Stato, non però alla maniera di Leonardo Sciascia, che sentiva il bisogno di Stato, e quindi concordo in qualche misura con quello che diceva il professor Raimondi, ma nello Stato non aveva fiducia. Il mio scetticismo, piuttosto che una diffidenza sospettosa, è quel dubbio metodico che finisce col rinsaldare le condizioni. Io credo nello Stato e ritengo che sia proprio la mancanza di senso dello Stato, di Stato come valore interiorizzato, a generare quelle distorsioni presenti nell'animo siciliano. Falcone studia Sciascia, ne è un contemporaneo sostanzialmente quando scrive queste cose, e proprio nel rapporto col potere fa questa distinzione, e io mi viene facile, come dire, sposare la considerazione di Giovanni Falcone rispetto a un atteggiamento, come dire, in qualche modo tiepido, perché davanti alla dimensione grande dell'intellettuale, che è un grande intellettuale, il dibattito su alcune posizioni pubbliche e politiche che lui prese, pensiamo al dibattito in tema di terrorismo, il né con lo Stato né con le Brigate Rosse, che in qualche misura è riconducibile a lui, alla posizione che prese sul maxi processo, fortissimamente garantista, ma dimenticando, e proprio da un letterato questo doveva essere più facile comprendere la dimensione storica del maxi processo al di là della dimensione giuridica, invece ce lo troviamo non dalla parte giusta, così come non ce lo troviamo dalla parte giusta in una parte del famoso articolo sui professionisti dell'antimafia pubblicato dal Corriere della Sera, se non vado errato, nel 1987, ma qui non voglio commettere errori perché ho l'appunto, ma non lo trovo. È corretto, grazie Presidente. Perché dico questo? Perché non è tutto l'articolo che noi possiamo criticare, anche se lo facciamo col senno di poi. Quell'articolo si divide in 3 parti. Il pretesto dell'articolo è il libro di Dangan sulla mafia in Sicilia, sostanzialmente. E lì possiamo dire c'è una posizione di una certa neutralità di Sciascia. La seconda parte dell'articolo, secondo me, è il cuore dell'articolo, perché è la parte davvero condivisibile. Lui, senza fare il nome, indica un sindaco e dice che l'antimafia di questo sindaco è un'antimafia di denuncia, non di costruzione. Dal sindaco ci si aspetta che faccia delle cose, e poi io sono d'accordo col fatto che la denuncia politica è importante, ma non è esclusiva. Il sindaco prima di tutto deve fare il sindaco e poi altro. La critica era su questa posizione. E poi c'è la terza questione, qui la questione, come dire, ha una ricaduta anche sul dibattito di oggi, in termini di Assemblea Nazionale Magistrati, c'è chi torna a discutere sulle valutazioni delle carriere dei magistrati impostandole su criteri di anzianità e non su criteri di merito. Ora, certo, l'anzianità è più facile da individuare rispetto al criterio del merito, però la domanda... E qui Sciascia sbaglia quando dice che Borsellino viene individuato perché ha titolo, perché ha fatto i processi di mafia e supera un collega più anziano. La domanda, perché poi siccome si parla di potere, il potere intanto si giustifica in quanto è funzionale, allora la domanda è: noi vogliamo il più anziano o noi vogliamo il più bravo? Perché se vogliamo il più bravo dobbiamo assumerci la responsabilità della scelta del più bravo, ma dobbiamo pretendere il più bravo. E l'anzianità allora diventa davvero un pretesto. Peraltro la storia ci dice come fra questi due criteri quello dell'anzianità sia sempre stato quello sbagliato, perché dopo Borsellino a Marsala e la polemica che lo seguiva, e poi viene la nomina del capo dell'ufficio istruzione di Palermo, e lì 16 anni di anzianità stroncano quello che agli occhi del pianeta era il magistrato più idoneo a fare il capo dell'ufficio istruzione di Palermo. E questa non è una cosa neutra, perché poi la storia ci dice quello che succede, lo smembramento delle indagini, lo smembramento del pool,

0: dobbiamo aspettare le riforme del 91-92, la nascita della Direzione Nazionale Antimafia e anche lì l'opera di Giovanni Falcone per istituzionalizzare un meccanismo che era stato disgregato. Tutto questo motivato su una scelta basata sulla anzianità che francamente non dovremmo più riascoltare e dovremmo continuare a ricordarci che cos'è stata la storia di questo paese e come funzionava e come funziona oggi invece la giustizia. Però io non posso naturalmente concludere un intervento come questo criticando soltanto Leonardo Sciascia. Primo, perché chi sono io per criticare Leonardo Sciascia? Insomma, uno poi deve anche darsi una dimensione. E secondo, perché il contributo di Leonardo Sciascia, anche quando ha parlato di cose di mafia, è un contributo che non si può minimizzare, limitare soltanto a questi riferimenti che io ho fatto. E allora io dico, e cito soltanto due passaggi del lavoro di Sciascia. Uno, che è del 1961, perché è il giorno della civetta, quando fa dire al capitano Bellodi nel 1961... bisognerebbe di colpo piombare sulle banche, mettere mani esperte nella contabilità, revisionare i catasti. Quello di cui abbiamo parlato nel convegno di questa mattina sostanzialmente. E la mafia è violenza, ma la mafia è soprattutto presenza in determinati mondi. E Sciascia ce lo scrive nel 1961. E questa idea delle indagini sui patrimoni noi la ritroviamo anche nel diario di Colette Rosselli, ma non troppo, Longanesi 1986, che ricorda l'incontro del 15 giugno del 1982 al Quirinale, in cui al presidente Pertini Sciascia ebbe a ricordare la piaga della mafia in Sicilia, una piaga che non potrà essere debellata se non con un rigoroso controllo bancario. Ricordo, dice l'autrice, che terminò Sciascia con una richiesta al presidente Pertini di persuadere il governo Spadolini sul punto ad intervenire in questo settore. Quindi c'è anche una grande modernità, una grande consapevolezza non solo del fenomeno mafioso, ma degli strumenti di contrasto al fenomeno mafioso. Insomma, io sono grato agli autori per questo pezzo del volume che ci riporta di nuovo a ragionare su un grande intellettuale italiano, un grande intellettuale siciliano, sulle problematiche che la figura di Sciascia comporta, ma ripeto, prima di parlare di Sciascia bisogna leggerlo, studiarlo, approfondirlo, capire il tormento del dubbio che è al centro del tema, perché appunto la verità, ho sentito dire e sono molto d'accordo, è un progetto, una tendenza alla quale si deve arrivare, ma non è un'affermazione, perché sulle affermazioni così categoriche bisogna in qualche misura dubitare. E poi non posso che ricordare il passaggio che, come dire, vale più di tutti. No, non vale più di tutti, però è uno dei passaggi più preziosi, secondo me, del lavoro di Sciascia, che è in uno degli ultimi libri, forse l'ultimo, a pagina 44 di Una storia semplice, c'è secondo me un dialogo che il procuratore generale della Cassazione dovrebbe imporre a tutti i magistrati di imparare a memoria, perché il dialogo del vecchio professore Franzo con il procuratore della Repubblica. Ma si ricorda di me? Certo che mi ricordo. Posso permettermi di farle una domanda, poi gliene farò altre di altra natura. Nel componimento d'italiano lei mi assegnava sempre un 3 perché copiavo, ma una volta mi ha dato un 5. Perché? Perché aveva copiato da un autore più intelligente. Il magistrato scoppiò a ridere. L'italiano, ero piuttosto debole in italiano, ma come vede non è poi un gran guaio. Sono qui, procuratore della Repubblica. L'italiano non è l'italiano, è il ragionare, disse il professore. Con meno italiano lei sarebbe forse ancora più in alto. La battuta era feroce, il magistrato impallidì e passò un duro interrogatorio. Grazie.
1: Molto, molto arguto lo scandaglio che il procuratore ha gettato nelle acque dell'opera sciasciana. E anche questa dicotomia di pensiero che è stata lucidamente illustrata. Certamente negli anni che precedettero poi quelle polemiche cui si è fatto cenno, almeno nei 3 decenni precedenti, Leonardo Sciascia ebbe il coraggio di descrivere, attaccare, vivisezionare la mafia, il comportamento mafioso, lasciando emergere quello che le istituzioni del tempo volevano sotterrare sotto un tappeto di reticenza e omertà. Se pensiamo alle opere della sua Regalpetra, così chiamava Recalmuto, in cui vi era la connivenza tra il parroco, il sindaco, il candidato sindaco. Bene, quello era un ritratto di una Sicilia che esisteva e che era sotto gli occhi di tutti, tranne che di quelli che avrebbero dovuto vigilare e che lasciarono prosperare questo fenomeno. Quindi, quei sentimenti di delusione probabilmente eccentrici rispetto ai primordi del pensiero non possono lasciarlo trascurare. Se oggi noi parliamo con profondità di competenze di mafia, anche dal punto di vista sociologico, che poi si è tradotto per fortuna in un'azione giudiziaria di rara efficacia, dobbiamo anche a quella capacità di introspezione del fenomeno mafioso nei suoi rivoli apparentemente meno significativi, perché rivoli di costume e non rivoli di condotte che Sciascia ha sapientemente illustrato. Grazie per questo contributo di pensiero. Adesso ci immergiamo nelle acque filosofiche in senso puro. Abbiamo la fortuna di avere un filosofo e un filosofo del diritto, ai quali, in particolare il filosofo del diritto è anche un collega di lunga comune militanza, non ho voluto, come dire, imprimere un marchio tematico, anche perché il collega si è, parlo di Franco Viola, come dire, molto, molto fieramente sottratto al tentativo di essere imprigionato in una gabbia tematica. E quindi sostanzialmente pendiamo dalle sue labbra.
2: Si sente? Sì. Bene, io ricordo che un paio di mesi fa, mi pare, sono stato a presentare un libro del professore Ruggeri, un libro riguardante il costituzionalismo, e ora mi sono preoccupato, dico, ma se in base alla fecondità intellettuale del professore Ruggeri temo di perdere quella libertà che da pensionato ho guadagnato faticosamente. Anche in quell'occasione il libro era scritto a quattro mani, come in questa, e anche in quell'occasione c'era un tema di tutto rispetto, che era il tema del costituzionalismo attuale. Questo tema è ancora più elevato, cioè quello della verità, di cui appunto abbiamo sentito molte considerazioni. E anche questa volta il libro è scritto a quattro mani tra due autori che si completano a vicenda. Da una parte il giurista, giudice, che copre la parte del diritto, diciamo, privato, per così dire, mentre il professor Ruggeri quella del diritto costituzionale, del diritto pubblico. E quindi c'è tra l'altro il segno nel libro di un preesistente dialogo fra di loro che li porta ad una, diciamo, complementarietà importante. E quando ci si trova di fronte a temi così importanti, bisogna innanzitutto, credo, rinunciare a pretendere una compiutezza, perché siamo di fronte a temi che non si possono esaurire. Si deve sperare di offrire al lettore delle dei tentativi di sistemazione della materia da una parte e dall'altra offrire anche delle suggestioni, degli stimoli. Io credo che questo libro faccia l'uno e l'altro, cioè dia un materiale anche messo in ordine in un certo modo e dall'altra anche degli stimoli di riflessione. E Conti è attento alla comunicazione tra i sistemi giuridici, all'aspetto del diritto internazionale e soprattutto è attento al dialogo delle corti, che oggi, delle corti costituzionali di tutto il mondo, che oggi è diventato un elemento prezioso per lo sviluppo del diritto, perché il diritto è un'istituzione della ragione e non della volontà, o peggio del potere. E mentre il professore Ruggeri, mio amico da lunga data, è un maestro di diritto costituzionale, e Costituzione che è un serbatoio di valori fondamentali che si impongono, diciamo, con la forza della verità. Ora, l'insegnamento che si trae da questo libro è che il rapporto tra diritto e verità può essere declinato in molti, molti, moltissimi modi, alcuni dei quali sono tanto distanti fra di loro da mettere in pericolo anche lo stesso uso analogico del termine verità. Certamente, direi, alla base di tutto c'è un profilo, direi, filosofico fondamentale, direi esistenziale, fondazionale, cioè il rapporto tra diritto e verità. Perché il diritto, proprio per prendere le distanze dal potere, deve rifiutare la menzogna. La menzogna è propria del potere. E la formula, l'antica formula obesiana, auctoritas non veritas facit legem, spinge il diritto ovviamente nelle braccia dell'auctoritas, che però è intesa come potere, come potenza, non già come un potere giusto. E questa posizione obesiana ancora oggi tristemente è reale, è presente. Soprattutto sia in teoria, io qua penso al cosiddetto nichilismo giuridico, per esempio a Natalino Irti, no? Che ha affermato questa tesi del nichilismo giuridico, che in sostanza è una formula che non è adatta affatto allo Stato costituzionale di diritto, perché secondo lo Stato costituzionale di diritto il diritto ha la funzione di limitare il potere, di controllarlo, di giudicarlo, mentre al contrario il diritto, nella posizione del nichilismo giuridico, finisce per giustificare l'utile del più forte, secondo la vecchia impostazione che noi tristemente conosciamo. E qua mi ricordo della famosa frase di Pascal, che dice: non avendo potuto fare che il giusto sia forte, hanno fatto in modo che il forte sia giusto. E questo è un pensiero, uno dei pensieri di Pascal, che ancora oggi è importante ricordare. Però se si perde questa differenza tra il diritto e la forza, allora si legittima tutto e si confonde ciò che accade da ciò che deve accadere. E questa distinzione dovrebbe restare, perché se cancelliamo questa distinzione, non solo cancelliamo la verità, ma cancelliamo l'essere stesso dell'uomo. Ruggeri tocca questo aspetto quando si interroga sul valore di verità dei principi costituzionali. giustamente gli nota che la Costituzione non significa da noi si fa così. No, i diritti costituzionali sono affermati per tutti gli esseri umani, non soltanto per i cittadini italiani. Questo è bene dirlo, perché i valori costituzionali pretendono di essere universali, di essere validi per tutti. E Ruggeri parla appunto come fondamento, questo mi ricordo anche nell'altro libro che ho presentato prima, parla di consuetudini culturali come fondamento dei valori costituzionali, consuetudini cioè che sono tanto profondamente radicate da non solo essere propri di una nazione, ma anche di avere una capacità comunicativa. Direi alla somiglianza di quello che Aristotele chiamava endoxa, cioè convinzioni diffuse e consolidate. Però la verità, oltre questo profilo, direi fondazionale, generale, importantissimo, la verità interessa il diritto anche sotto altri profili che riguardano di più il giurista e il giudice. Non più soltanto il rapporto generale tra verità e diritto, ma la verità nel diritto, dentro il diritto. Non solo il rapporto del diritto con la verità che all'esterno, ma la verità che sta dentro il diritto. E noi sappiamo che può trattarsi cioè di un diritto soggettivo, il diritto alla verità, di cui si è parlato già oggi molto, e il diritto di conoscere la verità, il diritto di sapere, e il diritto di cercare la verità. E come vedete, ecco, il diritto alla verità può essere formulato in tanti modi, che non sono uguali, non sono sovrapponibili. Diritto alla verità è un'espressione generica, ma noi abbiamo il diritto di sapere la verità, abbiamo il diritto di cercare la verità, che è già diverso. Oppure può trattarsi non di un diritto soggettivo, ma di un obbligo dello Stato, per esempio, che è quello di dire la verità, il dovere di dire la verità, ovvero anche di aiutare altri a cercare la verità, nel caso dello Stato, di non impedire che si trovi la verità, oppure aiutare che venga appunto raggiunta questa verità, a non ostacolare la ricerca della verità. Può anche trattarsi di una pretesa alla verità che invece deve essere respinta, che non deve essere accolta. Per esempio il diritto all'anonimato, oppure la riservatezza, il rispetto della riservatezza, per esempio, oppure il rispetto delle vite degli altri, ecco, non essere troppo invadenti, questo diciamo, nel campo dei diritti giornalistici può essere una cosa, diciamo, molto importante, cioè il diritto all'oblio anche, no? Quindi la verità penetra nel diritto da tante parti e in tanti modi diversi e si esprime sia come diritto e sia come dovere, sia come diritto individuale e sia anche come diritto collettivo, perché c'è un diritto alla verità da parte del popolo, da parte dei cittadini in quanto tali, oltre che dei singoli, eccetera. E quindi un diritto dei cittadini è un obbligo da parte dello Stato. dei pubblici poteri in particolare, che tendono a nascondere la verità, in extremis anche possono ricorrere al segreto di Stato, diciamo, noi lo sappiamo bene come il segreto di Stato può servire per, diciamo, evitare il rispetto del diritto alla verità. E la democrazia richiede la trasparenza, ma essa stessa, la democrazia, non è un metodo per la ricerca della verità, perché la maggioranza, non per il fatto di essere maggioranza, ha ragione. Quindi la democrazia non è un metodo per ricerca della verità. Anche la democrazia potrebbe dar luogo alla menzogna. La democrazia potrebbe essere un metodo per la menzogna piuttosto che per la verità. Penso per esempio alla depenalizzazione del falso in bilancio che è stata fatta da Berlusconi, poi cancellata dal governo Renzi, ma allora la depenalizzazione del falso in bilancio vuol dire, diciamo, giuridicizzare la menzogna in un certo senso, rendere possibile, permessa la menzogna. In questa varietà, direi, eterogenea di prospettive, c'è senza dubbio in questo libro, e questo è il grande pregio del libro, una divisione delle competenze. Mentre Ruggeri si occupa soprattutto del diritto alla verità come diritto fondamentale, Conti ne sviluppa l'aspetto soggettivo, e questo gli consente di mettere a frutto la grande competenza giurisprudenziale che il libro mostra, che in questo caso è particolarmente preziosa, perché sono i casi concreti che mettono in luce i differenti profili del diritto alla verità. Mi ha particolarmente colpito nel primo contributo, che diciamo quello di Conti, che riguarda un po', diciamo, una sorta di introduzione generale al tema, mi ha colpito un abbozzo di una storia dello sviluppo del diritto alla verità. Se ne è già parlato, diciamo, poc'anzi, cioè il fatto che ci sia stato un conflitto tra i provvedimenti di amnistia di alcuni stati sudamericani e le esigenze della Corte Interamericana dei Diritti. E da questo punto di vista, questo non era in questione il diritto alla verità in quanto tale, però questo ha aperto la strada, senza dubbio, alla problematica e ai primi passi. Ma qui ancora la verità è legata alla responsabilità, invece poi si è fatto un passo avanti. In questo panorama così eterogeneo è utile, io credo, fare ricorso ad una distinzione che è stata molto sottolineata dal grande costituzionalista tedesco Eberle e che è molto cara, credo, al professore Ruggeri, perché la ritrovo in molti suoi testi, cioè quella distinzione tra bene come fine e bene come mezzo. Cioè, voglio dire che la verità può rappresentare il fine del diritto oppure un mezzo per raggiungere un altro fine. Ecco, per esempio, la novità, direi, di questo discorso sul diritto alla verità sta nel fatto che si sottolinei molto l'importanza della verità come fine in sé e non solo come mezzo per altri, per esempio come mezzo per raggiungere la giustizia. Di solito, ecco, perché nel processo noi cerchiamo la verità sul colpevole? Per raggiungere la giustizia, dando una punizione al colpevole. In questo caso la verità viene cercata come mezzo, non come fine. Ma Il pregio del libro sta nel fatto che si vuole sottolineare l'emergere della verità, del diritto alla verità, con la verità come fine, non semplicemente come mezzo. E direi che il contributo di Conti è quello che nota che nell'ambito internazionale il diritto alla verità si fa strada quando si riconosce alle vittime un diritto a compiere indagini effettive senza finalizzare queste indagini alla punizione del colpevole. Spesso le vittime, parenti delle vittime, vogliono sapere la verità perché vogliono giustizia. Vogliono giustizia, se non addirittura vendetta, diciamo, in alcuni casi. Una, diciamo, collocazione intermedia tra la verità come fine e la verità come mezzo si trova nella ricerca della verità delle famose commissioni verità e giustizia, giustizia e conciliazione, che sono proprie della giustizia transizionale o della giustizia riparativa. Qui la verità non è finalizzata alla punizione, ma alla riconciliazione, che si attua proprio nel riconoscimento della verità stessa. Ora, è una cosa importante da sottolineare che il riconoscimento della verità stessa non è un finalizzare la verità al riconoscimento. In questo caso noi ci troviamo di fronte a un caso di verità intesa come fine, perché il riconoscimento della verità non è niente di diverso della verità che giustamente è detta come svelamento, come veniva ricordato dal procuratore. Il riconoscimento, a differenza della responsabilità e della punizione, non è qualcosa di diverso dalla verità che sta proprio qui nello svelamento. Nella mediazione, nella giustizia riparativa, non si è interessati a stabilire chi ha ragione e chi ha torto, come diciamo tradizionalmente si fa nella tradizione occidentale del diritto, ma non in quello orientale, ma a recuperare una relazionalità distrutta, spezzata, riconoscendo le proprie colpe, riconoscendo la verità, si attua, si ricostituisce la relazione. Quando si riflette sulla verità come bene finale o come bene in sé, c'è da chiedersi di quale verità però si tratti. Certo, noi sappiamo che la verità processuale può non coincidere con la verità storica, anche se, come il libro nota, è preferibile che almeno non si scosti molto la verità processuale dalla verità storica. Ma l'obbligo dello Stato non è soltanto quello di assicurare la verità processuale, in quanto diritto alla verità, ma anche quello di assicurare quanto è possibile la libertà nella ricerca della verità storica, anche al di là di quella processuale. Ecco, quindi l'obbligo dello Stato non deve essere limitato a assicurare un processo giusto, ma anche a dare aiuto a legittima ricerca, nell'ambito del diritto ovviamente, di quelle che sono le verità storiche da parte dei soggetti interessati. Si tratta questo di un obbligo positivo, come già si è detto, un obbligo che però è di mezzo e non di risultato. Ma l'obbligo non è solo dello Stato in generale, ma anche dei soggetti che svolgono una funzione pubblica. Ora, il diritto alla verità è giustificato dalla dignità della persona, cioè dalla base fondamentale della nostra Costituzione. La persona ha diritto di ricostruire la propria storia, ha diritto alla propria autenticità, ha diritto alla propria identità, cioè a ricostruire la propria memoria in cui ritrova se stessa. E Rodotà, per esempio, ha parlato di diritto al lutto, a elaborare il lutto. Si tratta quindi di un diritto personale, di un diritto che riguarda il riconoscimento di se stessi e non solo del diritto di vivere in una società in cui non c'è menzogna. Basta però soltanto essere impediti a conoscere la verità da vivere in sostanza nella menzogna. Proprio questo radicamento del diritto alla verità nella persona umana lo fa considerare da Ruggeri come un diritto fondamentale. Anzi, Ruggeri dice esplicitamente nel libro che si tratta di un prius logico e assiologico rispetto a ogni altro diritto. Ma allora sorge spontaneo l'interrogativo: ma se questo diritto è così fondamentale, perché non è previsto esplicitamente dalla Costituzione? Certamente si può ricostruire l'esistenza di questo diritto attraverso il combinato disposto di alcuni articoli della Costituzione, e indubbiamente questa ricostruzione non sarebbe artificiosa. Però Ruggeri è contrario ad una costituzionalizzazione. Spero che non abbia cambiato idea su questo punto, perché altrimenti, siccome mi hanno detto che ha cambiato idea nel frattempo, non so su quale punto abbia cambiato idea. Spero che non sia questo il... Ah, va bene, allora, dicevo che senza dubbio si può dimostrare che il diritto si ritrova tra le pieghe degli articoli costituzionali, e si può anche sostenere che il diritto alla verità è implicito in ogni ordinamento giuridico liberal democratico. Ma Ruggeri, dicevo, è contrario, con l'argomento che tale modifica, cioè l'introduzione del diritto alla verità come un nuovo diritto esplicitamente previsto dalla Costituzione, l'argomento è che questo nuovo diritto potrebbe ingenerare la convinzione che di una aggiunta che prima non era presente. Cioè, come dire, la Costituzione potrebbe mentire, ma invece la nostra no, perché c'è questo articolo che dice che non deve mentire. Cioè, significherebbe quasi, diciamo, trasformare quello che è un principio di ragione in un principio di volontà di imposizione. Allo stesso modo, come se la Costituzione avesse un articolo, questa Costituzione è giusta, mettiamo un articolo tal dei tali. Ecco, questa sarebbe un'assurdità, ovviamente, allo stesso modo dire questa Costituzione è vera, dice delle cose vere. Ora, io sono d'accordo sull'opportunità di non razionalizzare questo diritto alla verità, ma non per timore di una delegittimazione di tutta la Costituzione, quanto piuttosto perché non è un diritto singolo. Ma, e direi come questo libro mostra, anche se non lo riconosce esplicitamente, si tratta di un coacervo di diritti. Quando si parla di diritto alla verità non si parla di un diritto singolo, si parla di un coacervo di diritti, e in questo senso il diritto alla verità somiglia alla dignità umana. La dignità umana non è un diritto, ma è, direi, il fondamento di una serie di diritti, anzi di tutti i diritti umani. Non esiste un diritto alla verità tout court, secondo me. Così come non esiste un diritto alla dignità. Perché la verità, come la dignità, appartiene al modo d'essere dell'uomo. esistono diritti alla verità con aggettivi. Diritto a sapere la verità, diritto a cercare la verità, diritto a, alla verità a conoscere la verità storica, diritto alla verità processuale. Il diritto, appunto, esistono tanti diritti che direi riguardano il tema della verità, ma il diritto alla verità tout court, a mio parere, non esiste come tale. Grazie.
1: Grazie al professor Viola per questa capacità espressiva della moltitudine dei contenuti della verità declinata sul piano della situazione soggettiva attiva, il diritto alla verità. E, appunto, la trama delle posizioni soggettive che derivano da quella generale del diritto alla verità è stata molto brillantemente illustrata. Certamente la nota deprimente del discorso è che uno degli attributi che il potere pubblico tende ad arrogare a sé è proprio quello di porre nel nulla, di frapporre una serie di ostacoli talvolta insormontabili al raggiungimento della verità. Questa è una delle ragioni per le quali, per esempio, i servizi segreti sono una causa di mistificazione della verità, perché come dire, sbilanciano il rapporto di pari accesso alla verità che dovrebbe, di cui ogni cittadino dovrebbe essere titolare. Abbiamo quindi una selezione della quota di persone appartenenti ad un unico ordinamento giuridico che hanno accesso alla verità, e una quota altrettanto numericamente rilevante, forse anche esuberante, cui questo accesso viene impedito. E questo è sicuramente una delle falle più gravi della democrazia, ed è questa una delle ragioni per le quali lo strumento processuale, uno strumento non inquinato da impropri ostacoli, può divenire un procedimento e una strada di livellamento delle posizioni soggettive individuali, e quindi di inveramento della eguaglianza sostanziale tra i cittadini. Abbiamo adesso l'intervento del professor Giuseppe Savagnone, un filosofo e uno storico della filosofia, la cui passione civile è nota a tutti. Ricordo con molto piacere, posso dire anche con una certa gratitudine, la sua appassionata adesione al vittorioso comitato per il no referendario, con ragioni sostenute da pura passione civile e mai da faziosità di pensiero. Anche per lui vale il principio dell'assoluta libertà ed autonomia nella scelta tematica, e quindi siamo ben felici di ascoltarlo.
3: Grazie. Ma ogni volta che io mi trovo a parlare da ultimo in un convegno, mi viene in mente quando da professore di liceo facevo l'ultima ora del sabato come supplente. Non era un'esperienza facilissima per chi mi ascoltava, e neanche per me, che trovavo un uditorio giustamente, normalmente provato da una serie di riflessioni impegnative come quelle che abbiamo ascoltato e che sicuramente hanno arricchito tutti. Però naturalmente anche a costo di una certa curva discendente dell'attenzione, questo è inevitabile, è nella natura umana. Il mio compito sarà di tenervi svegli in quest'ultimo intervento, che non è un compito privo di difficoltà, ma ci proverò, anche se poi naturalmente mi trovo davanti a un pubblico molto più capace di questo di quanto non fossero i miei alunni di allora. Il problema che io voglio affrontare è specificamente filosofico, ed è quello della verità. Qui soprattutto se ne è parlato sotto il profilo della giustizia. si è parlato naturalmente molto di verità, ma sempre sotto il profilo della giustizia come aspetto privilegiato. Io voglio sottolineare che il problema della verità oggi è un problema drammatico. La domanda di Pilato, che cos'è la verità, è piena di tristezza, è piena di disincanto. Pilato non attende risposta. Se fate caso al passo del Vangelo di Giovanni, Pilato pone questa domanda, poi volta le spalle a Gesù, ma anche alla domanda stessa, e va verso la folla, che invece invoca una soluzione violenta contro ogni verità, contro ogni giustizia anche, ma quindi innanzitutto contro ogni verità. Ora, questo voltare le spalle di Pilato si riscontra ampiamente nella nostra società. Io devo dirvi che da questo punto di vista ho trovato ottimistiche le riflessioni di quanti di voi, che sono, credo, la maggioranza, hanno in un certo senso dato per scontato che ci sia una verità che il processo cerca di realizzare, eccetera. Perché oggi è proprio su questo che molti non sono d'accordo, direi la stragrande maggioranza. La tendenza culturale dominante oggi è di eliminare la verità attraverso una formula che è quella che noi conosciamo tutti, perché è ripetuta continuamente: alla fine ognuno ha la sua verità, che coincide col dire non esiste la verità. Esiste la verità dei singoli, che è la stessa cosa della loro personale opinione, il che in sostanza conferma d'altronde una tendenza all'individualismo insulare che caratterizza la nostra società occidentale. Noi viviamo in una società dove vediamo tutti, le comunità si dissolvono, non ci sono più le comunità. Ci sono somme di singoli, individui, che alla ricerca della propria realizzazione, della propria sicurezza, del proprio equilibrio, si associano con altri nella formula, che poi è spesso usata nei rapporti affettivi a due: stiamo insieme finché stiamo bene insieme, cioè non formiamo nulla di unitario costitutivamente, ma semplicemente siamo una aggregazione di singoli, di singolarità, che cercano ognuna il proprio benessere appoggiandosi all'altro, ma senza mai realmente dare luogo a una comunità in se stessa prioritaria rispetto ai singoli che ne fanno parte. E la crisi della verità è legata anche a questo. Ogni individuo ritiene che la verità possa essere soltanto quella che lui dal suo angolo visuale percepisce, e che non ci sia altra verità che questa, cosa che viene spesso anche considerata la condizione per una convivenza civile che non cada nella violenza, nella sopraffazione reciproca. La mia idea è che questo sia esattamente l'opposto invece della realtà, perché che cosa accade in effetti dietro questa formula apparentemente così aperta, così liberale, ognuno ha la sua verità? Accade che in sostanza, in base proprio alla eliminazione di una verità ulteriore rispetto al punto di vista dei singoli, questo punto di vista diventa indiscutibile e irreformabile. Abbiamo un dogmatismo dell'individuo che dice: questa è la mia verità, e qualunque altra cosa si possa dire non mi riguarda, perché la mia verità è, in quanto mia opinione, verità, e quindi non può essere messa in discussione da nient'altro. Se si elimina la verità, le opinioni individuali sono assolute. Assolute pur nella consapevolezza della loro fragilità, del loro limite, ma non ammettono questo limite come un confine da cui partire verso altro, ma come una barriera protettiva che difende da qualunque intromissione. Qualunque cosa mi diciate, io ho la mia verità, che non può essere messa in discussione. Questo ha come effetto diretto, e ne constatiamo tutti le conseguenze, la impossibilità di un reale confronto, anzi, diciamo alla radice, la inutilità di un reale confronto, perché cosa dovrei mai imparare dal confronto con un altro se io ho la mia verità? Lui ha la sua, che non è la mia. Non esiste la possibilità di crescere attraverso un confronto nella conoscenza di una verità che dovrebbe essere teoricamente diversa dalla mia e dalla sua, ma che io nego che esista. E quindi la mia verità si trova a contatto con quella degli altri in un rapporto di conflittualità, per cui, visto che è inutile convincersi a vicenda, perché convincersi si potrebbe in nome di una verità altra dai punti di vista individuali che non esiste appunto nell'assunto di questo relativismo, e allora se non posso convincere, come dice Roberta De Monticelli, un'acuta pensatrice contemporanea, se non posso convincerti non mi resta che cercare di vincerti, ed è quello che cerchiamo di fare in tanti dibattiti in cui vediamo che più che esporre una tesi volta a mostrare all'altro qualche cosa che non ha visto, sulla base del mio ascolto di quello che l'altro mi potrebbe dire che io non ho visto, ma non c'è qualcosa che io non ho visto che devo imparare da lui, perché io ho la mia verità e lui ha la sua, in assenza di questa verità ulteriore non resta che alzare la voce e gridare il più forte possibile per coprire la voce dell'altro. È lo spettacolo a cui spesso assistiamo nei talk show. Non c'è un tentativo reale di cambiare posizione ascoltando l'altro, né tantomeno la fiducia che l'altro possa cambiare la sua posizione, ma d'altronde se ognuno ha la sua verità non c'è motivo che lui la cambi perché io ho la mia o che io la cambi perché lui ha la sua. Perché se è chiaro che ognuno ha la sua verità, non c'è l'errore. Se non c'è la verità, non posso sbagliare, non esiste più l'errore. Ognuno ha la sua linea, ognuno ha la sua tesi, deve soltanto cercare di farla prevalere con la forza, perché le ragioni non contano nulla. Da qui anche, lo vediamo, l'eclisse della ragione nei rapporti internazionali, lo vediamo comunemente. Il diritto nei rapporti internazionali, questo è sotto i nostri occhi, si è trasformato nella forza. Il diritto consiste nel dire io sono più forte e quindi mi prendo quello che voglio. Tu sei più debole e devi cedere. Anzi, più presto cedi, meno danno ti farò. Arrenditi e sarai risparmiato. Questo è una sostituzione dei principi del diritto internazionale con una nuova legge, con un nuovo diritto internazionale a cui stiamo assistendo. Non credo di dire cose che qualcuno mi possa accusare di inventarmi. Davanti a questo è chiaro che appunto chi fa questo dice perché io ho la mia verità, e quello che faccio a me sembra la cosa più giusta del mondo, ma non pretendo che lo sembri pure a te, perché tu hai la tua, ma siccome io sono più forte, tu devi cedere. Davanti a questo quadro è chiaro che dialogo, discussione, confronto diventano problematici, direi impossibili e inutili. Ne abbiamo avuto un esempio anche in politica interna, ne abbiamo ancora tanti esempi, ma nel caso della riforma per la giustizia è andata così. Cioè, a un certo punto chi aveva la sua verità l'ha imposta, non c'è riuscito perché alla fine nel referendum c'è stato uno scontro, ma io che ho partecipato a tanti dibattiti referendari ho visto che il mio interlocutore aveva la sua verità e non era stato disposto ad ascoltare la mia. Da parte mia, certo, il rischio è che lo stesso sia avvenuto da parte mia, ho cercato di evitarlo perché io invece penso, ecco, che la verità ci sia. Penso che la verità ci sia perché esiste la realtà. E la realtà ci accomuna inesorabilmente. E la verità, nella sua espressione più classica, diceva Tommaso d'Aquino, adeguatio intellectus et rei, la adeguazione del pensiero alla realtà. La realtà non corrispondenza, la corrispondenza suppone che siano due sponde, come diceva Cartesio, la corrispondenza è di Cartesio, ci sono due sponde, c'è un ponte che cerca di unirle, ma è molto difficile unire due sponde, quindi non ci si arriva mai. Cartesio infatti giustamente arrivava a dubbio forte su questo, doveva rimandare a Dio per unire le due sponde. No, la teoria classica, quella di Aristotele, quella che poi ripreso il Medioevo, era adeguatio, che è una compenetrazione originaria per cui non è che la verità sia il risultato del pensiero, ma il pensiero nasce dalla verità. Cioè la realtà che io incontro e che, a cui mi adeguo originariamente fa scaturire in me il pensiero, che è una cosa diversa. Non è un pensiero in cerca di verità, ma un pensiero che è grato fin dall'inizio alla realtà, alla verità, perché senza di essa non avrebbe nulla da pensare. Questo però oggi è completamente oscurato e perduto, e noi ci troviamo di fronte a una società in cui obiettivamente parlare di verità e parlare quindi anche di dialogo reale, di confronto, è diventato impossibile, e dove effettivamente tutto quello che si vede è che ci sono varie posizioni, varie tesi contraddittorie l'una con l'altra. Ogni dissenso, ogni differenza viene vista come un'inevitabile contraddizione che fa pensare alla fine alla tesi della signora Ponza, del così se vi pare di Pirandello, io sono colei che mi si crede. Io sono colei che mi si crede, perché alla fine abbiamo posizioni talmente incomunicabili, talmente. Ora, il grande merito, a mio avviso, del testo di Conti e Ruggeri, sotto il profilo specifico di cui mi sto occupando, perché è quello appunto della verità, è di fare emergere che c'è invece una possibile alternativa a quella che spesso viene posta tra questo relativismo di cui vi dicevo, ognuno ha la sua verità, e il dogmatismo autoritario di chi impone la verità, che poi in sostanza è la stessa cosa, perché è il più forte che dice la verità è questa perché io sono più forte. Questa alternativa è la relatività. Cioè, il relativismo dice ognuno ha la sua verità, la verità non esiste, ognuno è prigioniero del suo angolo visuale, non esiste una realtà di cui questa visuale, su cui questa visuale insista. La relatività evita il dogmatismo sottolineando non che la verità non esiste, perché ripeto, se non esiste poi il mio punto di vista diventa assoluto e insuperabile, il senso della relatività implica che la mia prospettiva ha un suo valore di verità relativamente però all'angolo visuale da cui io sto guardando la realtà. Quello che io vedo è la realtà. E quello che io dico è vero, non è assolutamente un punto di vista soggettivo, incomunicabile con la realtà e con gli altri. E gli altri sono accomunati da me, con me, dal vedere tutti questa stessa realtà. La vediamo tutti la stessa realtà, è la realtà che ci accomuna. Dice Hannah Arendt, se non ci fosse una realtà che ci tiene uniti, come saremmo uniti? Da che cosa saremmo uniti quando facciamo un qualunque discorso? Qualunque discorso in realtà suppone che ci sia una verità, una realtà che ci unisce. Però è vero, come oggi sottolinea molto l'ermeneutica, che non possiamo pretendere di guardarla con uno sguardo da Dio, con uno sguardo cioè neutro, superiore a tutto. La guardiamo ognuno dal suo punto di vista, ognuno nella collocazione in cui si trova. Se io guardo la partita di calcio dalla tribuna, dai popolari o dal bordocampo, è chiaro che guardo la stessa partita di chi la vede da altri lati dello stadio, ma la guardo in un certo modo, ed è chiaro che la verità che io ho della partita non è la totale verità della partita, perché per avere la totale verità della partita dovrei vederla senza essere situato in un punto o nell'altro, dovrei vederla come è in sé, ma questo è impossibile. Io la vedo sempre, da essere umano finito, la vedo sempre o da bordocampo o dai popolari o dalla tribuna, da un angolo visuale. Il risultato è che quello che io vivo come conoscenza soggettiva non è una una chiusura nel mio intimo autorreferenziale che mi isola dalla realtà. Al contrario, mi collega alla realtà, io vedo la vera realtà, però la vedo relativamente alla mia collocazione e quindi non posso e non devo escludere che altri, collocati diversamente da me, la vedano in modo diverso, il che non vuol dire che la partita non esiste, che la verità della partita non c'è, il che non vuol dire che quello che ci diciamo a vicenda sia inutile perché ognuno ha il suo punto.

confrontarmi con gli altri, per avere una visuale più completa ed eventualmente anche la correzione di miei errori nel vedere quell'oggetto reale. Allora, io nel libro di Conti e Ruggeri ho visto questo applicato al diritto. Il libro di Conti e Ruggeri fa vedere molto bene che il punto di vista del giudice, ma già del legislatore quando fa la legge, ma del giudice quando fa il giudicato, non è un punto di vista destinato a restare per forza, assoluto, perché? Perché è incorreggibile. Quella è la situazione. Non esiste, qualcuno ha sostenuto che non esistono sentenze sbagliate. E no, cioè, certo, se io entro in quest'ordine di idee che ognuno ha la sua verità, anche il giudice facendo il suo giudicato non può sbagliare. L'errore non esiste. Se ognuno ha la sua verità, l'errore non esiste. Il problema è che noi, appunto, invece, come giustamente sottolineano gli autori del libro, dobbiamo considerare il giudicato, ma già a monte la legge stessa, come un tentativo di approssimarsi a una realtà e alla verità di questa realtà che ci consente in qualche modo di vederla, perché solo da un punto di vista circoscritto, limitato, situato storicamente, temporalmente, spazialmente, caratterialmente, il giudice può vedere quella realtà. Però, ecco, esiste la possibilità di considerare quel punto di vista discutibile e fonte di arricchimento, punto di partenza di arricchimenti ulteriori che possono venire da altri giudici nel corso del processo, il giudicato è riformabile, ma possono venire anche da giornalisti, possono venire anche dalle associazioni che difendono la vittima, possono venire da esperienze diverse che nella società vengono fatte e che confluiscono nell'arricchire il possibile punto di vista del giudice nel fare il suo giudicato. Da qui, ecco, in qualche modo, una visione della verità come costruzione collettiva, comunitaria, dove le divergenze non sono contraddizioni, ma contrari. Tra contrari e contraddittori c'è una profonda differenza, perché i contraddittori si escludono a vicenda. Se una cosa è A, è chiaro, se io dico questa cosa è A, non posso dire questa cosa non è A, perché dire non è A dopo aver detto è A è una contraddizione. Ma se io dico questa cosa è A, questo non esclude che qualcuno possa dire sì, ma questa cosa è anche non A, che non è la stessa cosa di dire non è A, perché dire non è A nega, esclude l'affermazione è A, ma dire è anche non A significa dire oltre a essere A è anche altre cose che io vedo a differenza di come le vedi tu, così che alla fine abbiamo un quadro più completo. Questa cosa è sia A che non A, questi sono i contrari. A e non A sono contrari se io li prendo in se stessi, diventano contraddittori se io li formulo in termini dicendo questo è A, questo non è A. Se il non è prima della copula diventa contraddizione. Non è A significa contraddizione con è A. Dire invece è non A significa dire l'aspetto non A è affermato ma senza che venga escluso che sia anche vero quell'aspetto A che è stato detto prima. Il termine fondamentale, il discorso fondamentale che anima tutta la proposta di Conti e Ruggeri è di sottolineare la capacità delle voci contrarie anche, diverse e a volte anche contrarie, l'avvocato e il pubblico ministero. Il giudice e anche i giornalisti che dicono cose opposte. C'è tutto un concervo di voci che sono spesso contrarie, ma nel ritenere che questo faccia parte della polarità. Polarità significa contrarietà, non contraddittoria. I termini polari, i poli, si richiamano a vicenda, anzi viene citato un teologo di valore come Massimo.

0: Simonaro, che sottolinea che i poli sono tali che negarne uno significa negare anche l'altro, mentre i contraddittori, al contrario, si affermano escludendo l'altro. Mentre due contraddittori si escludono a vicenda, i poli opposti si richiamano a vicenda e hanno bisogno l'uno dell'altro per vivere insieme. Allora, un diritto che viva di questa convergenza, di diversità, ma anche di contrarietà a volte, di posizioni contrarie, giustamente dicono nel loro testo, qual è dunque la verità? È quella del giudice, o quella del giornalista, oppure quella del PM, oppure quella dell'avvocato? Sono tesi a volte contrarie, sono tesi contrarie, ma tali che possono dare luogo a un quadro molto più ricco, molto più completo, che se una sola si fosse affermata. Mentre la contraddizione significherebbe dire, qua dicono che ha e ha, ma dicono anche che ha, non è affatto ha. E allora la tesi precedente viene negata ed esclusa e alla fine ci resta il caos, resta la domanda di Pilato, ma che cos'è la verità? E invece la verità si può recuperare. In questa relatività, dicevo, della mia visione rispetto alla realtà, alla verità piena, di cui la mia è una versione relativa, relatività del mio punto di vista rispetto a quello di altri che vedono le cose diversamente da me, di cui devo tenere conto, per cui la mia tesi è relativa anche alla loro, ma in chiave tale che alla fine ci arricchiamo a vicenda. E io credo che il messaggio del libro sia un messaggio pieno di speranza, che il diritto possa essere un luogo in cui ci si arricchisce a vicenda, proprio nelle diversità di punti di vista, a volte nelle contrarietà, nelle opposizioni dei punti di vista, senza per questo diventare scetticismo. Grazie di avermi ascoltato.
1: Analisi lucida, ma analisi che induce all'ottimismo circa la composizione dei pluralismi ideali in una forma pacifica e ordinata di convivenza civile. Quindi sostanzialmente l'attuazione, la concretizzazione della norma giuridica che si ha nel processo è proprio il frutto della dialettica, che non implica semplicemente il trionfo di una posizione sull'altra, ma applicando questo alla sentenza, la composizione nella mente del giudice in forma coordinata ed omogenea di punti di vista, nessuno dei quali è a prioristicamente escluso. Questa credo sia un'aspirazione degna di essere realizzata, ma soprattutto è un'aspirazione che sconfigge le possibili tendenze nichilistiche che talvolta si annidano attorno al processo e alla sua utilità e alla sua funzione, che permane assolutamente intatta proprio in una prospettiva di umanizzazione delle vite dei consociati. Io dedicherei i minuti finali ad un saluto, un commento, ad un ripensamento, come dire, è aleggiato da parte degli autori, anche tenendo conto delle forti suggestioni che provengono dal dibattito fino ad adesso.
2: Si sente, sì. Intanto, dopo la sana avvertenza fatta un po' di tempo addietro dal professore Savagnone, che temeva, oltre un'ora e passa addietro, di poter ulteriormente stancare, affaticare l'uditorio, intervenire ora sarebbe veramente una sorta di tortura che non, nessuno di voi si merita. Però consentitemi soltanto, mi prendo 3 minuti. Consentitemi soltanto innanzitutto di dire grazie. grazie a tutti voi che avete dedicato l'intero pomeriggio del vostro tempo oggi a parlare del nostro libro, ma chissà quanto tempo prima per leggerlo. Grazie in particolare a tutti voi, ma consentitemi così, affectionis causa, in particolare gli amici carissimi che alcuni che siedono in questo tavolo, uno dei quali ho conosciuto quando aveva 19 anni, forse 20, ancora non compiuti, come lui stesso ha ricordato, ma altri amici sono di vecchia data come Franco Viola, Mario Serio. Grazie però soprattutto a Roberto Conti, perché qui è inutile che ci nascondiamo dietro il dito, voi avete letto il libro, la gran parte del libro è sua. Lui ha voluto con la sua consueta generosità, amicizia, affettuosità, sapendo che anche io avevo sfiorato questo tema della verità e del diritto, dal punto di vista del diritto costituzionale, mi ha detto, ma mettiti pure tu. Soprattutto su Sciascia ci eravamo confrontati con Roberto, quindi, ma anche su altri aspetti. E quindi io ho aderito volentieri. Oggi mi trovo un po' a disagio, soprattutto alla fine, innanzitutto dopo aver ascoltato le cose che ho sentito, anche perché in molte delle cose che io ho scritto in quel libro non mi riconosco più, e quindi ho una certa difficoltà a parlare. Però se mi devo scrivere un altro, no, perché, però vorrei fare soltanto una notazione flash in un minuto e mezzo, due minuti, anche alla luce di alcune cose che ho sentito qui. Allora, a parer mio, una verità assoluta, se così vogliamo chiamarla, io preferisco chiamarla macro verità, ora vi dico perché, se ci si mette da un certo punto di vista storico positivo, esiste. Facciamo un esempio concreto: che la Costituzione italiana nella sua interezza sia una Costituzione visceralmente anti-autoritaria nel suo insieme, perché è nata in opposizione dichiarata all'esperienza fascista, non ci sono dubbi. Questa è una macro verità perché avvolge l'intera Carta Costituzionale. La nostra è una Costituzione anti-autoritaria, che ha poi due specificazioni, due articolazioni, che sono anch'esse espressioni di macro verità. Proprio perché è anti-autoritaria, riconosce l'esistenza di diritti fondamentali e pretende la distribuzione della sovranità fra più centri istituzionali, perché nella consapevolezza che la concentrazione del potere non è l'anticamera, è involuzione autoritaria dell'ordinamento. Quando diciamo che è una macro verità che esistano dei diritti fondamentali, poi possiamo discutere su quali siano i diritti fondamentali, in particolare i cosiddetti nuovi diritti, di cui non c'è un riscontro esplicito nella Carta Costituzionale. Su questo possiamo discutere. Esistono tante micro verità, come io preferisco chiamarle, che si riferiscono ai singoli enunciati costituzionali o a grappoli di enunciati, che sono soggetti alla legge popperiana della falsificazione, a partire dai principi fondamentali. Chi si accosta all'articolo 2 della Carta Costituzionale e si interroga su che cosa significa la formula diritti inviolabili dell'uomo, o all'articolo 1 e si interroga su che cosa significa la parola democratica, ovviamente su questo è ben possibile che ci siano, come effettivamente ci sono, una varietà, una gamma, anzi molto estesa, di punti di vista. Ma queste micro verità, cioè relative ad oggetti circoscritti, che si espongono appunto a questa legge popperiana della falsificazione, allora non c'è rimedio, come accennava poco fa il professore Savagnone, a un ipersoggettivismo esasperato, radicale? Non c'è nessun rimedio? No, forse c'è qualcosa a cui possiamo, anche senza negare la soggettività dell'interpretazione, perché l'interpretazione è per natura soggettiva, ma c'è qualcosa a cui possiamo aggrapparci. Innanzitutto il cosiddetto diritto vivente. Se nelle aule in cui si amministra giustizia, cioè dove il diritto vive, dove il diritto vigente si converte in diritto vivente, se in quelle aule si formano orientamenti giurisprudenziali consolidati, radicali, in cui tutti o quasi tutti i magistrati si riconoscono, fermo restando che nessuno nega il diritto del singolo magistrato di poter poi tentare un revirement giurisprudenziale, e qualche volta riesce anche questo, ma il diritto vivente, proprio perché tale, si può considerare, sia pure in senso relativo, espressivo di una verità processuale. A sua volta il diritto vivente deve avere dei punti di riferimento, e qui entrano in campo quelle che a me piace chiamare le consuetudini culturali di riconoscimento. Facciamo l'esempio dei diritti fondamentali. Se noi ci chiediamo quali sono questi cosiddetti nuovi diritti fondamentali, io credo che sia che non si possa fare a meno di fare riferimento a quali, ai bisogni elementari della persona umana, che sono tali riconosciuti attraverso consuetudini culturali, non consuetudini giuridiche, in maniera diffusa, avvertiti dall'intera comunità. Quindi questo è un punto di riferimento, sarà un punto di riferimento sociologico di altro genere, questo non possiamo discutere. Poi il diritto vivente giurisprudenziale e le consuetudini culturali diffuse nel corpo sociale si possono condizionare a vicenda, alimentare a vicenda, concorrere reciprocamente, darsi mutuo alimento semantico e via discorrendo. Quindi, concludendo, dal punto di vista del diritto costituzionale, ci può essere un assoluto costituzionale, e l'assoluto costituzionale, che riguarda l'intera Costituzione, è il riconoscimento della persona come valore in sé per sé. Su questo non si discute. Il riconoscimento che esiste la dignità della persona umana, che non è disponibile, che non è in alcun modo scalfibile, è un assoluto costituzionale. Ovviamente poi possiamo discutere su che cosa significa dignità della persona umana, se in una data circostanza la dignità umana è calpestata o non è calpestata, ma che la dignità della persona, in quanto, come diceva giustamente Franco Viola, attinente alla humanitas della persona, alla persona in quanto uomo, all'uomo in quanto uomo, non si discute. Quindi abbiamo delle macro verità. Ma queste macro verità, cioè delle verità assolute, come dagli esempi che ho appena fatto, ma sono verità che si apprezzano all'interno di un ordinamento e di una società, di un gruppo sociale, di un ordinamento storicamente dato. Dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista delle liberal democrazie, per capirci, di un ordinamento a vocazione liberal democratico, che il regime putiniano sia un regime autoritario, non ci sono dubbi. Che la guerra in Ucraina non sia una guerra di difesa, ma una guerra di offesa a finalità di conquista, non ci possono essere dubbi. Quindi, ma è dal punto di vista di un ordinamento liberal democratico, è il punto di vista relativo ad un ordinamento liberal democratico. Ovviamente dal punto di vista di un ordinamento autoritario possono benissimo dare qualificazioni di segno diametralmente opposto, tali da giustificare poi persino l'aggressione bellica. Chiudo per non tediarvi ulteriormente. Dal punto di vista costituzionale c'è sia la verità assoluta che la verità relativa, e poi bisogna andare a vedere in concreto dove si ferma l'una e cominciano le altre. Ma detto questo, io rinnovo ancora una volta il mio grazie di cuore a tutti voi che per il tempo che ci avete dedicato, ma in primo luogo, come dicevo, soprattutto a Roberto, che con la sua consueta generosità e amicizia mi ha consentito di affiancare il suo nome, il mio nome, al suo libro. Grazie.
3: Immaginando che siamo e siete davvero tutti stanchissimi, io mi ero appuntato una frase che Piero Curzio pronunciò in occasione della presentazione di quel libro che ricordavamo, Diritto, Verità e Giustizia, in onore di Leonardo Sciascia. Lui disse, nell'esordio del suo intervento, un libro una volta pubblicato esce dalla disponibilità di chi lo ha scritto per entrare nello spazio più ricco, più plurale di chi legge, lo interpreta e lo discute. E cosa dire, che quelle parole oggi sono diventate vive ascoltandovi, e ascoltando le riflessioni che questo libro ha provocato, e che solo per questo forse è stato utile mettere insieme. Diceva il professor Ruggeri che nel libro quantitativamente è più pesante, come dire, il mio contributo rispetto al suo. È una falsa verità, perché in realtà tutti i miei contributi, e questo è uno delle cose belle di questo volume, sono passati da Antonio Ruggeri, lo sono passati fisicamente e lo sono passati forse idealmente per un percorso di crescita, di relazioni umane e devo dire anche culturali, a mio beneficio ovviamente, e forse meno per lui. E mentre vi ascoltavo ho detto all'orecchio: abbiamo fatto bene a non inserire nel titolo la parola giustizia e a lasciare invece verità e diritto, perché se una cosa posso svelare è che in questo mio percorso di vita professionale dopo 34 anni quello che noto è che andando avanti diminuiscono le certezze e aumentano le incertezze. Può sembrare strano, strambo, tra l'altro insomma vengo da un'esperienza di giudice di ultima istanza, no? Dalla Corte di Cassazione, che tendenzialmente dovrebbe essere quello che dal punto di vista normativo dice l'ultima parola, dunque dice la parola giusta, finale. Ecco, forse questo libro, e mi pare che gli interventi che avete avuto la bontà di svolgere lo hanno iniziato a disvelare, c'è la consapevolezza di un crescente dubbio circa il ruolo anche del giudice, che non è avvertito per questo meno fondamentale, meno centrale, meno cruciale. Anzi, io avverto la centralità dell'esercizio della funzione del giudice, ma mi è parso in questo cammino di vedere che non è l'unico elemento che può appagare la collettività, il senso di giustizia, che non è detto coincida con la giustizia dispensata dal giudice. Scusate, grazie.
1: Al termine di questa discussione è facile rispondere alla domanda: ci si è guadagnato o no a partecipare a questo dibattito? E credo che la risposta sia assolutamente evidente, c'è un arricchimento culturale.
4: Radio Radicale, vi proponiamo la registrazione avvenuta al Salone del Libro di Torino del video podcast di 24 ore, Podcast Marco. Sai chi era Pannella? Sentirete le voci di Simone Spezia, Daniele Bellisario e Sergio Rovasio.
5: Buonasera a tutti. Ci siamo.
6: Buonasera.
5: Buonasera. Ci siamo con Daniele Bellisario e Sergio Rovasio per, diciamo così, l'idea con la quale eravamo partiti era di presentare il podcast che abbiamo fatto e che si intitola Marco, appunto, dedicato a Marco Pannella, e poi in realtà vedrete che forse quello che ci stiamo dicendo oggi, quello che ci diremo oggi diventerà una puntata, una quinta puntata del podcast, perché c'è tutta una parte che non abbiamo affrontato nel podcast, chi l'ha già ascoltato lo sa, e c'è una parte delle persone che sono qua che sicuramente l'ha ascoltato, che riguarda gli aspetti internazionali della vita e dell'opera politica di Marco Pannella. Non so, Daniele, vuoi iniziare tu che sei...
6: Ma due parole sul perché. Ovviamente, come molti di voi sapranno, il 2 di maggio era il compleanno di Marco Pannella, il 19 di maggio sono 10 anni dalla morte di Marco Pannella. E quindi, parlando con Simone, ci era venuto in mente di creare un podcast del Sole 24 Ore che ne raccontasse gli aspetti più politici, e come se voi sapete gli aspetti anche privati per Marco erano molto politici, perché non c'era distinzione, ai nostri figli essenzialmente. Cioè, mi è capitato, mio figlio mi chiedesse chi era Marco Pannella, anche perché aveva conosciuto anche sua mamma, e quindi abbiamo detto chi può raccontare ai nostri figli chi era Marco Pannella. Io conosco da tanti anni Sergio Rovasio, che stimo molto, anche perché negli anni in cui è stato al fianco di Marco Pannella, come molti di voi sapete, non si è mai messo più di tanto in mostra, non ha mai raccontato, non ha mai, come dire, sfoggiato il suo ruolo, ecco, anzi, tendenzialmente è sempre stato un po' schivo. Anche se da giornalista so, e chi fa il mio mestiere sa, che lui era quello che di Pannella poteva sapere tutto. Se lo doveva raggiungere il Presidente della Repubblica o l'ultimo militante di Teramo o qualunque cronista di qualunque giornale, era Sergio quello che in qualche modo sapeva dove era, com'era, se poteva parlare, se non poteva parlare. Quindi l'abbiamo convinto a raccontarci degli aspetti di Marco, e l'abbiamo convinto anche sulla falsariga di una tua, Simone, molto originale intuizione, di dividere questo podcast in 4 puntate: corpo, occhi, cuore e testa. Così abbiamo raccontato più la parte della politica italiana. C'è rimasta un po' fuori la politica più internazionale, il ruolo internazionale, che invece è molto importante, perché ha trasformato un partito da nazionale a transnazionale, ha conosciuto molti leader mondiali, qualcosa in realtà nel podcast c'è, aveva una proiezione europeista e atlantista molto forte, molto attuale oggi. Quindi oggi magari cerchiamo di affrontare questi temi, ma intanto ti diamo la parola, Sergio, per raccontare tu intanto come hai vissuto la cosa, poi Simone ti provoca.
7: Ma intanto io la prima cosa che vorrei fare è ringraziare il Sole 24 Ore, Radio 24, Simone e Daniele per aver fatto questo atto. Io lo trovo di generosità rispetto anche a un atteggiamento che in generale i media hanno sempre avuto verso la figura di Marco Pannella. Non sto adesso qui a dire come veniva trattato, tra le censure, maltrattato, travisato, censurato e così via, però devo dire che io, quando mi hanno proposto Daniele e Simone questa iniziativa, ho ritenuto di fare un omaggio a Marco nel decennale della sua morte, che cade martedì 19 maggio, come ha ricordato Daniele. Marco manca da 10 anni. Una delle cose più belle che io ho trovato e ho letto girando internet, messaggi eccetera, è una scritta su un muro della periferia sud di Roma: Marco, ci manchi. Questa è una frase che spesso si sente dire tra tanti radicali, che sono ormai divisi in tanti gruppi, e io lo considero addirittura paradossalmente un fatto positivo, perché è come se una semina andasse in giro. Pensate che il 19 dicembre e il 19 maggio solo a Roma ci saranno 5 eventi sul decennale della morte di Marco Pannella in sua memoria. Quindi innanzitutto il ringraziamento per quello che avete fatto, per come lo avete fatto e soprattutto per i riscontri positivi che sono arrivati, perché era anche molto rischioso, immagino, per voi fare un podcast di questa durata su 4 puntate su una figura politica come Marco Pannella, che conoscono bene forse i 30, 35 anni, 40 anni in su, ma i giovani di 20, 25 anni, se gli dici chi è Pannella, sarebbe bello fare un'indagine, uno studio. Quindi io spero che questo podcast serva soprattutto anche a questi giovani che non sanno chi è Pannella. Tra l'altro hai fatto un errore, perché il podcast si intitola Marco Punto, sai chi era Pannella? Giusto?
8: Esattamente così, esattamente così. Allora, Sergio, noi abbiamo iniziato il primo episodio di questo podcast, si chiama Occhi, ed è sullo sguardo di Marco Pannella e anche su quella capacità di vedere lontano. In questa capacità di vedere lontano inserirei un episodio che ci hai raccontato non nel podcast, ma che racconterei oggi, che è il funerale di Anna Politkovskaja, unico forse leader di partito europeo ad andare al funerale. Ci racconti un po', innanzitutto anche, c'è anche una parte, se vuoi, un po' più divertente di come ci è arrivato lui al funerale.
7: Ma intanto, si è detto bene, l'unico politico europeo, l'unico deputato europeo, ma anche l'unico politico, tra virgolette, nazionale dei 22-25 paesi dell'Unione Europea dell'epoca, che volarono a Mosca per il funerale dell'Anna Politkovskaja. La cosa anche un po' vergognosa, è che l'unico corrispondente italiano, non so se era dell'ANSA o di un'altra testata, telefonò a Roma a noi per dire: ma dov'è Pannella? Ho detto: guardate che basta guardare la folla di gente, se vedete uno che emerge rispetto a tutti gli altri, perché come tutti sapete Pannella era un po' più alto, cercatelo tra quelli che sono più alti. Non è che a Mosca sono alti 1,90 o 1,95 come era Marco. Io lo ricordo in modo molto commovente, e poi qui ci sono anche dei radicali che hanno vissuto quei giorni, ancora oggi si battono su questi temi, sono qui con noi, sono dei radicali torinesi anche storici. Marco decide di andare al funerale, credo 24 ore prima della giornata in cui appunto si tengono i funerali. Quindi, come al solito, cerca l'aereo, chiama Bruxelles, vedi la compagnia, guardi, no, una persona anziana deve correre a Mosca, è urgentissimo. Ci mettevamo delle palle incredibili, riusciamo a farlo salire su un aereo da Bruxelles per Mosca, Roma-Bruxelles, Bruxelles-Mosca. Quando arriva all'aeroporto di Mosca scopre che il funerale della Politkovskaja era alla periferia di Mosca, non era in una zona centrale facilmente raggiungibile. Quindi arriva in aeroporto, incomincia a telefonarci, io stavo lì in segreteria, non so se c'era anche Silvia, forse, che all'epoca era lì con noi, e telefonava disperato perché la tangenziale, questa autostrada che andava verso la periferia, era tutta bloccata. E quindi ogni 3x2 telefonava incazzato: non ce la faccio, non ce la faccio, come faccio? Inventiamoci qualcosa. Ci siamo inventati in passato delle cose per farlo passare anche in mezzo ai campi, che non posso raccontare, ma a Mosca, da Roma era un po' difficile, era praticamente impossibile, e ovviamente sono cose che non posso raccontare quelle. Questa, quando Marco arrivò al funerale, riuscì ad avvicinarsi alle persone che erano più vicini alla Politkovskaja, riuscì, ma la cosa forse politica più importante e più bella di questo episodio è che lui, finito il funerale, passa la sera in aeroporto senza andare in albergo, eccetera, per aspettare il primo aereo per Bruxelles, va al Parlamento europeo. E davvero consiglio a tutti di andare a sentire quel minuto o due minuti dove lui si impose, perché non gli davano la parola in aula, si impose per raccontare la vergogna di questa Europa che non aveva saputo e non aveva forse neanche voluto onorare la memoria di questa donna coraggiosa, di questa giornalista, che è diventata poi ancora più famosa dopo che è stata ammazzata, e nessuno prima la citava come invece è stata citata dopo che è morta. Purtroppo non solo in questo paese avvengono queste cose, avvengono anche da altre parti. quel documento che, di Pannella, che parla al Parlamento europeo e spiega queste cose, spiega perché non si mise la fascia a cui tutti i deputati europei hanno diritto come rappresentanti dell'istituzione, lui decise di non mettersi sta fascia e la motivò in questo, adesso non la posso qua riassumere, però invito a cercarlo, Marco Pannella, Parlamento europeo, Anna Politkovskaja.
8: Daniele.
6: Ti faccio la domanda che farebbe mio figlio. Cosa direbbe oggi Marco Pannella di quanto avviene in Medio Oriente? Tramite quello che diceva allora.
7: Allora Marco, io ho sempre detto, credo tutti quelli che lo hanno conosciuto, che lo hanno saputo anche ascoltare, non ascoltare soltanto, ma anche saputo ascoltare. Aveva una grande capacità di visione, non perché noi vedevamo in Pannella un dogma. Pannella era un politico che aveva una qualcosa di al di fuori della norma, era grande, grosso, alto, degli occhi molto profondi, mangiava in modo osceno, quando si incazzava, metteva paura, quando era felice, quando amava, quando voleva bene alla gente, la sua generosità era al di sopra della normalità. E anche nelle visioni sul Medio Oriente, quando lui, che ha avuto un'esperienza nell'infanzia di questa bambina ebrea che aveva conosciuto a 12 anni, sparita nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, si domanda il perché, scopre qui una sensibilità verso il mondo ebraico e quindi propone che Israele entri nell'Unione Europea insieme ai paesi confinanti, in un'operazione che l'Europa, lui auspicava, avviasse dei processi democratici per evitare i conflitti di guerra che ci sono da decenni in quell'area. Lui poi diceva: mi accusano di essere un agente del Mossad perché andava in Israele, ma noi in Israele, quando siamo andati in Israele con Marco, siamo stati anche nei territori palestinesi, siamo stati a Ramallah, siamo stati nei think tank dei palestinesi che promuovevano democrazia, che erano gruppi di minoranza, che avevano la scorta, perché lo stesso Sharansky, che è un ex refusnik russo perseguitato dalle autorità russe, ci fece accompagnare da questi arabi palestinesi che avevano creato questi think tank, e questi ragazzi, questi giovani, questi studiosi palestinesi vivevano sotto scorta perché erano continuamente sotto il rischio di violenza inaudita. L'idea di Marco in due parole era: Israele, Giordania, autorità palestinese nel processo democratico, una confederazione che entri nell'Unione Europea. Non ha mai parlato solo ed esclusivamente di Israele nell'Unione Europea. C'è un famoso titolo di un suo testo che venne letto dopo una strage terroristica a Gerusalemme al Café Moment, dove lui dice provocatoriamente: il Medio Oriente, bisogna israelizzare il Medio Oriente, ma non perché Israele deve diventare e occupare tutto il Medio Oriente, perché la democrazia israeliana, i diritti civili, i diritti umani, le contraddizioni, le polemiche che ci sono in tutte le democrazie possono avvenire anche in queste aree dove invece solitamente si instaura un'autorità violenta, si instaura una dittatura, si instaura. E quindi adesso io non so tuo figlio tradurre questo in parole più semplici, però diciamo che Marco aveva questa previsione ed era contro ogni forma di nazionalismo, specialmente quello che sta avvenendo adesso, quindi coloni, nazionalismo israeliano, la religione che sta prevalendo sulla laicità dello Stato, cosa che abbiamo sempre combattuto qui in Italia su tutto quello che è 8 per 1000, la Chiesa Cattolica, eccetera. Ma la religione e l'influenza della religione su molte leggi dello Stato ancora adesso rendono lo Stato di Israele limitato nel suo processo democratico.
8: Laddove mi sembra di capire, Sergio, nell'idea di Marco, nell'idea di Marco Pannella, il trascinare questi paesi o queste entità, come nel caso non è ancora un paese evidentemente l'area della Palestina, trascinarli nell'Unione Europea avrebbe fatto sì che potessero evitare derive di questo genere, in sostanza derive nazionalistiche, derive confessionali e via dicendo.
7: è questo la sua visione, la visione di Marco era questa, una confederazione. Quando lui parlava di Stati Uniti d'Europa, quando Altiero Spinelli stava per morire, tra l'altro poco fa siamo stati a una conferenza su Colorni bellissima, che era il terzo, di cui si è sempre parlato molto poco rispetto ad Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, perché Colorni era l'altro, il terzo che contribuì a scrivere il manifesto di Ventotene. Quando Altiero Spinelli morì, in punto di morte disse: Marco, tu sei il mio erede politico. E Marco, questo, Altiero Spinelli all'epoca era deputato europeo indipendente del PC, però c'era un affetto strepitoso tra di loro. Quando Marco parlava di Stati Uniti d'Europa e promuoveva i grandi valori della democrazia europea, contro i nazionalismi, contro le patrie, contro parlava anche di Stati Uniti d'Europa e d'America, cioè lui voleva che si creasse tutto un asse ricollegato alla Community of Democracy, ovvero tutti i paesi europei democratici che in qualche modo hanno istituito l'Unione Europea, come la conosciamo, dove prevale la burocrazia rispetto alla politica, dove prevalgono solo esclusivamente quasi aspetti economici rispetto alle evoluzioni dei trattati, per esempio. Di trattati non si parla più, i trattati devono essere tutti riformati, ma si sono fermati tutti. Lui parlava di Stati Uniti d'Europa e d'America, così come lui parlava di questa confederazione del Medio Oriente per superare il nazionalismo, il fondamentalismo religioso, la violenza terroristica, là dove c'era la democrazia. I paesi democratici tra di loro non fanno le guerre, non esistono paesi democratici che tra di loro fanno le guerre. Se qualcuno ne trova due che si fanno le guerre, anche la visione parnelliana è tutta finita. Lui questo lo diceva: alleanza dei paesi democratici contro dittature criminali, criminogene, dalla Cina alla Russia. E poi oggi lo vediamo, non avendo dato retta a questo sviluppo democratico, anche laddove non c'era la democrazia, perché spendere miliardi, per esempio, per andare a volantinare, per infiltrare i democratici, ONG che promuovono democrazia, anziché ONG che promuovono odio, che promuovono complicità, che promuovono menzogne, come ancora adesso assistiamo da alcuni organismi internazionali.
8: Senti, un'altra domanda io. Una cosa che secondo me i nostri figli non capirebbero, e che devo essere franco, non ho capito mai fino in fondo nemmeno io, è questa storia del partito transnazionale. Ce la spieghi?
6: Non è facile.
8: Fatti aiutare da
6: Bellagio.
8: Bellagio l'ha capita.
7: No, il problema non è che non è facile. Il problema è che io qui ho tre o quattro persone che hanno vissuto quegli anni. Quindi se qui sbaglio qualcosa, sgarro qualcosa.
8: Ma non ti preoccupare.
7: Allora io ve la faccio breve. Cade il muro di Berlino, i paesi dell'est vanno tutti in cerca dell'Occidente per lo sviluppo democratico, per la ricchezza, per il benessere, buono, bello che sia. Chi l'ha mai detto che la democrazia è perfetta? Però le democrazie dell'ovest erano sicuramente più attraenti delle dittature comuniste dell'est, su questo non c'è alcun dubbio. Quando cade il muro di Berlino, quando c'è il crollo...
8: Cioè, non per tutti, però diciamo per le non persone per tutti, sane di non mente.
7: Appunto. Marco ha qui una grande intuizione e dice: andiamo immediatamente come Partito Radicale, che mai si è voluto chiamare Partito Radicale Italiano, tant'è che il nostro primo, uno dei primi segretari degli anni 70 era Jean Fabre, un obiettore di coscienza francese, tanto per dire. Andiamo in questi paesi e cerchiamo di promuovere il nostro partito radicale, e lì nel congresso di Bologna propone quindi di far diventare il partito radicale, che alle elezioni si presenta regolarmente per le politiche dal 1976, non presentiamoci più alle elezioni, facciamo questa organizzazione transnazionale, non internazionale, transnazionale, attraverso, e andiamo ad aprire sedi a Budapest,
6: in Africa
7: a Ouagadougou, a Mosca, dove tra l'altro hanno ammazzato pure un nostro compagno investito per errore da una macchina, non si è mai capito. Abbiamo aperto credo 20 sedi nei paesi dell'est per promuovere il Partito Radicale e farla diventare questa organizzazione transnazionale. Qual era l'obiettivo? Adesso ne dico solo uno, perché sennò non finiamo più. Lui diceva: se in Italia o se in Belgio o se nel Parlamento olandese viene approvata una legge o anche al Parlamento europeo, che ne so, sui diritti civili o sui diritti umani, noi dobbiamo fare in modo che in tutti i paesi dove siamo i nostri rappresentanti e negli stessi parlamenti di tutti questi paesi, est o ovest, tutti, si presentino le stesse leggi di valore e di difesa dei diritti dell'uomo. Più o meno questa è la sintesi che vi faccio. È chiaro che c'era tanto altro dietro, tutto il lavoro, fu stampato il giornale, non c'era internet, non c'erano i cellulari, non c'era, quindi potete immaginare come lavoravamo, però credo che stampammo il nostro giornale Notizie Radicali in 20 lingue o 25 lingue e lo mandammo in giro per tutta l'Europa, dell'Ovest e dell'Est soprattutto. E quelli era il Partito Transnazionale dell'89.
6: Nel podcast, soprattutto con le domande di Simone, hai raccontato come nella politica italiana fosse amico o comunque accettasse il dialogo con tutti. Fu l'unico che andò a una tribuna elettorale con Almirante, andò al congresso del PC. Un po' la stessa cosa si poteva dire al Parlamento europeo. Al Parlamento europeo a un certo punto fece scandalo il gruppo tecnico con Le Pen, di cui era anche amico. C'era sicuramente una componente personale, cioè lui non ce la faceva a odiare nemmeno i nemici, secondo me. Come abbiamo tante volte citato, persino con un amico ci sono tante cose belle da fare, tra cui l'amore. Con un nemico, figuriamoci se lo devo odiare. Però c'era anche qualcosa di politico, perché nel dialogo con queste persone poi alla fine evitavi che queste persone si richiudessero in una sorta di sovranismo del proprio partito, oppure no? Raccontaci, per esempio, il caso di Le Pen fu clamoroso. Lui riusciva a parlare con Alexander Langer da una parte e con Jean-Marie Le Pen nello stesso Parlamento.
7: Lui, quando era studente, era dell'UGI, Jean-Marie Le Pen era del gruppo di studenti di destra francese. Quando si riunivano in Europa negli anni 50, fine anni 50, si sono conosciuti con Olof Palme, il primo ministro svedese che fu ammazzato per strada, era un suo carissimo amico, Jean-Marie Le Pen e tutti. Perché? Perché lui parlava con tutti. Non solo una volta si è preso a botte con due fascisti all'Università di Roma, ma quella è una storia che ha raccontato divertente, ma lì, se abbiamo tempo, quella è una storia divertentissima, che ha dell'incredibile, che è riuscito a scappare da una finestra dell'università perché aveva due fascisti che lo volevano menare perché non volevano fargli presentare un documento dell'UGI, ma parliamo di seconda metà degli anni 50 o metà anni 50. Comunque, detto questo, lui era molto amico. Allora, intanto io chiarisco che questa cosa della falsificazione che è stata fatta in Italia, come direbbe Pannella, la vera e propria falsificazione mediatica era che si era deciso di fare un gruppo tecnico al Parlamento europeo, perché, come nessuno saprà, al Parlamento europeo, se non fai parte di un determinato gruppo grande, non hai diritto a sale, non hai diritto a determinati finanziamenti, non hai diritto ad accessi particolari che i grandi gruppi, che i gruppi, che mi pare il minimo sia 20 o 15, no, forse 20 al Parlamento europeo, se non fai parte di quei gruppi non hai diritto a nulla. Quindi esiste un gruppo dei non iscritti, che sono gli sfigati eletti al Parlamento europeo, che sono in queste stanze tristi, cupe, periferiche degli uffici. E non stando nei circuiti decisionali dell'ufficio di presidenza, dell'ordine dei lavori, del tempo soprattutto che viene dato ai deputati per parlare, lui aveva deciso e proposto anche con Jean-Marie Le Pen, ma non solo con lui, anche con altri deputati di altri paesi che si trovavano in questa condizione, di fare un gruppo tecnico. L'Italia: ah, Pannella va con i fascisti, Pannella vuole fare il gruppo con Le Pen. Ora tutti dovrebbero sapere che in Italia, nel Parlamento italiano, sia alla Camera che al Senato, esistono il gruppo misto, che ha gli stessi diritti, non forse i finanziamenti, ma gli stessi diritti degli altri gruppi. Quindi Pannella voleva semplicemente fare quello che nel Parlamento italiano e negli altri parlamenti, quando dei deputati non hanno un gruppo di riferimento, o perché litigano, o perché sono eletti in Valle d'Aosta come unico deputato o unico senatore, voleva fare un gruppo tecnico e l'Italia gli si è scatenata contro dicendo che lui voleva fare il gruppo con i fascisti. Stronzata, falsità, menzogna, serviva soltanto per dare la possibilità ai deputati di godere di tutti i diritti di cui godevano gli altri deputati in un'istituzione come quella del Parlamento Europeo. Però era anche divertente, scusa, sì, quando si incontravano certo. Di sabato o di venerdì pomeriggio, quando già gli uffici sono tutti deserti. Io sono stato quasi 3 anni a Bruxelles, ovviamente noi radicali pure il sabato, la domenica mattina lavoravamo, vabbè, lasciamo perdere. Ma già il venerdì pomeriggio gli uffici erano deserti, e quando Pannella e Jean-Marie Le Pen si incontravano, allora Pannella urlava: "Voi arrivi le fasciste, arrivi le fasciste, attenzione, segniamo le fasciste, sì, dalle parlamenti". Facevano delle sceneggiate, erano delle cose, i commessi tutti a bocca aperta, perché Pannella parlava benissimo francese. Poi Jean-Marie Le Pen diceva: "Le libertaires, le frochots, le Réquions". E quindi c'erano questi numeri folli di questi incontri che solo i funzionari, gli assistenti che lavoravano al gruppo, alla delegazione radicale del Parlamento Europeo, possono testimoniare.
8: Allora, Sergio, un'ultima cosa, perché poi dobbiamo lasciare il palco a Matteo Caccia e Omar Schillaci, che presentano Eco, arrivano tra un attimo, e l'ultima cosa è questa. Allora, nessuno può abbracciare, nessuno può abbracciare il Dalai Lama. Marco Pannella lo faceva, cioè non lo si può abbracciare, cioè lo dicono le loro norme religiose che non si può abbracciare. Marco Pannella lo faceva, come mai?
7: Ma in realtà, allora, la storia di Marco nel rapporto col Dalai Lama, poi c'è qui anche Bruno, che è uno dei più grandi attivisti pro-Tibet che abbiamo in Italia, è una storia vecchia che nasce negli anni Ottanta, quando poi la prima volta, io ricordo la prima volta, venne il Dalai Lama a Roma, Palazzo Chigi, il governo era stato incontrato da tutti, l'unico che non voleva incontrarlo era Palazzo Chigi, perché la Cina aveva minacciato che se ricevevano il Dalai Lama, che come sapete vive in esilio a Dharamsala, la Cina avrebbe rotto i rapporti. È un comunicato fotocopia che fanno da 30 anni, è sempre lo stesso comunicato, però mette paura, perché il business conta in questo paese, non solo. E quindi quando si seppe che Palazzo Chigi non avrebbe ricevuto il Dalai Lama, Pannella chiama Berlusconi, perché Berlusconi era da poco Presidente del Consiglio, e ha detto: "Vengo lì davanti con i radicali a manifestare e ti blocchiamo l'ingresso se non ricevi il Dalai Lama". E lui dice: "Ah sì, mi hai convinto", e riceve il Dalai Lama. Primo Presidente del Consiglio italiano riceve il Dalai Lama. Dopodiché venne in via di Torre Argentina 76, lì nacque proprio forse la vera amicizia tra di loro. Ora, le autorità religiose, quasi tutte, dal Papa al Dalai Lama e non so quali altre, non sono un esperto del tema, però so che non puoi né toccarle così né toccarle di fianco, ma devi stare sempre un po' più o più avanti o più indietro. Infatti, se ci fate caso, anche col Papa non stanno mai abbracciati. Oh, ciao Francesco, a Giovanni, come si chiama?
8: Leone.
7: E col Dalai Lama è lo stesso, quindi c'era tutto lo staff del Dalai Lama, che quando il Dalai Lama arrivava, tutto il suo apparato, i monaci eccetera, stavano abbassati così davanti a lui mentre lui camminava, e non potevano essere né allo stesso livello di altezza né di linea, giusto Bruno? Stanno così. Dopodiché Pannella invece, la prima volta che si incontrano, che si parlano e si salutano dopo 2 ore di Pannella che parlava col Dalai Lama, non viceversa, e si abbracciano. E non si poteva, infatti le due guardie lì, i due monaci guardie che lo assistono sempre, dissero no, dicevano a me, a chi c'era, no. E loro invece rimanevano abbracciati e non so, io adesso non ricordo se è stato il Dalai Lama o Pannella, hanno cominciato a farsi il solletico. E ridevano come dei pazzi e continuavano a stare lì a farsi sto solletico, a ridere. Per 30 anni, quindi qui siamo nel 90, quando è Berlusconi? Nel 94. Dal 94 fino all'anno prima che Marco morisse, che riuscì ad andare a Dharamsala, ci andò con Matteo, ogni volta che si incontravano a Roma, a Dharamsala, non so se è andato anche al Parlamento Europeo, dove si sono anche incontrati, forse non me lo ricordo, ogni volta si incontravano tutti, massima autorità, formalità eccetera, e loro che si incontravano facendosi il solletico e ridendo come dei pazzi. Ci sono delle foto in giro, si dovrebbero anche trovare, con loro che ridono, ma non è che ridono perché si fanno la barzelletta di Pierino, perché si fanno il solletico e hanno trovato questo modo di rendersi felice l'incontro.
6: Grazie Sergio Rovazzi.
7: Grazie a voi. Grazie a voi e soprattutto ricordate che martedì è il decennale della morte di Marco Pannella, ascoltate il podcast del Sole 24 Ore, queste quattro puntate, perché Daniele e Simone hanno fatto un lavoro straordinario di ricostruzione che forse neanche io sarei riuscito a fare pur conoscendo molte cose. Grazie.
8: Grazie.
9: Grazie. 26 minuti Radio Radicale, questa era la presentazione del video podcast del Sole 24 Ore intitolato Marco, sai chi era Pannella, con Simone Spezia, giornalista di Radio 24 il Sole 24 Ore, Daniele Bellisario, giornalista, e Sergio Rovasio, che i nostri ascoltatori ben conoscono, presidente dell'associazione Marco Pannella e già collaboratore e segretario del gruppo Radicale al Parlamento Europeo. Noi, ringraziando la regia di Lorenzo Bruschi, proseguiamo e proseguiamo con la rubrica Radical Non Violent News a cura di Matteo Angioli.
10: Eccoci a Radical Non Violent News per una puntata che sarà dedicata a Marco Pannella, al decennale che si avvicina e che verrà ricordato, celebrato anche al Senato della Repubblica. Non il 19 maggio, giorno in cui appunto Marco se ne andò, ma il 26 maggio, con un convegno alla sala atti parlamentari a Palazzo Minerva, in piazza Minerva qui a Roma, con un convegno al quale parteciperà il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, un convegno lanciato, promosso su iniziativa del senatore Giulio Terzi, che aprirà i lavori e al quale poi parteciperanno tra gli altri Fausto Bettinotti, già presidente della Camera, Francesco Rutelli, già sindaco di Roma, alcuni senatori, tra i quali la senatrice Susanna Campione, che è di Fratelli d'Italia ed è membro della Commissione Giustizia del Senato, appunto, e che è in collegamento con noi. Buonasera Susanna, buonasera senatrice.
11: Buonasera a voi e grazie per questo invito.
10: No, grazie a te, noi ci diamo sempre del tu.
11: Assolutamente.
10: Incontrandoci spesso in Senato. E tu prenderai parte a questo convegno perché hai già avuto modo di parlare l'anno scorso di Marco Pannella in occasione della presentazione del libro Una libertà felice, sempre in Senato. E in vista di questo appuntamento del 26 maggio sei tornata sul personaggio, sul leader radicale, con un tuo scritto sul Secolo, un articolo che è stato pubblicato l'11 maggio scorso, intitolato La lezione di Pannella, quel memorabile duello con Almirante che insegna cos'è la democrazia. E giustamente tu ricordi che non erano in molti gli esponenti politici che volevano confrontarsi apertamente in TV o in radio con Giorgio Almirante, e Pannella era uno dei pochi in effetti, no?
11: Sì, esattamente. Intanto guarda Matteo, lasciami ringraziare veramente per avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa, sono veramente grata per questo, perché io non ho avuto la fortuna di conoscere Marco Pannella, ma in qualche modo, ecco, l'ho conosciuto attraverso la TV, come tu ricordavi poco fa. Io ero bambina, ma sai, in quei tempi anche i bambini seguivano la politica, perché era un fatto, tutto era politica, no? Negli anni 70, inizio 80, quando io dico a mio figlio che andavo alle manifestazioni con i miei genitori, lui non ci crede, però era così, no? Era...
10: Certo.

0: era un po' difficile. E invece Marco Pannella non si sottrasse a questo sconfronto, anzi lo affrontò in una maniera che rimase memorabile e insegnò, come tu ricordavi prima, proprio che cos'è la democrazia, cioè l'avversario non è un nemico, partiamo da qua.
1: Sì.
0: L'avversario è qualcuno che ha idee diverse dalle tue, che va comunque rispettato, non va demonizzato, non gli va tolta la parola. Cosa che in quei tempi purtroppo accadeva. E Marco in quel momento fu il primo a insegnare questo a tutto il paese, quindi io veramente rimasi colpita, ti ripeto, nonostante fossi molto piccola, però questa era una lezione così importante che arrivò a tutti.
1: Tu nell'articolo, infatti, a proposito di non dare la parola, scrivi: resta memorabile lo scambio tra i due duellanti. Sei sempre così elegante, ma oggi mi interrompi molto, disse Pannella. Ti chiedo scusa, replicò l'ammirante. Te ne prego, rispose Pannella. Ecco.
0: Sì, questo è bellissimo, guarda, io lo ricordo perché fu veramente uno scambio tra due avversari, ripeto, perché forse non c'erano due personaggi che potevano essere così lontani come Pannella e Almirante al tempo, però si rispettarono, fu veramente come dire, un incontro fatto col fioretto, questo non si era mai visto, fu l'ennesima, diciamo. Prova che Pannella era veramente speciale. Ecco, lui riusciva a introdurre dei concetti che allora, fino allora non facevano parte della politica italiana. Ecco, questo conferma quanto Marco Pannella fosse innovatore anche in questo, no? E d'altra parte Almirante, che era uomo di grande cultura, lo rispettava, non condivideva le sue battaglie. Molto spesso, ma era in grado di capirne il valore, e questo secondo me rimane veramente memorabile.
1: Che poi ne parleremo anche al Senato, in effetti, in alcuni frangenti ci furono delle condivisioni politiche importanti, come il Trattato di Osimo, che riguardava la Jugoslavia, la cessione dolorosa di una parte del territorio italiano alla Jugoslavia di Tito. E su questo interverrà il tuo collega Roberto Menia, che di quelle terre è proprio originario, e
0: Certo.
1: spiegherà proprio questa condivisione, questa vicinanza particolare tra il movimento sociale e il Partito Radicale degli anni 70 e 80.
0: Sì, ma è vero, anche perché guarda, forse arrivo a dire che forse il fatto che questi due uomini politici italiani così importanti fossero un po' fuori dagli schemi dell'epoca, in qualche modo questa cosa li univa.
1: Sì. E non era solo lo stile, insomma, anche se questo
0: No,
1: c'era.
0: c'era anche una sostanza importante che poi dopo nel tempo è venuta fuori perché Almirante poi ha posto le basi affinché la destra italiana poi potesse partecipare diciamo, nelle prime file, no? della vita politica italiana e Pannella dal canto suo introdusse dei concetti che allora sembravano quasi incomprensibili e che oggi fanno parte invece diciamo, parte fondamentale della nostra società, quindi insomma, forse due visionari, ecco, che si capivano e si incontravano in qualche modo.
1: Come no, come no. Beh, Marco era sempre, era molto vicino, lui aveva un'ammirazione per la destra storica pre-repubblicana e quindi c'erano comunque dei semi che potevano essere riconducibili appunto a questa comune
0: Certo,
1: tradizione.
0: assolutamente.
1: Susanna, io ti ringrazio per questi minuti a Radio Radicale, ringrazio la senatrice Susanna Campione, che ricordo
0: Grazie a voi, veramente, grazie a voi.
1: che ritroveremo appunto il 26 maggio al convegno alle 15:30 in Senato su Marco Pannella. Grazie Susanna.
0: Certamente, a presto.
1: Andiamo dunque a leggere l'articolo della senatrice Susanna Campione sul Secolo dell'11 maggio scorso. Scrive Susanna Campione: il 19 maggio 2016 se ne andava Marco Pannella. Sono trascorsi 10 anni e il ricordo va a una lontana sera di tanti anni fa. Era il 3 aprile 1980 e Cadero Iacobelli conduceva Tribuna Politica con due ospiti d'eccezione, Marco Pannella e Giorgio Almirante. Quel confronto è conservato negli archivi di Radio Radicale come contraddittorio Rai tra i due leader, della durata di circa 23 minuti. Fino ad allora, quasi nessun leader politico aveva voluto misurarsi davvero in un confronto diretto e paritario con il segretario

0: l'MSI, un partito che sedeva in Parlamento, partecipava regolarmente alle elezioni, rappresentava milioni di italiani, ma era considerato fuori dal cosiddetto arco costituzionale. Espressione usata per indicare i partiti che avevano partecipato alla nascita della Costituzione repubblicana e dalla quale il Movimento Sociale Italiano restava escluso. Pannella, coerente con la sua idea radicale di libertà, volle invece confrontarsi con l'avversario, non per legittimarlo ideologicamente, ma per riconoscere un principio fondamentale. In democrazia non si cancella chi rappresenta una parte del popolo. Lo si combatte, lo si contesta, lo si incalza, ma non lo si priva del diritto di parola. Per Pannella il rispetto democratico non poteva essere selettivo, non poteva valere per quasi tutti, doveva valere per tutti, anche per l'avversario più distante, anche per chi era considerato scomodo. Era questa la sua grande capacità, distinguere il confronto dalla scomunica, la polemica dalla demonizzazione, l'opposizione politica dall'annientamento morale. Pannella sapeva che la violenza degli anni di piombo nasceva anche dall'idea che esistessero cittadini, militanti, avversari politici da trasformare in bersagli, che colpire un fascista fosse meno grave o addirittura giusto, che l'appartenenza politica potesse degradare la persona a nemico assoluto. Almirante, dal canto suo, con grande onestà intellettuale, riconosceva in Pannella un avversario coraggioso, capace di combattere battaglie che allora apparivano impossibili. Il divorzio, l'obiezione di coscienza, i diritti civili, la giustizia, il carcere, la fame nel mondo. Spesso non le condivideva, ma ne coglieva la forza morale e la radicalità e non si sottrasse al confronto. In quella sera di aprile di tanti anni fa, il terreno più interessante del dibattito fu il tema dei diritti sociali. Pannella guardava agli ultimi del mondo, ai popoli sofferenti per la fame, alle emergenze internazionali. Almirante replicava che l'Africa era anche in casa nostra, nei quartieri poveri, nel sottoproletariato italiano, nelle periferie abbandonate, tra i pensionati e i disoccupati, in chi si sentiva escluso dal benessere. Il segretario rivendicava la vocazione sociale, nazionale, popolare della destra italiana, non liberista, non tecnocratica. Una destra che, come Almirante sottolineava, in tema di Stato sociale non temeva confronti con altre forze politiche. È rimasta celebre la frase «Se parliamo di Stato sociale, nessuno è più a sinistra di noi», intendendo con ciò sottrarre alla sinistra il monopolio morale della questione sociale. Eppure ciò che rende memorabile quel confronto non è soltanto il contenuto politico, è il metodo. Pannella e Almirante erano lontanissimi, uno libertario, radicale, anticlericale, provocatore, l'altro era uomo di destra, identitario, legato a una comunità politica esclusa dal sistema, ma entrambi avevano cultura, parola, visione e coraggio. Sapevano duellare senza insultarsi, sapevano affrontare l'avversario con il fioretto e meritarsene il rispetto. Riuscirono ognuno per la propria parte a cambiare profondamente la politica italiana. Oggi, a distanza di 10 anni dalla scomparsa di Pannella, va riaffermato che come Almirante riuscì, contro ogni previsione, a creare presupposti per il ruolo di primo piano della destra nella politica italiana, così Pannella introdusse nella società concetti totalmente nuovi che entrarono a far parte del comune sentire degli italiani. Il divorzio, il diritto all'aborto, l'importanza dell'Europa, il diritto alla conoscenza. Quella sera non andarono in scena due nemici, ma due avversari, ed è questa la differenza che oggi sembra smarrita. Il nemico non ha diritto di parola, l'avversario invece va ascoltato proprio per poterlo confutare. Il nemico è disumanizzato, l'avversario resta una persona, il rappresentante di un'idea e in quanto tale un interlocutore. In quegli anni l'Italia era attraversata dal terrorismo, dagli omicidi politici, dalle piazze contrapposte, dall'odio ideologico. Proprio per questo quel confronto ebbe un valore civile enorme, mostrò che il confronto politico poteva essere aspro senza essere brutale, inconciliabile senza essere incivile, appassionato senza essere fanatico. Durante quella tribuna politica, continua la senatrice Susanna Campione, in televisione pubblica, andò in onda una lezione di democrazia e di stile. Jacobelli moderò senza diventare protagonista, non cercò l'applauso, non provò a interrompere per esibire se stesso, non trasformò il confronto in processo, fece il moderatore. E già questo, visto con gli occhi di oggi, sembra rivoluzionario. Resta memorabile lo scambio tra i due duellanti. «Sei sempre così elegante, ma oggi mi interrompi molto», disse Pannella. «Ti chiedo scusa», replicò Almirante. «Te ne prego», rispose Pannella. «Poche parole, dentro un mondo». Ironia, rispetto, misura. Al termine del confronto, Jacobelli congedò gli spettatori con una frase significativa. Da moderatore non poteva esprimere opinioni politiche, ma da impresario si augurava che vi fossero altri confronti come quello. E aveva ragione. Poi vennero le risse in prima serata, i conduttori di parte che si sostituirono ai politici cercando di zittirli, i giornalisti che iniziarono a intervistarsi tra loro, gli attacchi scomposti a cui oggi assistiamo sgomenti e che spesso nascondono il vuoto delle idee. Per questo quella sera del 3 aprile 1980 resta una bella pagina di politica che ci restituisce l'immagine di due grandi personalità che da fronti opposti si misurarono senza paura nel confronto democratico. Così scrive la senatrice Susanna Campione, componente della Commissione Giustizia del Senato, sul Secolo d'Italia l'11 maggio scorso. È un bellissimo articolo che va all'essenza dell'approccio del metodo radicale di Marco Pannella, che sarà ricordato in Senato nella sala atti parlamentari a Piazza Minerva il prossimo martedì 26 maggio a partire dalle 15:30, evento al quale è possibile partecipare inviando nome e cognome a matteo.angioli@senato.it. L'appuntamento con Radical Nonviolent News è per la settimana prossima.
1: 20:22 minuti, Radio Radicale, e questa era la trasmissione Radical Nonviolent News, come sempre curata da Matteo Angioli. Noi proseguiamo e proseguiamo con il bandolo a cura di Valeria Manieri.
2: Radio Radicale, ben ritrovati all'appuntamento con il bandolo sulla nostra emittente in collaborazione con il Centro Einaudi e la Fondazione CERM, e chi vi parla Valeria Manieri. Molti ospiti quest'oggi, ovviamente giocano in casa, sempre qui con noi, Giorgio Alfaras, saggista, economista del Centro Einaudi e della Fondazione CERM, ben ritrovato. E ben ritrovato al direttore del Centro Einaudi, l'economista Giuseppe Russo, collegato da Torino, ben trovato.
3: Buongiorno a tutti.
2: Grazie per essere con noi. Silvia Merle, direttrice delle ricerche di Algebris, bentornata.
4: Grazie, buongiorno.
2: Ben ritrovata Lisa Iucca, editorialista Reuters, tra l'altro esperta di alcuni dei temi di cui parleremo quest'oggi. Bentornata.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: E grazie per essere con noi al fondatore del Mindful Capital Partners, esperto di questioni asiatiche non solo e di mercati, Alberto Forchielli.
6: Ciao a tutti.
2: Ovviamente non possiamo esimerci dal commentare, almeno per quello che sappiamo nel momento in cui stiamo registrando, l'incontro di Donald Trump atterrato nelle scorse ore a Pechino, l'incontro con Xi Jinping e delle relative delegazioni. Come sapete, i due leader non si incontravano di persona quasi da 10 anni, 9 qualcosa per l'esattezza, cioè dal precedente mandato di Trump. Ricorderete che il vertice originariamente era stato previsto intorno a marzo, poi era stato rimandato a causa delle tensioni appunto in Iran e la guerra poi sfociata in Iran. Dai primi colloqui, insomma, i toni sembrano abbastanza distensivi, almeno dal lato di Trump, più cauto come sempre Xi Jinping. Ovviamente i dossier sul tavolo sono moltissimi e di questi ovviamente ci occuperemo, dalle questioni geopolitiche anche alla questione Taiwan, i temi economico-commerciali, dazi e barriere e non solo, il tema della tecnologia. Ovviamente i negoziati e i colloqui di queste ore toccano da vicino nodi legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, alla fornitura di microchip, il controllo delle terre rare. Questo spiegherebbe anche, insomma, l'arrivo massiccio di personalità di peso da una parte e dall'altra, sia il lato Nvidia che il lato ovviamente Trump con Elon Musk. Insomma, davvero stasera ne abbiamo per tutti i gusti. Io darei subito la parola a Lisa Jucca per aiutarci un po' sulle questioni di cronaca. Ovviamente ci teniamo alti perché nel momento in cui andremo in onda, insomma, forse altre cose saranno accadute. Però, insomma, sicuramente è un momento molto importante che potrebbe definire e ridefinire alcune traiettorie geopolitiche globali. E come sempre, insomma, l'Europa sta lì un po' a guardare.
5: Certo, allora sicuramente un summit importantissimo, cioè lo stesso Trump lo ha definito, adesso le parole esatte non riesco a citarle, ma tipo il summit più importante di tutti i tempi, il summit più importante della storia, sicuramente le attese sono alte. Diciamo che appunto l'incontro è già iniziato, allora ovviamente adesso è tardi in Asia, però insomma c'è stato questo banchetto, un incontro, il banchetto con una pompa incredibile. Tutto un cerimoniale cinese molto raffinato. Domani poi continueranno gli incontri, ci sarà ancora un tè, ci sarà un pranzo. Insomma, per adesso diciamo che siamo stati ancora a livello della cerimonia, della forma, dei saluti, dei diciamo manifestazioni di amicizia. Direi che forse il momento più significativo è stato il fatto che Xi personalmente si è rivolto a Trump dicendo che appunto una gestione, una mala gestione, un mismanagement, diciamo, della questione di Taiwan potrebbe addirittura innescare un conflitto, cioè insomma ha usato parole abbastanza pesanti. Quindi questo messaggio che è stato lanciato sul tema Taiwan, ovviamente noi sappiamo che i temi che Trump vuol portare soprattutto sul tavolo sono il commercio e eventualmente un aiuto sull'Iran, diciamo che sono questi i grossi temi, però per la Cina il tema numero uno è la questione di Taiwan. Quindi insomma anche se, non so come dire, quello che Xi ha detto, ha ripetuto un po' le cose che la Cina dice da tempo su Taiwan, però diciamo l'avvertimento diretto al leader americano, insomma, un segnale forte, ecco.
2: Possiamo dare un'occhiata anche alle delegazioni, no? A cui accennavo in apertura, perché questo dicono molto, sia dei dossier che verranno toccati, anche probabilmente anche insomma, del grado di quanto saranno toste le trattative.
5: Allora, sicuramente ci sono alcuni CEO importanti, ovviamente abbiamo Elon Musk di Tesla, abbiamo il CEO di Nvidia, abbiamo Boeing, diciamo abbiamo soprattutto rappresentanti del mondo tech aerospace, ecco, vogliamo dire, cioè non abbiamo beni di consumo, ecco, non ci sono Walmart o queste grandi aziende. Comunque il focus è molto sul tecnologico e anche su, se vogliamo, il tema della transizione energetica, dei microchip, insomma, temi che sono al centro della tensione tra i due paesi, perché come sappiamo una delle diciamo leve, no, che gli Stati Uniti hanno usato già con Biden, tra l'altro, è stata la restrizione dell'export dei microchip alla Cina, che sono attualmente ancora molto limitati, e dall'altra parte la Cina ha usato la sua leva, che è quella della restrizione dell'export delle terre rare che invece servono per appunto la transizione energetica, per le batterie elettriche e per tutt'altro. Quindi, nel senso, il fatto che comunque ci si focalizzi su questi leader, da un lato si dice, beh, se arriverà qualche accordo, no? Magari per la fornitura di Boeing, come sapete, società con grandissime difficoltà ormai da anni, quindi insomma, diciamo, cerchiamo di venire incontro magari agli Stati Uniti facendo grossi ordini di aerei, però il tema grosso è cercare di trovare insomma un equilibrio, perché comunque i due paesi sono in guerra commerciale già dal primo Trump, e l'anno scorso c'è stata un'escalation molto forte, come sappiamo.
2: Grazie Lisa Jucca di Reuters. Arriva Alberto Forchielli, che conosce molto bene la Cina, i mercati, anche insomma, devo dire, gli Stati Uniti. Che impressione hai intanto da quella che è un po' la postura di questi incontri, i toni che vengono usati? E poi dicevamo, insomma, le questioni serie, insomma, poi ci sono le delegazioni che tratteranno. Quali sono le tue aspettative e come leggi intanto quello che ci è dato sapere in questo momento?
6: Ma guarda, la mia aspettativa negativa è che si consumi il grande tradimento di Trump su Taiwan. Questo è perché, vedi, le questioni commerciali le hanno abbastanza messe a posto negli ultimi mesi, quando Xi si è impuntato sulle terre rare, Trump ha ceduto su una serie di fronti e rimane solo il tema degli agricoltori, che stanno soffrendo moltissimo e che sono un grosso asset elettorale di Trump. Ma su questo Xi ha già detto che hanno già aperto alle importazioni di carne bovina, quindi credo che quello si risolverà. E questo era un tema che faceva male a Trump, che credo che Trump si porti a casa. Ma Xi vuole Taiwan. Xi è rimasto privo dello Stato Maggiore. Mi risulta che non ci sia nessun militare nella delegazione cinese. Non c'è più nessun militare nel Politburo. La commissione militare è rimasta priva di militari. Sono tutti andati dentro per corruzione. Sono andati dentro anche i militari che Xi aveva scelto lui. Ma è un problema endemico quello dei militari, nel senso che per far carriera militare bisogna corrompere un superiore. Per cui l'aspettativa di Xi è che saranno tutti corrotti. Tutti quelli che lui va a esaminare saranno corrotti, altrimenti non sarebbero dove sono. Quindi Xi, che aveva promesso di riprendere Taiwan nel 2027, voleva l'esercito pronto, si ritrova senza leve di comando l'esercito. È una cosa molto grave questa. Ed è l'unica grande questione che a Xi interessi. E siccome è l'ultima questione che a Trump interessi, perché Trump in più di occasione ha parlato male di Taiwan, ha detto che l'ha definita come gli europei, ossia un stato approfittatore, ha più volte interrotto la fornitura di armi perché ne aveva bisogno. Taiwan ha un backlog di ordini di 14 miliardi di dollari nei confronti dell'America, che sono vitali per arrangiare un minimo di difesa militare in caso di attacco cinese. Quindi io la mia aspettativa è che si consumi il grande tradimento.
2: Ecco, questo, diciamo, ovviamente poi non è che si consumerà nelle prossime ore, però potrebbe essere tracciato, diciamo, stando al livello di accordi che raggiungeranno, diciamo, sicuramente un eventuale ammorbidimento statunitense, appunto, sulla questione Taiwan. Arrivo a Silvia Merler di Algebris, il tuo commento anche rispetto a quello che si muove nei mercati, ma anche ovviamente sulle questioni più economiche che toccano questo summit, questo incontro che appunto abbiamo atteso e che è arrivato dopo quasi 10 anni.
4: Allora, direi che i mercati in questo momento guardano due cose. Una sicuramente è la discussione sul commercio e sui dazi, che inevitabilmente comunque forma, almeno dal punto di vista formale, il grosso della
2: giornata. E poi riguarda tutti, evidentemente, anche l'Europa, no? Che potrebbe, esatto, a questo summit, se ci dovesse essere troppa concordia, addirittura uscirne, insomma.
4: Sì, quindi sicuramente questo è uno dei temi che i mercati guardano. È vero che comunque la guerra commerciale, diciamo, si è raffreddata rispetto al picco post giorno della liberazione dell'anno scorso, quindi il dazio medio americano si assesta intorno al 40% sui beni cinesi, e quello cinese, insomma, è di poco sotto, quindi la tregua dal punto di vista della guerra commerciale regge, ma sicuramente questo sarà un argomento importante, poi per valutare anche la reazione di mercato. I cinesi arrivano da questo punto di vista al tavolo in una posizione sicuramente migliore di quella che avevano all'epoca del primo round di dazi introdotti dalla prima amministrazione Trump nel 2016, quindi nel 2017. Perché fondamentalmente l'economia cinese in questi anni si è molto ben preparata a fronteggiare un altro round di protezionismo americano. Questo l'abbiamo visto anche nel fatto che il commercio estero cinese non ha avuto una flessione significativa post introduzione dei dazi. Abbiamo avuto molto rerouting tramite paesi terzi e paesi che fanno parte della catena del valore della Cina. Questo già era stato in preparazione, appunto, dopo l'introduzione dei primi dazi nel 2016. nel 2017 e quindi il risultato è che in realtà il deficit commerciale americano nei confronti della Cina è sceso rispetto a quello che fu il picco di 10 anni fa, ma resta intorno ai 200 miliardi, quindi comunque questa operazione non ha drammaticamente ridotto quell'esposizione, quella debolezza americana, almeno per come l'amministrazione Trump la vede. Quindi questo primo tema. Secondo tema, sicuramente se dovesse emergere qualcosa che possa indicare una risoluzione o comunque la prospettiva di una più facile risoluzione della crisi iraniana, anche questo è ovviamente un tema che tocca tutti, ed essendo la Cina il primo compratore del petrolio iraniano, ovviamente è molto chiaro dove la leva in questo caso sia, e è anche un tema potenzialmente importante dal punto di vista della reazione di mercato. Il terzo tema è il tech, che chiaramente è al centro di questa discussione. Basta vedere appunto chi è sulla lista degli
2: E
4: invitati.
2: al centro delle delegazioni che citavamo, appunto.
4: Esatto, è di poco fa la notizia che gli Stati Uniti avrebbero appunto tolto le limitazioni sulla vendita del chip H200 di Nvidia, che è il secondo chip più potente che Nvidia produce al momento, che finora era off limits per clienti cinesi. Quindi questo chiaramente è un segnale che va nella direzione di un'apertura e di concessioni per portarsi a casa qualcosa dal punto di vista commerciale. Io non sono così negativa sul tema di Taiwan, almeno non
2: Non
4: penso che,
2: nell'immediato.
4: sì, non nell'immediato, e non penso che Trump esplicitamente prenda quel tipo di posizioni, perché sono posizioni che potrebbero anche avere una ripercussione negativa per lui dal punto di vista domestico. Abbiamo visto che almeno nell'ultimo anno, quando il Congresso americano si è mobilitato, si è svegliato, è stato su temi di quel genere di politica estera con della rilevanza importante per gli alleati, come per esempio sul tema della Groenlandia. Ricordiamo, insomma, che quello fu un momento simile, e quindi penso che da questo punto di vista sia un trade-off che non gli conviene particolarmente fare in questo momento, proprio
2: Ammesso che lui
4: perché.
2: faccia esperienza degli errori, però insomma non sempre c'è questo filo razionale in lui, no?
4: Probabilmente no, sulla base dell'esperienza storica che abbiamo visto, ma penso che dal punto di vista di quello che interessa agli Stati Uniti portarsi a casa da questo meeting, questo non sia un tema centrale, perché per l'appunto su temi di carattere economico che valgono molto, ci sono evidentemente altre strade che già iniziamo a vedere portare frutti in questi primi momenti di summit. Poi vedremo cosa succederà entro la fine.
2: Grazie a Silvia Merle di Algebris. Arrivo a Giorgio Alfaras. Che idea ti stai facendo di questo incontro e anche degli output di questo incontro? E Forchiali diceva: temo molto per le sorti di Taiwan.
7: Io su Taiwan direi una cosa bizzarra, perché ce l'hanno tanto con Taiwan, i cinesi? Perché immaginate l'equivalente in italiano. Tutti quelli della Repubblica di Salò vanno in Sardegna. Taiwan è l'equivalente perché sono quelli del Kuomintang che, persa la guerra civile contro i maoisti, se ne sono andati nella loro isola. Quindi voi immaginatevi quelli di Salò che sono andati tutti in Sardegna. A questo punto l'Italia è un paese che ha un pezzo, che è la Sardegna, nelle mani di quelli che hanno perso la guerra civile. E quindi è evidente che in qualche misura vogliono far vedere che la guerra civile va vinta definitivamente riportando la Sardegna nell'alveo italico. Quindi secondo me ha questa caratteristica buffa la storia di Taiwan che si capisce per analogia.
2: Diciamo con delle, oggi delle sorti democratiche, diciamo, a parte
7: Sì,
2: invertite.
7: va bene, d'accordo, però anche la storia di Hong Kong poi è stata inghiottita, cioè non me la farei, no, non la vedrei troppo in chiave democratica, queste cose qui, perché per esempio l'Afghanistan è stato abbandonato, no? Anzi, peggio, perché probabilmente se i cinesi arrivano a Taiwan non è che fanno i ripulisti di tutti quelli che avevano imparato l'inglese e si erano tolti Chador. Quindi io darei un'importanza relativa, simbolica, più per i cinesi. Per gli Stati Uniti sarebbe a dire come abbandonare un avversario, io non ti proteggo più dai cattivi. Però è già accaduto con Hong Kong, è già accaduto in Afghanistan. Bisogna vedere che cosa possono ottenere in cambio, ma non credo che sia poi una cosa così drammatica, perché poi alla fine, se il commercio internazionale continua a esserci, perché non viene interrotto, quello che fanno a Taiwan viene esportato lo stesso. Poi non si capisce quale interesse avrebbero i cinesi a distruggere le esportazioni di Taiwan, che sono comunque reddito, a quel punto diventa PIL anche cinese. Quindi mi sembra un po' una cosa esagerata. Relativamente alla Cina, io non vedo, come dire, tutti questi accordi vanno bene, nel senso che si troveranno degli accordi, tu mi dai questo, tu mi dai la carne bovina e tutto quello, va benissimo. Quello che credo che si possa dire è che sì, abbia l'idea di, così almeno io che ne so della Cina, io leggo Foreign Affairs, ecco, diciamo, allora ripetendo come un pappagallo Foreign Affairs, questi dicono attenzione perché guardate che la Cina ha, sì, ha questa idea della Cina di domani. La Cina di domani è una Cina che non redistribuisce il reddito oggi, ma investe tantissimo per avere più ricchezza da distribuire domani, quindi è una società che continuerà ad avere bassi consumi, tanti investimenti e investimenti in tutta la modernizzazione. La Cina ha una quantità di persone laureate STEM come nessun paese al mondo, quindi continueranno con il loro modello di sviluppo, che è quello bassi consumi, grandi investimenti. Perché così ci sarà la Cina del domani. Questa cosa qui non necessariamente porta a una guerra, nel senso che la Cina non è Atene, per cui Sparta, Stati Uniti l'attaccano prima che diventi troppo importante, per una ragione, arrivo alla conclusione, che gli Stati Uniti, come si è visto in Iran, non hanno certo la forza, se non hanno avuto la forza militare in Iran, figurarsi con la Cina. Quindi direi che la trappola di Tucidide non ci sarà. I cinesi si svilupperanno senza consumare, ma solo investendo, e magari si pappano anche Taiwan, che così i comunisti diranno che hanno vinto la guerra civile definitivamente.
2: Grazie Giorgio, molto chiaro il tuo pensiero. Arrivo a Giuseppe Russo, poi se abbiamo tempo facciamo un ultimo giro anche sulla questione di Taiwan, perché insomma mi sembra rilevante anche le vostre differenti chiavi di lettura. Giuseppe.
8: Allora, che cosa dire? Due cose. La prima cosa è che secondo me se si sono incontrati al vertice a quel livello significa che gli accordi li hanno già scritti, nel senso che non si incontrano i vertici di due superpotenze senza che, diciamo, l'intendenza non abbia già prodotto dei risultati. Quindi avremo sicuramente dei risultati che entrambi potranno vendere bene. Sono d'accordo con Alberto Forchielli che Taiwan verrà, diciamo, annessa
2: e di essere sacrificata sul tavolo delle trattative, magari sì, non nell'immediato.
8: Ecco, c'è da dire che il mondo imprenditoriale taiwanese ha come clienti importanti i cinesi tanto quanto gli americani e in subordine gli europei, che significa che gli imprenditori taiwanesi non hanno nessuna intenzione di andare alla guerra con la Cina, che è o il loro primo o il loro secondo cliente delle tecnologie, che significa che, diciamo, mettiamola così, è vero che non comanda il capitale, ma il capitale taiwanese, diciamo, è disponibile probabilmente a fare un accordo pur di salvare diciamo il capitale, ecco, le aziende. Detto questo, mi sembra che ciò che Trump deve cercare di ottenere, che forse non era stato negoziato prima, è un atteggiamento, diciamo, positivo nei confronti della vicenda del Golfo Persico, dove gli Stati Uniti si sono impantanati in un'azione militare che o ha uno sbocco vittorioso con una spesa di dollari e di uomini che in questo momento la democrazia americana non si può permettere, oppure rischia di essere diciamo una sconfitta travestita da vittoria, quindi una finta vittoria. E qui secondo me si gioca molto. Fino ad oggi si ha fatto silenziosamente diciamo l'alleato dell'Occidente, perché da quando Hormuz è chiuso e quindi mancano 9 milioni di barili al giorno sul mercato petrolifero, la Cina silenziosamente ha ridotto le sue importazioni e ha attinto le sue riserve. di misura che, mentre gli europei avevano riserve per circa 30-35 giorni al massimo di consumi petroliferi, i cinesi avevano accumulato nel tempo riserve per oltre un anno. Cioè le riserve petrolifere cinesi strategiche sono 10 volte quelle europee. E con l'operazione di, diciamo, comprare il petrolio che serve alle raffinerie cinesi, che hanno aumentato la produzione. Le raffinerie cinesi, dati alla mano, hanno aumentato la produzione. E quindi vuol dire che hanno greggio da raffinare. Siccome però il greggio da raffinare non è stato importato, è stato tratto dalle riserve, perché non è greggio di importazione, questo si vede, questo ha, diciamo, decompresso la domanda mondiale petrolifera in questo momento, diciamo, drammatico, soprattutto per l'Europa, perché l'Europa è dipendente come la Cina, ma aveva un mese di autonomia energetica. La Cina viceversa è dipendente come l'Europa, ma aveva un anno di autonomia. Avendo fatto questo, sostanzialmente silenziosamente, perché poteva far andare le cose molto peggio, perché se avesse continuato a cercare il petrolio sul mercato internazionale, il prezzo del petrolio, anziché fermarsi, perché Hormuz è chiusa ancora oggi, è chiusa. Ecco, anziché fermarsi a 100 dollari, sarebbe andato effettivamente a 200 o 300, dove lo volevano mandare, Pasdaran. Se non c'è andato, il merito non è dei Pasdaran, non è di Trump, non è della flotta americana, ma il merito è di Xi, che ha, diciamo, sdoganato le sue, e non è neanche degli europei, che non potevano accedere a scorte, che non hanno mai accantonato, perché sono, diciamo, strutturalmente improvvidi. Detto questo, quindi Xi arriva lì, diciamo, avendo già fatto metà del lavoro. Trump vuole ottenere l'altra metà. Al mio paese, quando tu vuoi ottenere qualcosa da qualcuno, devi cedere, e quindi io mi immagino che per riuscire ad ottenere una via onorevole di uscita dalla
2: Dall'Iran.
8: crisi del Golfo, Persico, la grande superpotenza americana lascerà qualche penna in più rispetto a quelle che ha programmato. Quindi sono andati lì per lasciare alcune penne, lasceranno quelle e ne lasceranno anche delle altre. E noi europei prima o poi dovremo decidere che cosa fare del nostro futuro, cioè se diventare grandi, oppure semplicemente continuare a pensare che o ci pensa lo stellone, o ci pensa l'America, o come in questo caso ci pensa Xi, non per avvantaggiare noi, ma sostanzialmente perché gli serve
2: Esatto, perché questo
8: un'alternativa.
2: è un punto interessante. Io torno da Forchielli perché voglio chiedere innanzitutto se è d'accordo con la lettura duplice che è stata fatta su Taiwan e poi appunto quali sono i pericoli di un eventuale avvicinamento tra Washington e Pechino anche per appunto Bruxelles.
6: Sai, Bruxelles, un avvicinamento Washington-Pechino tocca prima di tutto il Giappone e la Corea. No,
2: Non li abbiamo citati, ma fai bene a citarli, chiaramente.
6: sono loro che sono lì perché nel momento in cui loro vedono Trump concedere su Taiwan, dicono noi siamo i prossimi. E quindi lì si mette in moto un meccanismo diabolico in cui il Giappone e la Corea si interrogano se cedere alla Cina o diventare nucleari. Questo è il grande tema, perché a questo punto si apre questo tema. L'Europa non è pervenuta in questa, non appare in questi negoziati. Sì, io sono d'accordo. No, un'altra cosa che devo dire è che si fermerà una volta che Xi ottiene Taiwan, si fermerà? Hai
2: Grande punto di domanda.
6: capito? Perché questo sembra il punto terminale. Noi non abbiamo mai visto, abbiamo visto una Cina molto attiva commercialmente a livello commerciale, appunto, però ha solamente una base militare, non è un challenger per gli Stati Uniti a livello mondiale. Si fermerà o si aprirà una nuova partita colossale. Questo è una cosa che a cui
2: Un
6: nessuno
2: po'
6: può rispondere.
2: parimenti a quello che sta succedendo, mutatis mutandis, in Russia con Putin, no? Che iniziò ben prima con altre mire, e poi insomma alla fine siamo come sappiamo. Chissà anche su quel capitolo di che cosa stanno parlando, perché adesso noi ci siamo concentrati giustamente sull'Iran, ma poi appunto c'è l'elefante nella stanza che è sempre anche Vladimir Putin. Torno da Silvia Merler e da Lisa Jucca per un ultimo commento, appunto raccogliendo un po' gli spunti che sono emersi. Lisa e poi Silvia.
5: Sì, allora su Taiwan sarà interessante vedere, per esempio, dunque a fine dicembre gli Stati Uniti avevano lanciato questo pacchetto di aiuti militari, adesso l'ultimo dato che ho visto 14 miliardi, però insomma il più grosso mai diciamo, presentato, cioè aiuti, nel senso vendita di armi a Taiwan, però in questo momento è sospeso. Allora magari l'hanno sospeso prima dell'incontro, no? Per evitare diciamo, di irritare Xi, ovviamente la Cina è assolutamente contraria all'approvazione di questo pacchetto, quindi sarà interessante vedere se c'è qualche modifica, qualche movimento, no? Per capire se la posizione si ammorbidisce o no di Trump. E l'altro commento generale che vorrei fare è che Trump ha assolutamente bisogno di portare a casa una vittoria di qualche tipo, perché comunque diciamo, i suoi rating, quindi diciamo, la sua popolarità, è continuamente in calo. E c'è il tema dell'aumento dei prezzi, per esempio, negli Stati Uniti, quello che loro chiamano cost of living crisis, che è assolutamente di attualità. I prezzi già sono aumentati l'anno scorso con i dazi, ma con la guerra in Iran ancora di più, perché comunque sono aumentati il costo della benzina e quello gli americani lo notano molto, diciamo, in concreto nella loro vita di tutti i giorni. Quindi bisognerà un po' capire, no? Perché lui è l'uomo degli accordi, no? È l'uomo dei deal, però qual è esattamente diciamo, il passo che gli permette di tornare a casa e dire sono tornato vincitore. Ecco, questo ancora non è chiarissimo.
2: Grazie. Silvia Merler, ultima battuta.
4: La mia
5: Devo
4: aggiungerei
5: lasciare.
4: soltanto
5: Saluto, scusa.
2: Grazie Elisa
4: al
2: Jucca,
4: punto
2: ciao.
4: appena sollevato da Lisa del tema dei prezzi, quindi fondamentalmente il costo della vita, di come insomma questo shock sta pesando sul consumatore americano, che altra notizia di questa settimana è stata l'approvazione quindi del nuovo chairman della Federal Reserve, Kevin Warsh, che quindi andrà poi a sostituire Jerome Powell, e quindi anche su questo sicuramente molta attenzione dal punto di vista dei mercati, che ancora non sanno esattamente cosa aspettarsi da questo nuovo, da questa nuova guida della Federal Reserve, che sicuramente insomma sconta, arriva con un grosso bagaglio, che è quello
2: Beh, certo.
4: delle schermaglie tra il presidente Trump e il chairman uscente, quindi anche questo è un tema che diventerà, io penso, più
2: La
4: importante
2: poltrona che
4: nei mesi a
2: scotta,
4: venire.
2: come si dice, ecco, esattamente. Io vi ringrazio moltissimo per aver partecipato a questo bando, a questa puntata che si è concentrata sui rapporti Stati Uniti-Cina, appunto, approfittando dell'incontro dopo 10 anni quasi tra Donald Trump, atterrato nelle scorse ore a Pechino, e appunto Xi Jinping, con le relative delegazioni. Abbiamo cercato di capire insieme qualcosa di più. Ovviamente la prossima settimana sapremo ancora di più nel dettaglio quello che è ufficialmente trapelato, e anche quelli che sono i rumors e analisi più approfondite di tutti gli esperti a livello planetario. Grazie Alberto Forchielli, grazie Lisa Jucca, grazie Silvia Merler, grazie Giorgio Alfaras, grazie Giuseppe Russo.
1: Si concludeva così il bandolo a cura di Valeria Manieri. Naturalmente i nostri ascoltatori avranno capito che è stato registrato qualche giorno fa. Mini notiziario serale, vista l'ora. Andremo a leggervi alcune notizie, ma lo apriamo con un comunicato del Partito Radicale, una dichiarazione di Maurizio Turco e di Irene Testa, il segretario e il tesoriere del Partito Radicale, sulla targa a Marco Pannella a Palazzo Braschi. Per chi non fosse di Roma, Palazzo Braschi è uno dei palazzi posti attorno a Piazza Navona, una scelta che cancella la storia radicale di Via di Torre Argentina. E scrivono Maurizio Turco e Irene Testa: Apprendiamo che la decisione della sovrintendenza è stata quella di collocare la targa dedicata a Marco Pannella presso Palazzo Braschi e non in via di Torre Argentina 76, sede storica del Partito Radicale. Prendiamo atto della decisione, ma non possiamo non rilevare quanto essa rappresenti una scelta burocratica incapace di cogliere il significato politico e storico del luogo dove sin dagli inizi degli anni 70 Marco Pannella e il Partito Radicale hanno concepito, promosso e condotto le battaglie che hanno segnato le più importanti riforme civili e democratiche del nostro paese. Via di Torre Argentina non è un indirizzo qualsiasi, è il luogo della storia del Partito Radicale, delle lotte per i diritti civili, per il divorzio, l'aborto, l'obiezione di coscienza, la giustizia giusta contro la fame nel mondo e contro ogni forma di violenza del potere. È il luogo dove Marco Pannella ha fatto vivere la politica come strumento di libertà, diritto e democrazia. Collocare la targa a Palazzo Braschi, scrivono ancora Maurizio Turco e Irene Testa, significa scegliere un luogo certamente prestigioso, ma estraneo alla memoria politica e umana di Marco Pannella. Una scelta che rischia di trasformare il ricordo in una celebrazione istituzionale, separandolo dalla storia concreta delle lotte radicali. Rimane confermato per il 19 maggio l'appuntamento alle ore 10:30 per l'esposizione della targa nel palazzo di Via di Torre Argentina 76 con successiva iniziativa presso il salone della Fondazione Marco Pannella. Così vi ricordo Maurizio Turco e Irene Testa, segretario rispettivamente segretario e tesoriere del Partito Radicale, sulla targa dedicata a Marco Pannella a Palazzo Braschi. Questo il comunicato del partito. Andiamo a vedere le altre notizie. L'auto che a tutta velocità ha falciato i passanti a Modena, 8 i feriti, 4 molto gravi, fermato un 31enne italiano incensurato di origine marocchina che ha anche accoltellato un passante. Il Presidente del Consiglio ha commentato l'accaduto, di commenti ce ne sono tantissimi, non facciamo a tempo a leggerveli. Il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. Intanto si è saputo il nome, Salim El Kudri, e proprio in questi momenti gli investigatori della Polizia di Stato stanno eseguendo la perquisizione dell'abitazione del giovane bloccato. La casa si trova a Ravarino, nella provincia di Modena. È in corso l'interrogatorio in questura. Luca Signorelli, uno dei cittadini che hanno inseguito e disarmato l'uomo, dice: sembrava sotto effetto di alcol o droghe, non penso che sia un attentato. Il sindaco, dai video sembra che sia un atto intenzionale di un pazzo criminale. A una donna sono state amputate entrambe le gambe, è la persona che è stata schiacciata contro la vetrina del negozio. E la Presidente del Consiglio ha contattato anche il sindaco Mezzetti e ringrazia i cittadini intervenuti per bloccare l'aggressore in fuga. Tra le notizie del giorno, la questione iraniana, ancora la Meloni interviene e dice: l'Italia è pronta a fare la propria parte per la sicurezza dello stretto di Hormuz, che deve riaprire senza pedaggi o restrizioni. Secondo la Fars, i paesi europei sarebbero in trattative con la marina dei Pasdaran e Pezeschian. Il presidente iraniano ha scritto al Papa. Andiamo a vedere le sue parole. Scusate, ma le ho perse. Comunque, tra le parole, scrive: le posizioni di Leone XIV sono morali, logiche e giuste. Questo per quanto riguarda l'Iran. Intanto c'è Trump dall'altra parte dell'oceano che fa sapere che potrebbe decidere in 24 ore se attaccare di nuovo l'Iran. Ancora tra le notizie che ci giungono dagli esteri per quanto riguarda il Medio Oriente, da Israele. Da Israele, l'esercito israeliano fa sapere che hanno ucciso ieri Izzal Din al-Haddad, il capo dell'ala militare di Hamas. C'è una notizia altrettanto dello stesso tono, la rivendica Trump con l'esercito nigeriano. Hanno ucciso un altro terrorista. Di stampo jihadista, e queste sono il numero due dell'ISIS, scusate, Abu Bilal al-Muniki. Questo è l'uomo che è stato ucciso. Tra le notizie del giorno c'è lo sciopero dei treni che comincerà dalle 21 di domani per 24 ore, ed è morto, come sapranno bene i nostri ascoltatori, alle Maldive un altro italiano alla ricerca dei colpi degli altri italiani morti qualche giorno addietro. Noi ci fermiamo qui, proseguiamo come di consueto con lo speciale Giustizia a cura di Bruno Ruggero. Buon ascolto.
9: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale Giustizia. Dedichiamo anche la seconda puntata di questo fine settimana a una retrospettiva sul processo d'appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, che si è recentemente concluso con il capovolgimento della sentenza di primo grado. Ergastolo nel primo processo per l'unico presunto killer, l'italo-argentino Raul Esteban Calderón, e invece assoluzione per non aver commesso il fatto al termine del giudizio di secondo grado. Il pronunciamento è molto recente. La puntata di ieri sera era dedicata alla replica di gran parte dell'arringa in aula dell'avvocato Nicla Moiraghi, che insieme al collega Gian Domenico Cagliazza difendeva l'unico imputato. Con la puntata di questa sera facciamo invece un passo indietro per ricapitolare alcuni termini generali della vicenda. Torniamo quindi al processo di primo grado, in particolare all'udienza del 18 settembre 2023, quando venne ascoltata in aula Rina Bussone, ex compagna di Calderon e diventata sua grande accusatrice, tanto da avere poi lo status di collaborante, di collaboratrice di giustizia. A rivolgere le domande in quella fase di avvio dell'esame in aula come teste di Rina Bussone, entrambi i pubblici ministeri, Rita Ceraso e Mario Palazzi. La Bussone era videocollegata con un sito protetto ed era assistita da un difensore di fiducia, come prevede la legge. Calderon all'epoca era detenuto nel carcere di Larino e anche lui videocollegato. Buon ascolto.
10: Buongiorno signora Bussone. Allora,
11: Buongiorno.
10: adesso le rivolgeremo delle domande per ricostruire la vicenda in relazione alla quale lei è già stata sentita nella fase delle indagini preliminari. Allora, innanzitutto vuole riferire alla Corte qual è la sua posizione attuale dal punto di vista penale? Lei è in espiazione pena, giusto?
11: Sì, io ora sono agli arresti domiciliari per
10: Per quali fatti?
11: la rapina Mangiucca.
10: Rapina che risale a che periodo, se ricorda la data, altrimenti
11: La
10: poi.
11: data proprio, no, mi ricordo febbraio 2019, mi sembra. Ora non ricordo la data in questo
10: È
11: momento,
10: di
11: mi
10: aprile in
11: scusi.
10: realtà, aprile 2019 risulta poi della
11: Aprile,
10: sentenza.
11: ok. Come? Quella rapina a Mangiucca.
10: E oltre a questa rapina, lei è stata condannata anche sempre per i fatti che sta espiando dopo, è l'unica rapina che sta espiando, cioè la pena relativa a questo
11: No,
10: fatto?
11: no, anche la rapina a Via Alessandrino, in un comproro.
10: Quindi questi sono oggetto della questi due episodi sono quelli per i quali lei sta espiando la pena attualmente?
11: Sì, esatto.
10: Lei ha altri ha riportato altre condanne, altri fatti per i quali è stata condannata?
11: In passato?
10: Sì.
11: In passato nel 2014 per una tentata rapina appunto con Raul.
10: Quindi con Calderon, con l'imputato?
11: Con l'imputato, sì.
10: Sì. E ne ha ancora altre prima del 2014, di fatti, per i quali è stato condannato?
11: Sì, nel 2013 per mi trovarono con un'arma e anche lì venni carcerata per uso di armi.
10: E, senta, invece la rapina a cui ha fatto riferimento quella del 2014 era sempre era una rapina come sempre con uso di armi? Quella che ha commesso
11: sì.
10: Con Calderon?
11: Sì, infatti ci trovarono le armi, sì, con armi.
10: E oltre a questi fatti che poi risultano comunque dal certificato penale, lei ha altre pendenze? Quindi non fatti per
11: no.
10: I quali è stata condannata?
11: No, non ho altre pendenze.
10: E ha commesso altri episodi, altre rapine?
11: No.
10: Lei quando è stata sentita ha riferito di un altro fatto? Un'altra
11: sì.
10: Rapina, ricorda?
11: Sì, sì, la ricordo, al centro commerciale Le Torri.
10: Per questa rapina lei non ha riportato condanne?
11: Ancora no.
10: Questa rapina in che periodo l'ha commessa?
11: Non, veramente non mi ricordo, comunque in quel periodo, perché allora quella alle Torri fu la prima, Comproro la seconda e la terza fu Mangiucca.
10: Quindi...
11: ma non passarono molti mesi di distanza, però non ricordo ora.
10: Comunque sono rapine commesse in tempi ravvicinati, se ho capito bene.
11: Sì, sì, sì, sì, sì. Esatto.
10: Ok, senta, quindi per questa rapina lei ha dichiarato di averla commessa, però non aveva mai ricevuto alcuna contestazione o non aveva ricevuto alcun avviso, non era mai stata
11: no.
10: Oggetto di trattazione. Senta,
11: no.
10: Per invece le due rapine per le quali ha riportato la condanna che sta espiando, quindi la definitiva, lei è stata in carcere, lei ha detto che adesso si trova
11: sì.
10: In... sì, quindi è stata in carcere. E poi è uscita dal carcere e qual è stato il regime successivo?
11: Praticamente sono andata in comunità, nella comunità Il Futuro Quadrifoglio ad Ardea.
10: Sì.
11: In H24.
10: H24 che cosa significa, dico per la corte?
11: H24 che dormi lì, sei lì sempre. Poi il secondo step è l'H12 che ti fai praticamente 6 ore in comunità e il resto a casa, dormi in casa.
10: Ok, quindi lei ha fatto l'H24 quando è uscita dal carcere, si ricorda quando più o meno? Prima cominciamo col dire quando è stata arrestata, perché anche questo è importante.
11: Io sono stata arrestata il 21 agosto del 2019.
10: Ok, quindi è andata in carcere e ci è rimasta fino a quando?
11: 8 mesi.
10: Dopodiché è stata in H24 per quanto tempo?
11: E anche lì 8-9 mesi, no 10 mesi, mi scusi, credo, 10 mesi, sì.
10: E poi ha detto in H12, in quale, sempre in una comunità?
11: Poi sì, sono andata in una comunità che si trovava, ora non ricordo sinceramente come si chiamava quella comunità, ci ho passato talmente poco tempo, non ricordo veramente sì. dove, in questo momento no, non me lo ricordo veramente dove si trovava.
10: Sì, quando è stata sentita la prima volta il 13 dicembre 2021 ha dichiarato sì. Linea Punto Verde.
11: Sì, benissimo, sì. Linea Punto Verde.

0: della bambina chi è?
1: Calderon.
0: Quando è nata la bambina?
1: È nata il 2 marzo del 2016.
0: Ok. Nel momento in cui lei viene arrestata nel 2019,
1: sì.
0: La bambina con chi rimane?
1: La bambina la lasciai appunto al papà, e a mia mamma e al suo compagno, che vivevano tutti nella stessa casa.
0: E dov'era questa casa?
1: A Torre Spaccata, via Filippo Cesare, annessi 25.
0: Questa era la casa dove lei abitava?
1: Una sì,
0: casa
1: esatto.
0: Di chi è questa casa?
1: La casa in realtà era mia e di Raul, perché mia mamma ce la lasciò. Ovviamente gli diedi dei soldi e lei si trasferì al mare, ad Ardea.
0: Ma la casa era...
1: Però appena... Come?
0: Sì. La casa era di proprietà di sua madre?
1: No, non era di proprietà, è del comune la casa. Gli fecero un contratto 40 anni fa, quindi...
0: Quindi è una casa anni. Dell'Ater?
1: Benissimo, dell'Ater.
0: Ah. E quindi quando lei dice che sua madre gliela lasciò, cosa intende? Vuole essere più precisa?
1: Perché praticamente io e Raul non avevamo casa, eravamo in affitto, e in quel periodo Raul era in una comunità e io non ero in una fase molto buona economicamente, quindi mia madre mi fece questa proposta di andare a vivere con lei, anche perché la sua intenzione era trasferirsi al mare con il suo compagno, e quindi accettai.
0: Ma fu un accordo in cambio del quale lei diede dei soldi a sua madre, oppure no, gliela lasciò a titolo di cortesia?
1: Me la lasciò a titolo di cortesia, ma io comunque mi sentivo in dovere di... In quel momento ovviamente non potevo, ma mi sentivo in dovere di dargli qualcosa, perché comunque parliamo di una casa di 150 metri quadri, e questo.
0: E quanto le diede?
1: In tutto negli anni 10.000 euro.
0: Erano soldi suoi?
1: Soldi miei, sì.
0: Ok, e senta, per tornare alla sua detenzione, abbiamo detto che quindi la bambina nel periodo in cui lei era in carcere rimase in questa abitazione con sua madre Calderon, e poi successivamente quando lei era in comunità, la bambina con chi era?
1: La bambina era sempre con loro, ma il venerdì, sabato e domenica mia mamma me la portava. E la maggior parte delle volte si fermava anche lei, perché avendo la casa a pochi chilometri da me, e il suo compagno andava a dormire nella loro villetta, invece lei si fermava con me in comunità, perché comunque avevo un bungalow dove era composto da cucina e due camere da letto e un piccolo giardino.
0: E quindi la bambina da lei solo il fine settimana
1: sì.
0: Stava, questo per tutto il periodo, sia quando lei era in H24 sia quando lei era in H12?
1: No, in H12 non ce n'era bisogno, perché comunque la mattina la bambina la portavo a scuola, poi io raggiungevo la comunità all'uscita della scuola, o la prendeva mia madre o la babysitter.
0: Quindi
1: qualche volta
0: capitavo.
1: Aveva
0: una
1: babysitter.
0: E invece quando lei era in H24 la bambina ce l'aveva solo nel fine settimana, ho capito bene?
1: Sì, venerdì, sabato e domenica, a volte perché era il periodo della pandemia, a volte magari non c'era sempre la scuola, quindi mia mamma me la portava, è capitato anche Raul che me la portasse.
0: E sua madre invece

0: Aveva preso una casa al mare, ma dove?
1: Ardea, a via Lido Tirrenella si chiama.
0: E questa abitazione era di proprietà di sua madre?
1: Come, scusi?
0: Questa abitazione dove sua madre si è trasferita era di sua proprietà? Di sua madre?
1: Sì, sì, di proprietà. Sì, sì, sì, esatto.
0: Allora, venendo adesso, vabbè, questo abbiamo detto alla sua posizione, ai rapporti con Calderon, lei quando lo ha conosciuto Calderon e come lo ha conosciuto?
1: Io conobbi Calderon nel 2000, fine 2013, e ci presentarono.
0: Sì.
1: E appunto perché lui cercava una ragazza operativa per poi per la rapina che ci incarcerarono e ci presentarono.
0: Operativa in che senso? Cosa intende dire?
1: Per operativa intendo entrare in gioielleria con lui.
0: Quindi per me,
1: in prima linea, diciamo.
0: Quindi la persona che vi presentò, lei sa indicare chi è?
1: No, guardi, io non mi ricordo perché passarono così tanti anni, non ricordo chi ci presentò sinceramente.
0: Però la presentazione avvenne proprio con questa finalità precisa?
1: Con questa finalità precisa, sì, esatto.
0: E quindi ha detto che era la fine del 2013, poi questa rapina, se ho capito bene, che dovevate commettere, l'avete commessa, qual è? È quella del 2014?
1: Bene, perfetto.
0: È sì. Quella per la quale siete stati arrestati entrambi, giusto?
1: Sì.
0: Quindi vi conoscete, commettete questo fatto insieme e poi il rapporto, diciamo, diventa anche un rapporto personale subito oppure successivamente, insomma.
1: No, dico da un subito. Po'.
0: Fin da subito.
1: Subito. Sì, sì, sì.
0: Un rapporto anche di convivenza?
1: No, perché lui all'epoca aveva una compagna e aveva un bambino piccolo. E mi ricordo che doveva compiere anche un anno il bambino e noi abbiamo passato una o due notti insieme all'epoca, poi io mi allontanai, lui mi cercò tramite una cugina, perché mi chiamò una mia cugina che mi disse: guarda che ti sta cercando Raul, gli posso dare il tuo numero. Gli dissi di sì, gli diede il mio numero, Raul mi contattò di nuovo dicendomi che comunque gli mancavo, che avrebbe lasciato la compagna appena il bambino avrebbe compiuto un anno, ma comunque non era dovuto dalla nostra relazione, avevano dei problemi già da molto tempo.
0: E quindi avete iniziato un rapporto di convivenza di fatto quando?
1: Non ho capito, mi perdoni.
0: A un certo punto le disse, la ricercò, le fece questa promessa, poi siete andati a vivere insieme e a partire da quando?
1: Sì, guardi, lui lasciò casa il giorno dopo, se non ricordo male, ma non credo di sbagliare, il compleanno del bimbo.
0: Lo sa collocare temporalmente?
1: No. Sinceramente non ricordo proprio quando, non ricordo quando è il compleanno del bimbo, quando era. Comunque venne subito, si trasferì subito in casa mia.
0: Dove abitava? Dove abitava lei all'epoca?
1: Io in quel periodo all'epoca abitavo con mia madre, sì, a Torre Spaccata.
0: Abitava già a Torre Spaccata?
1: Sì, sì, sì, con mia mamma.
0: Ma un'abitazione diversa da quella che ha detto prima?
1: No, è la stessa, perché le spiego. Io quando mi carcerarono abitavo a Tivoli, avevo una casa mia, però entrando in carcere non era di proprietà, ero in affitto. Quindi entrando in carcere ho dovuto lasciare questa casa, e quando è stato il momento di chiedere i domiciliari non sapevo dove prenderli, e li presi a casa al mare da mia madre. Feci un periodo lì, non mi ricordo quanto, e poi una volta libera tornai, mi trasferì di nuovo a casa di mia madre a Torre Spaccata, perché non sapevo dove andare. Ma anche in quel periodo mia madre stava pochissimo, perché comunque era più al mare, perché a lei piaceva proprio stare lì.
0: Lei quando parla del suo arresto fa riferimento a quello del 2014, per la rapina del 2014?
1: No, parlo dell'arma.
0: Parla?
1: Dell'arma, quando mi trovarono con un'arma.
0: La prima condanna 2000, che ha detto.
1: 2013.
0: Nel 2013. Sì, 2013. Poi lei però mi pare di capire che nel 2014 è stata arrestata nuovamente.
1: Nuovamente, sì, con Raul.
0: E quindi in quel caso...
1: Sono stata pochissimo in libertà.
0: E in quel periodo dove stava? Quando sempre nella casa di sua madre?
1: Lui si era diciamo sistemato da mia sorella, che abitava al piano di sotto. Sì. Ovviamente anch'io, perché poi in quel periodo stavo facendo dei piccoli lavori di ristrutturazione e la cucina non era agibile, quindi ci sistemammo da mia sorella. In realtà abbiamo fatto un periodo da mia sorella, poi ci capitò una casa a Prati Fiscali, sempre dell'Ater.
0: Sì.
1: dove l'occupammo, diciamo. E 21 giorni dopo, se non ricordo male, mi perdoni, ci carcerarono.
0: La occupaste, cioè un'occupazione abusiva, cosa? Oppure è una situazione analoga a quella che ha detto con sua madre?
1: No, io parlo di... Noi ci siamo... Sì, diciamo abbiamo occupato una casa a Prati Fiscali. Sì.
0: Per questa occupazione ha dato dei soldi a qualcuno?
1: Sì, diedi dei soldi a questa persona e entrammo in questa casa, ma dopo 21 giorni ci carcerarono.
0: Quindi quando
1: io
0: lei...
1: feci anche la denuncia, perché vennero i carabinieri, mi prese anche una piccola denuncia perché avevo occupato questa casa.
0: Ho capito. Quindi quando lei dice che avete comprato la casa, intende dire perché aveva pagato dei soldi per questa occupazione, chiamiamola così?
1: Sì, diciamo così. Sì.
0: Si ricorda quanti soldi aveva pagato?
1: Una bassissima somma, 2.500 euro.
0: Ho capito. E quindi questa stava ai Prati Fiscali?
1: Mm-hmm. Sì, esatto.
0: Poi ha detto che però questa durò pochissimo, 21 giorni, perché poi lei è stata arrestata di nuovo insieme a lui, insieme a Calderon?
1: Sì, sì, esatto.
0: E successivamente, ecco, la vostra detenzione quanto dura e quando finisce dove siete andati a vivere?
1: La mia durò pochissimo, ma non ricordo quanto, ma veramente poco. E parliamo di mesi. E io uscii prima di lui, uh-huh. E mi misi subito a cercare una casa e la trovai vicino Monte Compatri, la zona Laghetto.
0: Sì.
1: Trovai un piccolo appartamento a 400 euro al mese, mi sembra, se non ricordo male. E poi subito dopo chiese lui i domiciliari, gli concessero i domiciliari con braccialetto e venne là in quella casa. Iniziamo la nostra convivenza.
0: E che periodo era più o meno, se lo ricorda?
1: No, non lo ricordo veramente questo periodo.
0: Allora, lei prima le do un punto di riferimento e mi dice sì. Rispetto a questo. Lei ha detto che sua figlia è nata quando? Il 2 marzo.
1: Mia figlia è nata il 2 marzo del 2016.
0: Ecco, rispetto alla nascita, innanzitutto quando è nata sua figlia, voi dove vivevate?
1: Noi eravamo ancora in quella casa.
0: Quella di Montecompatri?
1: Quella di Montecompatri, nel frattempo ne stavamo cercando un'altra, infatti ci siamo trasferiti poi sempre nella zona Finocchio e abbiamo preso una casa più grande.
0: Quindi quando lei era in gravidanza però eravate a Montecompatri?
1: Eravamo a Montecompatri, esatto.
0: E in questo periodo della gravidanza fino alla nascita della bambina Calderon era libero per tutto il periodo?
1: No, Calderon lo hanno liberato poco prima la nascita della bambina, se non quindi, ricordo male. Perché venne comunque all'ospedale e poi ci siamo subito, io sono uscita dall'ospedale di Palestrina e ci siamo subito trasferiti nella nuova casa. Quindi la casa l'abbiamo presa prima, un mese prima credo che nascesse India, ora non ricordo bene.
0: Quella di Finocchio dice?
1: Quella di Finocchio, sì.
0: Senta, la sua gravidanza è stata una gravidanza regolare o ha avuto dei problemi?
1: No, la gravidanza è stata una gravidanza molto discussa perché comunque mi venne il diabete e poi comunque io soffro di trombofilia e comunque l'età non era a mio favore e feci un po' una gravidanza un po' discussa, dovevo fare delle punture, dovevo stare a riposo.
0: Ha questo. Subito anche dei ricoveri?
1: Molti, sì, ne ho fatto almeno 2 mesi.
0: E in quale fase della gravidanza?
1: Dopo la miocentesi.
0: Senta, e in questo periodo, quindi durante la gravidanza fino alla nascita della bambina, c'era questo rapporto di convivenza, com'era il rapporto tra lei e Calderon? Era un rapporto tranquillo? Ce lo descriva, com'era?
1: Ma il nostro non è mai stato un rapporto tranquillo, io l'ho sempre definito il nostro un amore malato, diciamo, perché noi potevamo discutere per niente, arrivare ad eccessi incredibili e subito dopo fare pace come se non fosse successo niente, era un rapporto così.
0: Questo è sempre stato un rapporto così?
1: Sempre, va bene, togliendo i primi mesi che normale ci stavamo conoscendo, ma nel momento che abbiamo iniziato la nostra convivenza è stato sempre così.
0: E dal momento che avete iniziato la convivenza, sì, c'era la relazione insomma sentimentale che avevate, ma vi univano anche altre cose. Lei ha parlato di una rapina commessa insieme, per il resto avevate altri interessi comuni, diciamo così, o altre attività che vi accomunavano?
1: No, in quel periodo no, perché comunque lui in quel periodo che vivevamo a Laghetto, io ero incinta e lui ai domiciliari. Quindi no, non avevamo altri interessi in quel periodo.
0: E come vi mantenevate?
1: Beh, avevamo messo dei soldi, comunque aveva qualcosa da parte lui quando andò via, quando lasciò appunto la compagna, qualcosa avevo io e siamo andati avanti così.
0: Senta, in questo periodo di convivenza lei ha detto che insomma avevate alti e bassi, diciamo così, ci sono state anche c'è stato qualche episodio particolare anche violento oppure erano solo discussioni quelle che avevate?
1: Beh, è capitato anche qualche episodio violento perché comunque io avevo il mio carattere, che è un carattere molto molto forte, lui aveva il suo carattere, diciamo che quando si discuteva veramente male. E poi capitava che Raul magari beveva, è successo in qualche occasione che beveva e in quel momento diventava un po' violento. Ma comunque anch'io devo ammettere che lo istigavo, diciamo che non lo lasciavo stare, si litigava per piccole cose e poi si andava oltre.
0: Ma lei è stata mai aggredita da Calderon?
1: Ma ci siamo aggrediti, sì, comunque sì, sono stata aggredita, ma anch'io è capitato che ho aggredito lui, sì.
0: Qualche episodio particolare lei lo ricorda, lo sa collocare nel tempo?
1: Un episodio particolare quando mi diede un pugno mentre ero distesa a letto, era piena notte, uscì, tornò che aveva fatto di tutto e mi diede questo pugno sulla bocca e niente, io chiamai anche i carabinieri, però non feci denuncia e non andai all'ospedale quella sera.
0: Non andò in ospedale, aveva riportato le
1: lesioni. No, chiamai i carabinieri perché mi spaventai, perché era stato particolarmente violento, ma non tanto per il pugno quanto io ero distesa a letto, non gli avevo detto niente. Avevamo litigato, se non ricordo male, avevamo litigato la mattina o il primo pomeriggio, quindi poi lui uscì, tornò che aveva bevuto e mi diede questo pugno senza nessun motivo, almeno in quel momento io non gli avevo detto nulla.
0: Ma questo episodio è avvenuto prima o dopo la nascita della bambina?
1: Dopo.
0: Se sa essere sì. Più precisa nella collocazione temporale, glielo chiedo, oppure...
1: Guardi, non ricordo, non le so dire di preciso.
0: E invece qui ha detto che lei ha ricevuto questo pugno, l'ha mai minacciata?
1: Sì.
0: Cioè, ha mai subito minacce da Calderon?
1: Sì. Sì, sì.
0: E anche qui le chiedo se sa di qualche, se ricorda qualche episodio in particolare, ce lo vuole riferire?
1: L'episodio era quando eravamo a Torre Spaccata e sto pensando, eravamo a Torre Spaccata, no, però non riesco a ricordare che periodo era. Comunque India era con noi, stavamo ristrutturando una parte della casa e lui anche lì aveva bevuto, e che se non ricordo male era anche i domiciliari, e aveva bevuto e tornò a casa che era in condizioni pessime. Io lo attaccai dicendogli delle cose e niente, litigammo di brutto anche lì. E lì mi minacciò con una pistola.
0: Ricorda che tipo di pistola?
1: La pistola era una Glock.
0: Lei l'aveva mai vista questa pistola in casa?
1: No.
0: Altre armi?
1: No.
0: E lei però quando ha detto che la rapina che avete fatto insieme, rapina o tentata rapina, che veniste trovati con delle armi, queste armi chi le aveva portate?
1: Non ho capito, mi perdoni.
0: In relazione alle armi, le ho chiesto rispetto alla tentata rapina o rapina consumata, ma mi pare tentata, che avete commesso insieme nel 2014, quella per cui siete stati arrestati. Alla mia domanda precedente lei ha risposto che avevate delle armi.
1: Sì.
0: Sì. Queste armi chi le aveva procurate, lei o Calderon o entrambi?
1: No, Calderon mi sembra che era una 9 e l'altra no, non ricordo.
0: Ok, quindi però in casa durante il periodo di convivenza lei non ha mai visto armi?
1: No, in quel periodo no.
0: In quale periodo?
1: In quel periodo quando appunto abbiamo fatto la brutta discussione che mi puntò la pistola alla testa sul pianerottolo.
0: Ok. Poi lei ha detto che forse in quel periodo erano gli arresti domiciliari, però ha detto che veniva
1: da fuori. Se non ricordo male era gli arresti domiciliari e se non ricordo male poi e venne carcerato, proprio riportato in carcere per questo motivo, per quella evasione, se non ricordo male.
0: Ok. Ha detto più volte che lui beveva.
1: Sì.
0: Che lei sappia faceva.
1: Ma
0: anche...
1: Dica. Guardi, Raul, io non ho mai capito che tipo di problema avesse, perché non lo potrei definire un alcolista, perché Raul poteva stare 5 mesi senza bere un goccio di vino a tavola. Uh-huh. E poi invece succedeva che magari beveva una birra e lì non si fermava, passava giorni a bere e quindi questo succedeva, non beveva sempre, dei mesi non beveva e altrettanti mesi beveva in continuazione.
0: Però questi episodi a cui lei ha fatto riferimento di minaccia e di aggressione, lui in quel momento, lei ha potuto vedere che aveva bevuto o la sua sensazione è stata questa?
1: No, non era la mia sensazione, era così, perché lui comunque aveva passato tutta la notte a bere e a fare uso di cocaina, era proprio fuori di sé quel giorno, era veramente, veramente fuori di sé.
0: Quindi faceva anche uso di sostanze stupefacenti per quello che sa lei?
1: Di cocaina, sì.
0: E lei faceva uso di sostanze stupefacenti pure?
1: Io facevo uso di sostanze stupefacenti, sì, non sempre. Al bisogno, diciamo.
0: Mentre con l'alcol che rapporto aveva?
1: No, mai bevuto un goccio di vino nella mia vita, sono proprio astemia.
0: Ok, allora ha detto che tornando insomma ecco un'altra cosa le volevo dire prima di passare al proseguo, ma queste discussioni che c'erano tra di voi, i litigi, a cosa erano dovuti? C'era qualche... saprebbe indicare una motivazione ricorrente oppure non c'erano motivazioni particolari? C'era qualcosa per la quale litigavate?
1: Non c'erano motivazioni particolari, quando lui magari passava quella fase che appunto come dicevo prima beveva, lì litigavamo moltissimo, perché poi lui quando tornava a casa io non so, lo cacciavo di casa, gli preparavo i vestiti, lo mandavo via, tutte queste cose che si fanno quando una persona è arrabbiata e un po' fuori.
0: Senta, per quanto riguarda le rapine, perché lei ha detto che il vostro rapporto è nato così, o almeno per quelle che lei ha commesso, come funzionava dal punto di vista economico i proventi che ricavavate dai reati, come ve li dividevate, come li gestivate?
1: Ma dato noi la dinamica, lei mi chiede, perché le faccio un esempio di quella rapina che poi abbiamo pagato, comunque il ricavato sarebbe stato diviso, perché avevamo, noi in casa abbiamo sempre avuto due casse diverse, non abbiamo mai messo tutto insieme, perché comunque lui spendeva in un modo, io spendevo in un altro. Se c'era da pagare una bolletta si metteva una parte la metteva lui, una parte la mettevo io, l'affitto di casa una parte la metteva lui e una parte la mettevo io, questo.
0: E diciamo, nei litigi che voi avete avuto c'è stata mai una motivazione economica?
1: Ma se lei mi fa questa domanda che parla di questi ultimi anni, sì, in passato no.
0: Per ultimi anni che cosa intende? Quale periodo?
1: Negli ultimi anni intendo prima che facessi io la rapina, il periodo quando lui era in comunità, quindi gli ultimi 5 anni, diciamo.
0: È un periodo che va dopo la nascita della bambina o anche prima?
1: Parliamo sempre dopo la nascita della bambina.
0: Quindi queste discussioni per motivi economici riguardano il periodo successivo alla nascita della bambina?
1: Sì.
0: Ok, allora tornando quindi invece alla cronologia degli eventi, diciamo, e dello sviluppo della vostra convivenza, lei ha detto che a un certo punto avevate preso questa abitazione a Finocchio e poi da lì fino a quando ci siete rimasti, e poi in quale abitazione siete andati?
1: Ci abbiamo fatto circa, se non ricordo male, circa un anno, e poi ci siamo appunto trasferiti a Torre Spaccata, felicissimi, felicissimi di andare a vivere lì. Eravamo molto contenti, euforici tutti e due, ci piaceva molto quella casa.
0: Quella di cui ha detto all'inizio, quella di Via Annessi?
1: Via Annessi, esatto.
0: Veniamo adesso appunto al 2019, cioè il periodo in cui lei ha commesso queste rapine, in particolare alla rapina alla gioielleria Mangiucca. Quindi in quel periodo lei era libera. Ovviamente.
1: Io ero libera.
0: E mentre Calderon
1: si trovava a Regina Coeli.
0: Era detenuto.
1: E
0: sì. Lei ad un certo momento decide quindi di commettere queste rapine che ha detto sono molto ravvicinate.
1: Sì.
0: Come mai ad un certo punto decide di commettere queste rapine? Qual era la motivazione che l'ha spinta?
1: Perché la mia situazione economica non era delle migliori, quindi mi venne proposta questa rapina. Parliamo di Mangiucca, giusto? Stiamo parlando.
0: Sì,
1: mi venne proposta.
0: Mangiucca, sì. Ha detto che l'ultima di quelle tre a cui ha fatto riferimento, è corretto, in ordine cronologico.
1: Sì.
0: Le due precedenti non erano state, non le avevano reso abbastanza?
1: No.
0: E questa di Mangiucca le venne proposta come, da chi?
1: Questa di Mangiucca mi venne proposta da un amico di un amico che ora

0: un buon lavoro. Io accettai subito e poi cominciammo a tenerla, diciamo, a mettere sulla rapina. Ci abbiamo messo un pochino.
1: Lei l'ha commessa con altre persone, questa rapina?
0: Con Diana, Fabrizio Diana, il mio coimputato.
1: E c'erano anche altri?
0: C'era una terza persona.
1: E questa terza persona chi era?
0: Era praticamente, io l'avevo appena conosciuto, non lo conoscevo bene, mi era stato presentato.
1: E questa persona invece non è stata identificata. Non... Quindi
0: No.
1: lei e Diana siete stati arrestati insieme nello
0: Sì.
1: stesso periodo?
0: Sì. Forse lui qualche... No, sì, nello stesso periodo, mi scusi. Sì.
1: Allora,
0: Confermo.
1: soffermiamoci adesso un po' su questa rapina, vista l'importanza che ha in questo procedimento. Allora, lei ha detto che avete organizzato e la fase di organizzativa ha richiesto tempo, perché
0: Sì.
1: era complesso. Che tipo di organizzazione ha richiesto?
0: Era complesso perché il Mangiucca non era abitudinario, non aveva abitudini, nel senso che lui non so, non frequentava una palestra, che potevamo entrare quando non c'era lui, quindi è stata molto complessa per quello. Alla fine abbiamo visto che comunque la sua presenza nella gioielleria c'era sempre, abbiamo comunque deciso di farla ugualmente quella mattina. C'erano
1: C'erano telecamere in questa gioielleria? E
0: sì.
1: quindi lei e i suoi complici avevate visto come erano collocate?
0: Sì.
1: E quindi parli un po', ecco, delle modalità esecutive. Quindi è una rapina a mano armata, giusto?
0: Rapina a mano armata, esatto.
1: Ecco, chi aveva l'arma, che arma era, ci dica un po'.
0: Allora, io avevo la 7,65, che poi non ho avuto il tempo di prenderla. Mentre non ricordo che cosa aveva l'altro, comunque, no, non mi ricordo proprio che cosa aveva.
1: L'altro che intende, Diana?
0: No, il Diana non era armato.
1: Ah, quindi l'altra
0: Se non
1: persona.
0: ricordo male, lui non volle entrare armato. Parlo del ragazzo che fece l'entrata con me, perché il Diana entrò prima e il suo compito era comprare un oggetto.
1: Quello del Diana.
0: Noi saremmo entrati subito dopo per diciamo attaccare la gioielleria.
1: E effettivamente è stato così, quindi nel senso lei è entrata subito dopo?
0: Sì, io sono entrata qualche minuto dopo il Diana.
1: E cosa è successo nel momento in cui lei è entrata?
0: Io sono entrata, il signor Mangiucca giustamente mi venne incontro e gli dissi che volevo vedere degli smeraldi, degli anelli con smeraldo e diamanti. E lui andò dietro e io aspettavo che uscisse da lì comunque con i rotoli degli anelli, invece a mio stupore uscì subito con la pistola. Capì, non me lo so spiegare neanche oggi, lui capì che stava per essere rapinato. Lo capì subito.
1: Quindi uscì con una pistola e quindi la sua reazione qual è stata? Cosa ha fatto a quel punto?
0: Ma la mia reazione è stata, È stata proprio una frazione di secondo, perché il compagno che era accanto a me fu velocissimo a bloccarlo, e subito dopo intervenne anche Diana e caddero a terra, ma Mangiucca non lasciava la pistola, la teneva comunque impugnata, quindi io andai verso Mangiucca il piede, gli diedi un calcio sulla mano per fargli lasciare comunque l'arma. Lasciata l'arma, la presi, tolsi il colpo in canna e me la misi, nei pantaloni, dietro la cinta dei pantaloni, dietro la vita.
1: Senta, l'arma aveva altre munizioni? Lei ha detto che c'era il colpo in canna che fece cadere.
0: Sì, aveva altre munizioni, sì. Sì. Infatti, non pensandoci, togliendo il colpo in canna, comunque sarebbe entrato anche subito l'altro in canna, quindi è stato un gesto inutile.
1: Ricorda quante erano queste munizioni?
0: No, non ricordo, perché poi, tornata a casa, io la pulii quell'arma. Ma non ricordo quante. Non tolsi i proiettili dal caricatore, non li tolsi.
1: Quindi quando dice la pulì, cosa intende?
0: Intendo perché comunque l'avevo toccata con un panno umido, gli diedi questa, anche se avevo deciso di tenerla quell'arma, perché noi, fatta subito dopo la rapina, andammo in una casa sicura, chiamiamola così.
1: Sì, poi ci arriviamo, alla casa. Subito dopo?
0: Lei subito dopo, certo.
1: E qual era questa casa? Qual era questa casa sicura?
0: Era un appartamento che si trovava nel mio palazzo. Quindi perché era il posto più vicino alla gioielleria, e andammo in questa casa dove poi facemmo un quadro della situazione, di quanto avevamo ricavato da questa rapina.
1: E quanto avevate ricavato da questa rapina?
0: Ma questo l'abbiamo saputo poi dopo, ma c'era molto, tanto che ognuno di noi scelse dei gioielli. Io infatti presi 3 tennis di diamanti, mi scelsi per me, in più gli dissi ai ragazzi, dato che avevo questa 7,65 che non mi fidavo perché si inceppava, gli dissi: ragazzi, l'arma l'ho tolta io dalla mano del Mangiucca, e la tengo io. E loro, senza nessun problema, mi dissero: va bene.
1: Quindi lei tenne l'arma e poi questi gioielli a cui ha fatto riferimento. Il resto lo presero loro?
0: Il resto sì, lo tenne uno di loro e lo portò a far stimare. Dopodiché quel giorno ebbe un problema in casa lui, quindi non poté andare a riscuotere l'incasso, e andai io, quindi presi i soldi in mano io.
1: Di questi, cioè della refurtiva complessiva?
0: Esatto.
1: E quindi questi soldi poi li avete distribuiti?
0: No, non l'ho mai fatto.
1: Ah, quindi sono rimasti, il provento è rimasto a lei, quindi?
0: Sì.
1: Tutto.
0: E tranne, mi perdoni, tranne 15.000 euro che diedi a Fabrizio, ora non mi viene il cognome, Fabrizio, il mio coimputato, gli diedi
1: Diana.
0: 15.000 euro. Diana.
1: E come mai fece questa scelta?
0: Feci questa scelta perché il signor Mangiucca ci mise veramente pochissimo a capire che avevo fatto io la rapina. È bastato che chiedesse un attimo in giro e capì subito che ero stata io. Mi dissero che comunque gli era stato tolto un orologio dal polso, cosa che io non ne sapevo nulla. Quindi parlai con il Diana e con l'altro ragazzo chiedendogli spiegazioni di questo orologio. Capii che comunque, perché il Mangiucca non aveva nessun motivo per mentire che gli era stato portato via un orologio dal polso, quindi gli dissi a loro due, presi una forte posizione, gli dissi che non avrebbero preso nulla, neanche un euro, e così feci.
1: Perché loro quindi non ammisero questo fatto, perché non lo restituirono?
0: Come, scusi?
1: Dico, perché loro non dissero che non era vero?
0: Sì, dissero che non era vero, tanto che io dissi gli dissi, allora facciamo una cosa, andiamo da Mangiucca e vediamo se avete il coraggio di dirglielo in faccia. Io ero anche propensa a ridargli una parte dei soldi, perché comunque il diamanti e oro ormai non c'erano più, avevamo i soldi in mano, quindi avrei anche restituito una parte di denaro, ma loro ovviamente mi dissero di no, perché sapevano che quell'orologio era stato preso, e allora io presi, come le ripeto, questa posizione dicendogli non prendete un euro.
1: Ma senta, lei prima ha detto che Mangiucca ci mise poco a capire che era stata lei, ma perché, vi conoscevate?
0: No, assolutamente, ma nella mia zona e in altre zone mi conoscevano, anche perché a Roma donne che facevano rapine operative, diciamo in prima linea, ce ne sono veramente poche. Quindi era facile farti conoscere dalle persone, quindi mi conoscevano, insomma, ci mise veramente poco.
1: E quindi questa cosa che lei venne a sapere, cioè che era stato asportato questo orologio che aveva al polso il gioielliere, lei quanto tempo dopo l'ha saputo?
0: Un paio,
1: due o tre giorni dopo?
0: Sì, è stato proprio vicinissima la cosa.
1: Era solo un orologio, chiedeva? Cioè, di
0: sì.
1: Quello che gli era stato sottratto?
0: No, lui in realtà non aveva ancora, non chiedeva nulla. Lui parlando, perché ovviamente cercava, e disse che uso questo termine, quello sciagallo mi ha tolto anche l'orologio dal polso, uso proprio questo termine, sciagallo.
1: Sì. Un attimo.
2: Sì. Scusi. Salve signora Bussone, sono Mario Palazzi, sempre della Procura.
0: Buongiorno.
2: Salve. Buongiorno. Solo una precisazione. Lei prima ha riferito, diciamo, della rapina in gioielleria. Questa gioielleria era in un unico piano, più piani? Ci può descrivere un attimo com'era la situazione che avete trovato quando siete entrati dentro?
0: Certo, la rapina aveva entravi, poi di sotto aveva un secondo piano dove lui teneva, se non sbaglio, non ricordo bene, comunque ho due o tre cassaforti, ma in quella cassaforte di sotto trovammo tutti i diamanti, mentre nel piano di sopra trovammo l'oro, diciamo, anelli, bracciali, collane.
2: Senta, quando lei ha descritto la situazione in cui il signor Mangiucca esce fuori con la pistola e c'è questo parapiglia per cui lui cade per terra, le dà un calcio, sì, per allontanare, eccetera. C'era altro personale, altri dipendenti nella gioielleria oltre al signor Mangiucca?
0: Sì, c'era la sua... Io ora non ricordo se era la commessa o una compagna, però più credo che sia la commessa, una signora. Mi ricordo che aveva anche due bambini, perché lei poverina si spaventò e diceva: voglio tornare dai miei bambini, perché fu una rapina un po'.
2: Ecco, e voi tre vi siete divisi poi a un certo punto, siete rimasti sempre tutti e tre insieme?
0: No, ci siamo divisi.
2: In che senso? Lei dove è andata?
0: Nel senso, no, loro erano scesi di sotto, perché Mangiucca lo portarono nel piano di sotto, se non ricordo male, ma credo.
2: Quindi loro due sono scesi con Mangiucca e lei è rimasta sopra con questa signora, è così?
0: Io sì, ma io non comunque stavo svuotando.
2: Sì, sì, no, dico, lei stava svuotando, sì. Immagino i cassetti e quant'altro, ma dico, sì. C'è stato un momento in cui loro tre stavano sotto e voi due stavate sopra, è corretto?
0: Sì, okay. Corretto.
2: Poi loro sono risaliti e poi siete andati via, immagino.
0: Certo.
2: Senta, un'altra cosa. Quindi portando via significa, poi lei ha parlato della fase, come dire, della reimpiego, della ricettazione e quant'altro, ha fatto cenno, però quando siete andati via, quindi lei ha portato con sé la calibro 9, corretto?
0: Sì, sì, è stata sempre con me.
2: Quindi l'ha sempre tenuta lei? Ok, benissimo.
0: Sempre, sempre.
2: E... poi ci torneremo ovviamente su questa pistola perché è centrale nella narrazione di questo processo, ma una cosa lei ha detto, io l'ho portata a casa e l'ho pulita, cioè gli ho tolto le impronte sostanzialmente, è così?
0: Sì, sì.
2: Lei non ha aperto il caricatore, tolto, rimesso, come
0: certo.
2: Dire?
0: Certo, l'ho fatto.
2: L'ha fatto.
0: Certo.
2: E le dico questo perché le è stato chiesto se sapeva quanti proiettili, se c'erano, se non ci fossero e quant'altro. La collega le ha chiesto, diciamo, il munizionamento di questa pistola.
0: No, quello non contai i proiettili, comunque il caricatore aveva dei proiettili, sì. Che io a casa la divisi. Caricatore da una parte e pistola dall'altra in un primo momento, poi dopo la sistemai subito dopo.
2: Ricorda il caricatore da quanti proiettili fosse?
0: No, questo no.
2: Ricorda, ripeto, ci provo, se ricorda se fosse pieno o ci fosse solo qualche proiettile?
0: Allora, no, non era pieno, ma no, diciamo non era un caricatore con due proiettili, ne aveva almeno quattro, non aveva né uno né due proiettili.
2: Ok, senta, ma lei questa le faccio questo anticipo, poi ci torneremo dopo, questa pistola lei l'ha mai utilizzata, nel senso anche provata, nel senso, come dire, uno sparo di prova?
0: No.
2: Quindi diciamo da quando poi l'ha occultata, quando diciamo ne parleremo del destino di questa pistola, lei non l'ha mai utilizzata, giusto?
0: Giusto.
2: Ok, grazie. Ridò la parola alla collega e poi intervengo.
1: Allora, quindi lei ha detto che dopo aver commesso la rapina siete andati prima in questo appartamento, dopodiché lei... immagino che sia tornata presso la sua abitazione.
0: Certo, sono tornata a casa e nel mio pianerottolo c'era il mio vicino di casa, una signora che il figlio era carabiniere. Sì. Questa signora aveva due anfore con dei vasi dentro dei fiori. Misi la 7,65 in un'anfora e la 9,21 nell'altra anfora.
1: E anche la 7,65 era carica?
0: La 7,65 sì, era carica. Sì, sì.
1: Quindi le nascose in queste due anfore che stanno, cioè non so, questo cos'è, uno spazio esterno quello a cui ha fatto riferimento?
0: O è un sì, è un pianerottolo, praticamente è una scala che per ogni piano ci sono tre porte. Ah. E nello spazio tra l'una e l'altra porta si usa, questa signora usava mettere queste anfore con dei fiori e io misi tutte e due le pistole lì mise.
1: Ok. Senta, lei ricorda se poi dopo essere tornata a casa il giorno della rapina ci fu qualche evento particolare? Lei ha ricevuto visite?
0: Sì, la sera stessa era intorno a 11:30, un quarto a mezzanotte, praticamente sentì citofonare e era Leandro, Leo.
1: Ha un cognome?
0: Bennato.
1: Che lei conosceva, immagino.
0: Certo.
1: Quindi le suona e che cosa succede? Viene a casa?
0: Sì, apro il portone, capì che era successo qualcosa perché comunque Leo non sarebbe mai venuto a un'ora così tarda in casa che non c'era Raul.
1: Sì. Era un suo amico.
0: Era un amico di Raul, sì.
1: Quindi lei l'ha conosciuto, l'ha conosciuto tramite Raul o lo conosceva già prima di Raul?
0: Io l'ho conosciuto tramite Raul.
1: Allora, arriva in casa e qual era il motivo della visita?
0: Io apro la porta, appena apro la porta gli dico, hai saputo della rapina, intendevo, lui mi disse di sì. E mi disse, guarda, hanno una tua foto, ho visto una tua foto e si vede bene, è nitida questa immagine. E io gli dissi, che cosa fa, che mi consigli di fare? Lui mi disse, io ti consiglio di andare via. E mi propose di andare via con lui quella sera stessa, me la bambina ci propose questo, però io gli dissi di no perché comunque mi dovevo organizzare. E poi mi chiese se avevo qualcosa da fargli vedere, vendere. Lui mi disse, hai qualcosa da vendermi? Gli dissi, guarda, ho solo questi tre bracciali, ma uno te lo regalo volentieri. Era un tennis con diamanti neri, diamanti bianchi e rubini.
1: E perché lei decide di regalare questo bracciale a Leandro Bennato?
0: Ma perché a parte ne avevo presi tre, glielo feci perché avevo trovato carino il gesto che ci propose di andare via con lui, quindi ma lui, ripeto, lui lo voleva comprare, io glielo misi al polso e gli dissi te lo regalo. Subito dopo lui doveva comunque andare via, mi disse fai una cosa, dove sono le pistole? Io ho detto guarda, ce le ho tutte e due qui. Lui mi disse dammi la 9, quella della gioielleria, perché se dovessero venire all'improvviso te la trovano, diciamo gli ha dato proprio la prova che hai fatto questa rapina e si portò via la pistola. Mi fece questa cortesia.
1: Cioè quella del gioielliere?
0: Quella, parliamo sempre dell'arma di Mangiucca, sì.
1: Non, mentre la 7,65 no.
0: La 7,65 rimase con me.
1: Ma senta, come faceva Leandro Bennato a sapere della rapina? Glielo disse? Perché, voglio dire, era il giorno stesso che era stata commessa. Le disse come aveva fatto a sapere della rapina?
0: Certo.
1: E che cosa le disse?
0: Lui mi rispose che aveva un amico in polizia, per esattezza via Genova, e mi disse che lui gli fece vedere questa fotografia e gli consigliò di farmi spostare per un periodo perché comunque sarebbe successo qualcosa.
1: Ma questa fotografia, ci spieghi meglio, era una sua foto? Cioè, in che senso le fece vedere, che ritraeva questa fotografia?
0: Allora, io le spiego, io la fotografia non l'ho mai vista. Ah. Lui mi

0: O era a volto
1: Certo.
0: scoperto? E che tipo di travisamento aveva?
1: Allora le spiego, volto coperto non potevo perché non ci avrebbero mai fatto entrare, volto scoperto ma con un trucco, magari una parrucca, avevo un cappellino in testa, avevo un trucco un po' più accentuato, questo.
0: E senta, lei ha detto che secondo quello che le riferì Leandro Bennato c'era un'immagine che aveva visto ripresa dalle videocamere. Io prima le ho chiesto se lei sapeva se c'erano videocamere nella gioielleria,
1: Sì.
0: sapeva come erano posizionate queste videocamere e quindi quando le disse questa cosa. Lei non aveva prestato attenzione alle videocamere, voglio dire, nel momento in cui doveva entrare per compiere la rapina?
1: Ma guardi, in una circostanza diversa avrei comunque tenuto la testa bassa con questo cappello e occhiali da sole, ma in una circostanza come quella che ci fu una brutta, brutta colluttazione, non ho proprio pensato alle telecamere in quel momento. Non avevo proprio la capacità perché l'adrenalina era abbastanza alta, quindi non diedi il mio viso alla telecamera.
0: Ho capito. Senta, quindi Leandro, lei ha detto che le consigliò di andare via, cosa
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: poi lei ha fatto?
1: sì. Sì, praticamente io ora non ricordo se proprio il giorno dopo o il giorno seguente andai a casa di un'amica che sapevo che era in difficoltà perché il marito era in carcere e sapevo che avevano una casa al mare abbastanza grande e comoda con un giardino discreto per la bambina. Quindi andai lì, feci la proposta se mi affittava subito questa piccola casa, e gli proposi 1.500 euro al mese di affitto.
0: E dov'era questa
1: E
0: casa?
1: questa casa era nel residence dove aveva la piccola casa, la villettina di mia mamma, però in una via, diciamo nascosta, più tranquilla, non era una via centrale. Diciamo chi entrava in quella via comunque non passava inosservato, poteva entrare in quella via solo chi ci abitava, quindi per me era perfetta visto quello che stava succedendo con i ragazzi a cui non ho dato i soldi.
0: Cioè che cosa stava succedendo?
1: E succedeva che giustamente loro volevano la loro parte, quindi partirono sia minacce e tutt'altro, quant'altro insomma. Mi cercavano, volevano ulteriori spiegazioni, volevano la loro parte.
2: Signora, sono sempre io,
1: Sì.
2: eh? Allora, giusto per precisare alcuni passaggi e la tempistica. Allora, lei dice, Leandro Bennato, la sera stessa sostanzialmente la rapina, mi viene e mi mette in allarme perché lei dice la polizia sa chi sei, cioè sa che sei stato, o comunque questo è un po' era il senso, giusto?
1: Esatto.
2: Quindi lei, lo spostamento nella villetta al mare avviene il giorno dopo o dopo 2 giorni, con questa
1: Guardi,
2: motivazione.
1: il giorno dopo, in 24-48 ore, ho
2: Sì,
1: fatto tutto,
2: perfetto,
1: insomma.
2: benissimo. Quindi
1: Non di
2: diciamo,
1: più.
2: se ho ben capito, lei si sposta, come dire, per eludere un'eventuale ricerca della polizia, è corretto?
1: Sì, ma in
2: Sì e
1: parte
2: in
1: mi
2: parte no, e infatti
1: trovavo.
2: questo l'ho capito, l'ho capito. Allora manca un tassello. Lei prima ha detto Mangiucca sostanzialmente, Mangiucca, cioè la vittima della rapina,
1: Sì.
2: a Mangiucca, vittima della rapina, era arrivata la notizia che ero stato. Ero

0: Vado anche io a fare questa rapina, è corretto?
1: Esatto.
0: Oh. Questo lei come lo sa? Parla con Mangiucca, parla con qualcuno? Cioè, come le arriva questa notizia della conoscenza di Mangiucca della sua partecipazione?
1: Allora, questo è stato, io dico, voce di popolo, nel senso che di questa rapina ne erano a conoscenza tantissime persone, si vociferava molto su questa rapina, quindi ne stavano parlando e mi dissero: guarda che sa chi sei, e basta, questo mi dissero, però non avevo la certezza.
0: Ho capito che non aveva certezza. Lei non ha mai parlato con Mangiucca o ha parlato con Mangiucca dopo
1: mai.
0: La rapina? No,
1: mai.
0: Quindi diciamo le era arrivata questa voce, ma questa voce le era arrivata quando, dopo quanto tempo rispetto alla visita di Leandro, per intenderci?
1: Rispetto alla visita di anche lì uno, due giorni. È successo tutto con una velocità estrema.
0: Okay.
1: Questa cosa.
0: Allora, provo così. Ricorda se questa voce le arrivò quando stava ancora a Roma, seppure preparando i bagagli per trasferirsi al mare, o questa voce le arrivò quando era già al mare? Questo è il senso del
1: momento. Quando era a Roma.
0: Quando era a Roma, ok. Quindi, se ho ben capito, le arriva questa voce, insieme alla voce della conoscenza di Mangiucca, le arriva anche della voce della sottrazione sostanzialmente dell'orologio e quant'altro che lei non sapeva o di cui lei non si era accorto, è corretto?
1: Corretto, no, non lo sapevo proprio.
0: No. Non lo sapeva. Da qui la decisione di non dividere, come dire, con gli altri soldi, e nasce da questo?
1: Esatto.
0: Benissimo. Quindi lei si trasferisce, ecco, diciamo, dopo aver elaborato queste notizie, acquisito queste notizie, preso queste scelte, si trasferisce al mare, così?
1: Esatto.
0: Benissimo. Ridò
2: Allora, quindi si trasferisce in questa abitazione insieme alla bambina?
1: Sì, certo.
2: E le armi, allora, ha detto che una l'aveva consegnata a Leandro, giusto?
1: Esatto.
2: Mentre la 7,65, dove rimane, dove era, che cosa ne fa?
1: La porto con me al mare.
2: La porta con lei. Quindi una volta che arriva in questa casa al mare, la pistola rimane sempre con lei?
1: Rimane, sì, vicinissima a me. Sì, sì, in casa, proprio in casa.
2: E mentre per quanto riguarda la 9x21, rimane nella disponibilità di Leandro?
1: Rimane per un brevissimo tempo, perché ritorniamo al discorso della 7,65 che comunque poteva incepparsi. Avevo questa paura che sia Fabrizio che l'altro ragazzo potessero raggiungermi al mare, magari venissero a sapere dove ero, quindi io chiamai Leo e gli dissi se poteva riportarmi la mia, al telefono dissi bambina.
2: Bambina?
1: Sì.
2: Perché lei, perché uso questo termine?
1: Io ho sempre usato questo termine per le armi che usavo, o bambina o bambine.
2: Come lo contattò Leo?
1: Leo mi chiamò, no, mi perdoni, chiamai io un amico, perché io non avevo un numero telefonico di Leo, chiamai questo amico e gli dissi se poteva contattarmi Leo, e dopo 5 minuti Mi chiamo Leandro.
2: Sulla sua utenza, quella che aveva,
1: sì,
2: in quel periodo.
1: E, sì,
2: e quindi lei gli chiese, sì, questa di riportarle la pistola, se ho capito bene?
1: Sì, sì, sì, ho capito perfettamente.
2: E gliela riportò? E quando?
1: Sì, sì.
2: Vuole
1: la
2: dire?
1: Riportò, guardi, io non ricordo se la sera stessa o il giorno dopo, mi ricordo che lui mi disse vengo a cena, infatti andammo a mangiare al ristorante, e dopo cena mi riaccompagnò a casa e lì mi richiede la mia pistola.
2: E cenaste da soli lei e Leandro o c'erano altre persone?
1: No, c'erano altre due persone, eravamo in quattro in tutto.
2: E chi erano queste persone?
1: Guardi, non ricordo i nomi perché me li presentò, ma eravamo, perché noi ci siamo incontrati al ristorante che era di un mio amico. Nella confusione, anche perché ho parlato veramente, veramente pochissimo con loro.
2: Cioè,
1: con
2: non le conosceva queste persone? Questo le,
1: no,
2: sto chiedendo.
1: Era la, no, prima, non,
2: era,
1: no,
2: era la prima volta che le vedeva?
1: Sì, esatto.
2: Quindi le riconsegnò, sì, la pistola, questa cosa dove avvenne?
1: Alla casa che avevo preso in affitto.
2: Prima, dopo la cena?
1: Ah, mi perdoni, dopo la cena, erano intorno a mezzanotte.
2: E quindi Leo venne a casa sua?
1: Sì, sì, lui mi accompagnò a casa e entrò, vide casa, e poi avevo fatto un acquisto, avevo una canoa, si mise a guardare questa canoa che era in giardino e mi lasciò la pistola e andò via.
2: Quindi nel momento in cui lei recupera la pistola, che cosa fa? Dove sistema quest'arma? Dove la mette? La controlla? Ci dica tutto.
1: Allora, sinceramente no, non ho fatto grandi controlli. Tirai fuori il caricatore, ovviamente per vedere se c'era almeno un colpo, e vidi che c'erano dei colpi nel caricatore, non le so dire quanti. E la pistola era a portata di mano perché comunque, come le ripeto, mi aspettavo visite o da questi ragazzi o magari da altre persone mandate da loro.
2: Quindi la teneva in casa?
1: La tenevo in casa, sì.
2: E insieme alla 7,65?
1: Insieme alla 7,65, esatto.
2: E tutte e due le pistole erano comunque con cariche, con proiettili?
1: Tutte e due cariche, sì.
2: E, questa restituzione rispetto alla rapina, alla data della rapina, quanto tempo dopo è avvenuta?
1: Ma credo tre giorni, credo, guardi, proprio a tenermi larga una settimana, perché subito io appena arrivai in quella casa, perché le ripeto, la casa era alla fine di una via, comunque l'angolo del giardino, non c'erano case a fianco a me come le altre, perché era una casa angolare, quindi mi spaventava, io non ero consapevole quando l'ho affittata di questo pericolo. Appena entrai in questa casa vidi che c'era questo pericolo, che potevano entrare dal giardino senza che nessuno li potesse vedere, quindi per questo gli richiesi questa pistola e in termini brevi.
2: Quindi quasi subito, diciamo, pochissimo,
1: sì,
2: tempo,
1: sì,
2: dopo.
1: Pochissimo,
2: e,
1: sì.
2: Sì. E quindi considerato che la rapina è di aprile 2019, 11 aprile 2019, insomma, sarà stata la metà di aprile più o meno.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: E quindi in questo periodo Calderon Era detenuto?
1: Era detenuto.
2: E quindi lei rimane in questa abitazione fino a quando?
1: Fino alla mia, diciamo, carcerazione del 21 agosto, che sono andata via uno o due giorni prima, perché comunque in India avevo fatto l'iscrizione a scuola, doveva ricominciare la scuola, dovevo sistemare le ultime cose a Roma, quindi decisi di tornare a Roma, ma se non sbaglio, il giorno dopo alle 6 di mattina mi vennero a prelevare.
2: Ok, quindi diciamo questa è l'abitazione dove lei rimane fino al momento del suo arresto, sostanzialmente, sì. Con questa precisazione che ha fatto. Senta, e Calderon rimane in carcere fino a quando?
1: Calderon rimane in carcere anche qui, non mi ricordo, ma credo o la fine di giugno. Credo sì, comunque la fine di giugno, giugno o i primi di luglio, ora non ricordo sinceramente. Mi raggiunse subito, appena uscito mi raggiunse in quella casa.
2: E in quel periodo com'erano i rapporti tra di voi?
1: Ma diciamo che io non ero un po' stanca del suo comportamento che aveva con l'alcol, la droga, quindi in questa carcerazione diciamo non gli sono stata vicina come le altre, andavo quando ne avevo voglia a trovarlo, ma comunque quando uscì ne abbiamo parlato molto di questa cosa e ricominciamo subito questo rapporto, diciamo tra alti e bassi, ma comunque un rapporto a tutti gli effetti. Infatti lui mi regalò anche uno, non aveva soldi, lo comprò con il poi ti pagherò, e mi comprò questo anello di smeraldo che era la mia pietra preferita con diamanti.
2: Cioè glielo regalò quando uscì dal carcere?
1: Sì, proprio il giorno che uscì dal carcere, non so, io ero lì al mare, venne, mi ricordo che io aprii il cancello e lui tirò fuori subito questo anello di diamanti e smeraldo, bellissimo. E niente, questo.
2: Senta, quindi venne a vivere lì, ma voi parlaste della rapina, lui aveva saputo di questo, e quindi che cosa gli raccontò? Gliela raccontò nei particolari? Gli disse qualcosa di specifico?
1: Ma gli raccontai tutto. Solo che praticamente lui quando uscì dal carcere ovviamente non aveva nulla, e in più si era fatto carico di questo anello, e mi chiese quanto avevamo da parte, io le spiego, io sapevo che la mia carcerazione era imminente, quindi mi tutelai. Quindi dissi che non avevo più soldi, non c'erano più soldi, li avevo spesi perché comunque l'affitto 1500 euro al mese era alto, giravo con un taxi e arrivavo a spendere anche a 600 euro al giorno di taxi. E andavamo sempre con India a mangiare pranzo e cena fuori, quindi i soldi, poi i vestiti, cose altre, insomma gli dissi che erano finiti. Ma in realtà non era vero, perché una parte l'avevo lasciata per me nel momento in cui sarei entrata in carcere.
2: Quindi erano i soldi che lei aveva ricavato dalla rapina Mangiucca?
1: Parliamo sempre della rapina.
2: Sì. Sì. E parlaste anche delle armi?
1: Certo.
2: Io, che cosa vi siete detti sulle armi?
1: Le spiego, io più passavo nei giorni più mi tranquillizzavo, quindi a un certo punto mi si placò la paura di questi ragazzi e mi venne la paura di una perquisizione o un mandato di cattura. Quindi feci una buca e misi le bambine, come dicevo, come le chiamavo io con lui, le misi in questa buca. Sopra ci misi un divanetto di vimini, quindi a lui gli dissi dove erano le pistole e gli spiegai tutto, insomma, dinamica della rapina, dinamica la discussione che c'è stata con i ragazzi, perché io non gli diedi la loro parte.
2: Quindi le seppellì, che cos'era, il giardino di casa?
1: Giardino di casa, certo.
2: Di questa abitazione?
1: Esatto.
2: Ma questo lo fece dopo che Raul era uscito dal carcere?
1: No, lo feci prima.
2: Però ne parlaste?
1: Certo.
2: Quindi gli raccontò questa cosa, che lei aveva messo le armi in questo posto?
1: Esatto. Perché noi i primi giorni comunque li abbiamo passati in casa, abbiamo passato molto molto tempo insieme in quei due giorni. Abbiamo avuto un modo di parlare un po' di tutto.
2: E quindi rappresentò a Calderon anche del fatto che lei non aveva soldi.
1: Esatto.
2: Quindi che cosa succede poi nei giorni successivi?
1: Succede che io lo incalzavo a fare qualcosa e lui mi disse che avrebbe chiamato Leo e sarebbe uscito subito qualcosa. E dopo qualche giorno, io sinceramente ora non ricordo quanto, ma se parliamo sempre di brevi termini, uscì sempre, non ricordo se con un taxi o lo vennero a prendere, perché comunque non facevamo entrare nessuno nel residence con la macchina. Quindi andò fuori, ora non so chi lo venne a prendere, e la sera tornò con una macchina che gli aveva donato Leandro.
2: Che macchina?
1: Non mi ricordo. No, mi dispiace.
2: Come?
1: Comunque ora una Punto, non ricordo, una Fiat Bravo, non ricordo sinceramente, non sono molto brava.
2: Si ricorda il colore?
1: Grigio.
2: Quindi una sera torna, lei dice torna perché dove era andato a Roma, che cosa le disse?
1: Io non so dove era. Sì, ma noi parlavamo di tutto e molto. Io poi, forse era il nostro punto, il nostro secondo punto di forza, il nostro rapporto, che noi parlavamo la sera a cena o dopo cena, passavamo del tempo insieme e parlavavamo veramente di tutto. Quindi lui mi disse che si era incontrato con Leo e venne anche con dei soldi, ora non ricordo se 1000 euro, 1500 euro, e comunque lui disse stai tranquilla che è tutto ok, e ora ci saranno i soldi, vediamo se ci saranno, ora non mi ricordo il termine giusto, comunque mi fece capire che era tutto a posto, perché comunque io dovevo entrare in una comunità privata e lui non sapeva che io avevo i miei soldi, quindi sapeva che doveva trovare anche questi di soldi.
2: Quindi tornò con questa autovettura e poi ancora nei giorni successivi che cosa succede?
1: Ecco, nei giorni successivi iniziarono le liti, perché lo vedevo sempre meno al mare, lo sentivo sempre di meno al telefono, non capivo che cosa stava facendo, o era spento o non rispondeva, quelle poche volte che rispondeva io sinceramente partivo subito con gli insulti, quindi si litigava e uno dei due di solito attaccava sempre il telefono.
2: E il motivo dei litigi era qual era?
1: Che non lo vedevo, non sapevo più che cosa stesse combinando, non mi teneva aggiornata, non sapevo più niente di lui. Veniva, magari si fermava un'ora e andava via, non mi diceva più nulla, non riuscivo a capire, ma comunque avevo capito che stava con Leo, perché mi diceva: c'è Leo che mi aspetta, devo vedere Leo, domani mi vedo con Leo, questo.
2: E quindi arriviamo al questo, diciamo, succede a luglio. A luglio, immagino, lei ha detto che anche se non ricorda la data, che era stato scarcerato tra fine giugno, primi di luglio. E allora, noi qui procediamo per l'omicidio di Piscitelli, che è avvenuto il 7 agosto del 2019.
1: Sì.
2: Ecco, nei giorni precedenti, il giorno dell'omicidio, lei era ancora al mare, e quali sono stati, se ci sono stati, i rapporti con Calderon in quei giorni, sia in quelli precedenti, sia, se lo ricorda, il 7 di agosto, sia nei giorni successivi?
1: No, non c'erano, in quei giorni non abbiamo, infatti ero molto molto arrabbiata e non lo sentivo più. Quei giorni
2: Lei viene a sapere dell'omicidio di Piscitelli come?
1: Io quel giorno torno dal mare con la bambina, io in cucina avevo messo una piccola TV che mi teneva compagnia mentre cucinavo, e la bambina mentre si divertiva a giocare in piscina fuori. Gli avevo montato una piccola piscinetta, quindi stavo preparando da mangiare e sentì l'annuncio dell'omicidio di Diabolik.
2: Sentì soltanto la notizia: è stato ammazzato Diabolik, oppure sentì qualcosa di più, prestò attenzione a questa notizia?
1: No, sì, presi subito attenzione a questa notizia, perché ero convinta che fosse stato Raul.
2: E perché era così?
1: Ma ovviamente non avevo la certezza, perché molto.
2: Sì, ma perché era convinta che fosse stato Calderon, pur non avendone la certezza? Cioè, da cosa derivava questa sua convinzione?
1: Perché 8 mesi, 9 mesi, io non mi ricordo, prima venne Leo in casa nostra, io anche lì non ero presente, perché quando Leo veniva a trovarci io lasciavo lo spazio per loro, tanto sapevo che dopo Raul comunque mi avrebbe detto tutto, mi avrebbe raccontato tutto. Quindi presi la bambina, perché magari poteva dare fastidio, e me ne andai in cucina. Quando Leo andò via gli dissi che cosa voleva, lui mi disse che Leo voleva uccidere Diabolik, e lo ha chiesto a Raul. Questo perché si fidava soltanto di lui, perché era una cosa molto delicata, insomma.
2: Questo me lo sa collocare temporalmente?
1: Guardi,
2: lei ha detto che l'omicidio avviene nel 2019, Raul era uscito da poco dal carcere, quindi questo che lei sta raccontando più o meno sa dare un riferimento temporale?
1: Raul era ai domiciliari, e se non sbaglio, ma non ne sono certa, rientrò in carcere per evasione, quindi diciamo che saltò tutto quanto. Lui fece 8 mesi di carcere, e quando uscì ne riparlarono subito, tanto che quando io sentii alla TV che era stato ucciso Diabolik, subito l'associai a loro.
2: Sì, però subito. Non rispetto a quello che alla domanda che le ho fatto. Quindi temporalmente mi sa dare un'indicazione?
1: Guardi, 9 mesi, 10 mesi prima, ma così non ne ho la certezza, ma comunque.
2: Quindi era il 2018 o il. Era sempre
1: non più di un anno.
2: Quindi era il 2018? O può essere stato comunque 2019?
1: Credo, no, guardi, 2018.
2: Nel 2018?
1: Credo 2018, però le ripeto, non ho la certezza di questo.
0: Signora, proviamo così a darle qualche spunto per ricordare. Lei ha detto che questo accadde quando Raul era agli arresti domiciliari, corretto?
1: Corretto, esatto.
0: Poi Raul, poi per evasione o quant'altro, poi ritorna in carcere, giusto?
1: Esatto.
0: Ricorda più o meno, diciamo, se riesce a collocare nel tempo la distanza temporale tra questa conversazione con riferimento a Piscitelli e il reingresso in carcere. Poco, tanto tempo, capito? Vediamo di fare mente locale se ci riesce.
1: Allora, lui. No, non mi ricordo che il Natale, il Capodanno non lo passò con noi, quindi prima di Natale.
0: Vabbè, diciamo, non riesce a trovare, a identificare un tempo tra no. Questa conversazione. Va bene, grazie.
1: No.
2: Quindi ha detto che proprio per questo fatto che era avvenuto, lei collegò l'omicidio a Calderon. Ma quindi sentita questa notizia, lei però che cosa fece? Perché Raul in quel momento dov'era? Se lei lo sapeva.
1: No, era... non sapevo dov'era. Guardi, io in primo momento non feci nulla perché parlarono in TV e anche su internet di una 765, che Diabolik era stato ucciso con una 765. Quindi avevo forti dubbi che Raul avesse commesso un omicidio con una pistola che sapeva benissimo si inceppava. Quindi questo mi bloccò, insomma, mi fece un attimo pensare che non era stato lui. E subito, ma comunque ormai il mio tarlo era in testa, quindi andavo sempre a pensare, alla fine decisi, era a 3 passi da me, e sistemai la bambina, feci le cose con comodo e poi andai a vedere se sotto la poltrona dove avevo fatto la buca c'erano ancora le mie pistole. Spostai la poltrona e vidi che non c'erano più le mie pistole.
2: Nessuna delle due?
1: Nessuna delle due.
2: Senta, ma lei ora ha detto, sentita la notizia che parlava di omicidio commesso con una 765, questo mi bloccò perché mi sembrava strano che Raul potesse aver commesso l'omicidio con una pistola che si inceppava. Ma perché diede per scontato che lo avrebbe commesso con una sua arma?
1: Ma io lì non avevo certezze di niente, feci tutto un mio ragionamento, che comunque la pistola della gioielleria era una pistola che comunque era perfetta per un omicidio, la 765 no, perché comunque era si inceppava, come appunto già ho ripetuto più volte. Quindi arrivai a questa conclusione, ma ovviamente non avevo certezza da nessuna parte.
2: Ma aveva controllato prima che le armi erano sparite, prima di avere questo dubbio, che le era sorto, oppure prima giunge a questa conclusione e poi va a controllare che effettivamente le armi erano sparite e quella in qualche modo la mise ulteriormente in allarme?
1: No, io ascolto la notizia appunto al telegiornale, subito collego l'omicidio a loro, ma appena sento che parlano di una 765 mi tranquillizzo un attimo, dico no, allora è impossibile che Raul sia andato con la 765, perché sapeva perfettamente le problematiche di quell'arma. E quindi passarono delle ore, perché comunque avevo da fare, ero lì sola con la bambina. E appena ebbe un attimo, perché comunque cucinavo, facevo le faccende con questo tarlo, questa curiosità, e quando sono andata ho visto che non c'erano più. No, non c'erano.
2: A quel punto che cosa ha fatto?
1: A quel punto sarei andata a Roma immediatamente, ma non potevo. Avevo le mani legate, provai a chiamare, ma telefono spento. Comunque lui io quella sera non lo sentì. Il giorno dopo rimasi ancora al mare e non avevo notizie di Raul. Telefonai alla vicina di casa dove lui passava quando voleva comprare droga, e gli chiesi se l'aveva visto, e lei mi disse sì, guarda, è passato e ha comprato, vabbè, mi ha fatto capire che aveva comprato della droga.
2: Quindi la vicina di casa di Roma?
1: Sì, parliamo di Roma, perché lui era in casa mia a Roma.
2: E quindi lei che cosa fa poi? Una volta saputo, ha provato a richiamarlo?
1: No, io il giorno dopo andai dalla mia vicina, chiesi se poteva tenermi in India e se poteva prestarmi la macchina. Con la scusa gli dissi che mi avevano rubato in casa. Lei molto gentilmente mi diede la macchina e mi tenne la bambina. Quindi io andai a Roma.
2: Andò a Roma e quindi a casa andò?
1: A casa, sì. Io non avevo le chiavi di casa, quindi ci telefonai e mi rispose Raul e mi aprì.
2: Lo trovò a casa?
1: Sì, lo trovò a casa. Io ero veramente, veramente arrabbiata, non avevo metabolizzato questa cosa. Quindi la prima cosa che feci quando entrai in casa, gli dissi dove sono finite le mie bambine. Questa proprio la prima cosa che gli disse. Lui mi rispose, le bambine non ci sono più.
2: E quindi lei lo incalzò, chiese come mai, perché, chiese spiegazioni?
1: Cioè, erano le mie, il minimo che poteva fare è darmi delle spiegazioni, quindi era anche preoccupato, perché ero molto offesa per questa cosa delle bambine, mi perdoni, delle pistole. E quindi lui mi prese e mi portò in camera da letto, tirò giù la serranda. E siamo rimasti vicino alla finestra e si avvicinò all'orecchio e mi disse: ho ammazzato Diabolik, ammassato, perché lui non usa la Z, mi disse ho ammazzato Diabolik.
2: Le disse proprio così:
1: ho ammazzato Diabolik.
2: Sì, dico proprio queste parole, le disse, esplicite.
1: Queste testuali parole, sì, come lo disse lui, ho ammassato Diabolik.
2: Ma le disse anche qualcosa sulle armi, perché prima ha detto che le disse le bambine non ci sono più.
1: Bene,
2: poi le dice
1: esatto.
2: Che ha commesso l'omicidio, E poi che succede? Lei chiede spiegazioni delle armi, di dove sono, le dà qualche altro dettaglio?
1: Ovvio, abbiamo passato parecchio tempo a parlare di questo, perché io poi la prima cosa che gli dissi è stata della 7.65, perché io ho detto tu sei folle, sei andata a commettere un omicidio con la 7.65, e lui mi disse no, l'ho fatto con la 9x21, la pistola che hai rubato. E io là rimasi impietrita, perché gli disse con tutta la tecnologia che c'è oggi, tanto questa cosa avverrà a galla. Lui mi disse non ti preoccupare, tu devi stare tranquilla, perché io comunque era imminente la mia carcerazione, sapevo che sarebbero venuti da lì a breve. E mi disse non ti preoccupare, penso a tutto io, alla casa, all'avvocato, alla comunità, devi stare serena. Io gli dissi che fine avevano fatto le pistole, lui mi disse che no, non c'era più quella pistola, mi disse. E in più aggiunse ho bruciato scarpe, vestiti e tutto, insomma mi disse un po' come era andata la cosa, ovviamente con un tono molto molto molto molto basso. Poi abbiamo passato il pomeriggio a letto a parlare, poi nel tardo pomeriggio siccome che io avevo continuato a ristrutturare casa in assenza di Raul, feci il salone e il bagno, ma mi mancavano gli accessori con un mobile per il bagno. E ci alzammo dal letto, Raul aprì il cassetto dove c'erano 7.000 euro e mi diede 500 euro per fare la spesa. E in più mi disse oggi ti faccio un regalo, andiamo a comprare mobili e accessori per il bagno. Questo.
2: E quindi siete andati a comprare questi accessori dove?
1: Mondo Convenienza, mi sembra, su via Casilina.
2: E lì che cosa avete acquistato precisamente? Un mobile, ha detto?
1: Sì, abbiamo acquistato un mobile per il bagno e delle sciocchezze, portaspazzolino, perché io avevo appena finito di ristrutturare, non avevo ancora avuto, perché andando via da Roma e trasferendomi al mare non avevo ancora avuto il tempo di comprare nulla per quel bagno.
2: E qual è la somma che è stata spesa?
1: Una sciocchezza, perché a Casa Mercato vengono, guardi, non ricordo sinceramente, ma non molto.
2: E queste cose che avete comprato le avete portate via voi?
1: Sa che non, sì, mi sembra di sì, e poi lo fece montare lui.
2: E quindi siete andati
1: confermo.
2: Con la macchina, con quale macchina siete andati? Se siete andati
1: con quella quella che mi aveva prestato la signora, la mia vicina di casa.
2: E che macchina era, se lo ricorda?
1: Allora, madre mia, era una Punto, vecchio modello, una tipo vecchio modello, verde mi sembra, ora non ricordo.
2: Senta, queste cose che avete comprato le pagò Calderon.
1: Esatto.
2: Ricorda come avvenne il pagamento?
1: In contanti.
2: Senta, l'importo non se lo ricorda proprio?
1: No, ma era piccolo. Scelsi un bagno, guardi, veramente che costava pochi. Perché io mi ricordo che mi ero orientata, perché avendo la bambina... India che insomma, India e il cane che combinavano guai, decisi di non comprare cose buone, quindi spesi, mi orientai sulle 3.400, 2.90, questi erano i prezzi che guardavo, e gli accessori ancora meno.
2: Senta, quando lei è stata sentita però il 13 dicembre del 2021, a proposito di questa circostanza, disse: in tutto mi sembra che abbiamo speso 2.000 euro tra bagno e mobiletto a Mondo Convenienza. Venivano pochissimi.
1: Ma io, guardi, io credo anche che mi sia anche le 500 euro che forse lui mi diede, perché io ora con esattezza non ricordo quanto abbiamo speso, non lo ricordo sinceramente.
2: E comunque erano, cioè, il pagamento avvenne in contanti, ha detto.
1: Sì, perché non avevamo né carta, non avevamo nulla.
2: Ma lei chiese da dove venivano questi soldi, perché prima ha detto che in quel periodo Calderone era in difficoltà, era uscito da poco dal carcere, quindi non aveva soldi.
1: Allora, io quando andai a casa, dopo che mi confessò dell'omicidio, perché comunque io l'ho messi alle strette perché quelle erano, ripeto, le mie pistole, lui non aveva nessun diritto di prenderle, e fatto questo noi mi disse quanto comunque aveva preso, come erano, come le ho detto appunto prima, abbiamo parlato di tutto. Quando aprì il cassetto c'erano questi soldi in contanti e io gli dissi: quanti sono? 7.000 euro. E io, lui mi diede subito le 500 euro per fare la spesa al mare, e il resto è quello che appunto vi ho detto prima.
2: Ma le disse quanto aveva preso per questo omicidio?
1: No. Mi scusi, dell'omicidio?
2: Sì.
1: Non ho... Sì, noi abbiamo parlato anche di questo, perché gli dissi quanto aveva preso. Lui mi rispose che comunque questa era una spesa che aveva affrontato soltanto Leo, perché gli diede 100.000 euro in contanti, 4.000 euro al mese, in più controllare, diciamo, non mi viene la parola, fare recuperi e controllare piazze di Leo, di spaccio.
2: Questo è quello che avrebbe dovuto fare in seguito?
1: Sì, esatto.
2: Le disse qualche altra cosa sull'omicidio? Sul motivo per cui era stato ucciso Diabolik, per cui era stato commesso questo fatto?
1: E lui mi disse mi disse che appunto aveva pagato con sue spese, a sue spese, e lo aveva fatto perché Diabolik stava mandando in giro delle voci su Leo che era un infame.
2: Le disse che era un infame, questa era la motivazione.
1: Questa è la motivazione che mi chiede Raul. Sì.
0: Scusi, forse se no non è chiaro. Come dire, non è chiarissimo nella narrazione, anche se l'abbiamo compreso. Allora, lei dice: i soldi vengono da Leo, corretto? Calderon le dice che i soldi li aveva ricevuti da Leo, giusto?
1: Esatto.
0: Oh, ecco, sulla motivazione, ma anche a beneficio della rilettura, se no non si comprende. Perché Leo aveva dato i soldi a Raul per uccidere Piscitelli? Ce lo ripeta per cortesia.
1: Lui diede i soldi a Raul per uccidere Diabolik perché Diabolik sosteneva che Leo era un infame.
0: Sosteneva o lo diceva anche?
1: Cioè... lo diceva, diceva che Leo era infame.
3: si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia, era anche questa dedicata in chiave retrospettiva al processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli alias Diabolik, che recentemente si è concluso in appello con il capovolgimento della sentenza di primo grado. Si è passati dall'ergastolo all'assoluzione per non aver commesso il fatto nei confronti dell'unico imputato, il presunto sicario italo-argentino Raul Esteban Calderón. Con la puntata di questa sera abbiamo fatto un passo indietro fino al processo di primo grado, in particolare all'udienza del 18 settembre 2023, quando venne ascoltata in aula come testa d'accusa Rina Bussone, ex compagna dello stesso Calderón e diventata poi sua grande accusatrice e collaboratrice di giustizia.
4: 23:02 minuti, Radio Radicale, questo era lo speciale giustizia questa sera a cura di Bruno Ruggero. Noi ora andiamo ad ascoltare un'intervista di Gabriele Rossi al professor Sergio Fabbrini, professore emerito di Scienza Politica e Relazioni Internazionali all'Università Luis Guido Carli, sullo tsunami Trump che mette in pericolo l'Europa.
5: Radio Radicale, con noi il politologo Sergio Fabbrini, professore emerito di Scienza Politica e Relazioni Internazionali e Intesa San Paolo Chiron European Garden alla Luis Guido Carli, autore del libro Tsunami, Trump, il nazionalismo americano e l'Europa. Professore, allora, cosa intende con Tsunami Trump?
6: Beh, intanto grazie per l'invito e per la vostra disponibilità a discutere del mio libro. Tsunami Trump è una, diciamo così, una metafora di quello che sta avvenendo in America, e quello che sta avvenendo in America è una rivoluzione che non ha precedenti in quel paese. Trump sta mettendo in discussione in modo rivoluzionario il sistema politico interno, gli assetti consolidati in quasi due secoli di bilanciamenti e contrappesi, e allo stesso tempo sta mettendo in discussione il sistema esterno, il sistema delle relazioni internazionali, in particolare il sistema multilaterale. È una rivoluzione che va avanti sui due piani contestualmente e contemporaneamente. Non abbiamo esperienze di questo tipo, soprattutto non ci sono altre esperienze di un grande paese, che è anche un paese dominante sul piano internazionale, che mette in discussione se stesso. Di solito chi viene messo in discussione è la parte diciamo così declinante, oppure è messo in discussione da potenze in ascesa. In questo caso è l'America che suicida se stessa.
5: Ecco, ci può spiegare meglio come ha cambiato in profondità l'America Trump col suo arrivo?
6: Beh, intanto sul piano interno Trump ha centrato il potere all'interno della presidenza. Il sistema americano, che viene chiamato madisoniano, è un sistema di equilibri, di contrappesi. Il presidente rappresenta il potere esecutivo, il congresso quello legislativo, con due camere che vengono elette in scadenze diverse, e quindi poi la Suprema Corte rappresenta il potere giudiziario. Trump disconosce questa separazione dei poteri, ha centrato nella presidenza le principali decisioni, governa con quelli che vengono chiamati executive order, degli ordini esecutivi che sono stati pensati per situazioni di emergenza, ma per Trump sono invece diventata l'occasione per portare avanti la propria rivoluzione. Solamente nel 2025 ha raggiunto quasi 230 executive order, non ci sono precedenti di questo tipo nella storia americana. Quindi quello che si presenta all'interno è un sistema altamente accentrato, con scarsi controlli, con una Corte Suprema che è molto simpatetica con il progetto di Trump, con il Partito Repubblicano, che è lo strumento attraverso il quale Trump ha portato avanti e porta avanti la sua rivoluzione, che è completamente soggiogato da Trump, e con il tentativo di ridurre anche le resistenze, le critiche, le opposizioni che possono provenire dalla società civile, di cui le critiche, che non solo critiche, ma i tentativi di ridurre i finanziamenti alle università private di importanza mondiale, come Harvard ad esempio, di qui i tentativi di spaventare, terrorizzare gli studi legali, di qui i tentativi di ridurre la libertà dei media, mettendo in discussione l'indipendenza di singoli giornalisti. Non c'era mai stata una cosa di questo genere. Dall'altra parte, la stessa logica dell'accentramento del potere alla Casa Bianca viene seguita all'esterno. All'esterno Trump non è un isolazionista, ma è un unilateralista, interviene sugli affari internazionali disconoscendo il sistema internazionale multilaterale che la stessa America aveva creato nell'immediato secondo dopoguerra. Prende decisioni senza passare attraverso le Nazioni Unite, tantomeno attraverso il Security Council delle Nazioni Unite, disconosce l'Organizzazione Mondiale dei Commerci, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, fino al punto da mettere in discussione le stesse alleanze che l'America ha costruito con un lungo lavoro diplomatico e militare negli ultimi 80 anni. Quindi Trump decide di intervenire in Venezuela e lo fa unilateralmente, decide di bombardare l'Iran e lo fa unilateralmente. Naturalmente qui si tratta di due regimi, sono quello venezuelano, una dittatura sudamericana, quello iraniano, una teocrazia illiberale, ma questo non significa niente, perché in entrambi i casi ci sono degli strumenti legati al diritto internazionale per fare pressione su paesi che non rispettano i diritti umani, ad esempio, oppure che non rispettano degli impegni per quanto riguarda, nel caso dell'Iran, dell'arricchimento nucleare. Trump non interessa di questo, agisce di fronte a questa azione, che tra poco potrebbe riguardare anche Cuba, di fronte a questa azione lui afferma che l'unico modo per risolvere le dispute all'esterno è la forza, l'uso sregolato della forza, così come per risolvere le competizioni, le critiche all'interno, anche qui è l'uso della forza. Si pensi all'uso di questa polizia privata che si chiama ICE, mandata in Minnesota a cercare immigrati nei ristoranti, nei supermercati, al punto di uccidere due bianchi che non c'entrano niente con tutto questo, oppure si pensi al modo in cui spaventa i suoi oppositori. Siamo di fronte a un tentativo di costruire una vera e propria autocrazia. Si tratta di capire se questo tentativo avrà successo o meno.
5: E quindi in questa visione unilaterale di Trump, come si colloca l'Europa, un alleato storico come l'Europa?
6: E qui c'è il grande problema. Intanto c'è un problema interno. Il problema interno è ci sono le forze, i movimenti, le opinioni, gli strumenti, le istituzioni per riequilibrare Trump. E questa è una grande questione, perché per la prima volta dalla fine della guerra civile nel 1865 l'America si trova di fronte ad una sfida esistenziale. Quello che noi possiamo vedere è che comunque c'è un'opposizione interna, tenga presente che le università private in America sono quasi 1800, che non dipendono dai finanziamenti federali, c'è un'abitudine alla libertà di stampa consolidata ormai in quasi due secoli di vita democratica, che comunque non può essere messa in discussione in poco tempo. C'è una società civile organizzata, come si è visto nelle manifestazioni No Kings, che hanno coinvolto milioni di persone, e ovviamente c'è adesso la scadenza delle elezioni di metà mandato di novembre, del 4 novembre prossimo, in cui è possibile che la Camera dei Rappresentanti, ma forse anche il Senato, possano avere una maggioranza democratica. Naturalmente Trump è probabilmente disposto a tutto purché ciò non avvenga, può essere che lui possa mettere in discussione, condizionare il processo elettorale, oppure disconoscere l'esito di quel processo elettorale. Teniamo presente cosa fece nel 6 gennaio del 2021, quindi siamo di fronte non solo ad un autocrate, ma a un gruppo di persone che non accettano facilmente di perdere il potere. Tuttavia l'America è la più consolidata democrazia del mondo, quindi che lui possa comportarsi come un autocrate di un piccolo Stato, come è avvenuto in Ungheria o durante il periodo di Orbán, non è

0: Chiaramente è un'America che non può essere più affidabile per noi europei. Non è tanto che l'America è diventata trumpiana, ma l'America è diventata così divisa al proprio interno che l'internazionalismo liberale, l'atlantismo che abbiamo conosciuto, che ha reso possibile la convergenza tra le due sponde dell'Atlantico dopo la Seconda Guerra Mondiale, ecco, tutto questo non c'è più e non ci sarà più per molto tempo. Un nuovo presidente democratico, qualora venisse eletto, dovrebbe agire dentro questo contesto di condizionamenti evidenti, per cui l'Europa deve camminare sulle proprie gambe, non ci sono più dei tutori esterni, dei protettori esterni, come è stata l'America per buona parte del secondo dopoguerra. E questo riguarda innanzitutto la sua difesa, la sua sicurezza, ma anche politiche cruciali per la sua indipendenza strategica, come la politica dell'energia, o gli investimenti tecnologici, o la capacità dell'Unione Europea e più generalmente degli europei di intervenire in campi come l'intelligenza artificiale. Quindi c'è un cambiamento di paradigma in Europa che senza precedenti anche per noi, che dobbiamo in qualche modo affrontare con capacità, coraggio e determinazione.
1: Ecco, ad esempio sul lato di difesa dell'Europa, c'è in corso la guerra in Ucraina, come dovremmo muoverci pensando a un possibile separazione o comunque meno dipendenza rispetto agli Stati Uniti?
0: Ma su alcune questioni noi non siamo nelle condizioni di agire completamente in modo indipendente dagli Stati Uniti, quindi è necessario cercare di mantenere un rapporto con gli Stati Uniti e i suoi interessi strategici. Questo significa che nell'immediato gli europei dovrebbero farsi carico di più responsabilità all'interno della NATO, ma non abbandonare la NATO, dovrebbero cercare di rendere la NATO post-americana, assumendoci molte più compiti, facendo investimenti più importanti all'interno di quel contesto. Però più generalmente l'Europa deve fare un salto di qualità, non è più una unione legata al mercato, non è più un'unione basata sulle regole. Il Brussels Effect, come per molto tempo è stata, non è l'unione, la potenza normativa che ha rappresentato anche un punto di riferimento culturale nel mondo dopo la guerra fredda. L'Europa non può essere più solo soft power, ma tuttavia ovviamente deve essere soft power, ma deve anche acquisire delle capacità di hard power, di un potere di difesa, di sicurezza militare che le consenta di proteggere i suoi valori, di proteggere il suo modello sociale, di proteggere la libertà dei suoi cittadini. È chiaro che questo passaggio è un parto molto difficile e per molti aspetti doloroso. Io quello che ho cercato di documentare nel libro è che questo passaggio, questo nuovo paradigma ad un'Europa della difesa non può essere fatto dai 27, tantomeno dai 35 del futuro allargamento. Questo salto deve essere fatto da un gruppo che soprattutto è un gruppo basato sull'Europa occidentale, in cui ci deve essere naturalmente Francia e Germania, che esce dai trattati e che dà vita ad una comunità europea della difesa, un'organizzazione di una coalizione di volontari sulla base però di una costituzione, di un trattato e non semplicemente di una convenienza contingente. E questo richiede leadership, richiede il coraggio di fare di andare avanti. La Francia, che ha questa prospettiva, però si trova con un presidente in scadenza. La Germania, che non ha mai avuto questa prospettiva, perché è il paese più atlantista dell'Europa occidentale, la Germania tuttavia scopre giorno per giorno che deve andare in questa direzione. Merz viene criticato duramente da Trump semplicemente per aver fatto un'osservazione sulla cattiva preparazione dell'intervento immigrante da parte degli americani. Quindi le condizioni spingono in questa direzione, ma ci sono ancora

0: resistenza, di leadership politica. E certamente l'Italia avrebbe un ruolo da giocare, però abbiamo attualmente un'Italia che fa il surf sugli eventi, non li domina, è come usa le onde per spostarsi da una parte all'altra, non ha una posizione chiara sull'autonomia strategica dell'Unione Europea, ha un elettorato interno che è stato educato all'anti-europeismo, quindi l'Italia nel passato ha avuto un ruolo importantissimo per mediare tra Francia e Germania, si pensi a De Gasperi o a Spinelli che nel secondo dopoguerra hanno contribuito a scrivere il trattato sulla Comunità Europea della Difesa, ecco l'Italia non c'è. Non ci sono le condizioni politiche, c'è una forte pressione delle condizioni materiali. Speriamo che prima o poi questa convergenza tra necessità e volontà si possa creare.
1: Però gli attacchi da parte di Trump all'Unione Europea o ai singoli stati, addirittura insomma, in questi due anni non sono mancati. Ci vede più come un alleato o come un nemico?
0: Beh, Trump in modo chiaro, mi pare, già basta leggere la National Security Strategy, il documento reso pubblico nel 30 novembre scorso, Trump considera l'Europa un continente non solo parassitario, ma in netto declino, l'Europa è un avversario, non è più un alleato per lui, è un avversario dal punto di vista anche culturale. Trump ritiene che noi siamo parte di un declino di civiltà che coinvolge non solo i paesi e le loro classi politiche, ma coinvolge addirittura il Papa. Per lui e per il mondo MAGA che sta dietro Trump, l'Europa è un avversario da mettere ai margini, che deve essere un vassallo da comandare. Lui interviene in Iran. La cosa pensa che sulla base dell'ipotesi che poteva risolvere il conflitto con l'Iran in pochi giorni, scopre che il problema è molto più complicato, a quel punto chiede agli europei di intervenire per aiutarlo, europei ai quali non aveva nemmeno detto che interveniva in Iran, quindi ci tratta come già l'avversario richiede una certa nobiltà, un riconoscimento, ci tratta come dei vassalli. E questo dovrebbe obbligare le classi politiche europee, l'opinione pubblica europea a fare i conti con la nostra capacità di intervenire autonomamente nei conflitti e soprattutto nella nostra difesa.
1: Torno un attimo sulla politica statunitense interna, diciamo, perché volevo chiederle, in vista delle elezioni del 2028 presidenziali, proprio per questa voglia di potere che ha descritto, secondo lei Trump cercherà di candidarsi per un terzo mandato in qualche modo?
0: Ma Trump è talmente fuori da schemi che potrebbe rivendicare il diritto a correre per il terzo mandato. Questo tuttavia mi sembra molto difficile. Perché per fare questo dovrebbe introdurre un cambiamento della Costituzione e cambiare la Costituzione in America è molto difficile, richiede maggioranza di due terzi in ognuna delle due Camere, Senato e Camera dei Rappresentanti, e richiede poi l'approvazione di tre quarti degli Stati attraverso convenzioni costituzionali di Stato, che anche questo rende molto difficile un cambiamento di questo tipo. Quindi mi sembra difficile che anche una Corte Suprema, che è molto simpatetica con la sua visione radicale, possa giungere al punto da giustificare una pretesa di questo tipo. Quindi presumo che Trump troverà un modo per condizionare la politica americana e la politica mondiale, ma mi sembra improbabile che possa farlo direttamente. Naturalmente ci sono già due candidati molto forti, uno è Marco Rubio e l'altro è J.D. Vance, che a loro volta premeranno per un cambiamento delle candidature, quindi hanno un interesse a non assecondare Trump in questa richiesta. Si tratta di capire quale sarà l'avversario o l'avversaria del candidato dei MAGA, e questo è il problema che oggi riguarda soprattutto il Partito Democratico, che ancora non ha trovato un baricentro tra la componente radicale rappresentata, diciamo, da Octavia Cortez, e la componente più moderata rappresentata dalle nuove governatrici della West Virginia, che sono molto più dentro la logica centrista. Dipenderà moltissimo da questo, perché da questo punto di vista il compito del Partito Democratico sarà quello di recuperare non solamente le frange più radicali, ma anche quella parte di elettorato indipendente che ha finora sostenuto Trump, ce l'ha sostenuto nel 2024, ma che con le scelte che Trump ha fatto in quest'ultimo periodo sono settori di elettorato che potrebbero essere invece recuperati dal Partito Democratico.
1: Torniamo e chiudiamo sull'Europa. Lei prima ha elencato alcuni punti importanti su cui ci serve più autonomia e in cui ci serve più unione dal punto di vista europeo. Sa identificarmene uno in particolare che reputa più importante, una priorità politica europea?
0: Ma sicuramente la difesa. Questa è proprio l'esigenza esistenziale per noi. Non possiamo più andare avanti nei termini in cui siamo andati avanti fino ad ora, e diciamo le sfide che abbiamo di fronte sono sfide che non possiamo più affrontare senza essere dotati di una nostra capacità di difesa. Però quando si parla di capacità di difesa bisogna essere molto chiari, perché io, come ho scritto nel libro, ma come ho sostenuto in più occasioni, non vedo favorevolmente una capacità di difesa basata sul coordinamento delle difese nazionali. Con gli ultimi provvedimenti, Readiness 2030, SAFE, la Germania è quella che potrà più di altri paesi rafforzare il proprio sistema di difesa. Difesa e industria collegata alla difesa. Ora, avere alla fine di questo decennio la Germania come la più grande potenza militare del continente, senza dei vincoli che nel passato erano i vincoli che provenivano dalla forza degli Stati Uniti, e in questo caso devono essere dei vincoli sovranazionali, e secondo me è un problema serio da affrontare. Quindi contemporaneamente è evidente che l'Europa ha bisogno di una deterrenza nucleare, ma questa deterrenza nucleare non può essere nelle mani solamente della Francia. Quindi è necessario che anche la Francia faccia un passo in avanti e che crei un sistema di condivisione della deterrenza nucleare, che è un sistema europeo. E poi bisogna aprire a paesi non dell'Unione Europea. Il Regno Unito è uno di questi. La condizione che si è creata nel Regno Unito è paradossale. Sono usciti dall'Unione Europea per sentirsi sempre più isolati, e questo favorisce la reazione populista, mentre il Regno Unito fuori dall'Europa è veramente un'isola. E contemporaneamente portare il sistema di difesa all'Ucraina, che non è parte dell'Unione Europea, ma oggi è il paese che ha sperimentato sul campo la maggiore capacità militare e anche dispone di un'industria molto sofisticata di difesa, in particolare la produzione di droni. Quindi questo campo qui della difesa e della sicurezza è fondamentale, ma questo campo va affrontato anche con una cultura adeguata. L'Europa non può ritornare ad essere una potenza militare. Abbiamo già sperimentato nel passato la vicenda degli imperi, dei nostri colonialismi, i conflitti tra di noi. L'idea di difesa deve essere accompagnata anche da un'idea sociale della difesa, da una cultura dell'indipendenza, da un modo di pensare dei cittadini, dei gruppi, dei partiti, che il destino dell'Europa è nelle loro mani. Deve essere accompagnato da una visione anche di volontariato civile. Dobbiamo pensare diversamente la difesa. Non si tratta di costruire aerei o navi, ma si tratta anche di costruire una cultura della difesa che sia sotto il controllo democratico del Parlamento europeo. Non possiamo costruire un sistema di difesa che non sia sottoposto al vincolo del rendiconto all'istituzione che rappresenta i cittadini europei. Non può essere un coordinamento intergovernativo a decidere se andare o no in guerra, deve essere una decisione presa nel contesto del dibattito parlamentare. Non abbiamo bisogno di un'Europa post-democratica, abbiamo bisogno di un'Europa che diventi ancora di più democratica.
1: Grazie a Sergio Fabbrini, autore del libro Tsunami Trump, il nazionalismo americano e l'Europa.
0: Grazie a voi.
2: 23:27 minuti, Radio Radicale, e questa era l'intervista realizzata da Gabriele Rossi al professor Sergio Fabbrini sullo tsunami Trump che mette in pericolo l'Europa. Ed ora, ringraziando la regia di Lorenzo Bruschi, andiamo ad ascoltare la trasmissione Visto dall'America con Anna Guaita a cura di Antonello De Fortuna.
3: Radio Radicale è Visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Bentornata, Anna.
4: Grazie Antonello, mi scuso con gli ascoltatori per la voce un po' rauca, da un brutto raffreddore.
3: Anche lì il tempo fa le bizze come qui, diciamo.
4: Non ne parliamo, guarda.
3: L'estate tarda ad arrivare. E, piccolo sommario, ci occuperemo di un documento strategico che ha pubblicato la Casa Bianca, lo United States Counterterrorism Strategy, che definisce una linea operativa dell'amministrazione ben precisa, e poi ne parleremo. Poi parleremo di quelle delle persone, sono tantissime, che vivono nelle automobili, nelle proprie automobili, e sì. Poi ci spiegherai perché è un fenomeno purtroppo in crescita.
4: Sì.
3: E parleremo anche del diritto all'interruzione di gravidanza.
4: Sì.
3: Partiamo da questa nuova che poi è annunciata, ma insomma con questa strategia della Casa Bianca, che tra i punti chiave è quella di includere tra i terroristi, che ne so, i narcotrafficanti e gli estremisti di sinistra, è così?
4: Esatto. Questo è un ordine di servizio che è stato pubblicato dall'ufficio antiterrorismo della Casa Bianca, che fa parte del National Security Council, e l'ufficio è guidato da questo signore, si chiama Sebastian Gorka, che è un noto estremista conservatore, che ha voluto mettere nero su bianco questo cambiamento totale di paradigma, per cui il nuovo messaggio è praticamente che sì, nell'era post 11 settembre il terrorismo islamico rimane uno dei nemici, ma cade al terzo posto, lo chiamano addirittura legacy jihadist, cioè il terrorismo che abbiamo ereditato, ecco, sì. E invece inseriscono i nuovi nemici, che sono i cartelli della droga e la sinistra estrema. Con sinistra estrema vengono indicati i gruppi che, per esempio, io neanche sapevo che esistessero, e credo che non esistano neanche gruppi di trans estremisti. Oppure i gruppi, l'Antifa, sappiamo più o meno cos'è l'Antifa, insomma, in ogni modo identifica, stabilisce insomma chi è il nemico della pubblica sicurezza oggi negli Stati Uniti, rompe con il passato nettamente, il focus è molto di più sui confini e sull'interno, e si creano appunto queste tre categorie di terroristi. Cominciamo, i primi sono i narcoterroristi, sì, e le gang internazionali, i cartelli della droga, insomma quelli dell'America Latina.
3: Ne abbiamo parlato a proposito del Venezuela. Sì.
4: Esatto, bravissimo. E avevamo già spiegato che definirli terrorismo era un modo per rivendicare la possibilità di operare, di fare certe operazioni militari, perché la legge americana dall'11 settembre, dal Patriot Act e tutto quanto, permette operazioni militari contro il terrorismo. Quindi nel momento in cui tu dici all'estero, naturalmente, nel momento in cui tu dici che i cartelli della droga sono organizzazioni terroristiche, di fatto stai permettendo operazioni militari, come abbiamo visto nel Venezuela, certo. Giusto? E è proprio un esempio. Il secondo gruppo, appunto quello dicevamo, sono gli estremisti violenti di sinistra. Vada bene, non sono inclusi gli estremisti violenti di destra, perché esistono in America, anzi fino ad ora se escludi gli attentati contro Trump, che poi non è stato ben definito il profilo ideologico di questi attentatori, la schiacciante maggioranza delle forme di terrorismo che abbiamo avuto negli Stati Uniti qui sono venuti tutti dall'estrema destra, dai suprematisti bianchi, eccetera. Basta ricordare le bombe di Oklahoma, non erano.
3: Comunque, quelli per la Casa Bianca sono meno pericolosi.
4: Quelli sì, non sono neanche presenti. Questo rappresenta una vera svolta politica ed ideologica nel rapporto, no? Perché si inseriscono i gruppi della sinistra violenta e in questi gruppi vengono inclusi anarchici e antifascisti, gli antifascisti. Vorrei ricordare che il movimento Antifa, che sta per antifascista, è nato come reazione alla nascita di tutta questa destra estrema che si riunisce nel movimento della alt-right, la destra alternativa, fatta di suprematisti bianchi, eccetera. Quindi escludere la alt-right è proprio una scelta ideologica da parte di questo governo. Ora, l'amministrazione assicura che questi poteri di sicurezza che vengono dati ai procuratori tramite questo ordine di servizio non verranno usati per colpire i cittadini americani che stiano semplicemente esprimendo un dissenso politico, e riconoscono che il dissenso politico è protetto dai diritti, dal diritto costituzionale. Ma voglio dire, molti esperti commentano comunque che inserire bande criminali e movimenti di protesta politica interna come gli antifascisti sotto lo stesso cappello burocratico di terrorismo internazionale è una mossa senza precedenti e dà alle agenzie federali americane un raggio di azione e un potere che prima non avevano.
3: Illimitato. Beh, a Minneapolis ne abbiamo avuto un saggio.
4: Esatto. Quindi abbiamo due interventi fuori dai confini, possono essere raid militari, extraterritoriali contro i cartelli, e questo secondo loro che vantaggi porta ciò? Perché si applichi la dottrina della guerra al terrorismo alle gang del narcotraffico, non hai più la necessità di andare attraverso le estradizioni, no? Che dovevano passare attraverso canali diplomatici con cui chiedi l'estradizione, allora ci deve essere la collaborazione dei due governi. Tutto questo viene saltato a piè pari, vedi Venezuela. E anche l'uso della forza diretta. Quando tu stabilisci che i narcotrafficanti sono terroristi, dai il permesso praticamente alle forze armate di intervenire, come stanno facendo con quelli che sono i barchini, quelli che loro hanno sostenuto.
3: Ci dicevi addirittura in acque internazionali, no?
4: Vero, esatto, bravissimo, ricordi bene. I barchini, i cosiddetti barchini della droga, badate bene, finora gli unici a dire sono barchini della droga sono stati le autorità americane, non ci hanno presentato uno straccio di prova, un panetto di cocaina, niente. Hanno stabilito che sono, e probabilmente sono, ma come vi ho detto varie volte, molto spesso questi barchini della droga sono barchini di pescatori che accettano per fare un po' di soldi extra di trasportare anche un po' di droga, ma non è che siano
3: insomma non è il trend di Aragua che vuole attaccare,
4: esatto, gangster induriti. Infatti tante volte hanno rimandato le salme delle persone uccise alle famiglie che dicevano: questo era mio padre che era un pescatore, era fuori a pesca, forse aveva approfittato, stava portando anche della droga. Ma insomma non è che siamo in presenza di un'invasione militare di bande armate con queste barchini che trasportano tonnellate di droga, perché poi ho detto tante tante volte che questi barchini non ci arrivano agli Stati Uniti. Non è che il Messico venivano dal Venezuela, dalla Colombia, eccetera. C'è di mezzo tutto il mare caraibico, non è mica un lago, sono migliaia di chilometri di mare aperto che queste barchette non possono affrontare. Comunque, questa è si sono parati le spalle sostenendo che questi sono terroristi e quindi possono agire anche fuori dai confini. E possono agire nel momento in cui tu mi dici che dei giovani anarchici o antifascisti sono terroristi, possono agire anche dentro i confini, e in questo in violazione di quello che si chiama il Posse Comitatus Act del 1878, che vieta tassativamente di usare l'esercito per svolgere funzioni di polizia civile all'interno del territorio americano, e quindi loro scavalcano di un passo questo che io da quando sono qua ho sempre sentito citare il Posse Comitatus come una linea rossa sul pavimento che mai e poi mai può essere scavalcata.
3: E adesso è stata scavalcata.
4: E invece con questo documento, con quest'ordine di servizio, vogliono scavalcarlo. Ora vediamo, perché questi sono un po' tanti desiderata, non è poi detto che tutto si realizzi, non è poi detto che tutti i procuratori accettino di agire in questo senso, perché vediamo cosa dovrebbe cambiare in senso a livello pratico secondo loro con questo ordine di servizio. Primo, che ci dovrebbe essere una sorveglianza preventiva dell'intelligence, e quindi agenzie federali come l'FBI o come la stessa National Security Agency delle forze armate potrebbero avere il permesso di usare strumenti di sorveglianza elettronica di massa su tutti noi, di effettuare intercettazioni, di anche infiltrazioni di gruppi.
3: C'è Palantir che incombe, poi ne parleremo.
4: Hai detto bene, un giorno dovremmo parlare di Palantir. Poi, se tu, procuratore, ti trovi davanti dei ragazzi che nel corso di una manifestazione di protesta a fascinorosi criminali hanno spaccato delle vetrine, hanno bruciato delle automobili, finora per il codice penale americano si trattava di reati gravi, trattava di vandalismo, di danneggiamento della proprietà, di resistenza a pubblico ufficiale, metti tutto insieme, insomma, atti criminali che venivano gestiti dalla polizia e dai tribunali. Ma se tu dai ai procuratori la chance di dire questo è stato un atto di terrorismo, cambia tutto, capisci? Possono fermati. Ma rischiano l'incriminazione federale per terrorismo domestico, che guarda, non è se tu rompi una vetrina e resisti a un arresto, rischi 4-5 anni di carcere, con una condanna di terrorismo rischi 20 anni di carcere e poi la confisca di tutti i tuoi beni, eccetera. Capisci
3: a quindi conseguenze
4: che
3: gravissime.
4: Minaccia, che conseguenze, che è un tentativo di indurre terrore alla rovescia, il governo che induce. Aspetta, c'è un'ultima cosa che voglio dire, perché saranno coinvolti anche tutti coloro che hanno assistito. Metti che c'è una manifestazione, si sta svolgendo poi una di queste No King's Day che sono dappertutto. Gli organizzatori hanno distribuito un po' di manifesti, magari distribuiscono un po' l'acqua. Quelli vengono accusati di supporto materiale del terrorismo, capisci?
3: E quindi anche loro rischiano, diciamo, pene
4: anche loro rischiano, e quindi c'è un gravissimo rischio di politicizzazione della giustizia e di militarizzazione della giustizia. Ora bisogna però vedere la resistenza, quanta resistenza ci sarà.
3: Esatto, a tradurre nei fatti. A proposito di fatti, Anna, vita vissuta, mi dicevi che in alcuni grandi parcheggi negli Stati Uniti, soprattutto centri commerciali, si vedono delle macchine, delle auto strane, un po' modificate. In sostanza, mi racconti che c'è un popolo, ma fatto da centinaia di migliaia di persone, che vive in automobile. Perché?
4: Sì. Questo è un fenomeno che racconta molto bene la crisi abitativa americana, perché questo, guardate bene, una volta si diceva dorme in macchina perché c'era qualcuno che poteva essere persone che avevano problemi di dipendenza o poveri o che so,
3: gli persone ultimi, comunque, si diceva una volta, esatto.
4: Gli ultimi della società. Questi non sono gli ultimi della società, spesso sono persone che hanno ancora un'automobile, che la possono gestire, avere l'assicurazione, metterci la benzina, che hanno, posseggono, che so, uno smartphone, che spesso hanno un lavoro. E cosa succede? I salari oramai sono stati superati dagli affitti. Spesso tu hai un lavoro ma non puoi permetterti un affitto. Gli affitti sono, è per questo che a New York hanno eletto Mamdani, e abbiamo parlato di Mamdani, sì, e dei suoi sforzi la settimana scorsa. Ma a New York, così in tante grandi città, Los Angeles, Chicago, Miami, San Diego, eccetera, succede che non esistono, ci sono i rifugi dove la gente può andare a dormire la notte, ma prima di tutto questi rifugi non ti danno più di 3 notti di fila, poi non hai più nessuna privacy. Secondo, se hai un cane o un gatto non lo puoi portare. Terzo, c'è spesso fenomeni di furti, di molestie, perché non è che sono guardati a vista dalla polizia. Quindi molta gente pensa che ridursi ad andare a un rifugio è un crollare nella scala sociale, preferisce mantenere la propria automobile. E bada, molte di queste persone cosa fanno? Vendono, se hanno un'automobile, vendono l'automobile e comprano un furgone e trasformano il furgone in una vera e propria microabitazione. Chiunque di voi, potremmo dare i link perché è molto interessante questo fenomeno. Se andate in internet, se andate su YouTube, TikTok, Reddit, ma soprattutto YouTube, ci sono veri e propri gruppi, associazioni virtuali di queste persone che si aiutano l'un l'altro, si danno
3: che informazioni consigli. Si passano.
4: E guarda, per esempio, abbiamo avuto questo inverno così freddo qua. Una delle informazioni fondamentali che si sono passate è come coibentare un furgone. E ho imparato delle cose che non sapevo prima, per esempio, è come che si può coibentare un furgone con poche lire, basta trovare del cartone e i tappetini che si usano per fare yoga, che compri per pochi dollari. Tra cartoni e questi tappetini riesce a coibentare un furgone, ma soprattutto il pavimento, perché non lo sapevo, il freddo si trasferisce soprattutto dal pavimento. Allora cosa fanno? Si crea una specie di piattaforma di legno e sul retro del furgone. Questa piattaforma diventa la base su cui mettere un materasso, e intanto sotto la piattaforma diventa il luogo di dove conservi tutto quanto. Poi gli consigli di adottare tende oscuranti per i finestrini, anche queste costano poche lire. Qua ci sono questi grandi magazzini che si chiamano Dollar Store, dove tutto costa un dollaro. Scusate. Raccomandano di comprare delle batterie ausiliari in modo che tu possa caricare il telefono e addirittura mettere con l'iPad a vederti un film. Comprano piccoli fornelli da campeggio, i gabinetti portatili da campeggio.
3: Ecco, come è possibile, per esempio, prepararsi per andare al lavoro?
4: E dunque, il vero problema difficile di queste persone che si chiama, c'è una descrizione, si chiama vehicular homelessness, cioè senza tetto veicolari, che sì, vivono in queste, in questi, sono decine di migliaia, qualcuno sostiene centinaia di migliaia. Ogni notte negli Stati Uniti c'è una media di 800.000 persone che non ha dove dormire. A quanto pare tra il 20 e il 30% di queste persone ha scelto la strada della vehicular homelessness, perché appunto si sentono più sicuri, è comunque più dignitoso per loro avere la loro, è la loro casa su quattro ruote, ma la loro casa. Dove il vero grande problema è dove parcheggiare. Perché se tu puoi parcheggiare una macchina in molti posti negli Stati Uniti, anche di notte, non ci puoi però dormire dentro. Esiste, però, essendo questo diventato un fenomeno crescente, urgente e pressante, ci sono grandi aziende, una di queste è Walmart, che una volta era considerata antisociale, invece si sta dimostrando sempre di più una delle aziende con maggiore umanità. Walmart, che ha questi immensi parcheggi, sai, questo mega grande magazzino, c'è un po' dappertutto, ha questi immensi parcheggi, concede, è un accordo non detto, un accordo non scritto, concede di dormire, di parcheggiare nei loro parcheggi, che tra l'altro sono illuminati, non solo sono illuminati, ma c'è una security che passa ogni certo numero di ore, per cui chi parcheggia lì si sente protetto. Ma non solo, ci sono città che davanti a questo fenomeno hanno
3: chiudono un occhio, diciamo.
4: Non addirittura stanno nascendo dei programmi di safe parking, cioè aree dove è permesso parcheggiare per dormire. Ci sono collegamenti di acqua, per esempio, e ci sono anche gabinetti. Queste persone che vivono in questi van non vanno confusi con quelli che sono oggi i nomadi digitali, questi certo, giovani che fanno la van life, la
3: c'è
4: vita.
3: C'è un bellissimo film, Nomadland, con Frances McDormand, ma quello è un'altra cosa.
4: È un'altra cosa. Queste sono persone stazionarie, perché hanno spesso un lavoro e quindi, se hanno un lavoro, devono parcheggiare, dormire, svegliarsi prestissimo per andare, perché quasi tutte queste persone hanno un abbonamento a una palestra.
3: Perché?
4: Perché ci sono palestre che costano pochissimo. Perché vai in palestra e ti fai la doccia. Quindi ti fai la doccia, ti lavi i denti, usi il gabinetto, hai il tuo gabinetto, spesso queste persone hanno questi gabinetti da campeggio, però lo svuoti, lo lavi e quindi si vestono puliti, usano e così possono andare a lavorare puliti dopo aver dormito una notte, sicuri nel loro piccolo regno, questa microabitazione su ruote. È un fenomeno. Io non credo proprio che esista in Italia, ho chiesto a tante persone.
3: A questi livelli no, e questo è un fenomeno, diciamo, anche preoccupante, no? Perché comunque vuol dire appunto stare sull'orlo proprio della,
4: sì,
3: diciamo così, di essere.
4: Ora capisci, finché hai una certa età e puoi farlo e riesci ad avere questa organizzazione che deve essere stiamo, capisci? Perché devi trovarti il posto dove andare a dormire, arrivarci all'ora in cui un grande magazzino chiude e quindi non disturbi i clienti, andare via la mattina prima che il magazzino apra, andare alla palestra a farti la doccia, fare colazione, eccetera, vestirti, andare a lavorare lasciando il tuo furgone in un luogo parcheggiato dove è al sicuro. Molti di questi camuffano un po' i loro furgoni, scusatemi il mio cane che sta abbaiando, camuffano i loro furgoni mettendo per esempio, ne devo uno ieri sera, aveva messo asbesto removal, cioè, e quindi siccome è asbesto nessuno si avvicina.
3: Cioè, è amianto, nessuno lo tocca. Certo,
4: ma comunque dare l'impressione che siano furgoni di idraulici, okay, che sono parcheggiati lì perché sono al lavoro e così nessuno li disturba. Naturalmente devono parcheggiare in luogo dove è lecito parcheggiare. Ma quello che è preoccupante, che molti considerano preoccupante, è il fatto che molte di queste persone vanno a invecchiare. A un certo punto, quando saranno vecchie, non potranno più reggere, perché questa è una vita faticosa. Ti permette una di salvare la tua dignità umana. Cioè,
3: però sei comunque esposto, insomma, comunque sì, alle intemperie.
4: Comunque sempre meglio che essere in una tenda per strada quando abbiamo avuto meno 15 quest'inverno, capisci? Sei protetto, chiudi il tuo furgone e sei in questa tua microabitazione, ripeto, sei padrone di casa tua anche se è un furgone, non sei in un rifugio dove sei esposto, se ti addormenti non sai, qualcun altro può passare e rubarti i portafogli oppure toccarti, eccetera.
3: Non è una bella vita, insomma, ecco, quindi no, non c'è nulla di romantico.
4: No, non c'è nulla di romantico, però fortunatamente si è creata questo circolo di solidarietà per cui chi è in questo stile di vita aiuta gli altri, c'è molto molto solidarietà, si passano consigli, si dicono guarda stanotte vai a parcheggiare lì perché Walmart oppure altre aziende stanno chiudendo un occhio, ma non fermarti là, oppure insomma ci sono svendite di batterie, vai a comprarle, insomma, questi
3: c'è un popolo che si aiuta.
4: Sì, è un popolo sì, che si aiuta. Sì.
3: Abbiamo 4 minuti, capisco che allora al di là della notizia della Corte Suprema che ha deciso l'annullamento di una sentenza che appunto limitava la disponibilità della pillola abortiva, però perché non ci diciamo abortisti? Riprendiamo il discorso di una mail arrivata qualche settimana fa.
4: Dire che uno è abortista è come dire che uno vuole l'aborto. E al mondo io non ho 75 anni, ho partecipato alle lotte per i diritti civili del Partito Radicale quando ero studentessa al liceo e posso garantirvi, e poi anche qua, posso garantirvi che non ho incontrato mai nessuna persona al mondo che mi abbia detto io sono a favore dell'aborto. Io sono a favore del diritto delle donne di avere l'accesso all'aborto se una gravidanza è problematica di qualsiasi tipo e soprattutto che ci siano, come abbiamo noi in Italia, delle leggi che l'aborto avvenga entro certe scadenze, insomma, entro certi tempi. La pillola abortiva è proprio la risposta a questo, perché è importante? Perché è un'interruzione precocissima e deve avvenire entro i primi 40 giorni dalla fecondazione, quindi è una garanzia che la donna, che non stiamo lasciando che il feto cresca e che diventi sempre di più una presenza umana, nel qual caso ci sono e ci devono essere enormi
3: attenzioni
4: e opposizioni etiche, insomma, puntelli, eccetera. La pillola è invece proprio la soluzione per non arrivare a quei momenti drammatici. Garantisce maggiore sicurezza medica, minore impatto traumatico per la donna. Cosa succede? Che da quando qua negli Stati Uniti è stata la Corte Suprema ha sostenuto che il diritto d'aborto non era un diritto costituzionale, si sono creati due paesi. Gli stati proibizionisti che addirittura vietano l'aborto anche in caso di stupro, vi rendete conto? Anche in caso di incesto, che è proprio una violenza contro la donna centuplicata. E poi ci sono gli stati tolleranti che invece hanno cercato con le loro leggi di garantire anche alle donne che vivono in questi stati così negazionisti il permesso attraverso la telemedicina di poter ottenere la pillola abortiva, il mifepristone, che era diventata legge nazionale durante la pandemia. Siccome non si poteva andare di persona, con la pandemia è stato permesso la prescrizione via telemedicina. Perché è una pillola che esiste dal 2000 negli Stati Uniti, dal 2000, cioè sono 26 anni che viene usata.
3: E era un diritto che era a rischio. Anna, ci dobbiamo...
4: Sì.
3: ci dobbiamo
4: so che in Italia è usata in condizioni di day hospital solamente,
3: esatto.
4: Ma comunque qua abbiamo una situazione diversa, perché ci sono appunto tutte queste donne che vivono in Texas, ma che l'unico modo per loro per avere il diritto di accedere a un aborto entro un mese e una settimana dalla è la pillola abortiva attraverso la telemedicina. La Corte Suprema ha detto per ora ve lo concediamo, ma ci sono tanti ricorsi che prima o poi riarriveranno alla Corte Suprema
3: e ne parleremo
4: e vedremo. Sì.
3: Devo ricordare, visto dall'America @protonmail.com, ringraziamo Luciana Moretto che ci invita a parlare del tema di istruzione e lo faremo, e Argeo Maggi che ci ricordava a proposito di compagnie fallite, parlavamo della Spirit la settimana scorsa, una compagnia inglese, Freddie Laker,
4: come no,
3: la prima
4: low
3: cost a metà anni 70, esatto.
4: Io l'ho presa, sì.
3: Grazie a tutti allora intanto per i contributi, perché cercheremo di dargli seguito. Anna, ti ringrazio, visto dall'America si ferma qui, e il solito abbraccio e un saluto.
4: Mi dispiace che vi saluto con l'abbaio dei miei cani.
3: Ma è bello, settimana. Vuol dire che apprezzano anche loro. Ciao.
4: Ciao a tutti.
2: 23:58 minuti, Radio Radicale, questa era Visto dall'America con Anna Guaita a cura di Antonello De Fortuna. Tra pochissimo le prime pagine dei giornali ancora di domani.
5: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Se mai vi dovesse capitare di avere problemi nella ricezione del segnale di Radio Radicale, il numero per segnalare tali problemi è lo 06 79 07 44 91. E ancora una volta grazie per la vostra collaborazione. 06 79 07 44 91.

E così andiamo a vedere, come sempre, i giornali di questa domenica, 17 maggio. Io naturalmente vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Alle 7:30 curata da Marco Cappato. Iniziamo da Il Sole 24 Ore, vediamo il titolo d'apertura: dal credito all'high-tech, profitti su del 20%. Gli utili 2026 spingono Wall Street. Sul taglio centrale c'è una foto che illustra una manifestazione, l'annuncio di chiusura del sito, il distretto di Fabriano. Teme l'effetto domino avviato da Electrolux, se ne occupa Lello Naso. Elettroshock è quanto si legge sui cartelli dei lavoratori sciopero e assemblea davanti allo stabilimento dell'Electrolux a Cerreto d'Esi. I mercati, nonostante la guerra in Medio Oriente e il petrolio che quota 109 dollari al barile, Wall Street, ma anche altri listini, fra cui Piazza Affari, sono sui massimi storici. Il mercato continua a scontare profitti USA in crescita del 20% nell'intero 2026, mentre i margini netti delle aziende americane viaggiano ancora a livelli record attorno al 14,7%. Se ne occupano nelle pagine interne Cellino e Lops. Tanti titoli, dopo lo andiamo a vedere, ma andiamo a vedere gli inizi dei consueti articoli di Sergio Fabbrini e di Marcello Minnella. Sergio Fabbrini, il suo pezzo è intitolato Federalismo pragmatico, la lezione di Draghi, l'Europa al bivio. E Fabbrini scrive: per una singolare coincidenza, mentre i capi delle due grandi potenze, America e Cina, si incontravano a Pechino per definire i termini del loro controllo sul mondo, Mario Draghi ad Aquisgrana proponeva una strategia per consentire all'Europa di liberarsi da quel controllo. Una strategia che parte dal riconoscimento che l'Europa è sola, per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'America autocratica di Trump non è più un nostro alleato. La Cina autoritaria di Xi Jinping non potrà mai esserlo. Naturalmente, occorrerà perseguire la collaborazione con l'una e con l'altra negli ambiti in cui ciò sarà possibile e per noi conveniente. Tuttavia, sia l'Unione Europea che il Regno Unito dovranno farlo sulla base di un'autonoma definizione dei loro interessi. In un'Europa governata da amministratori di condominio piuttosto che da leader politici, Draghi e Macron, con i suoi limiti, è l'unico che sa collegare il presente al futuro. Così inizia Sergio Fabbrini. Vediamo Marcello Minnella che ci parla delle tariffe commerciali, i dazi e la guerra sbagliata. E Minnella scrive in prima: per decenni il dibattito sugli squilibri esterni statunitensi si è concentrato su una variabile ovvia, il deficit commerciale. La logica risale a Bretton Woods, quando il vincolo era l'oro, se le riserve scendevano il sistema saltava. Caduta nel 1971 la convertibilità del dollaro, l'abitudine è rimasta. Ma la metrica corretta della posizione finanziaria di un paese verso il resto del mondo non è il saldo commerciale, bensì la posizione patrimoniale netta sull'estero. La differenza tra ciò che i residenti detengono fuori dai confini e ciò che gli stranieri detengono dentro. E poi, naturalmente, Minnella prosegue nelle pagine interne. Vi dicevo degli altri argomenti: naturalmente l'auto sulla folla a Modena, 8 feriti gravi, ipotesi attentato o di un gesto folle. Stasera, sulle agenzie c'era scritto che era una persona malata di schizofrenia. Se ne occupa Sara Monaci. L'intelligenza artificiale entra in dogana contro i cloni del Made in Italy. L'app Autentica 2.0 scansiona e individua in tempo reale le merci contraffatte in porti e aeroporti. Lo spiega il direttore dell'Agenzia delle Dogane, Roberto Alesse, alla vigilia degli Stati Generali di mercoledì e giovedì a Roma. E se ne occupano Mobili e Parente. Lusso in difficoltà, rispetto ai francesi il modello italiano mantiene la rotta e ce ne parla Giulia Crivelli. E poi sicurezza del lavoro, l'adesione ai modelli limita le sanzioni. Si parla anche del decreto accise.
sul tavolo la proroga degli sconti ai tir, c'è un servizio nelle pagine interne. Nel taglio basso ci ricordano che è morto Phelps, premio Nobel per l'economia nel 2006, ce lo ricorda un articolo di Luigi Boratti. Vediamo il giornale. Titolo d'apertura: L'ombra del terrore, attentato a Modena, un 31enne di origini marocchine piomba sulla folla a 100 all'ora, una donna perde le gambe, gesto volontario, giallo sul movente religioso. Ci sono diversi approfondimenti in tema e nelle pagine interne ce ne parlano Andrea Cuomo, Lucia Galli, Alberto Giannoni, ancora Francesco Giubilei. Il giornale ci ricorda la vicinanza di Mattarella, Meloni elogia l'eroe che l'ha bloccato, Salvini via i permessi ai delinquenti e ce ne parla ad Alberto Signore. E poi sul sito dell'ambasciata iraniana i Pasdaran reclutano jihadisti in Italia, firmate per sacrificare la vita, è un servizio interno. L'editoriale è firmato dal direttore Tommaso Cerno, è intitolato La seconda degenerazione, naturalmente è chiaro il gioco di parole, io leggo solo l'inizio, l'incipit è già successo in Francia, le seconde generazioni sono degenerazioni, italiani figli di stranieri che erano venuti perché avevamo promesso loro il paradiso dell'Europa, delle chiacchiere e degli affari sull'immigrazione e loro, anziché diventare più italiani o più europei, si stanno allontanando da noi e dal nostro modello di vita, così Tommaso Cerno. Nel taglio basso, colpa loro, scarica barile sui sub italiani, governo e tour operator li accusano, superati i 30 metri di profondità. E poi si ricorda la morte anche di questo soccorritore. L'Iran, Trump pronto all'attacco, Teheran dialoga con Europa e Vaticano. Vediamo il Sacolo d'Italia, ecco il terrore, un 31enne di seconda generazione con l'auto sulla folla a Modena, 8 feriti, i cittadini eroi lo disarmano e l'editoriale è firmato da Bianca Conte. In primo piano i consueti tre argomenti: Meloni che parla della riapertura di Hormuz senza restrizioni per la prosperità, inaccettabile sfregio ai cristiani in Terra Santa e non solo, se ne occupa Ginevra Sorrentino e l'agenda LGBT, patrimoniale e mancette, il programma sinistro, ce ne parla Anna Maria Gravino. Vediamo Libero, anche qui auto sulla folla a Modena, l'attentato del nuovo italiano, un 31enne di origine marocchina, si lancia a tutta velocità contro i passanti, 8 feriti, 4 gravissimi, fuggendo a coltella una persona, Salvini che dice criminale di seconda generazione. Chi è El Kudri, laureato e disoccupato, è stato in cura per problemi psichiatrici. L'editoriale è affidato al direttore Mario Secchi, è firmato dal direttore Mario Secchi, un film già visto, cosa non dicono, anche qui ne vediamo l'inizio, è un film già visto in altri paesi d'Europa. Di origine nordafricana, giovane nato in Italia, di seconda generazione determinata a uccidere. Come in altre occasioni, nel fronte del non vogliamo vedere la realtà, è scattata la ricerca di un elemento di disturbo che serve a cancellare il problema dello straniero che ha portato a termine il suo piano omicida. Dunque, Salim El Kudri, 31 anni, marocchino nato in Italia, laureato in economia, è raccontato come un soggetto instabile in cura psichiatrica fino al 2024 presso il centro di salute mentale di Castelfranco Emilia. Non trovava lavoro e così ha compiuto il folle gesto. Questo è il quadro. Poi c'è a Torino un salone da manicomio, Saviano e Giannini anti-Meloni, trincia per Gaza, sono tornato in terapia e sul Libero scrivono la carica dei guru progressisti al salone del Libro. Si parla anche dell'Iran e dello stretto, tenere chiuso Hormuz, un boomerang, così Fabio Dragoni e Eli, accerchiata la questione cattolica, scotta Schlein, se ne occupa Francesco D'Amato. Vediamo Avvenire. Esiliati in Città Santa, cristiani ma stranieri, questo è il titolo d'apertura. Aggressioni, oltraggi, silenzi, il racconto e la denuncia da Gerusalemme. Nel 2025 contati 155 incidenti.
E poi nel taglio alto si parla di Modena, di quel che è successo a Modena con l'auto falce pedoni, attimi di terrore nel cuore di Modena. Sull'avvenire ci sono anche le guerre dimenticate, per lo Yemen pace lontana, la strage di civili e giornalisti, una ferita che sanguina ancora. Sul cratere lasciato dai missili che il 10 settembre 2025 distrussero due intere redazioni di giornale nella capitale yemenita Sana'a, tornano parenti delle vittime e i pochi sopravvissuti. Una strage che non fece clamore, ma che falciò le vite di 31 giornalisti e 5 bambini. Fatima piange sotto il niqab mentre cerca segni di sua nipote Amal, che si doveva sposare a breve. Questo è l'inizio dell'articolo di battaglia. Così su Avvenire, vediamo la verità. Attentato in centro a Modena, risorsa in auto falcia. La folla, marocchino di seconda generazione, già in cura psichiatrica, si lancia sui passanti, poi cerca di fuggire sferrando coltellate. Un uomo lo blocca, 8 feriti, alcuni gravissimi. Il motivo? Si sentiva emarginato. Occhio, sentenza del Tribunale di Trento, apre la porta allo ius soli per la cittadinanza. L'editoriale è affidato al direttore Maurizio Belpietro, anche lui su questo incidente. Appena si è diffusa la notizia, i principali siti di informazione si sono affrettati a dire che l'autore dell'incidente stradale di Modena, così l'hanno definito fino a sera le TV, è un italiano, anche se di seconda generazione. Come se essere nato in Italia, avere la carta d'identità del nostro paese, sia qualche cosa che possa tranquillizzare e allontanare da noi lo spettro del terrorismo. Questo è l'inizio che ci viene offerto in prima pagina dell'editoriale di Maurizio Belpietro. Scusate, ho dovuto bere un po' d'acqua. Marcello Veneziani, Trump e Xi si alleano, l'Europa pensa solo alle armi. Il mondo non esce più sicuro dal vertice di Pechino tra i due giganti della terra, Donald Trump e Xi Jinping, anzi, le loro mire evidenti e le loro priorità dichiarate, le loro minacce e le loro prove muscolari dietro l'ossequio reciproco. Così inizia Marcello Veneziani. Zuppi apre per i risposati e si lamenta per i soldi, l'otto per mille non ci basta. È una notizia. Gli intrecci di famiglia.

0: Il futuro incerto degli USA nel Golfo. Stati Uniti e Israele sarebbero pronti a riprendere le operazioni militari contro il regime di Teheran. Il presidente iraniano scrive al Papa: europei e Pasdaran trattano per il transito attraverso Hormuz. E poi ci sono due editoriali. Se i conflitti logorano chi li sta vincendo, se ne occupa Guido Rampoldi, e per quanto riguarda la crisi del labor inglese, il vero modello per la sinistra è quello italiano, e ce ne parla Marco da Milano. Change, scrive da Milano, era lo slogan con cui il laburista Starmer stravinse le elezioni inglesi con 412 deputati su 650 nell'estate del 2024, dopo il disastro dei conservatori della Brexit. Sembravano passati secoli, in meno di 2 anni il trionfo si è dissolto, gli elettori vogliono cambiare, soprattutto lui, in compagnia di mezzo partito laburista. Il Labour va a pezzi dopo il rovescio elettorale che ha visto il primato di Nigel Farage, e a sinistra l'Espoir dei Verdi. Segue il malinconico destino dei socialisti francesi e dei socialdemocratici tedeschi. Eppure, solo nel 2024, nel dibattito italiano, il Change Labour di Starmer era stato presentato come il modello vincente da imitare. E poi, naturalmente, anche sul Domani, auto sulla folla, in centro a Modena, 8 feriti, 4 gravi. Chiudiamo con il manifesto sotto la tregua. Israele firma il rinnovo del cessate il fuoco in Libano mentre continua a bombardarlo. Netanyahu pianifica un'offensiva elettorale a Gaza dove i raid non si sono mai fermati. Gli accordi restano sulla carta e Tel Aviv occupa altra terra. Meloni in cerca di alleanze nel Golfo, questo è un altro titolo, la Premier in Grecia per Hormuz e stop ai migranti, Lampedusa sbarca una neonata morta di freddo, poi si parla anche di Beirut, la miglior difesa, uno stato non settario, ce ne parla Lorenzo Trombetta, e dall'interno le carte di Teheran, Hormuz a singhiozzo e lettera a Leone 14. Nel taglio basso Bernie Sanders in pista contro tutti gli oligarchi, e quindi si parla del politico americano, e poi Robinson sfila a Londra con 50.000 neofascisti per quanto riguarda la remigrazione. Noi ci fermiamo qui, io vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.30 con Marco Cappato. Buon ascolto.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, bentrovati all'ascolto della programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che apriremo sulla seconda edizione della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE, tenutasi ieri a Roma. Di questa edizione della conferenza interparlamentare, nella programmazione notturna di ieri vi abbiamo proposto l'inizio, l'apertura dei lavori. Oggi invece ve la faremo ascoltare integralmente, avvisandovi che nel corso della conferenza c'è stato un intervento in lingua originale, un breve intervento di qualche minuto in lingua inglese e che quindi ci sarà un passaggio in inglese. All'1:45 poi vi faremo ascoltare un convegno dal titolo L'Europa ha un futuro digitale, tenutosi lunedì 20 aprile a Firenze, organizzato dalla Fondazione Circolo Rosselli e dalla Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri, con gli interventi di Andrea Lippi, presidente della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri, Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli di Firenze, Andrea Simoncini, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Firenze, Elda Brogi, direttrice del Centro per il Pluralismo nei Media dell'Istituto

0: universitario europeo, Andrea Simoncini, l'abbiamo detto, Stefano Baldassone, presidente di Articolo Quinto, Carlo Sorrentino, professore ordinario di sociologia presso l'Università di Firenze, Simona Bonafè, vice capogruppo alla Camera dei Deputati del Partito Democratico, e Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. Alle 6 domani mattina, quindicesimo emendamento con Simone Santucci, alle 6.30 le prime pagine dei quotidiani, quelle che abbiamo appena ascoltato lette da Cristiana Pugliese, alle 6.45 poi parleremo del caso Giuli con un'intervista di Gianfranco Palazzoli ad Augusto Minzolini. Alle 7 poi la rassegna della stampa vaticana di Giuseppe Di Leo e alle 7.30 nuovamente in diretta con Stampa in Regime e con Marco Cappato. Questa quindi la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione che apriamo come detto con la seconda edizione della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE che si è tenuta a Roma nella giornata di ieri. Come detto, dopo aver ascoltato ieri notte il solo inizio della conferenza, questa notte invece ve la proponiamo integralmente.
1: Before we start the official last session, as President Pons had to leave, I have a message from President Pons, but I think from all of us to Vice President Zoffoli. It's just a huge word of appreciation for arranging this audience with the Pope, to you and to Valeria, who have pulled together something that is very amazing. So thank you very much for this. All our members I've spoken to are very much impressed by this, and you will soon receive also instructions on where you can find your individual photos. They will all be published. Thank you very much, Eugenia, and Valeria, thank you very much for pulling this off. Thank you.
2: Grazie a lei, grazie a te, segretario generale, per questo tuo intervento introduttivo di ringraziamento. Diciamo che ieri la conferenza è stata molto interessante, anche oggi è stata una mattinata interessante ed emozionante, l'incontro con col Santo Padre. È un momento che resterà con noi e resterà con l'Assemblea parlamentare dell'OSCE e con il Parlamento italiano, con la Camera e il Senato per tutta la vita, e quindi ce lo ricorderemo per sempre. E rivolgendomi a tutti voi, anche al segretario generale, credo che sarà sicuramente bello e utile poter raccontare anche agli altri colleghi al meeting annuale, alla sessione annuale dell'AIA, le emozioni che abbiamo provato e l'importante messaggio che ci ha dato Santo Padre sulla lotta alla criminalità organizzata, sul contrasto alla droga. Il messaggio sarà pubblicato sul sito della Santa Sede, sul sito ufficiale del Vaticano, con anche le foto che sono state scattate durante gli incontri, durante l'udienza privata e durante anche gli incontri di saluto che ci sono stati con ognuno di voi e il Santo Padre, che ringraziamo per la disponibilità e il profondo messaggio che ha voluto lasciare a tutti noi, dare a tutti noi e dare alla nostra organizzazione. Iniziamo questo terzo panel, che è intitolato La lotta alla droga, follow the money, colpire i profitti, disarticolare le reti criminali. Ci siamo ispirati ovviamente con follow the money all'insegnamento del nostro giudice Falcone, che è stato ucciso in un attentato dalla mafia. Do la parola per un primo intervento al generale di divisione Antonio Quintavalle Cecere, che è comandante del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza. Chico. E generale Quintavalle Cecere al comando di questa unità dal 2022, è un esperto di indagini patrimoniali e di contrasto alle mafie. Io aggiungo che è molto vicino alla nostra assemblea parlamentare, perché è intervenuto alla prima edizione della nostra conferenza anche l'anno scorso, e sicuramente avrà degli importanti aggiornamenti anche in riferimento ovviamente al tema principale che è la lotta alla droga per questa edizione. Grazie per essere qui con noi, grazie ovviamente al Comando Generale, al Comandante Generale De Gennaro e a lei per la sua presenza. L'ascoltiamo, Generale, con grande interesse. Ancora grazie.
3: Buongiorno a tutti, sono io che ringrazio il Presidente Zoffili perché mettere insieme paesi diversi oggi è fondamentale per essere uniti nel contrastare un fenomeno la cui prima e più pericolosa caratteristica è appunto la transnazionalità. Il tema odierno è un tema che chiaramente ci interessa molto da vicino come Guardia di Finanza, perché noi siamo la polizia economico-finanziaria italiana, nasciamo come polizia doganale di controllo ai confini, poi diventiamo polizia tributaria, quindi lotta alle evasioni e alle frodi fiscali, e quindi abbiamo maturato, ormai in oltre un secolo di storia, una specifica competenza nell'analizzare i bilanci e seguire i flussi finanziari. E il tema odierno, il richiamo al follow the money, è qualcosa che è molto vicino alla nostra storia. Il giudice Falcone, ricordiamo, per chi i pochi non lo sanno, aveva maturato un'esperienza nella lotta ai reati economici, veniva dal tribunale fallimentare, e quindi aveva maturato una sensibilità nel aggredire anche dal punto di vista economico le organizzazioni che negli anni Ottanta a Palermo, dove c'erano raffinerie di eroina, in quel periodo vedete come cambiano le cose del tempo, l'eroina veniva esportata da Palermo verso l'America, capì che seguendo i flussi finanziari, in particolare gli assegni circolari, individuava i soggetti che erano legati al traffico di droga e agli investimenti illeciti. Questa filosofia, che nasce negli anni Ottanta, è ancora valida dal punto di vista del tipo e della metodologia di approccio. Ma il nostro nemico, le mafie, si sono notevolmente evolute. Faccio un primo riferimento a quelli che sono gli interessi in gioco, economici. Il Global Financial Integrity di Washington stima che i flussi finanziari illeciti a livello globale, in larga parte riconducibile alla criminalità organizzata, sono pari a circa 1.600 miliardi di dollari, ovvero il 2,7% del PIL mondiale. Di questi, e facciamo riferimento solo al narcotraffico che occupa la sessione odierna, il narcotraffico genera introiti stimati tra i 426 e i 652 miliardi di dollari l'anno. Questa è una stima del World Drug Report 2023, dell'UNODC. Chiaramente le stime devono essere sempre prese per quello che sono, appunto, ma ci danno sicuramente un'idea del fenomeno con cui noi andiamo a combattere. Come si sono evolute? Anche, come vi dicevo, all'inizio della nostra lotta economica alle mafie, il mondo delle imprese era praticamente permeato da interessi mafiosi che, appunto, avvalendosi di imprese, investivano i proventi illeciti. I sistemi si sono evoluti, sono diventati molto complessi. Oggi le fatture per operazioni inesistenti, ovvero un'impresa che noi chiamiamo cartiera, emette una fattura a fronte della cessione di un bene inesistente o della prestazione di un servizio, creare un progetto ancora più difficile da individuare, e a un'altra società che paga quella fattura con un regolare bonifico bancario. Quindi è una operazione formalmente lecita, le banche non sono tenute a andare a segnalare l'operazione come sospetta, e in questo modo la mafia cosa fa? Inizialmente magari faceva un prestito a tasso usurario. Muovere soldi e toccare soldi è pericoloso, quindi un'impresa della mafia, che appunto emetteva solo fatture, all'imprenditore, ad esempio oggetto di usura, emetteva una fattura pari al capitale più gli interessi, l'imprenditore pagava quella fattura. Formalmente il fenomeno illecito non può essere intercettato perché è una parvenza di una regolare transazione commerciale ed ecco che vengono pagati gli interessi usurari oltre al capitale. Oggi questo sistema si è notevolmente evoluto, tra poco vi farò un caso. L'altro aspetto che ci preoccupa è il mondo delle criptovalute, un mondo dove il follow the money è difficilmente attuabile. Noi abbiamo degli strumenti, le forze dell'ordine italiane, ma anche degli altri paesi europei e mondiali, sicuramente si sono già dotati di strumenti che ci consentono di seguire i nodi delle blockchain, ma l'anonimato o il pseudo-anonimato di chi detiene il wallet su cui vanno a confluire determinate valute virtuali, chiaramente non riusciamo ad individuarlo, quindi non riusciamo a trovare un responsabile. Per quanto riguarda il mondo delle criptovalute, c'è un interessante studio di TRM Labs, che è una piattaforma che studia i flussi attraverso le blockchain, coopera e collabora con varie forze dell'ordine, che in questo studio ci dice che le transazioni appunto attraverso wallet illeciti nel 2024 erano pari a 64 miliardi di euro, nel 2025 è stato calcolato essere pari a 158 miliardi di euro, un incremento quindi rispetto al 2024 del 146,9%. Viene attribuito questo forte incremento dalle operazioni illecite volte ad aggirare le sanzioni internazionali collegate ai conflitti bellici che purtroppo oggi stiamo vivendo. Ma un altro aspetto molto interessante che ci fa capire quanto il nostro nemico sia tecnologicamente avanti è il seguente. Hanno rilevato che a seguito di operazioni che hanno portato a grandi sequestri di sostanze stupefacenti, parliamo di non meno di 500 kg di cocaina, si registrano volumi del tutto anomali nelle transazioni su wallet e token, con flussi finanziari che partono da piattaforme che si trovano sul dark web. Cosa significa? Che le organizzazioni criminali hanno dei fondi nel dark web, quando ci sono grossi sequestri di droga non ancora pagata ai fornitori, loro devono assolvere la 'ndrangheta compra a credito dai fornitori sudamericani.
4: Devono pagare la retta.
3: Però è un credito che deve essere saldato. Cosa fanno? Smobilitano le loro somme sul dark web e attraverso le blockchain e quindi il mondo virtuale pagano queste somme. Sono fenomeni che chiaramente da investigatore creano una certa frustrazione, perché noi con le nostre indagini riusciamo ad intercettare fenomeni illeciti, riusciamo a intercettare anche questo tipo di fenomeni, ma come dicevo, poi trovare il responsabile, oltre gli indagati che riusciamo a colpire sul territorio, nel mondo virtuale, è un esercizio veramente, veramente difficile. E quindi anche il mondo cripto, come vedete, va avanti. Ma perché? Perché il nostro avversario non deve rispettare regole, non ha limiti finanziari, non ha limiti di risorse umane, come tutti noi servitori dello Stato ogni giorno ci troviamo ad affrontare. Oggi tutto ciò chiaramente va ad interessare tutte le nostre strutture statali, sono una minaccia economica che è fortemente preoccupante. Ormai il mondo economico non è più inquinato dalla mafia. La mafia è una struttura che intrania al mondo economico, ma da anni. Vorrei citare un passaggio che ritengo molto interessante per farvi capire di cosa parliamo. Il senatore Grasso, quando era capo della Direzione Nazionale Antimafia, in un'audizione del 2009 riporta un'intercettazione che letta oggi non ci colpisce, ma ci fa capire quanto loro, cioè i nostri nemici, le organizzazioni mafiose, siano attente al mondo economico. Ricordo, dice il senatore, un'intercettazione telefonica raccolta il giorno della caduta del muro di Berlino. nel corso della quale un mafioso diceva al suo corrispondente a Berlino Ovest di recarsi subito a Berlino Est per comprare. Alla richiesta di chiarimenti del suo interlocutore, il mafioso rispose che doveva comprare tutto quello che capitava: pizzerie, discoteche, alberghi. È un fenomeno radicato. Le nostre strutture economiche sono permeate dagli interessi mafiosi, che ormai sono intrani e che è difficile poi, attraverso una ricostruzione che non abbia un apparato di intercettazione che attualizzi determinati fenomeni, andarli a ricollocare al momento dell'iniezione nel sistema economico. Sono passati anni e anni e anni. E purtroppo alcuni paesi si accorgono tardi di avere in casa propria questo tipo di problemi. E quindi paghiamo anche un gap in termini di sensibilità e di cultura da parte di alcuni paesi, anche europei, rispetto a queste tematiche. Come vi dicevo, quindi, il mondo cripto è un mondo che desta forte preoccupazione. Gli interessi economici, ve l'ho detto, sono enormi. L'aspetto imprenditoriale delle mafie lo possiamo misurare con un altro studio di Europol del dicembre 24, nel quale viene evidenziato che l'86% degli 821 gruppi criminali più pericolosi operanti nell'Unione Europea fanno ricorso ad aziende legali per supportare, mascherare e facilitare un'ampia gamma di attività illecite e per riciclarne i proventi, sfruttando strutture legittime di società, trust, partnership e altre entità, espandendo così le loro operazioni e riducendo i rischi di essere intercettati dalle forze di polizia. Questo è il mondo in cui noi oggi ci muoviamo. Accanto a questo fenomeno poi registriamo una forte interazione, oggi si parla di intermafiosità, tra mafie italiane e gruppi criminali stranieri. Quali sono i protagonisti di questa nuova sfida che ci troviamo ad affrontare con grandi difficoltà dal punto di vista investigativo? Allora, il primo attore sono i gruppi criminali cinesi, quello che ormai è noto in tutto il mondo come Chinese Underground Banking. I gruppi criminali cinesi hanno milioni, milioni, milioni di euro in contanti. Se noi, ed è successo più volte purtroppo ormai, mettiamo una telecamera nell'ambito di un'attività investigativa davanti a una lavanderia o un negozietto cinese, e noi non criminalizziamo nessuna etnia, per l'amor di Dio, ci sono persone oneste ovunque, parlo chiaramente della patologia, vedremo che in questo negozio entrano zaini, bustoni, pieni di, in caso italiano ovviamente ed europeo, di euro. Proprio qui a Roma, all'Esquilino, con il Gigo di Roma abbiamo fatto un'indagine, nell'appartamento sopra il negozietto abbiamo messo un ambientale con una telecamera e sentivamo tutto il giorno macchine contasoldi che lavoravano. Parliamo di milioni e milioni di euro. Che succede in questo negozietto? Da dove arrivano questi soldi? Arrivano dai cinesi che lavorano a nero nel nostro territorio oppure fanno frodi fiscali che devono mandare i soldi in madrepatria. Ovviamente non vogliono essere tracciati, non vogliono essere intercettati. I sistemi bancari oggi funzionano e bene, abbastanza bene, nell'evidenziare queste transazioni che possono essere considerate sospette. E allora loro, sulla base di un istituto che nasce nei secoli, che nel mondo islamico viene definito Hawala, come molti di voi sanno, e in quello orientale Feichen, raccolgono questi soldi, poi insieme al soggetto che glieli ha portati fanno una fotografia di una banconota, che è un numero seriale univoco, spesso attraverso criptofonini, mandano questa fotografia nel paese in cui devono mandare i soldi. Nel caso specifico supponiamo la Cina. Il soggetto che dovrà ricevere questi soldi si presenterà all'altro negozietto cinese, che può essere ovviamente in ogni parte del mondo, con questo che costituisce un token, prenderà la cifra al netto di una provvigione che il cinese di partenza tratterrà e di una provvigione che il cinese destinatario, esercizio cinese, tratterrà per il servizio svolto. Abbiamo intercettato per anni questo servizio Poi Brescia ci apre un mondo nuovo. Ed è, oltre agli attori che vi dicevo dei cinesi, c'è un altro attore, cioè l'imprenditoria, imprenditori operativi sul territorio, che hanno una duplice esigenza: pagare meno tasse. Quindi a fronte dei ricavi della loro attività hanno bisogno di far figurare che di sostenere dei costi, perché se ho 100 di ricavi e 50 di costi, le tasse le pago sulla differenza, 50 per semplificare molto lo schema. Quindi loro hanno bisogno di abbattere i costi, hanno bisogno di denaro contante, perché devono pagare gli operai a nero, così hanno ancora meno costi, o meglio, costi più bassi e sono concorrenziali sul mercato nei confronti delle imprese che rispettano le regole, hanno bisogno di corrompere il funzionario dell'ente pubblico, del comune, della regione, che gli deve concedere una licenza, una concessione, devono andare ad attingere a fondi pubblici. Ecco, l'imprenditore ha questa esigenza. Nel caso che vi prospettavo, poi si affaccia l'Ndrangheta, che si interpone tra il mondo cinese e il mondo imprenditoriale. All'imprenditore dice: tu hai bisogno di questo servizio? Eccoci qua. Noi abbiamo una serie di società cartiere in tutta Europa e che facciamo? Ti offriamo questo tipo di servizio, ti emettiamo una fattura falsa, il discorso che facevo prima, tu imprenditore a fronte della fattura, vendita di un bene, paghi con un bonifico. Questo esercizio lo facciamo su cartiere che sono in Belgio, in Germania, in Spagna, in Olanda, nei paesi dell'est Balcani dell'est Europa. L'ultimo passaggio è che una fattura da una società cinese viene messa all'ultima cartiera della catena, che pagherà quel bonifico per quella fattura. Arrivata in Cina la somma, il cinese in Cina dirà al cinese, nel caso specifico in Lombardia: mi sono arrivati i soldi, puoi pagare il dovuto. Quindi il cinese in Lombardia si trattiene una provvigione, la darà l'ndranghetista, ovviamente al galoppino dell'ndranghetista, perché loro non compaiono, che li darà l'imprenditore. Il circuito ha realizzato quello che era il progetto, cioè l'imprenditore ha, guardate, parliamo che su 110 loro ritornano sul 95, come valore assoluto ritornano a ricevere 95, perché le provvigioni sono 10-15% nel totale, dipende anche da quanti passaggi vengono posti in essere. Quindi l'imprenditore ha ottenuto quello che voleva, e cioè somme in contanti e costi abbattuti. L'Ndrangheta guadagna senza toccare e senza rischiare 20 anni di galera come il traffico di droga. I cinesi maturano interessi su somme di denaro enormi. E quindi il fenomeno è veramente destabilizzante. E quindi la lotta che noi affrontiamo è una lotta, come vedete, difficile, complicata. E come Guardia di Finanza abbiamo anche una grossa responsabilità, perché noi svolgiamo ordinariamente attività di verifiche fiscali, svolgiamo attività di tutela del Made in Italy nei confronti di chi vende marchi senza la garanzia della sicurezza dei prodotti dell'Unione Europea, o marchi contraffatti, e quindi sviluppiamo segnalazioni per operazioni sospette, e quindi possiamo intercettare questi fenomeni anche nell'ambito di quelle che sono le nostre attività amministrative. E quindi da parte nostra stiamo lavorando per cercare di avere sui target nei confronti dei quali andiamo a lavorare anche un quadro di analisi che ci consente di capire chi abbiamo di fronte. Ritorno a dire, senza criminalizzare nessuno, io sono napoletano, quindi facciamo l'esempio della camorra: se noi andiamo a fare una verifica a un soggetto e non ci preoccupiamo, o a una società, e non ci preoccupiamo di verificare se la compagine sociale di quella società ha dei trascorsi criminali, ha delle parentele con soggetti che hanno dei indizi di mafiosità, ma andiamo così al buio, corriamo il rischio poi di dare la patente di evasori a soggetti mafiosi. Facciamo il loro gioco. La cooperazione. Noi purtroppo dobbiamo dircelo, perché i successi che otteniamo con tutti i colleghi dei paesi europei, ma anche oltre Europa, sono notevoli. Però dobbiamo dire che noi viaggiamo a una velocità notevolmente ridotta rispetto a quella del nostro nemico. Cioè, noi, se parliamo della mutua assistenza amministrativa o di quella di polizia giudiziaria, corriamo il rischio che quando la cartiera, come facevo prima l'esempio del Belgio, la individuiamo e chiediamo di andare a verificare se a quell'indirizzo c'è un capannone con macchinari industriali, perché quello è l'oggetto che emerge da quella fattura, invece poi troviamo un mero indirizzo di posta elettronica, di un indirizzo postale, di una casella postale, è una risposta che dobbiamo avere in tempi brevi, perché altrimenti dopo qualche mese non troveremo più niente. Perché le imprese apri e chiudi sono un altro strumento per far perdere le tracce di chi evade le tasse, perché guardate, questo è anche un fenomeno che va a incidere sul bilancio dei nostri paesi, perché c'è l'evasione delle tasse, l'evasione dei contributi, lo sfruttamento della manodopera. La velocità di reazione, una volta in cui noi abbiamo la capacità di intercettare questi fenomeni, è importantissimo. E quindi è questo, e ringrazio ancora il Presidente, perché queste sono le occasioni in cui noi le cose dobbiamo dircele per quelle che sono. Noi dobbiamo essere veloci con gli strumenti di cooperazione di polizia e di cooperazione giudiziaria, perché se non siamo veloci arriviamo tardi, quando i soldi, il follow the money, non li troviamo più. Quindi questo è un aspetto importante e queste iniziative sono importantissime per far maturare una sensibilità laddove necessario per gli addetti ai lavori. Gli strumenti normativi, noi siamo, lo dico e me lo permetterete con un orgoglio, noi siamo all'avanguardia, ma la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulle misure di prevenzione sta sempre di più circoscrivendo la nostra capacità di azione. Per l'amor di Dio, la tutela dei diritti viene prima di tutto e ben vengano le regole che mirano a tutelarla. Parlavamo della tecnologia. Noi abbiamo un applicativo che ci consente di fare in maniera massiva indagini patrimoniali. Noi possiamo acquisire dati da banche, dati, scusate il gioco di parole, anche per 2.000 persone alla volta. Cioè, se io ho un'indagine con 20-30 indagati, io in pochi giorni sono in grado di sviluppare un'indagine patrimoniale, cioè tutti i beni che sono registrati nelle banche dati, io li monitoro e automaticamente il nostro sistema crea delle schede patrimoniali, evidenzia anche la sproporzione, che è uno dei presupposti per la confisca nel nostro paese, la sproporzione di quei soggetti. Però io ho impiegato quasi un anno per fare la valutazione di impatto per il garante della privacy. In quell'anno i nostri nemici hanno già sviluppato 3.000 wallet virtuali. Quindi vedete che dobbiamo, noi ovviamente siamo servitori dello Stato e dobbiamo rispettare le regole, i nostri nemici assolutamente no. Ciò non di meno, come vi dicevo, i risultati che noi stiamo conseguendo sono importantissimi. Giusto per dire, nel 25, parlo soltanto di Guardia di Finanza, abbiamo avanzato alle autorità giudiziarie proposte di sequestro di beni mobili e immobili per un valore di oltre 3,8 miliardi di euro. E abbiamo sequestrato, quindi siamo arrivati a confisca per beni per 2 miliardi di euro. I risultati ci sono, ma chiaramente quello che dobbiamo portare avanti è un discorso di essere performanti, veloci. Alle porte dell'Europa noi abbiamo un fenomeno, quello dei GoFast, di gommoni oceanici che sono stabili nelle acque antistanti Gibilterra. Noi con i nostri aerei abbiamo sviluppato con la Spagna delle attività di cooperazione, abbiamo in una settimana sequestrato 5 tonnellate di cocaina, ma se voi vedete le immagini dall'alto, ci sono gommoni oceanici legati l'uno all'altro con taniche di benzina e questa manodopera a basso costo è stabile lì per settimane. E aspettano le navi che arrivano dal Sud America, che buttano la cocaina a mare, la prendono e se la portano in Portogallo o in Spagna, che sono i primi approdi, e invadono l'Europa. Anche questo l'abbiamo portato all'attenzione di Europol, perché è un fenomeno che noi non possiamo restare ad osservare o andare a colpire soltanto sul sequestro del gommone. Noi dobbiamo capire chi è che gestisce le reti che consentono di tenere in piedi una struttura logistica che comporta dei costi enormi, ovviamente a fronte di altri enormi guadagni. sono fenomeni su cui dobbiamo lavorare insieme, sia da un punto di vista delle iniziative che mirano a sensibilizzare sull'importanza della cooperazione, sia dal punto di vista investigativo, perché senza poi sviluppare attività di intercettazione telefonica, analisi di flussi finanziari, non riusciamo a colpire il cuore di sistema, non riusciamo ad attuare quello che i nostri martiri, che hanno lasciato la vita per portare avanti questi principi, hanno con tanta passione portato avanti, e un'eredità, un insegnamento che ci hanno lasciato e che noi non possiamo permetterci di non perseguire con determinazione, ma soprattutto tutti uniti per lo stesso obiettivo. Grazie.
5: Grazie generale, l'applauso è per lei, per il suo intervento e per tutte le vittime delle mafie, della criminalità organizzata, che ricordiamo con profonda gratitudine, con affetto, e l'abbraccio va anche assolutamente ai loro familiari. Io credo, noi stiamo scrivendo una risoluzione anche in questi giorni di conferenza sulla lotta alla criminalità organizzata, che porteremo al nostro meeting annuale all'AIA che si terrà a luglio, e sicuramente i suoi passaggi rispetto alla sensibilizzazione delle istituzioni, dei parlamenti, è fondamentale, ed è proprio quello che vogliamo fare, arrivare all'AIA ed elaborare un documento che sensibilizzi veramente ogni parlamentare a tornare nel proprio Parlamento e chiedere di investire, di promuovere ancor di più tutto il sostegno necessario alle forze dell'ordine, sia dal punto di vista normativo sia poi dal punto di vista concreto, a tutti i soggetti che lavorano per la lotta alla criminalità organizzata. Quindi questo è uno dei nostri obiettivi concreti che vogliamo portare avanti, e nel suo intervento ha toccato più volte questo punto, e la condivisione tra anche a livello internazionale deve essere assolutamente tra voi, tra le forze dell'ordine, essere assolutamente favorita da chi fa politica, dalle istituzioni e dai parlamenti. La Guardia di Finanza, poi l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, l'ha conosciuta da vicino anche in una missione che abbiamo avuto a Lampedusa col Comitato Migrazioni. Siamo stati in mare con i colleghi della Finanza, abbiamo apprezzato anche lì il vostro lavoro. Ha citato Europol. Europol fa analisi e supporto, e ci sono equipe da ogni paese europeo di ufficiali delle forze dell'ordine. La sede di Europol è all'AIA. Quindi un'idea che stavo maturando, e i nostri uffici e il segretariato mi sta già guardando, però un'idea che ho maturato adesso è proprio come anche criminalità organizzata, anche antiterrorismo dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, come rappresentanti speciali anche nei nostri incarichi, Emanuele, io credo che si possa organizzare per gli interessati, magari poi cerchiamo di capire in quanti possiamo andare, una visita, un incontro nella sede di Europol, per poter avere un briefing, poter conoscere da vicino questa realtà, dato che saremo poi tutti all'AIA a luglio, e credo che possa essere, cerco anche con lo sguardo il dottor Bonabello, possa essere un'iniziativa interessante per chi volesse, insomma, approfondire anche il ruolo di Europol rispetto a criminalità organizzata. Ora, dalla dimensione parlamentare dell'OSCE, della nostra Guardia di Finanza, passiamo di nuovo la dimensione governativa con dottoressa Marta Stickings, che è vice capo dell'unità per le questioni strategiche di polizia e consulente in materia di criminalità informatica dell'OSCE, appunto governativa, 15 anni di esperienza in sicurezza e diritti umani a livello internazionale. La dottoressa Stickings ci fornirà una prospettiva essenziale sulle nuove frontiere della criminalità, in particolare quelle informatiche, sulle risposte strategiche necessarie. Abbiamo già avuto modo di conoscerci a Vienna, grazie per essere qui a Roma. La dottoressa è originaria della Gran Bretagna, di Londra. Prego, a lei la parola.
6: Thank you very much. I would really like to start by thanking you, Vice President Zoffili, the OSCE Parliamentary Assembly, the Senate of the Italian Republic and the Chamber of Deputies of the Italian Republic for the invitation to speak at this important event. And to commend you for bringing together such a distinguished group of parliamentarians and practitioners to discuss one of the most pressing transnational security challenges affecting the OSCE area and beyond. It's really a great honour to be here today on behalf of the OSCE Secretariat's Transnational Threats Department. Among the mandates the OSCE participating states have given to our department is to assist them in preventing and combating organised crime by strengthening their ability to target the proceeds of crime and to dismantle criminal networks. At the core of this work is addressing, through needs-based, targeted and impactful technical assistance and capacity building, the financial motivations that drive and fuel organised crime. On the prevention side, recognising and counteracting the false promise of quick money is crucial to effectively disrupting youth recruitment into organised crime, particularly in an age of social media-driven recruitment. This is not only the right thing to do, it's also the most resource-efficient. Research from Germany shows that the average young multiple offender generates 1.7 million euros in social follow-up costs by the age of 25. When it comes to repression, systematically focusing efforts on recovering assets owned by criminal organizations achieves a twofold purpose. On the one hand, it deprives criminals of their financial power, thus limiting their ability to scale their criminal enterprise through corruption and reinvestment of profits in the legal and illegal economy. And on the other, it deters the commission of further crimes, removing the incentive of financial gain from criminal activity and thus undermining the fundamental purpose of organized crime. Reflecting the complexity and evolving nature of organised crime and drug trafficking, the OSCE applies a comprehensive approach built around three components. Firstly, understanding the phenomenon through policy-oriented research. Secondly, strengthening asset recovery through enhanced regional and cross-regional cooperation. And third, enhancing prevention and fostering resilience, especially amongst young people. The first of these pillars consists of unique research on new and emerging challenges to support evidence-based policy and practice. Since late 2023, we have published two studies on the often underexplored and misunderstood topic of the role that women can, and indeed are, playing in organised crime. Our research, which benefited greatly from the contribution of the National Anti-Mafia and Anti-Terrorism Prosecutor, as well as the Guardia di Finanza, examines the agency of women within criminal networks and their involvement across different criminal markets, including drug trafficking, distribution, and drug-related violence. It shows that across the OSCE area, women's active involvement is rarely recognised by criminal justice practitioners due to persistent gender stereotypes. This enables them to act with relative impunity, enabling and sometimes driving the activities of organised crime groups, often in important roles. By extension, it also means that women remain largely absent from exit and witness protection programs. This leads us to two key conclusions. Firstly, that we are failing to provide women and girls the same exit pathways from organized crime as are available to men and boys. And secondly, that we're missing a crucial opportunity to disrupt organized crime by engaging these women and girls as key witnesses. Their insider knowledge of criminal operations, structures and alliances is key to building cases and successfully prosecuting criminal groups. The second pillar of the OSCE's approach focuses on enhancing the effectiveness of the asset recovery process across participating states. This is where our commitment to follow the money becomes concrete. We support participating states in tracing, freezing, confiscating, managing, and reusing criminal assets, both domestically and by strengthening international cooperation. Our particular focus of our work is connecting prosecutors, law enforcement, and asset management agencies at the regional and transregional level through practitioner networks, ensuring that they're able to collaborate effectively across borders to combat what is an inherently transnational threat. For example, to increase the efficiency and cost effectiveness of asset management, the OSCE provides operational support to the Balkan Asset Management Interagency Network, or BAMIN. As well as providing a platform to exchange good practices, BAMIN is also intensely practical. It enables direct peer-to-peer contact, facilitating crucial rapid information sharing in cases where assets are located abroad. The second platform is the PCOCP, the Permanent Conference of Organized Crime Prosecutors, of which the National Anti-Mafia and Anti-Terrorism Directorate is a founding member, and to which the Guardia di Finanza has regularly contributed. This is an informal network of prosecutors supported by the OSCE, which is designed to facilitate cross-border cooperation in fighting organized crime and corruption. It helps prosecutors exchange experience, build trust, and cooperate more effectively in complex transnational cases. Together, BAMIN and PCOCP turn the follow the money approach into practice. Prosecutors identify and pursue their assets, while asset management agencies preserve their value and ensure they can be ultimately returned to society. The third and final pillar of the OSCE's approach aims at fostering a culture of lawfulness and resilience across society. Sustainable and effective community resilience against organized crime starts with the societal group that is most vulnerable to exploitation by criminal groups, young people. Youth crime rates are rising in many places across the OSCE area, with offenders getting progressively younger. On average, a young person commits their first criminal offence at between 9 and 11 years old. Criminal networks are strategically recruiting youth below the age of criminal liability to evade detection and prosecution. The risk of youth involvement in crime is exacerbated by social media, with criminal networks specifically using these platforms to target young people. Tactics such as using youth language and slang and gamification falsely promise power and influence, a sense of belonging, quick cash, and the promise of a luxury lifestyle, while masking the real risks and dangers of involvement in organized crime. Financial illiteracy significantly exacerbates young people's vulnerability, making them more susceptible to these tactics. To tackle these risks, the OSCE prioritizes, firstly, youth education and awareness to foster critical thinking and to de-glamorize crime. Secondly, the early identification and multi-stakeholder support to address the root causes of youth crime. And third, regional dialogue and good practice exchange. This comprehensive approach was encapsulated in the event we held here in Rome at the end of March this year, in close cooperation with Italy, including the Guardia Finanza, alongside the Inter-American Development Bank. At this event, we discussed recruitment trends and effective prevention strategies. And by bringing together high-level policymakers and frontline practitioners from law enforcement and social and child protection services from across Southeastern Europe, Latin America, and the Caribbean, the event was able to highlight how to strengthen early identification and intervention, enhance interagency collaboration, and promote public-private cooperation. Organized crime and drug trafficking are not only criminal justice problems, and so they can't be effectively combated by criminal justice practitioners alone. To prevent and disrupt organized crime, we need to streamline our efforts around a common and shared agenda and join forces with civil society, academia, the private sector, and other actors committed to this common fight. Such a whole-of-society approach serves as the foundation for impactful efforts to counter transnational organized crime, ensuring not only public safety and security, but also the protection of human rights and the rule of law across the OSCE area. Drawing on the OSCE's comprehensive toolbox and practical experience, the Transnational Threats Department remains committed to supporting participating states and partners for cooperation to identify and implement the actions that can address the ever-evolving challenge of organized crime. Thank you very much.
7: Grazie molte. Grazie molte alla dottoressa Stikings. Il nostro impegno è quello di lavorare sempre insieme per rafforzare il legame tra l'allineamento su queste tematiche tra l'Assemblea parlamentare e la dimensione governativa. È assolutamente fondamentale. Grazie. Ora la dottoressa Simona Matone, onorevole. Simonetta, ho detto Simona, scusa, perdonami, è l'emozione,
8: Simonetta è l'emozione di aver incontrato il Papa. È cinquecentesco, Simona
7: è un magistrato, bisogna, oltre a fare il deputato, è un ex magistrato, quindi io sto sempre attento perché... Allora, dicevamo, Simonetta Matone è una cara amica, una collega, è deputato... ed ex magistrato con una lunga esperienza come pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni, è sostituto procuratore generale e attualmente componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. La sua profonda conoscenza del sistema giudiziario e delle sue implicazioni legislative sarà di grande valore per la nostra discussione. Allora, a te la parola, Simonetta.
8: Io ringrazio Eugenio perché è un grandissimo organizzatore ed ogni volta mi invita e sono felicissima di partecipare, perché qui diciamo si fanno i fatti e non le chiacchiere. Io sono sempre un approccio molto operativo. E sono stata anche focal point italiano per i minori per 8 anni presso il Consiglio d'Europa, quindi conosco bene le istituzioni europee, che sono a noi vicine e non lontane, come invece certa politica vuole far credere e pensare. Ora, io in tema di stupefacenti ho un'esperienza diretta, perché sono stata per 41 anni magistrato e 24 anni li ho trascorsi, 17 come PM e 7 come procuratore generale, e quindi ho fatto tantissimi, ma tantissimi processi per traffico internazionale di stupefacenti. Praticamente posso dire che, se vado indietro con la memoria, il 60% della mia attività era pervaso dal problema droga. Nei confronti delle sostanze, noi dobbiamo avere però un approccio estremamente fermo e un approccio contro tutte le droghe. Io, insieme ad altri, soprattutto quelli del mio partito e di parte del centrodestra, mi batto da sempre per superare questo concetto culturale, a mio sommesso avviso, demenziale, e cioè che esistano droghe leggere e droghe pesanti. Io vado spesso in televisione, perdonatemi questa digressione, e una delle puntate più interessanti di Porta a Porta fu quando Bruno Vespa proiettò su un mega schermo una risonanza magnetica fatta mentre una persona si stava facendo quella che in gergo si chiama una canna. Lo dovrebbero vedere tutti per capire che cosa accade nel nostro cervello con l'uso di una droga, per così dire leggera. Peraltro la catena, dello spaccio, no, i soggetti tossicodipendenti che noi trattiamo non sono mai partiti dalle droghe pesanti, ma sono partiti sempre e comunque dalle droghe cosiddette leggere. Non si debutta con la cocaina e l'eroina, adesso va un po' meno di moda, se non si è partiti da qualcosa di più leggero. Il problema di fondo però qual è? Che l'uso anche, soprattutto della cocaina, è diventato un uso diverso e un uso non riservato a soggetti assuntori tossicodipendenti, ma è un uso da parte di soggetti, grandi manager, addirittura grandi medici. Io ne ho conosciuto uno, compagno di mia figlia, che è morto per il ritmo bestiale a cui si sottoponeva e che poteva reggere soltanto attraverso la cocaina. Quindi quando noi affrontiamo questo tema dobbiamo avere ben chiaro chi è il destinatario finale di quella catena di cui il primo relatore si occupa e che ci ha descritto in maniera così intelligente ed acuta. Ma perché lo dico? Perché il mercato è cambiato in virtù del cambio radicale degli acquirenti. Quando io sono entrata in magistratura, questo problema non c'era perché le sostanze erano riservate ad una fetta di mercato criminale, delinquenziale, ma che arrivava fino alla morte attraverso l'eroina. Adesso l'eroina è calata, vedo che il generale dice che c'ho ragione, l'eroina è calata nettamente, ma il mercato della cocaina è cambiato anche per i prezzi, perché i prezzi sono diventati assolutamente accessibili. Ora però, nei sequestri che noi operiamo, noi non ci troviamo quasi mai davanti ad un sequestro di un solo tipo di sostanza, ma perlomeno fino a che io sono stata in Procura Generale, sono andata via 5 anni fa, il sequestro era sempre misto, con una preponderanza di cocaina e una parte residuale di droghe, quelle che noi definiamo, sbagliando, leggere. Quello che noi dovremmo far capire però agli assuntori consumatori, che chi spende anche soltanto 10 euro per l'acquisto anche solo di una canna o 50 per una dose di cocaina, comunque entra all'interno di un circuito criminale che lui finanzia, cioè lui è l'ultimo anello di una catena criminale. Non è un cliente e basta, è qualcuno che foraggia quella catena, e senza di lui quell'organizzazione non esisterebbe. È un discorso, se volete, meramente speculativo, ma andrebbe ripetuto a tutti come un mantra. Peraltro, i sequestri dimostrano che nulla viene prodotto in Italia, ma l'Italia è il terminale per il mercato italiano, ma noi sappiamo benissimo che, per esempio, perlomeno fino a quando io facevo questo lavoro, 10 famiglie calabresi si erano spostate in Estremo Oriente e controllavano il mercato della droga. Erano famiglie che lavoravano all'estero, ma

intercettazioni tra il drammatico e l'esilarante, perché questi soggetti, essendo l'investimento che frutta di più al mondo investire nelle sostanze, perché 10 euro te ne rendono 110, cos'è che ha un moltiplicatore di questo genere al mondo? Mi dica, solo la droga. Solo ed esclusivamente la droga. Quindi in queste intercettazioni, quando loro, quasi sempre la Guardia di Finanza, sventava, trovava il camion attraverso un lavoro di intercettazione a livello europeo, eccetera, la disperazione era doppia. Perché se non pagavi, cioè chi fa la retta è responsabile anche del pagamento della sostanza. Quindi non è che tu ti puoi giustificare coi boss dicendo me l'hanno sequestrata e io i 100.000 euro non te li do. Tu li devi tirare fuori lo stesso, altrimenti vieni ucciso. E l'altro aspetto grottesco di queste vicende è che chi fa questo lavoro è convinto di lavorare, lo dice esplicitamente, nelle intercettazioni si legge questo. Io avevo figli disperati che si confidavano col padre e dicevano sto cercando di farmi un futuro e questi bastardi della Guardia di Finanza mi hanno sequestrato le sostanze. Quindi noi entriamo in un universo parallelo del quale però dobbiamo conoscere tutto per poterlo combattere. Ora, bene avere intitolato la sessione Follow the Money, perché? Perché questa fu la grande intuizione di Giovanni Falcone, perché è la strategia più efficace per colpire al cuore le organizzazioni criminali che sono dedite al narcotraffico. Ma ci sono però delle evoluzioni enormi che io nel corso della mia lunga carriera, data l'età, questo è uno dei pochi vantaggi, ho avuto modo di seguire, perché quando io sono entrata in magistratura nell'80 c'erano solo le banconote, oggi viceversa siamo arrivati alle criptovalute. Perché? Perché i cartelli criminali utilizzano sempre più spesso Bitcoin e Monero per regolare i conti internazionali e per pagare i servizi logistici. Altro aspetto è lo smurfing digitale, cioè il frazionamento, credo che l'abbia detto anche lei, di grandi somme di denaro in migliaia di micro transazioni elettroniche per evitare i controlli automatici delle banche, che in Italia per le transazioni mi pare superiori a, non mi ricordo se 3.000 o 5.000. In moneta 3.000, sì. Il contrasto invece è dato dal fatto che le forze di polizia utilizzano il software che si chiama Blockchain Analysis per tracciare i flussi finanziari pseudonimi e risalire a monte. Ora, il problema qual è? È quella di un'economia grigia. Perché? Perché abbiamo settori, grandi settori come edilizia, ristorazione, logistica, gioco d'azzardo, che sono delle grandi lavanderie del denaro sporco, e i profitti vengono reinvestiti in attività lecite, creando però una concorrenza sul mercato, perché tu ti sei presentato con tanti soldi liquidi immediati e l'altro viceversa deve chiedere alla banca. Quindi i controlli che la Guardia di Finanza fa sono sacrosanti, perché sono controlli che servono a verificare la compatibilità tra quello che tu dichiari e il tuo stile di vita, da quello che tu dichiari e che tipo di investimento sei riuscito a fare e come banalmente l'hai fatto. Ora esiste questa nuova autorità europea che si chiama AMLA, che ha l'obiettivo di armonizzare i dati normativi per evitare che esistano, non dei paradisi fiscali, paradisi normativi. Noi come Italia siamo messi bene perché abbiamo una normativa severissima, e io ne vado molto fiera. Ce l'abbiamo nella pedopornografia, ma ce l'abbiamo anche nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti,
perché io mi onoro di essere riuscita a chiedere ed ottenere 20, 24, 26 anni di carcere per i grandi trafficanti.

0: questo chi si avventura in questo mercato lo dovrebbe anche sapere, e viceversa viene ad essere dimenticato. Ora, lei ha parlato dei sequestri preventivi. Sui sequestri però noi dobbiamo fare molta attenzione, perché io ho studiato molto il problema dal punto di vista economico e societario, e purtroppo, per come è gestito nel nostro paese, abbiamo assistito a vere e proprie tragedie, e cioè a sequestri che non sono giurisdizionalizzati, sono meramente amministrativi e spesso sono sbagliati. Quindi tu arrivi alla soluzione di quel soggetto che hai perseguito penalmente, ma la sua azienda, per il suo aspetto di traffico di stupefacenti, è completamente distrutta. Ma è distrutta anche perché, a mio modesto avviso, noi non sappiamo scegliere gli amministratori giudiziari. Io ho fatto delle ricerche sul punto per vedere quante volte sono stati effettuati dei sequestri di tipo preventivo e vedere che cosa poi all'imprenditore assolto e sospettato di traffico di stupefacenti è stato restituito ed è un macello. Però non è questa la sede, perché questo è un problema squisitamente italiano. Ora, il traffico internazionale è dominato, come vi dicevo prima, dalla cocaina, tant'è che anche i sequestri che loro effettuano, sia di hashish che di marijuana, hanno visto delle fluttuazioni, mentre la cocaina è in un'ascesa, assolutamente verticale, considerato che quel che resta della mafia, perché la mafia è un fenomeno che è stato secondo me combattuto e quasi vinto, e ciò che c'è dell'andrangheta, comunque stanno rivoluzionando il riciclaggio criminale, si occupano esclusivamente di questo, e hanno creato una dimensione internazionale molto strutturata per fare i loro affari. I trafficanti si adattano ai cambiamenti geopolitici, quindi sfruttano tutto ciò che non funziona a livello internazionale. Io credo che lo sforzo che noi dobbiamo fare è continuare su questa strada, ma cambiare soprattutto nei confronti dei nostri figli e delle future generazioni quello che è il messaggio che gli mandiamo rispetto alle sostanze stupefacenti. Io purtroppo penso che facciamo veramente troppo poco in questo disinteresse generale nei confronti di un mondo che invece non è lontano, ma purtroppo, perlomeno per quanto concerne la cocaina, è tanto, tanto vicino. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie. Grazie all'onorevole Mattone per le parole chiare e concrete che ha rivolto a questa conferenza alla nostra Assemblea parlamentare dell'OSCE. Ora l'onorevole Emanuele Loperfido, deputato della Repubblica Italiana e vicepresidente del Comitato dell'Assemblea parlamentare OSCE per la lotta al terrorismo, componente della Commissione Difesa della Camera e della Commissione Esteri sempre del nostro Parlamento. Te la parola.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti. E innanzitutto, nel ringraziare ancora la vostra presenza dopo l'esperienza avuta con Sua Santità, credo che insomma l'emozione sia stata così grande che anche tornare qua ad ascoltare noi umili relatori sia un qualcosa che dimostra quanto il convegno organizzato dal Presidente della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare dell'OSCE sia un forum importante, e quindi il mio ringraziamento va al Presidente per l'organizzazione di questi 2 giorni. E quindi nel darvi il benvenuto nella città eterna, ci tengo anche a ribadire come l'incontro avuto questa mattina, un incontro che probabilmente per chi crede, ma anche per chi non crede, sia stato probabilmente uno degli incontri più emozionanti della nostra attività di parlamentare o professionale nel nostro percorso di vita. E da questo incontro però avuto con Sua Santità, io credo che si esca anche con un fardello di responsabilità rispetto al nostro ruolo di parlamentari, rappresentanti delle istituzioni. Perché quando poi si torna in questo consesso e si vede il tema, contrasto contro l'organizzazione criminali e lo stop alle droghe, io credo che si debba a maggior ragione tornare nei nostri consessi parlamentari e cercare di fare ogni sforzo possibile per fare in modo che la nostra attività, grazie anche allo strumento dell'Assemblea parlamentare OSCE, consenta veramente di poter pensare di lasciare il segno e di poter essere ottimisti rispetto a un risultato molto difficile. Quando una persona sente parlare di criminalità organizzata, di attività criminali e magari viene in Italia, ovviamente la mente va magari a quei film un po' romanzati come Il Padrino, oppure quelle fiction tipo La Piovra. Bene, queste immagini sono quanto di più distanti si può avere da quello che in realtà sono le organizzazioni criminali. Come avete sentito in questi giorni, le organizzazioni criminali probabilmente non hanno neanche più la testa in quelle che si pensava fossero i luoghi in cui potevi trovare la mafia, la camorra, l'andrangheta. Anzi, probabilmente sono da tutt'altra parte del mondo e di certo non girano più con la lupara, la coppola, ma anzi magari sono del giocatori di borsa a Wall Street, sono dei commercialisti laureati ad Harvard, sono degli avvocati laureati alla Sorbona, in grado poi di dare concretezza a queste organizzazioni internazionali criminali. Ecco allora che è proprio lì che dobbiamo intervenire. L'abbiamo capito ulteriormente con questi relatori che abbiamo avuto oggi, e la cosa importante è aver avuto relatori con esperienza. E allora il politico deve fare tesoro dell'esperienza per fare in modo di poter essere all'avanguardia. Il crimine normalmente corre più veloce delle istituzioni, un po' come nello sport il doping e l'antidoping. Ecco, noi dobbiamo cercare di arrivare prima della droga, dobbiamo cercare di arrivare prima del doping. Per fare questo dobbiamo assolutamente cooperare. E lo può fare sicuramente l'OSCE, perché quando si dice che l'unico modo per contrastare la criminalità organizzata e il narcotraffico e la lotta alla droga deve essere il nostro obiettivo principale, bene, soltanto un'organizzazione che va, come ci vantiamo di dire nel nostro consesso, da Vancouver a Vladivostok, ecco, allora forse soltanto un'organizzazione come questa può armonizzare i processi normativi per fare in modo che il contrasto sia efficace. Perché basta soltanto un buco nero all'interno della nostra organizzazione, di una nazione che non assolve ai propri obblighi rispetto all'aggiornamento normativo, per fare in modo che tutto il nostro contrasto, tutta la nostra attività, tutto il sacrificio che le nostre forze dell'ordine in Italia e nel mondo, i nostri operatori fanno in tutto il mondo, diventa vano. E per fare questo dobbiamo essere consapevoli di quella che è la realtà e di come le organizzazioni criminali, siano coloro i quali forniscono e commercializzano il veleno della droga ai nostri ragazzi, ma soprattutto organizzazioni criminali che sono anche organizzazioni terroristiche. A me ha scioccato quando in audizione di Commissione Esteri alla Camera dei Deputati, esponenti dell'antiterrorismo hanno spiegato come il centro dell'attività finanziaria di Hezbollah non sia in Libano, non sia in Iran, non sia nel Medio Oriente, ma sia nella triplice frontiera del Sud America. Quindi vuol dire che dobbiamo essere consapevoli, come diceva anche la collega Matone, che ringrazio, che chi compra la droga, ovviamente un tossicodipendente è un problema anche di carattere sociale che dobbiamo risolvere, al quale dobbiamo regalare nuove opportunità di vita, una vita fatta di valori, come ha detto anche oggi Santo Padre, ma chi compra la droga finanzia organizzazioni criminali e anche organizzazioni terroristiche, che sono le stesse organizzazioni terroristiche che mettono in difficoltà la nostra volontà di creare un mondo fatto di diplomazia, fatta di pace, di libero commercio, di valori e di una società sana. Ecco perché quando si dice dobbiamo riconoscere in modo universale quali sono le organizzazioni terroristiche, è anche per fare in modo di consentire alle stesse istituzioni di poter contrastare fortemente il terrorismo, le organizzazioni criminali, per fare in modo che ci sia un futuro migliore sia per i nostri ragazzi senza le droghe, ma anche per fare in modo che ci sia un mondo migliore fatto di stati democratici, liberi, con i valori dell'Occidente da offrire, di pace e democrazia. E quindi la consapevolezza deve essere soprattutto da parte nostra nel capire l'importanza del nostro ruolo e il valore che può avere essere membri della delegazione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Grazie a tutti quanti.
1: Grazie, grazie Emanuele. All'onorevole Lo Perfido, che è un parlamentare Fratelli d'Italia. Ora chiudiamo con il collega Cantalamessa, Gianluca Cantalamessa, che è componente della nostra delegazione italiana all'Assemblea OSCE e capogruppo della Lega nella commissione antimafia del nostro Parlamento. Prego, senatore.
3: Grazie, grazie Eugenio.
1: Perché è la sua legislatura seconda, sì, da senatore, ma è partito con me come deputato alla Camera.
3: Chiedo scusa per la voce. Allora, grazie Eugenio, un saluto a tutti. Parto con una riflessione perché ho sentito quello che diceva la collega e amica Simonetta Matone. Io ho un caro amico con il quale sono cresciuto che, quando eravamo ragazzi, ha iniziato a fumarsi le canne, poi è passato al crack, poi è passato all'eroina, poi ha iniziato a venderla, poi è andato in carcere, poi è uscito, si è disintossicato, ha aperto due comunità di recupero tossicodipendenti, si è sposato e ha una sua attività a 14 dipendenti. E che cosa mi ha insegnato questo ragazzo? Per questo ho preso questo foglio bianco, perché quando Simonetta Matone parlava perché la droga fa male, lui mi disse, col suo passato, disse: fate su un foglio bianco una cosa del genere. Se ognuno di noi fa così, il disegno che ognuno fa è diverso. E quel disegno è la parte che manca a ognuno di noi. E perché magari abbiamo perso un genitore troppo presto, perché magari avevamo un fratello più bravo, perché magari avevamo un amico che ci picchiava, per qualsiasi cosa. E io come faccio a sentirmi ok? Solo trovando un foglio, un pezzo bianco come questo perfettamente uguale, ma non esiste. È la droga che è melliflua. E quell'esigenza che porta il ragazzo quando si fuma la canna a dire sto meglio, vuol dire che se non te la fai non stai bene, ma diventiamo uomini e donne affrontando questi buchi, e la droga non mi consente di vedere quel buco che ho dentro. Per questo qualsiasi droga, come diceva Simonetta Matone, fa male, non solo da un punto di vista fisico, proprio come fatto di crescita personale, professionale, umana e valoriale. E Sarebbe bello se si riuscisse a bloccare, a prevenire la criminalità, un po' come se volessimo avere, posso dire, gli anticorpi prima di avere il male, ma spesso nel corpo umano gli anticorpi arrivano dopo che si crea la malattia. E l'Italia, da questo punto di vista, devo dire la verità, poiché l'abbiamo preso questa malattia della criminalità organizzata tanti anni fa, abbiamo sviluppato dei signori anticorpi. Questo a dircelo è stato, io sono in commissione antimafia sia in questa legislatura e la vecchia, ce l'hanno detto i vertici dell'FBI e della DEA quando come commissione antimafia siamo stati negli Stati Uniti ad audire i vertici delle agenzie investigative americane. Sia da un punto di vista di capacità investigative, perché il follow the money che è oggetto del convegno di oggi è stata un'intuizione del grande Giovanni Falcone, ma anche la capacità di far collaborare le varie agenzie. L'intuizione di creare una direzione investigativa antimafia, perché spesso in tanti paesi, e soprattutto voglio dire anche in America, ci stanno provando ci prendono come esempio da questo punto di vista. Noi abbiamo una direzione investigativa antimafia che unisce tutti i corpi di polizia, i vertici si alternano ogni 3 anni perché si deve collaborare. E anche per quel che riguarda la legislazione antimafia abbiamo fatto un grande lavoro, voglio dire, questo ci viene riconosciuto, e a volte dovremmo ricordarci che nella lotta al crimine organizzato, oltre a tutte le cose che dobbiamo fare, anche tutte le cose che abbiamo fatto, dovremmo pensare che negli ultimi 2 anni in Italia abbiamo arrestato 1200 tra mafiosi, camorristi e ndranghetisti, dobbiamo ricordarci che abbiamo sequestrato oltre 85.000 beni tra immobili e aziende al crimine organizzato, perché va dato atto, valore agli uomini e alle donne in divisa, agli uomini e alle donne della magistratura, del grande lavoro che fanno. Poi è chiaro, non basta, perché poi si sviluppano nuovi temi, si sviluppano nuove situazioni. In commissione antimafia abbiamo audito il primo pentito della mafia nigeriana in Italia, che ha detto che per il tramite delle organizzazioni criminali libiche, con l'immigrazione irregolare, arriva la mafia nigeriana in Italia e che in ogni centro ci sono reclutatori della mafia nigeriana. E prima di far partire gli immigrati irregolari dall'Africa dicono: se aderisci alla mafia nigeriana hai il tuo viaggio gratis. Piuttosto che c'è l'altro tema della delinquenza minorile, che è un signor tema, perché siamo arrivati a 45.000 reati in Italia commessi da minorenni, e questo è un dato più o meno omogeneo in tutta Europa, 45.000. E dovremmo parlare di discorsi valoriali, perché il videogioco, tra i videogiochi più venduti al mondo per i nostri figli, è un videogioco nel quale i nostri figli guadagnano vendendo droga e ammazzando i poliziotti, ed è tra il primo e il secondo videogioco più diffuso al mondo. E allora dovremmo interrogarci su discorsi e fare ancora più ampi. Quindi questo per dire che le battaglie sono tante, sono tantissime, soprattutto secondo me da un punto di vista valoriale, avendo il coraggio di tornare a essere impopolari e parlare di come si diventa uomo e come si diventa donna, e soprattutto poi anche il discorso che diceva il generale sul discorso delle criptovalute, perché lì è un mondo che secondo me dobbiamo fare ancora tanto, tanto, tanto. Una volta mi è piaciuto il discorso che diceva della Germania dell'Est e della Germania dell'Ovest. Il passaggio dalla Germania dell'Est alla Germania dell'Ovest nel dark web è molto complicato, e trovo che quella sia la sfida più grande, perché poi bene o male, colpo sul colpo, riusciamo a rispondere. Nel dark web dobbiamo ancora capire l'entità, e su questo dobbiamo fare grandi passi. Grazie a tutti.
4: Grazie. Grazie Gianluca, grazie al senatore Cantalamessa. Se ci sono degli interventi, prego, abbiamo il microfono di sala oppure dal podio, come vuole, come preferisce. Dai.
5: Buongiorno a tutti, sì, grazie mille per questi 2 giorni molto interessanti, per tutti l'intervenzione. Io vado a parlare in inglese, più facile per me, en français encore, mais il n'y a pas de traduction française. I want to thank you first, Eugenio, for having the idea of running this seminar. If I get back to what we heard yesterday, mostly through the Heritage Foundation and Enzo, and this morning with the commander, I think it might be it's just a suggestion to OSCE, but it might be a good idea that we because we see that all the countries here are working in the same direction. We want more cooperation. We want to invest more on the prevention to young people. 1 minute. My suggestion is, could we as OSCE be proposing, maybe on a longer term, that the Commodore spoke of a market, I think this morning, from 400 billion to 600 billion euro on the narcotraffic. Could we use part of this money by creating under the umbrella of United Nations an international fund which could finance all the investment we saw needed yesterday for prevention and put more money to address the younger generation, the young people in schools, in association, wherever. Because we spoke of all the goodwill we have, but that will need money to be installed in all the countries who are willing to cooperate and to work. And I think we could try to find a way through United Nations by a proposal of OSC to create a fund specialized with this, with some of the money that we can get from the Guadalajara Finance, from the tons of drugs seizures we have all over the world every year. Part of it should be directly aimed and addressed to this fight for the young generation.
4: Ah, grazie a Pascal Le Camp, che è vice capo della delegazione francese all'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Prima della risposta ci tenevo a salutare il segretario generale Roberto Montella, che è in partenza, grazie ancora. Ma ringraziando te, Roberto, voglio ringraziare tutto lo staff del segretariato dell'Assemblea parlamentare OSCE. Grazie. E poi li ringraziamo ancora. Assolutamente, Pascal, per quanto mi riguarda è una proposta che dobbiamo e possiamo assolutamente approfondire nelle sedi competenti della nostra Assemblea parlamentare. E, se volete, ci sono altri interventi? Prego.
6: Io sono Edbrug Bashi,
4: dalla delegazione dell'Albania.
6: O Edbrug Bashi, io sono vicepresidente della Commissione Leggi in Albania. Ringrazio Eugenio per l'organizzazione e la delegazione italiana per organizzare questa conferenza molto importante, che è anche al centro di un dibattito fortissimo politico e non solo in Albania. Oltre alla facciata che splende di un'Albania che sta crescendo fortemente, chiaramente, e forse l'Italia è uno dei paesi che sa e capisce meglio tutto quello che succede lì, c'è un boom delle organizzazioni criminali anche di stampo mafioso ormai. Io qua voglio ricordare una frase che il procuratore Gratteri dice, che le mafie albanesi sono forse le seconde più forti in Europa dopo l'Ndrangheta. È cominciato tutto con poco, dopo il 2013, con la cannabizzazione. Anche la comunità internazionale sembrava una cosa non molto pesante, però quello ha fatto crescere e anche diventare ricche, forti, con molte risorse. Le organizzazioni ormai, quelle non sono più soldati delle organizzazioni importanti, ma adesso controllano porti importanti in Europa e traffici direttamente dal Sud America, ma tutti quei proventi vengono poi investiti, e cioè money laundered in Albania, nel settore edilizio e non solo, però aprendo anche un'autostrada praticamente a questo riciclaggio di denaro sporco in grosse quantità, non solo della criminalità albanese, ma forse anche, diciamo, dei cartel del Sud America e di altre organizzazioni. Sì, qui è stato detto e si è ripetuto varie volte la frase follow the money, quella famoso motto di Giovanni Falcone, ma io voglio ricordare anche un'altra di Paolo Borsellino, che è Stato e mafia sono due organizzazioni che competono sullo stesso territorio. Purtroppo questa cosa lì nel nostro paese, a me, io mi rammarico di doverlo dire, ma bisogna dirlo, abbiamo una collusione così forte tra potere, tra Stato e istituzioni, e le organizzazioni criminali. E bisogna che comunità europea e tutti, ma anche OSCE, prendano nota di questa cosa, perché è questione di volontà politica. Se noi seguiamo i soldi, we follow the money, alla fine non troviamo solo l'organizzazione criminale, ma seduta insieme a alti ufficiali dello Stato, ai vertici dello Stato. Allora, per concludere, e anche diciamo nell'ambito dell'OSCE, cosa sta portando questo? Sta portando a una distruzione di tutti gli standard democratici che garantiscono elezioni democratiche giuste, che poi danno legittimità alle istituzioni, perché ormai le organizzazioni sono in collusione con lo Stato, dove non c'è solo blurring of division between state and party, ma anche con la criminalità organizzata. E perciò noi sappiamo adesso che uno dei cartelli più forti, solo in una zona, ha investito circa 17 milioni nelle ultime elezioni per comprare voti o favori. Perciò, ecco perché questa conferenza e tutto questo tema è così importante per noi, perché più lavoro si fa, più si combatte. Nel nostro caso c'è anche più possibilità di avere un governo con legittimità democratica vera e forte, che poi porta il paese nella Unione Europea. Grazie.
4: Grazie al collega dall'Albania. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, mi rivolgo ai relatori. Avete degli interventi? No? Ok, chiudiamo la sessione e contestualmente vi chiedo di rimanere, perché chiudo anche la conferenza. Mi sposto. Ci tengo a ringraziarvi e a chiudere questa stupenda, utile, produttiva, costruttiva due giorni, invitando però qui con me in rappresentanza dei funzionari del nostro Parlamento la dottoressa Valeria Galardini, che è segretario della delegazione parlamentare italiana all'OSCE, poi il dottor Bonabello in rappresentanza del segretariato, prego, e l'invito qui con me al, per favore, qui al podio, se non è vietato dai protocolli, dei cerimoniali e dalle regole delle istituzioni parlamentari, però magari rompiamo queste prassi e facciamo una cosa diversa, perché avendo qui di fianco loro, ci tengo veramente a ringraziare tutte quelle persone che stanno dietro le quinte del nostro Parlamento e del nostro segretariato. C'è Anna, vedo Daria, e ringrazio anche quelle persone che non sono qui ma hanno lavorato per la buona riuscita, con tanta passione e professionalità, per la riuscita di questo evento, e sono state fondamentali. Dalla regia ci sono anche i nostri vigili del fuoco, gli assistenti, insomma tutti. Ci tengo veramente, perché poi l'OSCE, l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, è una grande squadra, Emanuele, è una famiglia, è una comunità parlamentare trasversale, internazionale, che lavora in squadra. Senza la squadra, una squadra affiatata, non si va da nessuna parte. Ringrazio la delegazione albanese, la rappresentanza diplomatica dell'Algeria, ringrazio l'Armenia, l'Austria, il Belgio, la Bosnia, la Bulgaria, la Croazia, Cipro, lo faccio ogni anno, ringraziare tutti, ma ci tengo a citare ogni paese: la Repubblica Ceca, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Georgia, la Germania, la Grecia, ovviamente la Santa Sede, Olissi, l'Irlanda, Israele, la mia delegazione italiana, gli amici dal Giappone che sono qui presenti con una rappresentanza diplomatica. Grazie per essere qui, è un paese partner dell'OSCE, il Kazakistan, il Kirghizistan, il Lussemburgo, la Mongolia, il Montenegro, il Marocco, il Nord Macedonia, la Norvegia, la Polonia, il Portogallo, la Romania, San Marino, la Slovenia, la Spagna, la Svezia, anche la Thailandia è presente con una rappresentanza diplomatica, la delegazione turca, Teşekkür ederim, la delegazione ucraina, e al Papa abbiamo rivolto ovviamente un messaggio di pace partendo proprio
1: anche dal conflitto in Ucraina, la delegazione dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti e dagli Stati Uniti d'America. Quello che io ho avuto l'opportunità stupenda, l'occasione di poter rivolgermi al Santo Padre e stamattina al Santo Padre, consegnando col nostro Presidente l'atto finale di Helsinki, dove abbiamo studiato anche una copertina con una colomba che rappresenta, con il ramoscello d'ulivo che rappresenta la pace, il logo della nostra Camera dei Deputati, il logo del Senatore Repubblica, il nostro logo dell'OSCE. Gli ho detto che la nostra organizzazione, eravamo presenti a questa conferenza da 42 paesi e che la nostra organizzazione, l'OSCE, è composta da parlamentari che lavorano col sorriso e che sono anche amici al netto delle proprie diversità politiche. E lui ci ha ascoltato, mi ha ascoltato con soddisfazione, con interesse. Gli ho detto: abbiamo deciso di lottare insieme contro la droga, contro la criminalità organizzata, contro la droga che è morte per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, ma invece è vita e linfa vitale per il crimine. Ecco, e gliel'ho detto con grande emozione, portando quel dono e rappresentando questo anche per conto vostro. E qui da Roma io mi sento di voler rinnovare con voi tutti insieme, proprio partendo dal concetto di squadra, il nostro impegno nella lotta insieme ogni mafia e ogni droga che minacciano queste organizzazioni criminali, le nostre società e i nostri paesi. Grazie di cuore per essere venuti a Roma, grazie per essere stati con noi, generale, grazie ai nostri cari relatori, e anche i relatori sono intervenuti ieri con l'emazione delle parole del Santo Padre e il suo insegnamento. Chiudiamo questa conferenza e ci vediamo tutti insieme all'AIA. Grazie, grazie, grazie veramente di cuore. Viva l'OSCE, grazie.
7: E questa era la seconda edizione della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE, tenutasi ieri a Roma. Prosegue la programmazione notturna di Radio Radicale, prosegue ora con il convegno L'Europa, un futuro digitale, tenutosi a Firenze il 20 aprile scorso, organizzato dalla Fondazione Circolo Rosselli e dalla Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri. Ascolteremo gli interventi del presidente della Scuola di Scienze Politiche Alfieri, Andrea Lippi, di Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli di Firenze, e poi ancora Andrea Simoncini, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Firenze, Elda Brogi, direttrice del Centro per il Pluralismo nei Media dell'Istituto Universitario Europeo, Stefano Baldassone, presidente di Articolo Quinto, Carlo Sorrentino, professore ordinario di sociologia presso l'Università di Firenze, Simona Bonafè, vice capogruppo alla Camera dei Deputati del Partito Democratico, e Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.
8: Della scuola di scienze politiche e la storia della scuola di scienze politiche qua dentro, che è una storia che di comunicazione, quindi è intrisa, e quindi ci sono molti, molti motivi, diciamo, perché per fare di questa giornata un momento di studio particolarmente importante. Sono almeno 3-4 strade che si incrociano qui: quello, diciamo, degli studi sulla comunicazione, in particolare sul digitale, quello sull'Europa e quello che è la storia, diciamo, della scuola di scienze politiche, il nostro impegno. Un impegno che l'altra nodo che ci tiene insieme è quello della collaborazione con altri enti e istituzioni, perché queste cose da soli non si possono fare, diciamo, per così dire. Servono, con un termine moderno, quelli che si direbbero gli stakeholder, serve il coinvolgimento di soggetti e attori che sono portatori di interessi, conoscenza, reti, e che quindi mettono insieme quella che è la conoscenza teorica con la conoscenza applicata. Questo passaggio è un passaggio, direi, imprescindibile, e quindi ringrazio tantissimo l'onorevole Valdo Spini, diciamo, di essere parte qua, ringrazio il professor Sorrentino per aver dato diciamo, il via a questa giornata, e ringrazio tutti i relatori di questo lungo percorso, seminario di studio, di riflessione, per dare, diciamo, vita attraverso varie voci a quella che è la polifonia di questa mattina. Però permettetemi di ringraziare soprattutto la professoressa Brogi e il professor Simoncini, che invece animano questo dibattito di questa mattina. Tutti questi ringraziamenti per, in realtà, per invitarvi, diciamo, a partecipare con grande sostanza a un incontro che è al suo, non so quante volte c'è stato, ma insomma ormai, diciamo, un appuntamento fisso, diciamo, della scuola, e che quindi a maggior ragione rappresenta ormai un punto fermo, e come tutti i punti fermi vuol dire con l'istituzione, e le istituzioni sono importanti. Quindi grazie a voi, grazie all'onorevole Valdospini e grazie a tutti i relatori e agli organizzatori. Purtroppo io vi devo lasciare per motivi di altri impegni molto più pedestri e molto meno piacevoli. Quindi grazie e buon lavoro.
9: Stiamo questo?
10: Sì, grazie.
9: Ce la faccio? Eccoci, ci sentiamo? Allora, come ha detto il professor Andrea Lippi, presidente della Scuola di Scienze Politiche e Sociali, c'è ormai una specie di collaborazione ripetuta negli anni tra la scuola e la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli. Tra l'altro, uno dei due fratelli a cui la nostra fondazione è intitolata, cioè a dire Carlo Rosselli, conseguì la sua seconda laurea al Cesare Alfieri, una seconda laurea sul tema i sindacati. È stata anche anni fa pubblicata, ma credo che sia abbastanza introvabile questo libro. Chissà se non potessimo avere l'idea, l'anno prossimo è il 90° dell'uccisione dei fratelli Rosselli, se non varrebbe la pena di ritirarla fuori, perché è una tesi abbastanza moderna, io me la sono riletta recentemente. Credo che tutti sapete cos'è la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, per chi non dovesse, per ipotesi assurda, non saperlo. È una lunga storia, perché comincia dal Circolo di Cultura dei Fratelli Rosselli, attivo nel 1920-24 a Firenze, assalito dalle squadre fasciste nella notte dell'ultimo dell'anno 24, chiuso d'autorità dal prefetto qualche giorno dopo, rifondato nel 1944 a liberazione di Firenze appena avvenuta. Il primo intervento lo svolse Piero Calamandrei, allora rettore dell'Università di Firenze. Nel 1981 ci siamo dotati di una rivista, perché non volevamo che gli atti, i documenti dei nostri convegni non fossero in qualche modo presenti e ordinati. Questo magari oggi è meno importante, visto che, come diciamo oggi, atti, convegni eccetera sono riportati in informatica, però il quaderno cartaceo siamo riusciti a mantenerlo, perché dà un'individualità, dà una presentazione anche grafica che vogliamo in qualche modo che rimanga. E nel 1980 dal circolo è scaturita la fondazione riconosciuta dal Presidente della Repubblica come ente morale. E noi abbiamo qui di fronte, come è stato detto giustamente, un programma probabilmente a quattro direttrici. Io ne ricorderò solo due. Da un lato, in questo momento è in gioco chi sarà protagonista di queste piattaforme dell'informatica. È un gioco che è a livello planetario. Ecco perché giustamente il titolo di oggi riguarda l'Europa. L'Europa che cosa farà? Non sempre l'Europa, tra l'altro, si è trovata in armonia con gli Stati Uniti, che spesso accusano l'Europa di fare troppe regole, di mettere ostacoli e così via. Ma l'Europa credo che abbia assolutamente il diritto di difendere una sua presenza e una sua capacità di comunicazione in questo campo. E il secondo aspetto su cui brevemente mi introduco è quello della base. Tutti chiedono, ma il tale uomo politico, la tale donna politica si sa far valere dei social, eccetera, eccetera. Ma forse noi dobbiamo guardare anche le cose un po' dal basso, cioè quali sono i meccanismi che tutelano le cittadine e i cittadini nell'usufruire di questi contenuti informatici, nel potere quindi partecipare, che questi contributi non si tramutino di fatto in una limitazione della partecipazione politica, ma al contrario siano in grado di sottolineare e di potenziare la partecipazione politica. Questo è un tema che in particolare i giovani e le giovani naturalmente hanno di mira, e qualche volta certamente ci fanno invidia. Noi mettiamo sui nostri siti
11: i nostri programmi, i nostri annunci, e poi si vede qualche ragazzo che con un commentando il giorno si becca 2-3 mila like o anche 15 mila, così via. Cioè siamo di fronte evidentemente a un mondo in pieno mutamento. Allora credo che sia importante conoscere questo mutamento e controllarlo democraticamente prima che magari tutto si sia modificato senza che ce ne siamo nemmeno ben accorti. E quindi credo che questo seminario sia da questo punto di vista molto importante, molto calzante e certamente molto puntuale anche nel tempo. Ringrazio, e fatemelo ringraziare, in particolare il professor Carlo Sorrentino, che, con cui abbiamo animato questa collaborazione nel tempo e con, diciamo, anche con iniziative molto puntuali e precise. Pensiamo all'ultima l'abbiamo fatta sulla vittoria di Trump, no? Se non mi ricordo male.
12: Sì.
11: E, insomma, aveva qualche attualità il tema. E, per fare un po' di pubblicità alla mia rivista, I quaderni del Circolo Rosselli, il prossimo numero sarà un numero speciale sul Piemonte. Perché una cosa che copiamo dal Ponte di Calamandrei, il Ponte di Calamandrei aveva dei numeri speciali sulle riviste italiane. Noi ne abbiamo fatto uno sulla Sardegna, uno sulla Toscana. Quello sulla Toscana lo conoscete senz'altro perché è stato anche un po' un protagonista delle ultime elezioni regionali, e adesso andiamo in Piemonte. Certo, ai tempi di Calamandrei il ponte si apriva con un articolo di Luigi Einaudi, Presidente della Repubblica in carica. Oggi la situazione è lievemente diversa, diciamo così, però vedrete chi ha voglia di studiare queste cose, vedrete che è veramente un grosso contributo alla conoscenza di una regione strategica fra deindustrializzazione e rilancio in nuovi termini. Grazie veramente a tutti e mi arrogo l'onore di dare la parola per la prima relazione a un caro amico, al professor Andrea Simoncini, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Firenze, governare l'intelligenza artificiale.
13: Grazie, attendiamo con piacere che Radio Radicale, e la ringraziamo. Aia, mi è crollata Radio Radicale, eccoci. Stavo dicendo, la ringraziamo per il servizio pubblico che svolge. Allora, io vi ringrazio, ringrazio la scuola e i dipartimenti, i colleghi di scienze politiche della Cesare Alfieri che hanno voluto invitarmi per questo importante momento di riflessione assieme alla Fondazione Circolo Rosselli, e penso che il tema che sia stato scelto, l'Europa ha un futuro digitale espresso in forma interrogativa, mi sembra particolarmente azzeccato, particolarmente realistico dal punto di vista del tema che vorrei affrontare, perché poi all'interno di questo macro tema l'Europa ha un futuro digitale, questi spunti che vorrei provare a suggerire avranno a tema in particolare come governare l'intelligenza artificiale. Però io vorrei partire un attimo da questo, cioè se noi riteniamo che l'Europa abbia un futuro digitale, e questa la domanda secondo me ha senso porla, perché proviamo a partire dal presente, no? Per chiederci come sarà il futuro. Qual è il presente dell'Europa dal punto di vista digitale? L'Europa si è dotata nel marzo del 2021 di un importantissimo documento, si chiama Digital Compass 2030, cioè la bussola digitale al 2030, quindi 2020 era sostanzialmente un piano ventennale, guardava 20 anni in avanti. E di recente, essendo arrivati al primo decennio, diciamo, è stata pubblicata un dato, questo studio che si chiama Digital Decade, in cui si fa un po' il punto della situazione attuale, della trasformazione digitale dell'Europa. Prendo questo dato, l'obiettivo al 2030 del Digital Compass è che il 75% delle imprese europee al 2030 almeno avranno nella prospettiva del progetto, ma che comunque potessero avere almeno una funzione motorizzata dall'intelligenza artificiale. Cioè il set, portare